0: deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
1: Il tesoro nascosto di Messina Denaro. Dopo anni di indagini, recuperati beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Caso Garlasco, la Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, ha dichiarato il legale del 38enne. E guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive, contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. Ed è iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia, disagi per chi deve viaggiare, stop di 24 ore dei treni, voli a terra dalla mezzanotte, garantite naturalmente le fasce di garanzia. E parliamo di sport, parliamo del caldo che mette capo Sinner al Roland Garros. Azzurro perde al quinto set complice le alte temperature. Per il calcio, De Laurentiis invece ha scelto Allegri, nuovo allenatore del Napoli, firmerà un biennale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, progressi sull'accordo, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano Vance. Secondo il sito Axios sarebbe infatti stata raggiunta un'intesa che prevederebbe 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare dei Pasdaran, un accordo su cui anche Teheran frena, mentre in serata aumentano le tensioni nel Golfo Persico con nuovi raid e combattimenti. L'esercito americano smentisce l'abbattimento di un aereo da parte dell'Iran. E poco fa un drone ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galați, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste lievemente ferite, lo riportano i media locali. Intanto nel Donbass confermata l'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, combatteva al fianco di Kiev contro i russi. Ex alpino, aveva già combattuto contro l'ISIS dal 2014 al 2019.
3: È morto sul fronte russo-ucraino Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia. Sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nella zona di Liman, nell'oblast di Donetsk. Ex alpino dell'ottavo reggimento, dopo il servizio nell'esercito italiano, aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS. Durante questa esperienza, su cui poi avrebbe scritto due libri, era stato intervistato per il programma Rai Nemo.
4: Perché non continuare a servire il nostro paese?
5: Io volevo essere ancora più operativo, volevo essere ancora più... cercavo qualcosa di differente.
4: Voglio andare in guerra?
5: Sì.
3: Dopo il rientro in Italia aveva lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo corsi di tiro e pubblicando contenuti sui suoi canali. Sul suo passato la procura della Spezia aveva aperto un'indagine per presunto mercenariato, poi archiviata. I commilitoni fanno sapere che oggi si terrà una cerimonia funebre in Ucraina. Non ancora nota la data di rientro della salma in Italia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Nella notte attacco di droni israeliani a Gaza, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia. Tre persone sono state uccise, diversi feriti. Crisi internazionali, caro energia e deroghe al patto di stabilità, i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni.
6: Spetta all'Europa fare un passo in avanti verso la flessibilità chiesta dall'Italia per contrastare il caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente, prima che non resti più nulla da difendere, ribadisce Giorgia Meloni in un'intervista a Canale 5, chiarendo un principio.
7: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
6: Servono nuovi strumenti, secondo la Premier, che ricorda diversi provvedimenti già approvati e assicura puntualità nei prossimi per contrastare il caro carburanti. Punta sul ritorno del nucleare perché dice abbandonarlo è stato un errore. Poi rivendica il piano casa con 10 miliardi per 100.000 alloggi, le scelte contro l'immigrazione clandestina con l'80% in meno degli sbarchi rispetto al 2023 e qui puntualizza che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione e avverte.
8: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
6: La stabilità di governo ha fatto la differenza, chiarisce Giorgio Meloni, che ironizza. Dall'opposizione ci davano per spacciati in sei mesi e siamo il secondo governo più longevo. Volevano mandarci a casa dopo il voto a Venezia, ma ha vinto il centrodestra. Non sono fortissimi i suoi pronostici. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca con il maxi sequestro del patrimonio di Matteo Messina Denaro. Dopo anni di indagini, recuperati beni per oltre 200 milioni di euro, tre gli arresti. Le risorse saranno destinate a rafforzare sicurezza e presidi di polizia.
9: Movimenti di denaro sospetti in Andorra, la segnalazione arrivata da una banca del Lussemburgo. È così che tre anni fa la procura di Palermo ha cominciato ad accendere i suoi fari su una serie di società, resort di lusso, ville disseminate in mezzo mondo. Tutte facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli inquirenti. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il sospetto, con l'andare avanti delle indagini, è diventato certezza. Quello era almeno una parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
10: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
9: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, capace di investire investire in decine di aziende sparse per il mondo i proventi del traffico di stupefacenti. A Messina denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto finiva in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
0: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
9: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Inchiesta sulla sponsorizzazione e sulle presunte fatture false del programma TV sugli animali di Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati è indagata insieme al presidente dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e ai tre amministratori delle società di produzione. Secondo la Procura di Milano, il 1,5 milioni pagato dall'ENCI sponsor della trasmissione non sarebbe finito nelle casse del programma, ma sarebbe andato in gran parte alla Brambilla. È iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti cortei in tutta Italia, oggi a rischio bus e metro, disagi anche per treni e aerei, garantite le fasce di garanzia. Sport, tennis, Roland Garros, fuori Sinner e Dardari, avanti Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: vittime degli attacchi nella giornata. Netanyahu rilancia anche l'offensiva su Gaza, con l'obiettivo dichiarato di controllarne il 70%. Nella striscia morti 3 palestinesi per un attacco di Israele con droni. Passiamo al conflitto russo-ucraino, dove è morto un combattente italiano. Si tratta di Alex Pinisky, 42 anni, di La Spezia. Era in Ucraina da circa 4 anni. Sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nel Donetsk, dopo il servizio nell'esercito italiano. Aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS. Non è ancora nota la data di rientro della Salma in Italia. Nella notte attacchi reciproci sui due fronti, Yaroslav in Russia, Odessa in Ucraina. Un drone russo si è abbattuto su un edificio a Galazi, Romania, ai confini con l'Ucraina, causando un incendio, lo ha annunciato il ministro della difesa romeno. 2 i feriti. La cronaca a Roma, una turista sequestrata e violentata per 3 giorni, fermate 5 persone.
1: Le minacce di morte per non farla scappare, le botte, la sopraffazione costante, la droga per stordirla e poi le violenze sessuali di gruppo in una baracca fatiscente. È andato avanti per 3 giorni l'orrore vissuto da una donna di 32 anni colombiana arrivata a Roma e attirata in una trappola il 19 maggio scorso. Roberto Pititto, dirigente squadra mobile di Roma.
2: La ragazza, giunta in Italia per turismo, si trovava nella zona della stazione, con una scusa viene abbordata una persona, si incammina e si trova davanti a un furgoncino dove erano altre 2 persone, in qualche modo viene indotta a salire e dopodiché si ritroverà nello stabile di via Tallone.
1: Fuggita, lanciandosi da un balcone, soccorsa in strada da un passante, ha trovato il coraggio di denunciare. Le indagini lampo della squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato gli agenti al palazzo di via Cesare Tallone, zona Torcervara, preda dell'abbandono da anni. Ancora Roberto Pititto.
2: Nell'ambito dei controlli che abbiamo fatto abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari, di cui 5 sono stati riconosciuti dalla ragazza senza ombra di dubbio come gli autori della violenza sessuale.
1: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
0: Il tesoro del boss della mafia Matteo Messina Denaro, morto nel 2023, dopo un'inchiesta durata 3 anni, la procura di Palermo è riuscita a scovarlo. Si tratta di società e investimenti per oltre 200 milioni di euro tra Londra, Dublino, Isole Cayman, Libano e Spagna, tutti posti sotto sequestro. Iniziato lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base, treni fermi fino alle 21 di oggi, trasporto aereo fino alla mezzanotte, garantite le fasce di garanzie diverse per regione, sul trasporto locale previsti cortei in alcune città. Caldo record in Italia come in alcuni paesi europei. Oggi l'allerta scende, non più bollino rosso come ieri, ma arancione per Genova. Qualche sollievo arriverà dai temporali, ma le temperature resteranno roventi, almeno fino alla seconda metà della prossima settimana. La pop star britannica Dua Lipa ha scelto la Sicilia per celebrare le nozze anticipate di 3 mesi.
3: Palermo nel mio cuore, aveva scritto sul suo profilo social lo scorso anno, e proprio nella città siciliana la pop star britannica Dua Lipa convolerà a nozze con l'attore Callum Turner. Il sì sarà pronunciato il 5 giugno a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria. Palermo è in fermento per i festeggiamenti che dureranno 3 giorni, coinvolgendo diversi luoghi della città. Quartier generale delle nozze sarà Villa Igiea, storico hotel affacciato sul Golfo di Palermo, dove sono stati prenotati 2 piani per l'intero weekend. Altri eventi si svolgeranno nella Galleria d'Arte Moderna. L'abito di nozze della pop star, secondo indiscrezioni, è stato cucito da un rinomatissimo atelier di Palermo, mentre Donatella Versace ha curato il look di Dua Lipa per l'addio al nubilato. Attesi tanti VIP internazionali, tra questi Elton John, amico intimo della coppia, che potrebbe essere il testimone di nozze e dedicare ai novelli sposi una canzone composta per l'occasione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Sport, tennis, Roland Garros, Parigi, Sinner esce, l'azzurro accusa un malore e perde con l'argentino Cerundolo, fuori anche Dardari, passano il turno Cobolli, Arnaldi, Berrettini e il team del doppio maschile Bavassori-Bolelli. Ciclismo al Giro d'Italia, la 18ª tappa, Val Francese Magnier, in maglia rosa il danese Vingegaard. Oggi la gara da Feltre ad Allegra, era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Progressi sull'accordo Stati Uniti-Iran, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano Vance. Un accordo su cui anche Teheran frena mentre aumentano le tensioni del Golfo Persico con nuovi scontri. Netanyahu ordina nuovi raid in Libano e punta al 70% di Gaza. La corrispondente.
3: Manca solo il via libera di Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran, che proroga il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare i negoziati sul nucleare di Teheran. Lo rivela il giornalista di Axios, Barak Ravid. L'accordo raggiunto martedì sarebbe stato sottoposto alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmare, e poi a Trump, che si è preso un paio di giorni per valutarlo. Secondo Axios, prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Tutto dipende da Trump. Lui non farà un cattivo accordo, dice in un briefing il segretario al Tesoro Bessent. Intanto a Washington si incontreranno oggi il ministro degli esteri pakistano e il segretario di Stato Marco Rubio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nella notte un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galazia, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste lievemente ferite, lo riferisce il ministro della difesa rumeno. Fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, sotto attacco alla regione russa di Yaroslav in Ucraina, colpita l'area di Odessa. Intanto nel Donbass è confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, che combatteva a fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpina, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. E il caro energia, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto scrive ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. Anche Giorgia Meloni incalza l'Europa, non solo difesa, servono fondi anche per il caro energia, e la premier rivendica le misure su casa e immigrazione clandestina. E sulle deroghe ai vincoli di bilancio è tornato anche il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europei. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
4: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
5: Questo cambia qualcosa rispetto alla richiesta italiana per maggiore flessibilità sul patto di stabilità?
4: No, nel senso che la nostra proposta è una proposta che si inserisce nella deroga già prevista per la difesa. Riteniamo che sia una proposta ragionevole.
5: C'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
4: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia, che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
2: E dopo anni di indagini, recuperato il tesoro nascosto di Messina Denaro, beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Il caso Garlasco, la Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, ha dichiarato il legale del 38enne. E guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, è indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive, contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. E il razzo di Blue Origin esplode durante un test sulla rampa di lancio. La società aveva segnalato in precedenza un'anomalia durante la fase di prelancio. L'azienda fondata da Bezos, fa sapere con un post su X che non ci sono al momento feriti. L'esplosione rappresenta l'ultimo intoppo per l'azienda di esplorazione spaziale. Ad aprire un altro razzo aveva fallito la missione di collocare un satellite per le comunicazioni in orbita. Ed è iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari. Previsti oggi cortei in Italia, disagi per chi deve viaggiare. Oggi a rischio bus e metro, fermi treni aerei, garantite invece le fasce di garanzia. E chiudiamo con le notizie che riguarda il tennis. Roland Garros a Parigi si ne esce, l'azzurro accusa un malore e perde contro l'argentino Cerundolo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie 5.30, ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Ragazzi, da scambiare.
6: Ragazzi, volevo condividere la mia gioia.
7: Bravo.
8: Evviva.
7: Viva la gioia.
0: O denaro.
7: Sì.
0: Salve a tutti gli amici del Disco Sveglio. Voglio dire un video che ascolto quasi tutte le mattine.
7: Mi
0: siete simpatici.
7: Anche
0: ciao ragazzacci, via. Buona giornata.
7: Grazie. Buona giornata per te.
0: Sei un mito.
7: Questo è lei.

0: bella, bella, bellissima.
1: Grande, grande.
0: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
0: Bello, grazie per i vostri messaggi, tutti veramente molto toccanti.
1: Lo so, si vede che siamo a fine stagione, però.
0: Sono
1: .
0: Proprio toccanti questi messaggi. Sì. E come sempre noi vi ringraziamo per aver partecipato a questa bella puntata.
1: E cediamo la linea. È che il testimone è al nostro verde.
0: Umberto Broccoli.
4: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: E allora ci siamo, sì, abbiamo già dato il buongiorno, arrivederci, sì. È stato bello. Adesso entriamo nel vivo di questa puntata, sì, con sì, la sì. canzone che ha scelto lei per cominciare la giornata.
1: Ma in modo proprio quasi trasparente,
0: sì,
1: proprio senza grandi
0: didascalico, possiamo dire, didascalico.
1: Grandi elucubrazioni. È il suo compleanno e quindi.
0: Ma di chi?
1: Di Noel Gallagher.
0: Ah, non di Liam.
1: No, Noel.
0: E quindi abbiamo scelto, anche perché Noel è quello che scriveva le musiche,
1: certo.
0: È importante nella storia degli Oasis e lei ha scelto una delle più belle.
1: Le più belle, quelle che uno se la canta in macchina, poi una canzone da on the road
0: da cantare
1: in macchina,
0: da What's the Story in Morning Glory.
1: Sì.
0: Wonder

0: Oasis, che bello, c'ha solo il nome Oasis, oh, evoca immagini, sì, di feste di estate.
1: Si riuscirà a rivederli secondo
0: ma
1: te?
0: Ma sì,
1: dopo?
0: Secondo me hanno visto che comunque è funziona. Stato fruttuoso questa reunion e quindi sicuramente si rivedranno insieme. Bene, noi abbiamo cominciato benissimo questa mattinata, però possiamo adesso in qualche modo
1: possiamo
0: anche
1: continuare la peggio, però,
0: esatto,
1: se vuoi.
0: No, la continuiamo sicuramente peggio. Prima però, come sempre, sì, visto che dovete votare, vi diamo più tempo possibile e quindi vi facciamo subito
1: il nostro fatto apposta.
0: Quindi, il fatto apposta.
1: Ecco, percorriamo i successi del nostro pezzone della settimana.
0: Sì, andiamo ad ascoltarli nel fatto apposta.
1: Siamo a fine gennaio come periodo,
0: Chi erano? I Beatles.
1: All My Lovin'.
0: Bella.
1: Usciva Mid Beatles nel 64 in data 20 gennaio.
0: La settimana dopo un'altra band che più o meno percorreva queste strade, quelle
1: solo che loro praticamente amavano il pugilato.
0: Sì.
1: The Boxer.
0: Oppure Simon & Garfunkel.
1: Questa canzone poteva essere anche, non so,
0: che bella.
1: L'intimo, no? The Boxer. Uno o ama, capito, chiamarli The Slipper, non chiamarli The Boxer.
0: The Boxer.
1: Perché sono più comodi.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, più le...
1: Usciva questo disco il
0: 1970.
1: Data 26 gennaio.
0: Ok. E poi un'altra mitica band più recente,
1: quindi,
0: ovviamente.
1: Tutto internazionale. Uscita 4 febbraio del 91.
0: Me lo ricordo, ecco, quando uscì questo innuendo.
1: Canzone innuendo, pezzo innuendo.
0: Tutto innuendo. Quindi attenzione, il numero lo sapete, 335-699-2949, dovete scegliere tra i Beatles, Simon & Garfunkel e i Queen. In bocca al lupo.
1: Sarà tosta, sarà
0: votate,
1: tosta.
0: Votate.
1: Vince va direttamente alla finalissima praticamente.
0: Alla finalissima, va bene. Quindi andiamo ad ascoltare invece un nostro ascoltatore che al 335-699-2949 ci riporta indietro nel passato con una canzoncina, niente male.
2: Disco Sveglia.
3: Buongiorno Radio Sveglia, sono Gabriele della provincia di Mantova. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una bellissima canzone di Vanessa Paradis, Jules Taxi. Salve, buona giornata.

0: secondi ha preso il 35,70, il 6,45. Ha usato ormai l'app.
1: L'app, usano tutti l'app, tutti l'app.
0: Per chiamare il taxi, arriva prima. No?
1: Lei comunque era Vanessa Paradiso, era
0: sì,
1: bella.
0: Bella.
1: Sì. Cantante proprio come cantante, non proprio, però. Ma questa sua vocetta delle taxi.
0: Ma non ci interessa.
1: No, infatti noi.
0: Ci interessa la musica a noi.
1: Raramente. E allora, visto che abbiamo ascoltato anche questo nostro ascoltatore disco richiesta, adesso è il momento dell'almanacco.
0: L'almaneccolo!
1: Allora, oggi che festeggiamo?
0: Oggi Santa Bona.
1: Santa Bona. Auguri a tutte le bone.
0: Santa Bona lì, non te muove. Poi c'è Cunone.
1: Tutte le bone le salutiamo.
0: Ma tutte.
1: Anche quelle che...
0: Ma che ne sappiamo? Alla radio non si vede.
1: Va bene.
0: Poi c'è Cunone. Cunone. Un tipo tutto di un pezzo. Un Marcantonio. Poi c'è Conello anche.
1: Conello è bello.
0: Cioè, se tu li vedi camminare, lo riconosci subito.
1: Che è Conone, che è Conello.
0: Capisci subito. Poi c'è Usicchio.
1: C'è anche Conato, però è meglio forse.
0: Lo senti.
1: C'è Usicchio. Esicchio. Poi è nato proprio così? È nato Esicchio.
0: Sì, però poi arriva l'amico suo.
1: Chi è?
0: Esuperanzio.
1: Quando arriva Esuperanzio.
0: Non ce n'è per nessuno. Cioè, riempie la stanza.
1: Il grande Esuperanzio.
0: Poi c'è Sisinio.
1: Sisinio.
0: Lui è uno che non dice mai di no.
1: Non riesco a Sisinio.
0: Ma guarda, ci sono tutti. Anzi, invito ad andare a incrociare i dati. Poi c'è San Senatore.
1: Ma chi è San Senatore?
0: Senatore già.
1: Ma c'è pure San Deputato?
0: Non lo so. Intanto un senatore c'è. A vita lui. Perché è nato senatore.
1: Certo.
0: E poi c'è la Beata Gherardesca.
1: La Beata Gherardesca.
0: Cioè, come fai? La vedi, dici, la però Beata Gherardesca.
1: Oh, oggi è il Dante Day. Festeggiamo anche noi il poeta italiano, il Sommo, no?
0: Sì.
1: Che nasceva proprio il 29 maggio del 1265.
0: Cioè, la sua età, passato un po' di anni.
1: E poi anche Rupert Everett, sempre un grande attore. Poi
0: Noel l'abbiamo già festeggiato.
1: Oh,
0: e poi oggi sarebbe stato
1: JFK.
0: JFK, che è appunto l'inventore dell'aeroporto.
1: No, gliel'hanno intestato dopo.
0: Ah, dopo?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco.
1: Lui è il 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, purtroppo scomparso nel
0: 60. In modo tragico.
1: Una frase, una bella frase di John Fitzgerald.
0: Questa è una certa importanza.
1: Dai.
0: Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera.
1: Ma vedi, alle 5:15 del mattino, ma mi può fare questo? Io non ho capito nulla.
0: La poesia vince. Su tutto.
1: Viva la poesia. Abbiamo giapponesi che giocavano a calcio?
0: Ma certo che sì, ma anche
1: ma
0: perché...
1: Ma giapponesi anche di nome?
0: Sì, di cognome.
1: Anche di cognome?
0: Si chiama Masaharu Nishi.
1: È del 77, quindi non ha spesso neanche tantissimi anni fa.
0: Abbiamo anche una cantata. Lei dice che canta. Io sono andato a vedere qualcosa l'ha fatta. Ho scelto una sua esibizione in lingua madre.
1: Cioè in norvegese. Come si chiama questa?
0: Si chiama Maria Mon. La vuoi sentire?
1: No.
0: 30 secondi, eccoli qua. Guarda.

0: pure Maria Monne è andata in onda su Rai Radio 1.
1: Oggi festeggia il compleanno.
0: Si potrà vantare tutta la vita di questa
1: auguri,
0: cosa.
1: Auguri Maria Monne. Auguri.
0: Maria Monne, Maria Monne, che brava.
1: Ci riprendiamo con una novità?
0: Sì, dai, Hilary Duff, Mature.

0: matura ormai.
1: È matura, è matura, matura, insomma, la canzone merita. Allora, adesso io voglio. Ecco, questa
0: cosa
1: è,
0: vuole fare?
1: È un bel momento.
0: No,
1: noi potremmo tornare utili.
0: No, no,
1: noi, la nostra esperienza, la tua esperienza potrebbe tornare molto utile. Perché in molti delle nuove generazioni stanno mollando le app, quelle di dating per incontrare, per tornare alla vecchia maniera.
0: Tipo su,
1: si sta tornando indietro, quindi solo il 3% di chi è attualmente impegnato in una relazione dice di aver conosciuto il proprio partner su un'applicazione. Il cambiamento non è solo tecnologico, ma strutturale. D'altra parte, però, la possibilità di entrare in contatto, diciamo, attraverso le app, insomma, sono centinaia le possibilità,
0: certo,
1: no? E tramite uno schermo che rende il contatto performativo.
0: Sì.
1: Un album di figurine praticamente.
0: Sì, sì, io l'ho provato,
1: però,
0: però.
1: Lo immagino. Ma tu hai provato anche quelle altre, quelle, quelle per persone un po'
0: certo,
1: acenti, diciamo,
0: quelle per ottuagenari.
1: Quindi il contatto diventa performativo. C'è l'Osservatorio San Valentino, attenzione, dal nome, l'Osservatorio San Valentino, che è insomma il santo dei innamorati, che è coinvolto 2500 tra ragazzi e ragazze, afferma che il 42% dice di aver vissuto situazioni al limite del catfishing.
0: Il catfishing.
1: Perché uno mette una, come capita a lei, che mette la foto, diciamo,
0: di vent'anni fa,
1: suo amico Arturo,
0: cioè anche del mio amico, pure ritoccata con l'intelligenza artificiale.
1: Poi uno va all'incontro e trova dei rafagani, delle persone poco.
0: È normale.
1: Ci sono dei dati raccolti da un sito che è scuola.net.
0: Ma come, conosco benissimo scuola.net.
1: Che raccontano
0: serio,
1: una controtendenza. Il 90% della generazione Z, quindi quelli tra la fine del 90 e il 2000, dichiara di preferire l'incontro di persona.
0: Bello, bello, questo mi piace. Mi piace perché insomma vedere approcci anche sull'autobus,
1: il
0: sul
1: futuro,
0: treno.
1: Il futuro, ecco, quindi si muove sul cosiddetto clear coding.
0: Oh, che bello il clear coding.
1: Ecco, a questo
0: viva
1: punto
0: il clear coding.
1: Ecco, facciamo pulizia.
0: Facciamo pulizia.
1: Sì, ecco.
0: Cancelliamo.
1: E a questo punto
0: app.
1: Io e il buon Gabriele Brocchi, che è un esperto, stiamo inaugurando un tutorial, ecco, per tornare alla vecchia. Quindi frasi
0: ancora le frasi anni 80.
1: Frasi di dire qualcuno,
0: no, tuo padre era un ladro e ha rubato le stelle.
1: oppure ad esempio questa è una carina. Voi portate, per questo esempio il consiglio di dare il tutorial federale
0: vincente,
1: vi mettete in tasca un elettrocardiogramma.
0: Certo, ecco, è bello. Come lei dovrebbe mettere l'elettroencefalogramma, che è una striscia piatta.
1: Incontrate una persona, all'improvviso vi parate davanti e tirate fuori l'elettrocardiogramma.
0: Cioè,
1: guarda come mi hai ridotto.
0: Questi sono i battiti del mio cuore.
1: Oppure potete prendere esempio, non so, anche da tutta la filmografia italiana.
0: La letteratura.
1: Il maestro.
0: Questi sono i battiti del mio cuore.
1: Oppure potete prendere esempio, non so, anche da tutta la filmografia italiana,
0: letteratura,
1: il maestro Christian De Sica.
0: Cioè.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Caro Energia, il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto scrive ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. I fondi di coesione non sono un bancomat, sono già stati impegnati, la replica della presidente del Comitato Europeo delle Regioni Cata Chiutto. Ascoltiamo Fitto.
3: La Commissione sta lavorando, come la Presidente von der Leyen ha già indicato. La prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia, e su questo stiamo lavorando, così come abbiamo già fatto con la revisione precedente. La seconda è quella di valutare eventualmente, mentre ci sono ancora margini per poter riorientare anche risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa.
2: E caro Energia, le deroghe al patto di stabilità sono tra i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni.
4: Spetta all'Europa fare un passo in avanti verso la flessibilità chiesta dall'Italia per contrastare il caro Energia.

0: dovuto la crisi in Medio Oriente, prima che non resti più nulla da difendere, ribadisce Giorgia Meloni in un'intervista a Canale 5, chiarendo un principio.
1: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
0: Servono nuovi strumenti, secondo la Premier, che ricorda i diversi provvedimenti già approvati e assicura puntualità nei prossimi per contrastare il caro carburanti. Punta sul ritorno del nucleare perché dice abbandonarlo è stato un errore. Poi rivendica il piano casa con 10 miliardi per 100.000 alloggi, le scelte contro l'immigrazione clandestina con l'80% in meno degli sbarchi rispetto al 2023 e qui puntualizza che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione e avverte.
2: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
0: La stabilità di governo ha fatto la differenza, chiarisce Giorgia Meloni, che ironizza. Dall'opposizione ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Volevano mandarci a casa dopo il voto a Venezia, ma ha vinto il centrodestra. Non sono fortissimi i suoi pronostici. Carla Macrellino, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, progressi sull'accordo, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano Vance. Secondo il sito Axios, l'intesa prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare dei Pasdaran. Un accordo su cui anche Teheran frena, mentre in serata sono aumentate le tensioni nel Golfo Persico con nuovi raid e combattimenti. Nella notte un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galazia, al confine con l'Ucraina. 2 persone sono rimaste lievemente ferite, lo riferisce il ministro della difesa rumeno. Fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, sotto attacco la regione russa di Yaroslavl, in Ucraina colpita l'area di Odessa. Intanto nel Donbass confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, che combatteva al fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpino, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. Torniamo in Italia con la cronaca. Il maxi sequestro del patrimonio di Matteo Messina Denaro, dopo anni di indagini, recuperati beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti, le risorse saranno destinate a rafforzare sicurezza e presidi di polizia.
4: Movimenti di denaro sospetti in Andorra, la segnalazione arrivata da una banca del Lussemburgo. È così che 3 anni fa la procura di Palermo ha cominciato ad accendere i suoi fari su una serie di società, resort di lusso, ville disseminate in mezzo mondo. Tutte facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli inquirenti. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il sospetto, con l'andare avanti delle indagini, è diventato certezza. Quello era almeno una parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
5: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
4: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, capace di investire in decine di aziende sparse per il mondo, i proventi del traffico di stupefacenti. A Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto finiva in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
6: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
3: Inchiesta su presunte fatture false del programma TV sugli animali di Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati è indagata insieme al presidente dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e ai 3 amministratori delle società di produzione. Secondo la procura di Milano, il 1,5 milioni di euro pagato dall'ENCI, sponsor della trasmissione, non sarebbe finito nelle casse del programma, ma sarebbe andato in gran parte alla Brambilla. Iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti cortei in tutta Italia, oggi a rischio bus, metro, treni e aerei, garantite le fasce di garanzia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
8: Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
11: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

non mi sono dato il rosso, Serena Mancarella, mi sono dato da solo, ogni tanto mi dimentico che bisogna premere un pulsante per andare in onda. A volte la vita passa per un pulsante, la vita radiofonica è così. Oggi sono in vena di queste piacevolezze. Serena Mancarella in la console per il colore dei suoni, Luca Bernardini in regia, Patrizia Cavalieri compila copioni efficacissimi, con Roberta Genuini che ci segue tutti quanti. Noi siamo un po' le pecore, Roberta Genuini è il cane da pastore, no? Ci spinge avanti, guarda su di noi, eccetera. Chiara Terranova e Claudio Urbani. Oggi è un 29 maggio del 2026, con il sole che è sorto da qualche, sta sorgendo, ecco, il 36 ci siamo, tramonterà alle 20:34. Allora, bello è che Patrizia, siccome pensa che io sia un texano che non abbia capacità di discernimento, lei mi scrive: significa che il raglio insistente dell'asino annuncia l'arrivo imminente della pioggia. La metafora della pioggia che fa la maglia evoca l'immagine delle gocce d'acqua che, cadendo fitte e continue dal cielo, creano una sorta, insomma, mi spiega il proverbio del giorno, perché ripeto, pensa che io sia un texano. Scriveteci a successo@rai.it. Il proverbio del giorno è questo: asino che raglia, la pioggia fa la maglia. Naturalmente io per texano intendo dire, insomma, avete presente lo stereotipo, i texani sono tutti molto più intelligenti di me, quindi ci mancherebbe altro, lo stereotipo del cowboy dell'Ottocento, così. E quindi se l'asino raglia, la pioggia fa la maglia, quindi crea una rete. È bello che la Cavalieri mi ha proprio scritto tre righe di spiegazione. Vogliamo dire che oggi è il compleanno di Piero Sansonetti, direttore dell'Unità. Vogliamo dire che oggi è il compleanno di John Vignola, come si fa? Tutto ha un nome epico, perché Vignola è il nome di un grande architetto di tanti secoli fa, no? E poi vogliamo dire che anche Alberto Rimedio compie gli anni, che lo incontriamo continuamente a Saxa Rubra, che è un bravissimo, bravissimo giornalista sportivo. Però tre uomini, una donna vogliamo nominare, ecco, io già vedo gli occhi incenerenti di Roberta Genuini. Carlotta Anatoli, un'attrice stupenda, bravissima, partecipa a Braccialetti Rossi, Tutti pazzi per amore, insomma, vabbè, Carlotta Anatoli. A questo punto entriamo direttamente non c'era nel 1917 tutto quello che state vedendo, è di qualche anno successivo, però insomma fa atmosfera lo stesso, maestro, non sentiamo un po', va?

Questa composizione autografa del maestro Bernardini durante la notte l'ha concepita, in realtà è George Gershwin e la Rapsodia in Blu, perché ci trasferiamo in America, metaforicamente in America, perché oggi, il 29 maggio del 1917, nasceva in America John Fitzgerald Kennedy.

0: Il fatto è che non parte mai la Rhapsody in Blu, parte soltanto alla fine, cioè ti tiene su questo tema continuamente, però inevitabilmente non mi dite che non guardate, se adesso la mancarella mi darà aiuto, voi vedete lo skyline di New York, di Manhattan, lo vedete? Che meraviglia, però certo che Bernardini quando si mette a comporre compone bene, devo dire. Dash e Kennedy, di Kennedy abbiamo parlato tante volte, non c'è bisogno di parlarne ancora in certi termini, anche se io suggerisco sempre a tutti, non è tradotto in italiano, The Dark Side of Camelot è un libro che parla appunto che paragona la Casa Bianca del periodo di Kennedy a Camelot, e quindi stiamo parlando dei romanzi trobadorici di Chrétien de Troyes, ma venati e attraversati da tante storie. Allora, a questo punto sentiamo la voce di Kennedy direttamente. Siamo questo discorso che lui fa alla National Association of Broadcaster Convention del 1961, quindi parla alla radio per la radio. John Fitzgerald Kennedy.
1: Broadcasting has new and untried possibilities for education.
0: I mass media hanno possibilità educative nuove e inesplorate. Il pieno sviluppo dei mass media come strumento di educazione è una delle sfide più significative che il vostro comparto deve affrontare.

0: Che bello pensare, ecco, vedete, al di là di tutte quelle osservazioni che abbiamo fatto anche tante volte sul comportamento privato di Kennedy, però il privato non appartiene al pubblico, il pubblico è una cosa. Ecco, qui si vede nel 61 che Kennedy era uno statista. Parla alla radio, in sigla abbiamo infatti messo, Bernardini ha messo proprio una parte di questo suo discorso fatto agli operatori radiofonici dicendo: guardate che voi siete il futuro. Quindi lui capisce, nello stesso anno lui dice: arriveremo sulla Luna. Quindi cerca di guardare, di traguardare, di fare in modo che il futuro sia un futuro, non un futuro anteriore, ma sia un futuro prossimo. E questa è una grande differenza, no? Tra tutto quello che si dice. 2 luglio 1963, a novembre, lo sapete, finisce a Dallas la sua vita terrena. Viene da noi in Italia e viene da solo, senza Jacqueline, atterra con un elicottero, atterra nella base NATO di Bagnoli e sono lì ad aspettarlo Antonio Segni. Giovanni Segni era Presidente della Repubblica, Leone era Presidente del Consiglio, si fa accompagnare dal segretario di Stato allora, Dean Rusk, che tutti coloro i quali hanno vissuto quel periodo ricordano come nome, come Robert McNamara, sono quei nomi mitici dei segretari di Stato, Henry Kissinger, sono quei nomi che poi hanno fatto realmente la politica estera degli Stati Uniti. E lui sale, sì, d'accordo, viene festeggiato, ma compie un atto incredibile che è poi quello che gli costerà la vita tra qualche mese. Dice: no, andiamo su una Lincoln decabottabile perché voglio che la gente mi osservi, mi guardi da vicino. Questa era la sua fissazione. A Dallas, quando lo uccidono, va con una macchina decabottabile perché dice: voglio che tutti quanti vedano quanto è bella Jacqueline. E quindi va, gira per Napoli accompagnato dai nostri politici, i nostri capi di Stato e di governo, e tutta Napoli impazzisce perché lo vede abbronzato, giovanissimo, sorridente. E questo, casualmente ero a Napoli in quel periodo, ero un bambino e si è chiara, però mi ricordo tutte le ragazze napoletane che erano impazzite per questo presidente americano. Allora, a questo punto sentiamo questo commento che c'erano Paolo Valenti, Paolo Bellucci, Ettore Corbò, Ennio Mastro Stefano, Ezio Zeffiri, tutti i nomi storici della nostra azienda. Lui, andando via da Napoli, dirà una cosa incredibile che suona come un vaticinio. Dice: che bella questo paese, che bella questa città, ci devo tornare prossimamente con Jacqueline. E questo non succederà mai.
1: It's fitting that my travels away from home should end in this country and in this city.
2: È opportuno che il mio viaggio fuori dagli Stati Uniti giunga a conclusione in questa bella città, in questo bel paese. Ho immensamente goduto questo paradiso come mia ultima sosta in Europa. Lascerò questo paese con rammarico e l'unica scusa per la brevità del mio soggiorno è la certezza di farvi ritorno la prossima volta insieme a mia moglie.

American Graffiti, abbiamo fatto una pagina americana, questo per non dimenticare che noi siamo occidente, ecco, questo non dimentichiamocelo mai, quindi, perché sennò se non diciamo ammiccamenti eccetera eccetera. Maestro, cambiamo pagina? Ah sì, dai.

0: Dunque, 2 giugno 1953, siamo al 29 maggio, sia chiaro, viene incoronata la regina Elisabetta, ne abbiamo parlato, oltretutto viene presa alla sprovvista perché stava in un viaggio di Stato ed è costretta a rientrare perché il papà si era sentito male ed era morto, quindi lì a questo punto lei, tornando in Inghilterra, è diventata regina e lo è anche scendendo giovanissima dall'aereo che la riportava indietro. Ecco, questa incoronazione di Elisabetta, per sempre regina, come diceva Caprarica, è salutata anche da un'impresa firmata in il Regno Unito, che è la conquista dell'Everest, quindi praticamente c'è un doppio festeggiamento, cioè non soltanto lei arriva alla vetta della monarchia, ma l'Inghilterra arriverà alla vetta del mondo, perché l'Everest con i suoi 8.000 rotti metri è la vetta del mondo. Sentiamo la notizia, dai, che è oggi in onda praticamente. Ecco la notizia. Il Monte Everest è stato conquistato dai membri della spedizione britannica. Eh sì, il neozelandese famosissimo Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzing Norgay, che arrivano, non vi dico come, perché il colonnello Hunt era il capo spedizione, arrivano naturalmente quasi soffocati, che devono andare su con le bombole. Scusate se faccio una piccola parentesi personale, no? Io non lo farei mai, proprio perché se leggete il diario, pensate che avevano gli stivali, gli scarponi messi lì nella tenda, che per scongelarli hanno dovuto riscaldarli col fornellino per 2 ore, perché erano congelati completamente, non potevano metterli. E poi le bombole addosso per poter salire con l'ossigeno, perché non c'è, dice, poi naturalmente un gelo che non è un gelo, con la possibilità che da un momento all'altro cambia tutto, cioè quello che è sereno diventa come mancarella, serena mancarella diventa invece nuvoloso e di tempesta, insomma. Quindi però loro sfidano tutto e arrivano in cima e Hillary depone una piccola croce d'argento come capo spedizione, mentre invece lo Sherpa che è Tenzing Norgay, fa un buco nella neve e ci mette dentro della cioccolata, dei biscotti. È l'omaggio alla divinità della neve, divinità della montagna, quindi ti abbiamo profonato, però ti offro, ti tengo tranquillo, ti tengo buono. Beh, allora a questo punto proprio lui, sentiamo la voce dello Sherpa, perché l'Inghilterra è sempre grande e splendida, no? Sentiamo lui che dice addirittura violare la montagna poteva dire innanzitutto inimicarsi gli dèi, ma poi anche c'era la componente di non secondaria importanza di poter incontrare lo Yeti. Chi è lo Yeti? È l'uomo delle nevi, con questi piedi enormi. Infatti dice, ma io ho visto delle orme strane. Insomma, sentiamo, dai.
1: I think snowmen are so footprints, it is just like bear.
0: Penso che fosse un uomo delle nevi. Ho visto impronte simili a quelle di un orso, ma non sono sicuro. Forse era una scimmia, forse qualcos'altro. Non saprei dirlo esattamente. È proprio come un uomo. Ma molti dicono sia un uomo delle nevi, ma non so che tipo di animale fosse.
1: I don't know. What kind of animal?

In quegli anni anche a Sanremo si cantavano di vecchio scarpone, come si ricordi i militari, di quando appunto si marciava battendo il passo sugli scarponi, con gli scarponi. In questo caso lo scarpone è una citazione indiretta di quella che era il povero scarpone dei due conquistatori dell'Everest. Questa è Gino Latilla che sta cantando tutto questo, e a Sanremo si piazza al terzo posto assieme alla Lasciami Andare. Insomma, era una bella storia. Qualche riflessione di tipo personale, maestro Bernardini.

Vabbè, abbiamo aperto con Gershwin, abbiamo continuato con Mantovani, passiamo al vecchio Scarpone, ma io vorrei avventurarmi sulla musica, e tanto tra poco arriva Bernardini, dai. Noi siamo cresciuti con l'idea rassicurante della divisione binaria del tempo musicale. Un battito si spezza in due, poi in quattro, poi in otto, tracciando una griglia geometrica ed esatta in cui ogni nota sa perfettamente dove cadere. È l'eredità della marcia, della precisione classica, della linearità, eppure esiste un momento in cui la simmetria rigida cede il passo, visto che siamo nella marcia, a una sensualità ondulatoria, irresistibile e zoppicante. È il miracolo del terzinato. Quando dividiamo un battito in tre parti uguali anziché in due, introduciamo una frazione secondo invisibile che là fluttua nell'aria. Se poi all'interno di quella triade decidiamo di suonare la prima nota, saltare la seconda e legare l'ultima, accade qualcosa di magico. Il tempo musicale smette di camminare in linea retta e comincia a dondolare. Non è più una marcia militare, ma un passo di danza. Il segreto profondo del terzinato, quando l'ho scoperto mi sono illuminato di immenso, devo dire, risiede proprio in questa sua intrinseca imperfezione organica. Il terzinato ci ricorda che la musica non è fatta per confermare l'ordine del mondo, ma per scompigliarlo con grazia. Ci dice che per trovare il vero ritmo della vita non dobbiamo correre dritti verso la meta, ma imparare a zoppicare a un tempo.

0: Eccoci qua. No, eccoci.
1: Continui.
0: Ma, professore, lei è un temerario. Temerario. Perché, con questa riflessione che con piacere ho ascoltato, devo dire, ma lei si va a infilare in un ginepraio fatto di scuole di pensiero, di accademi, di conservatori, di pamphlet, di qualsiasi cosa. Sì, sono storie che ci portiamo dietro da 2000 anni, storie, possiamo dirlo, inutili.
1: No. Storie note.
0: Storie poco note, di note. Sulle note, ma è proprio vero, adesso senza dire cose serie, perché dire cose serie. Però diciamo il terzinato, come lei evidenzia giustamente, è quello che proprio ha trasformato la linearità in danza. Pensi che è un terzinato, adesso senza spiegare troppo, però sono terzinati anche quando lei sente il famoso, anche questo in realtà è un terzinato, perché sarebbe un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, però non andiamo.
1: Ho scoperto il vaso di Pandora
0: a fondo. E poi ci sono i geni tipo Bernstein, Leonard Bernstein, che utilizza un procedimento, anche quello secolare, che praticamente mette il terzinato, diciamo, e il binario insieme.
1: Come fa?
0: Guardi, c'è una canzone che insomma forse non è notissima.
1: Come non è notissima? Questa è storia d'America.
0: E questo qui è proprio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: La rifame. Questo è chi si fosse perso questa story lo vada a rivedere, appunto, che tutto anticipa tutto con le mani, col battito delle mani.
0: Sì, con il battito delle mani che diciamo seguono questo ritmo, tra l'altro in controtempo, ma questo è un problema di Bernstein, che essendo un genio mette appunto questo clap.
1: Ah, è vero, è
0: iniziale.
1: Così.
0: Sì.
1: Io vorrei sapere una cosa, lei. Noi avevamo promesso che avremmo parlato di Piovani.
0: Di Piovani, di genio in genio.
1: Qui io sono circondato da geni, cioè Bernardini, Piovani.
0: Però Piovani sul terzinato
1: non è preparato.
0: No. Diciamo non è forse
1: non è il suo.
0: Mi viene solamente, non so se ricorda un brano che tra l'altro si utilizzava abbastanza spesso, che era Medici.
1: Ah, come no, bene.
0: Quello in realtà è un terzinato.
1: Vado avanti. È da caro diario,
0: E questo è un terzinato. E La vita è bella, non è terzinato.
1: La può fare lei in terzinato?
0: Così
1: tanto per. Mamma mia, Nicola, ti abbiamo fatto gli auguri. Chiara Terranova ti ha fatto gli auguri. Era Chiara che l'ha intervistata.
0: Direi di.
1: No, facciamola bene. Facciamola bene.
0: Diciamo che ecco.
1: La riconosci, Nicola? Questo è meglio, va. Va bene, noi stasera saremo a Marcord, solo io, non il maestro Bernardini. Ho fatto di tutto per portarlo in queste produzioni televisive, ma come volete, non ci siamo riusciti. Però, terzinato, abbiamo aperto con Oliu, no?
0: Abbiamo aperto con Oliu, che è il terzinato per eccellenza. Chiudiamo con Oliu. Diamo l'appuntamento
1: a lunedì,
0: ovviamente. Allora do l'abbrivio, che era proprio questo qui. A lunedì,
1: prego.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. La guerra in Ucraina. Nella notte, mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, un drone si è abbattuto su un palazzo nella confinante Romania. Due feriti lievi. È la prima volta dall'inizio del conflitto che un drone russo colpisce un edificio residenziale in un paese dell'Unione Europea e della NATO. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini in studio.
2: A fornire notizie il Ministero della Difesa rumeno parla di un drone russo che si è schiantato sul tetto di un palazzo di 10 piani nella città di Galați. Siamo all'estremo sud-est della Romania, a ridosso del confine fluviale con l'Ucraina. C'è stata un'esplosione in un appartamento all'ultimo piano e un incendio. Una donna e suo figlio sono stati portati in ospedale per ferite lievi. Sono i primi due feriti europei in territorio NATO dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. Altre due persone sono state curate sul posto per attacchi di panico. Decine di volte, prima d'ora, droni russi hanno sconfinato in Romania, come anche in Polonia, ma erano finiti per lo più in zone rurali. Questa è la prima volta che ad essere colpito è un edificio residenziale e in un'area densamente popolata, e questo rischia di aumentare le tensioni sul fianco est della NATO. Nessun commento da Mosca per ora. Nelle stesse ore era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa e in particolare su Izmail, strategico scalo fluviale dell'Ucraina per le esportazioni di grano e merci, situato sul Danubio.
1: E intanto nel Donbass ha confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pinischi, 42 anni, che combatteva al fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpino, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. Annunciato dai media iraniani e smentito dal Pentagono, l'abbattimento di un aereo americano nei cieli del Golfo Persico. Da Washington il vicepresidente Vance conferma che un accordo è sul tavolo, ma Trump non è ancora pronto a firmarlo.
3: Dopo due giorni di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, la svolta diplomatica annunciata dal sito Axios. Un accordo è sul tavolo, ma Trump vuole altro tempo per pensarci prima di firmarlo. Una svolta più o meno confermata dal vicepresidente Vance. Ci sono progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare il memorandum, spiega il numero due della Casa Bianca. Secondo le ipotesi pubblicate da Axios, l'accordo estenderebbe la tregua per altri 60 giorni. L'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz a tutte le navi senza condizioni, assicurando la rimozione di tutte le mine, gli americani toglierebbero il loro blocco navale e si passerebbe a negoziare il punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare. Il Pakistan in prima fila nella mediazione. Oggi il ministro degli esteri Shakdar sarà a Washington per un incontro con il segretario di Stato Rubio. Nel frattempo l'annuncio della TV di Stato di Teheran: un aereo americano è stato distrutto dalle forze iraniane vicino alla città di Bushehr. Il Pentagono smentisce. Tutto falso. Nessun aereo manca all'appello. Francesco Mincone, GR1.
1: Ed è caldissimo il fronte nord del conflitto medio orientale. Israele continua ad attaccare Hezbollah in Libano, colpita Beirut. Non avveniva da 3 settimane. Almeno 23 le vittime. Netanyahu intanto rilancia l'offensiva su Gaza. Obiettivo dichiarato, controllarne il 70%. Anche qui vittime, almeno 3 per un raid di Tel Aviv con droni. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, hanno dichiarato i legali del 38enne. In corso lo sciopero generale di 24 ore nei settori trasporti, sanità, scuola pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia a rischio bus e metro, treni fermi fino alla 21 e stop al trasporto aereo fino alle 23.59, garantite le fasce di garanzia. E siamo allo sport, in chiusura tra calcio e Giro d'Italia, ma soprattutto la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros.
4: Una sorta di maledizione, lo slam sul rosso nella capitale francese, a un passo dalla vittoria, poi sfumata nella finale dello scorso anno contro Alcaraz, a un passo dalla vittoria, poi il crollo fisico ieri nel caldo torrido parigino. A Jannik bastava un solo turno di battuta per chiudere la pratica serundolo e proseguire lungo l'autostrada spianata dall'assenza del rivale spagnolo. Il malessere lo ha paralizzato, certo, i 30 e passa gradi, ma anche il recente Tour de Force, 30 vittorie consecutive e 5 Masters 1000 conquistati in meno di 3 mesi. A consolarci i successi di Cobolli su sul cinese Wu, soprattutto quelli in parte inattesi di Berrettini su Rindernesch e di Arnaldi su Tsitsipas. Intanto nel domino delle panchine di Serie A in arrivo un tassello di peso. Il Napoli ha scelto Max Allegri per il dopo Conte. Per l'ex tecnico del Milan un biennale da 4 milioni e mezzo a stagione, intesa per ora verbale in attesa della separazione ufficiale dal club rossonero. Questa sera alle 20 l'ultimo atto della Serie B con il ritorno della finale che vale la promozione, Monza-Catanzaro all'andata 2-0 per i Brianzoli. Giornata cruciale anche al Giro d'Italia per la maglia rosa Vingegaard, l'ultimo esame con il tappone dolomitico Feltre Alleghe e i 2236 metri del Passo Giau. Guido Ardone, GR1.
1: Le 6:05 ci fermiamo qui, linea all'edicola di Radio 1, buon ascolto.
0: Marco, fuori. Ora!
5: Quando pensi sia finita...
6: Trovami qualcosa, Paolo.
7: Sei agente, agisci.
5: Ecco la soluzione.
7: Sono un genio. Il carcere.
8: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
9: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
10: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
5: Per il ciclo purché finisca bene...
11: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
12: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
5: In prima visione...
11: Io non voglio lasciarti sola, non questa volta.
5: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
13: Generale Graziani, mi accompagni.
14: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
13: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
14: Posso domandarle dove intende dirigersi?
15: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
16: Sono le 6:07, venerdì 29 maggio 2026. La questione dei fondi per l'energia è sicuramente dominante nelle aperture, però praticamente non c'è giornale che non abbia in prima pagina, in grande evidenza, una foto di un desolato e dolorante Yannick Sinner, e anche nella foliazione interna, ecco, il crollo di Sinner è altissimo, sempre presente, ma già appunto dalle prime pagine dei quotidiani. Basti pensare che il Corriere della Sera dedica a Sinner proprio le primissime pagine, dalla 2 alla 5, a sottolineare l'importanza che questo sport ha assunto nella nostra cultura nazionale, e anche insomma l'impressione che questo grande campione, con le sue prodezze e anche le sue debolezze, suscita in tutti noi. E allora comincio dalla Gazzetta dello Sport, che fa un gioco di parole. L'immagine è sempre quella di Sinner stravolto, sofferente al Roland Garros. Il re solo è un gioco di parole, perché ovviamente c'è il richiamo alla Francia e poi c'è il richiamo appunto alla solitudine dei numeri primi, vogliamo dire così, per usare un termine, una citazione di un famoso libro di qualche anno fa. Crolla con Serundolo, titola la Gazzetta, mai così debole. Il medico: troppi tornei, stress e il caldo, il corpo si ribella, anche Yannick è umano. Parigi può attendere, il titolo dell'analisi di Luigi Garlando, sempre in prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il ragazzo delle Dolomiti si è sciolto come un ghiacciaio per due set. Come al solito Yannick Sinner ha martellato il piccolo sole peloso e come al solito ha messo sotto l'avversario. L'argentino Juan Manuel Serundolo, fratello minore di minor talento di Francisco. Poi nel terzo, il sole vero, rovente, gli ha sciolto la cera delle ali e Yannick è crollato dal tetto del mondo. Il colpo di calore lo ha svuotato di energie, la sua pallina è diventata leggera, ha provato a resistere in attesa che la crisi passasse come altre volte, ma il bravo Serundolo si è inventato il match della vita e non gli ha concesso di rientrare. Capita, la volpe rossa si è fermata dopo 30 vittorie e 5 tornei dominati. Comunque la si voglia vedere, sono numeri impressionanti. Altri titoli: crollo Sinner sul Messaggero, non sono un robot, le virgolette, le parole di Sinner alla stampa, su Repubblica, Sinner sconfitta, shock, non avevo vie d'uscita, lo ascoltiamo.
17: Oggi non avevo energia, però sai, ripeto, una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto a per non sbagliare mai. È andata così. Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, quindi speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
16: E con le prime pagine degli altri quotidiani passiamo al tema dell'energia. Aiuti per l'energia sono sulla stampa, l'offerta UE Fitto, ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. La risposta delle regioni nell'occhiello del titolo principale della stampa: le nostre risorse non sono un bancomat. Meloni, non possiamo dire ai cittadini che ci sono solo soldi per la difesa. Sul Corriere della Sera pure il titolo di apertura è questo: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni UE, lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. E allora ascoltiamolo il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e poi sullo stesso tema il ministro dell'economia Giorgetti.
6: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
18: È benvenuta questa proposta, naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio. E quindi credo che il ministro Foti dovrà mettersi al lavoro, non è un lavoro semplice.
16: Enrico Marro, sono a pagina 8 del Corriere. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo aveva anticipato la scorsa settimana a margine del G7 delle finanze a Parigi. Ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte, aveva detto riferendosi a strade diverse dalla deroga al patto di stabilità europeo chiesta dall'Italia per far fronte al caro energia. E ieri una via è stata aperta dal vicepresidente della Commissione UE, Raffaele Fitto, con una lettera ai ministri dei 27 Paesi membri responsabili della politica di coesione per spingerli a utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'UE ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso, scrive l'ex ministro italiano degli affari europei. Così spiega, si potrebbero per esempio ampliare le misure di sostegno per famiglie e imprese al fine di ridurre l'impatto dell'energia, dell'aumento dei prezzi dell'energia. Insomma, proprio le risorse che il governo Meloni sta cercando per far fronte ai prossimi interventi sulle accise dei carburanti e le bollette. I fondi indicati da Fitto sono tre: il Fondo Europeo di sviluppo regionale, il fondo di coesione e il fondo per una transizione giusta. Così la cronaca di Enrico Marro per inquadrare questo passaggio, questo passo avanti nell'interlocuzione tra la Commissione europea da una parte e l'Italia, ma più in generale gli Stati membri dall'altra. Dietro la cronaca, il retroscena, e allora vado al pezzo di Simone Canettieri che allarga lo sguardo, il confronto con l'Unione Europea, fatto anche di tensioni su questioni diverse, rivela diverse posizioni all'interno del governo. E allora Simone Canettieri, sono a pagina 6 del Corriere. Franchi confronti col ministro Guido Crosetto. Lo smarcamento continuo dell'alleato leghista Matteo Salvini per coprirsi a destra dall'avanzata di Roberto Vannacci. Una trattativa complicata per ottenere flessibilità sulle spese dell'energia al pari di quelle della difesa che intanto restano congelate. E poi, non certo ultima per ordine di importanza, l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Tre posizioni diverse nel governo. Vista da Roma, l'Europa sembra essere tornata a essere un problema politico per Giorgia Meloni più che un'opportunità. D'altronde, dopo quasi 4 anni di governo, l'altro giorno è stata proprio la Premier, davanti alla platea di Confindustria, a usare parole definitive contro il gigante burocratico che deve fare meno e meglio. Sembrava l'inizio della legislatura. Cambio di fase, strategia elettorale a uso interno, scenario internazionale seriamente complicato, di tutto un po', anche se messi in fila i dossier iniziano a essere tanti. Il progetto SAFE per la difesa, un prestito europeo da circa 15 miliardi di euro da restituire in 45 anni, è prigioniero di una riflessione politica che vede contrapposti da settimane ormai Meloni e Crosetto, i due fondatori di Fratelli d'Italia. La prima non lo vuole attivare ora per un ragionamento di opportunità politica a fronte dell'avvertenza sulle spese per il caro energia. Il secondo ne fa un punto distintivo del suo mandato di ministro della difesa, al netto delle smentite di rito su urla e tensioni durante l'ultima riunione a Palazzo Chigi. Nel dubbio, tutto congelato a data da destinarsi. Al contrario degli appalti nazionali del SAFE, parte marginale del progetto europeo, la cui attivazione deve essere comunicata entro domani dal ministero. In questo quadro, continua Canettieri, si registra l'irrigidimento di Matteo Salvini. Il leader della Lega negli ultimi giorni si è detto pronto a muovere gli autotrasportatori inferociti per il caro benzina su Bruxelles. Poi ha agitato lo spettro del facciamo da soli se l'Unione non dovesse concedere margini di scostamento e flessibilità. Insomma, una serie di uscite, quelle del leghista, che rientrano nel solco della sua famiglia europea, i patrioti, ma che si possono leggere anche a uso interno, cercare di arginare il più possibile l'avanzata di Futuro Nazionale, partito dell'ex Vannacci, molto interessato allo shopping di parlamentari del Carroccio, e non solo, e sempre più intenzionato a coprire il mercato elettorale leghista e non solo. Non a caso ieri l'ex generale è tornato a proporre l'acquisto di energia dove costa meno, cioè dalla Russia, vecchio pallino di Salvini appunto. Meloni e i suoi colonnelli hanno chiara la dinamica, così come non sfugge loro la complessità della vicenda che riguarda l'adesione all'Unione dell'Ucraina. Il mai di Salvini si trova in mezzo al certo noi li aiuteremo di Antonio Tajani per Forza Italia, quindi PPE, e alla ragionata apertura di Meloni. A Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, ieri è toccato trovare una sintesi funambolica. Il sostegno a Kiev, ha detto Donzelli, è per noi fondamentale, ma un ingresso in questo momento vorrebbe dire estendere la guerra a tutta Europa. E comunque prima ci sono, come si sa, i Balcani. Per Donzelli, a seconda dei punti di vista, hanno tutti ragione sia Tajani sia Salvini. Da qui si capisce lo sforzo che dovrà compiere Meloni per arrivare a una sintesi da portare al tavolo degli altri leader europei quando si inizierà a discutere dei negoziati. E intanto la vicenda ucraina torna a far scoccare il dardo d'intesa nel redivivo asse giallo-verde, che scompare e riappare come l'alta marea. Ieri Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha fatto sapere che, virgolette, non ci sono le condizioni per l'ingresso di Kiev. Insomma, conclude Canettieri, situazione magmatica, tanti fronti aperti con Bruxelles, che torna a essere lontana per Meloni, sembra passata un'era da quella sintonia tra Ursula e Giorgia che un giorno, dopo l'ennesimo incontro, venne suggellata anche da un piatto a base di piadina.
19: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

questa romantica di Ultimo, torniamo ai temi della nostra rassegna stampa su Repubblica. Titolo principale per i fondi UE per l'energia: la risposta delle regioni, sono nostri. Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori. Non siamo un bancomat. Retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Sotto questo titolo andiamo allo scenario di guerra medio orientale. USA, Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. Questa notizia fa il titolo stamattina del quotidiano Il Domani. C'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. Le vendette della Casa Bianca, incriminata Carol, accusò il tycoon di stupro. Vado sul Fatto Quotidiano, l'immagine degli esponenti principali del governo, alcuni dei: Giorgia Meloni, Giorgetti, Tajani, Crosetto. Il titolo è questo: avevamo scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky. Dietro fronte 5 miliardi anziché 15 in armi e niente Kiev nell'Unione Europea. Troppo impopolari. I prestiti safe a uso bellico ridotti di un terzo. Fratelli d'Italia molla ucraini e Forza Italia. Fitto per l'energia, i fondi di coesione però non bastano, nota il giornale diretto da Marco Travaglio. A proposito di Kiev, con un taglio come al solito originale, l'approfondimento e l'apertura del quotidiano dei Vescovi Avvenire, destino, due punti, virgolette, ignoto. Di cosa si tratta? In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni russi, e in Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 scomparsi. È un approfondimento, un racconto, un reportage di Nello Scavo, inviato a Leopoli, che scrive: nei fascicoli umanitari manca una città come Venezia, 243.000 casi ancora aperti nel lavoro della Croce Rossa Internazionale sul conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev ne contabilizza oltre 90.000 nel registro nazionale delle persone scomparse in circostanze speciali, ma il Comitato Internazionale della Croce Rossa lavora su un perimetro più ampio, tra civili e militari inghiottiti da trincee, deportazioni, esplosioni e macerie che nessuno può ancora andare a bonificare. Vado sulla prima pagina del giornale diretto da Tommaso Cerno. La pace nelle mani di Trump, c'è l'accordo tra USA e Iran, il tycoon si prende due giorni di tempo. E poi a centro pagina: Islam radicale in Italia, Meloni, rischio reale, ora l'Emilia è un caso dopo Modena, si moltiplicano gli assalti nella regione, l'allarme della Premier. L'editoriale di Tommaso Cerno però è dedicato a Elie Schlein e al suo rapporto con il leader spagnolo Pedro Sanchez. Elie Schlein, scrive Cerno, nella strana veste di infanta d'Italia, ce l'aveva detto con un certo entusiasmo dopo uno dei tanti selfie in terra iberica con il suo idolo Pedro Sanchez. Porteremo in Italia il modello spagnolo, aveva proclamato la passionaria del PD. Peccato che il mito di Sanchez, quasi al tramonto, porti con sé due caratteristiche di cui l'Italia non solo non ha bisogno, ma non sente nemmeno la nostalgia. La prima è il meccanismo che ha portato il leader socialista al Palazzo della Moncloa. Alle elezioni avevano più voti popolari, ma con un accordo sottobanco che prende in giro le istanze autonomiste della Catalogna, l'equilibrista finito nella bufera giudiziaria, quel Pedro che a parole attacca Israele e Trump, ma poi spara sui clandestini e fa menare la flottiglia che rientra, si è piazzato al governo. Questo modello non ha senso importarlo da noi, visto che è stata la sinistra italiana a inventarlo fin dal 2007, anno di battesimo del PD, che ha piazzato al governo ministri e premier senza mai aver vinto le elezioni. Quindi non c'è nulla di nuovo. Per quanto riguarda le inchieste che si abbattono sul Partito Socialista, qualcuno ricorda a Elie Schlein che in Italia le abbiamo già viste, furono la ragione per cui l'ex PCI è potuto entrare nella sfera dei partiti di governo, mutando nome e forse natura, fino a tornare proprio sotto la guida di Schlein a radicalizzarsi a estrema sinistra. All'epoca il socialista atlantista più forte del mondo, Bettino Craxi, fu preso come bersaglio dai comunisti, per cui Elie, grazie del pensiero, ma
ci teniamo il modello italiano. Così Tommaso Cerno. Voglio segnalare però sulla questione Sanchez, la crisi del Partito Socialista Spagnolo, un'intervista sulla Stampa allo scrittore Manuel Villas, che dice Sanchez vuole potere ma è troppo lontano dalla Spagna reale, e mette in evidenza come sia distante l'immagine che si ha in Spagna di Sanchez rispetto a quella che abbiamo all'estero. Dice molto che sa come sia distante l'immagine che si ha in Spagna di Sanchez rispetto a quella che abbiamo all'estero. Dice molto che figura rappresenta oggi Sanchez.

0: mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti, andiamo in A14 Bologna-Ancona, code traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. È ancora in A14, sempre in direzione di Ancona, vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Pescara Nord e Atri Pineto. Ci spostiamo in A13 Bologna-Padova, rallentamenti tra Monselice e Boara in direzione di Bologna e si rallenta anche in auto sole sul tratto Milano-Bologna. Siamo tra Terre di Canossa, Campeggene e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Continuiamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, code al momento tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Ed in chiusura vi portiamo in A3 Napoli-Salerno, rallentamenti tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Eccoci di nuovo in onda, di nuovo in diretta, sono le 6:30 minuti, io sono Enrica Belli, allora buongiorno, venerdì 29 maggio, l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, i titoli principali su due argomenti molto lontani tra loro: la caduta di Jannik Sinner, il malore al Roland Garros, e poi la questione dei fondi per l'energia dopo la lettera di Fitto inviata ai 27 ministri degli stati dei paesi membri dell'Unione Europea sulle risorse da usare per far fronte al caro energia. Questi sono assolutamente i due temi dominanti. Sulla questione fondi per l'energia, un po' tutti i titoli mettono in risalto anche la risposta che è arrivata immediatamente dalle regioni UE, che hanno detto no, attenzione, quei fondi sono nostri. Tra i titoli anche evidentemente la questione del conflitto in Medio Oriente, Iran, USA, sono sul Corriere della Sera. Trovata l'intesa ma manca l'ok di Trump, ne scrivono Viviana Mazza e Giuseppe Sarcina. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Donald Trump. Il presidente USA dovrebbe dare il suo responso entro le prossime 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. C'era ancora qualche giornale nella carrellata titoli di prima pagina che era rimasto fuori, sono sulla prima pagina in questo momento di Libero. Ieri è stata una giornata insomma un po' particolare per Libero, perché attorno alle 17 del pomeriggio, se non sbaglio, è arrivato

dato la conferma del licenziamento da parte dell'editore Angelucci del direttore di Libero Mario Sechi, insomma un nome ben noto. Mario Sechi, a parte una carriera giornalistica importante, è stato anche direttore dell'agenzia di stampa Agi, ma è stato, lo ricorderete, capo dell'ufficio stampa della presidenza del Consiglio nel 2023, quindi la comunicazione della presidente Giorgia Meloni. Ebbene, evidentemente la notizia di ieri è stata preceduta da degli attriti molto forti tra la società e appunto il direttore Mario Sechi, che oggi firma un editoriale, due parole sul mio addio a Libero. Il titolo principale però di Libero invece ci porta alle questioni di politica interna, post amministrative e pre-politiche, diciamo così, congiura a sinistra, e il pezzo è firmato da Elisa Calessi. I compagni preparano un siluro per la Schlein. Elli deve farsi da parte, torna alla carica nel Partito Democratico il fronte di chi vuole un federatore esterno. Il flop in Laguna fa crescere la fronda interna di chi non considera adatta la segretaria a guidare il campo largo. La nuova legge elettorale impone l'indicazione del premier, con il suo nome si rischia una nuova fuga di M5S. Così il titolo di questo pezzo della ricostruzione di Elisa Calessi. A proposito invece di questioni editoriali, abbiamo detto della rottura, del divorzio tra Libero e Mario Sechi, qualcosa di rilevante accade anche in casa stampa, la stampa di Torino, perché cambia l'editore tra una manciata di ore, forse 24 se non sbaglio, si insedia Alberto Leonardis, che è abruzzese e non torinese, punto uno. Editore, già lo è perché guida il gruppo SAE, che possiede il Tirreno, la Nuova Sardegna, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara. Ebbene, viene intervistato da Salvatore Merlo sul Foglio. La stampa non sarà più una piccola repubblica, forse questa è la dichiarazione più importante. Intervista ad Alberto Leonardis, abruzzese, socialista, editore del giornale che fu di Agnelli. Insomma, capite che è una cesura profonda in una storia, nella storia importante di uno dei giornali più blasonati e più antichi d'Italia. Comincia proprio così. La stampa non sarà più una piccola repubblica, tornerà a essere il giornale borghese che è sempre stato, il giornale di Torino, del Piemonte, dell'Italia che guarda il mondo. Riapriremo anche l'ufficio di corrispondenza di New York. Il mio piano prevede di andare in attivo al secondo anno. Così le parole che è il piano, il progetto che Alberto Leonardis consegna questa mattina a Salvatore Merlo sul Foglio. Concludo la carrellata titoli con il Sole 24 Ore. Il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti, più 12,1%, l'economia americana cresce meno del previsto, il prodotto interno lordo del primo trimestre è stato rivisto al ribasso con un aumento dell'1,6%, dato annualizzato, rispetto al più 2 stimato inizialmente. In linea con l'attesa invece l'inflazione USA, che in maggio segna un più 3,8% annuo. Corre intanto l'export italiano negli USA, che in aprile segna un aumento del 12,1%, crescita a doppia cifra anche per le vendite in Cina e Svizzera, mentre il Medio Oriente continua a prendere quota.

0: Notizie principali oggi sui quotidiani, ai commenti, lo facciamo questa mattina con Massimiliano Coccia, giornalista dell'Inchiesta. Buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno Riga, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: E ricordo anche il tuo podcast su tutte le piattaforme, Quel che resta del giorno, in cui ti occupi di, diciamo così, sei molto poliedrico Massimiliano, spesso però ti occupi di tematiche che riguardano l'Europa, i rapporti tra gli stati, le crisi principali. Allora io ti voglio portare su un tema che in questi giorni è molto forte e che investe, diciamo così, non soltanto la cronaca appunto di queste ore e di questi giorni, ma un po' il nostro pensiero sull'Europa, su cosa vogliamo essere. E parlo dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. A metà giugno ci sarà un primo passaggio intermedio, ovviamente non un voto sull'adesione, ma l'apertura dei primi capitoli negoziali. Si dovrebbe arrivare al 16 giugno a portare il dossier in Consiglio Affari Generali. Ecco, però il punto, Massimiliano, è che è un tema che divide non soltanto i partiti italiani, ma insomma c'è un dibattito molto ampio. Perché?
1: Ma allora, diciamo che l'Ucraina oggi rappresenta un po' il 25 aprile nel dibattito pubblico per il, diciamo, per la politica italiana e spesso internazionale. Divide per tanti motivi, divide perché, diciamo, c'è una preoccupazione in alcuni segmenti e settori europei condivisibili. Diciamo, l'Ucraina è un paese molto grande, con molte risorse, con diciamo un mercato agricolo molto ampio, e quindi, diciamo, entrare all'interno dell'Unione significherebbe rivedere anche quei rapporti di forza su scala commerciale e su scala economica che, diciamo, l'Europa stessa, l'Unione, ha costruito con fatica nell'arco di questi anni.
0: Perché
1: quindi
0: comporterebbe, diciamo, una redistribuzione di risorse,
1: certo,
0: anche di fondi agricoli, appunto.
1: Certo, anche sulla PAC, e ovviamente l'Ucraina è il granaio del mondo,
0: certo.
1: E quindi immaginate, insomma, una totale ridistribuzione. Ma queste motivazioni non colgono però il punto centrale storico di questa vicenda. L'Ucraina diciamo merita di entrare all'interno dell'Unione Europea innanzitutto per la difesa che ha fatto del suo territorio, che significa difesa del territorio europeo. Diciamo, se guardiamo ai conflitti antichi e moderni, i cosiddetti paesi di cintura rispetto agli attacchi imperiali sono sempre diventati le porte d'ingresso poi delle autocrazie all'interno delle democrazie unificate, fondamentalmente. E questo, diciamo, è quello che avviene in questi anni, e diciamo ormai sono passati più di 4 anni da quell'invasione estesa, e quindi questo, diciamo, è un tema come dire cardine. Dall'altra parte è un tema a mio avviso che è divenuto e ha sostituito nella retorica pubblica le migrazioni e la paura dei migranti. Oggi fondamentalmente i movimenti populisti e sovranisti in Italia e in Europa soffiano sulla paura nei confronti dell'ingresso dell'Ucraina, e soffiano sulla eccessiva come dire disponibilità dell'Europa ad integrare i suoi progetti economici e di difesa per l'Ucraina. E questo, diciamo, ricorda, per intensità di tweet, per intensità di posizionamenti, per intensità di utilizzo di questa parola chiave, come dire, quello che si utilizzava fino a 6-7 anni fa rispetto all'emergenza migratoria. Ecco, sono delle parole chiave che vengono utilizzate in tutti gli stati europei. Io, diciamo, da Bruxelles veto che FD, Vannacci, il Movimento 5 Stelle, piuttosto che la Lega di Matteo Salvini, piuttosto
0: stai
1: che,
0: citando solo partiti italiani, però
1: il fronte, no, appunto, che il FD, appunto, diciamo, in la Germania, ma diciamo Bardella e Le Pen in Francia, così come la France Insoumise dall'altra parte, Vox in Spagna, insomma Farage in UK, ecco, tutti sono uniti fondamentalmente.
0: Ma è un calcolo elettorale da parte di questi partiti?
1: Ma è,
0: o c'è
1: anche
0: un timore, un legame con Mosca, il metropolo famoso?
1: Diciamo, alcuni sono in qualche modo, sfruttano la scia, perché poi io su questo sono come dire molto molto chiaro, insomma non tutto è diciamo a pagamento, mettiamolo così, spesso diciamo qualcuno si inserisce banalmente in scia perché è un ragionamento semplificatorio, è un ragionamento come dire molto semplice da fare, insomma perché ammettere anche questi ucraini, ma chi li conosce fino a prova contraria, no? È una questione, sono ancora visti così come le tante popolazioni dell'est. Guarda Enrica, io diciamo questo è un po' il tema che riscontro, c'è all'interno della concezione anche delle istituzioni europee come dire una sorta di eurocentralismo, nel senso che spesso i paesi del fianco est sono guardati anche da un pezzo delle gerarchie di Bruxelles con sospetto, innanzitutto perché sono molti, c'è stata una politica di allargamento importante, ma soprattutto perché hanno delle priorità che ovviamente, essendo paesi di cortina, paesi di confine, sono differenti, che spesso confliggono con le, come dire, con le parole d'ordine chiave di una politica europea che spesso è un po' avvolta su se stessa, che ricorda molto di più diciamo il dibattito nazionale che il dibattito internazionale. Invece guardiamola nella sua integrità, l'Est Europa ci obbliga sostanzialmente a fare i conti non solo con la nostra dimensione interna, non solo con i nostri problemi interni. Mi ricordo qualche mese fa la polemica che ci fu sui fondi di coesione, non so se li ricordate, oggi ritorna in modo differente rispetto ai fondi regionali per l'energia, e lì ci fu una polemica molto, molto interessante che racconta come l'Unione non sia ancora un fatto politico unitario, perché la presidente della conferenza delle regioni, che è una socialista ungherese, tutto cata, in un'intervista al Foglio di Piero Guastamacchia dice io non comprendo come alcuni paesi vogliano indagare sull'utilizzo delle risorse per la coesione che fanno ad esempio i Baltici piuttosto che la Finlandia, piuttosto che la Polonia. Ogni paese investe in coesione rispetto alle parole d'ordine che ha. In quel caso si parlava ovviamente di investimenti sulla sicurezza. E dice, per voi in Italia è importante la creazione di una variante di valico, e magari in Lituania è importante una rete antidroni su un asilo.
0: Le diverse aree geografiche portano delle specificità, delle priorità.
1: Esatto, e questo non lo abbiamo ancora capito neanche rispetto alle questioni geostrategiche, e questo diciamo è da un lato
0: questa,
1: un peccato,
0: insomma,
1: ma
0: è la chiave di lettura. Grazie,
1: certo.
0: Grazie Massimiliano Coccia. Io ti ringrazio. Prima di salutarti voglio anche ricordare il tuo ultimo libro dedicato a Eugenio Colorni, a proposito di Europa, per un'Europa libera e unita, Giuntina Editore. Ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica Daniele Antelmi, la linea come ogni giorno ve a Pietrangelo Buttafuoco col suo Lupus in Fabula. Noi siamo alla conclusione di questa settimana insieme, allora vi auguro buon fine settimana da Enrica Belli. Un saluto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il

0: Canale Mussolini di Antonio Pennacchi è il libro di oggi. Vincitore del premio Strega nel 2010, il romanzo di Pennacchi racconta una grande storia familiare che si intreccia con la storia d'Italia. Una saga movimentata che mescola tragedia e leggerezza, memoria e invenzione. Una saga scritta con molta ironia e senza le remore del politicamente corretto. Per Antonio Pennacchi, notorio fascio comunista, lui che viene dalle terre dell'Agropontino, questo è stato il libro della vita. Bello o brutto che sia, così dirà lo scrittore, questo è il libro per cui sono venuto al mondo. Fin da bambino ho sempre saputo di dover fermare questa storia. E al centro della storia ci sono i Peruzzi, una famiglia di contadini della bassa pianura tra Rovigo e Ferrara, gente abituata alla fatica e alla precarietà che vive di mezzadria. La famiglia cresce, prende a mezzadria altre terre e incontra la storia. I Peruzzi aderiscono al fascismo, alcuni di loro parteciperanno alla marcia su Roma, ma la stretta economica nell'Italia contadina è in agguato. I latifondisti si riprendono le terre e con queste tutti i beni dei mezzadri. Anche i Peruzzi vengono travolti dai latifondi, ma riescono ad avere la possibilità di coltivare un podere nelle paludi pontine dove si sta avviando la bonifica. E dunque i Peruzzi lasciano il nord e si trasferiscono nel Lazio, dove però non tutto fila liscio. Fu un esodo. 30.000 persone nello spazio di 3 anni, 10.000 all'anno, venimmo portati qua giù dal nord, dal Veneto, dal Friuli, dal Ferrarese, portati all'avventura in mezzo a gente straniera che parlava un'altra lingua. Ci chiamavano polentoni o peggio ancora cispadani. Ci guardavano storto e pregavano Dio che ci facesse fuori la malaria. Fu un esodo e noi arrivammo che Piscinara era già prosciugata. Una tabula rasa, un tappeto di biliardo, neanche un albero all'orizzonte di tutti quei boschi e foreste che secondo zio Pericle c'erano prima, pullulanti di bestie e briganti assassini scappati dai paesi loro sopra le montagne, neanche più una goccia d'acqua, un filo d'erba. E noi arrivammo in 30.000 a popolare come birilli inermi questo tappeto di biliardo.
1: E poi la vanga, la terra e il sole.

0: il desiderio che sale al ritorno, dopo che ancora rimuore il giorno, dopo che ancora rimuore il giorno.
1: I Peruzzi vengono sistemati nei poderi 516 e 517 dell'Opera Nazionale Combattenti. Si trovarono nei pressi di quello che oggi è Borgo Podgora, accanto al canale Mussolini, asse centrale della bonifica. Ma la terra lì è dura e la malaria continua a colpire. La nuova vita è tutt'altro che facile. La condizione economica della famiglia col tempo migliora. La quotidianità scorre fra messe domenicali, riti contadini e filotra vicini. Ed ecco, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa sono i filò. Dal Veneto c'eravamo portati la tradizione del filò, quella di riunirsi tutti a sera, dopo cena, ora in un podere, ora in un altro, a raccontarsi storie, favole, roba del genere, a lume di candela o di petrolio. D'inverno ci mettevamo in stalla assieme alle bestie, perché ci faceva più caldo. Lei doveva vedere la gente che si portava da casa la sedia o uno sgabello per paura di restare in piedi. Ogni tanto una bestia alzava la coda e via! Scappavamo tutti prima che ci bagnasse, schizzando intorno, e tutti a ridere. Arriva la Seconda Guerra Mondiale e il conflitto raggiunge direttamente l'Agro Pontino. Dopo lo sbarco degli eserciti alleati ad Anzio, l'area tra Cisterna e Aprilia diventa teatro di una battaglia lunghissima e devastante. I campi vengono minati e ad attraversarli si rischia la vita, ma la famiglia Peruzzi ha la sua regola. Quando una famiglia, un gruppo, un clan, una tribù come la nostra si ritrova all'improvviso dentro un campo minato e non può né tornare indietro né provare a svicolare di lato, ma solo farsi il segno della croce e andare avanti, costi quel che costi, solo avanti, non c'è altra soluzione? Beh, in questi casi sono i vecchi a dover andare avanti per primi. Prima i vecchi e poi man mano che saltano per aria o che segnano però la strada per poter uscire, man mano si fanno avanti gli uomini, e poi le donne ancora fertili, ed infine i bambini. Questa è la regola umana per la sopravvivenza del gruppo e della

Per rallentare l'avanzata degli anglo-americani, i tedeschi fanno sabotaggio nelle opere di bonifica, costringendo i contadini ad abbandonare i poderi e a rifugiarsi sui monti Lepini. E proprio in quel momento, nella condivisione della tragedia, le vecchie ostilità tra coloni e locali iniziano a sciogliersi. Quando nel maggio del 1944 l'Agropontino viene conquistato, gli angloamericani diventano meno aggressivi e con il DDT riescono finalmente a stroncare la malaria. I Peruzzi, segnati dalla guerra ma non piegati, possono così tornare alle loro case distrutte e ricominciare ancora una volta. E il Lupus in Fabula di Canale Mussolini, il capolavoro di Antonio Pennacchi, è la forza della famiglia. I Peruzzi sbagliano, litigano, si fanno anche del male, ma rimangono sempre insieme. Strappati dal Veneto e catapultati in una terra ostile tra malaria e diffidenza, riescono comunque a ricominciare. Restano uniti anche quando la guerra li colpisce e porta via uno di loro. E alla fine, quando tutto sembra perduto, le terre minate, le case distrutte, l'ennesimo abbandono, succede quello che è già capitato all'inizio. Ripartono da zero ancora una volta e questa è la loro forza. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Canale Mussolini di Antonio Pennacchi, perché la storia di tutti si svela nella saga delle famiglie di tutti. E il nostro San Benedica stia sempre a tutti voi e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessio Caranzetti e la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Drone russo sulla Romania ha colpito un palazzo al confine con l'Ucraina, due feriti, Bucarest, grave irresponsabile escalation, già informato il segretario generale della NATO, pesante raid di Mosca su Odessa. L'ultima parola, tra Stati Uniti e Iran, accordo pronto, ma il presidente ha chiesto tempo per valutare l'intesa, tregua di 60 giorni e riapertura dello stretto di Hormuz, resta il nodo dell'uranio impoverito. Nella morsa del caldo, Italia già da bollino rosso, 14 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, buona parte andrà al mare per un giro d'affari da 7 miliardi. E afa e stanchezza mettono KO Sinner, l'azzurro a un passo dalla vittoria contro Cerundolo, si sente male, perde al quinto set, devo fermarmi, non sono un robot, calcio Max Allegri ad un passo dal Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Ucraina in primo piano, un drone russo, lo avete sentito dai titoli, colpisce un palazzo residenziale nella confinante Romania, paese dell'Unione Europea e membro della NATO. È accaduto nella notte mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, colpita anche una nave turca. La cronaca di quanto accaduto con Cecilia Rinaldini, che è qui accanto a me. Buongiorno.
4: Buongiorno. Un rumore sinistro squarcia la notte a Galazzi. L'esplosione illumina di rosso il buio, un drone russo si schianta sul tetto di un palazzo di 10 piani e provoca un incendio. Una donna e suo figlio vengono portati in ospedale per ferite lievi. Siamo nel sud-est della Romania, a ridosso del confine con l'Ucraina. In quelle stesse ore era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, in particolare su Izmail, porto fluviale ucraino sul Danubio, strategico per l'esportazione di grano e merci. Dall'inizio della guerra, decine di volte droni russi hanno sconfinato in Romania e in Polonia, dove si è verificato l'incidente più grave. Il 15 novembre 2022 due missili russi cadono in una zona agricola e uccidono due lavoratori polacchi. Quella di stamattina in Romania è la prima volta che un drone russo colpisce un edificio residenziale in una zona densamente popolata in territorio NATO. Il Ministero degli Esteri rumeno denuncia una grave irresponsabile escalation da parte della Russia e chiede alla NATO di accelerare il trasferimento di capacità antidrone in Romania. Nessun commento da Mosca, che intanto fa sapere di aver abbattuto 208 droni ucraini nella notte.
3: Altro fronte di guerra, quello tra Stati Uniti e Iran. Accordo pronto, manca solo la firma di Trump, ci vorrà qualche giorno, lo afferma il sito Axios, lo conferma il vicepresidente Vance. Annunciato dai media iraniani e smentito dal Pentagono l'abbattimento di un aereo americano nei cieli del Golfo Persico.
5: Ci sono progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente Trump non è ancora pronto a firmare il memorandum. Restano sotto esame almeno un paio di punti, spiega il vicepresidente J.D. Vance, confermando le ipotesi di accordo già sul tavolo pubblicate da Axios. L'intesa estenderebbe la tregua per altri 60 giorni, l'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz a tutte le navi senza condizioni, assicurando la rimozione di tutte le mine, gli americani toglierebbero il loro blocco navale e si passerebbe a negoziare sul punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare. Il Pakistan in prima fila nella mediazione, oggi il ministro degli esteri Shakhdar sarà a Washington per un incontro con il segretario di Stato Rubio. Nel frattempo l'annuncio della TV di Stato di Teheran, un aereo americano è stato distrutto dalle forze iraniane vicino alla città di Bushehr. Il Pentagono smentisce, tutto falso, nessun aereo manca all'appello. Francesco Mincone, GR1.
3: L'accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe anche la fine del conflitto tra Israele e Hezbollah, alleato di ferro della Repubblica Islamica. Ieri giornata di raid su Beirut con un bilancio pesantissimo, almeno 23 morti. Ucciso un altro rappresentante del movimento sciita, si era rifugiato in un quartiere residenziale della capitale. Erano tre settimane che Beirut non finiva sotto tiro di Israele. Netanyahu intanto rilancia l'offensiva su Gaza, obiettivo dichiarato controllarne il 70% della striscia, anche qui vittime almeno 3 per un raid di Tel Aviv con droni. Le conseguenze economiche del conflitto medio orientale, innanzitutto la crisi energetica. Il vicepresidente della Commissione europea Fitto ha scritto ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili a partire dai fondi proprio di coesione. L'obiettivo è sostenere famiglie e imprese. Sentiamo Fitto.
0: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
3: Ed immediata è stata la replica delle regioni, dell'Unione attraverso la portavoce del Comitato, che dice i fondi di coesione non sono un bancomat a cui attingere a piacimento e sono già impegnati. Altra partita aperta è quella per derogare al patto di stabilità e ottenere di spendere in deficit anche le misure contro il caro energia. Sulla trattativa è tornato il ministro dell'Economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europee. Sentiamo.
6: Credo che la Commissione ci stia lavorando e in tempi brevi ci darà una risposta che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
3: Ieri in un'intervista TV Giorgia Meloni è tornata a parlare di spese militari. Non possiamo dire ai cittadini che ci sono soldi solo per la difesa, ha detto la Premier. Se di fronte alla crisi non diamo risposte a cittadini e imprese, rischiamo che non ci sia più nulla da difendere. La maggioranza chiede a Bruxelles di poter rispondere al caro energia con misure straordinarie, ma per le opposizioni la strategia dell'esecutivo rimane fallimentare.
7: Più flessibilità da parte dell'Europa e utilizzare i fondi non spesi del PNRR. E questa è la ricetta di Fratelli d'Italia per aiutare famiglie e imprese. Anche la Forza Italia, Stefania Craxi, chiede a Bruxelles più elasticità per combattere il caro energia. Dalla Lega, Stefano Candiani.
8: L'Unione Europea deve fare un esame di coscienza, perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia.
7: Utilizzare i fondi di coesione per aiutare gli italiani è una proposta pragmatica e concreta. Il pensiero di noi moderati. Per il Partito Democratico Meloni racconta un paese che non esiste. Poi sul tema legge elettorale risperisce al mittente le prove di dialogo sostenute dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, perché sono altre, dicono, le priorità del paese. Per il Movimento 5 Stelle Meloni vuole una legge elettorale per perpetuare il potere. Poi sul tema Europa Giuseppe Conte.
9: Meloni finge di far la voce grossa contro l'Europa per avere aiuti per i nostri costi energetici. È lei che ha sottoscritto il patto di stabilità.
7: La legge elettorale che vuole la destra è incostituzionale, taglia corto. Angelo Bonelli, AVS. Alessandro Allegra, GR1.
3: Nella Donbass è confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, combatteva al fianco di Kiev, originario della Spezia, ex alpino, aveva già combattuto con i peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. Il caso Garlasco, la procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
10: Valutare la capacità di intendere e volere di Andrea Sempio al momento dei fatti, ma anche la sua pericolosità sociale, che potrebbe motivare un'eventuale richiesta di misura di sicurezza. La procura di Pavia decide di affidare a Roberto Catanesi, docente di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica sul 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Il procuratore capo Napoleone mette così nero su bianco l'integrazione delle indagini per assicurare una ricostruzione completa della vicenda, anche alla luce delle 5 consulenze tecniche accompagnate da una memoria difensiva depositate nei giorni scorsi dai legali di Sempio, che si dicono stupiti dalla mossa degli inquirenti, così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati.
11: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova si cerchi di trovare l'assassino ideale.
10: Il consulente della procura potrebbe sottoporre Sempio a dei colloqui, ipotesi alla quale i suoi difensori potrebbero opporsi. Elena Baiocco, GR1.
3: Il tesoro nascosto di Messina Denaro, l'ex super latitante morto nel 2023, recuperati e posti sotto sequestro, beni per oltre 200 milioni di euro. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare a quello dei presidi nelle stazioni ferroviarie. In corso lo sciopero generale di 24 ore nei settori trasporti, sanità, scuola, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e bassi salari, previsti oggi cortei in tutta Italia, a rischio bus e metro, treni fermi fino alle 21 e stop al trasporto aereo fino alle 23:59, assicurate le fasce di garanzia. Ponte del Lado Giugno, secondo Federalberghi oltre 14 milioni di italiani ne approfitteranno per passare almeno una notte fuori casa, quasi tutti entro i confini nazionali e per lo più al mare. Secondo CNA, Turismo e Commercio, saranno 22 milioni vacanzieri e persone in movimento. Tra chi invece resta a casa, un terzo indica motivi economici, partenze concentrate tra oggi pomeriggio e domani mattina. E per chi si metterà in viaggio in queste ore, breve pausa dall'ondata di caldo record grazie ai temporali che hanno colpito diverse regioni del centro-nord. Allerta gialla per pioggia su parte di Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia. Le temperature torneranno però a salire domenica a partire dalla pianura padana. Si attesteranno in media sui 32-33 gradi. Anche in Francia il caldo torrido non concede tregua.
12: Tutta la Francia fa i conti con la canicule arrivata in anticipo quest'anno, quando all'estate mancano più di 3 settimane. L'ondata di calore eccezionale ha toccato ieri il record di 38 gradi all'interno del paese, nell'area tra Lione e Bordeaux. Ma è Parigi la città al centro dell'emergenza. Il caldo sopra la media non ferma le gare di tennis del Roland Garros, così come non dissuade i turisti in visita nella capitale. Ma il governo Le Cornu ha chiesto a tutti i cittadini e visitatori la massima prudenza, limitando quando è possibile gli spostamenti nelle ore più calde. Le autorità hanno predisposto la massima accoglienza per gli anziani, soprattutto per quelli che soffrono di difficoltà respiratorie, rese più complicate dall'inquinamento di ozono provocato dal caldo torrido. Agli studenti nelle classi viene invece chiesto di resistere ancora qualche ora. La speranza è affidata alle rilevazioni di France Meteo, che prevede temperature in calo a partire da domenica. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: E come sentivamo, il caldo non ha fermato il Roland Garros, ma ha fermato Jannik Sinner, crollato complice il Tour de Force degli ultimi mesi a pochi punti dalla vittoria con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del mondo. Per il numero 1 lo slam sulla terra rossa resta così un tabù. Parte da qui la nostra pagina sportiva.
13: I 30 e passa gradi delle 2 del pomeriggio, ma anche le scorie psicofisiche accumulate in 3 mesi di trionfi senza respiro, forse il peso della pressione per il grande obiettivo della stagione. Poco meno di 2 ore di dominio assoluto, poi come una lampadina che si fulmina, il buio improvviso, la spostatezza totale, il passo incerto, il vomito. Per i 90 minuti successivi il campione di tutto è piuttosto un fantasma, comunque determinato a restare in campo fino all'epilogo del quinto set. Non sono un robot, ci rivediamo a Wimbledon, ha chiosato con realismo Jannik, che anche quest'anno però saluta Parigi con grande amarezza. Avanzano invece in tabellone, oltre a Cobolli, anche Berrettini e Arnaldi, vittorie di prestigio contro Rinderknecht e Tsitsipas. Intanto Max Allegri è a un passo dalla panchina del Napoli, intesa per ora verbale per un biennale da 4 milioni e mezzo a stagione, ma prima il tecnico livornese dovrà formalizzare la separazione dal Milan. Questa sera alle 20 il ritorno della finale promozione Monza-Catanzaro, all'andata 2-0 per i Brianzoli. Al Giro d'Italia è il giorno della Cima Coppi, 2236 metri del passo Giau, tappone dolomitico, feltre, alleghe. Per la maglia rosa Vingegaard l'ultimo ostacolo verso l'annunciato successo finale. Guido Ardone, GR1.
3: YouTube cambia le regole sui contenuti generati con l'intelligenza artificiale e chiede trasparenza. Contro il rischio di inganni scatta l'obbligo di etichettatura.
14: Con questo provvedimento YouTube si adegua alle indicazioni dell'Unione Europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Indicare per quali video sia stata utilizzata serve soprattutto per noi italiani. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
15: Oltre la metà degli italiani dichiara esplicitamente di non essere in grado di riconoscere i contenuti generati artificialmente. Questo può avere impatti molto significativi sulla percezione di ciò che vediamo.
14: Tra i cambiamenti più significativi, YouTube applicherà una etichetta molto più evidente su ogni video.
15: Le etichette dei contenuti generati tramite intelligenza artificiale sono più visibili, in alcuni casi vengono mostrate con chiarezza nelle descrizioni, in altri vengono addirittura sovrapposti in sovraimpressione sui video.
14: Inoltre la piattaforma applicherà automaticamente l'etichetta adeguata anche sui video generati con l'intelligenza artificiale non segnalati da creatori di contenuti. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: E siamo al cinema, in sala il film che ha aperto l'ultimo festival di Berlino, No Good Man, ambientato tra sorrisi e denuncia nell'Afghanistan del 2021, prossimo al ritorno dei talebani. Abbiamo intervistato Shabarnoush Sadat, regista e attrice del film.
16: Posso chiederle di assegnarmi un altro programma?
17: Sta scherzando, vero?
18: Una brava reporter, ignorata, offesa, un marito violento, un collega gentile del quale innamorarsi. Una commedia romantica, ma eccezionale, perché siamo a Kabul, alla vigilia del ritorno dei talebani. No Good Man è diretto ed interpretato da Sharbanu Sadat. Ho cominciato a scrivere nel 2020, era una semplice love story, ma poi il paese è collassato. Sono stata evacuata in Francia, in Germania ed il film è diventato anche altro. Volevo mostrare la vita prima del crollo, anche per Naru, la mia protagonista, indipendente, combattiva, in un sistema però contro di lei. Dentro c'è la mia vita, quella delle mie sorelle. Le afghane combattono da sempre. Non era un paradiso neanche con la democrazia, ma con i talebani c'è stato un upgrade del terrore. No Good Man ora in sala. Spero porti empatia e comprensione per capire che ovunque vivono persone uguali a noi. Miriam Mauti, GR1.
3: Le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi: la questione delle gang giovanili dopo l'uccisione del giovane Milano, poi l'Ucraina e la sua adesione all'Unione Europea. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata, noi ci risentiamo alle 8.
19: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
21: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
20: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
21: E ci mantiene giovani.
20: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
21: Perché Oliveto è Oliveto.
22: Concentratissima. Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
23: Ci siamo. Torna a Play Memories.
24: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
25: Vogliamo la commedia!
24: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
26: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
27: Famila, con noi, sei in famiglia.
28: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
29: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
30: Assemblea generale degli industriali altoatesini, tante le sfide a partire dal costo dell'energia e dalla carenza di manodopera. Code alla biglietteria di Trentino Trasporti per gli abbonamenti scontati contro il caro carburante, con 20 euro si viaggia per 3 mesi in tutta la provincia. Arrestato per tentato omicidio un 55enne di Cardano, ha steso a pugni un 67enne fuori da un bar, ora in prognosi riservata all'ospedale di Bolzano. Torna la Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa, a gennaio discesa e Super G, l'ufficialità arriverà all'imminente congresso FIS di Belgrado. Bentrovate e bentrovati alla prima edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige, in conduzione a Bolzano Matteo Battistella, da Trento. Vi sta parlando Davide Siegel, in regia Nunzio Messere e Franz Waschler. Oggi è previsto tempo soleggiato, nelle ore più calde annuvolamenti con possibili temporali, temperature stazionarie e quindi sopra la media. Attualmente ci sono 19 gradi a Trento e 20 a Bolzano.
0: In apertura dunque l'economia. In fiera a Bolzano ieri l'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adige, bilancio positivo nella relazione del presidente Alexander Riper, ma tante le sfide. Il consumo energetico dell'industria altoatesina è diminuito, ma l'energia costa troppo e questo ci rende meno competitivi, ha sottolineato. Confindustria chiede poi una strategia industriale e misure per attirare manodopera. Infine il tema del traffico alla vigilia della manifestazione, oltre il Brennero che bloccherà la 22. Per Confindustria il blocco non risolve nulla, bisogna trovare altre soluzioni.
30: E ora, come avete sentito nei titoli, un abbonamento scontato per il trasporto pubblico. Al via in Trentino l'iniziativa contro il caro carburante per favorire la mobilità collettiva.
1: La fila davanti agli sportelli, numeri in mano, documenti da controllare, moduli da compilare. Alla biglietteria di Trentino Trasporti inizia così la vendita degli abbonamenti scontati al trasporto pubblico. Fabiana Videsot è la dirigente dell'area amministrativa di Trentino Trasporti.
2: Questa mattina abbiamo già avuto più di 300 abbonamenti caricati e la richiesta di emissione di circa 70 smart card.
1: Studenti, lavoratori e pensionati si presentano di persona per ottenere o rinnovare le agevolazioni tariffarie. Proprio questo però è un punto dolente. L'abbonamento non si può fare online, ma solo in biglietteria. Disagio compensato dall'offerta 20 euro per viaggiare dal 1 giugno al 31 agosto.
4: Danilo Elia, TGR Trento.
0: La cronaca: violenta aggressione ieri nel tardo pomeriggio fuori dal bar nell'area di servizio di Cardano. Un 55enne ha schiaffeggiato un suo conoscente di 67 anni che, cadendo a terra, ha sbattuto violentemente la testa ed è svenuto. L'aggressore di Cardano, come la vittima, si è allontanato in bicicletta per poi tornare sul posto a piedi dopo essersi cambiato d'abito. L'uomo è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio dai carabinieri di Bolzano intervenuti sul posto. La vittima si trova in prognosi riservata all'ospedale di Bolzano.
30: Ieri in tribunale a Trento la prima udienza in corte d'assise per l'omicidio dell'anziana Anna Maria Sartori, avvenuto la scorsa estate a Rovereto in via Sticcotta. Il figlio Giovanni Gabrielli è accusato dell'omicidio. L'uomo attualmente si trova nella REMS di Pergine, una struttura sanitaria, perché è ritenuto incapace di intendere al momento del fatto. La decisione dei giudici è attesa per il 1 luglio.
0: GIP di Trento Enrico Borrelli ha sospeso per un anno dai pubblici uffici Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente di Bolzano. Ruffini, a piede libero, è tra gli indagati nell'inchiesta a Carbone delle Alpi su presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti in Alto Adige. Era stato sentito dal GIP il 25 maggio. Lo stesso giudice martedì scorso aveva respinto le richieste di revoca delle misure cautelari presentate dai legali degli altri indagati attualmente in carcere. Diversa la posizione della direttore dell'ufficio rifiuti dell'APA, Giulio Angelucci, il quale si è rivolto direttamente al tribunale del riesame che deve ancora pronunciarsi.
30: E torniamo ora sul suicidio della giovane detenuta Spini di Gardolo. Il sovraffollamento, dice il garante, è la prima causa del disagio in carcere anche a Trento.
1: Il sistema carcerario italiano è al collasso e non ci sono più giustificazioni all'inerzia. Sono queste le parole della Camera Penale di Trento dopo la morte in ospedale della giovane detenuta 21enne a seguito del tentato suicidio nel carcere di Trento. Anche il garante dei detenuti, Giovanni Maria Pavarin, non ha dubbi. La prima causa del disagio nei luoghi di detenzione italiani e anche a Trento è il sovraffollamento. A Spini la metà dei detenuti è in carico ai servizi speciali per dipendenze o disturbi psichici. L'ultimo suicidio risale al 2023. I tentati suicidi sono stati 5 nel 2024 e 7 nel 2025. Alcuni di questi, non sappiamo quanti, sono sfociati in morti solo successivamente, un numero di cui l'amministrazione carceraria non tiene conto.
4: Danilo Elia, TGR Trento.
0: Domani il traffico verso il Brennero sarà bloccato da una manifestazione ambientalista sul versante austriaco per denunciare l'impatto del traffico pesante su salute, rumore e qualità della vita. Dalle 10.30 fino alle 19 l'autostrada del Brennero a nord di Vipiteno resterà completamente chiusa. È prevista anche la possibilità di bloccare i mezzi già a partire da Bressanone o Bolzano. Si teme un impatto disastroso sulla viabilità non solo in Trentino Alto Adige. Per i camion il divieto di transito è stato esteso a tutta la provincia di Bolzano. Non potranno raggiungere l'Austria nemmeno attraverso il valico di Resia o quello di Prato alla Drava. Il traffico pesante transalpino sarà dirottato da Verona verso il Tarvisio. Attivata la protezione civile, saranno rafforzati i controlli su strade e autostrade con aree di sosta per i camion.
30: Oggi è previsto un presidio davanti al Dipartimento dell'Istruzione della provincia di Trento da parte del personale delle scuole dell'infanzia. Tra le questioni più urgenti, secondo CGL, CISL e UIL, il rinnovo contrattuale e la carenza di personale. e ieri si è tenuto un altro presidio, quello di infermieri, OS e tecnici delle strutture sanitarie private. In Trentino guadagnano sino a 600 euro in meno rispetto ai colleghi del pubblico. Insostenibile, hanno denunciato i sindacati, che hanno poi incontrato l'assessore provinciale alla salute Mario Tonina. Quest'ultimo si è impegnato a trovare risorse da destinare a quei privati che garantiranno un integrativo provinciale ai loro dipendenti. Oltre 1 miliardo di euro di utile. Si è chiuso così il bilancio 2025 di Cassa Centrale Banca, gruppo al quale aderiscono 65 banche di credito cooperativo. In crescita i finanziamenti concessi e la raccolta complessiva, quest'ultima ha raggiunto quota 130 miliardi di euro, 12.500 i collaboratori, 1.500 le filiali in tutta Italia.
0: Cambia volto una delle storiche passeggiate della città di Bolzano, quella di Sant'Osvaldo. I lavori di rifacimento riguardano in particolare la salita. È stata rifatta la pavimentazione in porfido ed è stato consolidato il muro di sostegno. A giorni verrà collocato il nuovo parapetto, che riprenderà lo stile di quello precedente. Lavori durati 4 mesi, costo superiore ai 350.000 euro. Ed ora lo sport. Parliamo adesso del crollo di Jannik Sinner ieri in campo a Parigi. Un malore lo ha fermato a un passo dalla vittoria e il campione altoatesino esce così da Roland Garros, sentiamo.
5: Gli internazionali di Francia perdono il grande favorito, Jannik Sinner, clamorosamente eliminato al secondo turno in un match condizionato dal clima torrido. Sinner e l'argentino Cerundolo sono scesi in campo a mezzogiorno e hanno giocato sotto il sole con temperature superiori ai 30 gradi. L'altoatesino, pur non al meglio della condizione, ha dominato i primi due set e stava conducendo il terzo, a un passo dalla vittoria finale, quando il suo corpo ha ceduto. Sotto 0-40 sul suo servizio, prima ha chiamato il fisioterapista, poi ha chiesto di poter andare in bagno. «Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare», le sue parole. Negli spogliatoi si è fatto misurare la pressione e quindi è tornato in campo, ma con le energie al lumicino. Cerundolo ha completato la rimonta e ha chiuso il terzo set portando il match al quarto, con Sinner incapace di reagire. Nel quinto e decisivo set la situazione si è fatta subito disperata. Sinner è apparso malfermo sulle gambe, si è spesso appoggiato alla racchetta. Una disfatta, Jannik riesce a portare a casa un solo gioco, Cerundolo vince 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Il Roland Garros resta stregato per il pusterese. Davide Guagnano, TGR Bolzano.
30: Torna la Coppa del Mondo di sci femminile in Val di Fassa a gennaio, Super G e discesa, i dettagli nel servizio.
6: La Coppa del Mondo femminile torna a ruggire in Valle di Fassa. Dopo l'indimenticabile marzo 2026 che regalò a Laura Pirovano le prime due vittorie in carriera, la pista lavorata si prepara a un nuovo sorprendente capitolo. Il direttore FIS Peter Gerdol ha chiamato la PT e Val di Fassa Grandi Eventi per rilevare le due gare veloci di St. Anton, discesa libera sabato 9 gennaio e Super G domenica 10 gennaio 2027. Sarà la quarta edizione sulla neve fassana dopo il debutto 2021, le prove annullate per la nevicata del 2024 e il trionfo 2026. L'ufficialità arriverà tra pochi giorni al congresso FIS di Belgrado. Gianfranco Benigni. Le prove annullate per la nevicata del 2024 e il trionfo 2026. L'ufficialità arriverà tra pochi giorni al congresso FIS di Belgrado. Gianfranco Benincasa, TGR 30.

0: Del Corriere dell'Alto Adige appello a non mettersi nel viaggio verso nord, il piano della protezione civile, come evitare i disagi. Sull'Alto Adige l'assemblea degli industriali che difendono la zona, il presidente Riper no ad uffici al posto delle aziende. Nel taglio alto il calcio, si chiude l'era di Paolo Bravo al Südtirol. Passiamo ai quotidiani. In lingua tedesca sulla Dolomite nell'indagine Carbone delle Alpi, il GIP sospende per un anno il direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente Ruffini da tutte le cariche pubbliche. Mentre Dani si discute della chiusura dei passi dolomitici, scrive invece in apertura la Tageszeitung, fiorisce in montagna il business delle gare non ufficiali di supercar. Linea Trento.
1: I quotidiani appunto in edicola in Trentino, Brennero stop inaccettabile, Fugatti duro con gli ambientalisti, è il Corriere del Trentino che apre sulla manifestazione che bloccherà domani il valico alpino sul lato austriaco. In fotonotizia poi i soci fondatori di una nuova cooperativa che vuole creare uno spazio a Trento per il cinema d'autore. La fotonotizia del T Quotidiano, che è anche l'apertura, è invece dedicata alla 21enne morta suicida nel carcere di Spini di Gardolo. Abrar, vogliamo la verità, dice la sua famiglia, che chiede sia fatta piena luce su quanto avvenuto. In taglio alto l'economia, col vicepresidente Spinelli che annuncia il piano industriale nella manovra della provincia, mutui anticrisi e 18 milioni per i rincari. Infine l'Adige, le donne pagate il 15% in meno, in primo piano uno studio dell'Istituto di Statistica Provinciale. In taglio basso la cronaca, minacciati con un coltello, è accaduto a due operatori della Croce Rossa a Trento dopo aver soccorso un uomo visibilmente alterato. Ricordiamo che tra poco su Rai 3 Buongiorno Regione parleremo di educazione alla legalità e poi scopriremo insieme scorci inediti di Rovereto e della Vallagarina visti attraverso l'obiettivo di Giorgio Ceriani. Prossima edizione del giornale radio regionale alle 12.10. Grazie per essere stati con noi. Dalle redazioni Rai di Trento e Bolzano l'augurio di un buon venerdì.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verifica le condizioni in negozio.
7: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
8: Sono le 7.31 di venerdì 29 maggio 2026, bentornati all'ascoltatore di Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Come sapete, se avete ascoltato il GR o la rassegna stampa, sono diversi temi importanti, insomma, che meritano l'attenzione pubblica. La questione iraniana, l'accordo sarebbe stato trovato, Trump ha preso un po' di tempo per decidere, ne abbiamo parlato ieri, così come ieri ci siamo occupati di energia, che è un altro dei temi che dominano l'attenzione pubblica. Noi ci concentreremo stamattina sull'Ucraina. Come sapete, nella notte, è stata la nostra apertura di GR delle 6 e delle 7, un drone russo ha colpito, diciamo, oltre i confini ucraini, quindi in territorio Unione Europea, in Romania, e poco fa, ma tra poco sentiremo le voci del Ministero della Difesa rumeno, poco fa c'è stata la reazione del Ministro della Difesa iraniano, romeno, scusatemi, questo è testuale quello che ha detto. Durante la notte tra il 28 e il 29, cioè questa notte, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania stessa, che ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation, come riportano diversi media. Bucarest ha già informato il segretario generale della NATO. Poi c'è stato un attacco russo pochi minuti fa, la notizia è appena arrivata, sempre un'ANSA. La Marina Ucraina ha dichiarato che un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave di carico diretta in Turchia, che era salpata dal porto ucraino di Odessa. Due membri dell'equipaggio sono stati feriti. Ma perché vi dico tutte queste cose? Perché noi alle 8:30 ci occuperemo di una questione che sta dividendo anche la politica, il quadro politico, i partiti, la maggioranza italiana è

0: anche l'opposizione, cioè l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, l'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. A che punto siamo? Siete d'accordo? Siete contrari? Insomma, 335-699-2949. Però, in apertura, c'è una questione che sta un po' ai margini della stampa, ma in realtà inquieta molti, e lo dico perché molto già ci state scrivendo sul tema, cioè quella della violenza giovanile, delle gang giovanili a Milano, ma non soltanto a Milano. Come sapete, è stato ucciso due notti fa, nella notte tra martedì e mercoledì, un giovanissimo ragazzo, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di seconda generazione, figlio di genitori ecuadoregni. Ci si chiede, la violenza è in aumento o meno? I dati, per evitare di essere impressionistici, che dicono? Partiamo dalle voci, come sempre. 335-699-2949, da Pamela Franconieri, che è la vicequestore della Polizia di Milano.
1: Nel nord Italia, in particolare nell'area che riguarda Milano e in passato anche nell'area che riguarda la città di Genova, trovano una grossa cassa di risonanza nei social media, un background criminale che può destare tanta voglia di aggregarsi in quel contesto da parte di giovani che magari sono anche disorientati.
0: Giuseppe Spadaro è il presidente del Tribunale dei Minori di Trento.
2: Più che un incremento della percentuale, del numero, della quantità dei reati, ciò che desta fortissima preoccupazione sono proprio le modalità violente con le quali vengono commesse. Non avevo mai sentito parlare di un macete e invece adesso si va in giro con coltelli e con macete. Questi strumenti tecnologici che rimangono indelebili, che hanno una diffusione devastante e che con una parola ti possono letteralmente devastare, uccidere. Il problema è culturale, il problema è di povertà educativa. La risposta esclusivamente punitiva, repressiva, la risposta sanzionatoria non ha mai funzionato.
0: Antonino Silva, dirigente del Ministero della Giustizia.
3: La repressione non basta, lo sappiamo bene, benché necessaria, ma è fondamentale intervenire soprattutto prima che si verifichi tutto questo, facendo capire a questi ragazzi, con dei momenti di riflessione nelle scuole, quali possono essere le gravissime conseguenze del loro agire, e quindi far comprendere loro anche attraverso le testimonianze, quindi con una comunicazione empatica, come ci si può sentire quando si è vittima di un reato.
0: E infine vi facciamo ascoltare la voce di Giuseppe Recinto, capo di gabinetto del Ministero dell'Istruzione.
4: Il tema del disagio giovanile è un tema che noi dobbiamo affrontare facendo rete tra le istituzioni e il territorio. Noi come Ministero siamo molto impegnati in questa direzione e stiamo privilegiando un approccio che in qualche modo cerca di valorizzare le caratteristiche e le specificità di ogni territorio. Fare una rete innanzitutto con le reti scolastiche, individuando quelle che sono le problematiche specifiche dei singoli istituti e in qualche modo poi trasferirle sui singoli studenti. Perché l'idea che dobbiamo portare avanti con determinazione è che ogni studente e studentessa è unico e ogni istituzione scolastica è unica e quindi merita il nostro massimo impegno.
0: Sono le 7.36, tra poco ce ne occuperemo, sono già collegati con noi Brunella Giovara, Eugenio Arcidiacono, tra poco sarà con noi Emanuele Prisco, sottosegretario all'interno, però volevamo farvi ascoltare due voci sul tema che toccheremo alle 8.30, peraltro è il tema che ha aperto GR, come vi dicevo, delle 6 e delle 7, Radu Miruta, ministro della difesa rumeno.
5: Nella notte tra il 28 e il 29 maggio la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania. Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galați e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio. Due persone sono rimaste ferite.
0: E infine la voce di Kaja Kallas, che come sapete è l'alta commissaria, insomma la rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, che è estone, quindi particolarmente invisa ai russi, a proposito dell'adesione dell'Ucraina, che è poi il tema che prenderemo di petto alle 8.30.
6: La proposta del cancelliere tedesco Merz di conferire a Kiev lo status di membro associato, però bisogna capire come velocizzare i tempi di adesione.
0: Eugenio Arcidiacono è un collega di Famiglia Cristiana, ha scritto il libro Baby Gang. Eugenio, buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Brunella Giovara, collega di Repubblica, in questi giorni si è occupato di quello che è accaduto a Milano, ve l'ho detto, l'uccisione di Gianluca Ibarra Silvera. Stamane i quotidiani raccontano di alcune novità dal punto di vista dell'inchiesta, la pista per il ragazzo ucciso, vendetta dopo una rissa, ma hanno sbagliato persona. Brunella, buongiorno a te.
8: Buongiorno, buongiorno.
0: Che sarebbe successo, Brunella?
8: Ma, da quello che si capisce c'è stato uno scambio di persone, quindi questi due fratelli, di cui uno poi è morto purtroppo, sono stati scambiati per rivali di questa banda, di questa cosiddetta pandiglia, che evidentemente voleva vendicarsi di qualche sgarbo, e quindi è stato un errore di questi che stanno cercando e probabilmente troveranno grazie a tutto un lavoro investigativo sulle telecamere, eccetera.
0: Brunella, da quello che leggevo in questi giorni anche nei tuoi pezzi, coloro che poi hanno ucciso, prima hanno aggredito e poi ucciso Ibarra Silvera, erano comunque, si erano attrezzati per evitare di essere identificati anche tramite le telecamere, nel senso che avevano cappucci, tutti vestiti di scuro, ma anche una mascherina che sostanzialmente impediva il riconoscimento, giusto?
8: Sì, pare che sia così, però io confido sempre nelle capacità delle forze dell'ordine di riuscire poi a trovare con altri mezzi un filo che porti ai responsabili. Io spero che li trovino, ma penso che succederà.
0: Senti, Brunella, ma questa è un'emergenza specificamente milanese?
8: Secondo me è un'emergenza del nord è più evidente al nord, in nord Italia, che al centro e al sud, perché il nord è il posto più ricco, quindi tutte le città sono città che hanno un potere di attrazione verso i giovani, soprattutto questi giovani che non hanno niente, perché queste sono bande di spesso di minorenni che non hanno niente. Non hanno neanche più accesso alla scuola, quindi sono tagliati fuori da tutto, ma hanno una loro potenza nell'essere gang, e questo fa sì che siano così pericolosi e violenti. Sono dei relitti della società, io li definirei così.
0: Ci sono diverse analisi stamane di questo mondo, di queste galassie, di questo universo delle gang dei Latinos. Repubblica, Paolo Berizzi, Kings, Trinitarios, Barrio, le gang dei Latinos che si contendono Milano, e anche il Corriere della Sera ha una specie di descrizione, di mappa di queste bande che appunto si contendono le piazze di spaccio, ma soprattutto purtroppo sono spesso violente. Volevo leggervi un po' dei messaggi prima di andare da Eugenio, che voi ascoltatrici e ascoltatori ci state mandando. Marco da Parma: tutto questo rientra nel processo di integrazione ed è inevitabile. Anche gli italiani arrivati negli Stati Uniti hanno creato per alcune generazioni delinquenza da emarginazione, questo è verissimo. E poi ancora, buongiorno, bisognerebbe responsabilizzare o ritenere responsabili i genitori, questa è un'altra questione complicatissima. E poi aspettate, ce ne abbiamo trovata. A Milano non sono ancora arrivati, scrive Gianluigi, i poliziotti promessi dal governo da anni, la deterrenza è fondamentale. Buongiorno. Si parla tanto di disagio giovanile alla base del fenomeno delle baby gang, ma il vero disagio è educativo, un malinteso, scrive Mario Anoceto, e presuntuoso spirito educativo che porta a non denunciare le aggressioni agli insegnanti conferma solo quanto stoltamente passiva sia ormai la nostra società. I passivi subiscono, quindi perché poi lamentarsi? Le gang giovanili sono pericolose, tanto quelle degli adulti, se non di più, vanno assolutamente fermati, anche perché non riconoscono nessuna autorità e nessun tipo di rispetto verso chiunque. È inutile quindi il buonismo a tutti i costi, il più grande applauso all'opera delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Michele della provincia di Roma, tra l'altro, poi sarà con noi il sottosegretario Prisco, però leggevo dei dati piuttosto interessanti. I minorenni commettono in generale, Eugenio, è un dato che ho trovato cercando anche sul Ministero degli Interni, l'1,5% dei reati, del totale dei reati commessi in Italia, e ovviamente i minorenni sono di più come percentuale, e però mi sembra un dato fisiologico. Eugenio, però dovremmo andare, anche con l'aiuto delle parole di Brunella Giovara e di quello che ci scrivono ascoltatrici e ascoltatori, un po' sulle ragioni di quello che accade. Che dici?
7: Allora, io prima di tutto vorrei dire che quanto è accaduto adesso a Milano ha delle modalità che non si vedevano da tempo, nel senso che è un regolamento di conti, poi ci sono andati di mezzo due che non c'entravano niente, certo, purtroppo, tra Latinus e il fenomeno delle bande Latinus. È un fenomeno che a Milano, ma anche in altre città d'Italia, era diffuso soprattutto una decina, 10-15 anni fa, e sono delle baby gang, come vengono definite con un termine secondo me molto improprio, diverse dalle baby gang che abbiamo visto spadroneggiare negli ultimi anni, perché hanno una connotazione molto etnica, cioè sono tutti i membri di queste gang sono tutti appartenenti ad uno stesso paese d'origine, hanno dei codici di iniziazione, hanno una struttura gerarchica ben precisa, hanno dei riti di iniziazione molto pericolosi, non so, devono saltare un treno in corsa per riuscire a entrare dentro la gang, e hanno un elemento fondamentale che è il controllo del territorio. Mentre le baby gang, di cui si parla spesso, sono delle strutture molto più fluide, ci sono ragazzi italiani e ragazzi stranieri, anche femmine spesso, maschi, e ci sono ragazzi di buona famiglia e ragazzi.
0: Quindi sono due cose diverse, dobbiamo distinguere.
7: Sono due cose
0: diverse. Le prime sono quelle, se capisco gli articoli che ho trovato stamattina, sono quelle che hanno anche come fonti di ispirazione le bande losangeline, cioè americane.
7: Esattamente, sì, c'è tutto il mondo dell'hip hop, del rap, ma c'è anche tutto il mondo latinos, cioè le gang appunto messicane, sudamericane. È un mondo completamente diverso dalle baby gang di ragazzini adolescenti che vanno in giro fondamentalmente per compiere queste azioni anche molto violente, ma lo fanno soprattutto per divertimento, per sfuggire alla noia. Sono motivazioni molto diverse rispetto a quello che è accaduto.
0: E quindi anche la reazione deve essere diversa.
7: Esattamente, la reazione deve essere diversa. Io quando ho fatto questa inchiesta sulle baby gang l'ho fatta a stretto contatto con le forze dell'ordine, e loro mi dicevano appunto che anche loro si relazionano in modo diverso, cioè nel senso, un conto è avere a che fare con un ragazzo che appartiene a questa band, a questa gang, e che quindi ha tutta una serie di codici da un certo punto di vista è più simile avere a che fare con con qualcuno appartenente alla criminalità organizzata. È un conto a che fare con un ragazzo di buona famiglia che si trova messo lì e che magari non è seguito dai genitori, o è seguito troppo, o è troppo viziato, e quindi c'è tutto un discorso educativo diverso da fare a seconda del tipo di baby gang, certo, con cui, certo, si ha a che fare.
0: Eugenio Arcidiacono, che ha scritto su questo tema, lavora per Famiglia Cristiana, che sta parlando. Ora ci arrivano moltissimi messaggi su questo tema, due, tre di ascoltatori offesi perché, non mi ricordo se il sottoscritto o l'ho preso dai giornali o l'ha detto qualche altro ascoltatore, ha messo in relazione le bande con le quali facciamo i conti oggi nelle grandi città italiane, soprattutto del nord, con l'immigrazione italiana che portò anche violenza negli Stati Uniti. Dicono, imparagonabili, gli italiani non erano violenti, abbiamo esportato le mafie, figuriamoci poi se non eravamo violenti, basta guardare qualche film, da quelli di Scorsese a quelli di Coppola. Ma insomma, mi fermo qui. C'è una questione prima di andare al sottosegretario Prisco, Brunella, che vorrei toccare con te, Brunella Giovanna, collega di Repubblica, quella dei coltelli. Brunella.
8: Perché i coltelli, sì, il coltello è un'arma facile, poi avete citato il macete, qualcuno citava il macete, ecco, il macete è proprio un'arma, come può spiegare meglio di me Arcidiacono, delle gang dei latinos, no? Infatti un po' di tempo fa era successo anche un'aggressione a un controllore, se non sbaglio, su un treno delle Trenord, che siamo sempre nei dintorni di Milano, e gli hanno quasi staccato un braccio, quindi un'arma specifica di di delinquenza organizzata, diverso l'uso dei coltelli. Il coltello ormai per i ragazzi, ma molti ragazzi, questo è stupefacente secondo me, si mettono un coltello in tasca perché così sono più sicuro. Ed è una cosa che è un'abitudine che sta crescendo in una città come, parlo di Milano perché è la città che conosco forse meglio, e perché non si sa mai, quindi diventa una cosa normale anche per persone che nascono
0: in
8: contesti.
0: Sì, tra l'altro aggiungerei, Brunella Giovara, il decreto recentissimo che è in vigore e che vieta di portare coltelli sopra una certa misura, e anche su questo dovremo fare un'analisi. Stiamo andando al sottosegretario Prisco, prima però WhatsApp audio.
9: Massimiliano da Monza, buongiorno a tutti. Il problema sì è un problema culturale, il problema è di un'escalation con l'utilizzo di maceti e armi da taglio, ma il problema più grosso nel nostro paese è l'incapacità da parte della società civile e da parte della polizia e di tutte le forze dell'ordine di avere mezzi per poter contrastare in maniera più importante queste baby gang.
10: Buongiorno, abito in un piccolo paese alle porte di Padova dove apparentemente è tutto perfetto, c'è il verde, ci sono i servizi e le famiglie passeggiano tranquille nei viali alberati. Ma anche nella nostra piccola apparentemente oasi felice la violenza giovanile sta avendo un'escalation assurda. Ci sono gruppi di ragazzi che aspettano i coetanei che scendano dall'autobus per picchiarli e rubargli pochi euro. Violenze nei confronti delle ragazze in angoli sperduti, ma tutto tace.
11: Buongiorno a tutti. Volevo solo dire che di solito la colpa viene data ovviamente alle istituzioni scolastiche, ma in verità io penso che bisognerebbe collaborare, cioè le istituzioni scolastiche attualmente si sentono sole rispetto al rapporto che hanno con le famiglie, quindi forse con una collaborazione, una comunicazione migliore tra famiglia e istituzione si può riuscire a lavorare con questi ragazzi e a cercare di sensibilizzarli.
0: Per evitare di essere impressionistici, lo dicevamo all'inizio, qualche dato, sono numeri che ho preso da siti e ricerche, la criminalità in generale in Italia è bassa comparativamente ad altri paesi europei, c'è un peggioramento del quadro dei dati, soprattutto per la criminalità giovanile, ma il quadro è complesso, quindi bisogna evitare giudizi semplicistici o facili. C'è stata una crescita delle denunce negli ultimi 2-3 anni per tentati omicidi e violenze sessuali. Il 2025 è stato l'anno con il più alto numero di giovani presi in carico dalla giustizia minorile, non so se dipende dal decreto Caivano, ora lo chiederemo al sottosegretario Prisco. 23.000 sono in aumento i detenuti minori, l'1,5% del totale, ve lo dicevo prima, sono reati commessi da minori, che mi sembra un numero basso, però non sono in grado di capire se sia realmente basso. Me lo capisco, sottosegretario all'interno di Fratelli d'Italia, buongiorno sottosegretario.
12: Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: C'è un problema, vada, scusi.
12: Prego.
0: No, dico, c'è un problema criminale minorile in Italia?
12: Beh, c'è un problema che viene rappresentato in molte città, anche gli ascoltatori che lo raccontano sicuramente raccontano questo tipo di percezione, questo tipo di problema. C'è un aumento in un contesto di diminuzione complessiva dei reati, c'è un aumento, seppur lieve, di reati in carico a minori. Parliamo sempre, tranne alcune tipologie, penso le rapine, che sono forse quelle più incidenti, di percentuale rispetto al numero dei reati che stanno intorno al 4-6% del totale, però insomma c'è un aumento sicuramente in parte dovuto anche a una maggiore denuncia e a una maggiore attenzione che c'è da parte dello Stato e anche alle nuove norme che ovviamente
0: cercano di limitare. A proposito delle nuove norme, domanda secca che ruba due ascoltatori che chiedono: c'è stato il decreto Caivano, c'è stato il decreto sicurezza, e però dicono alcuni, perché i reati minorili continuano a essere così alti, tutti sti coltelli, tutte queste violenze, queste uccisioni?
12: Ma dicevo, le percentuali sono quelle che le ho raccontato, sì. Insomma, quindi l'aumento percentuale rispetto agli anni precedenti è in aumento, ma seppur lieve. L'attenzione è massima, le norme servono appunto ad intervenire, a fermare dei fenomeni, non il numero di reati. Il numero di reati zero è impossibile, è evidente che c'è un problema di alcuni giovani che non nulla c'entra col disagio, sento tante chiacchiere, se uno esce con un coltello a serramanico e accoltella un compagno di scuola non è un disagio, è un delinquente, e come tale si sta cercando di trattarlo per tutelare coloro i quali non possono difendersi da soli.
0: Senta, sottosegretario, leggevo, ma insomma lo diceva.
12: Mi consenta, sì. Però, credo che però siano due linee di intervento, una quella dello Stato che sta chiedendo, utilizzando questi nuovi strumenti anche per dare un giro di vite rispetto a fenomeni organizzati come quelli delle baby gang eccetera, fornendo alle forze dell'ordine strumenti nuovi per poter intervenire tutelando i cittadini e gli altri ragazzi che ovviamente sono per bene. Dall'altro però è fondamentale che nelle città si faccia un'attività e che le città facciano un'attività di riqualificazione urbana, sociale e tutte quelle attività che servono a riguadagnare spazio e dando opportunità al degrado e al disagio, e penso insomma a Milano su tutte, che non
0: questo però sottosegretario rischia di essere un po' un rimpallo, no? Sala dice no, è colpa del Ministero dell'Interno, non ci sono uomini,
12: sì, però,
0: Renzi che
12: Sala,
0: dice l'Italia è più pericolosa,
12: no.
0: I poliziotti stanno in Albania.
12: No. Sì, sì, però Sala, Tesser no, giri di vite sulla sicurezza no, ha presentato immaginifiche politiche sulla sicurezza, ma tutte le proposte che gli vengono o dal governo o dalle forze di opposizione è sempre o un timido sì o un no. Poi però i problemi a Milano rimangono, e rimangono soprattutto in centro come nelle periferie, quindi insomma credo che ci sarà un perché. Ecco, se è una delle città col più alto tasso criminale, il governo c'è in tutta Italia, e se il tasso criminale diminuisce in tutta Italia, ma a Milano qualcosa di diverso ci sarà, no?
0: Beh, cioè, qualche analista dice che è anche una questione di ricchezza, nelle città ricche sono fenomeni che ci sono.
12: Quindi lei mi sta dicendo...
0: Non io, città, gli analisti, sottosegretario.
12: Ah, gli analisti.
0: No. Mi dica un'ultima cosa in 30 secondi, siccome sembrerebbe che i social...
12: Credo che dipenda da un approccio culturale rispetto, guarda, le do un dato, sulle prime 10 città per tasso di criminalità 9 sono governate da una certa parte politica.
0: Vabbè, negli enti locali però il centrosinistra tende a governare spessissimo.
12: Questo è un dato statistico però. Questo è un dato statistico inconfutabile, quindi probabilmente un certo tipo di approccio nei confronti della diciamo un pochino più tollerante rispetto a certi fenomeni.
0: Però allora di buonismo, i poliziotti di quelle città sono di sinistra. Però se questo
12: guardi, i poliziotti mi consenta. No. Cioè, sostenere questa tesi significa dire che le nostre forze dell'ordine non fanno il loro lavoro, e questa cosa è inaccettabile.
0: No,
12: noi dobbiamo ringraziare
0: senza uomini
12: il lavoro spegno lo fanno da buon.
0: Torniamo su questo.
12: Fino a
0: Caltanissetta. Ma figuriamoci. GR1 adesso.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
15: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
16: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
13: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
17: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
18: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
19: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
13: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. con la partecipazione di Cioccolato Novi. Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:57 minuti, andiamo in A7, al momento 1 chilometro di code per lavori in corso tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Ci spostiamo in A12, vi segnaliamo 1 chilometro di code al momento nel tratto tra l'allacciamento per l'A7 Genova Est per chi viaggia verso Livorno. Sulla dorsale adriatica in A14 code traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento per l'A13 in direzione di Ancona. Ancora in A14, 1 chilometro di code per lavori, siamo tra Pedaso e Grotta a Mare per chi viaggia verso Pescara. In autosole sul tratto Milano-Bologna vi segnaliamo 1 chilometro di code per un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. E ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Ponte d'Erest e Gello in direzione di Livorno. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, al momento si segnalano code traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
21: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
22: La spesa intelligente.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
24: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Romania, un drone russo colpisce un condominio, due i feriti, Bucarest, grave irresponsabile escalation, il paese è membro della NATO, von der Leyen, Mosca ha superato un'altra linea. Iran, Stati Uniti intesa sul tavolo, ma non c'è la firma di Trump, l'annuncio di Teheran, la smentita di Washington sull'abbattimento di un aereo americano nel Golfo, ancora attacchi israeliani su Libano e Gaza. Fondi di coesione per l'energia, lettera dell'Unione ai 27, no delle regioni europee, non sono un bancomat. Giorgia Meloni, da Bruxelles, flessibilità, non si può spendere solo per la difesa. Le opposizioni, il governo, taglia la spesa sociale. Consulenza psichiatrica, per esempio, la procura di Pavia, valutare le sue capacità di intendere e volere pericolosità sociale. L'uomo è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Italia da Bollino Rosso, 14 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, meta preferita il mare per un giro d'affari da 7 miliardi. Venerdì, dischi, nuovo singolo e nuovo album per Sal Da Vinci e Noemi lancia il suo Tu cosa fai stasera. Roland Garros, blackout, Sinner, prima il caldo, poi l'improvviso crollo fisico, piegano l'Alto Atesino, calcio, matrimonio di lusso in vista tra Max Allegri e il Napoli, accordo verbale raggiunto. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura dunque due fronti di guerra. Innanzitutto il conflitto Stati Uniti-Iran, in cui si intersecano i combattimenti. Da una parte il lavorio diplomatico per la tregua che sarebbe vicina, ne parleremo tra pochissimo, perché apriamo proprio con il fronte russo-ucraino, con un drone di Mosca che stanotte ha sconfinato in Romania, ha colpito per la prima volta un palazzo residenziale. Il punto con Cecilia Rinaldini, che è qui in studio accanto a me. Buongiorno.
4: Buongiorno. Allarmi aerei nella notte in Romania, due caccia F-16 si alzano in volo, a Galazzi un drone russo precipita sul tetto di un edificio residenziale di 10 piani, l'esplosione e l'incendio. Una donna e suo figlio ustionati vengono trasferiti in ospedale. Siamo nel sud-est della Romania, al confine con l'Ucraina. In quelle stesse ore i russi stavano attaccando la regione di Odessa e lo strategico porto sul Danubio di Izmail, colpite tre navi straniere, tra cui un mercantile turco. Decine di volte prima d'ora droni i russi hanno sconfinato in Romania e in Polonia, dove è successo il fatto più grave. Due lavoratori polacchi sono morti sotto due missili caduti in una zona rurale nel novembre 2022, ma quella di stamane in Romania è la prima volta che un drone russo colpisce un palazzo in una zona densamente popolata in un paese dell'Unione Europea e della NATO. Il Ministero degli Esteri rumeno denuncia una grave irresponsabile escalation. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca. La guerra di aggressione della Russia ha superato un altro limite, dice la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Per Parigi, quanto è successo in Romania è il segno della minaccia russa alla sicurezza europea.
3: E poi c'è il conflitto Stati Uniti-Iran, annunciato dai media della Repubblica Islamica e smentito dal Pentagono, l'abbattimento di un aereo americano nei cieli del Golfo Persico, mentre sull'accordo Trump ha detto intesa solo se un buon accordo per gli Stati Uniti, altrimenti riprenderemo le ostilità. Anticipazioni queste in un'intervista alla Fox che andrà in onda nel fine settimana, mentre manca l'ok ufficiale al piano, la corrispondente.
5: L'accordo fra Stati Uniti e Iran è pronto, manca solo il via libera finale del presidente Donald Trump. Lo sostiene il sito Axios, secondo cui già martedì sarebbe stata raggiunta l'intesa su un memorandum che proroga il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare i negoziati sul nucleare di Teheran. Ma Trump si è preso un paio di giorni per valutare l'accordo che prevede la revoca del blocco navale statunitense e il ripristino del traffico commerciale senza pedaggi nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Previsto l'impegno degli Stati Uniti per un allentamento delle sanzioni e per il rilascio dei fondi iraniani congelati. È difficile dire esattamente quando e se Trump firmerà l'intesa, dichiara il vicepresidente J.D. Vance, che parla però di molti progressi, mentre il comando centrale smentisce che le forze iraniane abbiano abbattuto un aereo americano. Intanto oggi a Washington il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà il ministro degli esteri del Pakistan. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E poi c'è il secondo epicentro del conflitto mediorientale, quello tra Israele e Hezbollah, che resta caldissimo. Colpita ieri la capitale libanese, erano 3 settimane che non accadeva. La corrispondente.
0: Beirut ieri mattina è tornata a tremare. Un colpo diretto su un palazzo lungo la strada che alla periferia sud porta verso l'aeroporto della città. Nessun avvertimento, perché l'obiettivo era un comandante della divisione missilistica di Hezbollah e doveva essere colto di sorpresa. Così è stato, in tutto i morti sono stati 14, tra di loro anche dei bambini. Trump aveva avvertito il premier israeliano non colpire la capitale libanese, ma Netanyahu nella guerra contro la minaccia di Hezbollah non sente ragioni. Il sud del Libano ormai da 2 giorni è zona militare. La gente continua a fuggire dalle grandi province di Tiro, Sidone, Nabatie. L'esercito israeliano tenta lentamente di avanzare, ma deve fare i conti con la minaccia dei droni lanciati da Hezbollah. Lontana dal fronte nord c'è la striscia di Gaza, dove il premier Netanyahu ha dato indicazioni all'esercito di occupare il 70% del territorio, attualmente ne controlla il 60%. Ma questo non è quanto previsto dall'accordo sottoscritto per il cessate il fuoco, ormai quasi 8 mesi fa, e si stringerebbe così sempre di più il territorio in cui quasi 2 milioni di palestinesi, prevalentemente sfollati, si ritroverebbero a vivere. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Fin qui gli scenari di guerra, ora le conseguenze economiche dei conflitti, con in primo piano la crisi energetica. Dall'Unione Europea l'invito a usare anche i fondi di coesione per sostenere famiglie e imprese.
6: La lettera è firmata dal vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ed è un invito a riprogrammare i fondi destinati agli Stati dell'Unione per colmare i divari economici. Miliardi distribuiti tra il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo di Coesione, Fondo per una Transizione Giusta, da utilizzare tra il 2021 e il 2027. Raffaele Fitto.
7: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
6: Non sarà possibile finanziare il taglio delle accise, ma per esempio sostenere programmi per famiglie e imprese alle prese con il caro energia. Idea che non piace ai diretti interessati. Le regioni europee che gestiscono i fondi criticano la mossa di Raffaele Fitto attraverso Cata Tutto, la portavoce del comitato che le riunisce. I fondi di coesione, ha ripetuto ieri la portavoce, non sono un bancomat a cui attingere a piacimento e sono risorse già impegnate. Paola Nania, GR1.
3: Altra partita aperta è quella per derogare al patto di stabilità e ottenere di spendere in deficit anche le misure contro il caro energia. Sulla trattativa è tornato il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europei. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
8: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta, che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire. E poi la Commissione che deve prendere l'iniziativa. L'importante è che si crei un momento di consenso tra i più importanti paesi rispetto alle misure che potrebbero essere proposte. Ciascuno a casa propria in questo momento si sta confrontando con problemi, e problemi seri.
9: Oggi c'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
8: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia, che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
3: E più flessibilità da Bruxelles viene chiesta da Giorgia Meloni. Non possiamo dire ai cittadini che ci sono soldi solo per la difesa, ha commentato la Premier. Se di fronte alle crisi non diamo risposte ai cittadini e imprese, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, rischiamo non ci sia più nulla da difendere. Temi economici che restano al centro anche del dibattito politico, con le opposizioni che parlano di strategie fallimentari dell'esecutivo e la richiesta di poter rispondere al caro energia con misure straordinarie che arriva invece da tutta la maggioranza.
10: Flessibilità, elasticità, meno restrizioni, cambia il vocabolario, non il senso delle richieste del centrodestra all'Europa. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
11: Non rimanere a guardare, ma tutelare famiglie e imprese dal caro energia. In Italia il governo lo sta già facendo, dal taglio delle accise fino al decreto bollette.
10: I distinguo sono solo nelle sfumature, con la Lega che, a differenza di Forza Italia, rimane più dura con Bruxelles e minaccia, se necessario, di fare da soli, ovvero di allentare il rigore dei conti di fronte alla crisi, un approccio che in linea di principio non vedrebbe contrarie le opposizioni, solo che, ricorda dai 5 Stelle Giuseppe Conte, è stato proprio il governo a firmare il patto di stabilità, tagliando la spesa sociale e comprando armi, aggiunge AVS, invece che tassare gli extra profitti. Marco Saracino, PD.
12: Mentre Giorgia Meloni prova a raccontare un paese che non esiste, le priorità degli italiani sono altre: far crescere i salari, aiutare le imprese e accorciare le liste d'attesa.
10: Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce necessaria perché chi vince alle urne possa governare, lasciando una porta aperta al dialogo, porta che le opposizioni non intendono varcare, hanno solo paura di perdere, dicono, non accetteremo forzature. Lucio Bondi, GR1.
3: Alle 8:10 su Rai Radio 1 la cronaca con il caso Garlasco. La procura di Pavia, spiazzando i difensori di Andrea Sempio, dispone per l'indagato una consulenza psichiatrica.
13: Una mossa a sorpresa nel giorno in cui si chiudono i termini per il deposito di memorie sul caso Garlasco. La procura di Pavia affida a Roberto Catanesi, docente di psicopatologia forense all'Università di Bari, la valutazione della capacità di intendere e volere di Andrea Sempio al momento dei fatti, ma anche della sua pericolosità sociale, per poter eventualmente motivare la richiesta di una misura di sicurezza. Allo psichiatra il compito di analizzare gli scritti in cui il 38enne, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, annotava fragilità ed ossessioni. Il procuratore capo Napoleone mette così nero su bianco l'integrazione delle indagini alla luce delle 5 consulenze tecniche, accompagnate da una memoria difensiva per smontare l'inchiesta, depositate nei giorni scorsi dai legali di Sempio, che potrebbero opporsi all'ipotesi di far sottoporre l'assistito a colloqui con il consulente della procura, così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati.
14: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova si cerchi di trovare l'assassino ideale.
13: Elena Baiocco, GR1.
3: La morte in Ucraina di un contractor, Alex Pineschi, undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso di questa guerra. 9 combattevano al fianco di Kiev, 2 con Mosca.
15: 42 anni di La Spezia, Alex Pineschi è stato ucciso lo scorso 23 maggio in Ucraina. Stando a quanto hanno scritto altri volontari, faceva parte di un'unità di controllo droni. Uno degli amici più stretti ha detto che è stato colpito mentre cercava di recuperare un compagno ferito. Arruolatosi giovanissimo nell'ottavo reggimento alpini, dopo la carriera militare in Italia era partito come volontario in Siria e Kurdistan, dove aveva combattuto a fianco dei curdi contro l'ISIS. Su questa esperienza avrebbe scritto poi 2 libri. Era stato anche indagato dalla procura della Spezia perché sospettato di essere un mercenario, procedimento concluso con l'archiviazione dopo che era stato riconosciuto il suo ruolo di volontario. Era stato quindi istruttore in Iraq e, al rientro in Italia dopo 5 anni, aveva aperto una sua attività di formazione tattica con armi da fuoco. In Ucraina ad aprile, così commentava alcuni mesi fa la morte di un altro volontario italiano.
16: Mi dispiace per tutti i ragazzi che muoiono da entrambe le parti e comunque di base la guerra è una tragedia.
15: Claudio Vigolo, GR1.
3: Il ritrovamento del tesoro nascosto di Messina Denaro, l'ennesimo duro colpo assestato alla mafia durante questo governo, il commento di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, che hanno espresso in una nota profonda soddisfazione per il sequestro, congratulandosi con la Guardia di Finanza. I proventi, scrivono la Presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia, saranno destinati al potenziamento dell'azione delle forze di polizia e in particolare al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Nell'operazione 3 arresti e un ingente sequestro.
17: L'impero di Matteo Messina Denaro era disseminato in mezzo mondo, nascosto attraverso una serie di aziende, resort di lusso, ville, investimenti nelle energie rinnovabili, scatole cinesi di società offshore, un patrimonio di circa 200 milioni di euro che a tutti gli effetti era parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra, movimenti di denaro sospetti in Andorra, una segnalazione dalle banche in Lussemburgo. È così che è partita 3 anni fa l'inchiesta della procura di Palermo. Quei conti facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli investigatori. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. E a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
18: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
17: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, a Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto era investito in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
19: Oggi vanno a integrare su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
17: Giuseppe Lisi, GR1.
3: Scuola, il docente aggredito sbaglia a non denunciare i ragazzi, così il ministro dell'istruzione Valditara in un'intervista al Corriere della Sera, commentando la scelta di un professore di Parma che è assalito da alcuni giovani per i quali l'istituto ha deliberato sospensione per un mese e bocciatura, non ha voluto coinvolgere l'autorità giudiziaria. La denuncia è necessaria, secondo Valditara, perché serve un messaggio educativo forte, l'autorità va rispettata. Guai giudiziari per Michele Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive. Contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. Belen Rodriguez avrebbe causato 2 incidenti stradali a Milano sabato scorso senza fermarsi e ferendo 3 passanti. Alcuni testimoni hanno fotografato la showgirl alla guida di un SUV, è stata denunciata per omissione di soccorso. Il direttore di Libero Mario Secchi ha annunciato via social di essere stato licenziato dal suo editore Antonio Angelucci. Lo ha fatto, scrive Secchi, nel momento in cui mi è stata assegnata la scorta minacciato di morte da terroristi anarco-insurrezionalisti. La sostituzione era stata decisa da tempo, precisa l'azienda. Secchi verrà sostituito da Alessandro Sallusti. In corso lo sciopero generale di 24 ore nei settori trasporti, sanità, scuola, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in tutta Italia, a rischio bus e metro, treni fermi fino alle 21 e stop al trasporto aereo fino alle 23.59, garantite le fasce di garanzia. La maledizione del Roland Garros, Jannik Sinner crolla a Parigi a pochi minuti dalla vittoria, resta comunque in campo fino alla fine. Una sconfitta onorevole, una resa fisica e psicologica dopo il trionfale Tour de Force e il mito torna umano.
20: Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, tosto perché oggi non ho visto la via d'uscita, onestamente.
21: Una sequenza di 30 vittorie di fila, partita dopo partita, trofeo dopo trofeo, mancava solo il Roland Garros alla collezione. Lo stop capita proprio sul più bello, con una canicola anomala a cui Sinner non vuole dare tanto peso. Molteplici i fattori di questo malessere, tra cui una stanchezza fuori dal normale, la notte insonne, la beffa e il cortocircuito arrivato col match ormai in tasca. A un game dalla qualificazione ecco il tracollo, l'intervento del fisioterapista, i conati di vomito e il lungo break dopo aver subito la rimonta da Cerundolo nel terzo set. Di nuovo in campo, ma per arrivare a 2 ore di pura agonia, a non spingere nella speranza di un recupero fisico nel quinto set. Il corpo però non risponde più. A testa alta l'alieno torna umano, è il caso di schiacciare il tasto pausa nella stagione dei record.
20: Sicuramente faremo dei controlli, credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo e speriamo di essere pronti per Wimbledon. Per essere pronto lì dobbiamo recuperare, poi vediamo.
21: Diego Carmignani, GR1.
3: Un torneo che ha dovuto affrontare spesso il problema pioggia, che quest'anno invece fa i conti con le alte temperature in città, ignorando divieti e rischi sanitari. I parigini cercano sollievo con un tuffo.
22: Da Paris Plage a Paris Plongée, ovvero dalle spiagge estive allestite lungo la Senna al tuffo di massa nel Canal Saint-Martin. In una settimana di caldo inusitato è l'espediente rinfrescante dei parigini, dei giovani in particolare. Le sponde del canale pullulano di gente e anche i ponti pedonali da cui ci si butta, nonostante i cartelli molto espliciti, danger de mort, pericolo di morte, perché l'acqua è bassa, 2 metri massimo 3. Il comune ha mandato la polizia a far da deterrente, ma senza troppa convinzione, spiega un bagnante.
23: La polizia è passata.
22: A fronte dei 35 gradi del termometro, anche la police lascia correre, o meglio, nuotare. Dagli inizi dell'Ottocento il Canal Saint-Martin attraversa i quartieri orientali della città, scorre sotto bei ponti di ghisa in stile retro, è monumento storico, quanto basta per averlo reso un selfie point per turisti, e forse i tuffi nel canale sono anche un modo per i cittadini di riprendersi un pezzo di Parigi. Donatella Gori, GR1.
3: E in Italia qualche refrigerio da temporale al centro-nord, allerta gialla per pioggia su parte di Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia. Le temperature torneranno però a salire domenica a partire dalla pianura padana per attenuarsi in media sui 32-33 gradi. Al via intanto il ponte del 2 giugno, partenze concentrate tra oggi pomeriggio e domani mattina, oltre 14 milioni gli italiani che, secondo Federalberghi, passeranno almeno una notte fuori, resteranno in maggioranza entro i confini e andranno al mare. Motivi economici per un terzo di chi resta a casa. Spazio ha fatto tremare le case del circondario l'impressionante esplosione del razzo di Blue Origin del miliardario Jeff Bezos, destinato a portare i satelliti in orbita. Lo scoppio è avvenuto sulla rampa di lancio durante un test, non si hanno notizie di feriti né di pericoli di tossicità. Si indaga sulle cause, anomalie erano già state segnalate. Intanto Bezos supera Musk, ottiene dalla NASA un contratto da 188 miliardi di dollari per contribuire alla costruzione della prima base sulla Luna. Sarà un'estate ricca di matrimoni VIP, tra tutti quello che farà di una blindatissima Palermo il centro dello show business internazionale, le nozze anticipate di 3 mesi tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner.
1: Sarà il matrimonio più glamour dell'anno, quello tra la pop star britannica Dua Lipa e l'attore Callum Turner. Il sì sarà pronunciato il 5 giugno a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria, a Palermo. Un legame romantico, quello della cantante con la città. Palermo in my heart, aveva scritto sul suo profilo social di ritorno da un viaggio lo scorso luglio con il futuro marito. Ora fervono i preparativi per i 3 giorni di festeggiamenti in diversi luoghi della città. Quartier generale delle nozze sarà Villa Igea, storico hotel affacciato sul Golfo di Palermo. Altri eventi, rigorosamente privati, si svolgeranno nella Galleria d'Arte Moderna. L'abito di nozze della pop star, secondo indiscrezioni, è stato cucito da un rinomatissimo atelier di Palermo, mentre Donatella Versace ha curato il look di Dua Lipa per l'addio al nubilato. Attesi tanti VIP internazionali del mondo della musica e del cinema, tra questi Elton John, amico intimo della coppia, che potrebbe essere il testimone di nozze e dedicare ai novelli sposi una canzone composta per l'occasione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: È per sempre sino al matrimonio e all'amore il nuovo album di Saldavinci, che partirà il 9 luglio da Locarno con il suo tour, oltre 40 date in tutta Italia e 3 concerti speciali a Napoli a settembre per celebrare 50 anni di carriera, culminati con la vittoria all'Ariston. L'abbiamo incontrato.
2: Ci saranno giorni in cui ti aspetterò.
4: Non poteva non intitolarsi Per sempre sì il nuovo album di Saldavinci, come il brano tormentone di Sanremo, delle piattaforme digitali e dei social. 14 tracce tra canzoni d'amore e memorie familiari, come il brano dedicato al papà, Mario Da Vinci.
5: Una canzone nata nel 2015 quando lui è andato via. Mi rifiutavo di cantarla all'epoca perché non riuscivo anzi aumentava il dolore, e poi spesso la vita, o meglio il cielo, ci dà la possibilità di calmare questo dolore, di trasformarlo in altro.
4: Nel brano Somigli a me, duetta con il figlio Francesco, in Dimmelo canta con Serena Brancale.
5: Una ragazza che viene come me dal basso, comunque ha fatto tanta gavetta, e anche per lei è arrivata la realizzazione del suo sogno, del grande pubblico. E i duetti non vanno costruiti a tavolino per fare mordi e fuggi, l'usa e getta.
4: E per l'estate il ritmo latino del singolo Poesia.
5: Sono riuscito a parlare così in questa canzone perché il cuore ha una sua memoria che racconta le donne, questo essere speciale che fa continuare l'umanità.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Ancora musica, ancora nuove uscite, c'è il nuovo singolo di Noemi.
24: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto.
3: Si intitola Tu cosa fai stasera e arriva alla vigilia del tour estivo che parte domani sera da Potenza. Un lungo viaggio nei successi della cantante che proseguirà fino alle 2 date evento di dicembre a Milano, il 14 e il 22 a Roma.
24: Tu cosa fai questa sera?
3: Sono le 8:23 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
15: Buongiorno a te Salvatore, buongiorno a chi ci sta ascoltando, lo sapete, Ucraina, Romania, perché un drone russo ha colpito anche il territorio rumeno. Ci sono diverse dichiarazioni, noi di questo ovviamente daremo conto, ma poi ci concentreremo sulla questione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea,
0: che divide non solo i paesi dell'Unione stessa, ma le forze politiche italiane. A tra poco.
3: E allora restate al nostro ascolto. Questo è Rai Radio 1, direttore Nicola Raovici, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Pazienza e Stefano Siani. Da Salvatore Sabatino al microfono, l'augurio di una serena giornata. Il GR torna con voi alle 9. Ora invece c'è la pagina sportiva.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
25: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
26: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
27: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
28: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49€.
29: Famila, con noi sei in famiglia.
30: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
31: R1 Sport.
32: Guido Ardone al microfono. Dell'improvviso e clamoroso blackout di Sinner al Roland Garros abbiamo già parlato nella prima parte del giornale, un'uscita di scena che ora spariglia le carte e potrebbe aprire la strada per la vittoria finale. Chissà, Novak Djokovic, che da ormai quasi 3 anni rimanda l'appuntamento con il 25esimo slam e che oggi è atteso dal test João Fonseca, il giovane talento brasiliano. Ma nel tabellone parigino c'è ancora spazio per i colori azzurri. Domani torneranno in campo i 3 italiani rimasti in gara. Terzo turno per Flavio Cobolli, l'ostacolo è Lerner Tiern. Arnaldi se la vedrà con il belga Collignon. L'argentino come Sagna, artefice dell'eliminazione di Darderi. Sulla strada invece di Matteo Berrettini, rigenerato dopo mesi difficili, vittoria di grande prestigio sul francese Rinderknecht, celebrata con queste parole.
33: Una di quelle partite che tra qualche anno mi ricorderò, perché comunque ho giocato bene, perché me lo sono goduta, perché avevo il tifo contro, ma sono stato sul pezzo, non mi sono mai fatto portare via da pensieri, da distrazioni varie. Sono molto molto felice.
32: Dal caldo torrido di Parigi e non solo di questi giorni, alle panchine bollenti in Serie A, nel domino di allenatori una delle principali...
33: Da pensieri, da distrazioni varie, sono molto molto felice.
32: Dal caldo torrido di Parigi e non solo di questi giorni, alle panchine bollenti in Serie A, nel domino di allenatori una delle principali tessere sta per trovare il proprio posto.

0: aveva fatto pensare al Napoli come sua prossima e imminente destinazione, ma la stima di De Laurentiis nei confronti di Allegri è datata e a quanto pare non intaccata dal brutto finale di stagione alla guida dei rossoneri. L'ex tecnico del Milan a Napoli ritroverebbe Manna, tra i due un rapporto consolidato ai tempi della sua seconda avventura alla Juve, e sembra che proprio il direttore sportivo abbia avuto un ruolo cruciale nella trattativa. Annuncio e firma sono attesi a breve. Manuela Collazzo, GR1.
1: La corsa alla promozione in Serie A, l'ultimo posto utile se lo giocheranno questa sera alle 20 Monza e Catanzaro. Brianzoli forti del 2-0 nella gara d'andata, e poi la corsa per eccellenza, il Giro d'Italia, oggi la 19ª e terz'ultima tappa, tutt'altro che una frazione qualunque, uno dei nostri inviati.
2: È forse la tappa più attesa e temuta, quella con la cima Coppi, ovvero per i pochi che non lo sapessero ancora, la vetta più alta di tutto il Giro d'Italia, il Passo Jau, con i suoi 2.233 metri di altitudine, ma saranno oltre 5.000 i metri di dislivello dislocati in poco più di 150 km nella tappa da Feltre ad Alleghe. Dopo una prima parte pianeggiante si comincia a salire con l'ascesa al Passo Duran, seguito in rapida successione da Coi e Forcella Staolanza, salite di seconda categoria. Poi il Jau, il quarto di 6 GPM previsti sul percorso, compreso l'arrivo in salita. 10 km con pendenze medie prossime al 10% e picche al 14%. Falzarego e Piani di Pezzè al traguardo chiudono un tracciato adatto, anzi adattissimo, a Jonas Vingegaard, che potrebbe provare a eguagliare le 6 tappe vinte da Pogacar nella Corsa Rosa del 2024. Da capire però se il leader della generale vorrà lasciare spazio a una fuga o pretenderà per sé anche il dominio nel tappone simbolo di questa edizione del Giro. Di sicuro ci sarà lotta per il podio tra Gall secondo, Aresman terzo e Hindley quarto, divisi da pochi secondi in classifica. Da Alleghe con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Giro verso il traguardo finale di domenica a Roma. Si aprono invece oggi le semifinali scudetto del basket con gara 1 tra Brescia e Milano, poi domani sempre alle 20 al via l'altra serie tra la Virtus Bologna e Venezia, e a condire in modo sostanzioso il weekend anche il motomondiale che fa tappa in casa nostra, il Gran Premio d'Italia al Mugello, mattinata di libere, poi alle 15 le prequalifiche della MotoGP. Adesso invece sono le 8:31 in punto e a tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
9: Famila, con noi, sei in famiglia.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: It is clear that the idea behind this is very good.
11: La proposta del cancelliere tedesco Merz di conferire a Kiev lo status di membro associato, però bisogna capire come velocizzare i tempi di adesione.
12: Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'UE solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi. Sono in corso i colloqui con l'Ucraina sui diritti della minoranza

0: ungherese della Transcarpazia e i negoziati stanno procedendo in modo incoraggiante.
1: Ma io credo che si debba procedere aiutando l'Ucraina a diventare membro dell'Unione Europea. L'aiuteremo anche per combattere la corruzione, pensiamo per esempio di rafforzare una collaborazione con la Guardia di Finanza, già siamo al lavoro, senza dimenticare però i Balcani, ecco, sarebbe un errore dimenticare i Balcani, non possiamo deludere, quindi io mi auguro che si possano innanzitutto accelerare i tempi di adesione di Montenegro, Albania.
2: L'Ucraina io credo che non possa entrare in Europa, adesso non ci sono le condizioni. E peraltro c'è un problema serio per l'Europa, non ci voglio girare attorno, che non riguarda solo l'Ucraina ma anche gli altri paesi. Un'Europa già 27, oggi lo vediamo, è un'Europa ormai sparita, che non ha voce, che nelle crisi internazionali non è pervenuta. Ad esempio la regola della unanimità.
3: Finché non viene raggiunta la pace è comprensibile la posizione che auspica Salvini, raggiunta la pace è invece ben comprensibile la posizione che auspica Tajani di un ingresso anche dell'Ucraina in Europa.
4: Salvini fa gli interessi di Putin come ha sempre fatto, noi invece dobbiamo fare i nostri di europei. L'Ucraina è ricca di terre rare, è una grande potenza agricola, ha la tecnologia più avanzata sul militare, deve entrare in Europa il prima possibile e contribuirà alla nostra difesa.
5: Buongiorno, sono Fabio da Velletri, volevo lasciare una mia impressione sul fatto di far entrare l'Ucraina nella Unione Europea, ma per essere membro dell'Unione Europea bisogna avere tutti i parametri a posto, in regola. E quali parametri ha in regola l'Ucraina? La Grecia è stata massacrata per il rispetto dei parametri e l'Ucraina ha i parametri, e poi per entrare nell'Unione Europea i membri devono... non devono avere contenziosi con altri stati.
6: Buongiorno. Il fatto stesso che si possa pensare che l'Ucraina possa entrare nella situazione attuale in Europa è un fatto quantomeno singolare. Con quali confini dovrebbe entrare in Europa l'Ucraina? Ci portiamo dentro anche i russi presenti sul territorio? Buona giornata, Ferdinando da Pescara.
7: Buongiorno, sono Daniele, parlo a Treviso. Sono assolutamente contrario all'entrata in Europa dell'Ucraina in questo momento, perché questo ci porterebbe a entrare in guerra anche noi altri come Europa per difendere i nostri confini, e a me non sta bene questo.
8: Sono le 8:36, avete sentito Kaja Kallas, Péter Magyar, che il nuovo primo ministro ungherese, poi le voci del dibattito italiano sulla questione dell'adesione dell'Ucraina all'Europa, cioè Tajani, Conte, Donzelli e Calenda, qualche ascoltatore contrario, devo dire che anche le decine e decine di messaggi su WhatsApp sono divisibili più o meno con queste percentuali, vado a spanne naturalmente, 80% contrari, questo è sempre per me un grande mistero, cioè di cui in questo 80% ci sono almeno 70% di persone che tra la Russia e l'Ucraina stanno con la Russia, mistero psicologico per me assoluto, e poi un 20% diciamo favorevoli all'ingresso dell'Ucraina e qualcun altro che pone la questione dell'unanimità e della difficoltà del processo di adesione. Allora, noi saremo con Marilu Lucrezio, Paolo Gentiloni, Claudio Borghi e Giorgio Fruscione, però dobbiamo essere il più pratici possibili, perché l'adesione all'Unione Europea è un processo lungo che prevede tutta una serie di passaggi, giusto Marilu Lucrezio, corrispondente a Bruxelles? Buongiorno Marilu.
9: Sì, buongiorno Giorgio. Certo, l'ingresso dell'Ucraina formalmente è in corso, però l'adesione piena richiederà diversi anni. La procedura il dibattito è accelerare la procedura, però non da strapparla alle regole. Rimane da risolvere, perché la procedura è bloccata su alcuni nodi politici e tecnici che sono molto pesanti. Ma cosa succede? Che Zelensky punta sull'ingresso dell'Ucraina entro il 2027, e addirittura ci sono delle indiscrezioni, avrebbe fatto sapere di essere pronto a rinunciare per un certo numero di anni anche ai fondi comunitari, in particolare quelli per l'agricoltura e per la coesione territoriale che spetterebbero il suo paese. Quindi qual è adesso la situazione? Ufficialmente Kiev è un paese candidato, ha il negoziato aperto, spinge per correre, chiede di aprire subito tutti i pacchetti di capitoli, Si parla praticamente, sui giornali si legge cluster, sono dei negoziati su cui praticamente l'Ucraina deve adattare le sue leggi.
8: Esatto.
9: A questi grandi pacchetti di regole europee su giustizia, economia, agricoltura, c'è il grande problema della corruzione. Ieri proprio il vice premier e il ministro degli esteri Tajani parlava proprio di risolvere questo grande problema della corruzione che c'è in Ucraina. Tajani ha parlato anche di una priorità per l'Italia, che è quella di far aderire prima di tutto i Balcani occidentali. E ora si vuole spingere. E le istituzioni europee chiedono che almeno nel Consiglio Affari Esteri del 16 giugno si possa trovare una posizione comune, sì, proprio per capire in che modo procedere per l'adesione dell'Ucraina. Ma c'è anche la proposta che ieri io mi trovo a Cipro, ieri ho assistito alla conferenza stampa dell'alto rappresentante per la politica estera Kaya Kallas. Lei ha parlato, ha accolto con favore, ecco, l'abbiamo sentito all'inizio del vostro programma, la proposta di Merz, del cancelliere tedesco, che dice: perché per adesso non facciamo diventare l'Ucraina un membro associato? Cioè, noi gli diamo la protezione della difesa, non può essere attaccata, come un po' l'articolo 5 della NATO. Sì. Però può sedere nel board delle istituzioni, può partecipare, però non ha il diritto di voto, e questo è un po' essere un membro a metà, non è la piena adesione.
8: E poi Marilu, Zelensky sembrerebbe abbastanza contrario a questa ipotesi, diciamo, di membro a metà, no? Se non sbaglio.
9: Assolutamente sì. Però per andare avanti, si va avanti a tappe, non, ci vuole l'unanimità dei 27
8: esatto,
9: paesi.
8: Questo è il punto.
9: Per adesso il primo, cioè, diciamo, c'è un unico un paese ufficiale che ha messo il veto, che è l'Ungheria. Ma con il nuovo governo sembra che si stia
8: guarda,
9: una
8: aggiungo
9: nuova
8: alle
9: fase
8: tue parole, Marilu Lucrezio, peraltro si trova a Cipro in questo momento, che poi oltre all'unanimità del voto ci vuole la ratifica di tutti i parlamenti. Sono le 8:40.
9: Esatto.
8: Le parole e le indicazioni che ci ha dato Marilu Lucrezio fanno capire di quanto è lungo e complesso il negoziato per l'ingresso. Tra l'altro è su 35 capitoli, ma sono temi che vorrei se un altro sfiorare con Paolo Gentiloni, che è stato Presidente del Consiglio, è stato Commissario europeo e questi temi li conosce benissimo. Buongiorno Presidente Gentiloni, benvenuto.
10: Eccoci, buongiorno.
8: C'è però una domanda che vorrei farle prima di affrontare il tema dell'adesione dell'Ucraina, perché stamane lei sulla stampa, per firma di Francesco Malfetano, rilascia un'intervista il cui titolo è molto duro, Presidente, poi il contenuto in parte, diciamo, però il titolo è: ridicolo che Meloni attacchi l'Europa, inveire contro la burocrazia non basta. Perché così duro, Presidente?
10: Ma i titoli sono i titoli. Io penso che un paese che ha ricevuto il più grande finanziamento della storia dell'Unione Europea, e con questo finanziamento è riuscito anche a evitare recessione, a avere per lungo periodo anche una buona crescita, oggi che è anche in una difficoltà economica, perché purtroppo siamo i primi per debito e gli ultimi per crescita, dovrebbe evitare di far finta che il problema non è la nostra economia, che cosa facciamo per sostenerla, come aumentiamo le retribuzioni, come superiamo la crisi dell'industria, ma il problema è la burocrazia di Bruxelles, come se noi fossimo estoni, come se l'Italia fosse un paese tutto digitale con nessun ostacolo burocratico. Io penso che chiunque faccia impresa nel nostro paese sa che ci possono essere delle complicazioni europee, che c'è un gigantesco problema burocratico in Italia, però insomma, siccome mancano 14 mesi alle elezioni o 15, sì, 15 mesi di attacchi all'Unione Europea, non so come finiremmo, no? Quindi spero che ci si metta ad affrontare le questioni serie e non a cercare tra virgolette bersagli esterni.
8: Presidente, torniamo al tema dell'Ucraina, che spacca sia la maggioranza sia voi dell'opposizione. La tempistica, poi lei è stato dentro la macchina di Bruxelles, è stato anche commissario, la conosce bene, la tempistica comunque è molto lenta, se non sbaglio.
10: Sì, è singolare che sia esplosa in Italia questa discussione, non ho neanche ben capito come, forse con un'agenzia che è uscita ieri o l'altro ieri, che ha suscitato tutto questo dibattito. Il processo è un processo che va avanti da molto tempo. L'Italia ha approvato lo status di membro candidato dell'Ucraina e nelle prossime settimane, probabilmente a metà giugno, potrebbe esserci una decisione di avviare la discussione sul primo blocco di capitoli con l'Ucraina. Perché dico potrebbe? Perché fino a ieri sera, questa in realtà è l'unica vera notizia sul tema Ucraina, fino a ieri sera c'era il veto ungherese, sì, sì. Ma ieri sera nell'incontro tra von der Leyen e Magyar il veto ungherese, a quanto dicono le comunicazioni su questo incontro, è stato tolto. Quindi è probabile che a metà giugno, tolto il veto ungherese, cominci un lungo percorso, perché stiamo parlando dell'apertura della discussione sul primo capitolo, sul primo blocco di adesione dell'Ucraina. È chiaro che l'Ucraina è da 14 anni che si batte per l'adesione all'Europa e non dobbiamo essere superficiali a dimenticare quanto questo sia costato agli ucraini in termini, adesso negli ultimi 4 anni, addirittura di morti, di rifugiati. Vorrebbe i tempi più rapidi possibili, questo è comprensibile. I tempi di Bruxelles normalmente sono molto lenti, si troverà un equilibrio tra
8: queste Presidente,
10: due.
8: Faccio un'ultima domanda senza girarci attorno. Ieri si è espresso con grande nettezza, l'abbiamo messo anche in apertura di questa seconda parte di Radio Anch'io, il Presidente Conte. Noi siamo contrari, anche perché c'è il rischio che poi ci sia una guerra con la Russia, siccome probabilmente si andrà verso una legge elettorale che imporrà alle coalizioni di stare tutte assieme e persino di esprimere probabilmente il nome del Premier. Ma come farete a mettervi d'accordo su questo?
10: Noi godiamo del privilegio delle opposizioni in questo momento, cioè che possiamo avere opinioni anche molto divergenti senza che questo provochi un danno al Paese, e mi preoccuperei di più di qualche scricchiolio che vedo nel governo, anche se devo dire che la Presidente del Consiglio è stata sempre molto coerente nel sostegno a Zelensky e all'adesione dell'Ucraina, e spero che risolvano queste questioni, che non si può essere credibili come alternativa e non essere credibili sulla politica estera. Entra l'ingresso dell'Ucraina porta alla guerra. Io sentivo, siccome ho una certa età, discorsi di questo genere 25 anni fa, quando praticamente una dozzina di paesi dell'ex orbita sovietica o dell'ex Unione Sovietica sono entrati nell'Unione Europea. Non mi pare che questo abbia provocato guerre, ha provocato un allargamento dell'Unione e del suo mercato, grandi opportunità per di esportazione per le nostre imprese e prosperità per quei paesi, e mi auguro che riusciremo a far finire questa guerra e quindi ad avere un risultato analogo per l'Ucraina. È chiaro che bisogna far finire la guerra.
8: Paolo Gentiloni è stato Presidente del Consiglio del nostro Paese, è stato Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari, lo ringraziamo molto per essere stato con noi stamane. Sono le 8:46, la coda dell'intervento di Paolo Gentiloni è stato ascoltato da Claudio Borghi, Senatore della Lega. Senatore, benvenuto, buongiorno.
11: Buongiorno.
8: Immagino che lei sia in disaccordo totale con quello che ha ascoltato, almeno nella sua coda.
11: La vedo facile profeta stamattina.
8: Perché la Lega è così?
11: Vada. Ma giudicare l'allargamento a est un successo, ormai è rimasto credo solo Gentiloni, insomma. Sì, per carità, per qualcuno di quei paesi dell'est può essere andata bene, tenuto presente che sono pagati anche da noi in misura assolutamente sproporzionata rispetto al loro PIL, e quindi gli va bene, ma per l'Italia non capisco quale sia stata la convenienza, insomma, portarsi dentro una concorrenza di manodopera a basso costo con delocalizzazioni in quei paesi non ci ha certo fatto bene.
8: L'Europa però complessivamente ha offerto a cittadini che possiamo considerare europei come identità, dipende un po' dall'ottica che ha, se ci sono prima solo gli italiani o diciamo pensiamo in un'ottica europea, no? Poi senatore, questo è il nodo.
11: Certamente lei può immaginare che uno degli slogan del nostro partito è prima l'Italia, per cui.
8: Senta, perché
11: per carità,
8: così contrari...
11: si può pensare di fare, si può, per carità, scusi, Zacchini, si può pensare di fare i benefattori del mondo, però insomma non sembra che sia a caso, ecco, in queste...
8: Perché siete così contrari voi della Lega all'adesione dell'Ucraina?
11: Questo è un altro, esattamente lo stesso sistema, ma perché vengono poste male le domande. Se la gente dite facciamo entrare l'Ucraina, in tanti possono dire ma sì. Se invece gli si chiede vi va di pagare 1 miliardo o circa, perché siamo più o meno su quella cifra lì, in più ogni anno, e di distruggere la vostra agricoltura, probabilmente in tanti diranno di no. Ma le conseguenze dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea questo sarebbero, perché il sistema di pagamenti interni all'Unione Europea è quello tale per cui i paesi ricchi, anche se sono in recessione, ma ricchi come capitale, come siamo noi, devono pagare per gli altri. Far entrare un grosso paese, non è l'Albania, far entrare un grande paese molto povero e oltretutto molto sbilanciato sulla, come produzione residua, diciamo così, sull'agricoltura, porta semplicemente che l'agricoltura invaderà e schiaccerà la nostra, e noi, per mantenere anche l'Ucraina con il sistema dell'Unione Europea, avremo da pagare molti più contributi all'Unione Europea.
8: Senatore, prova a fare un'obiezione. Lei è un uomo di economia e sta rispondendo più che legittimamente in termini economici, però prova a introdurre invece una questione, diciamo, più ideale. Cioè c'è un popolo di 30, 35, 40, poi molti se ne sono dovuti andare, milioni di persone che vorrebbe uscire dall'orbita autocratica russa, venire a beneficiare del Stato di diritto, del nostro modo di vivere, dei nostri ideali di vita. Non è, diciamo, veramente crudele dirgli no, state fuori dalla porta?
11: Insomma, attenzione, non entrano nei nostri paesi, cioè credo che ognuno sia libero di decidere del proprio destino, come scegliere le proprie forme di governo, se essere una democrazia o similari, non credo che lo debba dettare l'Unione Europea, e semplicemente noi, la nostra economia non se lo può permettere, e le considerazioni poi relative alla guerra, cioè vale a dire che ci troveremo direttamente con un paese asfriso, con una situazione di guerra che poi coinvolgerebbe anche noi, non sono secondarie, ma io mi limito all'aspetto economico, che è insostenibile.
8: L'ultima cosa, senatore Borghi, poco fa Paolo Gentiloni ha detto, Giorgia Meloni, c'è un'intervista molto dura stamane sulla Stampa, ha detto Giorgia Meloni se la prende con la burocrazia europea, è ridicolo, come se noi fossimo estoni e non fossimo gli ultimi per una serie di indicatori economici, ma soprattutto per l'uso del digitale, ce l'andiamo a prendere con Bruxelles.
11: Ma Gentiloni, che è stato dal mio punto di vista una sciagura per l'Italia, ha cercato persino di regalare il nostro mare alla Francia, io lo ricordo sempre in questo modo, no? E tremo al pensiero che se dovesse vincere la sinistra potrebbe essere un papabile per la presidenza della Repubblica. Probabilmente dimentica che l'Estonia, la Lituania, cose di questo tipo ricevono il 3% del loro PIL da parte dell'Unione Europea, e quindi anche con soldi nostri. Voi capite che se noi ricevessimo il 3% del nostro PIL, quindi non so, l'equivalente di quasi 80 miliardi ogni anno da un ente esterno, faremmo faville. Invece no, paghiamo. E quindi se Gentiloni si sente europeo e gli piace un sistema dove l'Italia paga per tutti e non riceve nessun tipo di vantaggio, contento lui, ma io non capisco sinceramente qual è il vantaggio dell'Unione Europea. Per la Germania paga anche lei, ma il vantaggio è chiaro: non ha una moneta che rivaluta a seguito del suo costante e continuo surplus. Nel nostro caso noi paghiamo e abbiamo gli svantaggi, abbiamo anche la gente che paghiamo noi, che viene a farci le lezioncine col ditino puntato come Dombrovskis. Insomma, anche l'umiliazione ha dei limiti.
8: Claudio Borghi, senatore della Lega, grazie per la sua presenza stamane a Radio Anch'io. Sono le 8:52, c'è un punto politicamente molto delicato. Se accelerassimo il processo di adesione dell'Ucraina, come si sentirebbero i Balcani occidentali, che hanno avviato questi processi da qualche anno e poi a seconda del paese sono arrivati, diciamo, a un punto di avanzamento nel negoziato minore o maggiore? Il Montenegro è quello più avanti, se non sbaglio, l'Albania ha fatto una grande accelerazione ma ancora manca, poi c'è la Serbia che è più in difficoltà, la Macedonia del Nord negoziati lenti, la Bosnia era più indietro di tutti, ma Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, esperto dei Balcani, potrà essere molto più preciso di me. Da un lato c'è il rischio che si sentano scavalcati, giusto Fruscione? Buongiorno.
12: Buongiorno, sì, il rischio è reale, è un rischio che l'Unione Europea corre, nel senso che creare una corsia preferenziale per un paese che è diventato candidato, che comunque aspira alla piena membership dell'Unione Europea da molto meno tempo. Ricordiamo che alcuni paesi come la Macedonia del Nord sono candidati da oltre 20 anni, rischierebbe di minare la credibilità dell'Unione Europea a fronte di molti anni in cui questa è stata messa in discussione. Se non fosse stato per la stessa guerra in Ucraina, paradossalmente il processo di allargamento probabilmente non avrebbe non sarebbe stato riattivato, ecco, per così dire, con quella che è la sua dimensione geopolitica.
8: Fuscione, il Montenegro è quello più avanti, giusto?
12: Corretto, sì. L'obiettivo del Montenegro è diventare il 28 entro il 28.
8: Il 28esimo entro il 2028.
12: Esatto.
8: Senta, mi dica una cosa, ora spieghiamo a chi ci sta ascoltando, anche se manca poco e so che è molto complesso. Il negoziato si basa su 35 capitoli per ciascun paese?
12: Esatto, questi capitoli poi sono tra loro raggruppati in cosiddetti cluster, che rappresentano gli insiemi dei principi e valori e criteri normativi che devono appunto come dire, allineare il paese a quelli che sono i domini normativi dell'Unione Europea e quelli che sono allineamenti politici e di carattere anche giuridico e economico.
8: Certo, Fruscione, se poi resta il principio dell'unanimità, più siamo, più sarà difficile decidere.
12: Probabilmente se rimane il principio dell'unanimità sarà difficile anche procedere con lo stesso processo di allargamento, perché su 27 paesi o 28 con il Montenegro potremmo sempre avere un paese ostruzionista, e ricordiamo che il veto in sede di Consiglio è sempre stato pensato come garanzia per la tutela di un interesse particolare nazionale, ma è spesso stato utilizzato, soprattutto nel caso del processo di allargamento, con finalità di politica interna, se non addirittura veri e propri ricatti nei confronti del paese candidato, come accadde qualche anno fa con la Bulgaria nei confronti della Macedonia del Nord.
8: 20 secondi se riesce, Fruscione. L'Albania com'è messa?
12: L'Albania è messa bene, ha aperto tutti i capitoli negoziali, deve però procedere spedita con le riforme e quindi chiudere questi capitoli. Gode dell'appoggio politico ed economico del nostro paese e questo sicuramente va a suo vantaggio.
8: Giorgio Fruscione dell'ISPI, davvero grazie. Pochi secondi per ricordare che è online su Rai Play Sound un bellissimo podcast, L'ultima notte del re. Ricordiamolo, 2 giugno 46, sono passati 80 anni dalla nascita della Repubblica, di il nostro Alessandro Forlani e di Francesco Graziani, con la regia di Leonardo Patanè. Ascoltatelo perché vale veramente la pena. Noi ci fermiamo qui. Torniamo lunedì con Radio Anch'io Sport, martedì Francesca Rinaldi in conduzione, non prima di aver ringraziato Daniele Antelmi e Alessandro Pazienza e Mauro Convertito, tutti tra console e regia, e poi Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo per aver costruito questa trasmissione. La linea va al GR1 delle 9, poi a Progetto Benessere. Passate un buon fine settimana, noi torniamo lunedì.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
20: La spesa intelligente.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
22: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Il conflitto tra Russia e Ucraina, una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata, così il ministro della difesa Crosetto dopo lo sconfinamento di un drone russo in Romania. Il punto nel servizio.
4: A Galazzi un drone russo precipita sul tetto di un edificio residenziale di 10 piani, l'esplosione e l'incendio. Una donna e suo figlio ustionati vengono trasferiti in ospedale. Siamo nel sud-est della Romania, in quelle stesse ore i russi stavano attaccando la confinante regione di Odessa e il porto ucraino sul Danubio di Izmail. Decine di volte prima d'ora droni russi hanno sconfinato in Romania e Polonia, dove è successo il fatto più grave: due lavoratori polacchi sono morti sotto due missili russi caduti in una zona rurale nel novembre 2022. Ma quella di stamane in Romania è la prima volta che un drone russo colpisce una città in un paese dell'Unione Europea e della NATO. Il presidente rumeno afferma che la natura senza precedenti dell'incidente richiede una risposta coordinata a livello nazionale e internazionale. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca. La guerra di aggressione della Russia ha superato un altro limite, dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Il ministro della difesa Crosetto esprime la sua più ferma condanna. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Faremo un accordo con l'Iran se sarà favorevole per noi, lo ribadisce il presidente americano Trump, aggiungendo che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le ultime dichiarazioni nell'anticipazione in un'intervista a Fox News. Il vicepresidente Vance conferma le indiscrezioni del sito Axios. Un accordo è pronto, ma Trump vorrebbe qualche giorno per pensarci prima di firmarlo. La TV iraniana intanto annuncia ha abbattuto un aereo americano, ma il Pentagono ha smentito. E gli eventi, che tutti eventi questi che hanno ripercussioni sulle borse continentali, che hanno aperto da poco le contrattazioni. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari, collegandoci in diretta con Milano e con Chiara Rancati.
5: È un avvio positivo per i listini europei che aspettano proprio la conferma di questo accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano più 0,3%, Francoforte più 0,2%, la migliore ancora a Parigi, che sfiora il 0,5 percentuale di rialzo. Un rialzo che è più netto invece per i mercati asiatici, sostenuti proprio dalla fiducia in questo possibile prolungamento della tregua, ma anche da un nuovo netto balzo avanti del comparto dell'high-tech, che già ieri aveva spinto Wall Street e soprattutto il Nasdaq su livelli record. Tokyo guadagna oltre il 2%, Seoul oltre il 3%, ma per i titoli tecnologici i rialzi sono ancora più marcati. Ve ne citiamo due: la sudcoreana LG chiude sfiorando il più 30%, la giapponese Sumco, che è il secondo produttore al mondo di wafer di silicio per i microchip, ha più di 19,30%, mentre continua a calare il prezzo del petrolio. Il Brent scende sotto i $92 al barile, quasi l'8,5% in meno rispetto alla fine della scorsa settimana, quando eravamo ancora stabilmente sopra quota 100. Linea a voi.
3: La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, hanno dichiarato i legali del 38enne. Ed è in corso lo sciopero generale di 24 ore nei settori trasporti, sanità, scuola, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia. A rischio bus e metro, treni fermi fino alle 21, stop al trasporto aereo fino alla mezzanotte. Assicurate le fasce di garanzia. Meteo, grande caldo in attenuazione, anche se l'Organizzazione Meteorologica Mondiale avverte con il riscaldamento globale nei prossimi 5 anni previsti nuovi aumenti record. Per oggi previsti temporali che portano un po' di refrigerio. Durerà però poco. Le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
6: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi, con meno piogge e meno temporali.
3: Meteo che dunque favorisce le partenze di questo lungo ponte del 2 giugno, partenze concentrate tra oggi pomeriggio pomeriggio e domani mattina. Oltre 14 milioni gli italiani che, secondo Federalberghi, passeranno almeno una notte fuori, resteranno in maggioranza entro i confini e andranno al mare. Per un terzo di chi resta a casa, alla base motivi economici. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo giornale radio alle 10.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
8: Progetto Benessere, per una vita più sana.
5: Rai Radio 1, sono le 9:07 minuti di venerdì 29 maggio. Bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Vi ricordiamo inoltre che potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi apriremo la puntata con uno spazio dedicato al linguaggio del corpo, partendo da quei malesseri che spesso fatichiamo a decifrare e che ci mettono alla prova ogni giorno. In seconda parte approfondiremo il tema della sclerosi multipla. Domani è la giornata mondiale celebrata in oltre 80 paesi. Ma restate con noi fino alla fine, perché in chiusura celebreremo i valori dello sport che genera benessere. Parleremo dei Giochi della Gioventù 2026 che hanno appena animato Roma e lo faremo con un ospite d'onore. Ora ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Oggi, dicevamo, parliamo dei messaggi che il nostro corpo ci invia quando ignoriamo il vissuto. Entriamo nella somatizzazione, quel processo per cui un disagio psichico si trasforma in un sintomo fisico reale, concreto e a volte invalidante. E con noi, graditissima Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta. Cara Agnese, bentornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Ciao Viviana.
0: Allora, intanto io per onestà dico che l'idea di questo spazio mi è venuta guardando un tuo video su Instagram e quindi ti do atto. Però andando poi nello specifico, perché il corpo diventa il palcoscenico delle nostre emozioni? Cosa succede quando non riusciamo a dare magari un nome, semplicemente un nome, a ciò che stiamo provando?
1: Ma guarda, l'hai detto prima nell'anticipo, già nel momento in cui deve parlare il corpo significa che, come dire, quell'angoscia, quella sofferenza, eccetera, direbbe... Ma McDougall più che altro significa che non riesce ad abitare la psiche. E allora che cosa faccio? Se io non riesco a tenere una sofferenza nell'ambito mentale o psichico, perché è troppo grande, perché è sconfinata, io la sposto nel corpo. Freud direbbe, no? Si fa un'opera di rimozione, cioè io tolgo quella sofferenza, la stacco dalle memorie e quant'altro, e necessariamente, o meglio, nella maniera più facile per certi versi, la pongo nel corpo, perché il corpo, come hai ben detto, è un dato oggettivo, crea un'oggettività, e quindi nel momento in cui io posso toccare con mano e averne comunque visione e anche proprio concretezza di quel dolore, a quel punto in qualche modo e da un altro verso io ci posso comunque parlare. Quindi è un modo con cui la psiche cerca, attraverso il corpo, di comunicare quella sofferenza, poiché da sola non ce la fa.
0: Quindi, se capisco bene, il sintomo fisico non può essere considerato un nemico da battere, ma piuttosto un messaggero da ascoltare.
1: Oh cara Viviana, qui proprio a me me la dai semplice, gioco forza, nel senso che proprio nel mondo della psicanalisi assolutamente il sintomo non è mai da combattere, contrariamente alla medicina, no? Che si è basata per tanto, e oggi qualcosa sta cambiando, si è basata da sempre, si basa, se noi pensiamo, nell'eliminarlo il sintomo, nel combatterlo. In realtà il sintomo diventa il luogo simbolico più chiaro per la strada che dobbiamo intraprendere, perché se noi lo sappiamo ascoltare, come tutti i grandi sintomi, se sappiamo vedere oltre, come una fotografia, se io riesco ad andare oltre l'immagine semplice che vedo, mi apre ovviamente un mondo di significati che mi possono aiutare a comprendere meglio quello che accade, che mi accade.
0: Però se il sintomo fisico mi fa male, anche dal lato diciamo puramente medico devo riuscire a intervenire, forse ci vuole una contemporaneità di azioni.
1: È vero. Esatto, anche perché se comunque noi combattiamo il sintomo e non siamo andati in fondo al problema, quel sintomo si sposterà.
0: Certo,
1: e quindi sorgerà un altro dolore, un altro problema, un'altra sofferenza. Posso silenziarlo per un periodo, posso trovare degli escamotage, delle strategie, ma se non sono andato a fondo a smascherare la dinamica che lo ha nutrito, questo sintomo perdurerà. Pensiamo a quanti di noi vivono con dei dolori cronici, sì, anche piccoli, no? Che sono anche posturali, anche respiratori. Ti ricordi, parlavamo della voce, quanto sì, ha con sé. Pensiamo alla gola, quanti di noi soffrono cronicamente di mal di gola, e quanto ha a che fare con la comunicazione.
0: Vero. Senti, visto che stai iniziando a citare la gola, dacci una sorta di mappa delle emozioni del corpo. Per esempio, allora, lo stress che colpisce spesso l'apparato digerente con la gastrite, il famoso secondo cervello, no? Oppure la zona cervicale quando siamo stressati. Dici un po', raccontaci.
1: Allora, intanto per fare una premessa giusta, ognuno, diciamo, ha un corpo che manifesta qualcosa in un certo modo, quindi comunque non prendetelo in assoluto questa, diciamo, mappa, perché ognuno poi può vivere certe emozioni anche in altri punti del corpo. Vero è che se noi facciamo delle associazioni molto semplici, no? Pensiamo alla gastrite, che cosa dà sofferenza alla gastrite? L'acidità. L'acidità a che cosa ci fa pensare? Alla rabbia, al bruciore, giusto?
0: Sì.
1: È la rabbia che brucia, no? Quindi questo già ci sta conducendo al fatto che c'è qualcosa che noi non digeriamo, probabilmente perché siamo arrabbiati, perché ci fa arrabbiare. pensiamo alla cervicale che tu domandavi, alla rigidità del collo. Noi siamo l'animale, l'unico animale che ha un collo così lungo e fino e che regge un cervello enorme, quindi un organo molto pesante. È qualcosa che strutturalmente è, diciamo, difficilmente spiegato come è possibile che un collo regga una mole così grande. Quindi ovviamente è un passaggio molto delicato fra l'alto e il basso, il collo, no? È un luogo di congiunzione e di comunicazione. Lì in effetti, oltre ai blocchi, quindi del passaggio della comunicazione, sì, fra mente e corpo, troviamo anche tutti i pesi, perché il collo ha a che fare anche con le spalle, che è dove noi appoggiamo tendenzialmente i pesi, no? Quindi quando ci duole forse stiamo portando dei pesi un pochino troppo grandi, ci facciamo carico di qualcosa che non ci appartiene.
2: E poi ci sono i modi di dire, no? La rabbia che mi fa venire il mal di fegato, mi sto mangiando il fegato, oppure la tristezza che arriva a saperci togliere il respiro.
1: Esatto, e guarda, questo che tu nomini appartiene proprio a quella definizione che Freud diciamo chiamò anaclisi, una logica secondo cui, questo ce lo spiegò poi Anzio nel suo libro Io Pelle, la logica secondo cui la psiche apprende in realtà a funzionare dal corpo in un certo modo. Quindi le modalità con cui noi funzioniamo nella nostra mente le abbiamo imparate dal corpo, ecco perché facciamo associazioni con il corpo quando dobbiamo spiegare che cosa prova la nostra psiche. Sento i pensieri pesanti, indigesti, c'ho una rabbia che mi corrode, no? Che mi corrode, sì, come fa l'acido all'interno poi delle nostre barriere, no? Del nostro, diciamo, del nostro intestino, se le barriere non funzionano. Ecco che questa è una cosa molto importante, perché noi pensiamo che la mente ovviamente sia questa potenza infinita e che governi tutto. In realtà ci ha spiegato, scusa, oggi c'è una marea di citazioni, non so perché vengono così.
2: Va bene, però stiamo rinunciando a quelle da cartone animato che di solito
1: è vero, queste ci servono.
2: Vediamo se arriviamo anche a quelle, vai tranquilla. Ah,
1: comunque Nietzsche ci disse che mai nulla, mai nessuna mente avrebbe avuto la sapienza di un corpo. E lo disse un filosofo, insomma, forse il più grande dei filosofi poi della nostra età moderna, no? Quindi questo per dire che dobbiamo aver cura e comunicare molto con il nostro corpo per aiutarci.
2: Allora, io vorrei andare un po' caragnese dai nostri ascoltatori con il nostro 342-864-8832 e intanto vado da Francesca che ci scrive: soffro di gastrite nervosa da anni, ho fatto tutti gli esami e sono sana come un pesce. Com'è certo. possibile che il dolore sia così reale se è tutto solo nella mia testa?
1: No, non è solo nella testa, Francesca cara, è proprio lì nello stomaco. Il discorso è che le misurazioni oggettive e statistiche della medicina, attenzione, perché la medicina ha sempre una logica statistica, quindi ha dei parametri a cui dobbiamo corrispondere, e Dio benedica, noi spesso questi parametri li accerchiamo, perché la mente, la psiche, che non è solo la mente, attenzione, l'anima, soffre di qualcosa. Questa gastrite dice di qualcosa che non va giù, che non può essere digerito. E se è cronica e da anni, significa che questo indigesto deriva da molto molto lontano. Arrivarci, attenzione, se il corpo parla, significa, come vi dicevo all'inizio, che la mente non riesce a contenere quel contenuto. E quindi dobbiamo fare un lavoro grande per arrivarci.
2: Buongiorno Viviana, ciao, volevo chiedere alla dolce dottoressa Agnese perché quando siamo arrabbiati non abbiamo voglia di mangiare.
1: Perché la rabbia, dovete pensare che è una forma di attivazione del nostro organismo, cioè a livello basico il nostro organismo funziona con una condizione di equilibrio, diciamo parasimpatica, e quindi di stabilità e di benessere, oppure entra in una condizione di attivazione chiamata anche attacco-fuga, dove si attiva il cosiddetto sistema simpatico. Lo spiego tecnicamente perché proprio è una condizione biologica. Ora, sì, la rabbia attiva questo sistema simpatico, che è il sistema che noi utilizzavamo soprattutto quando eravamo un pochino più animali, per o aggredire o fuggire, cioè se c'era un pericolo. Ovvio che quando facciamo queste due azioni così importanti, coinvolgenti per l'intero organismo, il nostro organismo non ha risorse da investire sulla digestione, che è un lavoro molto diciamo importante per il nostro corpo, no? Richiede molta concentrazione di energie, le stiamo lì impiegando nel fare un'azione improvvisa esplosiva, quindi non ha tempo né spazio per occuparsi di altro in quel momento del nostro organismo.
2: Ho una bella domanda, la fa Valeria, chiede: perché dopo un pianto liberatorio mi sento più leggera, o anche dopo una grossa risata, cosa succede al nostro corpo?
1: Che bello che ce lo chiede, perché questa cosa del pianto che deve essere in qualche modo negato, anche i bimbi non piangere, il pianto è fondamentale proprio per questo che stavo dicendo prima, e ci aiuta a collegarlo, perché grazie al pianto, al riso, il nostro sistema rientra in una condizione parasimpatica, cioè di equilibrio omeostatico, dove noi stiamo bene, non ci sentiamo in pericolo, e a quel punto, grazie a questa condizione, noi possiamo, come diciamo noi psicanalisti, ingaggiare l'altro, cioè possiamo connetterci con gli altri più facilmente, e quindi questa è la condizione di massimo benessere per noi.
2: Quindi anche i bambini somatizzano.
1: Signori, bambini più di chiunque altro, proprio perché la loro psiche non è ancora formata, no?
2: E
1: del
2: i genitori come si devono comportare? Devono provare a distinguere se è un dolore fisico oppure è un dolore somatizzato?
1: Allora, a prescindere da problematiche, ma anche indigeste, quasi sempre non è distinguibile le due cose nel bambino. Psiche e soma non sono ancora distinti nel bimbo. Questo mi dirai, che cosa significa? Significa che non possiamo dire che quel dolore è solo psichico o solo somatico, ma ci sono entrambe le cose. C'è un'angoscia che il bambino non può gestire a livello mentale, perché la mente non è ancora sorta, diciamo, soprattutto sotto i 3 anni, e quindi l'angoscia semplicemente si esprime nel corpo, che può essere attraverso mal di pancia, attraverso un dolore, un incubo. Ecco, il bambino, per farvi un esempio molto semplice che è complicato spiegarlo in pochi minuti e secondi, il bambino, l'incubo e la paura di quell'incubo che ha fatto, lo vive nel corpo, non come noi solo nella mente. Avete presente quando ci svegliamo tutti sudati per un incubo,
2: sì,
1: no?
2: Certo.
1: Noi distinguiamo però, dopo che abbiamo raggiunto la veglia, che erano immagini, ok? Anche se il turbamento
2: c'è. Che non sono reali, certo.
1: Esatto.
2: Però la sensazione del turbamento rimane per ore a volte.
1: Esatto. Il bimbo vive tutto così. Non è distinguibile l'immagine dal suo corpo, e quindi, come dire, l'accoglimento, ecco perché la carezza e il bacio della mamma a volte fa passare un dolore, perché è qualcosa che comunque è unito nel suo corpicino. E l'accudimento, l'accoglimento e il contenimento della mamma a volte è sufficiente per farlo passare.
2: Pure le pene d'amore, scrivono i nostri ascoltatori, a volte chiudono lo stomaco. Ma voglio leggerti un'altra domanda, Agnese. Il corpo ricorda ciò che la mente dimentica. Com'è possibile che un trauma o uno stress di anni prima si ripresenti sotto forma di un dolore cronico? C'è addirittura questa memoria?
1: Assolutamente sì, perché la memoria del corpo è molto più antica. Ricordiamo che la mente, quella che noi chiamiamo memorie che ricordiamo, quindi sono memorie, come dire, verbalizzabili, ok? Cioè noi ne possiamo parlare, abbiamo accesso a queste memorie, iniziano dall'età della mente, che è intorno ai 3 anni. Ok, questo tipo di memorie esordiscono quando noi abbiamo sviluppato questa mente che vi dicevo prima. Ma prima di allora non è che noi non ricordiamo, ricordiamo in un altro luogo che è appunto non verbalizzabile, non è codificato il ricordo in forma verbale e rimane nel corpo, nella muscolatura. Ma voi pensate, se io ve la dico così, la forma del mio naso, che è un naso importante, la forma del
2: ognuno
1: mio naso
2: è
1: fondamentalmente è la memoria del mio DNA, della mia stirpe, ok? È una memoria che codifica la forma del mio naso per l'intera mia stirpe. E quindi sono memorie molto profonde e antiche.
2: E anche molto importanti e di valore. E qui si aprirebbe tutto un altro capitolo rispetto al ritocco, ma io non ti posso stuzzicare qui e ora perché siamo quasi in chiusura. Invece, cara Agnese, prima di salutare e di salutarti, voglio dire ai nostri ascoltatori che anche Agnese Scappini sarà con noi in occasione dell'ultima puntata, quando ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale, una giornata dedicata insieme a Agnese a fare prevenzione, screening e visite gratuite.
1: Che
2: quindi
1: bello.
2: L'appuntamento è a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 12 giugno dalle 9 alle 17. Vi aspettiamo. Quindi grazie alla nostra cara Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta. Ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo un brano insieme.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Generale Graziani, mi accompagni.
9: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
8: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
9: Posso domandarle dove intende dirigersi?
10: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico.
10: Andro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli.

0: anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:31. Domani, sabato 30 maggio, si celebra la giornata mondiale della sclerosi multipla, a conclusione della settimana nazionale svolta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Obiettivo: informare, sensibilizzare e portare al centro dell'attenzione pubblica la vita delle persone con questa malattia e anche con patologie correlate. Stiamo parlando di una malattia cronica, spesso progressiva, che colpisce il sistema nervoso centrale. Ce lo diranno meglio le nostre ospiti, spazio tutto al femminile e in presenza, di cui sono molto felice, e con noi la dottoressa Elisabetta Ferraro, che è la responsabile del Centro Sclerosi Multipla del San Filippo Neri ASL Roma 1 e coordinatrice del gruppo di studio della sclerosi multipla della SNO, Società dei Neurologi Ospedalieri. Benvenuta.
8: Buongiorno, benvenuto.
7: Poi con noi c'è Martina Fargnoli, paziente, che ci racconterà la sua storia. Martina, benvenuta.
9: Buongiorno,
7: ho
9: grazie.
7: Detto bene il cognome?
9: Sì, sì, è corretto.
7: Benissimo. Questo era un primo ostacolo su cui si poteva inciampare, però al di là rientriamo subito nella serietà, perché stiamo parlando di una malattia molto seria, molto importante e da conoscere. Cara dottoressa Ferraro, in Italia 8 persone ogni giorno ricevono la diagnosi di sclerosi multipla. Si stimano oltre 150.000 persone con sclerosi multipla e 3 milioni nel mondo, con 3.609 diagnosi ogni anno, una ogni 3 ore. Si tratta di numeri che fanno riflettere, numeri importanti. Allora, di che malattia stiamo parlando?
8: Buongiorno di nuovo. La sclerosi multipla sicuramente è una malattia autoimmune, cronica, infiammatoria. E i numeri che lei ha dato sono sicuramente dei numeri importanti. E oggi quello che io mi sento di dire comunque che è una malattia diversa rispetto agli anni scorsi. Io dico sempre ai miei pazienti, quando comunico la diagnosi, ecco, questo è un momento molto importante. Adesso noi iniziamo una sfida insieme. È una malattia autoimmune. Le malattie autoimmuni le combattiamo anche noi, dobbiamo reagire alla malattia, quindi questo è per me è un passo fondamentale. È una malattia che il paziente si porterà per tutta la vita, colpisce a qualsiasi età. Naturalmente la fascia maggiormente colpita è dai 20 ai 40 anni,
7: sì.
8: Il sesso femminile è più colpito.
7: E come mai?
8: sicuramente c'è una predisposizione genetica. Le donne sono più colpite in un rapporto di 3 a 1 rispetto agli uomini. Quello che comunque abbiamo visto negli anni è che sicuramente le donne hanno un decorso di malattia migliore rispetto agli uomini.
7: Quindi c'è una compensazione.
8: Una compensazione, sì, sicuramente c'è le.

0: Naturalmente quando hanno le donne sono colpite in forme più con maggiore infiammazione. Ecco, quando c'è l'infiammazione sicuramente i farmaci che noi abbiamo rispondono meglio e questo è importantissimo.
1: Allora, andiamo nella vita reale, non solo nella un po' ipotesi, nella teoria, nel racconto di che cos'è la malattia più in generale, perché noi abbiamo Martina che è giovanissima, 20 anni e che convive da un po' con questa malattia. Io ti do del tu perché potresti essere mia figlia, anzi c'hai proprio la stessa identica età. Ci racconti come è nata la scoperta di questa malattia e come si svolge il tuo quotidiano?
2: A me la malattia è venuta a 17 anni appena compiuti, era novembre e io ero tranquillamente in vacanza in Calabria dai nonni. E un giorno mi sono svegliata che non riuscivo a mettere a fuoco la stanza davanti a me. Il primo giorno però non ho dato importanza perché, soffrendo tra parentesi di mal di testa, ho detto sicuramente ho mal di testa, non è niente. E il giorno dopo però perdevo anche l'equilibrio perché il problema persisteva e quindi siamo andati di corsa al pronto soccorso in Calabria, ma mi hanno detto: guarda, sei troppo piccola, non ti facciamo una TAC, a detta tua il problema sembra di vista, l'oculista non c'è, quindi se ne riparla più avanti.
1: E siamo poi quando hai scoperto invece che si trattava di sclerosi multipla?
2: L'ho scoperta facendo gli accertamenti al pronto soccorso e poi il ricovero al San Filippo in sezione neurologia.
1: E quando è arrivata la diagnosi?
2: È arrivata 2 o 3 mesi dopo il ricovero.
1: Sì, nel senso, quando è arrivata la diagnosi, come ti sei sentita? Hai provato paura? Hai convissuto questa, condiviso anzi questa diagnosi con la famiglia? Eri giovanissima, eri una ragazzina.
2: Per me la diagnosi è stata, tra parentesi, un sollievo, perché sapevo ciò che avevo avuto, perché vedere sfocato, non riuscire più a vedere, ovviamente mi aveva sconvolto, quindi sapere che avevo un qualcosa che aveva un nome, che c'erano delle terapie, per quanto sicuramente grave, è stato un sollievo. E sì, ovviamente ne ho parlato con amici e parenti.
1: È importante sentirsi accolti,
2: sì.
1: Anche di questo parleremo. Io vorrei tornare alla dottoressa perché Martina, in maniera molto anche leggera, io di questo ti ringrazio, ci stava raccontando qual è stata la sua sintomatologia, però non è per tutti così, a volte parliamo di sintomi che sono invisibili.
0: Sì, allora innanzi Martina ha avuto sicuramente uno dei sintomi più frequenti nella sclerosi multipla, il disturbo visivo. Sappiamo che non c'è solo il disturbo visivo, quindi è una malattia che può colpire in vari distretti. E poi, come diceva lei, i sintomi invisibili che sono spesso quelli veramente più difficili da carpire, perché spesso il paziente con sclerosi multipla viene scambiato per un paziente sicuramente non organico. Spesso viene detto: sei depresso, perché uno dei sintomi...
1: Questo fa perdere tanto tempo.
0: Allora sì, perché uno dei sintomi è la fatica, la stanchezza, l'astenia, l'astenia cronica. Spesso il paziente dice: ma io mi stanco, non faccio niente di eccezionale, ma sono molto stanco. Sono persone giovani, quindi gli viene detto: va bene, sei depresso.
1: Datti una scrollatina.
0: Scrollatina. Io ricordo, adesso ho un po' di anni alle spalle, uno dei miei, delle prime anamnesi che facevo al San Filippo, e un ragazzo mi raccontava i suoi disturbi. Io a un certo punto facevo: e che cosa ti hanno detto? Che sono depresso. E tu che hai fatto? Sono andato dallo psicologo. E come stavi? Sempre peggio. E proprio ha perso degli anni. Oggi sicuramente noi, anche sulla diagnosi, Martina lo può dire, certo, io, una ragazza come Martina, all'inizio la proteggi un po', non puoi sbuttarle subito addosso una diagnosi così, però le dici, magari non lo dici al primo incontro, ma poi le dici la diagnosi, perché io penso una cosa, che loro, la malattia è del paziente, la famiglia è importantissima, noi siamo importanti, ma loro devono, la malattia, io dico, la malattia è tua, quindi ecco, tu devi reagire, tu la devi affrontare, non puoi delegare, e questo è importante.
1: Io da quando ho parlato con Martina, perché ho sempre l'abitudine di ascoltare chi verrà in studio prima della diretta, ho capito che Martina ha avuto l'abilità, la saggezza, l'equilibrio di imparare a convivere con la malattia. È così, Martina?
2: Sì, sì. Per me ormai è una compagna di vita, perché come diceva la dottoressa, ce l'avremo per tutta la vita noi pazienti, quindi visto che ce l'avrò per tutta la vita e mi accompagnerà mentre io crescerò, tanto vale vederla come una compagna.
1: Ed è una compagna fastidiosa, so che il sintomo della fatica di cui parlava la dottoressa è anche il tuo sintomo.
2: Sì.
1: In cosa ti condiziona quotidianamente?
2: Per fortuna non mi condiziona troppo, però io riconosco di a volte aver proprio bisogno di riposare. Riconosco di non fare troppe cose insieme, di non poter inserire troppe cose in una giornata, perché ne pago poi le conseguenze, nel mio caso, con la vista. Quindi poi mi si offusca la vista fondamentalmente.
1: Chiaro, chiarissimo. E torniamo alla parte un po' medica. Ci sono degli accorgimenti specifici? Cosa consiglia ai pazienti, per esempio, per gestire la fatica? E poi vorrei andare sulle nuove cure, le nuove terapie.
0: Per quanto riguarda la fatica, io, ecco, Martina veramente penso che sia una delle mie pazienti modello, cioè nel senso, io dico a loro: voi dovete imparare a gestire la fatica, non vi deve condizionare assolutamente, dovete fare tutto quello che facevate prima, però dovete imparare a gestirla, cioè io dico fermatevi un po' prima, perché sicuramente il paziente con sclerosi multipla ha dei tempi di recupero maggiori rispetto alla persona normale, e poi l'estate, che è un periodo molto, il caldo soprattutto, un pochino faticoso,
1: dà fastidio,
0: allora io naturalmente le aiuto con degli integratori che sono fondamentali appunto per gestire.
1: Parliamo delle terapie. Dottoressa,
0: ecco, sicuramente oggi io sempre, quando, ecco, ripeto, quando comunico la diagnosi, dico: oggi fa meno paura, oggi è un'altra malattia. Perché è un'altra malattia? Perché abbiamo le cure, abbiamo i farmaci, e grazie alla ricerca naturalmente, e questo è importantissimo, perché sicuramente
1: non sono, però mi permetto di inserirmi per dire, non sono cure che fanno sparire la malattia, sono cure che guariscono.
0: No, io dico sempre: se tu vai da un paziente, se vuoi fare un secondo parere, per me va benissimo, però se trovi una persona che ti dice che ti guarisce, allora questo ti prende in giro. Oggi non si guarisce dalla sclerosi multipla, ma sicuramente riusciamo a bloccarla, voi riuscite a condurre una vita normale con le terapie, perché oggi abbiamo veramente delle terapie che hanno cambiato la storia naturale della malattia, anche il nostro approccio è cambiato. Io ricordo quando sono usciti i primi farmaci, le linee guida erano dopo 2 anni dalla diagnosi. Oggi Martina lo può dire: non abbiamo aspettato 2 anni, e Martina era un caso un po' particolare.
1: Anche i farmaci sono cambiati,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì. Martina era minorenne, quindi io non posso usare tutti i farmaci nelle persone. Io ho dovuto usare farmaco che era stato naturalmente registrato per il paziente pediatrico fino ai 18 anni. Poi però oggi è diverso, ho capito? Oggi iniziamo subito con delle terapie forse più aggressive, e iniziamo con terapie più aggressive perché andiamo a sfruttare la finestra terapeutica, cioè la fase in cui c'è maggiore infiammazione, i farmaci rispondono meglio.
1: E rispetto invece a, diciamo, la riparazione del danno neurologico, siamo ancora lontani?
0: Sì, sul danno neurologico siamo un po' lontani, diciamo, riparazione della mielina e tutto. Però essendo una malattia che nella maggior parte dei casi è recidivante remittente, quindi con delle fasi di riacutizzazione e di remissione, allora meno ricadute il paziente ha, sicuramente meno danno poi accumulerà. Ecco,
1: allora,
0: perché
1: prima,
0: iniziare presto.
1: Prima di tornare da Martina, volevo farvi ascoltare un messaggio che è arrivato al nostro 342 864 8832.
3: Buongiorno, mio fratello soffre di sclerosi multipla da oltre 14 anni. Io avevo dei sintomi analoghi, ho fatto delle ricerche e di positività mi è solo stato trovato il liquor. Per quanto riguarda le varie risonanze che ho fatto per il neurologo sono negative. Da questi esami che ho fatto sono passati già una decina d'anni, però io adesso ho dei disturbi, perdo l'equilibrio. Mi sembra sempre di cadere, ho capogiri in testa e leggerissime scosse qualche volta. Non so se questo può aver portato nel corso degli anni a una positività anche per me della sclerosi multipla. Grazie, Maura Udine.
1: Dottoressa.
0: Allora, anche certo, non conoscendo bene il caso, non riuscendo a vedere, non avendo le immagini, sono sempre, ecco, qualcosa che io posso dire, ma non posso certo essere fare una diagnosi. Ecco, la signora ha dei sintomi oggi. Oggi, come dicevo prima, l'approccio è cambiato. Se il liquor è positivo, forse tenere una paziente per tanti anni senza terapia. Ecco, no, poi non so se...
1: Quindi bisogna andare a fare una visita neurologica.
0: Sì, bisogna fare una visita neurologica, certo non rifare il liquor, però sicuramente la risonanza, i potenziali evocati, una visita anche oculistica, perché oggi nei nuovi criteri è stato introdotto il nervo ottico, quindi certo la signora ha dei sintomi, la scossa che sarebbe l'ermite, cosa, quindi ha dei sintomi, però noi non possiamo certo far diagnosi di sclerosi multipla.
1: Certo, certo, chiaro. E volevo tornare da Martina per capire in questo, diciamo, percorso di accettazione della malattia per una ventenne che comunque continua a fare la sua vita normale. Martina ha preso il diploma, adesso servizio civile, giusto? Sì, in un centro giusto. Sportivo, a breve l'università, grandi ambizioni e progetti per il futuro. Ma l'associazionismo in questa, diciamo, serenità di fondo che scorgiamo anche nel clima delle tue parole, in quello che ci dai, non solo quello che dici, ma anche come lo dici. Ha avuto un ruolo? L'AISM ti ha aiutato?
2: L'AISM ha aiutato sicuramente nelle tematiche che a me preoccupavano di più.
1: Per esempio?
2: Come il discorso di diventare un giorno madre. Era il discorso che mi preoccupava di più. Ho fatto un evento proprio questo febbraio riguardante il diventare genitori con l'ASM. E devo dire che mi ha aiutato molto e mi ha molto rasserenata rispetto a prima.
1: E che cos'è? È una comunità in cui hai incontrato ragazzi della tua età con le stesse preoccupazioni?
2: Purtroppo ancora no, della mia età.
1: Ah.
2: Okay. Ancora no.
1: O per fortuna, da un altro punto di vista, insomma, visto che è giusto anche siano fasi della vita il più possibile da vivere con spensieratezza. Allora, io voglio salutare e ringraziare Elisabetta Ferraro e Martina per essere stati qui, Martina per averci raccontato la sua storia, la dottoressa per averci spiegato che bisogna stare molto attenti rispetto alle fasi iniziali, perché prima individuiamo il nemico, prima possiamo iniziare a dargli filo da torcere. Un brano musicale e poi ancora Progetto Benessere.

0: Radio 1, progetto benessere, 9:50 minuti. Oggi a Roma cala il sipario sui giochi della gioventù 2026, storica manifestazione sportiva studentesca nata con l'obiettivo di promuovere la pratica motoria, i valori dello sport e l'inclusione tra i ragazzi delle scuole medie. Pensate che i giochi furono ideati nel 1968 da Giulio Onesti, allora presidente del CONI, con l'idea di portare lo sport a tutti i ragazzi, non solo a quelli già tesserati con società sportive. Per l'occasione la capitale si è trasformata in una palestra a cielo aperto e in un incredibile laboratorio di inclusione e socialità. 4 giorni di eventi sportivi che hanno coinvolto più di 4.500 tra studentesse e studenti e 1.500 tra insegnanti, accompagnatori e docenti di sostegno. I migliaia si sono messi alla prova non solo per una medaglia, ma per il piacere di riscoprire il valore di fare squadra. Alle 12 allo Stadio Olimpico si terrà la cerimonia di premiazione e tra i campioni presenti alla manifestazione ci sarà Manuela Dicenta, ex fondista, campionessa olimpica ai 17esimi Giochi Olimpici Invernali del 94, che abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico. Benvenuta Manuela.
1: Io vi saluto con un enorme entusiasmo, grazie per questo benvenuto, un buongiorno a tutti voi, a tutti, a tutte dallo Stadio Olimpico qua a Roma.
0: Che bello, che clima c'è, già di festa?
1: Ci stiamo perché si parla di squadra, uh-huh. E ci stiamo preparando, ci saranno le premiazioni, è il giorno finale, quindi è il giorno non più del sudore, come dire, ma della totale allegria e condivisione.
0: Bello, bellissimo. Manuela, sì. Possiamo darci del tu? Sì, anche se siamo in diretta, sì. Perché mi sembra stranissimo, sì. Personaggi come te sembra di conoscerli da sempre. Vorrei chiederti, proprio per diciamo, sì. questa confidenza che mi va di prendere, per te i giochi della gioventù che cosa hanno rappresentato ieri e cosa rappresentano oggi?
1: Questa è la domanda più bella, perché io vengo proprio da un'espressione di giochi della gioventù degli anni 73-74, per cui posso dire che l'emozione di oggi è così grande, sì. Ma anche la gioia proprio di questa emozione, perché avendo avuto questa esperienza nel passato, io sono una sciatrice, quindi la mia esperienza
0: è stata
1: con questo, no ma guarda Viviana, con questo pullman siamo partiti, tutta la scuola, siamo andati a fare le fasi comunali allora, poi l'istituto e poi la regione, partita, e gli ultimi ho partecipato a 2 edizioni delle fasi nazionali, perché sì. Questi erano i termini allora, e l'ultima edizione siamo andati a finire a Roccaraso, dal Friuli Venezia Giulia, il pullman che è partito e è andato a Roccaraso.
0: Ma che belle immagini però.
1: Poi sono salita sul podio per la prima volta e da lì non sono più scesa, ma la cosa bella che voglio dire è che ricordo che sono partita con un paio di scarpe, allora le scarpe da sci, di sci nordico, sci di fondo, erano di cuoio, per cui sono partita con quelle scarpe, ho fatto il viaggio, ho fatto la gara, la premiazione e sono tornata sempre con le stesse scarpe. E questo è un qualche cosa per
0: non
1: me.
0: Non mi dire che ricordi il mal di piedi, ti prego.
1: No, erano comodissime. Probabilmente la neve non era neanche molle, quindi non mi sono bagnata perché probabilmente era una neve bella, bella compatta, eccetera. E poi la condivisione della divisa, c'era una divisa gialla con le strisce tricolori di contorno, col collo tricolore. Ed eravamo bellissime.
0: Anche la simbologia ha il suo ruolo. Il suo valore. Sì, senti Manuela, sì. Ma noi qui ci chiamiamo Progetto Benessere, ma sport, sì. E benessere fa rima.
1: Totalmente, perché qui, e lo dico da grande agonista, ma da agonista che ha sposato totalmente, quando ha finito la sua carriera agonistica nel 98 con la mia ultima Olimpiade, io ho sposato totalmente il concetto del muoversi per il piacere e non del fare agonismo solo per vincere, sì. Ed essere l'agonista che deve arrivare non si sa dove. C'è stato un mio momento di vita in cui questo era prima. prioritario, uh-huh. dare il massimo in questo, ma la base, ed è quello che mi ha insegnato papà e mamma, ma papà perché era allenatore quando io ero piccola a 4, 5, 6 anni, cioè all'inizio proprio, quando ti danno l'infarinatura nevosa nel sì. mio caso, è che devi gioire in quello che fai, devi amare, ti devi soddisfare, sì. devi essere contento e contenta in quello che fai. E io lo ero facendo le capriole nella neve, perché a quell'età non è che si fa.
0: E questi ragazzi che hai incontrato per i giochi della gioventù 2026, come sono? Sono contenti? Perché noi parliamo dei giovani sempre guardandoli da un lato di disturbo, di diffidenze, di un momento difficile di crescita. C'è anche però questo aspetto.
1: Sì, c'è anche questo aspetto. Qui tutti quelli che ho incontrato ieri, anche a Tor di Quinto, tutti quelli del rugby, io li ho visti sudati, ma felicissimi. Poi
0: bello,
1: ovviamente si fanno anche, ci sono anche dei momenti come ieri, ho preso parte a un momento educational, no? Cioè ci siamo educati tutti insieme a leggere bene, per esempio, quello che c'è scritto sui prodotti, cioè l'etichetta, per capire, perché il benessere viene anche dal cibo, saper mangiare bene, sapere quello che mangiamo, ecco, perché è la nostra energia, viene dal cibo anche. E quindi ieri abbiamo fatto questo insieme, bellissimo, ho trovato interesse, ho trovato entusiasmo, ma non solo dai ragazzi e dalle ragazze, perché la squadra è una squadra, io ritengo questa una cosa bellissima, sì. è la squadra di quello che è la scuola in generale, quindi l'istruzione, con la scuola, con l'altra parte che è la scuola dello sport, diciamo, è lo sport per stare bene, per muoversi, per dare un input educazionale nel movimento. Poi magari tra loro ci saranno quelli che prenderanno una strada per fare l'alto livello, per impegnarsi di più, per
0: ma
1: emergere.
0: Ma non è quello il punto.
1: Ma non è questo.
0: Chiaro. Senti, Manuela, voglio
1: questo,
0: leggerti
1: sì.
0: un paio di messaggi prima che ci salutiamo, perché sì. credo che sia importante. I nostri ascoltatori credo siano felicissimi di averti ai nostri microfoni, stanno scrivendo in tanti qui al 342-864-8832. Intanto un ascoltatore scrive: scarpe magiche, loro nei piedi, e ti manda un grande saluto. E poi un'altra ascoltatrice ci scrive: bella testimonianza, che immagini emozionanti questi ricordi, quindi ci hai fatto davvero battere il cuore. Io voglio proprio, devi essere però telegrafica, perché siamo ai sì. saluti, sapere da te se è stato più duro scalare l'Everest, tu sei stata la prima donna italiana a riuscire nell'impresa nel maggio 2003 o vincere 5 medaglie nella stessa Olimpiade nei 17esimi giochi olimpici invernali del 94.
1: Sì.
0: A chi vuoi più bene, a mamma o a papà? Veloce.
1: Non c'è differenza, mamma
0: immagino.
1: E papà sono amore. E poi non c'è niente di duro se quello che scegli di fare lo ami.
0: Non c'è dubbio. Grazie davvero di essere stata con noi, a Manuela Dicenza.
1: Grazie a voi.
0: Ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna lunedì e parleremo di ricaricarsi durante le vacanze e della giornata senza tabacco. Per riascoltare le nostre puntate vi ricordiamo che c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi si sono alternati Serena Mancarella e Daniela Antelli. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Ore 10.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Reazioni e condanne da tutta Europa sulla vicenda del drone russo che nella notte si è schiantato su un palazzo in Romania, provocando due feriti lievi. Ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
5: Il presidente rumeno Dan convoca il Consiglio Supremo di Difesa e promette una reazione ferma. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca e con il segretario generale Rutte si dice pronta a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza. La guerra di aggressione della Russia ha superato un altro limite, dichiara la presidente della Commissione Europea von der Leyen e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Il ministro della Difesa Crosetto esprime la sua più ferma condanna e parla di un'escalation intollerabile. Stessa riprovazione da diverse cancellerie europee e dall'ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Nella notte, mentre era in corso un pesante attacco delle forze di Mosca sulla regione ucraina di Odessa e sul porto di Izmail sul Danubio, un drone russo ha sconfinato in Romania, paese dell'Unione Europea e della NATO. I caccia F-16 che si erano alzati in volo, pur se autorizzati al fuoco, non hanno potuto abbattere il drone senza rischiare danni maggiori sulla città di Galați, spiega il ministro della difesa rumeno. Dunque il velivolo russo è poi finito sul tetto di un palazzo, provocando un'esplosione e un incendio. Una donna e suo figlio hanno riportato ustioni.
4: Faremo un accordo con l'Iran se sarà favorevole per noi, ribadisce il presidente americano Trump, aggiungendo che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le ultime dichiarazioni nell'anticipazione di un'intervista a Fox News. Il vicepresidente Vance conferma le indiscrezioni del sito Axios. Un accordo è pronto, ma Trump vorrebbe qualche giorno per pensarci prima di firmarlo. Teheran intanto annuncia che la Cina può essere garante dell'intesa con Washington. L'ottimismo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran sostiene le borse europee che aprono sopra la parità nell'ultima seduta di maggio. Milano più 0,3%. Petrolio, il Brent europeo con consegna d'agosto è a $92 al barile, molto al di sotto dei livelli delle scorse settimane. Banca Italia inizia tra poco a Roma la relazione annuale con le considerazioni finali del governatore Fabio Panetta. L'appuntamento riunisce le principali istituzioni finanziarie ed è l'occasione per riflettere sulle sfide economiche del Paese. Seguiremo questo appuntamento con uno speciale condotto da Paola Bonanni in onda su Radio 1 a partire dalle 10.30. La cronaca: a Roma smantellata dai carabinieri un'organizzazione criminale che trattava ingenti carichi di droga con fornitori dal Sud America, potenti cartelli albanesi ed esponenti delle cosche calabresi. 7 gli arrestati con le accuse di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata, detenzione illegale di armi. Caso Garlasco, le novità dell'inchiesta, disposte nuove perizie tra cui una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio.
6: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia a sorpresa dispone nuovi accertamenti. In particolare il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. La procura in un comunicato chiarisce che la decisione di chiedere una valutazione tecnico-scientifica è per assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata sulla vicenda. Per i difensori di Sempio si tratta di un segno di debolezza della procura.
7: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova, si cerchi di trovare l'assassino ideale.
6: Non solo, la procura di Pavia ha incaricato i propri consulenti di redigere una sorta di controesame delle 5 consulenze tecniche depositate nei giorni scorsi dai consulenti della difesa. Verifiche, scrive la procura, disposte per esaminarne la fondatezza sotto il profilo profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica. Alberto Ambrogi, GR1.
4: Ponte del 2 giugno. Secondo Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani ne approfitteranno per passare almeno una notte fuori casa, quasi tutti entro i confini nazionali e per lo più al mare. Partenze concentrate tra oggi pomeriggio e domani mattina, in condizioni meteo meno calde dei giorni scorsi. Piogge e temporali, in particolare al centro-nord, abbassano le temperature, che domenica torneranno poi sui 32-33 gradi. Per l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, con il riscaldamento globale ci attendono 5 anni di nuovi picchi. La musica, nuovo album per Sal Da Vinci, inevitabile il titolo Per Sempre Sì, dal tormentone vincitore di Sanremo. 14 tracce tra canzoni d'amore e memorie familiari, alternate a ritmi latinoamericani, e non mancano i duetti. E allora dimmelo, dimmelo, che cosa? Il Dimmelo canta con Serena Brancale.
3: Una ragazza che viene come me dal basso, comunque ha fatto tanta gavetta e anche per lei è arrivata la realizzazione del suo sogno, del grande pubblico. I duetti non vanno costruiti a tavolino per fare mordi e fuggi, l'usa e getta.
4: Dal 9 luglio sarà in tour, oltre 40 date in tutta Italia e 3 concerti speciali a Napoli a settembre per celebrare 50 anni di carriera. Sono le 10:05, la linea a Ping Pong.
8: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
9: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
10: Buongiorno, sono le 10:05 del 29 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, oggi la puntata del venerdì, niente politica, parliamo di calcio, lo facciamo con Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Buongiorno presidente Malagò.
11: Buongiorno Annalisa, buongiorno, grazie dell'invito.
10: Ecco, insomma, membro del CIO, già presidente del CONI, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è con noi il direttore del Corriere dello Sport, Iva Zazzaroni. Buongiorno Iva Zazzaroni.
12: Buongiorno, io ho un curriculum quasi più importante di quello di Malagò.
10: No, ma fondamentale la tua presenza, anche perché qui, insomma, fra me e te è l'unico che davvero ne capisce di calcio sei tu, ma io sono l'aspettatrice e anche la tifosa della nazionale.
12: Non dire questo in presenza di Malagroni, ne capisce anche lui.
10: Ecco, va bene, va bene.
11: Annalisa, così mi rovini subito, ecco, questo ti voglio dire.
10: Ecco, ecco, allora presidente Malagò, comincerei con lei. Allora, la mancata qualificazione dell'Italia per la terza volta consecutiva mondiali di calcio, che si apriranno l'11 giugno, insomma, noi spettatori e tifosi della nazionale, insomma, abbiamo assistito a questa debacle con grande delusione. Allora, lei, presidente Malagò, si è spiegato comunque si è fatto un'analisi di quelle che sono oggi le debolezze, ormai sotto gli occhi di tutti, chiaramente delle debolezze strutturali del calcio italiano?
11: Ah, sì, certo, un'analisi evidente che è stata fatta. Sulla parola strutturale bisognerebbe aprire un file molto lungo e non credo che abbiamo abbastanza tempo a disposizione, perché un argomento è appunto da dove nascono le problematiche e un tema invece tecnico è quello che magari riguarda come mai non riusciamo a qualificarci in un contesto di una competizione dove adesso ci sono addirittura più squadre rispetto al passato. Cioè, per quanto noi siamo tra virgolette peggiorati o sicuramente meno competitivi, qui si discute sulla qualificazione a torneo mondiale e io non credo che il nostro calcio sia arrivato tra virgolette così in basso per non, diciamo, essere in grado di stare in mezzo a quelle malcontate decine al di là delle quote continentali. Poi indubbiamente uno è uscito sull'episodio, ma noi non ci dobbiamo ridurre a sperare di non sbagliare un rigore magari all'ultimo minuto, cosa che è successo in precedenza, o la sequenza che ci ha visto uscire con la Bosnia in casa loro. Il tema è molto semplice. Sì, il tema è molto semplice nella sua anche complessità. Gli italiani giocano meno, questo la statistica è molto chiara. Oggi c'è una maggiore propensione all'acquisto di giocatori stranieri. I giocatori stranieri sono chiarissimamente normati dalle leggi europee, che non gli può impedire, per quello che sono ovviamente le dinamiche di diritto di tutela giuslavoristiche di qualsiasi persona abbia un passaporto nell'ambito della comunità, e ci sono delle quote che sono peraltro plafonate per gli extracomunitari. A torto a ragione i soggetti che sono i proprietari delle squadre, oppure chi li rappresenta in termini di gestione, i manager, negli ultimi anni si sono molto di più orientati nell'acquistare dei giocatori stranieri, spesso onestamente magari non facendo delle grandissime operazioni di mercato, e diciamo non snobbando, non tralasciando, valutando che sul tema del costo del cartellino del giocatore italiano oppure dell'ingaggio non gli era conveniente. È chiaro che tu lo puoi risolvere in due modi. Siccome le leggi non puoi pensare che a un certo momento tu obblighi le persone a far giocare italiani, o facendo un grande patto, come è successo in altre discipline sportive, vedi la pallavolo, che in qualche modo ci deve essere questo utilizzo, oppure dimostrare il contrario, che gli italiani sia numericamente, quindi statisticamente, sia qualitativamente meritano invece di giocare. Questa è la sintesi.
10: Ivan Zazzaroni, è intervenuto anche il ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi, che rispetto all'ipotesi di ripescaggio della nazionale mondiali ha detto: non credo sia possibile, neanche opportuno. Tu che opinione hai?
13: Ma io credo che se, non è possibile, ma se arrivasse farei una festa, farei il trenino come in Brasile, perché per tutte le ragioni che ha esposto anche il presidente Malagò, nel senso che noi non valiamo tre esclusioni consecutive, siamo un calcio disperato e disperante economicamente, tecnicamente. Guarda, credi, tutte le ragioni, tutti i motivi della crisi le ho, adesso vi faccio una bella promozione, le ho elencate in un libro che uscirà il 2 giugno.
10: Sì.
13: C'è tutto, credimi, c'è tutto.
10: Titolo?
13: Il titolo è Per vincere domani. Lo fa Mondadori, ci ha messo un sacco di milioni sopra, quindi è una cosa importante. C'è una riflessione, una struttura proprio di base che ti fa partire dalla base, proprio oltre che per arrivare all'altezza, quindi al vertice, che è quello che noi vediamo. Non valiamo la terza esclusione. Spieghiamo i motivi, effettivamente, come dice il presidente Malagò, gli italiani giocano molto meno, ci sono delle ragioni molto anche economiche, non soltanto tecniche, per cui giocano molto meno, e noi siamo un calcio e un paese che non è abituato a pianificare, per cui nel momento in cui siamo in crisi cerchiamo una soluzione immediata. La soluzione immediata nel calcio non esiste, se noi non cominciamo a programmare, e non lo faremo mai, quindi questo ve lo dico già adesso, sono molto diffidente da questo punto di vista, non arriveremo mai a nulla. Cercheremo in qualche modo di rimediare una qualificazione, in coppa, una finale, perché siamo questi. Cioè, sono esattamente 30 anni che non pianifichiamo. Abbiamo avuto la grande fortuna di vincere nel 2006, l'abbiamo ripetuto nel 2021, sono occasioni straordinarie, con motivazioni molto chiare e molto precise. Purtroppo dobbiamo fare i conti con quello che siamo, perché se cominciamo a dire che noi programmiamo, pianifichiamo, io auguro a Malagò di diventare presidente, avrebbe 2 anni per lavorare, poi chiaramente per un eventuale rinnovo della carica. In 2 anni cosa puoi fare? Devi cercare di tappare dei buchi, di mettere d'accordo, ti do una ragione, sai per quale motivo non andiamo d'accordo? Perché Federazione e Lega non vanno d'accordo, sono opposte, la Lega Calcio ha le sue esigenze, la Federazione ha altre esigenze, le due non si parlano e quando parlano discutono e litigano, per cui quando le squadre di Serie A hanno interessi loro individuali e quando la Federazione cerca comunque di fare un discorso un pochino più strutturale in funzione del calcio italiano, questa cosa non avviene. Io spero veramente che il presidente, augurandogli appunto di diventarlo, riesca in qualche modo a congiungere due cose, visto che è stato nominato con 19 voti su 20 proprio dalla Lega di Serie A.
10: Sì, Giovanni Malagò si è appunto candidato alla guida della FIGC, le elezioni federali si terranno il 22 giugno, ma prima di arrivare al suo programma, presidente Malagò, insomma, i vivai investono meno sui giovani italiani. Qualche settimana fa, devo dire desolato dalla mancata qualificazione mondiale, era intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che sulle colonne del Corriere della Sera ha fatto una proposta concreta, insomma almeno un'idea sul tavolo, cioè la presenza in campo di almeno 4 italiani per 90 minuti. Una squadra compri quanti stranieri voglia, ha detto il presidente La Russa, ma devono giocare almeno 4 italiani. In Champions, per esempio, è obbligatorio avere 7 giocatori in lista cresciuti nel vivaio, quindi i modi si possono trovare. Cioè, insomma, presidente Malagò, poi qualche idea bisogna farsela venire, no? Se vogliamo provare a invertire la rotta.
11: Sì, ma insomma, le idee
14: del presidente La Russa sono quelle auspicabili, ma ripeto, normativamente questa cosa non la puoi fare in modo coercitivo, non so se mi sono spiegato. È chiaro che deve essere un patto tra le componenti, c'è un discorso anche che oggi ci sono delle regole che obbligano anche un numero di giocatori in rosa sulle quali tu puoi fare le competizioni internazionali. E oltre questo non puoi andare, tant'è vero addirittura già ci sono delle esclusioni, per cui prevederebbe che se tu hai dei giocatori in più e se metti automaticamente degli italiani, praticamente questi giocatori non sono utilizzabili. E quindi a monte, già sull'organico attuale o quello della prossima campagna di mercato, ne devi tener conto. Ma tutto questo, riassumendo anche quello che ha detto Ivan, e lo ringrazio poi delle sue parole nei miei riguardi, è molto semplice. Noi non siamo andati nelle prime 48 squadre del mondo e oggi tuttora l'Italia nel ranking è dodicesima. Se tu elimini poi le 4-5 squadre degli altri continenti, vedi appunto l'Argentina, il Brasile, la stessa Colombia, eccetera, noi saremo comunque nelle prime 10. Il problema è che noi abbiamo fallito proprio le partite della qualificazione. C'è anche un problema, se volete, caratteriale, personalità, oltre che ovviamente tecnico, questo è sicuro.
10: Senta, lei appunto si è candidato alla guida della FIGC, quali sono i punti qualificanti del suo programma? Le elezioni si terranno il 22 giugno.
14: Io mi sono candidato perché c'è stata un'iniziativa della Lega di Serie A che è stata più unica che rara. Sappiamo che è una componente, un mondo sempre abbastanza spaccato, e questo mi ha portato a fare delle riflessioni. Si è agganciata la Lega di B e soprattutto anche le componenti tecniche, giocatori e allenatori. Il mio programma è molto articolato, sono 50 pagine. Innanzitutto si deve ricostruire dai vivai, questo è poco ma sicuro. Parole fin troppo inflazionate. È chiaro che bisogna fare, come ha detto Ivan, una pianificazione di questa attività, perché tutti vorremmo farlo, ma già oggi ci sono molte società in tutte le categorie, ma anche nei dilettanti, che onestamente su questo fanno fatica a mantenere una sostenibilità accettabile. La Lega Pro, per dare l'idea che sono 60 squadre, le tre seconde squadre più 57, ha un progetto che riguarda la riforma Zola, che riguarda in modo particolare ovviamente, diciamo, la crescita da parte di questo bacino di squadre che sono molto presenti nel territorio sugli italiani. Ma io questa cosa la vedo molto bene, anche e soprattutto perché da lì poi spesso parte, oltre che dalle categorie inferiori. Servono sgravi fiscali, serve fare un patto con le istituzioni, è importante, adesso avete citato due interlocutori, il Ministro dello Sport e il Presidente del Senato, che mi sembra che tutti debbano rimanere nella stessa situazione, perché qui ci sta scarso, 2 anni di legislatura sportiva e, diciamo, nella migliore delle ipotesi, 1 anno e qualche mese di legislatura politica, per cui c'è da accelerare il percorso molto.
10: Allora, diceva il presidente Malagò, insomma, è importante poi anche il profilo, la personalità dei calciatori, mettere insieme anime diverse. Iva Zazzaroni, il profilo del commissario tecnico, quello che verrà, ci dici 3 qualità che secondo te dovrebbe avere per una nazionale di successo? E se hai magari anche un paio di nomi che vuoi lanciare, qui a Ping Pong li prendiamo.
13: Ma io i nomi li ho fatti fino all'inizio, erano Allegri e Mancini, quindi sono due che potrebbero certamente fare cose importanti, ma quella di base è lavorare sui giocatori. Se io prendo stranieri di un certo prezzo, riesco in qualche modo a rivalutarli e rivenderli, vado avanti per apporti i bilanci. Questo si scontra con le esigenze della nazionale, che vuole giocatori italiani. Noi per anni abbiamo cercato anche di oriundizzare uno che aveva un cugino, una sorella italiana, un nonno, uno zio, per rispiegare, perché dobbiamo sempre mettere delle toppe. Allora, o cominciamo a fare quel seriamente come hanno fatto i tedeschi, come hanno fatto i norvegesi, come hanno fatto i catariani, come avvi, quindi lavorando, pensa, ho detto catariani arabi, lavorando su uno sviluppo, un programma di carattere a lunga scadenza, quindi sto parlando di niente perché non lo faremo mai, oppure possiamo mettere Tarzan e Cita come CT, Cita già CT, e non vinceremo ugualmente, cioè o vinceremo, non faremo bella figura. Noi dobbiamo ricreare qualcosa, riportare la gente al calcio, ma dalla base, non con le calcio da 1000 euro, non con tutte queste strutture, l'IRAE, cioè giocano a 14 anni quelli dei primi 3 mesi perché sono più alti di quelli degli ultimi 3, cioè
12: è una cosa molto profonda, va analizzata bene, va studiata bene, però ti ripeto, io sono veramente scettico, dopo 46 anni che faccio mestiere ne ho sentite talmente tante, cioè non riesco più, io spero soltanto che gli italiani abbiano fortuna, l'unico nostro strumento è la fortuna, se noi potremmo avere fortuna e troviamo 2 o 3 giocatori interessanti che ci possono aiutare, sì. Bene, se no il programma di Malagò, che ha fatto grandi cose nel, sì. 40 medaglie e tutto il resto, deve essere anche un po' di culo.
10: Presidente, ah, quello sicuro nella vita fa bene. Presidente Malagò, il calcio insomma fa parte dell'immaginario collettivo nazionale. In Italia è non solo un'industria importante, non solo un ascensore sociale che davvero funziona per tanti giovani, ma è anche appunto parte proprio della nostra cultura nazionale.
14: Sì, questo è veramente un fatto inequivocabile. Paradossalmente, malgrado le delusioni, questo amore, questa passione non scende. Quello che è successo, quello sì, l'ho verificato anche con dati analitici, con riscontri oggettivi, con ricerche di mercato, si è creato spesso un parallelismo con altre discipline sportive che sono diventate più importanti in termini di popolarità, ma non hanno sostituito quello che è l'amore e la passione del calcio.
10: Cioè lei dice, per esempio, la passione per il tennis, il fenomeno Sinner, non hanno comunque superato insomma il nostro amore per il calcio proprio come un rito nazionale?
14: No, quello che ha avuto di merito il tennis e Sinner in particolare, però devo dire anche altre discipline sportive, sicuramente in queste ci devo mettere la pallavolo, maschile e femminile, soprattutto l'universo femminile perché ha dei numeri impressionanti, discipline come il nuoto, come l'atletica, come gli sport invernali, e che si è affacciato oltre ai 28-30 milioni di tifosi un'altra categoria di appassionati che o non erano appassionati di calcio o sono quelli del calcio che hanno cominciato a seguire anche altre discipline sportive. Non c'è niente di male, d'altronde uno dei messaggi su cui ho lavorato moltissimo sulla comunicazione, e ho sempre sostenuto la cultura della multidisciplinarità, che poi sarebbe la vera cultura sportiva.
10: Senta, un altro tema che vorrei toccare rapidamente con lei, Presidente Malagò, è quello degli stadi, gli stadi italiani.
14: Abbiamo un gap storico, tutti i governi da decenni a questa parte hanno perfettamente coscienza di questa problematica, alcune, per non dire molte, delle società anche primarie hanno preferito nelle epoche d'oro, parlo agli anni 90, inizio anni 2000, quando noi eravamo ancora il primo campionato del mondo ed eravamo super competitivi vincendo le coppe europee e culminato poi con la vittoria del 2006 nel mondiale, hanno preferito magari acquistare altri uno o due giocatori in rosa per arricchire una struttura già competitiva che non pianificare, ritorno al concetto di Ivan all'inizio, un investimento infrastrutturale, perché si è lavorato su il brevissimo termine e non mai sul medio lungo. È stato l'errore del secolo. Adesso noi siamo di fronte a un grande evento, sono gli europei del 2032. È un po' come la stessa storia delle Olimpiadi, perché io sono il portabandiera dei grandi eventi sportivi, perché purtroppo, dati alla mano, dal 1956 ad oggi, prima delle Olimpiadi invernali di Cortina, nel nostro paese a livello pubblico non si è mai, sottolineo mai, costruito un palazzo dello sport di una certa dimensione o uno stadio pubblico se non c'è la, come posso dire, la obbligatorietà, ecco questo è il termine esatto, di doverlo realizzare, che è preso un impegno per ospitare una grande manifestazione sportiva. Allora lì ci si comincia a mettere in moto con un'accelerazione impressionante nell'avvicinarci al grande evento sportivo, e questo è quello che speriamo succeda nel 2032, ovviamente tutto da realizzare prima, anche perché le scadenze sono a breve.
10: Iva Zazzaroni, c'è anche un interesse crescente per il calcio femminile anche in termini di dirette televisive?
12: Secondo me no, però voglio riprendere il discorso che ha fatto per smontare un luogo comune. In Italia i talenti ci sono, li produciamo ancora, solo che li produciamo nella pallavolo, nel basket, nello sci, nel tennis, nell'atletica, stiamo vincendo praticamente dappertutto. Quindi vuol dire che c'è una distrazione alla base dei talenti, perché hanno preferito, giustamente può essere una crescita culturale, tutto quello che vogliamo, ma noi vinciamo negli altri sport, quindi l'Italia produce ancora talenti e li sa anche sviluppare, li sa anche crescere. Noi dopo il Covid abbiamo fatto degli Olimpiadi straordinari, nell'atletica abbiamo vinto i 100, il salto in alto che non vincevamo, non avevamo mai vinto, quindi significa che il problema è alla base. Tu quei talenti, il calcio lo devi rendere più accessibile alla base, devi consentire alla gente, ai ragazzini, di crescere, di avere strutture, di avere campi. Il Sassuolo, ti faccio un esempio, che è una società di Serie A e ha 40 giocatori nella primavera, si allenano in mezzo campo, non in un campo intero, devono fare 20-20. Quindi noi siamo, è vero che mancano gli stadi, verissimo, però mancano tante altre cose. In ogni caso, ripeto, accontentiamoci di vincere le Olimpiadi, di vincere nel tennis, stravincere nel tennis, stravincere nella pallavolo, stravincere in altri settori, perché vuol dire, se non cominciamo a fare come fanno loro nel calcio, quindi tornare alle aste, dobbiamo veramente tornare alle aste e riportare i ragazzi al calcio, ma farli divertire, farli crescere bene, dargli la possibilità di non abbandonare il calcio, perché a un certo punto non c'è più spazio, non te lo danno, arrivano tanti ragazzini da fuori, bellissimo, questo è assolutamente... Io credo che sia questo l'elemento fondamentale.
10: Iva Zazzaroni, ma se l'Italia non c'è, tu chi ti farai ai mondiali? Quale squadra?
12: Brasile, no, ma tutta la vita. Brasile. Celotti, ma
10: certo, e invece il presidente Giovanni Malagò chi ti farà ai mondiali?
14: Io anche per gli stessi motivi di Ivan, assolutamente tifo Ancelotti, che è l'allenatore del Brasile.
10: Va bene, allora abbiamo esaurito il nostro tempo, le facciamo un in bocca al lupo al presidente Giovanni Malagò, salutiamo Iva Zazzaroni,
12: grazie
10: 2 giugno in libreria con ci dice di nuovo il titolo,
12: vincere,
10: il titolo del libro.
12: Per vincere domani, e forse la vita
10: dal 2 giugno
12: da un grande giornalista. Ciao, grazie.
10: Dal 2 giugno in libreria. Grazie a voi, io devo ringraziare redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, la parte tecnica Giovanni De Palma, regia Filippo Mossicone. Buona giornata da Annalisa Chilco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Onda Verde, viaggiare informati. Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 10:28 minuti, andiamo in A7 al momento, chilometro di code, traffico intenso. Siamo tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Ci spostiamo in A10, Genova Ventimiglia, 6 km di code per lavori in corso tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. In A22, 4 km di code, traffico intenso, siamo tra Carpi e l'allacciamento per l'autosole per chi viaggia verso Modena. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, code traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. Ancora in A14, 4 km di code per lavori in corso tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara. In chiusura andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, 1 km di code per lavori in corso tra Pontedera Ovest e Pontedera Est in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
6: Speciale GR1.
7: Eccoci al consueto appuntamento annuale con Banca Italia, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, relazione annuale sul 2025 quest'anno con un giorno di anticipo rispetto alla tradizione. In studio con me, io sono Paola Bonanni, abbiamo Lando Sileoni, segretario generale della Federazione Autonoma Bancari Italiani.

0: Nazionale Roma per il terzo discorso di Fabio Panetta, le relazioni del governatore della Banca d'Italia, l'undicesimo governatore ad oggi, una figura istituita, ricordiamolo, nel 1928. In prima fila, da un lato, il nuovo direttorio con Paolo Angelini, direttore generale, Gianluca Trequattrini, vice direttore generale, tutti in carica dal 2026, dietro i precedenti governatori, abbiamo visto entrare Mario Draghi, Visco. Dall'altro lato i rappresentanti delle banche, le principali istituzioni finanziarie del paese. Qui davanti a Via Nazionale una fila interminabile di auto blu, nere, che attendono appunto tutta l'uscita alla fine del discorso intorno alle 11. Fra pochissimo cominceranno le considerazioni, intanto hanno lanciato un video che appunto sono riprese esterne del palazzo, sono le scale, gli interni di Palazzo Koch, l'unico palazzo a Roma, ricordiamolo, che ha il nome dell'architetto che l'ha costruito, che l'ha disegnato, Gaetano Koch, che lo progettò a fine 800. Io da qui ti ridò la linea e poi con i nostri ospiti torneremo nella seconda parte di questo speciale Banca Italia per commentare le parole del governatore Panetta.
1: Grazie ad Amalia Carosi, e ricordiamo poi nella seconda parte di questo speciale anche lei avrà due ospiti di eccellenza, perché sono l'amministratore delegato di BNL Elena Goitini e il presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli. E allora veniamo invece ora qui in studio, mentre aspettiamo quelle che sono le considerazioni. E, dunque, Sileoni, cerchiamo, immaginiamo, si sa quali sono i temi portanti di questo periodo, considerando anche la crisi di Hormuz, ma sul fronte generale, intelligenza artificiale, e poi la politica economica, l'innovazione finanziaria. E Panetta, come secondo lei, quali saranno i punti centrali che analizzerà, e poi staremo a sentire?
2: Ma credo che farà un confronto molto puntuale rispetto alle condizioni economiche e sociali, sia per quanto riguarda la prima guerra in Ucraina con la Russia, e poi soprattutto quello che ha cambiato e che sta cambiando radicalmente lo scenario internazionale, il blocco dello stretto di Hormuz. Poi chiaramente ci saranno temi di attualità come la situazione delle banche, se partirà o non ripartirà il risico bancario, come la vede il governatore rispetto allo stato di benessere che stanno vivendo le banche in Italia, e poi tutto il tema dell'intelligenza artificiale, perché se gestito bene può produrre nuove attività, nuove professioni, se gestito male potrebbe causare, come già accaduto in buona parte del mondo, un taglio di posti di lavoro che non possiamo come paese permettere.
1: Ecco, certo, ora stiamo vedendo dai monitor che il governatore si sta avvicinando appunto al palco, e quindi io chiedo alla regia di mandare subito proprio l'inizio del discorso del governatore Fabio Panetta. Anche a Palazzo Koch, come un po' ovunque dove ci sono delle regie, c'è il problema dell'audio e dell'ascolto. Comunque sicuramente
3: tra... Buongiorno a tutti.
1: Eccolo.
3: Andiamo. Benvenuti. Cominciamo subito con la relazione. Autorità, signori partecipanti, signore, signori. Lo scorso anno l'economia mondiale ha mostrato un vigore inatteso. Il prodotto interno lordo è cresciuto del 3-4%, mezzo punto oltre le previsioni, nonostante il protrarsi dei conflitti in Ucraina e Gaza, l'inasprimento dei dazi statunitensi e le ostilità in Medio Oriente. Negli Stati Uniti la crescita ha superato il 2%. Un impulso importante è venuto dall'intelligenza artificiale. La costruzione dei centri di calcolo ha sostenuto gli investimenti. Il rialzo delle quotazioni azionarie delle società protagoniste di questa trasformazione ha aumentato la ricchezza finanziaria e alimentato i consumi. Anche la Cina ha contribuito in misura rilevante all'espansione mondiale, con una crescita del 5%. A fronte di una domanda interna debole, le imprese cinesi hanno reagito ai dazi statunitensi riducendo i prezzi sui mercati esteri e diversificando gli sbocchi commerciali.

0: È una strategia efficace nell'immediato, ma fragile nel lungo periodo. Non risolve le pressioni deflazionistiche interne e alimenta nuove spinte protezionistiche. L'attività economica globale ha inoltre beneficiato dell'allentamento delle condizioni monetarie, reso possibile dalla disinflazione. Sui mercati valutari è prevalso un sentimento di ottimismo che si è tradotto in valori azionari elevati, tramite il rischio contenuti e ricerca di rendimento in segmenti meno trasparenti.
1: Siete all'ascolto dello speciale Banca Italia qui da Rai Radio 1. Sta parlando il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e sta parlando di mercati finanziari e sentimento di ottimismo dello scorso anno.
0: Questi segnali sono divenuti più evidenti. Gli strumenti che avevano tratto maggior vantaggio dalla fase espansiva hanno perso parte dei guadagni e gli investitori hanno iniziato a incorporare nelle proprie valutazioni rischi a lungo sottostimati. La situazione è stata drammaticamente modificata dal conflitto nel Golfo Persico. Il blocco dello stretto di Hormuz, attraverso cui transita abitualmente un quinto delle forniture mondiali di petrolio e di gas liquefatto, ha provocato carenze di offerta e forti rincari delle materie prime energetiche. Il prezzo del petrolio è aumentato in tutte le aree geografiche.
1: Eccosi Leoni, Hormuz ha fatto da spartiacque negativo a quello che era un andamento tutto sommato interessante e roseo?
2: Sì, perché il governatore coglie un punto cruciale, cioè la crescita mondiale ha dimostrato una sorprendente capacità di resistenza, ma una crisi nello stretto di Hormuz potrebbe cambiare rapidamente anche l'intero scenario. Quando passa da lì una quota rilevante del petrolio e del gas mondiale, come tutti sappiamo, non è in gioco soltanto il prezzo dell'energia, ma il costo della vita delle famiglie, la competitività delle imprese e la stabilità economica. Per questo la pace oggi non è soltanto un valore politico e morale, ma è anche una necessità economica. E Panetta ci ricorda che oggi non esistono conflitti lontani, una crisi nel Golfo Persico può tradursi comunque purtroppo in bollette più alte a Roma, a Milano, a Palermo, e quindi la sicurezza energetica è diventata una questione di politica economica ma anche e soprattutto di giustizia sociale.
1: Claudia Segre, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, Presidente Global Thinking Foundation. Ecco, è partito subito molto chiaro, ha detto quello che è stato, ma adesso Hormuz ha cambiato le carte in tavola, è così?
3: Sì, assolutamente, penso che queste considerazioni finali siano proprio una riflessione strategica. C'è un nuovo ordine economico mondiale, c'è una frammentazione geopolitica, Hormuz al centro di quello che devono essere delle riflessioni di un mondo più instabile, meno prevedibile, e lui ha descritto proprio questo contesto che è segnato da conflitti, da shock energetici che è l'aspetto economico preponderante, ma soprattutto dei rischi che interconnettono energia, inflazione, commercio e finanza, verso i quali l'Europa deve dare una risposta.
1: Chiedo alla regia di alzare il governatore.
0: 4, quasi un punto in più rispetto alle stime formulate.
1: Ecco, rapida risoluzione del conflitto, il Fondo Monetario Internazionale e un calo della crescita al 3,1%, un'inflazione al 4,4%. Andrea Monticini, ordinario di economia finanziaria, benvenuto.
4: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, uno scenario che può peggiorare.
4: Sì, perché mette molta incertezza, ormai lo sappiamo abbastanza bene, da quando è iniziato il blocco dello stretto di Hormuz siamo in una situazione per cui viviamo alla giornata. L'intensità dello shock è proporzionale a quanto dura lo shock e purtroppo già le settimane in cui stiamo sperimentando questo shock sono già tante. Fino a quando non verrà risolto, evidentemente il problema per il ciclo economico mondiale e europeo e quindi anche quello italiano è particolarmente elevato, un rallentamento e una possibile recessione.
1: Certo, ecco Sileoni, recessioni, Fondo Monetario Internazionale che prevede per il 2026 un calo della crescita e gli azionisti, gli investitori dove sono orientati?
2: Ma allora tutto dipende dalla, come tutti noi sappiamo, ormai il dibattito si è sviluppato in profondità in questi mesi, tutto dipende dalla durata della guerra di Hormuz, perché il vero insegnamento della crisi di Hormuz è che l'indipendenza energetica, e qui entrano in ballo anche chiaramente gli investitori, non è più soltanto una questione industriale, è una questione di sovranità economica, e quindi più un paese dipende dagli eventi che accadono a migliaia di chilometri di distanza, più famiglie ed imprese e anche gli stessi imprenditori diventano comunque vulnerabili. Le guerre chiaramente si combattono, come tutti sappiamo purtroppo, su fronti militari, ma spesso presentano il conto nelle tasche dei cittadini, degli stessi investitori, e per questo che la stabilità internazionale non è un tema per diplomatici, è un tema che riguarda direttamente il costo della vita. Nello scenario migliore il governatore parla di un possibile tetto dell'inflazione intorno al 4%, nello scenario peggiore, cioè se non si trova uno sbocco, un accordo fra Iran e gli Stati Uniti, intorno l'inflazione potrebbe salire intorno al 6%.
1: E vogliamo sentire ancora il governatore.
0: Il numero dei dazi è ricaduto su consumatori e imprese americani. Parallelamente, la Cina ha rafforzato la propria presenza commerciale su scala globale, conseguendo avanzi molto ampi. In prospettiva, il commercio internazionale rischia di indebolirsi. Secondo l'FMI, il permanere di elevate barriere commerciali ridurrebbe la crescita degli scambi mondiali al di sotto del 3% nel 2026. Il conflitto nel Golfo potrebbe accentuare il rallentamento.
1: Claudia Segre, un quadro generale fragile, quello che emerge.
3: Sì, esattamente, proprio adesso lui ha detto i dazi non hanno corretto gli squilibri commerciali e ha spiegato come hanno trasferito i costi su consumatori e imprese, e soprattutto ha citato un aspetto che molti non considerano, e quindi il ruolo silente e quasi invisibile di una Cina che continua con degli atteggiamenti molto opportunistici a lavorare non solo sull'ambito del commercio internazionale, ma anche nel ambito bellico, intervenendo, offrendo supporto tecnologico e militare, in questo caso ovviamente all'Iran, in una ambiguità nei confronti della Russia verso il conflitto ucraino, e dall'altra parte mantenendo dominio finanziario sui finanziamenti verso l'Africa. Quindi un quadro molto completo quello che ha disegnato il governatore, e ricordiamo che nella riunione sulla ricostruzione dell'Ucraina che si è tenuta proprio a luglio Roma, invece le imprenditrici e proprio i gruppi delle economici delle donne in diaspora ucraine chiedono aiuto per superare questo problema nei confronti delle comunità che affrontano le difficoltà economiche di un confronto bellico aspro e perdurato.
0: La sua forza non stava nell'eliminare i contrasti tra paesi, ma nel ricondurli entro regole condivise. Oltre le contingenze del presente, occorre affrontare i fattori che hanno...
1: Qui si parla di sistema multilaterale costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E, il governatore dice che vanno rafforzati i legami con i paesi che riconoscono il valore di relazioni fondate su regole comuni. Monticini. È possibile.
4: Sì, è il mondo, dobbiamo cercare di ritornare a quel mondo, e in questo momento mi sembra che l'Europa sia il posto migliore per far valere questi principi. Ha, diciamo così, goduto in passato della protezione americana, ha prosperato su queste libertà, su questi valori che sono propri del comune sentire europeo. In questo momento in cui da un lato gli Stati Uniti, dall'altro altre nazioni si muovono in direzioni differenti, è bene che l'Europa si faccia diciamo così carico di questo messaggio e aiuti a ritrovare un equilibrio di cui l'Europa in primo luogo, ma il mondo nel suo complesso, possono godere, per riuscire a diciamo sanare quei conflitti e quelle frizioni che attualmente stiamo vivendo in maniera molto drammatica.
1: Certo, sentiamo ancora.
0: Pubblico e dal basso risparmio delle famiglie. In Cina L'avanzo rispecchia un modello di crescita che comprime i consumi e stimola le esportazioni, anche attraverso politiche di sostegno alla manifattura. In Europa l'avanzo segnala la cronica difficoltà di trasformare il risparmio in investimenti innovativi. La persistenza di questi squilibri ha prodotto posizioni debitorie e creditorie sull'estero di ampie dimensioni. Gli Stati Uniti hanno una posizione debitoria netta pari al 90% del prodotto interno lordo, a fronte di posizioni creditorie in Cina, in altre economie asiatiche e nell'area dell'euro. I redditi generati da tali posizioni, interessi e dividendi, tendono ad accrescere nel tempo gli squilibri. Ne derivano rischi concreti per la stabilità finanziaria.
1: Ecco, rischi concreti per la stabilità finanziaria. Sileoni.
2: Ma molto probabilmente il governatore sta cercando di introdurre il tema dell'inflazione e il probabile aumento del costo del denaro che, come tutti gli osservatori del settore, ma anche non solo del settore, hanno mai messo in previsione, potrebbe avvenire intorno a giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, il mio giudizio è molto semplice: se l'inflazione dovesse tornare a salire per l'effetto delle tensioni energetiche, è comprensibile che la Banca Centrale Europea valuti un atteggiamento più prudente sui tassi. È una sfida chiaramente delicata, bisogna combattere l'inflazione senza soffocare la crescita, questo credo che sia lo snodo di tutto. I prezzi troppo alti, come sappiamo, penalizzano le famiglie, ma anche tassi troppo elevati possono rallentare comunque investimenti, consumi e accesso al credito. La Banca Centrale Europea si trova, dal mio punto di vista, davanti a un equilibrio difficile. Da una parte c'è il rischio di una nuova fiammata inflazionistica legata appunto all'energia e dall'altra c'è l'esigenza di non frenare un'economia europea che cresce già poco. Quindi è il classico caso in cui la medicina deve curare la malattia senza indebolire il paziente.
1: Certo, sentiamo ancora.
0: Significativa riduzione dei rischi finanziari, difficilmente ottenibile con aggiustamenti limitati ai soli paesi in avanzo o a quelli in disavanzo. Gli squilibri che si accumulano senza essere governati raramente si riassorbono in modo ordinato. Più spesso sfociano in tensioni commerciali, come negli anni Ottanta, prima dell'accordo,
1: ecco,
0: del Plaza.
1: Si stava appunto dicendo di quali sono i problemi.
0: Prima della crisi globale del 2008.
1: Quindi?
0: Ridurre gli squilibri è nell'interesse dei singoli paesi ed è essenziale per la stabilità mondiale. Richiede politiche nazionali coerenti, i cui effetti si rafforzano con la cooperazione internazionale. Senza cooperazione, l'interdipendenza rischia di diventare il veicolo attraverso cui le crisi si propagano, anziché lo spazio in cui vengono governate.
1: Probabilmente ora si cambia argomento.
0: È già entrata, ecco, negli andamenti.
1: Intelligenza artificiale
0: sostiene gli investimenti, il commercio e le valutazioni finanziarie. Ma la sua portata è più ampia. Come tutte le tecnologie trasformative di uso generale, sta ridefinendo il modo in cui si produce, si lavora e si prendono decisioni. La diffusione procede più rapidamente che nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche. Gli investimenti crescono in modo esponenziale. Non siamo più in una fase sperimentale.
1: Sileoni, non siamo più in una fase sperimentale dell'intelligenza artificiale.
2: Beh, credo che il governatore abbia individuato una delle sfide decisive dei prossimi anni. L'intelligenza artificiale non deve diventare un privilegio riservato alle grandi imprese e se vogliamo aumentare produttività, competitività e salari dobbiamo accompagnare, come sta dicendo proprio in questo momento il governatore, anche le piccole e medie imprese in questa trasformazione, perché di trasformazione epocale stiamo parlando. La vera priorità non è quindi la tecnologia, sono le persone, perché nessuna innovazione produce sviluppo se non cresce insieme alle competenze di chi lavora. L'Italia, come sappiamo, è fatta, la spina dorsale economica e anche sociale della nostra nazione è fatta soprattutto di piccole e medie imprese. Se la rivoluzione dell'intelligenza artificiale resta confinata a pochi grandi gruppi, il paese rischia comunque di dividersi. Se invece diventa un patrimonio diffuso, accompagnato chiaramente da investimenti sulla formazione, come ha sottolineato lo stesso governatore, può trasformarsi in uno straordinario motore di crescita, di occupazione qualificata e di mobilità sociale. La sintesi del governatore è che spariranno delle professionalità e delle attività, ma con un'adeguata formazione ne possiamo creare altri. Io aggiungo che la trasformazione dell'intelligenza artificiale deve assolutamente avere il rispetto delle persone, perché abbiamo alcuni esempi negativi in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove i tagli occupazionali nell'utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale, ma insomma mi sembra di capire che il governatore ha preso le distanze da questo argomento, hanno prodotto purtroppo migliaia e migliaia di tagli di posti di lavoro.
1: Ecco, questo dei posti di lavoro, Segre, tre blocchi intelligenza artificiale: Stati Uniti, Cina e Europa. Bisogna ridurre gli squilibri, dice il governatore, ma questo a vantaggio o a scapito di chi?
3: Ma infatti proprio adesso noi ci troviamo in questo momento a Molfetta a lavorare con le scuole su Startup Your Future, perché l'intelligenza artificiale, come dice il governatore, è una rivoluzione economica equiparata alle grandi tecnologie trasformative che abbiamo visto nella storia economica moderna. Può creare opportunità, ma richiede investimenti, informazione e riqualificazione, perché coloro che non hanno queste competenze non rimangano tagliati fuori, e quindi sono le due code estreme, cioè ragazzi nativi digitali che dobbiamo inserire in un ambito di produttività, dove ovviamente l'Europa dovrà utilizzare queste competenze per trasformarli in investimenti produttivi, e dall'altra parte coloro che sono delle generazioni precedenti, che devono essere riqualificati per essere inseriti in un mondo del lavoro e per una tenuta dell'economia del nostro paese, per evitare questo rallentamento della crescita e che persista un problema di produttività data da scarse competenze e da non l'aver compreso questa rivoluzione nei confronti del lavoro che pone l'intelligenza artificiale.
1: Sì, poi una novità che corre più delle prospettive. Ascoltiamo.
0: Nelle imprese, incluse quelle piccole e medie, e investire nella formazione delle persone.
1: Esattamente, investire.
0: I lavoratori più esposti al cambiamento vanno tutelati e accompagnati nella riqualificazione delle competenze, affinché i guadagni di produttività si traducano non solo in maggiore efficienza, ma anche in nuove opportunità di lavoro e in una più ampia partecipazione ai frutti dell'innovazione.
1: Monticini, ecco, intelligenza artificiale che diventi una leva di crescita diffusa.
4: Esatto, cioè è fondamentale per l'Italia riuscire ad inglobare le nuove tecnologie all'interno dei processi produttivi. Questo si fa chiaramente investendo nella formazione, fin dalle scuole elementari, medie, superiori, fino all'università, e questo con un'ottica pluriennale e di prospettiva. Contemporaneamente è importante riqualificare le persone, i lavoratori, in modo tale che gli sia spiegato in che cosa l'intelligenza artificiale può aiutarle nel loro lavoro quotidiano, perché questo processo di intelligenza artificiale può permettere di liberare tempo per fare di più, o eventualmente per ridurre l'orario di lavoro, eventualmente l'ipotesi
1: certo
4: migliore, e questo è il motore per riuscire a tornare a crescere. Ricordiamo che l'Italia negli ultimi 30 anni è cresciuta pochissimo, e questo proprio perché la produttività non è aumentata, cioè la grande innovazione di internet di inizio anni 2000 non è stata ben inglobata nei processi produttivi, e questo ha fatto sì che l'Italia, rispetto a Francia, Germania e Spagna, abbia perso in termini di produttività tantissimo. Non possiamo più permettercelo, e quindi è bene che anche la politica si accorga di questo problema e corra ai ripari con interventi opportuni di politica economica.
1: Certo, sentiamo ancora il governatore.
0: Le prospettive sono peggiorate anche per le imprese dei servizi, che fino ad allora avevano rappresentato il principale sostegno dell'attività economica. Le condizioni finanziarie sono divenute più restrittive, i rendimenti sono saliti, gli spread sovrani si sono ampliati, Le banche europee hanno inasprito i criteri di offerta
1: questo,
0: di prestiti.
1: Questo dice il governatore dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente. La fiducia delle famiglie è scesa, condizioni finanziarie più restrittive, rincaro
0: sui carburanti e si sta trasmettendo alle tariffe energetiche. Gli effetti indiretti sui prezzi degli altri beni e servizi emergeranno gradualmente, con una intensità che dipenderà dai tempi di risoluzione della crisi. Secondo le produzioni della BCE di marzo, nello scenario di base, in cui lo shock energetico verrebbe rapidamente riassorbito, e quindi già uno scenario ottimistico, la crescita dell'area scenderebbe allo 0,9% nel 2026 per poi risalire all'1,5% nel biennio seguente. L'inflazione aumenterebbe, anche in questo scenario ottimistico, al 2,6% nel 2026 e tornerebbe successivamente all'obiettivo. Negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-2027. L'inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell'obiettivo, via via che lo shock energetico si trasmette a un numero crescente di settori.
1: Monticini, ecco, questi sono numeri su cui bisogna riflettere.
4: Dell'elevata incertezza. Sono numeri estremamente importanti in cui c'è ancora moltissima incertezza. L'inflazione, ricordiamoci, non è un aumento dei prezzi una tantum, ma è un processo che si autoalimenta, per cui tutti i prezzi da un giorno all'altro tendono ad aumentare, perché in questo modo il sistema economico ha capito funzionerà l'andamento dei prezzi. È questo che va contrastato, e per riuscire a contrastarlo è bene capire, essere pronti che l'inflazione che abbiamo visto fino adesso non è ancora quella che vedremo nei prossimi mesi, perché lo shock è partito sulle materie prime e lo vediamo alla pompa di benzina, l'aumento del prezzo dei carburanti, ma da lì in poi parte questo aumento e si propagherà e si sta già propagando su tutti i beni che acquistiamo, che necessitano di essere trasportati. E se lì dovesse terminare poco male, o meglio, è un danno ma è ancora contenuto. Se però gli operatori commerciali inizieranno a rincarare i propri listini a seguito di questo generalizzato aumento dei prezzi, è evidente che l'inflazione a quel punto lì al 4, 5, 6% potrebbe arrivarci, esatto, in tempi anche abbastanza, abbastanza veloci. Quindi è fondamentale che la Banca Centrale faccia capire che non è disposta ad accettare un aumento del tasso di inflazione, e per questo quindi nella riunione di giugno sarà importante vedere le nuove previsioni. Sulla base di queste è possibile mettere in conto anche un aumento dei tassi di interesse.
1: Quello che diceva anche Lando Sileoni, Fabi, che è qui in studio con me. Ascoltiamo ancora.
0: E nelle scelte di imprese e lavoratori. Una spirale tra prezzi e salari va prevenuta. Una volta avviata, sarebbe dannosa e costosa da eliminare. Il Consiglio direttivo deciderà in giugno, sulla base delle informazioni allora disponibili e delle nuove proiezioni. Sarà determinante valutare in che misura i rincari energetici possano trasmettersi agli altri prezzi e quanto possano incidere su consumi, investimenti e attività economica. Da questa valutazione dipenderà la calibrazione della risposta monetaria.
1: Quello che appunto stavate dicendo voi, Segre, Monticini e Sileoni qui in studio, qui da Saxa Rubra, collegamento telefonico e in studio.
0: Per evitare che lo shock energetico si trasformi in inflazione persistente. Difendere la stabilità dei prezzi significa preservare il potere d'acquisto delle famiglie, la fiducia delle imprese e le condizioni per una crescita duratura.
1: Segre, crescita duratura è possibile?
5: L'Unione Europea
3: crescita duratura sì, se le banche centrali sin da giugno inizieranno a dare i giusti messaggi e a livello europeo saranno prese le misure nei confronti, come dicevamo prima, dell'ambito produttivo e dei finanziamenti alle imprese che permettono di assorbire lo shock energetico e quello inflazionistico. Sicuramente le banche centrali focalizzate, come diceva, sulla stabilità dei prezzi, e anche il nuovo governatore americano ha già ricevuto, diciamo, direttore della Fed americana, ha già ricevuto i primi alert: allontaniamo qualsiasi ipotesi di taglio dei tassi, concentriamoci su stabilità dei prezzi e un lavoro coordinato anche da un punto di vista della garanzia nei confronti degli imprenditori e dei consumatori di evitare il rischio di questa accelerazione fuori controllo dell'inflazione.
1: Fabi e Sileoni, prego.
2: Ma la dottoressa giustamente si è concentrata molto sulla stabilità dei prezzi e sul ruolo degli imprenditori e dei consumatori. Io aggiungerei anche delle lavoratrici e dei lavoratori, perché quando parliamo di potere d'acquisto delle famiglie, vorrei ricordare a tutti che ci sono circa 5.600.000 persone che ancora sono indietro rispetto ai loro rinnovi dei contratti nazionali. 2,7 milioni riguardano il pubblico impiego e 2,8 riguardano il cosiddetto privato. Quindi i contratti vanno rinnovati in tempo. Già far perdere tempo e rinnovare un contratto magari dopo un anno e mezzo, si perde una quota molto significativa della stessa inflazione pregressa e conseguentemente il potere di acquisto delle famiglie diminuisce. Quindi sì, ha ragione la dottoressa, stabilità nei prezzi, il ruolo degli investitori che è fondamentale, dei consumatori, della clientela che è fondamentale, ma è altrettanto vero che occorre necessariamente garantire nuovamente un potere d'acquisto alle famiglie. Il dibattito di questi ultimi mesi, poi parliamoci chiaramente, si è concentrato molto su questo tema, ma per far rinnovare, per far ripartire un potere d'acquisto delle famiglie, per valorizzare un potere d'acquisto delle famiglie, bisogna la soluzione è molto semplice, bisogna rinnovare i contratti nazionali.
1: Ecco, sentiamo quindi i contratti nazionali per quel che riguarda l'Italia, sentiamo ancora il governatore.
0: Promuoverne l'adozione. Eppure, i ritardi nell'attuazione delle iniziative già avviate rischiano di frenare i progressi e di ampliare il divario con le altre grandi economie. Alla lentezza dell'azione si aggiunge un limite profondo. L'Unione ha un risparmio abbondante, ma non riesce a trasformarlo in investimenti produttivi, in particolare quelli a maggior valore aggiunto e a più alto rischio, da cui dipendono innovazione, competitività e crescita di lungo periodo. Finché i mercati dei capitali resteranno frammentati lungo linee nazionali, il risparmio europeo continuerà a cercare impiego altrove, finanziando la crescita di altre economie anziché quella dell'Unione. Un mercato dei capitali integrato è essenziale per finanziare l'innovazione, che necessita di investitori pazienti, disposti ad assumere rischi su orizzonti. La strategia dell'Unione sul risparmio, del risparmio e degli investimenti è un passo importante, ma una vera integrazione finanziaria richiede un titolo sovrano europeo, uno strumento liquido e sicuro, in grado di offrire un riferimento ai mercati e di attrarre risorse dall'estero, rafforzando il ruolo internazionale dell'euro.
1: Ecco Monticini, titolo sovrano europeo e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. Mi sembra insomma molto incisiva questa parte.
4: È la parte su cui dobbiamo lavorare, lo sappiamo ormai da anni e il governatore giustamente lo sta ricordando. Condividiamo la stessa moneta, sarebbe opportuno riuscire a con gli altri paesi dell'area euro, sarebbe opportuno avere anche un unico mercato dei capitali per far sì che il risparmio enorme generato in Europa non prenda il volo verso gli Stati Uniti, tanto per citare un'area geografica importante, ma resti all'interno dell'area euro. Questo permetterebbe di aumentare gli investimenti, di puntare sull'innovazione e quindi di avere una serie di benefici a cascata.
1: E il ruolo dell'euro digitale?
4: Sì, finivo. Oltre prego. A questo anche un titolo di debito pubblico comune sarebbe importante per avere il famoso titolo privo di rischio denominato in euro e permettere alle banche di avere a disposizione questo strumento estremamente importante. Per quanto riguarda l'euro digitale, anche l'euro digitale è un elemento per cui non dobbiamo farci trovare impreparati, perché altrimenti che cosa succederà? Che nel frattempo Cina o Stati Uniti potrebbero avere degli strumenti analoghi che vengono ad essere offerti in Europa e diciamo così perderemmo un'occasione invece importante di avere questo euro digitale una volta per tutti a disposizione degli europei e di chi voglia eventualmente investire in euro digitali fuori dall'area euro.
1: Certo, Claudia Segre, a proposito di euro digitale.
3: Sì, infatti sappiamo che il governatore Panetta è stato da sempre un fautore di un'accelerazione verso un euro digitale, come si diceva prima, strumento fondamentale che diventa strumento di competitività internazionale nell'ambito dei pagamenti digitali e delle imprese e dei governi. Quindi ancora una volta offre la possibilità trasversale a lavoratori e lavoratrici di facilitare anche i propri investimenti e progredire in un paese dove, come sappiamo, purtroppo l'educazione finanziaria ancora manca molto e siamo penultimi nella classifica europea, ma esattamente come il post-Covid anche l'impeto verso l'euro digitale servirà a tutti quanti per crescere in questo senso e migliorare le opportunità di strumenti a disposizione.
1: Certo, sentiamo ancora.
0: In prospettiva il nodo della competitività tornerà centrale. La presenza degli esportatori italiani resta limitata nei mercati asiatici.
1: Sta parlando di economia italiana il governatore Panetta.
0: Mentre la concorrenza cinese accresce la pressione anche nei comparti manifatturieri tecnologicamente avanzati. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità. Ma solo investendo e innovando saranno valorizzati.
1: Colleghiamoci con Palazzo Koch, con Amalia Carosi. Amalia?
5: Eccoci Paolo, allora noi volevamo sottolineare quello che ci è stato sottolineato nel briefing con la stampa, rigorosamente off the records, però abbiamo visto che i funzionari dirigenti di Banca d'Italia hanno tenuto molto a sottolineare quello che poi, come vedi sulla relazione, occupa tantissimo spazio e tantissime pagine, l'intelligenza artificiale. Quest'anno il governatore Panetta si è molto concentrato sull'intelligenza artificiale, l'abbiamo sentito, ci ritornerà nel discorso, anche nelle conclusioni finali e soprattutto sui giovani, sulla formazione, perché come dice il governatore, senza formazione rischiamo di non governare questa intelligenza artificiale e quindi l'attenzione è molto sul fatto che questa intelligenza artificiale può sì essere un volano per l'economia, ma rischia di creare ulteriori classi, ulteriori categorie di soggetti svantaggiati, tutti quelli che non si troveranno preparati. Anche nelle conclusioni finali ci tornerà, adesso sta nella parte appunto in cui si occupa dell'economia italiana, in cui analizza ovviamente gli effetti del PNRR. Nel corso del briefing abbiamo fatto delle domande, chiesto insomma sulle accise, su cose molto pratiche su cui noi torniamo tutti i giorni con i nostri pezzi nei nostri GR, PNRR, certo. Energia e ovviamente il governatore nelle sue considerazioni tocca tutti questi temi, ma in maniera ovviamente molto istituzionale, anche lui come la BCE l'altro giorno, come anche il Fondo Monetario ha detto che appunto gli interventi sulle accise devono essere temporanei, anche qui le conseguenze su Hormuz abbiamo sentito, si rifà moltissimo ai dati di Fondo Monetario, Banca Centrale Europea. In questa situazione diciamo che la Banca d'Italia è perfettamente in linea con tutte le principali istituzioni e economie, l'abbiamo sentito anche appunto sul taglio dei tassi di interesse. Ricordiamo che Panetta è stato membro esecutivo della BCE dal 2020 al 2023, adesso è governatore della Banca d'Italia in carica dal novembre 23, ma comunque da quell'istituzione proviene e di quell'istituzione comunque continua a fare i suoi contenuti, tanto che appunto sono citati in tutta la relazione passaggi su dati della BCE, compreso quel 6%
1: di cui abbiamo appena commentato. Esatto. Grazie Amalia, grazie. Sentiamo ancora il governatore.
0: Con frequenza superiore di circa un quarto e con tempi più celeri rispetto all'attività ordinaria, in un contesto in cui il valore dei bandi in rapporto al prodotto interno lordo è stato oltre il doppio di quello del decennio precedente. È ancora presto per valutare gli effetti sul potenziale di crescita. Molto dipenderà dalla capacità di dare continuità allo sforzo di modernizzazione. Una brusca frenata degli investimenti pubblici al termine del PNRR appare improbabile, grazie alla possibilità di utilizzare nei prossimi anni parte delle risorse non ancora spese e agli impegni assunti dal Governo nel piano strutturale di bilancio di medio termine. Per rendere duraturo l'aumento dell'accumulazione non può però mancare il contributo del settore privato. Le imprese dispongono di risorse proprie significative che vanno orientate verso investimenti in innovazione.
1: Ecco, quindi pubblico e privato, Monticini, parliamo proprio di economia a questo punto.
4: Sì, è fondamentale riuscire a trovare anche capitale di rischio, nel senso private equity e strumenti analoghi in grado di finanziare start-up che nell'area euro e in modo particolare magari in Italia possano iniziare a portare innovazione. Sotto questo aspetto sia la regolamentazione a livello europeo e a livello italiano che appunto la necessità, dicevamo prima, di avere un mercato dei capitali unico europeo e banche paneuropee, transnazionali, è fondamentale, perché i guadagni di produttività di cui spesso sentiamo parlare negli Stati Uniti sono raggiunti grazie all'innovazione tecnologica, alla vicinanza tra università e mondo imprenditoriale, spillover da dipartimenti a economia reale. Questi sono i canali che permettono di avere i vari Apple, Google e Amazon e tutto quello che vediamo è cresciuto negli ultimi 30 anni negli Stati Uniti. È fondamentale che questo venga portato anche in Europa e perché no in Italia, e quello è ciò che permette di migliorare il tenore di vita della popolazione e avere più prosperità per tutti.
1: Certo, sentiamo ancora.
0: Produttività per decenni. Oggi occorre agire con rapidità. Il contributo potenziale è rilevante. La produttività del lavoro potrebbe aumentare di 0,2 punti percentuali all'anno in uno scenario di adozione lenta e di oltre un punto in caso di diffusione rapida e pervasiva. Nello scenario più favorevole, quindi con incrementi di produttività superiori all'1%, questi guadagni potrebbero più che compensare il calo del prodotto potenziale dovuto alla contrazione della popolazione in età da lavoro. Insieme a una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, renderebbero possibile una crescita duratura dell'economia italiana. Un'adozione estesa incontra però ostacoli significativi, soprattutto tra le imprese minori.
1: stiamo parlando di formazione e capacità innovativa con il governatore.
0: E gestionali per individuare le soluzioni più adatte, riorganizzare i processi, gestire i rischi legali e tutelare la riservatezza dei dati. I benefici aumentano quando l'adozione si diffonde lungo
1: Dottoressa
0: le
1: file. Segre, il governatore dice che l'Italia dispone di una solida tradizione scientifica universitaria, un ampio risparmio privato e quindi serve una strategia in grado di mobilitare queste risorse. Come?
3: Ma evidentemente le competenze che rappresentano, come dicevamo prima, il fondamento di una capacità innovativa di un paese vedono proprio nell'università e in quello che ha citato prima, il rapporto pubblico istituzioni privato con lavoratori e lavoratrici formati, la vera differenza che combatte anche quella diminuzione della popolazione attiva che è la realtà demografica del nostro paese,
1: certo.
3: Quindi rende essenziale proprio la valorizzazione di queste competenze attraverso delle università sempre più competitive da un punto di vista non solo tecnologico ma anche della capacità di sostenere nuovi lavoratori e lavoratrici. E vorrei anche aggiungere che ha sgombrato il campo da quei commenti apocalittici nei confronti del dopo il PNRR non succederà o succederà il disastro, invece no, proprio perché riportando al centro lo sforzo delle imprese insieme all'università vediamo che questa rete si sta creando sul territorio ed è sempre più forte ed efficace per il cambiamento demografico e formativo dei nuovi lavoratori, imprenditori e imprenditrici di domani.
1: Ecco, Sileoni, lei parlava prima dell'importanza dei contratti e del lavoro. Il governatore mette l'attenzione sui giovani, ma quanto anche però le competenze acquisite servono e sono necessarie?
2: Allora, diciamo che in alcuni settori del nostro paese c'è stato un importante ricambio generazionale, laddove le organizzazioni sindacali, chiaramente quelle più rappresentative, hanno concertato una politica che ha prodotto dei risultati importanti per garantire una migliore e maggiore occupazione giovanile. Non tutti i settori stanno sullo stesso livello perché c'è molta resistenza per abbattere i costi, che è diventato purtroppo il motivo principale nella gestione di alcune aziende e di alcune imprese. Nel settore bancario, dove opero io, chiaramente noi a fronte di migliaia di esuberi, però tutti concordati con le banche nei piani industriali e tutti con prepensionamenti e pensionamenti volontari, noi abbiamo assunto oltre 40.000 nuovi giovani, quindi nel momento più delicato siamo riusciti a garantire nuova occupazione, chiaramente con il contributo di un fondo che è finanziato non solo dalle banche ma soprattutto ma anche dalle lavoratrici e dai lavoratori bancari. Questo esempio dovrebbe essere seguito da altri settori, alcuni lo fanno, altri no, ma chiaramente la riflessione molto profonda e molto importante del governatore che stimola le aziende ad assumere giovani formandoli, chiaramente questo può garantire, soltanto questa azione può garantire un futuro migliore al nostro paese che di problemi già ce n'ha comunque tanti.
1: Ecco, Monticini, il governatore dice l'importanza delle competenze si acquisiscono nei percorsi tecnico-scientifici ma anche in altri ambiti, inclusi quelli umanistici. Si sta cambiando un po' la visione dell'importanza degli studi umanistici. Lei, professore universitario, come risponde a questo?
4: È difficile rispondere, nel senso che l'indicazione che viene da vari studi per l'Italia va invece in una direzione di competenze tecniche che spesso mancano e quindi che in realtà tutto il processo formativo debba essere ripensato in Italia con maggior incentivo per le scuole superiori verso indirizzi tecnici, perché ci sono tante aziende in Italia che avrebbero bisogno di quelle competenze che in realtà giovani italiani fanno fatica a trovare.
2: Questo in realtà
4: è un grande punto importante di intervento pluriennale sempre per aumentare il potenziale di crescita italiano. la scuola è da dove passa tutto. Ricordiamo che alla fine la produttività, che è questa variabile importante per determinare il benessere di una popolazione, dipende dalle competenze che ha il soggetto, e le competenze si acquisiscono nel corso del processo di formazione che parte dalla scuola materna e arriva fino all'università. È in quel momento che, se la scuola ha ben funzionato, mette sul mercato delle persone con delle competenze elevate, che sanno già utilizzare l'intelligenza artificiale e la sanno applicare, faccio un esempio per capirci, ai processi produttivi che gli si presentano, e a quel punto essere competitivi per produrre cose che altri non sanno produrre in giro per il mondo, e quello genera poi ricchezza, investimenti e un circolo virtuoso di cui abbiamo necessità.
1: Ecco, proprio Panetta sta dicendo che la spesa pubblica in istruzione oggi è un punto di PIL inferiore alla media europea, il divario è concentrato nella spesa universitaria, una finestra anche a lei, dottoressa Segre.
6: Affinché più persone infatti, con una proprio perché
3: si sta lavorando tantissimo su quello che si è costruito col PNRR, a seguire progetti di ricerca e, come si diceva prima, delle competenze digitali e finanziarie STEM, che costituiscono la priorità strategica per la crescita sostenibile, visto che le imprese nell'acquisizione delle direttive comunitarie inglobano la parte di sostenibilità, e qui servono altre competenze, per non parlare di tutti green jobs molto ben remunerati e che vedono la mancanza di tecnici e tecniche. Quindi sicuramente un momento di svolta e di riflessione, ma il PNRR ha già seminato bene sul lavoro che stanno facendo le università.
1: Ecco, sentiamo ancora il governatore e ci avviamo alla chiusura perché mancano 10 minuti al nostro speciale, ma sentiamo e con i nostri ospiti.
0: Inferiore alla media europea. Il divario è concentrato nella spesa universitaria in termini pro capite.
1: Eccolo. Parlerà
0: di energia.
1: Il conflitto
0: nel Golfo Persico ha reso nuovamente evidente la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di energia. Per un'economia particolarmente esposta, i recenti rincari comportano un rilevante trasferimento di risorse all'estero. Riducono il reddito disponibile delle famiglie, indeboliscono la competitività delle imprese e frenano la crescita. Questa dipendenza va ridotta agendo su 3 fronti: efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e potenziamento delle reti. L'Italia ha compiuto progressi in ciascuno di questi ambiti, ma il passo va accelerato.
1: Darei la linea a Amalia, perché fra poco parla di banche e sistema finanziario il governatore, ma è appunto una piccola finestra che poi appunto commenteremo anche con Sileoni in particolare. Amalia.
5: Sì, ecco, visto che non riusciremo a avere i nostri ospiti annunciati, Goitini, amministratore delegato di BNL, Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, perché il discorso del governatore si è allungato oltre i tempi, non che non fosse previsto, ma diciamo che erano stati calcolati in maniera diversa. Io vi farei un quadro delle banche di cui il governatore si appresta a parlare, non con dati Banca Italia, i miei, ma con dati Value Partners. Nel primo trimestre 2006 le banche italiane hanno avuto degli utili in crescita, 7,8 miliardi, e i profitti salgono del 4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il governatore, come sentiremo fra poco, dice che appunto il sistema bancario italiano si è rafforzato, raggiungendo il 18,6% dell'attività ponderate per il rischio. Dice che le banche stanno bene, la situazione patrimoniale è ottima, e parecchio punta sulle aggregazioni. Sulle aggregazioni avremmo voluto parlarne appunto con Patuelli, con quello che si apre a livello europeo ma anche nazionale di aggregazioni fra banche. Sulle banche il governatore appunto è ovviamente favorevole, dice che in Italia operazioni ben disegnate possono avvicinare la struttura del mercato creditizio a quella degli altri paesi europei, e il terreno su cui si gioca questa competizione tra giurisdizioni bancarie italiane, europee, aggregazioni, è stato finora quello delle regole. Quindi finora ci sono diverse scuole di pensiero, la scuola americana, diciamo, con Trump, che è andata verso una liberalizzazione delle regole e verso cui si potrebbero spostare i capitali finanziari. Anche la Banca Centrale di Londra sta seguendo una strada di questo tipo, ovviamente più attenuata. E invece c'è l'Europa che ha regole più stringenti, sì. E su queste il governatore appunto non prende posizione, ovviamente, però suggerisce delle cose, insomma suggerisce prudenza, è necessario prudenza, non deve tradursi però in una restrizione, e poi dice di puntare ad esempio sui venture capital, sulle società di cui voi parlavate prima. Va aperto l'annoso cantiere del capitale di rischio, bisogna incentivare i fondi pensioni per evitare appunto, in una prospettiva per evitare che questi fondi vadano a investire su altri mercati, come ad esempio quelli americani.
1: Grazie Amalia. Ecco, rimaniamo appunto sul discorso delle banche e il sistema finanziario. Le banche italiane affrontano questa difficile fase congiunturale da una posizione di solidità, dice il governatore.
2: Sì.
1: Sileoni.
2: Il governatore dice: l'elevata dotazione patrimoniale del sistema apre spazio a nuove aggregazioni nazionali e transfrontaliere. Questo sostanzialmente è un via libera a nuove aggregazioni, a nuove operazioni straordinarie. Io lo leggo così e penso di leggerlo bene. Il governatore evidenzia come la solidità patrimoniale delle banche possa favorire chiaramente nuove aggregazioni, ma insomma sottolinea anche che occorre contribuire a costruire un mercato bancario europeo più forte, chiaramente più competitivo e capace di confrontarsi con i grandi operatori internazionali. Credo che sia una visione coerente col percorso di integrazione finanziaria europea. Tuttavia vorrei ricordare che ogni operazione straordinaria non può e non deve essere valutata soltanto attraverso gli indici patrimoniali e le sinergie industriali. Esiste anche e soprattutto un'altra dimensione che spesso rimane sullo sfondo, cioè l'impatto occupazionale e sociale di eventuali nuove aggregazioni. Quindi dietro ogni fusione, noi sappiamo perché lo viviamo tutti i giorni, ci sono lavoratrici e lavoratori, ci sono territori, ci sono sportelli che rappresentano un presidio di prossimità per famiglie e imprese, e quindi oggi il mercato tende a premiare soprattutto le banche, per rispondere alla sua considerazione, che distribuiscono più valore agli azionisti e ai grandi fondi, e questo dal mio punto di vista non è un aspetto positivo. È una logica comprensibile dal punto di vista finanziario, ma che non può diventare l'unico parametro di giudizio, perché dietro ogni operazione di consolidamento resta aperta la questione, come sappiamo, degli esuberi, della qualità del lavoro e del ruolo sociale che il sistema bancario deve continuare a svolgere.
1: Ecco, e stiamo veramente avvicinandoci alla chiusura. Io vorrei proprio una sintesi sia da Claudia Segre che Andrea Monticini su questo aspetto delle banche. È essenziale che non venga indebolita la concorrenza, Monticini, dice il governatore.
4: Certo, perché la concorrenza permette di avere delle banche efficienti, quindi occorre a livello italiano che nei territori sia controllata costantemente la presenza di concorrenza tra le banche. Questo serve per migliorare i servizi offerti poi alle famiglie da un lato e dall'altro alle imprese sui finanziamenti. Ricordiamo che per avere ripresa, per avere crescita, occorre un sistema bancario in grado di finanziarla, quindi certo. Banche efficienti, allora, sono la condizione per crescere.
1: Abbiamo solo un minuto, Segre, cosa ne pensa veramente in 3 secondi di queste considerazioni?
3: Direi delle considerazioni che mettono al centro la trasformazione, quella necessaria riguardante l'intelligenza artificiale, quella della competitività di banche e di imprese, ma senza non parlare dell'aspetto umano e quindi dell'ambito demografico e della partecipazione sociale in un sistema che sia innovativo, trasformativo, ma soprattutto all'avanguardia per dare nuove opportunità di lavoro e di crescita per il paese.
1: Ecco, Sileoni, proprio una pillola.
2: Sì, allora io credo che il governatore rappresenti comunque una figura di grande equilibrio istituzionale. In tempi di incertezza ha riportato al centro un principio spesso dimenticato: la stabilità economica non è un fine, ma uno strumento per garantire crescita, fiducia e coesione.
1: Grazie alla vice direttrice Paolina Meli, Francesco Galluzzo della regia, coordinamento tecnico Alessandro Pazienza, Giovanna Insaldi, Cristina Saccolo e Claudio Urbani in redazione, da Paola Bonanni. Grazie, grazie anche a tutti i miei inviati, e fra poco poi alle 12:30 continueremo con Sportello Italia.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria. Con piogge e locali pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria. Con piogge e locali temporali ancora amplificati.

0: qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Santi per un giorno.
3: E siamo arrivati alla fine di questa settimana e anche alla fine del mese di maggio, perché oggi è il 29 maggio 2026. Buongiorno a tutti, bentrovati su Radio 1. Bentrovato Don Walter Insero.
4: Grazie Federica Gentile, buona giornata a te.
3: E oggi attenzione, perché ricordiamo una figura importantissima, uno dei papi più importanti e amati del Novecento, del secolo scorso, un grandissimo riformatore, Don Walter. Parliamo di Paolo VI, primo papa a viaggiare tanto e a toccare i cinque continenti.
4: Sì, è un grandissimo papa, il primo papa moderno, un vero intellettuale, papa del Concilio Ecumenico Vaticano II e papa del dialogo.
3: Verissimo, figura modernissima, è il papa anche delle prime volte, no? Perché sono tante quelle che per noi oggi sono tradizioni normali della Chiesa e che però in realtà ha inaugurato lui. Allora andiamo con ordine, perché nasce il 26 settembre 1897 in provincia di Brescia, a Concesio, Giovanni Battista Montini, papa Montini, questo era infatti il suo nome all'anagrafe. Nasce in una famiglia cattolica, impegnata sia in campo politico che sociale, entra poi in seminario a Brescia, diventa sacerdote, si trasferisce a Roma dove studia lettere e filosofia e si laurea prima in diritto canonico e poi in diritto civile. Entra presto in Vaticano lui, nel 1923 la segreteria di Stato Vaticana lo invia come nunzio apostolico a Varsavia, pensate, quindi giovanissimo, e diventa poi stretto collaboratore del Cardinal Pacelli, futuro Papa Pio XII, e gli rimarrà accanto anche quando appunto diventa Papa, quindi pensate che continuità, no? Anche nella direzione poi della Chiesa. Anzi, è stato proprio Montini a scrivere la bozza dell'appello per la pace di Pio XII trasmesso per radio il 24 agosto del 1939.
4: Sì, perché lui nel 1937 fu nominato sostituto per gli affari ordinari della segreteria di Stato, cioè il primo collaboratore del cardinale segretario di Stato, che era allora Eugenio Pacelli, che poi sarà di lì a poco Pio XII.
3: Esatto.
4: Durante la Seconda Guerra Mondiale Montini fu a capo dell'ufficio informazioni del Vaticano per la ricerca di soldati e civili prigionieri o dispersi, occupandosi di migliaia di pratiche di corrispondenza con famiglie e autorità. Rimasto sempre un fedele collaboratore di Pio XII, lavorando al suo fianco per 24 anni, con grande discrezione e spirito di servizio, con uno stile molto umano, attento alle persone, alla gente, non alle carte e alla diplomazia soltanto.
3: Figura importantissima, mi piace molto questa continuità che c'è, no, all'interno della Chiesa. Nel 1954 viene nominato un po' a sorpresa Don Walter arcivescovo di Milano.
4: Sì, Pio XII trasferì Montini dalla segreteria di Stato a Milano, principalmente per affidargli l'importantissima arcidiocesi ambrosiana, no? Alla morte del cardinale Schuster. Ma questa scelta fu interpretata da molti come un allontanamento dalla curia romana. Sebbene all'apparenza fosse un po' un esilio, per Pio XII fu anche una prova pastorale. Far passare quindi il grande diplomatico Montini della segreteria di Stato attraverso l'esperienza poi di una grande diocesi,
3: certo,
4: per vedere come sarebbe stato poi come pastore davanti a una grande comunità. E l'esperienza milanese preparò Montini al futuro pontificato, perché proprio a Milano Montini imparò a parlare al mondo contemporaneo, a organizzare grandi missioni e a rinnovare la presenza cristiana nella società moderna.
3: Bellissimo, vedi come alla fine, no? Anche la lungimiranza di dire facciamogli fare questa esperienza che può assolutamente essergli utile. E Giovanni XXIII poi lo nomina cardinale e alla sua morte, quindi alla morte di Giovanni XXIII, viene eletto papa il 21 giugno 1963 e lui sceglie il nome di Paolo, per l'appunto Paolo VI. Noi ripartiamo da qui, adesso arriva Lucio Corsi, Tu sei il mattino.
5: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe.

0: che non sogna. Lucio Corsi, tu sei il mattino su Radio 1 a Santi per un giorno, Don Balterin, Sero Federica Gentile, vi stiamo raccontando la storia di Paolo VI che la Chiesa ricorda oggi, ovvero Giovanni Battista Montini, questo è il suo nome all'anagrafe. Abbiamo detto che viene eletto Papa poi alla morte di Giovanni XXIII, 21 giugno del 1963, e lui sceglie il nome Paolo proprio con un chiaro riferimento a,
1: sì,
0: a San Paolo Apostolo.
1: All'Apostolo Paolo, grande evangelizzatore, e sceglie quel programma spirituale per il suo pontificato. Infatti anche negli appunti personali sulla sua elezione lui aveva scritto e spiegato che il nome era per devozione all'Apostolo Paolo, primo teologo di Gesù Cristo, e per questo suo amore per Cristo e l'ammirazione che aveva per questo apostolo missionario, che era modello di evangelizzazione, perché era il modello di chi annuncia Cristo senza frontiere verso tutti i popoli e tutte le culture.
0: E infatti poi lo dicevamo all'inizio, nei tanti viaggi pastorali che ha fatto Paolo VI, che è stato il primo papa a toccare tutti e cinque i continenti, lui si pone subito in una forte linea di continuità con la politica riformatrice, no, di Giovanni XXIII, diciamo prima, questo forte senso di continuità all'interno della Chiesa. Conclude il Concilio Vaticano II, riforma le strutture centrali della Chiesa, istituisce il Sinodo dei Vescovi, solo per citare alcune delle tantissime cose che fa, revoca, tra l'altro, pensate, questa cosa mi stupisce sempre, le scomuniche tra Roma e Costantinopoli che erano ancora in essere dall'anno 1000. E poi arriva la riforma della curia del 1967.
1: Sì, vuole una curia più aperta, con un volto più universale, internazionale, secondo lo spirito del concilio. La curia non è più percepita come burocrazia vaticana, ma come un servizio di coordinamento tra il Papa e le chiese locali che sono in tutto il mondo. Lui semplifica, addirittura abolisce diversi uffici e istituzioni della corte papale, perché vuole la figura del Papa come quella di un vescovo, più semplice, pastorale. E durante la messa di riapertura del concilio, il 13 novembre 1964, fece un gesto simbolico di grande valore: depose la tiara papale, quella del triregno, no?
0: Sì,
1: sull'altare, come segno di umiltà, rinunciando così al potere temporale, suscitando la grande sorpresa di tutti i presenti.
0: Ricordiamo brevemente l'ultimo periodo del suo pontificato, che è stato segnato dal rapimento e dall'uccisione di Aldo Moro, no? Loro erano molto legati, tanto che lui ad aprile del 78 rivolge un forte appello alle Brigate Rosse per la sua liberazione, ovviamente lo sappiamo senza ottenere nulla. Sappiamo appunto che il cadavere di Moro verrà ritrovato il 9 maggio del 78 e Paolo VI morirà pochi mesi dopo, perché morirà proprio il 6 agosto a Castel Gandolfo, quasi all'improvviso, Don Walter.
1: Sì, era molto legato a Moro e ricordo lui volle ovviamente celebrare il funerale senza il corpo di Moro a San Giovanni Laterano, e lì che gridò a Dio: chi può ascoltare il nostro lamento se non tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per l'incolumità di Aldo Moro, di quest'uomo buono, mite, saggio, innocente e amico.
0: Esatto.
1: Un grande santo, forse sì, poco capito, sai Federico?
0: Sì, eh?
1: Sì, allora magari il grande pubblico lo ha capito meno, ma un grande santo che ha impostato il pontificato che abbiamo visto nei pontefici successivi, e lui il primo papa moderno.
0: Magari approfondiamo anche sui nostri social questa parte della figura di Paolo VI, siamo in chiusura.
1: Sì, il Vangelo di oggi, Marco 11, versetti 11-25, Gesù entra nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e compravano nel tempio, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori e disse: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Ecco, allora non possiamo fare commerci nella fede, nella religione, ma la casa di Dio è una casa di preghiera e di ascolto, dove vivere la sua presenza e non fare business.
0: Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Auguri a voi che portate il nome di Paolo. Appuntamento lunedì.
2: I'm just gonna tell you how it feels.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Per quasi 80 anni un problema matematico è rimasto appeso a una griglia. Quanti punti possono stare su un piano formando il maggior numero possibile di coppie alla stessa distanza? Sembrava una questione da specialisti. Poi un modello di OpenAI ha trovato una strada che i matematici non avevano mai visto, collegando geometria e teoria dei numeri. L'intelligenza artificiale non è soltanto una macchina che calcola, è una macchina che apre piste. E noi siamo pronti per capirle? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta, come ogni venerdì al microfono con Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi Barbara partiamo da un teorema. Un modello matematico di OpenAI, l'azienda che fa ChatGPT, ha contribuito a smentire una congettura matematica vecchia di quasi 80 anni. Da qui allarghiamo lo sguardo poi, perché parleremo di Palantir che vuole diventare sempre più centrale nell'intelligence militare americana, mentre Anthropic si muove tra sicurezza, banche, Vaticano ed etica dell'intelligenza artificiale. Tre storie diverse, una sola domanda. L'intelligenza artificiale resta uno strumento o sta diventando una nuova infrastruttura del sapere e del potere? Prima però salutiamo la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora...
3: Questa macchina di OpenAI che sblocca un enigma è come un faro acceso nella nebbia. Ma attenzione, Palantir e Anthropic non stanno solo competendo, stanno disegnando i confini di un mondo dove il potere è sempre più digitale. Non è più solo uno strumento, è una rete di potere e noi dobbiamo decidere quanto vogliamo farci avvolgere.
1: Questa era Beta. Allora Barbara, partiamo da questo teorema di OpenAI, perché la storia che andiamo a raccontare non è solo una curiosità per matematici, ma è un segnale importante per tutti.
2: È importante perché per quasi 80 anni questo problema matematico è rimasto fermo davanti a una figura che era molto semplice e che era una griglia. E quindi il problema, come hai detto tu, era: se disponiamo un tot di punti su un piano, quante coppie possono trovarsi esattamente alla distanza 1? Era una domanda fatta per una lezione che sembrava di geometria elementare, ma la risposta ha attraversato decenni di teorie dei grafi e di geometria, e è uno di quei problemi che mostrano quanto la matematica possa essere spietata, cioè molto facile da spiegare ma difficilissima da risolvere. L'idea dominante era dunque che le migliori configurazioni dovessero somigliare a questa griglia e non si potesse fare altro. Ora invece un modello di intelligenza artificiale dimostra che proprio quella convinzione che noi abbiamo dato per scontata per decenni come umani era sbagliata, e costruisce una famiglia infinita di esempi che produce miglioramenti rispetto a ciò che era precedentemente noto. Quindi non siamo di fronte a un miglioramento tecnico, ma proprio a un cambio di paradigma che mostra che il limite che era stato immaginato non era giusto. Quindi la macchina non ha calcolato più in fretta statisticamente, ma ha visto una strada laterale diversa laddove la comunità scientifica per decenni aveva continuato a guardare la strada principale.
1: Senti, insomma, siamo di fronte a un vero e proprio salto, è così?
2: Sì, ma soprattutto non è che questa dichiarazione sia stata fatta da OpenAI, ma è stata fatta da una medaglia Fields, cioè da Tim Gowers, per cui questo significa che la scoperta che è stata fatta non è stata accettata perché veniva da una macchina, ma è stata accettata perché i matematici umani l'hanno verificata. Quindi si apre una nuova strada che non è quella della coscienza, non è quella dell'umanizzazione, ma è quella per cui l'intelligenza artificiale, in questo caso secondo la medaglia Fields Tim Gowers, ha generato una nuova strada e la comunità scientifica l'ha percorsa, l'ha controllata e l'ha resa leggibile. Quindi il risultato è un ibrido, cioè qualcosa che nasce da una macchina ma che viene filtrato dall'umano e entra nella matematica.
1: Passiamo dal foglio a quadretti al pentagono, altro tema di cui vogliamo parlare. Palantir, l'azienda di Peter Thiel, ha contestato il programma centrale della difesa americana. Che cosa è successo e qual è la posta in gioco?
2: Allora, Palantir ha presentato una protesta, diciamo, formale contro proprio il metodo di questa MARS, che significa Machine Assisted Analytic Rapid Repository System, quindi il programma con cui la Defense Intelligence Agency vuole modernizzare l'analisi dei dati e dell'intelligence militare americana, cercando di in qualche modo di sovvertire il sistema tradizionale, che secondo loro è superato, e imponendo di creare una nuova infrastruttura basata sull'intelligenza artificiale, che non vede più l'intelligenza artificiale come un prodotto da fornire e non vuole, diciamo così, vedere soltanto da parte della difesa l'acquisto di un software, ma che cerca di definire l'architettura stessa dell'intelligence militare americana e la ridefinisce da capo, facendo capire che il vecchio modello non ha più senso nell'era dell'IA generativa e degli agenti. Cioè, praticamente non bisogna più comprare dei software o costruire dei software proprietari governativi, ma utilizzare delle piattaforme di intelligenza artificiale commerciali come Palantir, che evolvono molto più rapidamente degli appalti pubblici.
1: Ma quindi Palantir non è più un fornitore, ma una specie di strato cognitivo della difesa americana, è così?
2: Infatti è questa la ragione, diciamo, per cui può essere accomunata all'argomento che abbiamo trattato prima rispetto alla scoperta nella ricerca matematica. Diventa praticamente un'infrastruttura di intelligenza artificiale continua che viene aggiornata come un cloud e non un software militare chiuso. Sono dei cambi di paradigma, Massimo, che ne abbiamo parlato anche in altre puntate di Pillole di Età Beta, vedono proprio uno stravolgimento in cui arriva prima chi capisce che va messa l'infrastruttura di intelligenza artificiale come base. Anche la televisione cinese che avevamo raccontato non ha digitalizzato l'azienda di televisione, ma è diventata essa stessa una società di intelligenza artificiale che usa i media, usa la televisione, la radio e i social come una sua interfaccia.
1: Quindi ha rovesciato il paradigma. Senti, veniamo invece ad Anthropic, che ieri abbiamo raccontato che si sta per quotare in borsa ed è stata l'unica azienda dell'intelligenza artificiale ammessa alla presentazione dell'enciclica del Papa Magnifica Humanitas. Da una parte, tutti l'abbiamo detto più volte, è la società che parla più di sicurezza, di valori, di etica, di interpretabilità. Dall'altra, però, i suoi modelli più avanzati come Mythos preoccupano molto le banche e i regolatori perché potrebbero aprire delle falle ai criminali informatici. Non c'è una contraddizione, secondo te?
2: Ma noi, diciamo, abbiamo detto più volte che Amodei non è un santo, nel senso, anzi, gli Amodei, che sono fratello e sorella, non sono dei santi, ma dei businessmen. Anthropic si è costruita un'identità diversa rispetto alle altre, parlando di sicurezza, di allineamento, di rischio esistenziale, però stiamo parlando sempre di quella società che ha Claude inscindibile da Palantir dentro il Pentagono, per tornare all'esempio precedente, per cui, diciamo, non è che stiamo parlando di, appunto, fare il bene dell'umanità gratis. Amodei, infatti, nei suoi saggi e anche in questo articolo che ha scritto sull'adolescenza della tecnologia, insiste sulla sua idea, appunto, che l'umanità sia in una fase adolescenziale con strumenti molto potenti ma istituzioni non mature per governarli. C'è, diciamo, un punto critico, che è proprio questo che hai individuato tu, del caso di Claude Mythos, che ha evocato preoccupazioni nelle banche e mostra un po' questo paradosso, cioè che un modello, comunque, quando è capace, diventa anche un amplificatore di vulnerabilità. Che non vuol dire che Amodei sia un ipocrita, è proprio la struttura dell'intelligenza artificiale avanzata che crea questa incoerenza. Chi costruisce il rischio è anche chi vende la protezione del rischio.
1: Senti una cosa,
2: quindi diciamo che
1: cioè, a proposito di rischio, a proposito di Papa, l'enciclica ha fatto molto rumore, tutti i giornali del mondo, tutta l'opinione pubblica è rimasta colpita da queste parole molto competenti ma nel senso tempo molto critiche sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Non si sono registrate né in positivo né in negativo reazioni da parte di questi grandi pionieri dell'intelligenza artificiale, Musk, Altman e tutti gli altri. Come pensi che sia stata presa l'enciclica del Papa da questi che fanno intelligenza artificiale, a cui sembrano evidentemente rivolte le critiche del Papa?
2: Allora, intanto, anzitutto la prima cosa che ha detto e dichiarato Sam Altman, non sull'enciclica del Papa, però ci fa capire proprio quanto l'impostazione sia diversa, perché ha parlato di intelligenza in generale, non di intelligenza artificiale, come utility, che vuol dire energia, come fosse internet, come fosse l'acqua, dicendo d'ora in poi l'intelligenza chi non ce l'ha se la può comprare e gliela vendiamo noi. Questo, diciamo così, ti fa capire quanto proprio siamo lontani dall'idea e dall'impostazione del Vaticano. E poi alcuni di loro hanno detto che secondo loro il Vaticano dovrebbe partecipare più attivamente al processo di costruzione di questa infrastruttura che è l'intelligenza artificiale, ad esempio producendo delle fonti di informazione che siano fondate e affidabili, quella che si chiama la data integrity, cioè l'affidabilità del dato il momento in cui si aggrega con altri dati. E hanno fatto l'esempio di alcune altre religioni che stanno digitalizzando soltanto le uniche fonti esistenti, cioè i libri. Il Vaticano ha una biblioteca magnifica, la biblioteca ecclesiastica, loro dicono, per esempio, poteva aggiungere che i modelli provenienti da libri stampati diventano l'unica fonte di un modello e un centro di integrità dei dati a cui attinge la religione cristiano cattolica. Cioè loro comunque riportano tutto alla tecnologia e alla costruzione dell'infrastruttura, non al dare dei principi morali per la costruzione dell'infrastruttura. Cioè secondo loro deve partecipare anche il Vaticano a costruirla.
1: Bene, io ringrazio come al solito Barbara Carfagna per questa nostra conversazione. Grazie Barbara.
2: Grazie a voi.
1: E grazie al coordinamento tecnico di Giovanna Inzardi, la nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i nostri podcast Pillole di Eta Beta e Eta Beta su Rai Play Sound. Ora noi andiamo su Facebook alla pagina Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete avete accesso a tanti contenuti sull'innovazione. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. da Massimo Cerofolini
2: e Barbara Carfagna,
1: buon fine settimana.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Reazioni e condanne da tutta Europa dopo che un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, ferendo due persone.
3: Un drone russo si è schiantato sul tetto di un palazzo di 10 piani nella città romena di Galați. Gli allarmi aerei sono scattati nella notte in Romania e due caccia F-16 si sono alzati in volo. In quelle stesse ore Mosca stava attaccando la confinante regione di Odessa e il porto ucraino sul Danubio di Izmail. È la prima volta che viene centrata una zona residenziale in una città dell'Unione di 250.000 abitanti, nonostante sia già successo che qualche drone cadesse in Polonia e Romania, causando anche delle vittime. La guerra non era mai entrata in un centro abitato così grande in territorio NATO. Due feriti in modo lieve, una donna e suo figlio, ma le conseguenze potevano essere molto più gravi. Il presidente rumeno Dan convoca il Consiglio Supremo di Difesa e promette una reazione ferma. Il segretario generale della NATO, Rutte, dichiara: siamo pronti a difendere ogni centimetro dell'alleanza. La guerra di aggressione di Mosca ha superato un altro limite, afferma la presidente della Commissione Europea von der Leyen, e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Questo dimostra ancora una volta che l'aggressione di Mosca rappresenta una minaccia reale per l'Europa, scrive il ministro degli esteri ucraino Sibia. Nessun commento invece da Mosca. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Dura condanna per lo sconfinamento del drone russo in Romania da parte della premier Giorgia Meloni, un atto gravissimo, scrive sui social, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. Solidarietà, conclude la Presidente del Consiglio, alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. Gli effetti del caro energia e la gestione dell'intelligenza artificiale al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Linea Fabio Comini.
4: Sì, la situazione economica globale è peggiorata con la guerra nel Golfo, le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente all'economia e al benessere dei cittadini, ha detto il governatore Panetta, e l'Europa è una delle aree più esposte alla crisi energetica. Uno dei rischi è l'inflazione, sulla quale la BCE interverrà tempestivamente se necessario. Sul fronte degli aiuti a famiglie e imprese, l'invito di Panetta è di fare molta attenzione alle risorse.
5: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
4: L'Italia affronta questa fase con punti di forza, banche solide, esportazione, occupazione, ma anche di debolezza, ritardo tecnologico, soprattutto l'intelligenza artificiale, la produttività e il capitale umano. Punto questo su cui Panetta ha molto insistito. I giovani vanno valorizzati e il loro talento trattenuto.
5: Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000.
4: Con la collaborazione tecnica di Federico Foroni, la linea torna a voi.
2: Lavoro, il tasso di occupazione ai massimi dal 2004 al 63,1%, il tasso di disoccupazione scende al 5,1% ai minimi dal 2004. Dall'Istat anche i dati sull'inflazione, secondo le stime preliminari a maggio sale al 3,2% rispetto a un anno fa e dello 0,4% rispetto ad aprile. Una accelerazione dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia e dei trasporti, stabile il carrello della spesa. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che ha avuto contatti con pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sta bene, non ha sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. In una lettera ai vertici europei, il governo sollecita la massima attenzione sulla situazione e chiede di rafforzare la vigilanza alle frontiere. Smantellata a Roma un'organizzazione criminale composta da cartelli albanesi e cosche calabresi che trattava ingenti quantità di droga provenienti dal Sud America. 7 le persone arrestate sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione illegale di armi. Qualche disagio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Mobilitazione che riguarda anche trasporti, sanità e scuola, treni fermi fino alle 21 e stop al trasporto aereo fino a mezzanotte. Assicurate le fasce di garanzia per i trasporti pubblici locali. Conte del 2 giugno in tanti passeranno almeno una notte fuori casa in questo lungo weekend che dà il via alla stagione estiva.
0: È un avvio informale ma di fatto già sufficiente a disegnare una prova generale dell'ormai prossima stagione estiva, visto che, stime Federalberghi, più di 14 milioni di italiani tra oggi e martedì, più o meno uno su quattro, approfitteranno del lungo ponte di giugno per trascorrere almeno una notte fuori casa. Destinazioni vicine, soprattutto entro i confini nazionali, che, avverte ANAS, porteranno oltre 45 milioni di spostamenti su strada. In tanti sceglieranno il mare, nonostante gli aumenti progressivi dei costi dei servizi. Quest'anno quasi il 3%, dice sempre Federalberghi, viste le temperature già estive nel senso migliore. Dopo i picchi record dei giorni scorsi, ci aspetta infatti un fine settimana in parte rinfrescato da sporadici temporali, spiega il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Mocio.
1: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado, torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: Sport, MotoGP, al Mugello ha preso il via il fine settimana del Gran Premio d'Italia, alle 15 le prequalifiche, ma si è da poco concluso il primo turno di prove libere. L'inviato.
6: Mattinata umida dopo uno scroscio all'alba. Primo turno quindi probabilmente poco utile per quello che dovrebbe essere un weekend asciutto e caldo. Primeggia comunque di Gian Antonio davanti a Martin. Spazio allora alle grafiche speciali per la gara di casa. Aprilia e il leader iridato Bezzecchi festeggiano l'arrivo sulle carene del graffio di una nota bibita energetica che sponsorizzeranno Ale. Importante colpo economico e d'immagine. Proprio di Gian Antonio sfoggerà un casco ispirato alla sua macchina dei sogni appena comprata. Se lavori duro puoi realizzare i tuoi desideri, spiega il romano. In casa Ducati, svelata la livrea speciale che nel centenario della casa di Borgo Panigale sarà un collage di 10 livree storiche. L'AD Claudio Domenicali.
7: I piloti daranno il massimo e vedremo delle belle gare. Auguriamoci che sia una bellissima giornata di sport e saremo tutti contenti.
6: Intanto Bagnaia si è esibito come pizzaiolo nel paddock, un tema che sarà anche sul suo casco, e ne spiega così il motivo.
8: Volevamo raccontare la convivialità italiana che tu puoi trovare a Mugello con camper, tende, grigliate, gente che non conosci, tutti insieme a fare il tifo.
6: Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
2: Scelta stamani a Padova la cinquina finalista della 64esima edizione del premio Campiello. A contendersi la vittoria saranno Marcello Fois con L'immensa distrazione, Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, Elena Varvello con La vita sempre, Valeria Parrella con La ragazzina, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui. Ora la linea va all'informazione regionale, potete ascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Ringrazio regia Alessandro Pazienza, da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
18: Brennero a 22 a rischio paralisi per lo stop al traffico in Austria di domani. La protezione civile altoatesina è pronta a coordinare l'emergenza. Già oggi lunghe code di camion per anticipare il blocco. Aziende che fittiziamente hanno stabilito la propria sede in Trentino per godere indebitamente dell'esenzione IRAP, uno degli illeciti fatti emergere nel 2025 dalla giustizia tributaria che oggi ha inaugurato il suo anno giudiziario. Aggressione a Cardano, 67enne finisce in prognosi riservata, la vittima è stata schiaffeggiata con violenza da un conoscente, ora indiziato per tentato omicidio. Più di 1000 chilometri pedalati nel nome di Sara Piffer, da Palù di Giovo all'Etna, un'impresa sportiva per una raccolta fondi per la sicurezza stradale. Bentrovate e bentrovati alla seconda edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige, in conduzione a Bolzano Matteo Battistella, da Trento vi sta parlando Davide Siegel, in regia Nunzio Messere e Franz Baschler.
19: In apertura parliamo dunque del blocco totale della circolazione di domani per la manifestazione ambientalista in Austria, che interesserà tutto il traffico su gomma, autostrade e strade statali sull'asse del Brennero. Si registrano disagi con traffico molto sostenuto già oggi al confine, ma sentiamo i dettagli nel servizio.
20: Un lungo serpentone di mezzi pesanti rallenta anche oggi la viabilità sull'autobrennero, tutti in fila per anticipare il blocco totale di domani, quando una manifestazione ambientalista sul versante austriaco del Valico rischia di comportare la paralisi quasi totale lungo tutta l'asse autostradale. Basti pensare che dal Brennero transitano ogni giorno in media 70.000 veicoli. Dalle 10.30 fino alle 19 l'autostrada a nord di Vipiteno resterà completamente chiusa. Per i camion il divieto di transito è stato esteso a tutto l'Alto Adige. Da sud possibilità di lunga deviazione attraverso Veneto, Friuli e Tarvisio. In allestimento il centro di coordinamento interforze della protezione civile, pronta ad assistere anche gli automobilisti fermi sotto il sole, il capo della protezione civile Klaus Unterweger.
21: Noi effettivamente soffriamo il blocco, però come dice giustamente, a cascata anche la provincia di Trento, anche regione di Veneto potrebbe, diciamo, soffrire un certo impatto.
20: La soluzione, secondo il presidente dell'autobrennero Hartmann Reichalter, sarebbe solo una.
22: È previsto un massiccio caos del traffico, e per quello chi ha la possibilità di evitare questo non solo aiuta se stesso, ma aiuta anche noi e agli altri di superare questa giornata difficile del traffico.
20: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
18: A Palazzo Geremia a Trento l'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria. Sentiamo.
23: In Trentino l'autonomia assicura tributi spesso agevolati rispetto al resto del paese. Per esempio l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, è azzerata per 5 anni per le nuove aziende sul territorio. Qualcuno però ha provato ad approfittarsene, spiega Gabriele Casalena, presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Trento.
24: Gli accertamenti della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno verificato che in determinati casi questo trasferimento appunto era solo fittizio, e da ciò è conseguito ovviamente il recupero dell'IRAP con le sanzioni e gli interessi.
23: In tutto 600 le controversie definite nel 2025, 480 in primo grado e 120 in secondo, per un valore di 108 milioni di euro recuperati. Nonostante in servizio ci siano 12 giudici sui 24 previsti tra i due gradi, le sentenze in appello arrivano in 6 mesi, quando nel paese servono più di 2 anni. Il Trentino si riallinea però all'Italia per il primo grado, con tempi poco sopra l'anno. Restano in arretrato 307 casi in primo grado, erano 475 nel 2024 e 192 in appello, il leggero aumento rispetto ai 101 dell'anno passato. Pronuncia è quasi completamente confermata in Cassazione. Nicola Chiarini, TGR Trento.
19: Violenta aggressione ieri nel tardo pomeriggio fuori dalla bar nell'area di servizio di Cardano. Un 55enne ha schiaffeggiato un suo conoscente di 67 anni che, cadendo a terra, ha sbattuto violentemente la testa ed è svenuto. L'aggressore di Cardano, come la vittima, si è allontanato in bicicletta per poi tornare sul posto a piedi dopo essersi cambiato d'abito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Sentiamo come sono andati i fatti dalla voce del colonnello Alessandro De Rico, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano. Sentiamo.
0: Vi è stata un'aggressione dettata da futili motivi. Uno dei due ha colpito la vittima e questo purtroppo ha provocato la sua caduta sul pavimento e di conseguenza ha battuto la testa. L'aggressore, su indicazione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e associato presso la casa circondariale. La vittima è in prognosi riservata.
18: E cambiamo ora argomento. Oggi presidio davanti al Dipartimento dell'Istruzione della provincia di Trento da parte del personale delle scuole dell'infanzia. Tra le questioni più urgenti, secondo CGIL, CISL e UIL, il rinnovo contrattuale e affrontare il tema della carenza di personale. Ma sentiamo Raffaele Meo, segretario CGIL Scuola.
1: Siamo qui oggi per sostenere uno standard di qualità che è sempre stato altissimo, ma che si fondava su delle premesse di investimento di risorse sul personale di altro tenore. Mentre noi notiamo un certo lassismo in questo momento, o comunque un disinteresse da parte della politica, vorremmo riportare l'attenzione giusta sull'infanzia.
19: Il nuovo quartiere Ponte Roma divide la politica comunale a Bolzano. L'opposizione preannuncia ostruzionismo in aula pur di respingere il progetto. Sentiamo perché.
3: Recuperare a uso abitativo il pezzo più a nord della zona industriale di Bolzano è il progetto del quartiere Ponte Roma, promosso dagli imprenditori Hager, Tosolini e Pichler. La SVP guarda con interesse la possibilità di ricavare 1000 alloggi senza toccare un metro di verde. Il vice sindaco con delega all'urbanistica Stefan Konder.
4: Questa è un'area di circa 6 ettari che è inutilizzata da decenni. È importante trovare una soluzione, cosa fare. Possono nascere una serie di possibilità, però dico, non possiamo aspettare altri decenni.
3: Ma l'opposizione è già sulle barricate. Il capogruppo PD, Stefano Fattor.
5: 1000 alloggi più 25.000 metri quadrati, cioè l'equivalente del 20, in 6 ettari, chiusi tra le acciaierie e l'autostrada. È questa la politica urbanistica dell'SVP? Beh, questo è uno scempio sociale ed urbanistico.
3: Tra i punti critici la coesistenza tra il nuovo quartiere e le attività produttive confinanti, acciaierie in primis. Preoccupazione che unisce Confindustria e sindacati. Intervenga il governo, chiede una nota dei metalmeccanici per evitare la deindustrializzazione del territorio. Ma per Condere un equilibrio possibile.
4: Qua dobbiamo muoverci nell'interesse di tutti, dell'industria, dei cittadini, di tutta la città.
3: Fattor preannuncia battaglia in aula.
5: E il Partito Democratico garantisce che farà un ostruzionismo all'infinito pur di non permettere questo scempio.
3: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
18: Oggi sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base riguarda anche il trasporto pubblico locale per Trentino Trasporti nel pomeriggio fascia garantita tra le 16 e le 19, in Alto Adige invece dalle 12 alle 15. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero è indetto sino alle 21 di stasera e sino ad allora i treni potranno subire cancellazioni o variazioni.
19: A causa della persistente scarsità d'acqua, la sindaca di Merano Caterina Zeller ha firmato un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile a Maia Alta, Merano Centro e Sinigo. Nelle zone interessate scatta il divieto assoluto di irrigazione dalle 5 del mattino alle 22 per evitare gli sprechi nelle ore di massima evaporazione. Stop totale inoltre al riempimento di piscine private e al lavaggio di auto. Il provvedimento, valido fino a revoca, si appella anche ad agricoltura e attività economiche per un uso parsimonioso e responsabile dell'acqua. Ogni gesto di risparmio, anche il più piccolo, è importante. Confidiamo nel senso civico della popolazione, ha detto la sindaca Zeller.
18: Sono partiti questa mattina presto in bici da Palù di Giovo. La loro pedalata terminerà in cima all'Etna, un'impresa sportiva per raccogliere fondi a favore della Fondazione Sara Piffer.
25: Palù di Giovo, poche centinaia di abitanti, ma una storia che ha scritto il ciclismo. 86 giorni in maglia rosa con Aldo, Enzo e Francesco Moser e Gilberto Simoni. Da qui è partita questa mattina una nuova impresa nel ricordo di Sara Piffer, la giovane ciclista trentina investita e uccisa un anno e mezzo fa. 6 tappe, oltre 1300 chilometri dalla Val di Cembra fino all'Etna, a percorrerli un gruppo di 8 amici uniti dalla stessa passione. Alla partenza anche Gilberto Simoni, Sebastiano Arman e Amos Mosaner.
26: Da ex ciclista, qual è il consiglio?
2: Ma oddio, da ex ciclista loro sicuramente vanno più forti di me. Divertirsi, perché credo sia la parte fondamentale dello sport.
25: Un Giro d'Italia simbolico che fin dalla prima tappa, 300 km da Palù di Giovo a Cervia, vuole richiamare attenzione e responsabilità.
6: Sicuramente lei è un simbolo, è una nostra quasi compaesana, insomma, della nostra valle, quindi ci tenevamo a fare questa iniziativa per sostenere la sua fondazione, però chiaramente è un po' una rappresentanza per tutte le vittime della strada.
25: Alla partenza, accanto agli amici, anche i genitori di Matteo Lorenzi e Sara Piffer. Nel suo nome un viaggio che è anche un appello: la strada è di tutti e il rispetto della vita viene prima di tutto. Silvano Ploner, TGR Trento.
18: Claudia Morelli è stata rieletta alla presidenza di ANFAS Trentino, l'associazione che da decenni è al fianco di persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie. Sentiamo.
7: Inclusione sociale, sostegno alle famiglie, accesso ai servizi e piena applicazione dei diritti. Questo è il programma che ha portato Claudia Morelli alla rielezione di ANFAS. Una rielezione non scontata, per la prima volta in 60 anni, perché è messa in discussione da un'altra candidatura, quella di Maria Ada Barbacovi. Il risultato alla fine, 101 voti a 95.
8: Ci sono 4 anni davanti e mi sono messa a disposizione e ci sarà il mio massimo impegno proprio per portare avanti questa importantissima associazione, grandi associazioni, grandi famiglie.
7: Rafforzare il lavoro sul territorio e costruire una rete sempre più efficace tra istituzioni, enti locali e associazioni, l'impegno per questo secondo mandato. Un passaggio importante poi è stato dedicato alla riforma della disabilità.
8: Siamo ancora nella sperimentazione, anche qua in provincia di Trento, per cui i contenuti non sono ancora definiti. C'è un percorso da costruire, lo costruiremo insieme e noi saremo accanto alle famiglie per, se sarà necessario, stilare, redigere questo progetto di vita.
18: Danilo Elia, TGR Trento.
19: Ed ora parliamo di servizio civile. In queste settimane molte associazioni sono alla ricerca di volontari per i ragazzi che l'hanno recentemente svolto. C'è stata una cerimonia di riconoscimento in comune a Bolzano. Abbiamo raccolto alcune voci, sentiamo.
9: Finita la scuola ero un po' indeciso su cosa fare nella mia vita e ho colto questa occasione per svolgere il servizio civile volontario.
10: Avevo provato con l'università, dove purtroppo non ero stata ammessa, e quindi poi come piano B ho provato a fare servizio civile, ecco.
18: Il servizio dura 8 mesi, prolungabile a 12. I ragazzi non sembrano averlo trovato faticoso.
9: 6 ore al giorno all'incirca, e comunque avevo il tempo anche di svolgere altre attività oltre al servizio civile.
10: Per me non era neanche quasi un lavoro, era più un divertimento, anche perché con i colleghi mi sono trovata benissimo.
18: Oltre 600 euro al mese si guadagna l'opportunità di fare esperienze di lavoro interessanti e formative o vicine ai propri interessi.
10: Ci siamo occupati dell'organizzazione di eventi con anche le associazioni, con i centri giovani della città.
9: Affiancavo gli operatori sul campo, come in piscina, molto nel calcio e anche altre attività soprattutto legate ai disabili.
18: Per alcuni il servizio civile è soltanto una parentesi prima delle vere scelte.
10: Sono stata ammessa, quindi l'anno prossimo si va a studiare.
18: Ma c'è chi ha trovato qui la sua vera strada.
9: Ho avuto l'occasione di essere inserito proprio come dipendente e sono molto contento.
18: Per tutti è un'esperienza molto positiva.
10: Se tornassi indietro la rifarei molto volentieri e la consiglierei a tutti.
18: Torna la Coppa del Mondo di sci femminile in Val di Fassa, a gennaio Super G e discese, i dettagli nel servizio.
26: La Coppa del Mondo femminile torna a ruggire in Valle di Fassa. Dopo l'indimenticabile marzo 2026 che regalò a Laura Pirovano le prime due vittorie in carriera, la pista lavorata si prepara a un nuovo sorprendente capitolo. Il direttore FIS Peter Gerdol ha chiamato la PT e Val di Fassa Grandi Eventi per rilevare le due gare veloci di Sant'Anton, discesa libera sabato 9 gennaio e Super G domenica 10 gennaio 2027. Sarà la quarta edizione sulla neve fassana dopo il debutto 2021, le prove annullate per la nevicata del 2024 e il trionfo 2026. L'ufficialità arriverà tra pochi giorni al congresso FIS di Belgrado. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
18: E ora il basket. È Alessandro Rossi, il nuovo allenatore dell'Aquila Trento. Con il coach ex Treviso firmato un contratto biennale, Rossi è uno specialista nel lavoro coi giovani, per lui all'attivo un titolo europeo con la nazionale Under 20. Ora le minime registrate in regione: Trento 16, Bolzano 19. Prossima edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige alle 18.45. Grazie per essere stati con noi. Dalle redazioni Rai di Trento e Bolzano, l'augurio di un buon venerdì pomeriggio.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: La vita meravigliosa. Un programma con la collaborazione di Maddalena Di Tolla De Florian. Regia di Giacomo Tomasi.
1: Bentrovato caro pubblico, bentrovate cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Eccoci qua ad una nuova puntata della Vita Meravigliosa. Un saluto da chi vi parla, Maddalena Di Tolla De Florian. Salutiamo in regia Giacomo Tomasi alla console, per la parte tecnica Raffaele Morabito. Torniamo al nostro amato Museo Civico di Rovereto, come sapete oggi formalmente fondazione Museo Civico, ma per noi sarà sempre il museo, e abbiamo la graditissima presenza al nostro microfono della direttora Alessandra Cattoi. Buongiorno direttora.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Ben ritrovata, un museo che unisce tantissime discipline, passato, presente e futuro, perché veramente spazia fra temi che si intrecciano con una serie di attività notevoli. La grande domanda che spesso ci si fa, e quindi la rivolgo appunto alla direttora del museo, è quale sia il ruolo e la collocazione di un museo di scienze in una piccola città delle Alpi. Rovereto è una città importante, una storia importante, ma è pur sempre una piccola città, in un territorio in qualche modo considerato anche periferico rispetto ai grandi gangli della produzione culturale, eccetera. Ecco, come si colloca, come lavora questo museo sul territorio della Vallagarina, di tutto il Trentino, anche poi delle Alpi? Ma restiamo un po' a noi.
2: Beh, allora la domanda è molto importante perché è una domanda che ci poniamo noi stessi, ce la siamo posta negli ultimi anni in maniera molto pressante. Perché? Perché i musei nascono tantissimo tempo fa con uno scopo preciso, quello di conservare gli oggetti, anche i musei di scienze, conservare collezioni naturalistiche di insetti, di animali impagliati. Ecco, questo è il motivo per cui nascono i musei, ma oggi i musei sono qualcosa di completamente diverso. Nel grande, quindi grandi centri della cultura, ma ovviamente anche nel piccolo, ogni museo si rapporta con la propria comunità. Ecco allora che la risposta a questa domanda è vero, noi vogliamo essere interessanti, vogliamo essere luoghi dove le persone imparano qualcosa, ma vogliamo anche essere luoghi dell'oggi, non più luoghi del passato, quindi luoghi dove ci si interroga e si affrontano temi di oggi, non più la memoria, la collezione. Allora i temi dell'oggi, anche in una piccola luogo provinciale, un po' ai confini dell'Italia, ovviamente per un museo di scienze sono i grandi temi dell'ambiente, la tutela del territorio, il cambiamento climatico. In ogni attività del museo si parla di queste cose, si parla con le scuole, si parla con i visitatori, ma anche ci poniamo anche temi più locali, come si diceva. Per esempio, un grande tema che è affrontato a Rovereto o magari a Trento, ma magari non in altri luoghi, non in altri grandi musei di scienze, è quello della convivenza con i grandi carnivori, con l'orso, con il lupo. Ecco, queste sono tematiche che non sono tipicamente museali, ma che i musei di oggi, soprattutto i musei di scienza, devono affrontare attraverso il racconto di come vivono gli animali, come crescono, qual è il loro rapporto con l'ambiente, qual è il nostro rapporto con loro. Ecco, creiamo cultura, creiamo capacità di interrogarci e speriamo di poter avere anche un piccolo ruolo nel fare progredire un po' il pensiero rispetto alla tutela della natura, al rispetto dell'ambiente, alla nostra vita rispetto a tutto il mondo che ci circonda. Non siamo solo noi, ecco, in questo mondo ci sono animali, ci sono piante, ci sono insetti, dobbiamo convivere tutti insieme.
1: Ecco, io vorrei collegare una cosa che ha citato Alessandra Cattoi, cioè l'attualità, che però ovviamente lavora anche e non solo usando i reperti, e vorrei che tu ci dicessi qualcosa addirittura sui magnifici 30 anni del laboratorio di dendrocronologia, che è davvero un'eccellenza. Tra l'altro dal 2013 avete anche acquisito lo straordinario patrimonio di reperti e di file, quindi di dati, cronologici, eccetera, dell'Istituto di Dendrocronologia Italiano, che stava a Verona e che poi ha chiuso. Raccontiamo anche questo, perché questo è un esempio, direi, illuminante di come fare ricerca. Fra l'altro, la ricerca fatta dal laboratorio a Terragnolo ha portato un grande successo di pubblico, no? È venuta tanta gente alle serate divulgative.
2: Sì, e in effetti questo è stato un esempio molto particolare, perché la dendrocronologia è una scienza, diciamo, abbastanza di nicchia, questo lo possiamo riconoscere. E però nel loro studio i nostri diciamo, esperti scoprono all'interno di questo laboratorio che effettivamente esiste da 30 anni e che collabora e dialoga con tante istituzioni invece molto internazionali, perché lavoriamo con gli Stati Uniti, con altri paesi europei, oltre che a Terragnolo ovviamente, e dallo studio degli anelli degli alberi si scoprono tantissime informazioni che possono essere complementari allo studio di altre discipline. Quindi, in effetti, è una piccola, diciamo, pi un piccola perla che c'è all'interno del Museo Civico che è molto preziosa e molto importante conservare e permettere che questo laboratorio, che è un po' una nicchia, ecco, come si diceva, possa però proseguire e collaborare soprattutto con altre istituzioni. Poi c'è una cosa che va detta: noi abbiamo una grande sala nel museo che è una sala dedicata alle piante e con un'enorme parete dove sono appese le rondelle, delle gigantesche rondelle di alberi secolari. Ed ecco che questo, per le persone che invece non sanno niente della dendrocronologia, forse non conoscono neanche questo nome, rimangono affascinati da persone che invece non sanno niente della dendrocronologia. Forse non conoscono neanche questo nome, rimangono affascinati da queste rondelle di alberi.

0: solo pochissime persone riescono a studiare ed apprezzare fino in fondo.
1: Ecco, io vorrei collegare una cosa che ha citato Alessandra Cattoi, cioè l'attualità, che però ovviamente lavora anche e non solo usando i reperti, e vorrei che tu ci dicessi qualcosa addirittura sui magnifici 30 anni del laboratorio di dendrocronologia, che è davvero un'eccellenza. Tra l'altro dal 2013 avete anche acquisito lo straordinario patrimonio di reperti e di file, quindi di dati, cronologia, eccetera, dell'Istituto di Dendrocronologia Italiano che stava a Verona, che poi ha chiuso. Raccontiamo anche questo, perché questo è un esempio, direi, illuminante di come fare ricerca. Fra l'altro, la ricerca fatta dal laboratorio a Terragnolo ha portato un grande successo di pubblico, no? È venuta tanta gente alle serate divulgative.
0: Sì, e in effetti questo è stato un esempio molto particolare, perché la dendrocronologia è una disciplina per scienziati molto specializzati e di nicchia, ma in realtà è qualcosa che tutti conoscono, perché per esempio nelle sale del Museo Civico noi abbiamo delle grandi rondelle di alberi secolari enormi che possono essere toccate e il pubblico resta molto affascinato, e dentro queste rondelle sono collocati dei momenti storici, perché immaginate un albero di 200 anni, dentro i suoi anelli racchiude eventi storici che sono accaduti in quegli anni, ma anche elementi che determinano il clima di quegli anni, anni più siccitosi, anni dove è piovuto di più. E quindi ecco tutto un tesoro di informazioni che noi vediamo e che tutti vedono, anche se no, evidentemente solo pochissime persone riescono a studiare ed apprezzare fino in fondo.
1: Ecco, un museo che naturalmente spazia fra grandi mostre permanenti, temporanee, eventi divulgativi, ma anche attività di ricerca delle varie sezioni, e poi c'è la parte espositiva. Allora, parliamo di qualcosa che è già accaduto, quindi l'inaugurazione delle nuove sale di zoologia. Poi ti chiederei di anticipare, se possiamo, ciò che accadrà, perché state ristrutturando il museo per renderlo sempre più attrattivo.
0: Sì, questo è un processo che dura ormai da 3-4 anni e domenica 10 maggio sono state aperte tre nuove sale dedicate alla zoologia e al rapporto, esattamente al rapporto dell'essere umano rispetto a tutto il resto della natura. E quindi non più l'essere umano che domina la natura e come diciamo re del mondo animale, ma insieme e come dobbiamo vivere insieme. Ma ecco, questa diciamo è la terza parte della grande ristrutturazione del museo. La quarta parte riguarderà le sale di archeologia e il progetto di ristrutturazione è atteso entro la fine del 2026. Con queste nuove sale, sono altre tre sale del museo, si completa il rinnovo generale del Museo di Scienze di Rovereto, iniziato nel 2022 con il nuovo planetario e proseguito negli anni con le sale di botanica, di scienze della terra, di zoologia e quindi l'ultima tappa, l'archeologia.
1: Io ricordo a chi ci ascolta, l'abbiamo già affrontato in puntate dedicate, ma fra l'altro, fra le splendide cose che si fanno al planetario, c'è tutta una parte di attività dedicata all'inclusione, all'accessibilità, sia per le persone portatrici di qualche forma di riduzione, magari visiva o di altro genere, ma anche proprio da un punto di vista culturale. Quindi anche questo è importante per l'attività sul territorio, essere accessibili in tutti i sensi.
0: Il tema dell'accessibilità è stato uno dei motivi per cui il Museo Civico ha affrontato questo lungo percorso di rinnovamento. Un'accessibilità maggiore per persone effettivamente che fanno fatica ad entrare al museo per i motivi più vari. Possono essere persone che effettivamente hanno difficoltà cognitive o di altro tipo, ma anche difficoltà culturali. Pensate quanto poco le persone straniere che vivono ogni giorno nelle nostre città, che fanno tutto quello che bisogna fare, fanno fatica ad entrare in un museo perché non si sentono all'altezza, perché non parlano magari benissimo l'italiano. Ecco allora che lo sforzo è quello di andare verso tutte queste persone, che poi è uno sforzo che diciamo fa comodo a tutti, perché per esempio delle audiodescrizioni che permettono a delle persone magari con problemi di vista di ascoltare una didascalia, un racconto di un oggetto esposto, in realtà noi lo vediamo tutti i giorni, vengono molto apprezzate anche da persone che ci vedono benissimo, quindi è un modo per rendere più facile la fruizione di contenuti per tutti. Lo stesso vale per gli oggetti che si toccano. Le persone

0: che non possono vedere, possono fruire di un oggetto potendolo toccare, ma a tutti piace toccare le cose che ci sono nei musei. Non tutte le cose possono essere toccate perché chiaramente vanno tutelate e non possiamo rischiare che si rovinino, ma le repliche toccabili, ecco, sono uno strumento che nascono per un pubblico, ma che in realtà poi vengono fruite da tutti.
1: Da
0: È
1: tutti,
0: un
1: certo.
0: approccio chiaramente nuovo, ma è giusto, è corretto, è democratico.
1: Tra l'altro, le tue collaboratrici mi hanno raccontato una cosa bellissima, ricordiamola, è stato creato un piccolo sistema solare appunto che si può toccare per le persone non vedenti. Poi ci sono le attività di servizio, ad esempio il monitoraggio sulla zanzara tigre, ma ci sono anche degli eventi speciali, so che ne avete uno, una mostra speciale per un personaggio che ha un ruolo territoriale molto importante, chiuderei con questo.
0: Certo, come è giusto che sia, il Museo Civico si dedica molto a quello che è il rapporto con il territorio. Allora, nel 2026 cade il centenario della nascita di un personaggio che forse a Rovereto non è molto noto, che si chiama Valentino Breitenberg, è un neuroscienziato che di fatto ha fondato l'università a Rovereto. Il Dipartimento di Scienze Cognitive è stato appunto fondato da questo neuroscienziato per volere dell'allora rettore Massimo Egidi, che ha chiamato un grande scienziato di fama internazionale proprio a Rovereto, e hanno lavorato insieme per costruire questo dipartimento che oggi vede tantissimi studenti a Rovereto. Ecco, noi raccontiamo un po' la sua vita. Era un personaggio straordinario perché aveva una visione sulla tecnologia negli anni 70, alla fine degli anni 70, veramente incredibile. Già immaginava che cosa poteva diventare l'intelligenza artificiale quando nessuno ne parlava ancora, ma allo stesso tempo era un musicista, era una persona con una personalità davvero eclettica, e quindi ci piace, come Museo del Territorio, riportare un po' un faro d'attenzione su delle persone che sono state fondamentali per lo sviluppo non del museo, ma di Rovereto, della sua comunità, di Rovereto come è oggi.
1: Allora, grazie mille alla direttora del Museo Civico, Fondazione Museo Civico di Rovereto, per essere stata con noi e tutti al museo. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato La vita meravigliosa, un programma con la collaborazione di Maddalena Di Tolla De Florian, regia di Giacomo Tomasi.

0: Indie per cui rock. Un programma a cura di Giuseppe D'Agostino con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
1: Ciao a tutti da Fabio De Santi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Indie per cui rock, il programma dalla sede Rai di Trento in via Perini che racconta, fotografa e prova a fare emozionare con la musica trentina. A proposito di emozioni, al mio fianco c'è Beatrice Sancinelli. Ciao Bea.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti. Che emozione, che emozione. Fabio, mi presenti sempre in modo
1: un'altra puntata insieme, benissimo. Bea.
2: Beh, noi come sempre, anche questa volta, faremo parlare la musica prima di in qualche modo presentare il nostro artista giovanissimo.
1: Giovanissimo. Dopo il due band delle ultime due puntate... non diciamo altro.
2: Facciamo parlare la musica. Ciao.

0: E le note sono quelle di un giovane, giovanissimo musicista, cantante di Trento. Benvenuto a Gabriele Bonner. Ciao Gabriele, eccoci qua.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Abbiamo ascoltato un tuo brano, ne ascolteremo tre oggi, come sempre nella nostra scaletta, per introdurti alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Raccontaci un po' questo pezzo, Gabriele.
1: Nobody Knows è un brano che nasce intorno all'inizio estate dell'anno scorso, un brano molto commerciale, leggero, chitarra acustica con un'elettrica sì, clean, ma neanche troppo pesante. Un tipico brano alla Igola Sherry, diciamo, perché è appunto quello per il quale mi sono ispirato. E è un brano che appunto racconta probabilmente di un viaggio, racconta di delle persone che magari si incontrano, decidono di scegliere una vita, inseguirla insieme. Ma mi piace troppo parlare del brano in sé, del suo significato, perché devi trovarlo tu. E penso che il mio stile si adatti molto all'interpretazione, al libero arbitrio di chi lo ascolta, e quindi sono molto appunto pro a questo modo di lasciare intendere un significato al singolo.
2: Gabriele, sei giovanissimo, hai 18 anni, fra poco 19 come ci raccontavi, sei in quinta liceo, pronto alla maturità, e hai una storia molto interessante da un punto di vista come posso dire, conoscenza musicale. Tu sei polistrumentista, dobbiamo dirlo. Qual è la tua storia? Raccontacela in breve.
1: Diciamo che ho iniziato a suonare il pianoforte a 5 anni e, spinto da un mio amico che appunto suonava la batteria nella mia stessa scuola, e non, che, un amico che non vedevo mai, abitava lontano da me e lo aspettavo sempre, tanto che finiva lezione così potevo salutarlo, lui suonava la batteria, sentivo questa batteria. E da lì ho detto, ma perché non provo anche io? E da lì è stato amore a prima vista, diciamo. E quindi ho continuato a suonare la batteria, ma sempre come hobby, mai come passione. Ho sempre avuto l'idea di suonare la chitarra, ma non avevo pazienza. Poi comunque ero contento della batteria. E solo all'inizio delle medie ho cominciato a desiderare una band. Ho avuto i miei primi gruppi, però non sono mai andato da nessuna parte. E iniziato il liceo ho sentito il bisogno di mettermi in gioco e quindi di sfruttare questa mia capacità di saper suonare più strumenti per appunto comporre, interpretarli e quindi mettermi in gioco anche cantando, quindi con la mia voce e le mie parole.
0: Ecco, quali sono i tuoi punti di riferimento? Cioè, chi ascoltavi e chi ascolti, insomma, in questo 2026, insomma, chi ti piace?
1: Ho iniziato a comporre ispirato da Noel Gallagher. Esatto,
0: sì.
1: E in realtà da appunto una mia amica Angelica Roccabruna, che era la cantante del gruppo, e lei mi ha appunto ispirato a comporre e mi ha avvicinato al mondo degli Oasis, e quindi diciamo da lì è partito tutto. Poi ho cominciato come tutti a crearmi un mio sound e appunto a ascoltare anche altri artisti in modo da non focalizzarsi troppo su quel genere, perché poi dopo finisce che si sente, no?
2: In che modo le tue collaborazioni poi vanno a ispirare le tue produzioni musicali?
1: Ma in realtà scrivo, non mi lascio molto ispirare da un brano, da una persona, da uno stile. Preferisco appunto lasciare che accada semplicemente, a un bisogno. Scrivere una canzone non è mai qualcosa che vai a ricercare, è un qualcosa che deve nascere, è come partorire un bambino, secondo me.
0: Certo.
1: Nel senso che non puoi forzare la nascita, è una cosa che viene quando ne ha bisogno, e appunto questo credo sia magico, ma è meglio della magia, perché la magia è finta, questo è vero, insomma.
0: Benissimo, benissimo. A proposito di magia, andiamo a raccontare il secondo pezzo che stiamo per far ascoltare, quindi Per Cui Rock. Raccontaci questa canzone, partendo ovviamente dal titolo, Gabriele.
1: Here to Stay Tonight è un brano folk, probabilmente il più semplice di tutti, sia in termini di accordi che di arrangiamento, perché appunto non ha un arrangiamento, è solo chitarra e voce. È un brano molto particolare, nonostante la sua semplicità è il preferito di chi mi ascolta, perché probabilmente si percepisce il modo diretto in cui è stato scritto. L'ho scritto in una ventina di minuti. Era un momento in cui appunto non stavo molto bene, e come sono solito fare quando sto male, metto la chitarra, solo che in quel momento era anche notte, quindi ero anche un po' stanco, ero un po' perso nei miei pensieri, e alla fine è uscito questo brano proprio dal cuore, e penso che la gente l'abbia percepito subito. È un brano che parla appunto di restare in compagnia della persona amata, di esserci sempre nonostante i momenti bui, e appunto garantire una fedeltà eterna.
0: Benissimo, beh, più di così, cosa vuoi presentare?

0: Gabriele Bollner, stiamo scoprendo questo giovanissimo artista, cantautore che ci sembra avere delle idee chiare anche nella forma folk. Bea.
1: Non solo nella forma folk, ma anche proprio nella forma scritta. Mi piace molto che nasci scrivendo in inglese. Sarei molto curiosa di sapere qual è poi anche questo sviluppo, come, da che parte, da che direzione adesso stai, che direzione stai prendendo?
2: Scrivo in inglese per arrivare a più persone possibili, che è appunto anche lo stile di scrittura che ho a livello del linguaggio. E quindi, se appunto la lingua universale diventasse il giapponese, mi inizierei a studiare giapponese probabilmente. E naturalmente la domanda da milione di dollari era quando scriverò una canzone in italiano, se mi vergogno a esprimermi, se il problema è quello. In realtà no, semplicemente non concerne la mia volontà di essere universale e quindi non lo faccio. Tuttavia, abbiamo preso un brano dell'album che è un mio classico brano in inglese. E per fare un esperimento, il mio produttore Pierluigi Colangelo ha riscritto il mio testo in italiano, con un testo completamente diverso e un titolo diverso, però mantenendo l'idea musicale e appunto la base strumentale come esperimento.
0: Benissimo, a proposito di album, proprio in queste settimane esce il tuo album di debutto. Una battuta su questo disco, il titolo, che lavoro è? Insomma, un album fa sempre effetto, no, Beaci? Perché insomma, sempre più artisti, anche da noi, i singoli, gli EP, ma album ce ne sono pochi, Gabriele. Perché questa scelta?
2: Sicuramente l'album d'esordio credo sia un passo importante, soprattutto per l'età che ho, perché appunto è precoce, mi viene da dire. E il titolo è Healing, cioè guarigione, questo perché l'album è stato scritto nel corso dei miei 5 anni di liceo, e nei miei 5 anni di liceo si è completamente sviluppata la mia persona, e quindi la musica è stata ciò che mi ha guarito anche dai momenti bui che a questa età è normale avere. E ovviamente, essendo appunto ciò che voglio fare nella vita, essendo la mia massima ispirazione, il mio album col titolo Healing è la cura per me,
0: Certo.
2: ma è anche un modo per curare gli altri attraverso le mie canzoni.
1: Beh, molto bello, Gabriele. Cosa ci fai ascoltare come terzo brano e ultimo di questo episodio di Indie per cui
2: Il
1: Rock?
2: terzo brano è Il suono che c'è in me.
1: Ascoltiamo il suono che c'è in me.

0: Gabriele Bollner, questa canzone in italiano che spezza un po' il flusso di canzoni e di note in inglese, come ricordavi prima. Andate a scoprire l'album, esce in digitale, formato fisico. Raccontaci un po' di questo disco, insomma.
1: E il disco mi piacerebbe farlo uscire in formato fisico, perché comunque sono una persona molto legata all'analogico. Ad esempio, io ascolto i vinili in casa, quindi gira dischi in camera a fianco, sì, al letto, e quindi sono un po' nostalgico, nonostante fossi giovane, ma... E però ovviamente il digitale è la priorità, e anche perché abbiamo visto che ultimamente l'album viene favorito di più del singolo in queste piattaforme, che appunto rappresentano un po' un problema dal punto di vista dell'ascolto, perché è facile piratare, è facile appunto perdere ascolti buoni, appunto perché la gente scarica il brano oppure non utilizza la piattaforma o la cracca,
0: certo,
1: quindi
0: crack,
1: è sempre un terno al lotto, purtroppo. Ma spero che anche la copia fisica, che è un'altra cosa che ho visto che torna tra i giovani, soprattutto il vinile, ecco, magari tra uno e l'altro si riesce a quadrare.
0: Quindi, ti aspettiamo qui col vinile con due copie firmate la prossima volta.
2: Da un punto di vista invece di coordinate social, dove ti possiamo trovare?
1: Ovunque, ho praticamente tutti i profili di qualsiasi social, la mia musica è su qualsiasi piattaforma di streaming, addirittura sono su piattaforme che neanche io conosco. Ma ti chiedo, chiedo a dei miei amici: ah, ascolti, sì, io ti ascolto su questa app, ma che app è? Mi dice il nome, io
2: ottimo,
0: ho visto lì, insomma.
1: Detto, ah.
0: E ci sono dei videoclip a proposito di social, come ti chiedeva Bea. Raccontaci un po' questo lato, che importanza dai anche alle immagini accompagnate alla tua musica.
1: I videoclip su YouTube sono video sempre fatti da me, registrati e montati da me, quindi sono mi piace appunto mettermi in gioco a 360 gradi, come dico sempre, e quindi anche dal punto di vista dell'immagine, che abbiamo visto è molto importante alla fine, soprattutto al giorno d'oggi. Purtroppo si tende a vendere prima l'immagine che il prodotto, e poi appunto si arriva al concreto, ma è anche una cosa che, essendo giovane, mi viene bene, perché è l'ABC di questo periodo, e quindi lo trovo fondamentale e ci investo molto anche su questo punto di vista.
0: Ecco, assolutamente. Band o artista solista? Come ti senti e perché questa scelta di essere cantautore, rocker, insomma?
1: E la band alla fine la vedo più come un contorno, quindi mi vedo come cantautore, e naturalmente non si può, soprattutto adesso, affidarsi a delle persone che fin dall'inizio credono in te e aspirano a questo, perché è una scelta molto profonda e non è semplice portarla a termine con un gruppo. Quindi finché sono piccolo preferisco essere da solo e avere una band dinamica, che appunto, se qualcuno è disponibile, se qualcuno ha voglia in un concerto, insomma, il bassista lo sostituisci, ma la voce no, quindi se la voce sono io sono più tranquillo.
0: Idee chiare, no Bea?
2: Molto chiare. Hai qualche idea chiara anche sui live prossimi?
1: Per i prossimi live, diciamo che ho iniziato in realtà a marzo dell'anno scorso con un open mic in biblioteca, la biblioteca
2: bello.
1: Di Trento. Poi durante l'estate ho appunto iniziato a fare qualche concerto live più grosso, quindi ho suonato in Folgaria, ma soprattutto sono molto contento perché nel giro di un anno, e a Capodanno appunto 2025 per arrivare al 2026, ho suonato al Capodanno di Rovereto.
0: Benissimo, benissimo. Beh, siamo arrivati alla fine.
2: Beh, ti ringraziamo per essere stato ospite qui.
1: Grazie mille a
2: noi, a Indie Per Cui Rock.
0: Ti aspettiamo ancora con le novità.
2: Ti
1: volentieri,
2: aspettiamo,
1: volentieri.
2: Esatto, ti aspettiamo in futuro. Fabio, noi ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima sempre alla stessa ora.
0: Nuovi ospiti, nuova
2: nuovi
0: musica,
2: ospiti, nuova
0: insomma
2: musica.
0: Tante sorprese, insomma.
2: Potete ascoltarci su Rai Play Sound, lo ricordiamo.
0: Quello assolutamente.
2: Al di là del vetro ringraziamo alla regia Giuseppe D'Agostino e all'assistenza Mario Leonardi.
0: Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato Indie Per Cui Rock, un programma a cura di Giuseppe D'Agostino, con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
4: GR1.
5: Guerra in Ucraina, drone russo colpisce un edificio residenziale in Romania, due feriti, la NATO, Mosca sconsiderata, difenderemo ogni centimetro del nostro territorio. Bruxelles, escalation irresponsabile, la premier Giorgia Meloni, atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea. Banca Italia, le considerazioni finali di Panetta, quadro generale peggiorato dalla crisi del Golfo, pericolo inflazione al 6% nella UE, intelligenza artificiale sfida decisiva, deve essere governata. Occupazione in aumento ad aprile, tasso record 63,1 ai massimi dal 2004, a maggio caro vita al 3,2%, PIL a più 0,8 sull'anno, in rialzo rispetto alle stime. Il day after di Sinner, dopo il crollo Roland Garros, Binaghi, Yannick reagirà, lo psichiatra De Rosa. Ad alti livelli si lotta con l'avversario ma anche con le proprie fragilità. Dentro e fuori gli stadi, la RAI è pronta a raccontare i mondiali di calcio, partite in chiaro sui canali TV e palinsesto dedicato su Radio 1. Elisa a Campovolo, la cantante annuncia un concerto evento per i suoi 30 anni di carriera, vorrei che fosse una festa bellissima, appuntamento a settembre 2027. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi l'atteso tappone dolomitico con il passo Giau. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Condanna di tutta Europa e della NATO per il drone russo caduto su un palazzo residenziale in Romania. Due persone sono rimaste ferite. Ci dice tutto in diretta Marco Barbonaglia.
4: Allarmi aerei, due caccia F-16 in volo. Per una notte la guerra entra in Romania, in Europa, in territorio NATO. Era già accaduto in passato che qualche drone cadesse in Polonia e in Romania, causando anche delle vittime, ma non era mai accaduto che venisse colpita una zona residenziale in una città dell'Unione Europea di 250.000 abitanti. In quelle stesse ore Mosca stava attaccando la confinante regione di Odessa e il porto ucraino sul Danubio di Izmail, colpendo anche tre navi straniere, tra cui un mercantile turco. Il drone, con ogni probabilità russo, si è schiantato su un palazzo di 10 piani nella città romena di Galazzi. Una donna e il figlio sono rimasti feriti in maniera lieve, ma l'incidente poteva avere conseguenze ben più gravi. L'incidente appunto rientra nella categoria che giustifica l'attivazione dell'articolo 4 della NATO, sottolinea il ministro degli esteri ad interim romeno Oana Toiu. Questo dimostra ancora una volta che l'aggressione russa rappresenta una minaccia reale per l'Europa, scrive il ministro degli esteri ucraino Sibia. È davvero necessario aumentare la pressione su Mosca affinché questo conflitto non venga trascinato ulteriormente né ampliato, dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che Kiev e sostiene che Kiev è pronta a sostenere Bucarest. Da Mosca invece nessun commento su quanto accaduto.
5: Netta condanna invece l'abbiamo accennato dall'Unione Europea e dall'Alleanza Atlantica che promettono una risposta. La corrispondente.
6: L'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio dei Paesi membri, scrive il segretario generale della NATO Mark Rutte sui social. Continueremo ad accrescere la nostra prontezza per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, inclusi i droni. Rutte lo ha ribadito al presidente della Romania, Dan, in un colloquio telefonico. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un'altra linea, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ricordando che l'Unione è al lavoro sul 21esimo pacchetto di sanzioni. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca, vuole inasprire la situazione, dice la Germania è al fianco dei nostri alleati della NATO. L'incidente sottolinea ancora una volta la necessità di una forte presenza della NATO sul fianco orientale. La Francia convoca l'ambasciatore russo. Condanniamo questo atto irresponsabile, dice il ministro degli esteri Barrot. E il governo britannico di Starmer denuncia su X la violazione dello spazio aereo della NATO da parte di Mosca. Il Regno Unito condanna con forza questa grave escalation che mette vite umane a rischio ed è unito al fianco della Romania e degli alleati. Da Cipro, Marilu Lucrezio, GR1.
5: E una ferma condanna arriva anche da Giorgia Meloni.
7: Dalla Russia un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Giorgia Meloni condanna l'attacco di Mosca sconfinato in Romania, stato alleato e membro dell'Unione Europea, sottolinea, e ribadisce quella che è sempre stata la linea italiana. La guerra in Ucraina è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che ignorando ogni limite, prosegue la Premier, continua a colpire civili innocenti. Parole in linea con quelle di Guido Crosetto, che definisce l'episodio una irresponsabilità e intollerabile escalation e quindi offre solidarietà al popolo romeno. E il ministro degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Il dossier Ucraina e il ruolo della NATO che si riunirà a luglio in Turchia saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. Federica Ionta, GR1.
5: Drone russo ed economia, i temi su cui si confrontano le forze politiche.
8: Una violazione inaccettabile è la condanna di Elly Schlein per lo sconfinamento russo in territorio europeo. La segretaria del PD chiede anche che si aumentino le pressioni su Mosca e si avviino i negoziati dal suo partito Chiara Braga.
9: Serve fermare subito l'escalation, lavorare per il cessate il fuoco e negoziati per una pace giusta e sicura in Ucraina.
8: Il drone russo in territorio europeo? Una provocazione gravissima per Italia Viva, posizione non distante da quella che nella maggioranza assumono i moderati. Maurizio Lupi.
10: Inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione, ma l'unico effetto che avrà è quello di compattare ancora di più l'Europa nel sostegno all'Ucraina.
8: A trainare il confronto politico anche l'economia. Sul caro energia, dopo l'allarme di Banca Italia e dell'Istat, il governo spieghi cosa intenda fare l'esortazione delle opposizioni con i 5 Stelle che bocciano l'idea sostenuta proprio dalla maggioranza e dal commissario Fitto di dirottare i fondi di coesione per le aziende in crisi per contrastare invece il caro energia. Proposta rivendicata da Fratelli d'Italia che cita anche i dati Istat sull'occupazione e sottolinea dato record. Il governo Meloni sta cambiando l'Italia. Gianluca Ruggirello, GR1.
5: L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe un passo dalla firma e da Washington arrivano segnali positivi.
11: Gli iraniani sono ottimi negoziatori, parola di Donald Trump in un'intervista a Fox News, ed è un bel complimento dall'uomo che ha scritto il libro L'arte di fare affari. Il presidente poi ribadisce che se l'accordo non sarà buono, non ci sarà l'accordo e ricomincerà la guerra. Un segnale positivo arriva anche dal vicepresidente Vance. Ci sono molti progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare il memorandum. Vance così conferma le indiscrezioni del sito Axios. Un'intesa sarebbe sul tavolo da martedì, ma Trump vuole ancora qualche giorno per pensarci. L'accordo estenderebbe la tregua per 60 giorni. L'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz a tutte le navi senza condizioni e si passerebbe a negoziare sul punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare. Nel frattempo il Pentagono ha smentito la notizia lanciata dalla TV di Stato iraniana su un aereo americano abbattuto nei cieli del Golfo Persico. Francesco Mincone, GR1.
5: E poco fa un portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera iraniana ha affermato che è Teheran a controllare lo stretto di Hormuz. Tutti i tentativi del presidente degli Stati Uniti Trump di cambiare la situazione, ha concluso, sono falliti. Le crisi internazionali, i giovani e la sfida dell'intelligenza artificiale al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.
12: Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente all'economia e al benessere dei cittadini. Il governatore Panetta avverte sul peggioramento della situazione economica a causa della guerra. La crisi energetica ha effetti sull'inflazione, ma la BCE vigila e sui bilanci di famiglie e imprese. Quanto agli aiuti, nessun riferimento di Panetta alla deroga al patto di stabilità, ma solo
13: misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
12: L'Italia affronta questa fase con punti di forza, occupazione, esportazioni, banche solide, ma anche di debolezza, l'innovazione tecnologica e in particolare l'intelligenza artificiale, che l'intervento pubblico deve accompagnare, specie per i suoi effetti iniziali sul lavoro. Punto debole anche il capitale umano. I giovani vanno valorizzati, il loro talento trattenuto.
13: Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000.
12: Con Federico Foroni, Fabio Comini, GR1.
5: Veniamo dunque ai dati Istat. L'inflazione sale, sfonda il tetto del 3%, rivista al rialzo invece le stime del PIL, bene anche l'occupazione con un record ad aprile.
14: Dall'inizio delle rilevazioni Istat nel 2004, quello di aprile è il dato migliore rispetto al numero di occupati, il 63,1% della potenziale forza lavoro, 123.000 persone in più rispetto a marzo, 269.000 se paragonato allo stesso periodo 2025. Scende anche il tasso di disoccupazione al 5,1%, quella relativa ai più giovani invece più alta, al 16%, ma in leggero calo. Numeri commentati positivamente dalla ministra del lavoro, Calderone, che si affiancano a un dato meno rassicurante, quello dell'inflazione. A maggio 2026 sfonda la soglia del 3%, più 3,2% rispetto all'anno precedente. Pesano, come ci si aspettava, il costo di energia, trasporti e cura della persona. Pubblicato dall'Istituto di Statistica anche il dato definitivo sul prodotto interno lordo. Nei primi tre mesi è allo 0,3%, in tutto l'anno dovrebbe crescere dello 0,8%, meglio rispetto alle stime preliminari, rispettivamente allo 0,2% e allo 0,7%. Paola Nania, GR1.
5: Questa è Radio 1, sono le 13:11. Il delitto di Garlasco si attende a breve la decisione dei legali di Andrea Sempio dopo che la procura ha chiesto una perizia psichiatrica.
15: La palla passa ora in mano alla difesa di Andrea Sempio. Saranno infatti i legali del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggio a dover rispondere alla mossa sorpresa della procura di Pavia, che ha chiesto per il 39enne una perizia psichiatrica sui suoi scritti e soliloqui, ma anche per valutare la sua pericolosità sociale, anticamera della richiesta di misura cautelare. Gli avvocati decideranno a breve, ma l'intenzione sembra quella di opporsi anche per evitare un possibile incidente probatorio con un perito terzo nominato dal tribunale, che potrebbe trasformarsi in un boomerang per la difesa. I legali di Sempio, anzi, contrattaccano dopo aver depositato le loro memorie e le loro consulenze che a loro dire smonterebbero l'impianto accusatorio nei confronti dell'indagato, hanno invitato i pubblici ministeri a confrontarsi su quei punti. L'avvocato Liborio Cataliotti.
16: Noi della difesa abbiamo offerto una consulenza che, se confermata da una perizia, sarebbe assolutamente decisiva nel processo in favore di Sempio.
15: La procura però insiste, dato che il termine dell'indagine è fissato a fine settembre e fino a quel momento intendono raccogliere quanti più elementi possibili prima di arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio. Ulteriori accertamenti che servono anche a confutare proprio le consulenze degli avvocati di Sempio. Giuseppe Lisi, GR1.
5: A Milano prosegue la ricerca dei responsabili dell'omicidio del giovane assassinato nei giorni scorsi. Si rafforza l'ipotesi dello scambio di persona.
17: Sono tante le videocamere di sicurezza attorno alla stazione Certosa, periferia nord-ovest di Milano, ed è su quelle che gli uomini della squadra mobile lavorano incessantemente. Nelle immagini si cerca di ricostruire ciò che è accaduto e di individuare i responsabili. Testimonianze e racconti parlano di un gruppo di una quindicina di persone che l'altra sera ha aggredito i fratelli Ibarra, italiani di genitori ecuadoregni, uccidendo il più grande, il 22enne Gianluca. Un agguato a freddo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sul tavolo dei quali si rafforza l'ipotesi dell'errore di persona. I fratelli, in sostanza, potrebbero essere stati scambiati per giovani di un gruppo rivale con il quale poco prima era scoppiata una rissa. Gruppi, bande di latinos, protagoniste nel recente passato a Milano e non solo di altri fatti di cronaca e sulle quali Eugenio Arcidiacono, giornalista e scrittore che all'argomento ha dedicato un libro, intervenuto a Radio Anch'io, dice riduttivo chiamarle baby gang.
18: Hanno una connotazione molto etnica, hanno dei codici di iniziazione, hanno una struttura gerarchica ben precisa e hanno il controllo del territorio.
17: Bruno Sokolovic, GR1.
5: Vasto rogo a Domus de Maria, Cagliari, in azione due elicotteri del corpo forestale. Le fiamme che stanno interessando la vegetazione hanno raggiunto alcune case di campagna che sono state sgomberate. Il crollo di Yannick Sinner, caldo, calo fisico e stress sono alcune delle possibili cause della sconfitta a Roland Garros.
19: Sinner è umano, il crollo di ieri nella fornace del centrale, resettare e ripartire. Sinner.
20: Può succedere, nessuno è un robot. Mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, speriamo di essere pronti per Wimbledon.
19: Il giorno dopo lo shock al Roland Garros, come reagirà Sinner? Risponde il presidente federale Angelo Binaghi.
21: Yannick reagirà da grande campione quale è, come sempre ha fatto in queste occasioni. E come tutte le problematiche di tipo fisico per un atleta di 24 anni come lui, sono limiti che sono più facilmente superabili di limiti di altra natura, quali limiti tecnici. È più facile aumentare la resistenza e robustirsi piuttosto che imparare il dritto o il rovescio se uno non lo sa fare.
19: Yannick ha detto: ci sono tanti italiani, farò il tifo per loro.
21: Certamente, farà il tifo e seguirà insieme a noi i suoi compagni di squadra che sono ancora in gara a Roland Garros, perché Yannick è il leader di questi ragazzi, della squadra, di tutto il nostro movimento.
19: Emilio Mancuso, GR1.
5: La forza e la fragilità di un campione, due aspetti apparentemente antitetici, ma entrambi presenti nel crollo di Sinner al Roland Garros. Ne abbiamo parlato con lo psichiatra e scrittore Corrado De Rosa, grande appassionato di sport.
1: La mente, la determinazione a vincere, è contraddetta dal corpo, il cedimento fisico. È andata così.
2: Sì, colpisce il fatto che il corpo di Sinner sia percepito quasi come una macchina perfetta. Questa vulnerabilità ha scardinato un po' la narrazione dominante.
1: E abbiamo visto Sinner impegnato in una doppia partita, anche contro il proprio cedimento.
2: È una verità dello sport ad alto livello, cioè che non si combatte solo contro l'avversario, però anche per certi versi contro una fragilità fisiologica, caldo, disidratazione, una notte in cui dormi male.
1: Ecco, una notte insonnia è cosa che capita un po' a tutti.
2: Però paradossalmente questo è un aspetto che crea ancora più identificazione rispetto a quanto la crei la macchina perfetta. Sinner esce da quella dimensione quasi mitologica e rientra in quella quotidiana.
1: Poi però riecco il campione che nonostante tutto resta in campo nel rispetto dell'avversario e del pubblico.
2: Questo penso sia un aspetto cruciale. La staffa del campione non si vede quando funziona, si vede quando qualcosa va così così o si rompe. Se Sinner avesse perso semplicemente perché Cerundolo ha giocato meglio, parleremmo di tennis, invece è il tema del rapporto con il limite. Io penso che la soffa del campione non sia l'invulnerabilità, sia proprio la capacità di restare dentro la difficoltà.
1: Donatella Gori, GR1.
5: La RAI allo Stadio Olimpico a Roma per spiegare come racconterà i mondiali di calcio in TV e alla radio dall'11 giugno al 19 luglio.
22: È uno degli appuntamenti sportivi più attesi, la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio, ricca di novità. Sarà infatti la prima con 48 squadre, tre i paesi ospitanti, Messico, Canada e Stati Uniti. La RAI trasmetterà in chiaro i principali incontri della manifestazione. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi.
23: Ringraziamo RAI per tutto lo spazio che darà, guardando il mondiale da tante prospettive, non soltanto quelle del campo. In ogni caso sarà un richiamo un po' a tutta la nostra giovinezza, il piacere di vedere il mondiale che sarà ancora una volta spettacolare.
22: Il direttore del giornale Radio e Radio 1, Nicola Rao.
24: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto modellandolo intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas, da là i nostri giornalisti danno la linea agli inviati che racconteranno le partite. Racconteremo tutte le partite dai quarti in poi, fino alla finale, complessivamente 56 partite su un totale di 104. Non ci resta che darvi appuntamento su Radio 1 e buon mondiale americano a tutti.
22: Dallo Stadio Olimpico, Maria Cristina Cusumano, GR1.
5: Ponte del 2 giugno, secondo le stime di Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani passeranno almeno una notte fuori casa, quasi tutti all'interno dei confini nazionali, in particolare nelle località di mare. Spostamenti agevolati da condizioni meteo favorevoli. Dopo i picchi di caldo record dei giorni scorsi, ci si aspetta infatti un fine settimana in parte rinfrescato da sporadici temporali. Le previsioni del colonnello dell'Aeronautica Militare, Daniele Moccio.
25: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado, torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi, con meno piogge e meno temporali.
5: Disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base per combattere carovita, precarietà e salari bassi. La mobilitazione riguarda anche trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21 e aerei a terra fino a mezzanotte. Assicurate le fasce di garanzia nei trasporti pubblici locali. 30 anni di carriera in un unico grande concerto, Elisa ha annunciato Soundtrack 97-27, evento live che si svolgerà l'11 settembre del 2027 a Campovolo. La grande arena di Reggio Emilia si trasformerà in una cittadella della musica. Vorrei che fosse una festa bellissima per tutti quelli che mi hanno accompagnato fino a qua, spiega la cantautrice.
26: Utilizzo del biofuel per alimentare proprio il concerto. Con la raccolta di capi usati sarà un concerto plastic free.
27: Perché Elisa vuole che i suoi 30 anni di carriera siano all'insegna della sostenibilità e dell'ambiente, una delle sue battaglie da sempre. E dunque a Campovolo troverete anche biciclette per spostarvi in quella cittadella della musica, nella quale l'11 settembre 2027 verrà trasformata l'arena.
26: giornata all'aria aperta, una giornata di musica, dischi, demo che magari non si sono mai sentiti, docufilm che non sono mai usciti, costelleranno un po' questo boulevard. Quindi sarà una giornata di festa dalla mattina a notte. Tolgo la polvere
27: dai tasti sopra. Un percorso in 30 anni di musica.
26: Vorrei che fosse una festa bellissima, non solo per me, ma anche per tutte le persone che un po' mi hanno accompagnata fin qua. Lo farò per noi, insomma, cercherò di fare la festa più grande che abbia mai fatto. Non diventiamo
27: altro da quello che siamo. Miriam Mauti, GR1. Non puoi metterci un ti amo
5: io. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Siani e Alessandro Pazienza. Adesso c'è Giacomo Prioreschi per lo sport. Da tutti noi buona giornata.
0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
28: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
29: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: GR1 Sport.
31: Buongiorno da Giacomo Prioreschi. Iniziamo dal ciclismo. Oggi la 19ª frazione da Feltre ad Alleghe con l'atteso tappone dolomitico. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Manuel Codignoni.
32: Eh sì, perché l'arrivo di Alleghe è quello della tappa regina del Giro d'Italia quest'oggi, con 6 Gran Premi della montagna, quasi 5.000 metri di dislivello in 151 chilometri da adrenalina e spettacolo e soprattutto epica del ciclismo. Si inizia con il passo Duran, poi la discesa, il Coi, la Forcella Staulanza, il passo Giau che con i suoi 2.236 metri è la cima Coppi di questo Giro d'Italia. Si scende, si risale ancora verso il passo Falzarego e poi tanti chilometri di discesa, 22 per la precisione, per arrivare a Caprile, Alleghe e la salita verso i piani di Pezzecca. Un arrivo inedito per il Giro d'Italia professionisti, ma dove è arrivato invece una volta il Giro Baby, Giro Under 23, e vinse un ragazzino che poi fece molto parlare di sé, si chiamava Marco Pantani. La corsa è partita da una ventina di chilometri, si susseguono scatti e controscatti nel tratto più semplice fino a questo momento della corsa, ma la fuga giusta non è ancora andata via. Davanti ci sono le squadre degli uomini di classifica, in particolare la Ineos di Egan Bernal e Tim Enaresman, molto attiva, ma come detto siamo ancora ai preliminari, come si direbbe, lo spettacolo arriverà più tardi. A te Giacomo.
31: Bene, grazie Manuel. Passiamo al tennis. Di Sinner e del suo crollo abbiamo già parlato nel giornale radio. A Roland Garros oggi nessun italiano in gara nel singolare, mentre nel doppio in campo Bolelli Vavassori per il secondo turno. Il calcio, 41 anni fa la strage dell'Eisel, 36 persone persero la vita nello stadio di Bruxelles in occasione della finale dell'allora Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, per sempre nei nostri cuori e ricordo della squadra bianconera sui canali ufficiali. E in Serie A prosegue il valzer delle panchine. Massimiliano Allegri Allegri è un passo dal Napoli, per lui pronto un contratto biennale con opzione per un altro anno. Domenico Tedesco vicino alla panchina del Bologna, mentre la Lazio punta su Gattuso e l'Atalanta su Sarri, ma manca l'ufficialità. Stasera si gioca il ritorno della finale playoff di Serie B fra Monza e Catanzaro. Si riparte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli, in palio l'ultimo posto disponibile per la Serie A. In chiusura la MotoGP ha preso il via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Alle 15 le prequalifiche, ma si è da poco concluso il primo turno di prove libere, caratterizzato da umidità e pioggia. Miglior tempo per Fabio Di Giannantonio, dietro alle Ducati la Aprilia di Martin e di Ogura, ottavo Bagnaia, Marquez quindicesimo a rientro dopo l'infortunio. Ed è tutto per questa edizione, grazie e buon proseguimento di giornata.
2: C'era una volta in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e Lucio Gardini.
8: Cari amici, amici carri, carri di amici, benvenuti, buongiorno. Siamo qui su Radio Rai, benvenuti da Isotta Tom
11: e Lucio Gardini.
8: E da Lucio Gardini. Benvenuti a C'era una volta in Trentino, questo nuovo programmino succulento che ci parla di cosa succedeva una volta qui in Trentino. Oggi abbiamo un ospite che ha fatto la storia del Trentino, un sindacalista che ha vissuto l'epoca della fuga dalle valli per venire a lavorare nelle fabbrichette cittadine e la lotta dei diritti del 68 eccetera. Adesso lo conosciamo perché ha tantissime cose da dirci.
11: Sì, siamo curiosissimi e vi presentiamo Sandro Schmidt.
8: Benvenuto Sandro.
12: Grazie, grazie a voi di questa ospitalità, di questa opportunità.
11: No, grazie a lei che ci immerge in questa memoria importante di tutto quello che è stato veramente un attraversamento di diritti. E le chiedo, c'è stato un tempo in cui la parola appunto fabbrica suonava quasi come una promessa, un elevamento a uno status sociale più...
12: Assolutamente sì. Ecco, voglio fare una premessa perché con questa intervista che mi state facendo veramente fare un salto di una sessantina d'anni, quindi pochi decenni, e mi sento molto giovane perché all'epoca avevo 23 anni quando ero segretario del sindacato operaio di metalmeccanici.
8: A 23 anni, io non sapevo neanche distinguere la scarpa destra da quella sinistra.
12: A 23 anni.
8: E lui era già segretario.
12: A 23 anni, appena ho voluto fermarmi dal liceo e ho preso la strada del sindacalismo. Bene, sì, è vero, la fabbrica è sempre stato un luogo importantissimo per gli operai e per la loro vita. Direi che si potrebbe distinguere due momenti. Il momento che è quello degli anni 50, quindi del dopoguerra, quando ancora le fabbriche in Trentino non erano molte, a Trento erano le classiche fabbriche come l'Italcementi, la Michelin, la Sloy,
8: Ferriera, Caproni.
12: E la Caproni.
8: Che erano fabbriche per l'industria militare.
12: Che erano fabbriche, molte di queste, per l'industria militare. Vedi la Sloy che faceva il piombo tetraetile, che era un antidetonatore per la benzina usata per gli apparecchi.
8: Che faceva più male agli operai che la lavoravano che a quelli,
12: certo,
8: che ricevevano il piombo.
12: Moltissimo male, tant'è vero, sì, che in una protesta storica intorno agli anni 68-69 c'era uno slogan da parte degli operai della Sloy che dicevano: dentro questo litro di benzina c'è anche un pezzo della nostra vita. La Sloy, fabbrica della morte, era chiamata.
11: Eh sì, perché una volta c'era anche molta meno sensibilità appunto dei rischi, sì, ambientali.
12: Ma tornando alla domanda, in effetti con gli anni 50 lavorare in una fabbrica era uno status sociale molto importante, solo che c'era molta disoccupazione ancora, quindi ancora il dramma dell'emigrazione era ancora un grosso problema insomma in quegli anni lì, e gli operai dovevano tenersi molto stretto quel posto di lavoro. Voglio dire che scusatemi questo termine arcaico, il padronato insomma li teneva un po' a bacchetta, nel senso che o ti piace questa minestra o salti dalla finestra, sì, o fai come ti dico io o se no lì c'è la porta e te ne vai. Quindi era difficile fare le lotte sindacali.
8: Tra l'altro le paghe all'epoca erano inferiori del 30-40% in Trentino rispetto al resto d'Italia,
12: esatto.
8: Il gap salariale è un periodo del quale adesso ci parlerà, però prima abbiamo un attimo da ascoltarci una canzone che lei sceglie.
11: Esatto. Sandro, ci citava Gianni Morandi, c'era però a questo punto direi c'era una ragazza che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

0: E qui la musica C'era una volta in Trentino è continuata, perché il nostro Lucio Gardin e il nostro Sandro Schmidt stavano continuando appunto a cantare Gianni Morandi. Conoscono giustamente il testo a memoria, un pochino anch'io, ma un po' meno bene. E stavamo parlando delle paghe in Trentino. Sandro ci diceva che c'erano grandi sacche di povertà e di miseria, e quindi le chiedo appunto perché partono appunto le prime proteste operaie proprio per superare questo gap salariale.
1: Sì, c'era questo gap salariale di circa il 30-40%, la paga di un operaio metalmeccanico trentino rispetto alla paga dell'operaio milanese, per capirci. In Italia erano queste gabbie salariali per cui nel triangolo industriale avevano il top delle paghe come minimi, diciamo, tabellari.
0: Genova, Torino, Milano,
1: poi avevamo la zona centrale, il mezzogiorno con le paghe più basse, e noi che dicevamo che il Trentino era il sud dell'Italia, non a caso con il Veneto e Friuli Venezia Giulia, avevamo appunto una gabbia salariale, una zona salariale che avevamo noi gabbie salariali, invece erano chiamate le zone salariali, avevamo questo gap del 30-40%, quindi le prime salariali che avevamo noi gabbie salariali, invece erano chiamate le zone salariali, avevamo questo gap del 30-40%, quindi le prime proteste

0: il 40% è una bella differenza.
1: Ma a proposito di frigorifero che citava Lucio, in famiglia, insomma, con l'arrivo della televisione, no, negli anni 50 nelle case, però a microfoni spenti, ci diceva che in realtà le famiglie, cioè, cosa si preferisce in famiglia tra la televisione e il telefono?
2: Ma sicuramente tutte le statistiche dicono il televisore. Dati più o meno, guarda, vado a memoria, nel 1960 su 20.000 telefoni nella zona di Trento avremmo 60.000 televisori.
0: Accidenti.
2: In Trentino, insomma. Cioè c'era sempre un telefono, tre televisori, questo mi ricordo.
1: Uno in cucina, l'altro in sala.
2: No, no. Tre televisori, il rapporto all'uso
1: sì, no,
2: del
1: no,
2: telefono.
1: Certo, adesso ce ne sono
2: il
1: tre
2: telefono.
1: Invece
2: mio
1: nelle
2: padre
1: varie
2: che
1: stanze
2: con
1: in casa.
2: Tantissime rate era stato uno di quelli che aveva comprato fra i primi nel 57, se non mi ricordo bene, il televisore. La sera del sabato era una cosa bellissima, perché si riunivano a casa mia, la vecchia cucina grande col focolar alla Trentina, si spostava la tavola, i bambini più piccoli sui cuscini davanti,
0: che bello.
2: Poi le sedie, e si guardava la show raddoppia, eccetera,
0: certo.
2: Ovviamente con delle libagioni di vino per,
0: allora c'era
2: per
0: la
2: i più grandi,
0: sì.
2: E la gazzosa per i più piccoli.
0: Ecco. Però non c'era il telecomando, c'era la televisione. Allora se volevi cambiare canale senza alzarti dal divano dovevi fare un figlio. Infatti ci all'epoca le persone avevano tre figli, perché c'era Rai 1, Rai 2, Rai 3, diciamo, no?
1: Poi, le serie TV.
0: Le serie TV, esatto, sì.
2: Beh, era l'unico canale all'epoca.
0: Ecco. Sì, le prime volte
2: canale,
0: sì,
2: infatti. Quindi bastava un figlio.
0: Un figlio.
1: Guarda, bastava un figlio. Beh, questa è una buona notizia per tutte le donne. Ma poi parleremo anche della condizione lavorativa,
2: sì,
1: delle donne. Prima però una canzone, Sandro. Ci proponeva i The Beatles?
2: Certo.
1: E visto che è stata una vera rivoluzione la televisione.
2: Certo, una rivoluzione generazionale, mondiale, che era partita appunto dall'Università di Berkeley in America, e che poi si è diffusa questa rivoluzione culturale e generazionale in tutta Europa, in tutto il mondo e quindi anche,
1: e anche qui, a C'era una volta in Trentino,
2: nel nostro Trentino,
1: con The Revolution dei The Beatles.

0: Abbiamo ascoltato i The Beatles con Revolution, e allora un'altra rivoluzione è stata proprio anche per le donne. Le chiedo, Sandro Schmidt, sindacalista di quegli anni, per una donna trentina degli anni 60-70, che cosa significava diventare madre e allo stesso tempo poter restare nel mondo del lavoro guadagnandosi pari diritti, pari opportunità?
1: È stata una cosa straordinaria, perché con la nuova industrializzazione del Trentino promossa da Kessler, oltre a sociologia ha promosso anche una nuova industrializzazione anche nelle valli, abbiamo tutta questa nuova generazione che entra per la prima volta in una fabbrica sconosciuta, alla Ignis, per dire, che occupava centinaia e centinaia di operai e di operaie, erano operai che venivano dalle campagne, che per la prima volta entravano in una fabbrica.

0: i giovani. Per le donne il riscatto, diciamo, è doppio, perché non è soltanto un riscatto dal punto di vista della dignità operaia, ma proprio della condizione femminile, quindi riconquistare una pari dignità sul posto di lavoro e quindi una pari dignità nella società in cui vive. La scossa, diciamo, fondamentale, l'università di sociologia con le studentesche, i primi nuclei e i primi movimenti femminili, e quindi ben presto le ragazze, le giovani operaie sono state protagoniste delle lotte operaie degli anni 60, del 68, 69, anzi, dove c'erano le donne, di solito erano loro alla testa delle proteste. Io mi ricordo alcune fabbriche, per esempio la Coster di Calceranica o la FMT di Malé, che erano fabbriche di donne, dove hanno fatto delle lotte straordinarie. Addirittura andavano a fermarle, mi ricordo Calceranica, il sindaco, i genitori per vedere
1: Addirittura.
0: cosa succedeva, eccetera. Io ero considerato. Le
1: Una
0: donne
1: luce, una
0: hanno,
1: direzione
0: si
1: proprio
0: sono
1: importante.
0: riconquistate proprio sul campo, quella nuova generazione di donne è diventata una nuova anche faccia culturale della società trentina. Una rivoluzione culturale, sociale del Trentino viene dalla spinta delle grandi lotte giovanili operaie e soprattutto delle donne operaie e delle ragazze operaie in primo
1: Hai capito, Isotta? E te invece che vieni qua, che vuoi che ti tengo la porta
0: luogo.
1: aperta, che ti porti da, cioè il regista che ti porta da No, ma questo essere bere, gentleman è un'altra cosa. Ah, No, bene. sigilliamo anzi questo No, momento, chiaro. questa riflessione importante con una Con canzone, una Lucio. bellissima canzone, Sandro, un'altra
0: Sì.
1: canzone che ti piacerebbe ascoltare, che ti ricorda magari anche quell'epoca. Parlavamo di proteste, parlavamo di gruppi che scendevano per i propri diritti e come non ricordare gli Inti Illimani, giusto?
0: Intilimani, quella è la canzone fondamentale.
1: È fondamentale, mi El piace. pueblo unido
0: Che ma sarà
1: jamás
0: vissuto?
1: será
0: Sarà? Beh sì.
1: vencido.
0: Poi ti dico il perché.

0: Sandro Schmidt qui con noi voleva appunto riprendere un po'.
1: Anche perché in quel periodo lì si intrecciavano le grandi lotte operaie, soprattutto per i diritti fondamentali, no? Perché una volta dentro in quel periodo lì nelle fabbriche non entrava la Costituzione, noi dicevamo la Costituzione si ferma al cancello della fabbrica e dentro no.
2: Comanda il capo.
1: E quindi diritti, nuovi contratti nazionali di lavoro, eccetera, servivano per portare proprio la Costituzione dentro la fabbrica.
0: Ci parlava di,
1: come dignità del lavoro.
0: Ci parlava di una data molto importante del 1969, no?
1: Sì.
0: Dove appunto poi finalmente abbiamo le assemblee in fabbrica.
1: Ecco, magari un attimo per dire questo, il Pueblo Unido. Abbiamo sentito prima Morandi che parlava di Vietnam. Queste lotte operaie, che poi erano in tutta Europa, insomma non erano mica solo qua in Trentino, si sono intrecciate con quel momento storico della guerra del Vietnam e su quel momento storico della rivoluzione cubana. Abbiamo rischiato la terza guerra mondiale, appunto, vi ricordate, con quelle navi che portavano i missili russi a Cuba. Quindi c'era il mito di Che Guevara, di Fidel Castro da una parte, il mito dello zio o Ho Chi Minh in Vietnam, cioè la guerra dei più deboli contro i più ricchi, e quindi si faceva tesoro di questo. E quindi il Pueblo Unido, perché non sarà mai vencido, perché noi lo mutuavamo proprio sulla fabbrica, perché il nostro slogan era uniti si vince, uniti si vince, e si andava avanti, perché si è scoperta nelle fabbriche l'unità, soltanto con l'unità e la solidarietà operaia si è riusciti a fare quelle lotte sociali che hanno cambiato la cultura proprio anche sociale.
2: E c'era anche Sciurpalunda, lì belli braghi bianchi, fuori li palanchi, fuori li palanchi,
1: che
2: andumacà.
1: Che andumacà.
2: Sciurpalunda, li belli braghi bianchi, fuori li palanchi, fuori le palanche. Sciurpalunda, li belli braghi bianchi, fuori li palanchi, che andumacà.
0: Bravi, ma
2: sì,
0: quanti
2: sì,
0: cori qui a C'era una volta in Trentino.
2: Sì, no, ma siamo già pronti per il prossimo Sanremo noi.
0: Io vi voterò
2: io
0: come coppia delle cover, nella giornata delle serata
1: idea.
0: Delle cover.
2: Sandro, grazie di aver accettato il nostro invito. È stata una puntata oltremodo interessante. È veramente stato bello chiacchierare con te, perché è stato veramente bello ripassare quelle cose che tra l'altro io non conoscevo neanche in alcuni ambiti. Grazie all'assistenza tecnica di Raffaele Morabito, grazie alla regia di Stefano Uccia,
0: grazie a te Lucio Gardin,
2: grazie a Isotta Tom e grazie di nuovo ancora a Sandro Schmidt.
1: Grazie a tutti voi
0: e ci risentiamo alla prossima puntata di C'era una volta in Trentino.
3: Avete ascoltato C'era una volta in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e Lucio Gardini.

0: l'avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Chi l'avrebbe mai letto? Il programma radiofonico dedicato ai lettori, quelli forti, presenti sul nostro territorio. Al microfono Giacomo Tomasi, al mio fianco, come sempre, Federica Garzetti.
2: Buongiorno.
1: Salutiamo anche Raffaele Morabito all'assistenza tecnica. Federica, oggi ci spostiamo in Francia, sulle sue propaggini atlantiche, più precisamente in quella meravigliosa penisola che è la Bretagna. Avremo occasione di respirare un'aria oceanica rara in queste zone, ma di vivere storie che sembrano le nostre. Diamo quindi il benvenuto a Gabriele Simonetti, che è l'ospite di oggi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Gabriele, il tuo curriculum di lettore sicuramente fa invidia a molti. Partiamo quindi dal principio. Inizi con i classici. Come faceva un ragazzino a leggere delle letture che nemmeno la maggior parte degli adulti è in grado di sostenere?
3: Allora, io ho cominciato a leggere grazie a mia mamma, che mi ha regalato il libro Cuore di De Amicis. Quindi già all'età dei 6 anni, quando ho cominciato a leggere, è stato il primo regalo che ho ricevuto e da allora non ho chiesto altro che libri nella mia vita. Quindi Natale, compleanni, io presentavo la lista cartaceo, comunque in forma orale, per farmi comunque regalare libri che volevo io.
1: Passano gli anni da questi momenti dell'infanzia e arriva il momento di iscriversi all'università e scegli Torino proprio perché in questa città si svolge il Salone del Libro. Spiegaci bene questa vicenda.
3: Come sapete, ogni anno al Salone del Libro c'è una regione ospite, una regione italiana viene designata come regione ospite, e quella c'è proprio la Calabria, la mia regione di provenienza. E quindi la regione aveva regalato questi biglietti alle scuole e la mia prof di italiano mi aveva preso come studente da portare a Torino, e appena sono entrato al salone ho detto: no, io mi devo trasferire qua perché c'è il Salone del Libro. Quindi ho deciso di fare l'università a Torino per poter andare al salone tutta la settimana,
1: ecco. E diciamo, e questa scelta è stata ripagata in qualche maniera?
3: Oh sì, perché lì io mi piazzavo lì tutta la settimana, ecco. Non mi spostavo da lì, mi portavo lì le cose per studiare, però rimanevo lì tutta la giornata, ecco, la mattina e la sera.
1: Quindi anche al di là del Salone del Libro, tu con l'Università a Torino ti sei trovato
3: sì,
1: bene.
3: Sì, vabbè, Torino poi è una città piena di spunti, piena di spunti culturali, sì, tra mostre, presentazioni, c'è di tutto.
1: Frequenti la facoltà di letteratura straniera e leggi tanti libri anche in lingua originale, inglese e tedesco prevalentemente.
3: Sì.
1: Secondo te quali devono essere le caratteristiche di un buon traduttore?
3: Allora, un buon traduttore forse deve essere anche un buon scrittore, credo. Non è così facile tradurre. Io ho fatto anche degli esami di traduzione e non è facile rendere quello che vuole dire l'autore.
1: Certo.
3: Ecco, a me piacerebbe tantissimo conoscere tutte le lingue del mondo per poter leggere in lingua originale ogni autore, ma sappiamo che è una cosa impossibile.
1: Quello di oggi è un libro scritto in francese. E il titolo italiano è I giorni del mare, l'autore è Pierre Adrian. Come mai questa scelta?
3: Allora, ho scelto questo libro perché è stato il primo libro appunto che io ho sottolineato. Non mi capita mai di sottolineare i libri. Da piccolo dicevo a mia mamma: no, devo avere 2 copie dei libri perché una devo sfogliarla e l'altra devo posarla immacolata in libreria. Invece poi questo libro l'ho preso all'inizio in biblioteca. Poi ho notato che alla 10ª pagina le avevo già fotografate tutte, quindi ho detto: no, questo libro devo averlo con me. E quindi l'ho comprato, l'ho sfogliato, ho cominciato a leggerlo, ho cominciato a piangere già alla 1ª pagina.
1: Addirittura.
3: Perché ho trovato molti elementi che mi ricordano le mie estati in Calabria, a casa della nonna, e quindi l'ho sentito mio, sembrava parlasse di me, ecco.
1: Allora, Federica, passiamo dalle spiagge della Calabria a quella della Bretagna, passiamo dalla vita di Gabriele a quella di Pierre Adrian. Presentiamo un po' la trama di questo libro.
2: Sì, siamo pronti. Per entrare in questo libro dovete chiudere gli occhi e immaginare. Siamo in Bretagna, è agosto, ma non è l'agosto che conosciamo noi, perché qui la luce è lattiginosa, obliqua, sembra fatta di polvere, di sale, di sogni rimandati, ci direbbe l'autore. I giorni del mare, però, non è un libro di sospiri, eh? Pierre Adrien ci porta dentro una grandissima casa di famiglia, una di quelle ville che sanno di legno vecchio, di generazioni che non se ne sono mai andate, anche quando se ne sono effettivamente andate. C'è una nonna che è il centro di gravità permanente, un'ancora immobile in un mare di nipoti, cugini, zii, e questo libro è una specie di acquerello. Ci sono i corpi dei ragazzi ancora umidi di sale che corrono sulle spiagge quando la marea si ritira e svela quasi un mondo segreto e nascosto, ci sono i pranzi che non finiscono più e il rumore delle posate, dei bicchieri di vino diventa la colonna sonora di un'estate che lo senti in qualche modo, è l'ultima di un certo tipo, e il protagonista è tra l'altro una voce senza nome che ci prende per mano, rendendo il suo racconto ancora più intimo e simile a un diario segreto, perché noi non sappiamo mai come lui effettivamente si chiama, come abbiamo tra l'altro già visto in altri, certo, in altri libri che abbiamo affrontato. Si muove tra queste stanze come lo spirito di ciò che sarà e guarda un cugino più giovane e vede se stesso 10 anni prima, ha 30 anni ma in qualche modo è anche un bambino che gioca con i sassi e non è ancora pronto a rinunciare al sapore di quella magia. E c'è un'immagine nel libro che è particolarmente viva, il mare del nord che sale implacabile ed è un po' la metafora del tempo che passa. Adrien ci descrive la malinconia di chi capisce che tutto questo, l'odore della crema solare, le lenzuola fresche, le risate in giardino, è un tesoro che sta per essere sigillato. Ma, come vi dicevo, questo è un libro in cui va proprio cercata la luce, il momento in cui il sole tocca l'Atlantico e tutto si fa rosa e grigio. Ecco, i giorni del mare è l'istantanea della giovinezza che se ne va, come il rumore del mare che continua a battere e ci resta nel cuore anche mentre torniamo a casa e la vacanza è finita.
1: Vediamo che Gabriele ha già una lacrima sul viso dopo no, questa descrizione. Comunque Gabriele, appunto, molti di noi presi dalla disperazione di rientrare al lavoro, a scuola, ecco, esatto, percepiscono il momento tipico alla fine della vacanza in cui tutto sta per terminare, quindi c'è questo presentimento. Tu come vivi il tuo ritorno? Sei uno di quelli che carica la macchina con malinconia o con la voglia di ricominciare? Anche qua c'è un parallelismo fra te e Pierre Adrien, lui tornava dalla Bretagna, tu torni invece dalla Calabria.
3: Allora, vabbè, per me, essendo lavorando a scuola come precario, un po' è anche quella fase dell'incertezza, l'estate. Perché è vero, torno a casa, sono un po' col pensiero dell'incertezza di quello che verrà dopo quando rientrerò al nord, però quando sono qua affronto questa lontananza con malinconia, di sicuro. Mm-hmm. Cioè sento che mi manca. Quindi questa malinconia, diciamo, forse è un tratto tipico di tutte le persone del sud Italia che hanno dovuto abbandonare, mm-hmm, per varie ragioni, non so, politiche, sociali, sì, culturali. Sì. Hanno dovuto abbandonare la propria terra d'origine. È vero che ci portiamo dietro questo tratto malinconico in qualsiasi posto andiamo, cercando di rimanere un po' comunque sempre attaccate alle radici. Non sentiremo mai, non so, una persona del sud che dice non mi manca casa.
1: Non mi manca casa, ecco. Certo.
3: Nonostante magari anche la situazione non sia rosea.
1: Sì, sì, sì, no, certo. No, poi mi dispiace un po' che insomma tu quando rientri poi anche questo pensiero del cosa accadrà il settembre successivo e quindi magari non riesci nemmeno a goderti a pieno il momento in cui rientri a casa. Però prima di perderci in ulteriori discorsi di fine estate, proviamo a conoscere il giovane autore di questo romanzo, che è Pierre Adrien. Cresciuto nella regione parigina, ma i suoi legami familiari sono profondamente radicati in Bretagna, dove ha trascorso tutte le estati della sua infanzia in una grande casa di famiglia nel Finistère. Correggimi per la pronuncia eventualmente, Gabriele.
3: Il Finistère, sì, va
1: perfetto.
3: Bene.
1: Si è formato come storico e giornalista e la sua passione per la storia si riflette nel metodo di ricerca quasi documentaristico che applica ai suoi romanzi su figure storiche come Pasolini o Pavese. Dal 2021 vive stabilmente a Roma. Il suo legame con l'Italia non è solo letterario ma anche fisico e si è spesso descritto affascinato dalla cultura italiana del saper vivere. Oltre alla narrativa, Adrien è un grande appassionato di sport, in particolare di calcio e di ciclismo. Ora Federica, parliamo di questo legame di Adrien con l'Italia?
2: Sì, Adrien ha viaggiato a lungo sulle tracce dei suoi miti letterari e ha debuttato tra l'altro proprio con un memoir di viaggio che ha scritto a soli 23 anni, in cui ripercorre i luoghi fondamentali della vita di Pierpaolo Pasolini. E quindi viaggia tra Casarsa, in Friuli, dove Pasolini è nato, fino all'idroscalo di Ostia, dove è morto. Frequenta i bar, i ristoranti, i luoghi e le borgate per ritrovarci quello spirito autentico. Quindi un po' questo lo sentiamo anche in questo libro, quel ripercorrere le strade. E se Pasolini è stato il padre dell'esordio, Pavese invece è per Adrien un compagno di vita, anche una specie di fratello maggiore. Nella stesura di Hotel Roma, che è il libro dedicato a Pavese ed è stato pubblicato tra l'altro l'anno scorso per le edizioni di Atlantide, ha proprio dichiarato di aver ripercorso i luoghi di Pavese insieme alla fidanzata, e quindi questo viaggio è diventata anche un'esperienza intima e personale oltre che una ricerca letteraria. L'Hotel Roma è infatti proprio l'albergo di Piazza Carlo Felice a Torino, e quindi abbiamo chiuso il cerchio col nostro ospite, dove Pavese si tolse la vita il 27 agosto del 1950. E Italo Calvino direbbe che Pavese è un amico solitario che non tradisce e che ti aiuta a comprendere il mondo attraverso la verità. Ed è un po' con questi occhi che Adrien lo vede, lo difende per esempio dalle critiche di chi lo accusava di scarso impegno politico, che Pavese aveva subito tantissimo nella sua esperienza di scrittura, e dice che in realtà Pavese era talmente impegnato nella vita stessa, a rimanerci aggrappato e nel suo dolore spirituale, che non poteva essere giudicato secondo gli schemi ideologici degli anni 70. E cita anche la celebre frase di Pavese che dice: un paese ci vuole, una casa ci vuole, e la collega alla solitudine che lo scrittore torinese ha, la collega alla sua nostalgia, quella per le sue radici e che esplora in questo libro, no? Nei giorni del mare.
1: Gabriele, Pasolini e Pavese sono scrittori ai quali sei legato anche tu?
3: Io Pasolini l'ho letto poco, quindi ammetto di conoscerlo poco, ma Pavese avevo letto qualcosa qualche anno fa, e dopo aver letto Hotel Roma mi è venuta voglia di scoprirlo ancora di più. Infatti Hotel Roma mi è piaciuto anche perché, a parte che ho rivisto i luoghi di Torino dove ho vissuto per 3 anni, però mi è piaciuto perché parte sì dal suicidio di Pavese, ma Pier ci entra con delicatezza, ecco, non c'è mai un non lo giudica mai per questa scelta del suicidio, ecco, per questa triste scelta. Mi piace la delicatezza della scrittura che c'è anche nei giorni del mare.
1: Federica, come in molti dei romanzi di cui abbiamo parlato, scopriamo che anche in questo libro la famiglia è un tema fondamentale. Già l'avevamo accennato, comunque in quale maniera?
2: Eh sì, in questa grande villa a Brest il tempo sembra essersi arreso, no? Una volta che si attraversa il cancello di questa casa, smetti di essere un ospite, un individuo, e diventi parte di una tribù. E Adrien scrive: la casa è un vascello che attraversa i secoli con lo stesso equipaggio di fantasmi e di bambini. Esiste in questo libro un'architettura di sangue che indaga le radici e il mito familiare con cui un po' tutti facciamo i conti, o perché la conosciamo bene o perché l'abbiamo vista da lontano, magari respirata nelle case degli altri, come direbbe la gamberale, no? E avremmo voluto farne parte. E qui la tematica fondamentale diventa proprio l'appartenenza. Tutto è al suo posto, dice Adrien, come se il mondo non avesse il diritto di cambiare finché siamo qui. E Adrien descrive la villa come un organismo quasi che respira di vita propria. Ci sono i corridoi che sanno di cera, il rumore del pane tostato al mattino, e soprattutto c'è la nonna. Lei è questo pilastro immobile e anche la custode di un calendario segreto che è fatto di orari dei pasti, di maree, e intorno questi zii e cugini di cui ti parlavo prima, ma che si vedono soltanto ad agosto e sono gli attori di una specie di commedia che si ripete identica da decenni. Mi vengono in mente un po' i film di Ospetek anche, dove ci sono queste grandi tavolate. E però c'è una curiosità: questa casa è anche un luogo di fantasmi, perché Adrien ci svela che durante la guerra era stata requisita dai soldati tedeschi, e allora queste pareti sussurrano anche una storia che va oltre la bellezza dell'estate. E poi è interessante anche come viene affrontato il legame tra i personaggi, che non passa attraverso grandi dichiarazioni, ma attraverso grandi abitudini condivise. Il modo in cui si divide lo spazio in spiaggia, il silenzio durante la siesta, è una specie di rito, e i riti da un lato sono rassicuranti, dall'altro richiamano la malinconia feroce di cui parlavamo prima, no? E perché ci ricordano che siamo figli di una storia che ci precede, ma anche che continuerà quando noi non ci saremo più. E questa è la prima grande verità del libro, che la famiglia è un luogo, ma è anche questo topos letterario dove possiamo essere contemporaneamente i bambini di ieri e gli adulti di domani.
1: Bambini di ieri, adulti di domani. Gabriele, tutti abbiamo un luogo nel cuore come la villa in Bretagna per Adrian. Se pensi alla casa delle tue vacanze, quindi la Calabria, insomma, qual è il primo dettaglio fisico o l'odore che ti viene in mente?
3: Sicuramente la casa di nonna e queste campane, perché nonna abita vicino alla chiesa di paese. E quindi io ho questo ricordo di questo suono e le campane nelle orecchie che sento, mi sembra di sentire anche quando non sono lì. Poi appunto noi ci troviamo con tutti i cugini, io avrò 16-17 cugini di primo grado, siamo tantissimi. E tanti hanno già dei figli, quindi in estate ad agosto ci troviamo in queste tavolate da 20-30 persone.
1: Beh, una bella confusione, insomma.
3: Perciò ho vissuto, mi era sembrata la mia storia, perché anche come qua ho avuto questo nonno che è morto dopo anni di Alzheimer, quindi è stata una storia molto sentita.
1: Nel libro di Adrian la nonna è al centro di tutto, quindi questo accade in Francia come accade anche in numerosissime famiglie italiane. Accade anche nella tua?
3: No, sicuramente sì. Quando noi organizziamo ad esempio, decidiamo con i cugini di andare a mangiare fuori in estate ad agosto, se non viene la nonna non si va da nessuna parte.
1: Certo.
3: La nonna quasi novantenne dice no, sono stanca, no nonna devi venire. E quindi ci carichiamo la nonna, cugini, zii, andiamo tutti a fare la mega tavolata in pizzeria.
1: Quindi insomma per la nonna agosto diventa il mese lavorativo praticamente, visto che deve gestire tutta questa.
3: Poi c'è tutta la fila di zie presenza. Anche come nel libro che prepara pranzi, cene, lunghi.
2: Cucina.
3: E anche qui ci sono anche quel paio di ore di siesta in cui ci deve essere silenzio. Anche da bimbi, dopo le 2 del pomeriggio, diceva nonna, no, fino alle 4 silenzio, non dobbiamo disturbare nessuno, e tutti a fare il pisolino appoggiati un po' dove capitava, ecco.
1: Allora, questo senso della fine, Federica, il ruolo del tempo, l'hai detto più volte, sono fondamentali in questo libro.
2: Sì.
1: Che sensazione lasciano? Più dolcezza o più amarezza per lo scorrere della vita?
2: Allora, ti dico solo che in francese il titolo del libro è molto più evocativo, lo traduco però non ci penso neanche a provare a pronunciarlo in lingua originale, però fa più o meno che tornino quelli che sono lontani, e quindi si sente proprio un'invocazione perché i ricordi e le persone non svaniscano mai del tutto. Se ci pensate, c'è un momento preciso, nel libro c'è, ma anche nella vita di tutti, in cui l'estate cambia faccia, e Adrien dice che agosto è il mese che assomiglia di più alla vita, che è verissimo, perché dopo Ferragosto la luce si fa più obliqua e c'è questo senso di ansietta, no? Che ti colpisce il petto. Io sono un insegnante come il nostro ospite e ancora di più noi viviamo questa roba, perché tutta l'estate si porta via la scuola e poi improvvisamente ad agosto dici oddio, ci siamo.
1: Subentra questo pensiero.
2: Sì, e il tema qui è la ciclicità. Il protagonista capisce che nonostante tutto sembri uguale, nulla lo è davvero. La nonna invecchia, i bambini crescono, lui diventa zio. Però no, non direi che la malinconia di cui parla Adrien è una tristezza cupa, è invece più uno svelamento, la consapevolezza che la bellezza esiste proprio perché è destinata a finire, altrimenti non sarebbe importante e non la noteresti. E le feste al porto, le uscite in barca a vela, le cene all'aperto sono tutti pezzi di un mosaico che l'autunno spazzerà via. Però sono belle e le cose belle durano poco, insomma. E c'è, a proposito del tempo, un tratto che rende il libro unico ed è la sua atemporalità, perché dentro non ci sono smartphone, rumore del presente digitale, è una roba sospesa, no? Che rimane nell'attesa. I giorni del mare ci insegna che non si torna sui propri passi per trattenere il passato, ma ci si torna per capire chi siamo diventati nel frattempo. Ed è un invito a guardare e a ringraziare per quegli attimi di luce rosa che ti dicevo prima e che ci consolano e ci danno anche un po' di speranza e ci sgridano quando ci viene voglia di vedere solo il brutto della vita. Invece l'estate torna sempre.
1: L'estate torna sempre. Prima parlavamo del ruolo del tempo in questo libro, però dobbiamo esplicitarlo anche in questa puntata perché ormai siamo giunti al termine. Quindi ringraziamo Gabriele Simonetti per essere stato qua con noi.
3: Grazie a voi.
1: Auguriamo a tutti i nostri radioascoltatori un buon fine settimana e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su RaiPlay Sound.
2: A presto!
1: E per chi volesse partecipare come ospite, chi l'avrebbe mai letto, può scrivere una mail a programmitrento@rai.it.
0: Avete ascoltato Chi l'avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi con la collaborazione di Federica Garzetti.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Così, come dici tu, oggi dovrebbe essere il 25, 20, 26 maggio.
2: Invece è il 29.
1: Sì, vabbè, certo. No, però ormai ho perso un po' il conto di quanti sono i giorni, ma guarda, me li segniamo sul muro, no? A casa, proprio con le X.
2: Esatto. Il carcerato.
1: Quanti giorni di governo Meloni sono passati?
3: 1317.
1: No, come no, 1317?
2: No,
1: quasi però, Presidente, ci siamo, guardi, è vicino. Provi a dirne uno poco più basso di 1317.
3: 19.
1: No, ho detto poco più basso.
2: Sì, è troppo. No,
1: allora deve essere più basso di 1317, ma più alto di 19.
3: 1866.
1: No, ma questo è più alto. Niente,
2: non ci siamo
1: spiegati.
3: Ringraziando Dio i numeri, non
1: sì,
3: è che sono un punto di vista.
1: Appunto, per quello dico, quanti se ne sono passati?
2: Sono passati 1315 giorni dall'insediamento del governo. Per due non ci ha preso.
1: Lo so, ma d'altra parte per due, no, quello per sé, ti ricordi la
2: fila per due, no, i gatti
1: forno,
2: come
1: sì, certo. Però comunque arrivare invece al governo più a diventare il governo più lungo della seconda Repubblica, Presidente Meloni, quanti giorni mancano?
4: Mi mette l'ansia.
1: No, non volevo mettere l'ansia, guardi, sia tra qui, cioè, che già fa caldo, l'ansia è... Volevo solo chiedere se sapeva più o meno quanti vaghi, ne manca un po'.
4: Lei è veramente una brutta persona, non so perché continua a venire in questo programma.
1: Ma infatti non c'è più venuta in questo programma, da quando c'ha sto ruolo, sto hobby che si è preso.
2: Avrà altre cose da fare, forse.
1: Quanti mancano?
3: Oltre 50 miliardi.
1: No, basta, non dica i numeri a caso, quanti giorni
2: mancano? Mancano 98 giorni per diventare il governo più lungo, più lungo della storia della Repubblica.
1: Beh, 98, come 98 sono pochissimi.
2: 98 niente,
1: 98 va in cucina
2: cifre,
1: e fa il risotto. Ma vediamo chi c'è oggi.
5: Con ottimismo.
2: Sempre, hai visto mai.
1: Certo. Però comunque, quello che voglio vedere adesso, nella buiocam, chi c'è nella buiocam?
2: Chi c'è nella buiocam?
1: Oggi
2: nessuno, non si vede niente come al solito.
1: Però è meno buia oggi la buiocam.
2: Ma perché la vedi meno buia? Non
1: dico,
2: si vede un
1: per
2: tubo.
1: Per chi ci sta ascoltando la radio, noi siamo anche in diretta video, c'è una telecamera che inquadra l'ingresso dell'ospite, però è sempre completamente tutto buio.
4: Ecco a voi!
6: Oggi c'è Manuela Agnelli.
1: Ma già l'altro giorno doveva venire, non viene.
6: Romolo e Remo, i due fratelli.
1: Speriamo non litighino, perché come i fratelli casa.
6: C'è salsiccia e Piarelli.
1: Beh, piatto leggero per il caldo che c'è in questi giorni.
6: Oggi c'è Carlo Cottarelli.
2: Carlo Cottarelli.
1: Carlo Cottarelli, l'ex premier incaricato e commissario straordinario di governo per la revisione della spesa pubblica, direttore dell'osservatorio sui conti pubblici italiani, il più grande economista di tutti i tempi, revisore dei conti di Sanremo da Pecora 2026. Signor Cottarelli, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
1: Madonna, quante cose.
2: Il nostro revisore dei conti.
1: Quanti incarichi ha ogni volta, leggere tutto quello che ha fatto.
7: Sono anche presidente di Interspac, la società per l'azionariato popolare dell'Inter, che non va molto avanti, però ci siamo ancora.
1: Non è morta.
7: La speranza non muore mai.
1: Ma sì, perché
7: noi siamo sempre lì.
1: Lei aveva,
7: forse un giorno
1: avete costruito questa società per diventare proprietari dell'Inter,
7: per lanciare l'azionariato popolare in Italia, in particolare dell'Inter. Ci vuole qualcuno che ci faccia entrare, perché se non ci fanno entrare a forza di bussare.
1: No, perché c'è Octri, no? Il fondo proprietario dell'Inter, quindi.
7: Però sta facendo benissimo, ha vinto lo scudetto.
1: Quindi non c'è bisogno di vostro.
7: No, però alla lunga rafforzare la Champions, non è andata molto bene in Champions quest'anno, forse.
1: Vabbè. Senta, signor Cottarelli, lei che è il più grande economista di tutti i tempi, come lo affronta questo caldo improvviso di maggio, che non ha mai fatto così caldo a maggio?
7: Il riscaldamento globale è una questione
1: decisamente.
7: Allora, noi dovevamo contenere l'aumento della temperatura a un grado e mezzo entro il 2100. Già nel 2023, 24, 25 si è già arrivata a quella temperatura.
1: Sì.
7: Quindi siamo arrivati a quella temperatura che doveva essere raggiunta nel 2100, siamo arrivati con 75 anni.
1: Ma tanto nel 2100, glielo dico, signor Cottarelli, do sta la notizia, comunque
7: noi non ci saremo.
1: Ma non
7: come,
1: credo.
7: Come diceva la canzone.
1: Esatto, cioè non penso che
2: ci saranno degli organismi modificati.
7: Che i nomadi noi non ci saremo.
1: Esatto, sì, credo, tra l'altro lei anche è un grande
7: cantante. Ci saranno però i nostri figli, nipoti, eccetera.
1: Sì, no, ma io
2: forse è proprio dell'evoluzione genetica.
1: Chi può dirlo, chissà. Questo infatti. No, mi chiedevo proprio anche così un po' più terra a terra come si difende lei dal caldo, perché comunque il caldo a maggio così...
7: Vabbè, insomma il po' di aria condizionata aiuta naturalmente.
2: Siccome qui fa così caldo, se si vuole togliere la giacca
7: io mi
2: faccia pure,
7: la giacca perché
2: noi siamo in maniche di camicia per
7: caldino,
2: questo.
7: Guardi, questo sì, ma non c'avete l'aria condizionata?
2: Sì, è un fatto complicato.
1: Questo studio è uno dei grandi esempi dell'aumento climatico, perché c'è l'aria condizionata ma ogni giorno aumenta la temperatura. No, io lo dicevo perché comunque lei, ricordiamo, signor Cottarelli, è anche un grande esperto di zanzare.
7: Oh, le zanzare sono già arrivate a Milano, sì, non ho usato le armi chimiche però stavolta non,
2: ci sono zanzare cattive,
1: scusi,
2: molto
1: cattive. No, spieghiamolo, quando intende le armi chimiche
7: non posso fare pubblicità del prodotto,
1: no,
7: però
1: certo,
7: insomma
1: quando
7: il fornelletto elettrico,
1: le armi chimiche sono queste, no, non è che ha fatto dei bombardamenti, no. Mette il fornelletto elettrico.
7: Fornelletto elettrico, però attenzione, non tutta notte, c'è una tattica particolare,
1: cioè?
7: Che uso, allora funziona così, io metto il fornelletto elettrico nella stanza al buio dove dormo, poi mi metto nell'altra stanza alla luce, le zanzare hanno tutti i motivi per spostarsi di là, primo perché non c'è il fornelletto, secondo c'è Cottarelli da pure.
1: Ma no, scusi, aspetti, Cottarelli, che è importante.
2: Questa è una tattica.
7: Dopodiché, prima di essere punto, mi sposto nell'altra stanza, tolgo il fornetto e dormo tranquillo.
2: Chiude tutte le zanzare nella stanza con la
7: nell'altra
2: luce?
7: Nell'altra stanza, sì, funziona.
1: Siccome lei è un economista, quindi un uomo di numeri, diciamo, lei verosimilmente va a dormire alle...
7: Beh, dipende, che delle volte vado a parlare alla sera.
1: Certo, vabbè, ma è una sera standard.
7: Alle 11.
1: Quindi alle 11 lei mette il fornelletto nella camera dove va a dormire a che ora più o meno?
7: Alle 11. Poi sto di là un quarto d'ora.
1: Con la luce accesa.
7: Chiude
1: la porta della camera da letto.
7: No, la porta della camera da letto deve essere aperta. Perché le zanzare devono
2: uscire
7: dalla camera.
2: Andare verso di lui e la
1: fischieccia
2: luce.
1: Facendo finta di niente nella stanza.
7: Faccio
1: con la luce.
7: Sì, anzi canto per cercare, perché le zanzare sono attirate dal canto. Le zanzare vengono, poi a quel punto dopo un quarto d'ora io rapidamente torno in camera, chiudo la porta.
2: Ma gli canto una ninna nanna, che
1: cosa canta?
7: Amo molto Elvis.
2: Elvis
1: ci fa sentire un pezzettino? Vuole la chitarra che facciamo subito Elvis?
7: No.
1: Aspetti, guardi che
7: Love Me Tender.
1: Ci fa sentire un pezzo di Love Me Tender?
7: No,
1: le zanzare.
2: Perché no? Sì.
7: Me l'avevo fatto altre volte.
1: Vabbè, ma chi c'entra?
7: No, poi se faccio arrivano le zanzare.
1: No, qui no.
7: Ma no, la faccio adesso Love Me Tender.
1: Ma non faccia il tiro.
2: Abbiamo una chitarra pronta.
1: Guardi che la nostra Chiara è venuta addirittura.
7: Ma no, la me ricordo Love Me Tender, Love Me True.
2: Poi fa la, dai, uguale.
7: Non mi viene da ridere
1: su Rai Radio 1, il professor Cottarelli,
7: non
1: la tattica, la musica che vi consiglia per
7: ma non mi viene oggi,
2: non mi viene.
1: Vabbè. Quindi comunque lei si mette lì, le zanzare arrivano nella stanza illuminata e torna di là e chiude la porta subito.
7: Chiudo la porta. Delle volte in caso di emergenza funziona anche senza il fornelletto. Se succede che sono, ho fatto in giro per l'Italia, sono in dormire in un albergo, sento la zanzara, quel punto lì accende
2: la luce.
7: Accendo la luce
2: e canta.
7: Vado in bagno.
1: Sì, aspetti, vai in bagno.
7: Accendo la luce
1: in bagno
7: e aspetto
1: che la zanzara arrivi in bagno.
7: Mi porto anche un libro
1: in bagno.
7: Sì.
1: Quindi lei sta in bagno col libro a leggere.
7: Una a quel punto lì è l'unica soluzione, questa è l'extrema ratio.
1: Quando non ha niente.
2: Quindi lei chiude in bagno e scappa
7: lì,
2: di là, spegne la luce.
7: Mezz'ora.
1: Sì.
2: Mezz'ora in bagno
7: è sufficiente.
1: Ma quindi spegne la luce nella camera da letto.
7: Spengo la luce nella camera da letto
1: e la lascia accesa di là.
7: Una
1: certo.
7: Cosa strategica, proprio studiata, scientifica direi. Funziona
1: perché la zanzara.
7: Le zanzare vengono, però poi stare attenti di non rialzarsi di notte.
1: Certo. Ma lei ha mai capito?
2: Che metti mai gli scappa una pipì a uno, niente, è finito perché la zanzara
7: resiste, ci vuole della della tempra.
1: Scusi, professor Cottarelli, lei ha mai capito? Le zanzare che arrivano sulla camera d'albergo è sempre solo una o è più di una?
7: Di solito negli scamere d'albergo ce n'è una.
1: Ma perché? Si dividono?
7: Beh, perché vanno a fare il check-in, gli dico tutto.
1: Certo, oggi è arrivato Cottarelli.
7: La zanzara va in questa stanza.
2: Capisci, ma uno pensa.
7: Ma non affollare troppo la stessa stanza.
1: Abbiamo mandato al fondo
7: Fondo Monetario Internazionale,
1: mica per niente.
7: Dalle zanzare c'erano anche Washington, però le zanzare un po' diverse. Non
1: entrano, sono grosse quelle americane.
7: Però non entrano in casa.
2: Perché cioè, sono più educate.
7: È stata una sorpresa.
1: Cioè, le zanzare americane
7: sono terribili in giardino. Se uno esce lì nel giro di 5, neanche 3 minuti, 6 punti. Però in casa non entrano. A Washington, le zanzare di Washington.
1: A Washington DC.
7: Quindi uno è abbastanza tranquillo.
1: Tra l'altro, lei quando stava al Fondo Internazionale Monetario a Washington si dice che facesse delle grigliate straordinarie.
7: Facevo anche le grigliate.
1: Cioè, qual è il segreto della buona grigliata?
7: Fate sapere questa cosa.
1: Ce l'ha detto un maiale che è rimasto lì sulla grigliata. No, dico, qual è il segreto per una buona grigliata, professor Cottarelli?
7: Allora, non c'è un segreto particolare.
1: C'è il segreto per le zanzare.
7: Si parte da un po', mettere un po' di legno.
1: Legno, certo.
7: Poi sopra la carta. Poi sopra ancora un po' di legno,
1: certo.
7: E poi la carbonella.
1: E la carbonella come me la fa col phon anche per no
7: il phon?
1: Per fare
7: no. Quello sufficiente. Se uno è bravo a quel punto lì
1: si
7: accende fuoco la carta, accende fuoco
1: da
7: fuoco la carta e lì si accende pian piano la carbonella. Dopodiché ci puoi fare la carne, ci puoi fare il pesce.
1: Lei cosa preferisce quando faceva le grigliate a Washington DC?
7: Ma io so il pesce.
1: Pesce? Che pesce faceva?
7: Halibut. Swordfish.
1: Per i pochi che non lo sanno, diciamo.
7: Allora, halibut non ho idea come si dice in italiano. Halibut. Swordfish è il pesce spada.
1: Pesce spada, il pesce spada affumicato, certo. E cosa poi.
7: No, senza niente.
2: Neanche l'olio.
7: No, niente. Sale.
1: Però mi fa alzare un po' la pressione, però.
7: Purtroppo sì. Io ho un po' di pressione alta.
1: La minima o la massima?
7: La minima va benissimo.
1: Vabbè, ma importante è soprattutto la minima.
7: No.
1: Quanto c'è? Possiamo, se non è un.
7: Adesso prendo pastiglie, lo tengo a livello.
1: Certo, bene.
7: Poi quando vengo qui mi emoziono.
1: Senta, a proposito di
2: poi
1: sali
2: fresco che
1: e di cose genere, lei che è il più grande economista di tutti i tempi, il grande zanzarologo e anche
2: zanzarologo.
7: E anche interista.
2: Ecco.
1: E ha capito cosa è successo ieri a Sinner?
2: Che è successo, Cottarelli?
7: Allora non farò come Vannacci che non la vedo,
1: non
7: sapeva nulla.
1: Ma sta lì col futuro, non è che lui guarda il futuro.
7: No, credo che insomma c'è un limite a quello che un limite fisico. Lui dice che non è il caldo.
1: L'ha detto lui che non è il caldo.
7: Però insomma, le altre volte che è successo questa cosa mi sembra sempre sia stata connesso al caldo.
1: È successo anche a Roma contro Medvedev, in semifinale pioveva.
7: Sì, ma lì però è stata una cosa superata. Le altre cose grosse che ha avuto è stato il caldo.
1: Quindi secondo lei è un problema fisico?
7: Secondo me comunque lo supera anche questo, come ha superato altre difficoltà.
1: Ma una volta i tennisti non avevano questi problemi, no? Se lo ricordo tanti anni fa, quando c'era, non so, quando c'era Borg, Panatta,
7: forse non lo so. Ma non c'è il riscaldamento globale.
1: Questo è vero. Quindi lei dice la colpa anche della sconfitta di Sinner di ieri è
7: riscaldamento globale.
2: No, abbiamo una spiegazione.
1: Lei gioca a tennis?
7: No, non gioca a tennis perché ho l'artrosi della spalla destra, come faccio a giocare a tennis?
1: Vabbè, per il resto artrosi così.
2: La pressione macella, la spalla non funziona.
1: Senta,
7: per l'età che c'è niente a fare.
1: Professor Cottarelli, ma sa ieri che giorno era?
7: Ma che giorno era?
1: Ieri, che lei sa tutti i numeri. Era il 28 maggio.
7: È il 28 maggio?
1: Eh sì,
7: no.
1: Ieri era il 28 maggio.
7: L'anniversario. Non ci avevo proprio pensato.
1: Quanti anni sono passati?
7: Era 2018,
1: quindi 8 anni che lei che sa dire economia. Lei 8 anni fa riceveva l'incarico per fare.
7: Sono stato chiamato la domenica 27 sera.
1: Chi la chiamò il 27 sera?
7: La segreteria del presidente
1: Mattarella.
7: Sì.
1: E dice: guardi, c'è il presidente che le vuole parlare?
7: No, appunto, loro sono molto gentili. Le posso passare il presidente
1: della Repubblica?
7: Non è che uno può dire no.
1: Cioè, la telefonata
7: facciamo
2: domani. Facciamo domani.
7: Può aspettare un'ora.
1: La telefonata fu: le posso passare il presidente della Repubblica, sì. Mattarella?
2: Anch'io, quanto mi piacerebbe.
1: E lei ha pensato, cosa ha detto? Uno scherzo?
7: Ho pensato che poteva essere uno scherzo, sì.
1: E come si fa in quei casi?
7: E uno risponde cautamente. La cosa che è stata fondamentale, che gli imitatori, anche
1: perché alla domanda le posso passare il presidente Mattarella?
7: Poi arriva la persona
1: Mattarella.
7: Che ci ha dati e la cosa che è stata.
1: E come si dice? Mattarella come dice? Professor Cottarelli, signor Cottarelli, come.
7: Io se fosse professor Cottarelli.
1: E lei ha pensato, cosa ha pensato in quel momento?
7: Ho pensato, sarà lui, non sarà lui.
1: Dopodiché, se lui cosa vorrà dirmi?
7: No, la cosa fondamentale è, a quel punto cosa voleva dirmi era abbastanza ovvio, perché aveva detto in televisione che aveva chiamato qualcuno per formare un governo tecnico.
2: Ma uno non pensa che si chiama. Verso che ora l'ha chiamata?
7: sono state le 8 di sera.
2: Sì, capito, le 8 di sera dopo le 8
7: perché in televisione aveva già, non mi ricordo, forse ha chiamato prima.
8: Guarda, adesso il racconto poi lo continuiamo, lasciamo un po' di sospetto, tanto tutti lo sanno, ricevete l'incarico per fare il nuovo governo, perché adesso con noi c'è
2: Massimo Cacciari,
8: il più grande filosofo di tutti i tempi.
2: Eccolo.
8: Professor Cacciari, buongiorno.
2: Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Come va, professor Cacciari?
2: È bella la voce, proprio entusiasta. Come sta andando?
8: La voce inganna.
9: Come sta andando che cosa?
2: No, la giornata, sì. Come va?
9: Calda, calda.
8: E come si difende dal caldo lei, professor Cacciari?
9: Si dice che fa caldo,
8: no, dico no, perché sai, no, c'è chi usa l'aria condizionata, c'è chi usa le pale.
9: No, detesto l'aria condizionata, fa ammalare. E poi dobbiamo risparmiare energia, non mi pare.
8: Se ricorda che Draghi diceva meglio la pace, cioè volete la pace o il condizionatore acceso?
9: Voglio la pace,
8: ma scusi, e senza condizionatore cosa fa? C'ha la pala, usa il ventilatore?
9: No, niente, uso niente. Come sono cresciuto in tutta la mia infanzia e adolescenza, neanche ci si sognava di avere i condizionatori. C'era un po' più caldo, ma insomma c'era il caldo anche allora.
8: Ma il caldo non mette di cattivo umore, secondo lei?
9: No, mette di cattivo umore il mondo attuale che sta al caldo.
8: Senta, professor Cacciari, ma cosa è successo ieri a Sinner, secondo lei?
9: Beh, è molto semplice cosa è successo. Press, surmenage, ha tirato troppo la corda. Gli faccio davvero tantissimi auguri. Credo che tutti noi dobbiamo fargli tantissimi auguri. Che si rimetta più presto, ma che stia attento in futuro. Non può fare 5-6 importanti tornei di fila al massimo tirando la corda in questo modo. Ma per forza prima o dopo uno si rompe.
8: Ma secondo lei quindi è una questione mentale o è una questione anche fisica?
9: Ma no, mentale. Perde gli ultimi 2-7, 6-1, però vuole che sia mentale. Fisico non stava in piedi, no?
8: Certo, però perché
9: è evidente, ma è sbagliato, ma è sbagliato condurre. Anche il coach, anche lo staff deve saperlo, no? È sbagliato condurlo, e poi è completamente sbagliato, se uno non sta in piedi, continuare a stare in campo, no? Che ci ritirasse dopo il terzo set.
8: Doveva ritirarsi subito, secondo lei?
9: Ma certo,
8: però
9: evidente.
8: Lui ha detto,
9: tra l'altro, che odioso il comportamento dell'avversario. Faceva anche i gestini di trionfo quando facevo un punto, odioso.
8: Sì. Ma no, perché ha detto in conferenza stampa Sinner che è rimasto in campo cercando di perdere anche il quarto set senza giocare, sperando di riprendersi per il quinto set.
9: Lo so, ma è rischioso. Deve stare attento, Sinner, di non tirare troppo la corda.
8: Ma quindi secondo lei non avrebbe dovuto giocare i tornei precedenti a Roma, per esempio?
9: Insomma, avrebbe dovuto programmare, secondo me, con maggiore cautela tutto questi primi mesi di quest'anno, dove ha giocato dappertutto vincendo, quindi ogni torneo faticosissimo fino alla finale ogni volta. Per quanto forte sia una persona,
2: l'hanno spremuto troppo.
8: Senta, e che partito le ha ricordato ieri Sinner? Cioè, di un partito che vuole essere sempre presente e poi alla fine perde, chi potrebbe essere? Non so, no?
9: Ma è il partito dove è sempre presente, i partiti devono essere presenti nella competizione. Poi purtroppo abbiamo pochi partiti che sappiano giocare bene come Sinner.
8: Senta, e adesso cosa gli consiglia Sinner, professor Cacciari?
9: Beh, adesso deve riposare assolutamente
8: fino a Wimbledon.
9: Assolutamente, tutto in vita di Wimbledon, senza fare nulla prima di Wimbledon.
8: Certo. Senta, però per fortuna, per tirarla su, c'è il Milan che ha visto, hanno licenziato tutti, Allegri, Tare, Furlani, adesso comanda Ibrahimovic, è contento.
9: Vede che almeno lì in politica non mi ascolta nessuno, ma almeno nel Milan qualcuno sì.
8: Sì, ma quindi è contento che c'è Ibrahimovic che comanda lui?
9: Beh, non lo so, Ibrahimovic bene o male è stato quello che ha portato l'ultimo scudetto, insomma, dai. Sbagliano a non tentare di nuovo di lavorare con Maldini, secondo me.
8: Cioè, lei prenderebbe Maldini e che allenatore al Milan?
9: Ma l'allenatore ideale per il Milan secondo me sarebbe Conte
8: Antonio, Giuseppe. Non Giuseppe, no.
7: No, io ci batterei.
9: Conte costa troppo.
8: Costa troppo. Vabbè, ce li hanno i soldi però. Senta, professor Cacciari, oggi abbiamo infilato tre cose: caldo, Sinner e Milan, una peggio dell'altra. E qui possiamo solo migliorare da domani. Buon weekend, professor Cacciari,
9: grazie. A voi.
8: Scusi, lei, grazie, saluti, anche lei saluti, si diverta, professor Cacciari, cerchi di divertirsi. Senta, signor Cottarelli, lei vorrebbe metterebbe Giuseppe Conte al Milan?
7: Paolo Conte.
8: No, perché lei Milani è interista.
7: Mi piace molto Paolo Conte, sì, cantautore.
8: Ma al Milan cosa potrebbe fare?
7: Meglio così Milan lo vince.
8: Questo è vero. Senta, dicevamo.
7: Però devo dire che mi è spiaciuto.
8: Che cosa?
7: Non so, addirittura ho detto, ho chiesto ai miei amici, ma sarò malato, ma mi spiace che Milan non sia riuscito a entrare
8: in Champions.
7: Perché mi sembra che così poi, arrivati poi così all'ultimo momento. Cioè Milan fa parte della Champions, poi ecco quest'anno abbiamo perso due volte col Milan, poi abbiamo vinto lo scudetto, certo. Forse siamo buoni, sono generoso. A me sinceramente mi è piaciuto.
8: Certo. Senta, 8 anni fa Mattarella la chiama e gli dice: professor Cottarelli,
4: come l'ha detto?
7: Ha detto, allora la questione era lui, non era lui, poi mi sono convinto che era lui perché diceva in maniera molto precisa che cosa avrei dovuto fare. Certo. Arrivare, non era un governo per fare riforme, soltanto portare il paese a nuove elezioni.
8: Perché non si mettevano d'accordo, diciamo, la Lega, il Movimento 5 Stelle?
7: No, la questione era che si erano presentati al Quirinale, Conte si era presentato al Quirinale con una lista di ministri che aveva il nome di
8: Savona,
7: Savona come ministro dell'economia, e Savona ha tolto ragione, era considerato dall'opinione pubblica un no euro e ovviamente qualche difficoltà a mettere, perché è il Presidente della Repubblica che nomina i ministri, quindi quello era lo stallo. A quel punto lì presumibilmente, io ovviamente non ero presente, presumibilmente il Presidente della Repubblica ha detto: ma non avete nessun altro, questi sono impuntati su quelli, che ti fa venire il sospetto che effettivamente ci fosse sotto qualcosa.
8: E allora Mattarella ha chiamato lei per dare l'incarico per fare il nuovo governo
4: alle 8 di sera
7: alle 8 di sera
4: di domenica
7: io stavo, mi apprestavo a vedere due puntate di Breaking Bad e a cucinarmi un piatto di lenticchie
8: e
7: non potendo dire alla segretaria presidente: mi richiami dopo che ho fatto
8: Breaking Bad e lenticchie,
7: ho detto sì, parlo, e ho accettato di andare a Roma.
8: Il giorno dopo arrivò col trolley e lo zaino, quelli quella ingresso
7: la serata
8: diventato...
7: è stato un po' uno chiama i propri familiari, mia moglie stava a Washington.
8: Cosa le disse sua moglie?
7: Io spiego questa cosa, domani vado risposte di mia moglie,
4: un attimo dal presidente,
7: vacanze rovinate.
8: Ma come vacanze rovinate? Era il paese che chiamava, scusi.
7: Bravo, vacanze rovinate.
4: Ecco fatto.
8: E poi quanto è durato quel tentativo?
7: Quattro giorni.
8: Aveva già la lista dei ministri, no?
7: Aveva la lista dei ministri.
8: Si è già parlato che c'era Tabellini, Bolloni, Severini.
7: No, ma i nomi che sono girati in giro
8: non erano veri.
7: No, ho trovato due giorni fa uno che mi dice: l'intelligenza artificiale mi ha detto che i ministri erano questo qui.
8: Dopo ci dice quali erano. Adesso diamo la linea agli inviati del GR1 sulle strade del Giro, oggi tappone dolomitico, quindi questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il tappone!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
0: Sulle strade del Giro.
10: Bentrovati da Alleghe, dove arriva quest'oggi il tappone dolomitico, come giustamente ha sottolineato Giorgio Lauro e Nancy Brilli in Un giorno da pecora. Una tappa decisiva per le sorti di questo giro. 93 km, 800 metri al traguardo, ancora 1,5 km prima di scollinare al Passo Duran, la prima asperità di giornata. Ma cosa stiamo vedendo? Cosa sta succedendo, Ghirotto?
11: Beh, può succedere le cose impreviste che non si sono messe in conto, perché subito all'inizio del Passo Duran ci sono stati degli attacchi importanti, ci sono degli uomini media classifica che stanno provando a guadagnare terreno, perché poi quando sei davanti sono gli altri che ti devono inseguire. Ma fra questi uomini ci sono insomma 10-11 corridori davanti, dove c'è Caruso, c'è che sta cercando di andare a guadagnarsi dei punti per la classifica del Gran Premio di Montagna. Attenzione, c'è Mas, c'è Hirt, ma c'è anche Kuss, che sicuramente è stato mandato là davanti dalla Maglia Rosa per essere un punto d'appoggio. Poco dietro un altro gruppetto interessante con G, Storer e Rondel, una coppia della Tudor molto molto insomma che sta facendo un bel giro. C'è Della Cruz e poi attenzione, abbiamo visto anche un Giulio Pellizzari che in qualche modo sta cercando di rientrare sui primi.
10: E allora noi siamo alla base della salita conclusiva in vetta, grazie alla funivia è andato il nostro Manuel Codignoni. Manuel,
12: che con Jacopo Teodoro è in grado di potervi raccontare lo spettacolo quassù in cima ai piani di Pezzea, all'ombra del maestoso Monte Civetta, che osserva il tanto pubblico che è salito. Quassù si sale solo in funivia, in bici o a piedi, ma nonostante tutto è festa, ci sono tende, tifosi di tutte quante le nazionalità, c'è musica, c'è festa e soprattutto c'è grande attesa. Ci sono tifosi già a Transenna ad aspettare, nonostante la corsa arriverà fra poco meno di 3 ore quassù, conquistarsi il posto per vedere chi arriverà per primo quassù nella tappa regina del Giro d'Italia, chi transiterà per primo. Come detto, l'atmosfera è assolutamente di grande festa, fa caldo, ma quando come in questo momento le nuvole passano attraverso il sole diventa veramente una meraviglia. A te.
10: 92 km a conclusione davanti il gruppo Caruso Ciccone, lo chiamiamo così, poi dietro il gruppo G a 35 secondi, a 1,18 il gruppo Maglia Rosa, ma può lasciar fare oggi Vingegaard. Davanti il gruppo Caruso Ciccone, lo chiamiamo così, poi dietro il gruppo G a 35 secondi, a 1,18 il gruppo Maglia Rosa, ma può lasciar fare oggi Vingegaard?
13: Ah, in questo momento sembra che non...

0: giorno da pecora, noi ci risentiamo alle 15.05.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un giorno da pecora.
3: Ucraina nel

0: Israele. Netanyahu, ha ordinato all'esercito di occupare il 70% di Gaza. Il ministro Smotrich, il Libano meridionale appartiene a Israele e lo occuperemo fino al fiume Litani. Il ministro Eliyahu, tutta Gaza e la Cisgiordania saranno ebraiche. Tajani reagisce, sanzioni a Ben-Gvir.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Carlo Cottarelli.
1: Il più grande economista di tutti i tempi, è più economista o più interista?
2: No, più interista. Cioè, io sono un interista quando avevo 9 anni, cioè, economista sono diventato dopo. Sì, sì.
1: Anche perché se fossi stato economista 9
2: prima
1: anni...
2: Però, tifoso della Cremonese che purtroppo ci è andata male quest'anno.
1: Lo so, non si può avere tutto dalla vita. Senta, raccontavamo prima dei festeggiamenti per i suoi 8 anni dal giorno dell'incarico in cui arrivò al Quirinale con il trolley e lo zainetto, che abbiamo detto che sono tutti e due finiti, sia trolley che zainetto. Li abbiamo proprio buttati.
2: No, lo zainetto c'è ancora.
1: In una teca.
2: Il trolley lo butta, sì, in una teca, sì.
1: Proprio ha fatto
0: perché diciamo, magari non se lo ricorda qualcuno.
2: Sì, no, certo, prima di dormire mi chino allo zainetto.
1: L'ha messo veramente in una...
2: No.
0: Poi succede una cosa strana.
2: Insieme alla zanzara.
1: Senta, ha letto anche lei che si faccia un po' questa area di pareggio, che dice c'è il rischio del pareggio alle prossime elezioni.
2: Sì.
1: Se rimane questa legge elettorale.
2: Beh, no, ma la legge elettorale la cambierà.
1: Se la cambierà. Però al momento con questa legge elettorale... No, dico, ma se ci fosse il pareggio... No, dico, professor Cottarelli, nel caso lei è pronto di nuovo?
2: Io sono pronto, sì, diciamo.
1: Perché le piacerebbe?
2: C'ho un altro zainetto, c'ho un altro trolley. Diciamolo.
0: Non lo diciamo.
1: Però perché immagino che magari le è rimasta un po' lì quella cosa.
2: No, io credo, il tempo dei tecnici è ormai passato.
1: Ma lei è stato anche parlamentare, quindi.
2: 8 mesi.
1: 8 mesi e dopo si è stufato subito in Parlamento. Com'è stata l'esperienza in Parlamento? Tremenda.
2: Insomma, c'è la questione, prima di tutto c'è stato questo spostamento del PD un po' troppo a sinistra per i miei gusti, per cui ero lì, non è che mi trovassi, dovevo votare cose in cui non credevo, appunto lì. Cambiare il casacco non mi sembrava giusto, potrei andare in altro gruppo parlamentare, però mi sembrava giusto. E quindi sono andato via.
1: Quindi, insomma, tutto sommato, se ci fosse un pareggio e dovessero chiamarla, lei non è che dice no, devo andare in vacanza con mia moglie.
2: Allora, prima di tutto, io davvero non credo che c'era un pareggio, perché cambia la legge elettorale. Qualora... Però credo che davvero i tecnici non sono più di moda.
1: Ma lei però sarebbe un mezzo tecnico.
2: Un tecnichetto.
1: Perché comunque ha fatto il parlamentare, quello.
2: No, ma lì è chiaro, lo spirito è quello di. Presidente del Consiglio deve essere stato in qualche modo eletto, essere un parlamentare. Quindi.
1: Più il ministro piacerebbe farlo.
2: Ministro, quello no, ci sono ministri tecnici, quello sì.
1: Stava per fare il ministro con Draghi, doveva fare il ministro dell'economia.
2: No, che ne mai detto?
1: Era nel toto ministri?
2: Sì, ma se ne è contante.
1: Ma gli piacerebbe fare il ministro dell'economia?
2: Dipende da fatto, appunto, in quei 4 giorni c'era anche la questione di chi avrebbe potuto fare il ministro dell'economia che lo faceva solo. Io ho detto
1: chi aveva scelto lei?
2: No, questo non lo dico ai suoi ministri,
1: però
2: il nuovo governo c'era la necessità di trovare un'alternativa. Io ho creduto subito che non potevo fare il ministro dell'economia con un governo giallo-verde, perché questi volevano fare delle cose in cui
1: quindi quello no
2: peraltro nel libro

0: Il libro di Conte invece racconta di quando Conte, prima delle elezioni, sì, nel gennaio del 2018, ci incontrammo e mi chiese se volevo entrare nella lista dei ministri dei 5 Stelle. E io ho detto di no, perché appunto.
1: Conte ha scritto così.
0: Com'è?
1: Conte ha scritto così, è vero?
0: L'ha scritto così nel suo libro, è vero, sì, sì.
2: L'avevo già scritto anch'io. Lei ha scritto un nuovo libro per Solferino, sì. L'economia facile, risposte semplici per capire il mondo.
0: Sì. Mm. Sono una settantina di domande e risposte di economia, ma sono le cose che quando vado in giro a parlare, a fare presentazione, alla fine c'è sempre la sessione di domande e risposte. Ho messo insieme queste domande che mi fanno più di frequente. E ho scritto
1: qual è la domanda che le fanno più spesso?
0: Una domanda che mi fanno molto spesso è dove sono i figli. Io ho pagato i contributi e adesso mi dicono che non posso andare in pensione. Perché la gente pensa che funzioni così. Tu hai pagato, soprattutto col metodo contributivo, tu hai pagato i contributi, questi sono stati messi in un salvadanaio, sono stati magari investiti da qualche parte e adesso ti danno. Il sistema. I tuoi contributi che tu hai pagato sono serviti a pagare le pensioni di quelli che sono già in pensione.
1: Sì. Senta, lei ha scritto nel libro che ha fatto circa 1000 incontri. In otto anni, che peraltro sono gli 8 anni da cui aveva fatto ricevuto l'incarico.
0: Cominciando un po' prima.
1: Quindi abbiamo fatto conto, visto che lei è un grande economista, 1000 incontri in 8 anni sono 125 all'anno, praticamente uno ogni 3 giorni.
0: Sì. Quindi l'ultimo. Beh, che spesso ne faccio 2 nello stesso giorno.
1: Sì, vabbè, però poi se non ne fa più.
0: Poi magari poi d'estate se ne fanno meno, naturalmente.
1: L'ultimo che ha fatto, quando l'ha fatto?
0: L'ultimo che l'ho fatto, manco non mi ricordo perché ne faccio così.
1: Ma non c'ha il foglio Excel in cui si segna tutti i incontri?
2: Ma tipo una settimana fa, 3 giorni fa?
0: Oggi che giorno è?
1: Oggi è venerdì.
0: Ieri non ho fatto, ne ho fatto uno ieri l'altro in Veneto, ad Asiago.
1: Mercoledì Asiago, il prossimo quando lo fa? Lo dico per chi è appassionato.
0: Adesso c'è la pausa di questi giorni qui, la prossima settimana ne ho uno a Milano, mi sembra. Ne ho uno a Genova.
1: Senta, lei si è definito il predicatore dell'economia.
0: Il predicatore, sì.
1: Le piace questa cosa del predicatore dell'economia? Sì. Ma predica bene e razzola male o... No, chiedo.
0: Comunque è meglio predicare bene e razzolare male più predicare male e razzolare bene. Che razzolare male.
1: Se uno razzola male, certo. Ma una delle domande è sulla patrimoniale che le fanno spesso, no?
0: Anche la patrimoniale, sì.
1: A lei non piace la patrimoniale?
0: Allora, la patrimoniale è una tassa sulla ricchezza che deriva da un risparmio, che deriva da un reddito che è già stato tassato una volta, quindi si va a tassare 2 volte la stessa cosa. C'è una forma di patrimoniale però che secondo me dovrebbe essere aumentata in Italia, che sono le imposte di successione. Noi abbiamo, perché lì è vero che arrivano dei soldi che sono già stati tassati, però sono stati tassati da quello che ti dà quei soldi, il parente che ti dà i soldi da cui hai ereditato la cosa. Quindi noi abbiamo tasse patrimoniali molto più bassi di quelli degli altri paesi, lì ci sarebbe spazio per aumentare quelle, però io quei soldi li userei per ridurre altre tasse su chi lavora, anche sulle imprese, perché abbiamo una pressione fiscale che è comunque molto alta in Italia.
1: Senta, negli Stati Uniti c'è un dibattito di grande interesse, quello tra il sindaco Mandamino di New York che vuole tassare i grandi i ricchi tendenzialmente, e Bezos, il patron di Amazon, che dice è inutile alzare le tasse ai ricchi, bisogna abbastarle ai poveri.
0: Da dove prendi le tasse? Cioè tu le devi prendere da qualche parte i soldi per abbassarle ai poveri. Una cosa che puoi fare è alzarle ai ricchi e togliere i poveri. In realtà quello che Mandamino, che ho capito, vuole fare non è tanto tassare la ricchezza, ma tassare i redditi alti. Sì. Quella è un'altra questione, perché se tassi i redditi alti non è che vai a tassare 2 volte la stessa cosa. Una volta l'aliquota più alta negli Stati Uniti alla fine degli anni 40 era il 90%, adesso è il 37%, poi ci sono le tasse locali eccetera, quindi aumentare le aliquote perché è un reddito particolarmente alto, quello mi sembra possibile. Senta, però è una cosa diversa al tassare la ricchezza.
1: Io chiedo a lei, che è grande economista, ma perché nel mondo pochi guadagnano tanto e tanti guadagnano poco?
0: Allora, in parte ovviamente è sempre stato così, è diventato ancora più così secondo me per effetto della globalizzazione. Che c'entra la globalizzazione? La globalizzazione vuol dire che sono entrate nel mondo, nell'economia mondiale, centinaia di milioni di lavoratori, di gente, cinesi, che morivano di fame nelle campagne, si sono spostati nelle città e hanno cominciato a lavorare con un reddito che per loro era molto più alto di quello che prendevano prima, ma che per i paesi occidentali era basso. E questo ha rallentato la crescita dei redditi nei paesi occidentali. Gli americani, il lavoratore americano deve scegliere lavori con uno stipendio più basso oppure trasferiamo lì tua impresa e andiamo in Cina. Questa è stata la non solo, ma la globalizzazione ha anche reso più difficile tassare i redditi alti perché il capitale si muove molto più facilmente tra i 200 paesi che ci sono al mondo, che hanno cominciato a farsi concorrenza per attirare i ricchi, e questo è un problema che è ancora irrisolto.
1: E come si fa ad arrivare a un punto in cui tanti guadagnano tanto e pochi guadagnano poco?
0: No, la cosa in generale ovviamente che hai...
1: No, ci ho provato per capire, non so neanche cosa ho detto, però mi sembrava...
0: La cosa che aiuta ovviamente... La cosa che è ovviamente è se il reddito cresce più rapidamente per tutti, altrimenti l'unica soluzione, se non aspettare 50 anni quando appunto si sarà riequilibrato, anche la Cina finirà di avere persone che si trasferiscono dalle campagne alle città, poi verrà pure l'Africa, eccetera, a un certo punto finisce. L'unica cosa sarebbe avere un accordo internazionale per evitare che i 200 paesi del mondo si facciano concorrenza per attirare i redditi alti, quindi fissare delle aliquote minime di tassazione per i redditi alti, cosa che era stata fatta, un accordo di questo genere era stata fatta, sponsorizzata, spinto dall'amministrazione Biden, la tassazione minima del 15% sulle multinazionali. 140 paesi hanno trovato un accordo, poi però gli accordi non sono stati ratificati, prima di tutto dagli Stati Uniti. Biden non è mai riuscito a far passare questo accordo dagli Stati Uniti. Arriva Trump e dice: ma non se ne parla neanche.
1: Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Raffaele Nevi,
1: portavoce nazionale e vice capogruppo vicario alla Camera di Forza Italia. Signor Nevi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: L'uomo delle nevi.
3: Buongiorno.
1: Signor Cottarelli.
2: Grazie, buongiorno.
1: Mi conoscete, siete tutti, non so, forse...
2: Sì, no, non bene, però sì.
1: Beh, Nevi è un
2: io
1: po'...
2: Io so, sì, lui è più conosciuto.
1: Sì, però lei è un po' più a sinistra di Cottarelli, signor Nevi, no, credo, no?
2: Io sì, un po' più a sinistra, vero.
1: Sì, direi di sì. Senta, signor Nevi...
0: Sente caldo?
2: Però ci sono... Mi fa simpatia Cottarelli perché è un po' conosciuto come... come l'uomo della spending review,
1: dei tagli,
2: la revisione della spesa, sì, che anche secondo me è un tema,
1: ma non gliel'hanno mai
3: parla più ormai.
1: Ma non gliela, parla più, non gliel'hanno mai fatta fare sto taglio, no? Signor Cottarelli, lei ha cercato
3: qualcosina, è stato fatto
1: poco. Senta, signor Nevi, lei che è l'uomo delle nevi, come si difende dal caldo?
2: Purtroppo con l'aria condizionata che certo. Ha bisogno però di energia,
1: lo so, quindi è quello. Senta, ma voi di Forza Italia combinate sempre dei casini in qualche modo, no? Adesso c'è il problema della porchetta.
2: Spieghiamo cos'è.
1: Il problema della porchetta qual è? Perché c'è sempre stato uno storico festival delle porchette d'Italia che si chiamava Porchettiamo. E veniva sempre svolto a Gualdo Cattaneo, stiamo parlando in Umbria, no? Quest'anno è stato spostato a Todi per volere dell'organizzatore, sì, organizzatrice del festival, il 22 e il 24 maggio. A Gualdo Cattaneo non l'hanno presa benissimo, sempre sindaci di Forza Italia, hanno anticipato un altro festival della porchetta che hanno chiamato Porche Sì, olè, e hanno fatto il 15 e 17 maggio. Ogni uno dei due sindaci di Forza Italia dice che la porchetta è più buona quella di Gualdo Cattaneo e l'altro dice che è più buona quella di Todi. Lei che è umbro.
0: Siamo favolosi.
1: Lei che è umbro, signor
2: Nevi.
1: No, Nevi,
2: è la porchetta umbra che è buonissima.
1: Sì.
0: In effetti è vero.
1: Ma qual è più buona, quindi, quella di Gualdo Cattaneo o quella di Todi?
2: Adesso io non sono così intenditore, poi non lo direi mai perché certo, sono tutti e due comuni del mio collegio, certo, non sì, posso dirlo.
0: Vabbè, è buona, la
2: però sono
0: buona.
2: entrambe molto buone.
1: A lei come e piace la porchetta? Come la mangia la porchetta? Ha una sua... No, chiedo, non so.
2: Si mangia in genere con il panino.
1: Con il panino, proprio il panino
2: da porchetta. Da noi si mangia con il panino. Io, per la verità, non sono proprio un appassionato. Ne mangio, ma poca.
1: Poca porchetta.
0: Poca porchetta.
1: Sì, professor Cottarelli, a lei piace la porchetta?
3: Sì, mi piace, non ne mangio tanta.
1: Ah, beh, certo.
0: Forse non la mangia nessuno.
1: Senta, ma a Tajani piace la porchetta, che lei sappia?
2: Sì.
1: Ma a appunto di questa diaspora, di questa
2: c'è
1: di questa...
2: anche nel Lazio, c'è Ariccia, Viterbo,
4: con ottimismo.
1: No, sempre. Dico, ma e invece a Marina Berlusconi non si sa se piace la porchetta.
2: Questo non lo so, adesso glielo faremo recapitare.
0: Una porchetta,
2: anche.
0: Vedi, gli mandiamo una porchetta a Marina
1: Berlusconi. Porchetta. No, vabbè, comunque Forza Italia già ogni tanto si divide un po' così, si è divisa anche sulla porchetta questa volta.
2: Ma non si è divisa, Lauro, non ci cadere anche tu.
1: Ma hanno fatto due festival
2: comunisti
1: della porchetta.
2: Non esiste, ma va bene, ma perché in ogni zona c'è un po' di campanilismo, no? E quindi prima si faceva a Gualdo, poi hanno scelto un'altra location gli organizzatori e loro hanno organizzato un altro festival, quindi due è meglio che uno.
1: Certo, come si diceva sulla quella pubblicità.
2: Ma i sindaci sono tutti e due di Forza Italia,
1: appunto,
2: tutti e due
1: è quello,
2: tranquillissimi,
1: vanno
2: d'accordo, non c'è problema.
1: A differenza vostra che non volete Vannacci in coalizione, signor Nevi.
2: Dello scherzo bravissimi poi mettete là la cosa più seria è che il paese ha bisogno di coalizioni che siano più omogenee possibile, perché già governare è difficile, se in più ci mettiamo gente che la pensa all'opposto sulle cose importanti, è chiaro che non si va avanti. Quindi noi abbiamo criticato il campo largo,
1: sì,
2: perché a nostro avviso mette, sì, insieme, pur, sì, di arrivare a un risultato, sì, migliore, persone, cioè forze politiche, certo, che la pensano in modo diverso, e questo va a discapito del paese che viene sostanzialmente paralizzato, non si fanno riforme né in un verso né nell'altro.
1: È chiarissimo.
2: Quindi noi siamo affezionati, certo, a questo schema. Quindi non è che noi siamo contro Vannacci,
1: no,
2: è che Vannacci,
1: certo,
2: è che Vannacci sostiene alcune cose, per esempio quella questione del sostegno all'Ucraina è una cosa rilevante.
1: Beh,
2: diciamo,
1: però
2: no?
1: neanche Salvini vuole il sostegno all'Ucraina o l'ingresso all'Ucraina nell'Unione Europea.
2: No, Salvini ha sostenuto sempre l'Ucraina,
1: sì,
2: sempre,
1: però
2: nei
1: adesso,
2: fatti, votando in Parlamento. Sì. Poi dice un'altra cosa Salvini, che se
1: l'Unione Europea
2: è anche una cosa condivisibile, sì, nel senso che dice... fa un ragionamento sulla opportunità di continuare con i sostegni militari all'infinito, che è un altro tema.
1: No, lui dice anche che non è il momento di far entrare
2: noi sì, a differenza del centro-sinistra,
1: sì,
2: abbiamo sempre votato compattamente,
1: sì,
2: per invio dei sostegni,
1: certo,
2: anche militari all'Ucraina.
1: Sì.
2: Il centro-sinistra, il
1: sì,
2: cosiddetto campo largo,
1: cosiddetto,
2: che noi chiamiamo,
1: si è sempre
2: meglio
1: diviso.
2: Camposanto,
1: no, sempre no.
0: Camposanto lo chiamano.
2: Diviso in quattro tronconi.
1: Sempre no,
2: cinque,
1: però, dopo un po' sì.
2: Sempre.
1: No, all'inizio
2: sempre.
1: No, all'inizio no.
2: Sull'Ucraina.
1: Anche 5 Stelle all'inizio appoggiavano l'invio. Senta, ma quello che le volevo chiedere è, ma lei preferirebbe perdere le elezioni senza Vannacci o vincerle con Vannacci? Non mi dica per vincerle comunque, perché dico, in queste due, se ci fossero queste due ipotesi.
2: No, guardi, noi siamo
1: sì,
2: sempre per fare le cose in modo,
1: certo,
2: serio. Quindi
1: serio,
2: non è che facciamo coalizioni mostra per vincere a tutti i costi.
1: Quindi,
2: noi pensiamo di vincere con la coalizione omogenea che abbiamo.
1: Quindi,
2: se poi Vannacci modifica la sua impostazione,
1: certo,
2: se ne può ragionare.
1: Non sarebbe
2: noi mettiamo al centro il programma.
1: Ma lei si sente politicamente più vicino a Vannacci o a Calenda, signor Nevi, lei che è il portavoce di Forza Italia?
2: No, guardi, io mi sento autenticamente di centrodestra. Ma
1: questo non c'è dubbio, no?
2: Con Vannacci,
1: sì,
2: con Vannacci ci sono delle differenze, ci sono differenze,
1: sì,
2: anche con Calenda.
0: Ma tra i
2: quindi
0: due
2: non è che stiamo a fare la classifica.
1: Ci sono più differenze con Vannacci o con Calenda, signor Nevi?
2: Ma guardi, le dico la verità, Vannacci sinceramente non l'abbiamo ancora molto visto all'opera in Parlamento,
1: sì,
2: per esempio Ziello, che è un parlamentare di Vannacci,
1: era
2: ha votato sempre con noi,
1: sì,
2: fino a pochi mesi fa,
1: quindi lei dice
2: dopodiché con Calenda pure con Calenda abbiamo condiviso alcune cose.
1: Infatti,
2: per esempio Calenda io non condivido assolutamente la sua idea del salario minimo.
1: Vabbè,
2: ma l'abbiamo detto in Parlamento,
1: non è che può condividere,
2: e quindi
1: tutto.
2: Con Vannacci non condividiamo la questione dell'impostazione della politica estera,
1: dovesse,
2: in particolare per quanto
1: se dovessi
2: riguarda
1: avere uno dei due in coalizione, meglio Calenda o meglio Vannacci o nessuno dei due?
2: No, nessuno dei due, se non condividono il nostro programma.
1: Ma se condividono il nostro programma diventano di Forza Italia, cioè è chiaro, no?
2: No, non diventano di Forza Italia, perché chiaramente non è che siamo una coalizione
1: certo,
2: la nostra,
1: certo,
2: molto,
1: certo,
2: plurale, in cui c'è la sfumature diverse, però condividiamo, ripeto, dei valori di fondo
1: quello.
2: Un progetto e una visione per il futuro.
1: Signor Nevi, grazie, buon weekend e buona porchetta, va a sciare.
2: Grazie.
1: Va a sciare, signor Nevi.
2: No,
1: grazie.
2: Troppo caldo.
1: Arrivederci.
0: Buongiorno.
1: Senta, professor Cottarelli, lei che è il più grande economista di tutti i tempi, che voto dà la politica economica del governo Meloni?
3: Ma finora la sufficienza gliela davo, però adesso insomma queste cose avvicinandosi alle elezioni sufficienza nel senso che la tenuta dei conti pubblici la tenuta dei conti pubblici è importante, quella fatta la crescita economica è stata piuttosto scarsa, le grandi riforme non sono state fatte, però è anche vero che le grandi riforme non hanno fatto nessuno in Italia, quindi
1: tutti dicono di farle, nessuno
3: però adesso avvicinandosi alle elezioni comincio a vedere qualche sbandamento, temo, sui conti pubblici.
1: Ma abbiamo soldi per abbassare l'energia e comprare le armi?
3: Allora, lì non è neanche chiaro se ci sarà un aumento della, io credo che la decisione di aumentare la spesa militare in queste proporzioni sia sbagliata, sia un'esagerazione. Ma
1: l'accordo del 5% che abbiamo preso.
3: Ma sì, perché il 5% allora viene, si è svegliato un giorno, credo fosse il 7 gennaio dell'anno scorso, che Trump per la prima volta ha parlato del 5% della spesa militare. Da dove si è venuto fuori quel numero? E gli europei gli sono andati dietro.
1: Sono 110 cosa. Miliardi all'anno, peraltro, a regime.
3: A regime più,
1: più o meno.
3: Allora, noi siamo stati molto bravi quest'anno a aumentare la spesa militare per finta, perché eravamo all'1,5% del PIL di spesa militare, tutto un colpo, l'anno scorso siamo arrivati al 2% del PIL, 12 miliardi di più. Da dove sono venuti quei 12 miliardi? Mica abbiamo fatto. Sono state delle riclassificazioni di voci di spesa, non si è capito mai bene.
0: Cioè, non è vero?
3: Allora, fondamentalmente, il ministro della difesa Crosetto ha detto: ma alcune voci che noi pensavamo che non fossero la difesa, in realtà la difesa. Allora, ha citato le capitanerie di porto e alcune spese della Guardia di Finanza.
1: Sì, perché comunque
3: ora fossimo invasi ci mandiamo la capitaneria di porto.
1: Se invasi c'è la capitaneria di porto che
3: ci aiuta, appunto.
1: Certo.
3: Però quindi abbiamo aumentato la spesa di 12 miliardi senza fare nulla. Se andiamo avanti così stiamo a posto. No, però diventerà sempre più difficile che
0: giustificarsi.
3: La NATO per ora ce l'ha dato per buona sta cosa.
1: Ma
3: e
1: safe
3: allora?
1: Dobbiamo prenderlo o no? Il prestito safe, quello da 15 miliardi per le armi, che se vogliamo prenderne 5.
3: Se dobbiamo aumentare la spesa militare, tanto vale farsi dare i soldi, è un prestito con scadenza a 45 anni.
1: Non ci sarà mai più tra 45 anni, infatti. Senta, il nostro CDM, nostra Chiara, nostra Aurora, prima di buttarsi nelle follie del loro weekend, voglio riassumere questa puntata con una canzone da cui noi ci dissociamo.

0: È bella immagine.
1: Sì, perché poi la zanzara,
2: che uno parla per due ore e rimane, questa è fantastico.
0: Perché poi di fatto lei fa la grigliata della zanzara col fornelletto.
3: Il fornelletto emette gas,
0: la stordisce.
3: Non è questa cosa.
0: No, certo. Non c'era la racchetta, quella.
2: Una morte dolce.
3: È stato il mio desiderio.
0: La racchetta, quella che. Perché non se l'hai comprata, scusi?
3: Perché c'ho la spalla destra, mi avevo detto prima.
2: Ma con la sinistra.
0: Ma con la braccia con la sinistra.
3: Com'è
0: che vorrebbe fare con Zara? Zac. Senta, ricordiamo il suo libro, L'economia facile, risposte semplici per capire il mondo, per Solferino. Quando è la prossima presentazione? Dove va a presentarlo?
3: Devo fare una presentazione, questa di Milano la devo.
0: Quando?
3: Ah, fatto, no, ne ho fatta una a Milano.
0: Sì, ma quella è
3: passato. Ne ho fatta una a Milano qualche giorno fa e la prossima settimana ne faccio un'altra in zona Milano.
0: A Milano, vicino
3: dove.
0: A Milano, che vuole raccontare
2: in zona Milano.
0: La presentazione sul libro. Grazie, professor Cottarelli,
3: grazie a voi.
0: Il grande economista di tutti i tempi. Se volete ascoltare questa puntata, la potete ascoltare su Rai Play Sound. Noi torniamo lunedì.
4: Con ottimismo. Con
0: questa
4: ottimismo.
0: È Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con ottimismo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
0: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Ore 15.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Guerra in Ucraina, dopo il drone di Mosca caduto su un palazzo residenziale in Romania, Bucarest ha dichiarato persona non grata il console generale russo. Le contromisure non mancheranno, ha avvertito a stretto giro il Cremlino. Al termine del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, il presidente romeno ha affermato che il drone faceva parte di uno sciame di 43 dispositivi diretti verso obiettivi in Ucraina. La risposta unitaria degli alleati NATO, ha dichiarato, rappresenta una forte dimostrazione di solidarietà ed ha annunciato che l'alleanza trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea in Romania come soluzione provvisoria finché non saranno modernizzati i suoi sistemi nazionali utilizzando anche fondi comunitari. Condanna per l'accaduto è stata espressa da Bruxelles. La premier Giorgia Meloni ha parlato di un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Crisi internazionali, giovani e intelligenza artificiale sono i temi al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Panetta.
5: Un rischio per la crescita futura, rincariche già oggi famiglie e imprese scontano. Il governatore della Banca d'Italia lancia l'allarme su un'inflazione che nello scenario peggiore potrebbe arrivare al 6% causa crisi nel Golfo Persico. Attenzione però a sacrificare risorse per tamponare il caro energia. Fabio Panetta.
6: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
5: L'Italia perde slancio, afferma il governatore di Banca Italia nelle sue considerazioni finali. Per questo bisogna puntare sui giovani, la formazione e soprattutto l'intelligenza artificiale. Ancora Panetta.
6: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
5: Con Federico Foroni, Amalia Carosi, GR1.
4: Record di occupati ad aprile, 63,1%, il massimo dal 2004, quando sono cominciate le serie storiche dell'Istat. Scende il tasso di disoccupazione al 5,1% per i giovani e al 16%. Bene anche la crescita. L'Istituto di Statistica ha rivisto al rialzo le stime sul PIL, che quest'anno dovrebbe salire dello 0,8%. Dati rassicuranti sull'inflazione, dati meno rassicuranti sull'inflazione, che a maggio sfonda la soglia del 3%, più 3,2% rispetto all'anno precedente. Pesano il costo di energia, trasporti e cura della persona. Il carrello della spesa invece rimane stabile. Droga, armi e rapporti con l'andrangheta, blitz contro la criminalità organizzata a Roma.
7: 7 gli arresti eseguiti questa notte dal comando provinciale dei carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, un'organizzazione criminale con base a Roma dedita al traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Ai componenti sono stati contestati anche reati di estorsione e detenzione illegale di armi. Il colonnello Adolfo Angelo Santo, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma.
8: Parliamo di un sodalizio dedito prevalentemente al narcotraffico internazionale, con rapporti diretti con i cartelli sudamericani
3: cartelli albanesi operanti nel nord Italia e soprattutto con esponenti dell'andrangheta della piana di Gioia Tauro.
7: Kalashnikov, giubbotti antiproiettili e munizioni sono stati sequestrati alle 4 di questa notte.
3: Una K-47, fucile a canne mozze, una mitragliatrice Scorpion con silenziatore, una calibro 22, giubbotto antiproiettili.
7: Sono due principali indagati del gruppo criminale: Sergio Gioacchini, fratello di Andrea, soprannominato Barbetta, e Roberto Caputo. Arrestate in flagranza anche altre due persone in possesso di armi e droga. Sara Verta, GR1.
4: Meteo, breve tregua dal caldo, ma sul ponte del 2 giugno tornerà a splendere il sole. Sentiamo le previsioni con il tenente Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
8: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
4: Qualche disagio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro il caro vita, mobilitazione che riguarda anche trasporti, sanità e scuola, treni fermi fino alle 21. La linea sulle strade del Giro, il GR torna alle 16.
9: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Sulle strade del Giro.
12: Siamo ben trovati da Alleghe, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, giunto la sua 19ª tappa, 76 km alla conclusione. Davanti Ciccone Rubio con 35 secondi sui primi inseguitori, a 2 minuti e 38 il gruppo Maglia Rosa, Monelco Dignoni.
13: Tutto si può dire di Giulio Ciccone in questo Giro d'Italia, tranne che non abbia affrontato questa corsa rosa all'attacco. Si è preso anche i punti del Gran Premio della Montagna davanti a Dainer Rubio e adesso stanno alimentando di comune accordo l'azione in discesa. Alle loro spalle però c'è un gruppo interessante di una ventina di corridori dove ci sono appunto elementi decisamente importanti come il nostro Damiano Caruso, come Michael Storer, come Giulio Pellizzari che oramai è fuori classifica, come Sepp Kuss che è uno dei luogotenenti in salita di Jonas Vingegaard, gruppo di Jonas Vingegaard che al momento lascia andare a 2.41, ma lo abbiamo detto tante volte ma giova a ricordarlo, questa è una tappa aperta a qualsiasi tipo di soluzione. Cristiano?
12: Giulio Ciccone che ha vinto finora tutti e due GPM, e allora pensa alla maglia azzurra, Ghiro?
14: Assolutamente sì, e credo che abbia oggi delle buone opportunità per portare a casa tantissimi punti. Certo, c'è da capire come si concluderà questa tappa e poi c'è da capire domani che cosa voglia fare Vingegaard, perché anche domani è una tappa importantissima con tanti punti. Comunque la partenza è buona, un Giulio Pellizzari che oggi è a gamba, si vede che ha voglia di portarsi a casa probabilmente la maglia azzurra, ma chissà anche che non voglia anche portare a casa la tappa, dipende cosa vuole fare Vingegaard.
12: Intanto inizia la terza salita di giornata, Forcella Staulanza, si continua sempre a salire quest'oggi, Giovanni Visconti.
15: Sì, e probabilmente Giulio Ciccone andrà a prendere anche questi 18 punti che non gli consentiranno di passare ancora in testa alla classifica dei GPM, ma sul prossimo passo, il mitico passo Giao Cima Coppi, passerà al comando della classifica e da lì vedremo se si concentrerà più sulla maglia degli scalatori o anche sulla tappa.
12: 74 km e mezzo al traguardo, Ciccone davanti a Rubio a 36 secondi, un gruppo nutrito di inseguitori importanti, Manuel.
13: Abbiamo fatto il nome di Damiano Caruso, ma ci sono anche Derek G che in classifica generale comunque nella top 10, così come Damiano Caruso. C'è Giulio Pellizzari, c'è Juanpe Lopez, c'è Chris Harper, ma soprattutto c'è Sepp Kuss oltre a Michael Storer, e questo ci fa pensare che la Visma Lisa Bike, che l'anno scorso aveva fatto una manovra simile con Wout van Aert per aiutare Simon Yates, voglia piazzare un uomo là davanti in attesa magari di un attacco di Jonas Vingegaard.
12: Lo scopriremo tra poco, intanto ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro, linea Roma.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Non solo parole. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Parole su Radio 1 con Noemi, che sono io, e il più coccoloso di tutti, Patrizio Ruviglioni.
17: Ma io guarda, sono
16: ti senti coccoloso?
17: Sono entusiasta di come in ogni puntata si riesce a trovare un nuovo aggettivo per descrivermi. Intanto buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e ovviamente buon pomeriggio a te, Noemi. Oggi di che parliamo?
16: Oggi parliamo
17: irregolari.
16: Di una parola che usiamo tantissimo, che sono gli outsider. Un outsider, diciamo, nella musica è un artista fuori dagli schemi, che non segue le regole del mercato, dello spirito del tempo. Spesso è un artista scomodo, che è difficilmente etichettabile. Noi proprio agli outsider vogliamo dedicare la puntata, perché nella musica italiana ne abbiamo avuti, tantissimi.
17: Prima quando parlavi mi veniva da dire un outsider è per sempre, nel senso può stare anche avanti, ne vedremo alcuni.
16: Ci sta, è tempi, vero.
17: Ma poi è comunque fuori dalle regole, fuori dagli schemi, anche quando questo outsider viene recuperato. Adesso ci sentiamo il re, il patrono degli outsider.

0: hai ragione tu, iniziamo con il mitico Rino Gaetano, dicendo, iniziamo dicendo che negli anni 70, diciamo che la canzone d'autore italiana era fortemente legata all'impegno politico e sociale. Rino, che anche lui è molto impegnato, usa un linguaggio molto ironico, però surreale, pieno di giochi di parole. Dietro questa leggerezza però c'è una critica molto precisa alla società italiana, penso anche magari a Non te reggo più, dove c'è una che lui cita una serie di personaggi, una serie di situazioni, dicendo Non te regge più.
1: Gianni Agnelli, Susanna Agnelli, tutta la famiglia.
0: Susanna.
1: E lui non reggeva più nessuno. Rino si è sempre definito artista del popolo, per il popolo, a vocazione, diciamo, anche un po' abbastanza anarchica.
0: Non faceva
1: prigionieri né a destra né a sinistra. In un'epoca di forti ideologie, sicuramente era un cantautore non allineato. Poi tutti questi sottotesti che hanno le sue canzoni, diverse chiavi di lettura, anche questa, Il cielo sempre più blu, un grande ritratto dell'Italia degli anni 70, preso da tanti suoi protagonisti,
0: certo.
1: Ci si può trovare di tutto. Mi viene da dire, per citare un'altra sua canzone, che gli outsider sono i fratelli figli unici. Lui diceva mio fratello è figlio unico.
0: È un po'
1: quella storia lì, quella degli outsider.
0: Assolutamente sì, poi durante la sua carriera non è mai stato capito fino in fondo, la sua figura è stata rivalutata anche forse in maniera più profonda dopo la sua morte, che avviene nel 1981,
1: addirittura forse pure 15 anni dopo.
0: È una dinamica tipica degli outsider, perché non lo so, non riescono ad essere compresi dai loro contemporanei. Andiamo avanti, perché se Gaetano è stato un outsider nel linguaggio, Giorgio Gaber lo è stato nelle scelte artistiche. Eccolo.
2: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo,

0: vorrei essere libero.
1: Già questa grandissima canzone sulla libertà, valla un po' a spiegare la libertà, mi viene da dire. Questa è libertà, la libertà di Giorgio Gaber, che dire, negli anni 60 è un cantante, un buon cantante, cantautore beat qualsiasi. Negli anni 70 ha una svolta, cioè passa al teatro canzone.
2: Sì.
1: Canzoni di questo stile, molto profonde, molto introspettive, anche parlate, e monologhi. Ogni anno, insieme a Sandro Luporini, il suo collaboratore storico, mettono in piedi uno spettacolo di critica, satira sociale feroce. Prima mi veniva da dire il santo patrono degli outsider rarino, devo dire Giorgio Gaber.
2: Se la dividono questa poltrona.
1: Non era da meno, no?
2: Diciamo che lui nei suoi spettacoli affronta anche temi politici e sociali, no? Perché lui parte da questa televisione dove era nelle case di tutti gli italiani in maniera molto pop, e poi decide di passare al teatro canzone, e però non, anche lui non aderisce mai rigidamente a un'ideologia. Diciamo che le critiche insomma non si risparmiano. Mi viene in mente per esempio la canzone Polli d'allevamento, dove
1: sì, una delle prime, no, a criticare sì, i finti alternativi,
2: e quindi diciamo era oppure i brani come Destra Sinistra, no?
1: La leggenda.
2: Ma credo che comunque confermi tutto ciò completamente le aspettative di un acquario, perché lui era nato il 25 gennaio, che le odia proprio le regole, odia gli scatolamenti, ed è molto invece talmente critico che non sta da nessuna parte, sta dalla sua.
1: Mi fa pensare a Paolo Villaggio per certi aspetti, certo. Il suo essere critico anche nei confronti dell'italiano medio e del suo pubblico. Lui
2: certo.
1: Era uno che non le mandava a dire al suo pubblico, ti metteva in difficoltà se andavi a vedere un suo spettacolo a teatro, la dimensione poi che lui prediligeva, perché
2: habitat naturale.
1: Sì, perché non era la televisione, che era più istituzionale, a teatro ci divertiamo. Adesso andiamo a Roma.
2: Torniamo a Roma.
1: Nostro concittadino.
2: Ascoltiamo.
1: Grande outsider.

0: Questo è il grandissimo Franco Califano. Torniamo negli anni 70-80, quando diciamo all'epoca molti cantautori italiani erano fortemente impegnati politicamente, ma Califano invece sceglie di raccontarci soprattutto i sentimenti, le relazioni, la vita notturna, la disillusione, con un bellissimo linguaggio che è il suo, un po' quello che ha fatto Vasco anche dopo, no? Un linguaggio molto personale, molto semplice, ma nello stesso tempo diretto e vero.
1: Un'orgogliosa solitudine, come citando anche per esempio quello che lui dice in un pezzo che ha scritto, poi insomma è andato altrove, classicone come minuetto, no? Parla proprio dello stare da soli. In questo caso è anche un esempio di come intorno agli outsider, quando non c'è abbastanza materiale per conoscerli, partono le leggende. Allora insomma Califano tra le tante, no? Se tutti gli altri artisti erano di sinistra, allora Califano è
0: sarà di destra,
1: appropriato dalla destra, oppure altre grandi leggende.
0: Ma che
1: leggende.
0: Stupidaggine, gli artisti sono liberi.
1: Io
0: basta.
1: Da piccolo sono cresciuto con l'idea, adesso gli ascoltatori rideranno di me, che Califano si chiamasse El Califfo a Roma per un'assonanza con il suo cognome, finché poi non ho trovato un'intervista in cui glielo chiedono e lui risponde beh donne,
0: cioè El Califfo delle donne,
1: aveva tantissime donne e uno stile di vita molto, molto esagerato.
0: Comunque tre grandi outsider, molto diversi tra di loro, perché Rino Gaetano usa l'ironia per raccontare la società, Giorgio Gaber lascia il sistema per reinventare un linguaggio
1: e ti prende a schiaffi,
0: bravissimo, e Franco Califano che ignora le mode e racconta altro. Sono tre modi diversi proprio di essere liberi, perché alla fine è questo che fanno gli outsider, esprimono se stessi al di là di tutto. Adesso nello specifico parliamo di quegli artisti che non sono solo diciamo stati fuori dagli schemi, ma a cui la storia forse non ha dato il merito che si sarebbero aspettati. Cantautori
1: meritati. Grandi icone.
0: Cantautori enormi con una cifra stilistica fortissima, che però sono rimasti un pochettino ai margini. Iniziamo da lui e sentite che talento.

0: Ma quanto mi fa arrabbiare questa cosa di...
1: del signor Mango.
0: Sì, perché per me è un artista incredibile, pazzesco, bravissimo.
1: Allora, va detto, insomma, questa è Oro di Mango, direttamente dagli anni Ottanta, all'età dell'oro per lui. Va detto che non ha trovato, forse, è un grande artista, viene riconosciuto come un grande artista, la figlia Angelina in parte, per esempio, quando a Sanremo ha fatto la rondine, ha in parte contribuito a questa riscoperta, però è andata un po' perduta la sua eredità. È un peccato, secondo me, questa è una canzone dall'84, Oro, contesto di Mogol. È un peccato perché a Mango, secondo me, aveva decine di talenti che adesso elencheremo, ma su tutti ce n'è uno. Senti una nota della voce e dici:
0: è lui,
1: è Mango.
0: Sì. È vero, Patrizio, perché Mango poi è stato un innovatore vero dal punto di vista sonoro, no? Perché è un artista che ha mescolato pop, influenze internazionali, pure la ricerca vocale, creando uno stile personale riconoscibile. E poi il fatto che lui avesse una voce particolare e poi molto duttile, molto agile. Insomma, noi abbiamo detto che sono sottovalutati, ma ad essere sottovalutati. Non significa però non avere successo.
1: No, significa che meritano il loro posto tra i grandissimi e a volte non vengono riconosciuti come tali. Ed è un peccato. Un altro grande cantautore, sempre perché comunque outsider nelle regole, Mango, certo, faceva musica mediterranea, no? Che non era una cosa così scontata all'epoca. Un altro cantautore, dicevo, che è stato rivalutato con gli anni perché alla sua epoca era un po' una terza via, adesso vedremo perché, è Ivan Graziani. Ce lo sentiamo con un classico.

0: di che facevamo prima dei cantautori degli anni 70, quindi l'allineamento ideologico, politico, la chiarezza in un certo senso con cui si espongono le proprie idee. Ivan Graziani, questo lo chiamava Dio, cantava l'amore, i sentimenti, faceva in realtà anche tanta satira di costume politica, ma appunto lo faceva con ironia. E noi siamo un paese, mi viene un po' da dirlo, in cui o ti fai prendere sul serio, se scherzi è sempre difficile che poi ti prendano sul serio, devi fare il serioso per farti prendere sul serio, e a lui forse questa cosa è un po' mancata.
1: Guarda, secondo me riprendiamo molto da quello che è il suo repertorio, perché il suo primo grande successo appunto è Lugano addio, certo. Però lui nelle sue qualcosa poi si inceppa nel riconoscimento pieno, perché Graziani è sempre, diciamo, stato un artista difficile, soprattutto nelle sue canzoni si parlava di amori irregolari, di personaggi borderline, di solitudine, di diversità, che insomma non erano proprio dei temi comodi, soprattutto però è sempre stato legato a un'idea di libertà totale, anche in contrasto, diciamo, con le logiche della discografia, che sono tostissime oggi, sono piuttosto che mai.
0: Lui era una bella testa dura, me l'ha confermato il figlio Filippo, che diciamo da una decina d'anni, anche di più in realtà, porta avanti l'eredità del papà, suonando le sue canzoni, insomma un affare di famiglia, come Cristiano De André con Fabrizio De André,
1: certo.
0: Però chiaramente le canzoni di Graziani sono meno istituzionalizzate forse delle canzoni di De André, però ha tanto da dirci oggi. Ne avevo parlato anche con La Pesce di Martino,
1: certo,
0: qualche anno fa, che loro avevano ripreso in mano una canzone, I Marinai, diciamo,
1: certo,
0: compiuta,
1: certo,
0: di Ivan,
1: certo,
0: Graziani, e loro mi hanno detto è un po' la terza via tra il pop, quello più pop, diciamo, sfacciato, e i cantautori come appunto De André, De Gregori, Guccini, quello stile lì. Lui è una terza via, una via di mezzo, no? Senti, andiamo avanti, e un altro grande...
1: Ah, io lo amo lui, è uno dei miei preferiti.
0: Dimmi
1: tra gli outsider, Umberto Bindi.

0: Il mio mondo, Umberto Bindi, siamo insomma nella grande scuola genovese che si forma tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, un covo di mostri sacri, tra cui appunto l'abbiamo visto Faber, De André, Gino Paoli, Luigi Tenco e appunto Umberto Bindi, che però ha una carriera molto più difficile della loro, perché soffre una lunghissima emarginazione per via della sua omosessualità.
1: Eh sì, perché diciamo che negli anni 60 in Italia dichiararsi o anche essere solo percepiti come omosessuali significava veramente essere messi ai margini. Infatti nel Sanremo del 1961, invece di parlare della sua musica, i giornali si concentrano molto sui dettagli della sua vita privati,
0: gossip proprio di bassa lega.
1: Eh sì, e poi da lì inizia un percorso di emarginazione che alcuni testimoni hanno detto proprio del fatto che lui sia stato veramente ostracizzato dallo show business del tempo. Un grande peccato, perché ha scritto dei pezzi meravigliosi.
0: C'è questa leggenda per cui lui a Sanremo 61 si sia presentato con, insomma, non è neanche troppo una leggenda, ma si è presentato con un anello con un brillante sopra, e dalla stampa dell'epoca fu preso come una sorta di coming out, no? Oggi diremmo coming out.
1: Ed è praticamente una specie di processo alle intenzioni.
0: Esatto, un modo per dire che lui era omosessuale, e da lì ha scontato tantissimo un ambiente.
1: E poi il giornalismo non ha fatto un ottimo lavoro, possiamo dirlo?
0: Ha detto che all'epoca, lo diciamo spesso quando torniamo su quegli anni, non eravamo un paese facile, probabilmente non lo siamo neanche ora, però all'epoca eravamo un paese mentalmente molto...
1: Eravamo il K2, diciamocelo.
0: Eravamo sempre indietro anche quando si parlava di artisti internazionali. A proposito di artisti internazionali, ci sentiamo, qui andiamo su altri livelli, Jamiroquai con Virtual Insanity, poi Onda Verde, poi torniamo a parlare dei grandi outsider della musica italiana.
1: Yeah.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:29:38. Le maggiori criticità al momento in A21 Torino-Brescia, tra Felizzano e Asti Est in direzione di Torino, troviamo 4 km di code a causa di un incidente con perdita di carico che occupa tutta la carreggiata. Il traffico transita solo in corsia di emergenza. Conseguenti code anche in direzione opposta verso Brescia. Il traffico qui scorre sulla sola corsia di marcia. 4 chilometri anche tra Castelvetro e Cremona in direzione sempre di Brescia. In A10 Genova Ventimiglia, in Liguria tra Varazze e Albisole in direzione di Ventimiglia troviamo 5 km di code a causa di un incidente. Ancora in Liguria in A12 3 km di code tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. A1 Firenze Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma 1 km di code a causa di un veicolo fermo. E poi in A14 code tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Sulle strade del Giro.
3: Tappa Dolomitica, che sono quelle bellunesi, un patrimonio UNESCO, da Feltre a Piani di Pezzè 154 km, ne mancano 61 al traguardo, davanti Ciccone, Rubio, Harper e Crescioli con 17 secondi su un gruppo che insegue a 2 minuti e mezzo il gruppo della Maglia Rosa e tra poco arriva il Passo Giau o Geoff de Giau se preferite la pronuncia ladina e spero di essermi espresso al meglio possibile. Manuel,
4: ottimo voto al ladino del nostro Cristiano Piccinelli, ottimo voto anche alla prova di Giulio Ciccone che si è preso praticamente i punti di tutti e quanti i tre gran premi della montagna che ci sono stati fino a questo momento, Passa Duran, il Coi e la Forcella Staulanza. Siamo adesso in una fase di discesa, avevano scollinato in due Ciccone e Rubio, è rientrato poi Harper, è rientrato anche l'ottimo Crescioli, non lontano da questo protoncino in alla scoperta c'è un gruppo di una quindicina di unità dove ci sono elementi interessanti, c'è Damiano Caruso, c'è Derek G, c'è Eric Massa, c'è Giulio Pellizzari, c'è Sepp Kuss, c'è Michael Storer e il gruppo della Maglia Rosa insegue a un paio di minuti, gruppo della Maglia Rosa che controlla, li tiene lì e questo ci fa pensare che qualsiasi ulteriore possibile sviluppo potrà avvenire in questa frazione dove la fuga è andata via ma non è ancora stata lasciata libera, anzi Cristiano.
3: Con Ciccone che però sta cercando ovviamente di incamerare punti. E se passa per primo sul Giao, Ghiro?
5: Se passa per primo sul Giao, virtualmente sale leader della maglia blu dei Gran Premio della Montagna, quindi l'operazione in questo momento sta premiando il nostro abruzzese. Certo è che c'è ancora l'arrivo, c'è ancora un altro Gran Premio della Montagna di seconda categoria, ma soprattutto c'è anche quella di domani. C'è da capire cosa vorrà fare appunto Vigra. Sta di fatto che in questo momento, terminata la discesa, perché oggi gli ultimi 100 km saranno o salire o discesa, ci sarà il Passo Giau da scalare, 9 km e 900 metri, un dislivello di 922 metri, media 9,3%, la prima parte dopo un chilometro e 300 metri c'è una rampa al 14%.
3: E visto che sulla sommità del Passo Giau, no, c'è un cippo che era il confine, no, tra la Serenissima Venezia e l'Impero d'Austria, sarà qui
5: al 14%.
3: E visto che sulla sommità del Passo Giau, no, c'è un cippo che era il confine, no, tra la Serenissima Venezia e l'Impero d'Austria, sarà quello anche il confine

0: subito davanti a dettare il ritmo. Probabilmente Giulio Ciccone non vuole che da dietro il plotoncino dei 15 rientri, perché sa che magari potrebbe questo portare, diciamo, ad uno sprint in cima, cosa che lui non vuole. Allora si mette davanti, ma davanti, dietro sono sempre più vicini e il ricongiungimento potrebbe arrivare a breve. Di certo di strada ce n'è ancora tanta da fare prima di arrivare ai piani di Pezzè, Cristiano.
1: Più o meno, insomma, il ricongiungimento è prossimo. Problemi intanto per Eric Mas, lo spagnolo della Movistar. Ghiro?
2: Sì, problemi. Era un nome importante, io avevo pensato che oggi fosse la sua giornata, in realtà è da tutto il giro che non sta bene, o perlomeno non sta facendo delle prestazioni al suo livello. Mas è uno scalatore, quindi doveva in qualche modo oggi approfittarne, non c'è gamba.
1: Ma vedo tanti in difficoltà su queste prime rampe del Giao, che ha anche dei punti in doppia cifra.
3: Anche Poels in difficoltà, sì, passo Giao costantemente con pendenze intorno al 10%. Chi invece non sta avendo difficoltà e sta correndo davvero bene sono gli uomini della Tudor, soprattutto con Storer e Rondel, che stanno cercando di ribaltare un po' la loro classifica e si stanno avvicinando in questo momento alle zone alte della classifica.
1: 58 km e mezzo dal traguardo, fase di discesa per il gruppo Maglia Rosa. Manuel.
0: Fase di discesa molto veloce, davanti sempre gli uomini della Visma a guidare con il Maglia Rosa, Jonas Vingegaard nelle prime posizioni a controllare senza voler correre nessun tipo di problemi, altri corridori che si staccano nel frattempo su queste rampe, tra cui anche il dorsale numero 113, che è un corridore importante della Cruz, che sta facendo tanta fatica, ma ripeto, questa è una tappa che non farà sconti a nessuno, e quando arriveranno in cima ai piani di Pezzè con il Monte Civetta sulla loro destra e le loro spalle la Marmolada, capiranno di essere veramente nella giornata regina di questo Giro d'Italia.
1: E allora davanti sono una 15, 18 corridori, 58 km alla fine, a 2 minuti e 20 c'è il gruppo della Maglia Rosa. Davanti però ci sono Damiano Caruso e Giulio Ciccone con il giovane Crescioli, grande speranza del ciclismo nostrano. Ci risentiamo alle 16:31 sulle strade del Giro, linea Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Non solo parole.
5: Bentornati a Non solo parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni.
6: Ciao.
5: Qui su Radio 1. Ciao Patrizio. Senti, oggi stiamo parlando degli outsider, no? Abbiamo già fatto una bellissima carrellata meravigliosa, però diciamo che quando si parla di outsider è una cosa, quando si parla di donne outsider il tema si fa ancora più caldo, no? Ne vieni con me?
6: È un'altra cosa ancora, diciamo.
5: Allora io partirei da lei.
6: Una matrona.

0: pezzo mattissimo, detto in senso chiaramente positivo. Noi amiamo i pezzi matti e che sparigliano le carte. Questa è Morirò d'amore di Giuni Russo. Siamo a Sanremo 2003, la seconda vita, diciamo, di Giuni Russo, che rientra in pista, poi diciamo era già malata all'epoca, e sì, rientra in pista dopo tanti anni anche qui di emarginazione. Non era un personaggio, diciamo, era un personaggio, un artista con un'indipendenza di carattere molto forte, Giuni Russo.
1: Sì.
0: E negli anni 80 aveva avuto un grande successo, poi aveva litigato spesso con i discografici che volevano imporle le sue scelte. Viene in mente la canzone Mediterraneo, bellissima, che non gliel'avevano pubblicata come singolo nell'85, preferendole Limonata Cia Cia Cia, e lei era rimasta molto male di questa
1: secondo
0: cosa.
1: Secondo me lei era rimasta bruciata. No, bellissima la collaborazione con Battiato, no? Una serie di canzoni leggere, ma nello stesso tempo che aveva un sottotesto importante. Io mi immagino, mi ricordo Un'estate al mare, no? Certo. Eccetera, eccetera. Però poi rimasta un po' incastrata.
0: Un disco bellissimo che si chiama Energie, è un disco stupendo.
1: Perché poi lei ha lavorato su delle strade sempre più sperimentali, sui testi sacri, e diciamo che ha cercato sempre di declinare se stessa con estrema trasparenza. Poi arriva Morirò d'amore, che è un brano, pensate, scritto già alla fine degli anni 80, che viene rifiutato nel Sanremo dell'89 e del 97, però finalmente nel 2003 lei riesce ad arrivare a Sanremo.
0: Sì, è già malata, dicevamo, e la performance è disarmante, chiaramente a fronte di una presenza scenica pazzesca e di una voce incredibile. Per me resta

0: forse no, resta una delle voci più belle della musica italiana, sta dicendo forse la più bella, sicuramente la più possente.
1: Lei è la più agile tecnica, ti ricordi che il rumore dei gabbiani di un'estate, è lei, Giuni Russo, che riproduce questo suono acutissimo con una maestria incredibile.
0: Poi una grande frequentazione anche nella musica colta italiana, veramente un alieno per modi, per stile, per impatto nella musica italiana.
1: Beh, comunque lei con questa canzone lascia una specie di testamento artistico, e qui si vede l'outsider, una donna che non si è mai adattata, nemmeno quando sarebbe stato molto più semplice farlo. Adesso passiamo ad un'altra grandissima, anche lei poco conforme agli schemi e alle regole, eh? Sentiamola un po'.

0: bene.
1: Donatella Rettore in Lamette, che le vogliamo dire? Sto abusando di questa espressione.
0: Che antidiva, io la amo proprio per questo.
1: È un antidiva, questa canzone che si trova in un disco che è tutto un inno al suicidio, poi me lo racconterai. Però
0: è un concept album.
1: Qual è la questione? Che spesso alle artiste donne, soprattutto qui siamo a fine anni 70, si chiedeva una certa immagine, una certa impostazione. Questa è un'artista che rompe le regole, completamente trasgressiva, completamente non accomodante, spiazzante, non la donna che il paesino ben pensante, l'Italia ben pensante vorrebbe, e infatti fa il panico e continua a fare il panico.
0: È pazzesca, diciamo sì, era proprio contro le cantanti eleganti, rassicuranti dell'epoca. Questo è un brano che fa parte dell'album Kamikaze Rock and Roll, che è Rock and Roll Suicide del 1982, che è un vero e proprio concept album sul tema del suicidio e dell'onore della cultura giapponese.
1: Harakiri, appunto,
0: cioè, capisci, negli anni 80 che ci tira fuori lei, in pieno pop italiano, lei fa un disco così, e chiaramente è un gesto fuori sistema.
1: Sì, lei era un artista, è un artista tuttora fuori sistema, però insomma questi sono i veri outsider.
0: Ma anche la prossima?
1: Questa, una grandissima, anche qui una voce incredibile.
0: Fuori sistema solare questa.
1: Che mito. Spuntava la prima.

0: fantastica Anna Oxa. Ecco, lei forse è il caso più difficile da definire, perché Anna Oxa è una trasformazione continua nel corso della sua carriera. Cambia immagine, stile musicale, approccio artistico, e in modo radicale, diciamo, più delle volte affezionarsi all'identità che avrebbe poi.
1: Su me stessa da Sanremo 2006, testo di Pasquale Panella.
0: Hai detto niente, molto complesso lui,
1: autore tra l'altro dei testi di Battisti nei famosi dischi bianchi, quelli del post Mogol.
0: Certo.
1: E questa è una canzone spiazzante, come spiazzante dicevamo è stata la sua performance a Sanremo quell'anno. Tutte le volte che è andata a Sanremo Anna Oxa non è passata inosservata. È un'artista che non sta alle regole, le fa le sue regole.
0: Sì, mi piace. Bravissima.
1: Cambia identità, e cambiare identità non è facile, perché poi il pubblico
0: si affeziona.
1: Esatto, tu me lo puoi dire anche meglio dall'alto del tuo mestiere, insomma non è facile cambiare poi quando i fan si affezionano.
0: No, perché in realtà devi portare qualcosa di ancora più forte. Però mi piace molto questo coraggio che ha avuto sempre Anna Oxa. Quindi insomma, se mettiamo insieme queste tre artiste vediamo tre outsider molto diverse: Giuni Russo, che sceglie la ricerca spirituale e una musica contromercato; Donatella Rettore, che prende proprio a manganellate il modello della diva tradizionale, proprio a saccagnate; e Anna Oxa, che cambia continuamente di identità. Tre donne che non hanno accettato il ruolo che forse gli volevano imporre. Noi invece adesso ci ascoltiamo Shabuzi con Born to Die.

0: Caro Luviglione mio, se finora abbiamo parlato di outsider in senso classico, adesso entriamo in una categoria ancora più radicale, che sono gli artisti che non solo stanno fuori dal sistema, ma che proprio cambiano le regole del gioco. Quelli che sembrano quasi incomprensibili se è la prima volta che ascolti una canzone, invece dopo sono semplicemente avanti. Partiamo da loro.
1: C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie e peso.
2: C'hai delle sbarbe a mano?
1: No, c'ho delle storie.
2: Fatti questo slego.
3: Uno, due, sei!

0: Incredibile, Eptadone, scusate, degli Schiantos, sono emozionato.
1: Tanta roba.
0: 1978, 1269, ricordando l'attacco della canzone, non è 1234.
1: 1269, tanta roba. Questi un po' Homer Simpson questa roba.
0: Esatto.
1: Banane.
0: Sono dei punk e loro ci fanno anche una canzone sul voler essere punk a tutti i costi, che si chiama Sono un ribelle, mamma.
1: Questa è Mammona.
0: La loro canzone manifesto, gli Schiantos da Bologna. Uno dei primi gruppi punk demenziali, ispirerà anche Elio e le Storie
1: Dette. Beh, tanta roba, certo.
0: Però insomma loro sono veramente i decani di questo modo di fare musica, per certi versi d'avanguardia, mai capito, diceva Frecantoni, no, largo all'avanguardia,
1: certo.
0: il loro frontman, leggenda vuole che a un concerto, uno dei primi, si siano presentati sul palco e piuttosto che suonare,
1: pure
0: avrebbero potuto, hanno cucinato la pasta.
1: Tanta roba, bravi. Vabbè, comunque diciamo che questo è un nonsense.
0: Gli vogliamo dire.
1: Consapevole, perché certo. Questo è chiarissimo in Eptadone, che è un brano che è costruito su un linguaggio volutamente caotico ed è
0: punk.
1: In qualche modo proprio punk, perché è una critica alla musica seria, no? A quella troppo costruita, a quella troppo pulita. Infatti diciamo che gli Schiantos diventano il simbolo di un'alternativa totale, cioè non solo di musica, ma proprio anche culturale, cioè sono dei provocatori che nei live arrivano con delle performance assurde, con questa roba della pasta hanno battuto qualsiasi cosa.
0: La filosofia è: se tutti si sforzano di essere intelligenti, noi ci sforziamo di essere il più stupidi possibile.
1: Bravo, mi piace.
0: Adesso invece andiamo su un cantautore che non c'entra niente con gli altri cantautori.
1: Dico solo una parola. Che è successo?
0: tant'è che a un certo punto lo chiamano fantautore.

0: Questo è Bugo, un outsider molto più contemporaneo ma altrettanto difficile da definire. C'è Crisi è il brano che abbiamo appena ascoltato, che è del 2008, è tratto dall'album Contatti.
1: Bugo appena prima, scusami, della crisi del 2009,
0: ma
1: ha portato
0: malissimo.
1: Ma guarda
0: che profetico, Bugo, sai che è successo pure là, ce ci siamo chiesti. Diciamo che il suo modo di scrivere è molto interessante, perché diciamo che questo titolo nasce da un'espressione che veniva molto detta, c'è crisi, eccetera, eccetera, in qualche modo semplice, quasi banale all'apparenza, ma piena di frasi spiazzanti, di immagini surreali e piccoli cortocircuiti linguistici. Guarda quanto sono forbita,
1: forbita, l'hai detto, non ti sbilanciare. Lui lo chiamavano il fantautore, un artista che ha veramente un tocco surreale, ha passato tantissimi generi. Dico lo chiamavano perché lo chiamavano Trinità, perché lo chiamavano Bugo, perché l'anno scorso si è ritirato, diciamo che ha avuto quello spartiacque di Sanremo nel 2020,
0: certo,
1: con Morgan, poi è tornato nel 2021, è diventato un po' un meme. In realtà quello che noi volevamo fare era proprio rendere giustizia all'autore clamoroso, che è
0: Dalle
1: stato
0: bravissimo,
1: almeno
0: è vero,
1: per tutti gli anni zero, diciamo gli anni dei suoi grandi dischi, veramente artista lunare ma in senso positivo.
0: Assolutamente sì, è giusto fare questa cosa, perché sai, delle volte la medialità dei social è talmente potente che riducono un artista a un meme. Questa è una cosa violentissima e sono contenta che stiamo facendo questo per Bugo, che è un cantautore molto profondo. Adesso però veniamo ad un altro outsider,
1: pure questo,
0: uno che sembra leggero però in realtà è completamente imprevedibile.

0: Lo avete riconosciuto? Questo è Ivan Cattaneo, forse possiamo dire che è il più visionario dei tre, Patrizio, sei d'accordo?
1: Un pazzo, diciamo che un pazzo felice che qui riprende un pezzo di Mina, no? La zebra qua, no. E senti che roba.
0: E senti che roba, diciamo che lui sì, esplode con questa forte attitudine alla sperimentazione. Il successo arriva negli anni Ottanta con questi remake che lui fa, però di cui rimane anche un pochettino ingabbiato, insomma.
1: Sì, ci ha messo poi anni per uscire, anche questi sono i rischi di essere un outsider, appunto, di non essere capito, però lui faceva in chiave punk, new wave, alla fine torniamo un po' agli Schiantos, pure se
0: certo,
1: da direzioni diversi, pezzi che erano grandi, grandi canzoni della cultura popolare, proprio a ribaltarle, come a dire, a spargerci la vernice color arcobaleno sopra, e ne viene fuori
0: sì, anche un po' Bastia, capito, questi anni Ottanta che destrutturano tutto quello che hanno già è già stato inventato. Ci sta che Ivan abbia fatto questo, peccato che per lui sia diventata una piccola gabbia. Allora, questi tre casi sono quello degli Schiantos che rompono le regole, il linguaggio musicale di Bugo che viene piegato e che lo rende imprevedibile, e poi Ivan Cattaneo che lo reinventa e poi lo supera. Non hanno mai avuto però
1: una giustizia artistica.
0: Sì,
1: anche
0: e poi
1: loro.
0: Però non hanno mai manco riconosciuto gli schemi, quindi questa cosa li rende pazzeschi. Adesso siamo in chiusura di puntata e allora parliamo di un outsider di oggi. Diciamo che se dobbiamo trovare un outsider, qualcuno che negli ultimi anni abbia davvero cambiato le regole del gioco, beh,

0: 2016, oroscopo questo.
1: Quanto eravamo giovani, Patrizio mio.
0: 10 anni fa, la nostra 10 years challenge, come si dice sui social. E che dire, questo è Calcutta, una grande divinità degli outsider, anche qui forse l'ultimo degli outsider, ha avuto un successo enorme, però sempre giocando alle sue regole, per esempio con un atteggiamento anche qui lunare, mi vengono in mente le interviste in cui con un sorriso grosso così risponde a monosillabi, oppure sì, oh, sì, non lo so.
1: Cioè, e poi mi ricorda lo stregatto Calcutta, lo sai?
0: È lo stregatto del pop italiano, si può dire. Poi ha scritto tantissime canzoni anche per altri, penso a quelle che ha scritto per Elisa.
1: Beh, più esse il tuo nome, è una canzone meravigliosa, anche proprio nell'immagine di bere le tue lettere ad una, tanta roba. Secondo me il punto vero di Calcutta è proprio il linguaggio, cioè scrive in modo completamente diverso rispetto alla tradizione italiana, spezza le frasi, immagini quotidiane, accostamenti che sono apparentemente casuali, però è un modo di scrivere che non spiega, suggerisce più che spiegare. È chiarissimo questo in oroscopo, che questa canzone che viene prodotta da Takagi e Ketra,
0: sì, una delle prime, diciamo uno dei primi incontri
1: certificata
0: tra...
1: multiplatino, dico outsider, però manco troppo, perché in realtà
0: no, lui è veramente l'outsider che ce l'ha fatta, però insomma è una storia particolarissima, che poi viene da una gavetta proprio nell'underground, e quello spirito underground lui l'ha portato anche nel
1: entro
0: nel
1: gli
0: pop.
1: Rugge.
0: Senti, è il momento di salutarci, purtroppo.
1: Uffa, no? Anche oggi è finita.
0: Noi siamo gli outsider di Radio 1.
1: Yes, noi siamo gli outsider con un pensiero laterale, un pensiero incomprensibile, ma che poi arriva fino a voi nella speranza di raccontarvi la meravigliosa musica
0: Ricordiamo
1: italiana.
0: Ricordiamo che potete riascoltarci anche su Replay Sound, mentre ringraziamo i nostri angeli custodi.
1: Certo, la regia di Leonardo Patanè, la meravigliosa
0: Autrice
1: Giulia Nannini, e poi chi
0: c'è
1: sta?
0: Poi in redazione c'è Maurizio Merola e alla parte tecnica Tommaso Margiotta. Direi che ci sentiamo la prossima settimana, che dici?
1: Assolutamente, ma ci sentiamo anche l'ultimo brano?
0: Ma sì, vai.

0: Radio 1, un mondo da sentire. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
8: Io.
7: E la multa dell'altro giorno?
8: Io.
7: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
8: Io.
7: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
8: Io.
9: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
10: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ore 16.
12: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: GR1.
14: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Dura condanna dell'Europa e della NATO dopo la caduta di un drone di Mosca in Romania. L'Alleanza Atlantica trasferirà nel paese i mezzi di difesa aerea. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
15: La Romania espelle il console generale russo Costanza sul Mar Nero e chiude la rappresentanza. Lo annuncia il presidente Dan in un video. Dan fa sapere anche che il drone caduto questa mattina a Galați in Romania era parte di uno sciame di 43 droni lanciati dalla Russia. Mosca aveva attaccato la confinante regione di Odessa e il porto ucraino di Izmail sul Danubio. Il drone è caduto su un palazzo di 10 piani a Galați, ferendo in modo lieve una donna e suo figlio, ma le conseguenze potevano essere molto più gravi. Unanime la condanna europea. Per von der Leyen la guerra di Mosca ha superato un altro limite e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Per Merz Mosca vuole inasprire la situazione. Starmer denuncia grave violazione dello spazio aereo della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, sottolinea: difenderemo ogni centimetro della NATO e dall'ok all'invio di sistemi di difesa aerea in Romania. Unica voce dissonante è quella del premier slovacco Fico. Senza dialogo tra Europa e Russia, qualsiasi drone vagante può portare a un'escalation che potremmo non essere in grado di gestire. Per la Russia le accuse sono prive di fondamento e Medvedev si rivolge ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea: sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito.
14: Restiamo all'estero con la crisi in Medio Oriente. Secondo Trump, per un accordo con l'Iran c'è una finestra temporale ristretta, ma aggiunge il capo della Casa Bianca: farò ciò che è giusto per ottenere condizioni a favore degli Stati Uniti. Mentre Teheran avverte che il controllo dello stretto di Hormuz è ancora nelle mani della Repubblica Islamica. Intanto il ministro degli esteri del Pakistan, Mohammadi Jakdar, è a Washington in visita ufficiale per incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio. E siamo all'aggiornamento sui mercati finanziari. In diretta da Milano c'è Luigina Venturelli.
2: Sì, le borse europee in questo momento sono contrastate, non è durato il cauto ottimismo di questa mattina sulle promesse di intesa tra Stati Uniti ed Iran. La migliore è comunque Milano, più 0,4%, seguita da Parigi, invece Londra e Francoforte sono di un decimo sotto la parità. A Piazza Affari, sulla scia della corsa dei titoli tecnologici iniziata in Asia, sale il titolo STM Semiconduttori, più 1,2%, scende invece il settore della difesa con Avio, meno 2,4%. Sono deboli anche i titoli del comparto petrolifero perché scende ancora il prezzo del greggio nella speranza di una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Il Brent europeo è scambiato sotto i $92 al barile, in calo oggi del 2%, dell'8% rispetto a una settimana fa. A Wall Street tutti i tre principali indici sono in verde, il Nasdaq è in testa, volano le azioni del colosso dei computer, più 34% dopo conti trimestrali stupefacenti, mentre l'esplosione di un razzo Blue Origin sulla pista di lancio in Florida sta facendo crollare le azioni delle società spaziali. A voi.
14: Monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso anche i rischi legati all'intelligenza artificiale, è una sfida decisiva, ha detto, deve essere governata. La cronaca, sfruttamento del lavoro e salari al di sotto della soglia di povertà. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per la società americana Cadel Construction nell'ambito di un'inchiesta per caporalato. Secondo gli investigatori, operai indiani reclutati tramite una società connazionale sarebbero stati costretti a pagare somme ingenti per lavorare nei cantieri del nuovo consolato americano. E siamo allo sport con il Giro d'Italia, 19ª tappa, siamo in montagna, una tappa molto particolare, in diretta uno dei nostri inviati.
8: E siamo prossimi al momento più iconico di questa corsa rosa, ovvero sia lo scollinamento del Passo Giau, che è la cima Coppi, la vetta più alta di questo Giro d'Italia. Davanti c'è un gruppetto di 6 fuggitivi e ci sono anche 2 italiani, c'è Giulio Ciccone e c'è Giulio Pellizzari. Alle loro spalle, assieme con loro, ci sono anche Derek G, Einer Rubio, Sepp Kuss e Michael Storer. Alle loro spalle un altro gruppettino con Damiano Caruso e il gruppo della maglia rosa, dal quale si sta staccando proprio in questo momento la maglia bianca Eulalio, che ha rischiato peraltro anche di tamponare Aresman proprio pochi istanti fa, staccato di circa 2 minuti. Siamo prossimi, come detti, alla cima Coppi, poi ci sarà la picchiata verso l'ultimo Gran Premio della montagna, il penultimo anzi, Passo Falzarico, e poi ancora i piani di Pezzè. Quella di oggi è la tappa decisiva del Giro d'Italia, vedremo se Vingegaard, la maglia rosa, attaccherà oppure quest'oggi si limiterà a difendere. Transita in questo momento Giulio Ciccone, che cerca l'allungo allo striscione dei meno 50, vuole passare lui davanti a tutti alla cima Coppi. A voi.
14: E grazie a Manuel Codignoni, la linea va ora al pomeriggio di Radio 1.
16: Generale Graziani, mi accompagni.
17: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
16: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
17: Posso domandarle dove intende dirigersi?
18: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verifica le condizioni in negozio.
21: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
22: Quanti anni hai?
21: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
23: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica. E con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
24: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
25: La spesa intelligente.
26: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Pomeriggio di Radio 1.
1: Le ore 16 e 7 minuti quando torniamo ad aprire un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
3: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, a Claudio e a tutti i nostri ascoltatori.
4: E anche questo venerdì, l'ultimo venerdì di maggio, notizie, approfondimenti, musica, prima di dare la linea alle 16.30 all'arrivo della terz'ultima tappa del Giro d'Italia.
1: E la notizia di primo piano oggi, entriamo subito in argomento, il drone russo che nella notte ha colpito un condominio in Romania, nella città di frontiera Galati, rimaste ferite due persone, lo avete ascoltato nel corso del giornale radio. Atto gravissimo, a rischio la sicurezza europea, ha osservato la Premier Giorgia Meloni. Le istituzioni europee e la NATO parlano di incidente sconsiderato e inaccettabile. In linea con noi il direttore del Messaggero Roberto Napoletano. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
1: Direttore, un episodio, come dire, rivelatore dei rischi di escalation?
5: No, noi ovviamente non dobbiamo, come dire, augurarci minimamente questa escalation, però basta questo episodio per capire la gravità di una guerra infinita, una guerra che nella mente di Putin doveva durare qualche settimana e che in realtà, come dire, ha rivoluzionato il quadro geopolitico mondiale, ha distrutto vite umane in maniera, come dire, da una parte e dall'altra, veramente qualcosa che tocca la coscienza delle persone, ma tocca la coscienza collettiva. Questo fatto di oggi in qualche modo aggiunge alla percezione della gravità di questa guerra di invasione in Ucraina, una percezione che tocca direttamente l'interesse delle popolazioni europee. Questo è un punto, secondo me, come dire, rilevante di quello che è accaduto, un punto di analisi che non possiamo sottovalutare. Ovviamente sono certamente affrettate tutte quelle analisi che parlano di un'Europa che è già nel mirino, di un'offensiva allargata, che Mosca sta ampliando più o meno il perimetro. Sono, come dire, tutto è possibile dire, tutto è possibile ipotizzare, poi bisogna fare anche i conti con le risorse. Qua parliamo di un paese in crisi nera, la Russia è un paese che non ha manco più armamenti sufficienti, ci sono delle valutazioni tecniche che andrebbero fatte, però insomma l'insieme oggi c'è un ulteriore salto di qualità
1: è quello,
5: e questo, come dire, poi non si può impedire che il sentimento, come dire, che un sentimento di maggiore insicurezza pervada le popolazioni europee, almeno quello è inevitabile, ecco, diciamo. però con realismo e con onestà bisogna dire che quello che è accaduto oggi è gravissimo, è oltre ogni limite, ma a mio avviso difficilmente potrà portare al cuore dell'Europa. Certamente se fossi uno degli abitanti dei paesi limitrofi e confinanti ai territori di guerra, chiaramente avrei una percezione differente, anche la previsione potrebbe essere differente. Questo è quello che mi
3: sento
5: di dire.
3: Questo, direttore, questo è un incidente che potrebbe innescare una crisi seria e importante con la NATO. Ci sono poi le dichiarazioni che arrivano dalla Russia: finiti i vostri sonni tranquilli.
5: Sì, ma i sogni disperati di solito usano queste espressioni qui, cioè io lo so che c'è una difficoltà collettiva ad andare al di là delle dichiarazioni, delle chiacchiere. Io vedo che l'economia russa è saltata, che la fuga di capitali è senza precedenti che le persone non vogliono più andare in guerra, non hanno come reclutarle, non hanno come fare partire, non hanno le materie prime che devono rimozionare dalla Cina per alimentare nuovi armamenti. Tutte queste valutazioni che sono, come dire, meno emotive, ma appartengono un po' alla mia formazione giornalistica, mi permettono di pensare che ci sono delle parole, ma che ci sarebbero anche dei fatti che vanno in senso opposto. Però certo, diciamo, questo nulla toglie, come vi ho detto
1: alla
5: prima,
1: gravità alla
5: gravità
1: dell'episodio.
5: È enorme, ma ecco, d'altro canto i giornali italiani balleranno per 4-5 giorni su questa frase, per la risposta alla frase, ma nessuno poi va. Io ho letto per mesi che l'economia russa, le economie di guerra crescono. Ma se anche con, perché tu cresci, cioè nelle grandi guerre precedenti, anche con le economie che erano americane crescevano perché c'è armamenti, cioè, questa non ha mai avuto una crescita, no? E quindi,
1: comunque, direttore napoletano, allargando anche lo sguardo, no? Il conflitto russo-ucraino, la guerra in Medio Oriente, le incursioni in Libano, Gaza allo stremo, tutti fronti ancora aperti, sconvolgendo non solo le vite, anche i mercati. Oggi l'importante appuntamento della relazione annuale del governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, che ha osservato con i conflitti in corso in Eurozona rischio inflazione al 6%.
5: Vabbè, ok, perfetto. Allora, siamo al 3%. La relazione Panetta è stata una relazione molto importante perché ha indicato una rotta, un piano comune pubblico-privato che mette al centro l'intelligenza artificiale. Non ripetiamo l'errore degli anni 90 quando ci fu la prima grande rivoluzione tecnologica e questo paese continuò a produrre come si produceva prima, mentre noi siamo un paese di filiere, siamo un paese di grandi imprenditori. Se riusciamo a sfruttare questa tecnologia possiamo competere alla grande in un sistema segnato da questi squilibri globali che sono legati soprattutto anche alle situazioni belliche, ma che attengono anche a fatti economici molto specifici, la crisi interna cinese che lo porta a invadere gli altri mercati, il disavanzo americano, la debolezza europea, ma tutto questo poi ha detto che si può andare, le previsioni sono da fatte tutti, io ho letto sì, con qualche sconcerto le previsioni dei giorni scorsi che dicevano che l'Italia era ultima in Europa. Vabbè, insomma, sono passati 2 giorni, oggi la realtà supera tutte le previsioni. Mi pare che l'Istat, come ormai fa abitualmente, cosa di una gravità veramente inaudita, corregge le sue previsioni a stretto giro, per cui l'Italia è cresciuta dello 0,3 in questo trimestre. Complessivamente sì, nei primi 2 trimestri dell'anno c'è una crescita acquisita, quindi non più discutibile, dello 0,6 del PIL, che è superiore allo 0,5.
1: Esatto.
5: No, non alle aspettative, dobbiamo esprimerci con una qualche proprietà, perché è finita questa cosa di generica, cioè tutti i previsori europei dicono che noi crescevamo sotto la media europea, che eravamo sì, gli ultimi, che in tutto l'anno avremmo fatto lo 0,5. Sì. Noi abbiamo già fatto nei primi 6 mesi lo 0,6, quindi forse non saremo gli ultimi, ma come succede da molto tempo, noi in questi ultimi 6 mesi siamo cresciuti il doppio degli Stati Uniti. Mi dispiace, non lo dice nessuno, ma è la verità, si può omettere la verità, non lo so per quanto tempo. Abbiamo fatto il nuovo record dell'occupazione, abbiamo fatto 1.200.000 di occupati, non è vero, diciamo che non è vero. Diciamo piuttosto che da 5, ormai da un numero di anni che è precedente anche all'arrivo di questo governo, abbiamo un istituto di previsioni nazionali che sbaglia sempre le previsioni solo per l'Italia, no, perché gli altri le sbagliano anche per gli altri paesi, ma in che senso? Che attribuiscono, fai conto, qui sto dando di fantasia perché non me le ricordo, prevedono pagare 0,8 e fai 0,4 per la Germania, no? La Germania è in stagnazione, recessione da 5 anni, o per la Francia. Noi invece facciamo sempre l'esatto opposto, prevediamo sempre molto meno e per cui poi dobbiamo in corso d'opera correggere, però poi è passato un anno, correggiamo ancora, ma nel frattempo tutti noi non è meglio, perché tutti noi paghiamo un prezzo elevatissimo per la crisi di sfiducia che questi dati sbagliati determinano, non so se
1: anche se anche lì l'ultimo indice appunto di fiducia dice che comunque i consumatori hanno aumentato la fiducia nell'ultimo mese, appunto, anche questo
5: ma manca la spesa, manca
1: direttore,
5: la spesa aumentata.
1: Direttore Roberto Napoletano, ti devo salutare perché siamo al limite del tempo, ma ti ringrazio davvero per essere stato con noi, buon lavoro.
5: Grazie a voi, prego.
4: Arriva la musica al pomeriggio di Radio 1 e arriva la novità puntuale il venerdì, è il secondo singolo dopo la grande esplosione di Maria Antonietta e Colombre, tra l'altro sono state anche da queste parti a Sanremo, se prima cantavano di una loro aspirazione alla felicità, adesso cantano di una ballata sexy dalle atmosfere cinematografiche e dalle chitarre vicine ai suoni delle chitarre surf delle colonne sonore di Quentin Tarantino, tanto per dare un'idea, la sentiamo subito. Il loro nuovo singolo si chiama Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre.

0: Dunque, allora, loro sono Maria Antonietta e Colombre, che danno seguito alla loro presenza sanremese con questo loro nuovo singolo, presentato proprio oggi, Senza Vestiti.
1: Non solo il povero Yannick Sinner, no Claudio, il caldo, le temperature estreme di questi giorni, è vero, anche Simona Arrigoni hanno colpito in tutta Europa.
2: E ora per noi lungo la penisola, Raffaele, il meteo prevede un weekend soleggiato, ma anche instabilità e rovesci temporaleschi in alcune regioni. Si torna a parlare di stress climatico.
1: E abbiamo invitato al nostro pomeriggio di Radio 1 il delegato nazionale allo User Forum europeo di Copernicus, Andrea Taramelli, benvenuto.
3: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
1: Che dire, ci risiamo?
3: Sì, ci risiamo. È uscito ieri l'intervista a Carlo Buontempo, che è il direttore dei servizi climatici Copernicus, dove le evidenze iniziano a essere, diciamo, chiare e provate. Però, di nuovo, è un'ottima notizia sapere che in questo momento l'Europa, in particolare con Copernicus, ha una capacità non solo previsionale, ma di conoscenza dei fenomeni che è, diciamo, strategica. Anche a livello globale, insomma, si rifanno a Copernicus anche paesi come gli Stati Uniti, e quindi la conoscenza è uno dei fattori fondamentali per prendere poi, diciamo, delle azioni che possano portare delle decisioni che hanno poi un impatto su quelli che sono i cambiamenti climatici.
2: Gli esperti dell'ONU che dicono previste temperature record nel periodo 2026-2030, che cosa andiamo incontro?
3: Andiamo incontro chiaramente a una fase in cui l'evidenza, come dicevo prima, del cambiamento climatico ormai è accertata, cioè andiamo incontro a quelli che sono un innalzamento della temperatura degli oceani, un innalzamento quindi di quelle che sono le ondate di calore. È anche vero che appunto adesso ci sono nuovi strumenti come l'intelligenza artificiale, che diventa uno dei fattori dirimenti per capire quali sono le politiche che si possono adottare e quindi contrastare questo trend che è in evidente crescita.
1: Si parla in questi casi proprio di strategie di adattamento possibile, perché non è che si può invertire con una bacchetta magica il tutto. Da questo punto di vista, i satelliti di Copernicus cosa ci dicono?
3: Da questo punto di vista, i satelliti di Copernicus garantiscono un'analisi e una capacità di implementare queste strategie che è unica. Citavo prima l'intelligenza artificiale. Noi sappiamo che ad oggi, per fare tutte quelle che sono le strategie di adattamento, di solito si usa una modellistica classica, cioè il famoso high performance computing con la modellistica, per fare delle proiezioni sui 5, 10, 15 anni. In questo caso Copernicus è strategico perché abbiamo un database, cioè un archivio di informazioni ormai ventennale, su cui nuovi strumenti come l'intelligenza artificiale, invece di fare una modellistica complessa, fanno quello che fa, appunto diceva anche il buon Carlo Buontempo, fa ChatGPT, fa delle analisi molto veloci e molto, diciamo, accurate, per fare quella geospatial intelligence in tempi molto più rapidi di quello che ad oggi veniva permesso dalla classica modellistica. E questo è solo grazie alle informazioni che Copernicus e quindi l'Europa ha messo in piedi, perché sono informazioni che ormai sono ventennali, un archivio che dura nel tempo e su cui si possono fare queste analisi statistiche. È un game changer.
2: Abbiamo una comunità scientifica che appare divisa, alcuni studi ritengono possibile un collasso entro fine secolo, altri giudicano ancora insufficienti le prove. E come ci si regola rispetto anche a questa divisione?
3: È esattamente quello che poi la comunità scientifica è demandata a fare, cioè la comunità scientifica si basa sempre sul confronto e ci sono sempre state diverse teorie. C'è un bisogno di mi ha fatto piacere, perché appunto prima del vostro invito c'è stato lo speech del governatore della Banca d'Italia, che dice: siamo di fronte a una grande occasione, investiamo sull'intelligenza artificiale e sui giovani, e questo deve spingere la scienza a elaborare le teorie in un tempo rapido, ma basato su evidenze scientifiche, perché spesso la scienza parte con delle teorie che poi possono venire smentite. Quindi in questo momento c'è questa grande possibilità, avendo questa grande mole di dati e informazioni, e quindi provare a dare gambe a questo tipo di confronto, con un aspetto che io sottolineo sempre, soprattutto nella comunità scientifica: c'è bisogno di una semplificazione anche dei messaggi, perché a volte la comunità scientifica è molto complicata nel comunicare quelli che sono veramente risultati attendibili e più accurati, e questo è uno dei challenge che la comunità deve affrontare in tempi molto rapidi.
1: È vero, professor Taramelli, ne avevamo parlato anche nello spazio precedente della relazione finale del governatore di Banca Italia Panetta, che in effetti per l'Italia ha notato il vero rischio, il crollo demografico unito alla fuga dei cervelli, e poi, come diceva lei, occorre investire in giovani e futuro anche in relazione allo scontro competitivo appunto sull'intelligenza artificiale. Almeno attraverso Copernicus, come dire, vediamo quali risultati può ottenere l'Unione Europea applicandosi nella ricerca. Grazie ancora Andrea Taramelli.
3: Grazie a voi, buon proseguo.
0: E siamo così arrivati alla fine anche per questo venerdì, l'intera settimana finisce qua.
2: Calorosi saluti da parte di tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrano,
0: Andrea Di Marco alla parte tecnica, Alex Messina alla regia,
1: e augurandosi un soleggiato weekend senza troppi temporali, Simona Rigoni, buon weekend.
0: Ci salutiamo con un super classico. Non c'era Simona 1973, ma ahimè noi c'eravamo, mio caro Raffaele. Super classico è una storia molto complessa che però non viene esplicata per intero dal testo scritto da Bernie Taupin, perché a un certo punto Elton John dice no, questa è troppo lunga, tagliamo via la parte finale. Tagliando via la parte finale non si svela il rapporto che esisteva tra il fratello più giovane e il fratello più anziano, non lo sveliamo neanche anche noi, rimaniamo. Però la musica è bellissima. Si chiama Daniel Elton John nel 1973. Buon weekend, ci risentiamo lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Sulle strade del Giro. Il racconto della Corsa Rosa.
8: Ore 16:32 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, programma dedicato alla tappa che sulla carta, specie quella altimetrica, dobbiamo dire, si merita il titolo di regina, in attesa di scoprire se e quanto sarà decisiva il Passo Duran, il COI, la Forcella Staulanza, il Passo Giau, Cima Coppi dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa, il Falzarego, l'arrivo sui piani di Pezzè vicino ad Alleghe, traguardo quest'ultimo che da dilettante vide l'acuto di un certo Marco Pantani. Beh, conferiscono tutti alla frazione odierna l'etichetta di giorno più duro e probabilmente anche più difficile del Giro. Poi è anche vero che la corsa la fanno i corridori, come è anche confermato che la nostra trasmissione va in onda grazie alla regia di Umbretta Conti con Marco Mascia, che oggi cura la parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp ed SMS, ripeto, 335-699-2949. Tutto ciò anticipa il primo collegamento, anzi ce lo introduce la squadra di Radio 1 sulle strade della Corsa Rosa, 151 chilometri da Feltre ad Alleghe, piani di Pezzè, Dolomiti Bellunesi, più che sullo sfondo, sotto le ruote dei corridori. Perciò buon pomeriggio e linea ai nostri inviati per un primo collegamento.
9: Di nuovo trovati da Alleghe, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, 19ª frazione, come ricordava giustamente Giovanni Scaramuzzino, la più dura, la più bella, forse almeno lo spettacolo fino a questo momento c'è stato, grazie e soprattutto ai nostri portacolori, perché lì davanti sono in otto e ci sono Damiano Caruso, Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, insieme ad altri cinque, con circa 3 minuti scarsi di vantaggio su un gruppo maglia rosa ridotto all'osso. Manuel Codignoni.
10: Dobbiamo fare un applauso a Giulio Ciccone, perché sostanzialmente è stato lui l'animatore di questa fuga sin dall'inizio, mentre intanto si sta per arrivare al traguardo volante del chilometro brandizzato con Derek G, che fa parte anche lui della fuga degli otto coraggiosi, che si sta per andare a prendere l'abbuono. È chiaro che qui c'è in ballo la classifica generale e Derek G, che al momento, questa mattina anzi per essere più precisi, era sesto a 7.09, gli otto coraggiosi che si sta per andare a prendere l'abbuono, è chiaro che qui c'è in ballo la classifica generale e Derek G, che al momento, questa mattina anzi per essere più precisi, era sesto a 7.09 da Vingegaard, si prende la

0: Ci sono uomini importanti, citavi gli italiani, Caruso, Ciccone e Pellizzari, ma ci sono anche, come in parte anticipato, Michael Storer e soprattutto Derek G, che sono uomini nella top ten, così come Damiano Caruso, peraltro, perché anche lui è in nona posizione. Dunque questo è il motivo per cui il gruppo della maglia rosa non ha mai lasciato troppo spazio, il gruppo della maglia rosa dove però sono rimasti in una quindicina, ci sono i migliori tra i big, diciamo. La notizia, se vogliamo, è che Ben O'Connor sta avendo l'ennesima giornataccia di questo giro e si è staccato. C'è Vingegaard, ovviamente la maglia rosa, c'è Galla, c'è Hindley, c'è lo stesso Piganzoli, che è compagno di squadra di Vingegaard, c'è Aresman, c'è Bernal, insomma ci sono tutti quanti i migliori in questo gruppo, che però probabilmente è destinato anch'esso a disgregarsi. Cristiano?
1: Per completare ovviamente il novero degli 8 fuggitivi, oltre a quelli già citati dal nostro Manuel Colignoni, mettiamo dentro anche Hirt e poi Sepp Kuss, che è un corridore della squadra, l'americano, della squadra di Jonas Vingegaard. Che come si sta comportando quest'oggi, Giovanni Visconti?
2: Beh, Sepp Kuss è un corridore che tutti conosciamo e sta correndo alla perfezione oggi, e credo anche che la squadra gli abbia dato il via libera. Dietro Visma Lisebike ha controllato in tutta tranquillità, ha lasciato in fuga Sepp Kuss, che può giocarsi le sue carte, perché non avendo mai collaborato, sappiamo tutti lo scalatore che è, il finale difficile gli si addice, potrebbe anche essere uno dei papabili vincitori di questa tappa.
1: Dialogo animato intanto all'interno del gruppo, abbiamo visto Rubio dire qualcosa a G, adesso scuote la testa anche Hirt. Manuel?
0: Evidentemente Scaramucci non è piaciuto, secondo me, quello scatto che ha fatto G per andarsi a prendere i secondi di abbuono, ma del resto Derek G fa la sua corsa, Derek G sa benissimo che il suo obiettivo non è tanto la tappa quanto la classifica generale, e quei 6 secondi, tanti o pochi che siano, potrebbero comunque fargli comodo. Derek G che ha un compagno di squadra peraltro in Giulio Ciccone, dunque potrebbero fare gioco di squadra in questa tappa. Da verificare poi il posizionamento di Sepp Kuss, che potrebbe aver avuto via libera dalla sua squadra, come diceva Giovanni Visconti, ma potrebbe anche essere testa di ponte per un eventuale attacco di Jonas Vingegaard, così come Giulio Pellizzari potrebbe esserlo per Jay Hindley. L'anno scorso, nell'ultima tappa del Giro d'Italia, abbiamo visto come Wout van Aert, messo in fuga, si è dimostrato poi fondamentale per Simon Yates per andare a ribaltare il Giro d'Italia. Magari un movimento di manovra simile potrebbe succedere anche oggi, chi lo sa. Cristiano?
1: Ascesa intanto al passo Falzarego, che rappresenta insomma con i suoi tornanti una leggenda per i ciclisti, ci sono tanti eventi anche per cicloamatori, oggi però non si scherza e soprattutto si fa sul serio, perché lì davanti ci sono uomini che possono ottenere la vittoria. Ghiro?
3: Beh, io mi espongo, direi che questi uomini si giocheranno proprio oggi la vittoria, perché il loro vantaggio, che è di 3 minuti e 25 sulla maglia rosa, è tanta roba, perché guardando un po' il profilo della tappa, in questo momento dal passo Falzarego, posto ai 2105 metri, si scenderà a Caprile a 1000 metri con 19 km di discesa, dove non si farà la differenza, perché le velocità più o meno saranno simili. Poi ci saranno 4500 metri di pianura e poi gli ultimi 5 km di salita, certamente impegnativa, perché saranno 5 km alla pendenza media del 9-6% con dei picchi al 14%, però secondo me non saranno sufficienti per chiudere un gap così importante. Quindi vedo pedalare, anzi chiedo scusa, dai nostri monitor vedo un Pellizzari pimpante, e credo che con Kuss possono essere i due che si giocano la vittoria.
1: Anche perché per Pellizzari, alla pari di Piganzoli, ci può essere la questione maglia bianca. Eulalio è un po' staccato, Giovanni?
2: Sì, Eulalio è ancora attaccato al gruppo della maglia rosa, che però non sta andando fortissimo in questo momento. Anche Netcompany Ineos davanti a tirare, perché attenzione, c'è a rischio il podio in questo momento. Virtualmente Derek G è al secondo posto in classifica, quindi Lidl Trek, che si sta riprendendo, sta mettendo le cose in pari, o meglio come volevano a inizio giro, con Derek G che sta lottando per il podio e con la maglia di scalatori di miglior scalatore da parte di Ciccone.
1: Che ovviamente dovrà provare quantomeno a difenderla domani nelle ultime salite del Giro d'Italia, visto che si arriva ad Alghe, Ghirotto, che è il paese, no, delle meridiane. Oggi come si misureranno i distacchi in termini di secondi, minuti?
3: Ma io penso Penso di sì, guardando un po' come si sta sviluppando la tappa, perché quando ci sono delle altimetrie così alte, oggi 5.000 metri di dislivello da scalare negli ultimi 100

0: chilometri, praticamente salita discesa e via andare. La differenza si limita con i distacchi, anche perché ricordiamolo, quando si arriva all'ultima settimana, ma soprattutto alla penultima tappa di montagna, perché domani ci sarà veramente un'altra tappa importante, ma secondo me oggi si farà la classifica, oppure si potrà spostare il terzo, il quarto posto, non di più, certamente non vedremo minuti, se questa è la domanda.
1: 30 chilometri al traguardo finale per il gruppetto di testa e il gruppetto di Caruso e dei due Giulio Ciccone Pellizzari. Oggi dei tiri importanti, Manuel, perché oltre a Vernon si è ritirata anche Jonathan Narváez. Tre vittorie per lui a questo giro.
2: Tre vittorie, è stato in lotta fino a ieri sostanzialmente per la maglia ciclamino. La vittoria di ieri di Paul Magnet lo ha tagliato fuori da questo possibile alloro. Si è staccato subito nelle prime rampe, diciamo, della prima salita, e allora probabilmente di concerto con la squadra ha preferito non terminare il Giro d'Italia, considerato che oggi, domani e dopodomani non sono tappe per lui, e soprattutto considerato che il bello del suo giro di fatto è già arrivato e che adesso potrà dedicarsi ad altri obiettivi. A te.
1: 3 minuti tonditondi il ritardo del gruppo Maglia Rosa rispetto al gruppetto di testa, agli otto magnifici lì davanti: Caruso, Ciccone, Gin, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kuss e Storer. Ti sorprende Storer lì davanti, Visconti?
3: No, non mi sorprende. Ci aspettavamo attacchi da parte degli uomini di classifica per la lotta al podio e la Tudor si è mossa benissimo. Storer anche lui in questo momento molto vicino virtualmente al podio, è una manovra ben fatta quella da parte della sua squadra. Ma intanto vediamo davanti Ciccone che sta per andarsi a prendere anche questi 18 punti di Passo Falzarego, è ormai al comando, sarà sua la maglia degli scalatori questa sera, ma nel frattempo sta anche lavorando per Derek G, perché stanno rimettendo in piedi il loro giro.
1: 29.6 al traguardo con davanti 8 fuggitivi, 2.56 il vantaggio del gruppo Maglia Rosa, ancora però 800 metri prima dello scollinamento dal Passo Falzarego, discesa e poi l'ultima salita di giornata, il traguardo di Piani di Pezzè. Studio, pubblicità.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Le strade del Giro.
1: 16:42 minuti, giornata importante, lo state sentendo al Giro d'Italia, e niente male neppure la giornata per Silvio Baldini, cioè il commissario tecnico ad interim della Nazionale di Calcio, che a Coverciano non ha nascosto poco fa la sua idea sul momento, o meglio sulla fase decisamente calante, visto che dura da un bel po', del calcio italiano, al microfono di Daniele Fortuna.
8: Calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con i giocatori anziani, perché quello gli aiuta di più a fare i propri interessi. Ma sono cose che queste io ho sempre detto, non è che oggi devo rinnegare o mi devo nascondere perché ho la possibilità di rappresentare la nazionale. Quindi cose che ho sempre detto, ci sono persone nel mondo del calcio che sono, come che mi diverto a chiamare, lestofanti, perché questi lestofanti sono quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, e questo è un problema.
1: Sulle strade del Giro si avvale della regia di Ombretta Conti, Marco Mascia alla console, e ritorniamo ad Alleghe.
9: È stato superato il traguardo del GPM del Passo Falzarego, 28,4 km al traguardo, davanti sempre i magnifici otto, i nostri due Giulio, Ciccone Pellizzari, poi Damiano Caruso, con però un bisticcio sul traguardo tra la maglia azzurra Giulio Ciccone e Enel Rubio. Gli ha detto qualcosa, credo, di poco urbano Ciccone al corridore della Colombia. Manuel.
2: corridore molto sanguigno, lo conosciamo, Giulio Ciccone, evidentemente non ha gradito il movimento da parte di Einer Rubio, che è andato, diciamo, a dargli fastidio nello sprint per quello che riguarda la conquista di questi punti importanti per la maglia azzurra da parte di Giulio Ciccone. Insomma, sono cose di gruppo, cose che esistono. È chiaro che Einer Rubio è stato per gran parte della salita di fatto a ruota, non ha collaborato con Giulio Ciccone, con tutti quanti gli altri, è il suo modo di correre abbastanza normale. Il fatto che poi sia scattato per andare a prendersi i punti al Gran Premio della Montagna e per togliere dei punti a Giulio Ciccone, così come in effetti è successo, ha mandato l'abruzzese su tutte quante le furie della serie: ma come, io sono qui, a te non interessano questi punti, perché sei andato a rubarmi questi punti che possono essere importanti? Ha scosso la testa poi, dopo aver detto qualcosa a Einer Rubio, l'abruzzese. Einer Rubio ha alzato le spalle, come dire, cosa vuoi da me, insomma, cose di campo, si direbbe nel calcio.
9: Speriamo ovviamente che questo non innervosisca troppo Giulio Ciccone, perché oltre alla fatica che può, insomma, creare qualche problema, no, nella lucidità delle scelte, essere innervositi da un atteggiamento di Rubio così può creare qualche problema al nostro Giulio Ciccone, che invece ci auguriamo possa essere protagonista a ruote, sta spesso e volentieri Damiano Caruso. Però quella, Ghiro, è una scelta d'esperienza, no? Immagino.
10: Beh, Caruso veramente generosissimo, stratosferico, bravo Damiano, è entrata in quella fuga che in questo momento poi si è selezionata. Questi otto corridori, ho mandato un messaggino, così una curiosità, al suo direttore sportivo Pellizzotto, e gli ho detto: mangia, digli che deve mangiare perché le calorie oggi si spendono tanto. E è intelligente il ragazzo, è 38 anni il ragazzo, insomma, per dire, perché sa che adesso c'è una lunga discesa, ci sarà da recuperare, appunto alimentarsi al punto giusto, questi gel che sono veramente reattivi, ti entrano subito nei muscoli, e poi gli ultimi 5 chilometri vedremo.
9: Intanto però davanti nel gruppo Maglia Rosa, forcing della Netcompany Ineos, Manuel Codignoni.
2: Eh sì, perché la presenza là davanti di Michael Storer, ma soprattutto di Derek G, ha fatto sì che il podio si stia allontanando. E allora, considerato che là davanti sono in tre gli uomini del team Netcompany Ineos, c'è stato il forcing da parte proprio della compagine, con in questo caso Svestad, che faceva parte della fuga di giornata, è stato riassorbito dal gruppo della Maglia Rosa, si è messo là davanti a tirare in seconda ruota Bernali, in terza ruota Aresman, per cercare di accorciare, e infatti il vantaggio del gruppo là davanti è sceso sotto i 3 minuti, e per andare per la prima volta, credo, in questo Giro d'Italia ad impostare una discesa là davanti. Di solito sono sempre gli uomini della Visma a disegnare le traiettorie, questa volta invece davanti ci sono quelli del team Netcompany Ineos, e questo mi fa pensare che il forcing proseguirà anche in discesa, e sarà una discesa all'attacco sia per chi è davanti, dove Giulio Ciccone peraltro ha tirato dritto dopo il GPN, ha messo a 20 secondi di vantaggio nei confronti degli altri 7, ma anche per il gruppo della Maglia Rosa. Cristiano.
9: Giovanni Visconti, questo allungo di Ciccone lo prendiamo come uno scarico di rabbia o una volontà ben precisa?
3: No, è uno scarico di rabbia, si è innervosito parecchio, l'abbiamo visto, e purtroppo questi 10 punti in meno che ha guadagnato, perché dovevano essere 18 e sono stati 8 invece quelli che ha preso inaspettatamente, possono anche fargli perdere questa maglia, perché domani, in caso di vittoria di Vingegaard, e se dovesse prendere qualche punto anche oggi Vingegaard all'arrivo, ed è probabile, perderà di nuovo nuovamente la maglia, e questo è uno sgarbo che il corridore della Movistar Rubio gli ha fatto, corridore della Movistar che tra l'altro ha un po' questa nomea in gruppo, è un corridore fortissimo, sia chiaro, però è un po' fastidioso quando si trova in fuga, magari salta qualche cambio, in finale risulta un po' fastidioso ai compagni di fuga, è uno sgarbo che più che altro non capiamo, perché lui non lotta per la maglia, è al terzo posto e rimarrà terzo, e quindi forse è questione di poca simpatia nei confronti di Giulio Ciccone.
9: Scrivi a Onzu e vedi che può fare, insomma.
3: Vedremo di risolvere la situazione.
10: Però posso dire, allora, scusa Cristiano, ma è un'operazione quella che sta facendo Giulio, che non ha senso, perché ha G lì davanti che sta lottando per arrivare sul podio, quindi tu devi metterti a disposizione del tuo capitano in questo momento e portarlo più in là possibile. Giulio Ciccone cosa pensa, di andare a vincere dei punti là sopra all'arrivo? No, perché dietro ci sarà una bagarre, arriverà con 15 secondi, quindi io lo considero un errore.
9: 23 chilometri intanto al traguardo, ancora però ci saranno una decina finali di salita, la salita finale che porta a Piano di Pezzè, che il nostro Manuel è andato a visitare prima del durante la partenza, la tappa di quest'oggi. Manuel.
2: Eh sì, perché noi, come oramai mal costume mi verrebbe da dire, in certi arrivi in salita veniamo piazzati alla base della salita, modello Tour de France, una cosa di cui avremmo fatto assolutamente a meno di copiare dai cugini francesi, però con Jacopo Teodoro siamo saliti in quota per andare a gustarci la zona d'arrivo. Abbiamo visto tanta gente, abbiamo visto tanta festa. Si sale solamente in funivia con la bici oppure con a piedi, diciamo, sostanzialmente, e c'è tanta gente che si è piazzata a Transenna, come si dice nei concerti, già 3 ore fa, per poter gustare in prima fila l'arrivo dei corridori. Lo scenario è meraviglioso perché siamo circondati dallo spettacolo delle Dolomiti bellunesi, Dolomiti patrimonio UNESCO dell'umanità. Alla destra i corridori, quando arriveranno, si troveranno lo spettacolo del Monte Civetta, e avendo la voglia e la forza di girarsi alle spalle una volta tagliato il traguardo, la regina delle Dolomiti, la marmolata che svetta, diciamo, alle loro spalle come giudice supremo di questa tappa. Uno spettacolo meraviglioso ai piani di Pezzè, lassù, che gli spettatori si godranno assolutamente, anche con un po' più fresco rispetto a dove ci troviamo noi.
9: 21 km 7 al traguardo per Giulio Ciccone, che sta anticipando i suoi ex compagni di fuga di 37 secondi a 2.52. Il gruppo della Maglia Rosa, può la formazione dei big della Maglia Rosa, i corridori che sono rimasti in questo gruppo ristretto, arrivare sui fuggitivi, Visco?
3: Ma a questo punto credo che non sia più una questione di Visma Lise Bike. A loro va benissimo Kuss davanti, tra l'altro sembra uno dei più in forma, dei più brillanti lì davanti. Piuttosto possono concentrarsi sulla lotta per la maglia bianca, perché abbiamo visto un Eulalio sempre abbastanza in difficoltà, non si è mai staccato, almeno tranne quando ha avuto un piccolo guasto meccanico e ha dovuto mettere piede a terra, è rientrato, e quindi secondo me la lotta sarà più per quello. Vedremo secondo me anche la Decathlon forzare sin dall'inizio, perché Gall deve recuperare la sua posizione in classifica.
9: 20 km 7 al traguardo, ancora una decina di chilometri in discesa, sempre il nostro Giulio Ciccone lì davanti. 40 secondi ha guadagnato in fase di discesa, Ghiro.
10: Sì, prima mi sono esposto un po', adesso vedendo un po' che Ciccone sta guadagnando dei secondi importanti, chiaramente le cose, sai, qua il giro può cambiare tutto.
9: Sì, può succedere di tutto.
10: Quindi vuol dire, quindi a questo punto stiamo a vedere, perché dietro Kuss, che è stato rotta tutto il giorno, tra l'altro se la sua squadra gli ha mandato in fuga, probabilmente l'hanno concordata stamattina, cioè se vai dentro nella fuga giusta, noi non abbiamo nessun interesse a venirti a prendere, stai là e gioca di esperienza e fai il furbo. Lui l'ha fatto fino adesso, però adesso sta cominciando un po' a rischiare. Vediamo anche Giulio Pellizzari che gamba ha, perché l'ho visto bene e dovrebbe anche reagire, o perlomeno prendere la salita e farla a un ritmo elevato per andare a caccia di Giulio Ciccone. Poi se vince Giulio ci va bene a noi,
9: va bene uno dei due Giulio, va bene,
10: ecco.
9: Ha conosciuto, anzi ha intervistato spesso e volentieri Giulio Ciccone al termine delle tappe il nostro Manuel Codignoni, e tutti i giorni era un "ci proverò ancora", in sostanza, Manuel.
2: Sì, non si è mai abbattuto, neanche quando dopo l'ultimo attacco ha detto: questo per me purtroppo è un giro un po' così, mi vengono sempre a prendere, non mi vogliono in fuga, ma comunque ci proverò. Da sottolineare il fatto che se il cronometraggio che Radio Corsa ci propone in tempo reale, proprio in questo momento che sto ascoltando nel mio padiglione destro per la cronaca, insomma, in questo momento Giulio Ciccone ha 40 secondi di vantaggio nei confronti dei 7 che componevano la fuga iniziale e 2.51 sul gruppo della Maglia Rosa, il che vuol dire però, ça va sans dire, che il gruppo della Maglia Rosa è a poco più di 2 minuti da quei 7, e quindi che il gruppo della Maglia Rosa sta guadagnando tanto sul gruppo Pellizzari, chiamiamolo così, dove c'è Sepp Kuss, dove c'è Hirt, dove c'è Storer, eccetera eccetera. Potrebbe anche aver subodorato un certo tipo di rilassamento Giulio Ciccone, ha detto: se resto con questi qua mi vengono a prendere, a questo punto tanto vale buttarsi in discesa un po' alla spera in Dio. E lui è un grande discesista, adesso raccoglie una borraccia dall'assistenza neutra per fare il pieno anche di liquidi, e vediamo quello che succede. Consegno questa mia osservazione a Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
9: E Visconti annuiva, Gio.
3: Sì, perché è vero, se è giusto il cronometraggio si riapre la corsa anche per il gruppo Maglia Rosa, che può essere ingolosito dalla vicinanza dei fuggitivi, ma io rimango col primo discorso fatto da Massimo Ghirotto. Per me rimane un errore, perché non credo, dopo tante tappe all'attacco e dopo questa tappa all'attacco da parte da parte di Ciccone, scusate, non credo che possa resistere fino all'arrivo. E ricordiamo che ha Derek G con lui, oggi credo che sia più importante a questo punto, dopo che ha guadagnato nuovamente la maglia dei scalatori, provare a portarlo più avanti possibile, provare a farlo salire sul podio o avvicinarlo sul podio in vista anche della tappa di domani. Per me questo rimane un errore.
9: Anche rinunciando all'eventuale successo di tappa, Ghiro?
10: Ecco, infatti è proprio quello che stavo pensando, cioè noi e Giovanni Visconti stiamo ragionando in quello che è il senso tattico e sono d'accordissimo, poi la squadra, l'ammiraglia saranno là che discuteranno, diranno ma ci conviene vincere la tappa e magari perdere il terzo posto con il podio oppure fermare Ciccone, non mi pare che lo vogliono fermare, lo lasciano andare, quindi probabilmente sperano che ci sia questo rilassamento anche dietro e che Giulio possa guadagnare dei secondi sufficienti per prendere sotto la salita e cercare di andarsela a vincere. C'è anche da dire che ci sono quei 5 chilometri di pianura circa che lì poi ti mettono in seria difficoltà e bisogna vedere quante gambe ha ancora Ciccone per avere un vantaggio sufficiente per questa salita, insomma, che è impegnativa.
9: 17 chilometri al traguardo, ce ne saranno circa 10 se non ricordo male di salita finale, una salita tosta, anzi 5, perdono, mi corregge come di consueto il mio amico Massimo Ghirotto, 5 km di salita. Come? Perché questo è un arrivo inedito per il Giro d'Italia a livello pro.
10: Sì, sì, piani, allora, da Alleghe si inizia a salire a piani di Pezzè, dai 1176 bisogna arrivare ai 1465, in sostanza non è un grandissimo dislivello, ma l'attacco è subito violento, si sale al 15% per poi arrivare a una media del 9,3%, quindi una salita che va su regolare, sì, sempre a tornanti, l'ultima parte è abbastanza dritta, ma ci sono delle rampe impegnative, strada stretta, non si vedono mai tra uno e l'altro, cioè se un corridore è a 100 metri non lo vedi.
9: E guadagna Giulio Ciccone, Manuel.
2: 52 secondi l'ultimo rilievo di Radio Corsa nei confronti del gruppetto degli inseguitori, ma lui, lo sappiamo, è un grande discesista, è un grande disegnatore di traiettorie, uno che sa andare forte sia in salita che in discesa, in entrambe le medaglie, le facce, diciamo, di quella stessa medaglia meravigliosa che si chiama montagna e che ha fatto la storia del ciclismo. Rilancia l'azione adesso in questo tratto dove c'è una leggera contropendenza che lo ha mandato per un attimo in salita, adesso è nuovamente in discesa, bocca aperta, tanta concentrazione. Sarei curioso di sentire cosa gli stanno dicendo alla radio e se lui fa finta di non sentire, perché potrebbe succedere anche questo, eh. Sappiamo come Giulio Ciccone quest'anno ha avuto al Giro d'Italia la maglia rosa, che era un po' il suo sogno, per una giornata, persa poi malamente nella tappa di Potenza quando la squadra ha sostanzialmente rinunciato a difenderla. Esiste anche la possibilità che Giulio Ciccone, ovviamente qui giochiamo di ipotesi, ci mancherebbe altro, cerchi di riprendersi il maltolto con un'azione, se vogliamo, anche temeraria e abbastanza ardimentosa come in questo momento, magari non proprio d'accordo con quello che gli dice l'ammiraglia, ma ripeto, bisognerebbe poi essere nella testa di Giulio Ciccone per saperlo.
9: Un giro tutto all'attacco però quello di Ciccone, dobbiamo dire, Visconti.
3: Sì, sempre all'attacco, purtroppo però molte volte ha sbagliato il momento, ha sbagliato l'attimo, e anche oggi io sarò ripetitivo, ma non è lui che sta guadagnando sul gruppo, il vantaggio di Ciccone sul gruppo è rimasto esattamente sempre lo stesso, chi sta perdendo è il gruppo degli inseguitori. Perché perde? Perché nel gruppo degli inseguitori c'è Rubio che appena battibeccato con Ciccone, c'è il compagno Derek G che non starà tirando e quindi si è creato un po' di nervosismo che ha rotto quell'armonia che c'era fino ad ora, e loro sì che stanno perdendo, quindi se non andasse a buon fine questa azione sarebbe una doppia delusione, perché non arriverebbe nella tappa e in più ha perso un minuto in questo momento Derek G proprio per questa azione.
9: Davanti Ciccone a 13 km 9 dal traguardo, a 56 secondi Caruso, G, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kuss e Storer, a 2.50 da Ciccone il gruppo ridottissimo della maglia rosa Jonas Vingegaard. Studio
1: che adesso si avvale della presenza di Ferdinando Tarsitani. Buonasera Ferdinando, naturalmente in studio il collega della redazione del giornale radio per le notizie flash delle ore 17.
11: Buonasera, in primo piano c'è la caduta di un drone di Mosca in Romania, dura condanna dell'Europa e della NATO, l'Alleanza Atlantica trasferirà nel paese mezzi di difesa aerea. Il governo di Bucarest ha espulso il console russo a Costanza sul Mar Nero e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Il Cremlino ha annunciato contromisure, il drone è caduto su un palazzo di 10 piani a Galazzi ferendo una donna e suo figlio. Poi il monito del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio, a pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto Nel golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso, in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale è una sfida decisiva, dice che deve essere governata. Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la lettera del governo italiano con la richiesta di massima attenzione sulla situazione e di rafforzare la vigilanza alle frontiere dopo i casi di Ebola in Africa centrale. Seguiamo con attenzione l'evoluzione del focolaio, fanno sapere della Commissione, che definisce priorità assoluta la tutela della salute pubblica. Tragedia a Umbertide, in provincia di Perugia, un giovane a bordo di un ciclomotore è morto dopo essersi scontrato con un camion. Il ragazzo, dopo aver urtato il mezzo pesante, sarebbe caduto a terra sbattendo anche contro il guardrail. Ponte del 2 giugno, secondo le stime di Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani passeranno almeno una notte fuori casa, quasi tutti all'interno dei confini nazionali, in particolare nelle località di mare, spostamenti agevolati da condizioni meteo favorevoli dopo i picchi di caldo record dei giorni scorsi. Ci si aspetta infatti un fine settimana in parte rinfrescato da sporadici temporali. Con questo è tutto per il GR.
1: E grazie a Ferdinando Tarzitani. Si è parlato ieri della crisi di caldo, ma non solo, di Jannik Sinner a Parigi. A proposito, adesso è in campo Nole Djokovic, opposto al brasiliano Fonseca, 6-4 a favore del serbo, il primo parziale, 1-1 nel secondo. Chirotto, Visconti, di questi scherzetti, mi riferisco a quello sul Falzarego, no? Rubio che fa la volata per il Gran Premio della Montagna, beffando Ciccone, la storia è piena e magari anche voi di aneddoti ne avrete a bizzeffe. Vi chiedo, è uno sgarbo anche quello che sta facendo Giulio Ciccone al suo compagno di squadra Derek G? E quanto gli servirebbe a Ciccone, al fuggitivo, quindi ai piedi dell'ultima asperità, per poterla affrontare con serie possibilità di vittoria quest'oggi? Linea nuovamente ad Alleghe.
9: Allora, cominciamo da Ghirotto, vai Ghiro.
10: Beh, insomma, di storie di questo genere ne sono piene, vuol dire, di bisticci. Anche io mi ricordo, insomma, Roche e Visentini nel giro dell'87, una tappa che rimarrà nella storia. Però stavamo analizzando, Giovanni Scaramuzzino, proprio con Cristiano e anche con Visconti, quello che la mossa tattica che sta facendo Ciccone, perché insomma adesso comincia ad avere un minuto di vantaggio rispetto ai suoi seguitori, e la cosa comincia a essere interessante. Ribalto la domanda: sarebbe veramente grave se Giulio Ciccone non riuscisse a vincere? E allora a quel punto stasera direi che ci sarà qualcosa da chiarire, perché il suo compagno di squadra G, insomma, sarebbe stata una bella spalla per portarlo là sotto più possibile, con un vantaggio che poteva anche proiettarlo, diciamo, sul podio virtuale.
9: Si può passare da un brindisi collettivo invece a un, diciamo, un chiarimento davanti alla hall dell'albergo, o no, Visco?
3: Sì, secondo me non è uno sgarbo al compagno di squadra. Potrebbe essere un errore, ma a questo punto speriamo di no, perché un minuto sugli inseguitori è un bel bottino, un bel vantaggio. Speriamo che questa rabbia, perché da lì è nata l'azione, dalla rabbia con Rubio per il GPM perso, per i punti persi, speriamo che questa rabbia gli dia la forza, la grinta necessaria, insieme al pubblico tantissimo che ci sarà sulle strade fra poco, e che riesca a portare a casa questa tappa, perché sarebbe una vittoria stupenda. E poi chi vince ha sempre ragione, altrimenti allora sì che ci sarebbero problemi stasera in hotel.
9: Manuel, visto che qui vicino c'è la perla delle Dolomiti, forse Ciccone cerca la sua perla personale, che dici?
2: Beh, lui ha già vinto tre tappe al Giro d'Italia, una nel 2016, una nel 2019 e una nel 2022. Mi ricordo quella del 2022 in fuga sotto la pioggia, che pose fine a un periodo abbastanza complicato nella carriera dell'abruzzese, che disse: mi sono tolto un peso dalle spalle perché oggi ho corso finalmente alla Giulio Ciccone. Mi ricordo anche il 2019, era la tappa del Mortirolo, dove lui litigò con Jan Hirt in fuga praticamente per tutta quanta la tappa, e poi lo staccò nel finale e conquistò il successo. Tutto questo per dirvi che insomma è un corridore molto sanguigno, un corridore che, oltre che sulle proprie gambe, fa anche molta fede sul proprio temperamento, no? E magari chissà che a fine giornata, a ribalto ancora, non vada da Daniel Rubio e dirgli: grazie, mi hai fatto arrabbiare, mi hai dato veramente l'energia per cercare questa azione personale, mi hai fatto vincere la tappa regina del Giro d'Italia. Lui che aveva detto alla vigilia del Giro: voglio fare il cacciatore di tappe, non mi interessa la classifica generale. È fuori classifica, ora ha 1:08 di vantaggio nei confronti degli inseguitori, 2.35 nei confronti del gruppo della maglia rosa, per cui sostanzialmente ha fatto la discesa alla stessa velocità del gruppo della maglia rosa, ha guadagnato tanto sui suoi ex compagni di fuga. Vedremo se quando sta per iniziare la salita, fra 3 km e 400 metri inizierà la salita, ne avrà a sufficienza. Di certo questo è il tratto più duro, il tratto in pianura, è vero, è in leggera discesa comunque, ma qui cantava Patrick Sanson, soli si muore, no? La canzone, soli magari non si muore, ma soli si fa molta più fatica che in gruppo in questo tratto, Cristiano.
9: E il distacco invece tra gli inseguitori del gruppo Caruso Pellizzari con Rubio e con anche Storer e Kuss e il gruppo Maglia Rosa, ridotto ai minimi termini, perché sono in pochissimi, di un minuto e mezzo, Visconti.
3: Eh sì, questo potrebbe far sì che una volta iniziata la salita i due gruppi possano vedersi, perché un minuto e mezzo con pendenze al 10% non è tantissimo in termini di distanza, di metri. Speriamo bene, a questo punto tifiamo tutti Ciccone, perché a parte tutto se la meriterebbe, e vediamo cosa succederà dietro, perché potrebbero davvero essere ingolositi quelli dietro e provare a riaprire la tappa.
9: Davanti sempre nel gruppo Maglia Rosa la Netcompany Neos, la squadra di Tim Menaresman, Ghirotto.
12: Sì, che vede messa in pericolo il podio che, virtuale, che in questo momento lui occupa. Certamente la situazione è ancora tutta in divenire, perché bisogna capire anche sul tratto che stanno percorrendo adesso i corridori, così in leggera discesa, il vento com'è, perché anche questo potrebbe fare la differenza, e ovviamente chi si prenderà carico di inseguire Ciccone, perché ci pare di vedere che Kuss non ha nessuna intenzione di tirare. Storre sta veramente dando, come dire, linfa a questa voglia di andare a prendere Ciccone. Insomma, tutti stanno un po' collaborando, chiaro che l'unico che non è, insomma, collaborativo è O'Connor, compagno di squadra di Ciccone.
9: Con al momento sempre Giulio Ciccone lì davanti e con un minuto su Caruso G, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kuss e Storer a 2.49, Eulalio, la maglia bianca, Gal, Mulberger, due della Decathlon, Bernal, Aresman e Svestad del Team Ineos, Harper della Pinarello, poi Jay Hindley della Red Bull Bora, Cecrescioli ancora del Team Polti e poi il terzetto della Visma Lease Bike con la maglia rosa Vingegaard, Lemmers e Piganzoli. Potrebbe essere utile in questa fase per cercare il ricongiungimento il nostro portacolori, Visconti.
3: Beh, bisogna vedere come si comporterà Kuss. Per quanto mi riguarda, io penso che abbia pronto il colpo in canna e voglia provare a vincere la tappa, ma potrebbe anche essere, se non si muoverà, potrebbe anche essere che da dietro saranno i Vingegaard, saranno i vari Vingegaard e Piganzoli a accelerare e avere un appoggio davanti nel compagno di squadra.
9: L'azione di Giulio Ciccone che si volta e credo abbia anche chiesto informazioni sul distacco. 6-3 al traguardo, Manuel Codignoni.
2: E a questo punto si cerca, diciamo, di capire anche oltre quelle che sono le proprie energie, anche quella che è la situazione. Ha chiesto alla moto di ripresa quanto ho usato proprio queste due parole. E al momento a 1.07 nei confronti degli inseguitori, 2.32 nei confronti del gruppo della maglia rosa. Io mi metto nei panni, adesso svesto i panni di tifoso italiano, non me ne vogliate, mi metto nei panni del compagno di squadra, però, di Giulio Ciccone, Derek G, che aveva guadagnato tanto, stava guadagnando tanto nei confronti del gruppo della maglia rosa. Si trova Ciccone davanti e si trova il gruppo della maglia rosa che sta rientrando e non può ovviamente mettersi a tirare, perché insomma andrebbe a riprendere Giulio Ciccone. In questo momento probabilmente sta sperando che Michael Storer, che sta alimentando praticamente quasi da solo il tentativo di fuga in questo momento, riesca a mantenere un vantaggio importante nei confronti del gruppo della maglia rosa, perché altrimenti tutta la fatica fatta quest'oggi rischia di essere sprecata e soprattutto senza poter muovere nessun tipo di dito, perché non si può assolutamente mettere a tirare anche se da dietro stanno rientrando. Una situazione scomodissima quella del canadese.
9: Tra 600 metri inizia la salita di Piani di Pezzelli del Trek, insomma, che ha affrontato questo giro non in maniera lineare, Ghirotto.
13: Sì, prima ho fatto un errore, ho detto O'Connor invece Derek G, compagno di squadra, chiedo scusa,
12: ma non lineare. Milan è venuto qua per vincere la prima tappa e in realtà ha inseguito un successo che non gli è venuto. Oggi sicuramente dovrà portare la bicicletta all'arrivo, domani altrettanto, sperando che a Roma si possa un po' rilanciare. Però attenzione, adesso qua cominciamo un po' a entrare in un discorso un po' complicato, perché se Giulio Ciccone oggi vince questa tappa epica, va a girare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto noi, e a quel punto, insomma, non possiamo solo che alzarsi in piedi e battere le mani.
9: Visco, 100 metri all'inizio della salita per Giulio Ciccone, 5 km al traguardo. Come pedala?
3: Pedala bene, ma comincia ad essere stanco. Anche questo tratto di pianura finale lo ha fatto faticare non poco. E un minuto, sì, è un bel vantaggio, ma quando le pendenze sono queste, sempre costanti al 10%, se pensiamo alla tappa di Corno alle Scale, anche in quella tappa aveva più o meno questo vantaggio e in 2 chilometri è stato ripreso. Quindi non è così scontato. Più che altro il gruppo dietro adesso a 1:05 si trova giusto 1:10 avanti l'altro gruppo, quello della maglia rosa, quindi è ancora tutto aperto.
9: 4 km al traguardo per Giulio Ciccone, 1:03 c'è il gruppo Caruso, 2:18 il gruppo della maglia rosa Vingegaard. Studio.
1: Pubblicità.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Sulle strade del Giro.
1: Terz'ultima tappa da Feltre ad Alleghe. Ecco, ricordo a Massimo Ghirotto che adesso Sappada è in Friuli. Un referendum l'ha fatta passare, mi pare, una decina di anni fa, più o meno, in Friuli. Però era in provincia di Belluno, come Alleghe, ai tempi in cui appunto ci fu quel duello a distanza tra Roche e Visentini e voi eravate nel mezzo. Allora ci si compagni di squadra, mi riferisco chiaramente alla vicenda Ciccone G, però insomma voi eravate nel mezzo, ci fu credo una serata brutta quella al rientro in albergo per voi della carrera, Massimo.
13: Sì, bruttissima, tant'è che i nostri sponsor sono venuti là, ci hanno detto ragazzi a noi non ci interessa, noi vogliamo vincere, e così è stato. Però permettimi, andiamo in corsa perché veramente sono momenti importantissimi, Giovanni Scaramonzino, perché Ciccone in questo momento sta cercando di mettercela tutta, ma dietro c'è una reazione del nostro Giulio Pellizzari.
9: A 1:07 il gruppo che insegue è quello di Damiano Caruso e Giulio Pellizzari, 4:03 al traguardo, 1:06 Manuel Codignoni.
2: Rilancia l'azione Giulio Pellizzari, si stacca leggermente Ian Hirt, gli va dietro Sepp Kuss incollato alla ruota, cede anche qualche decina di metri anche Derek G. Vi raccontiamo dell'inizio della salita per Giulio Ciccone, che ha fatto segno a un massaggiatore della sua squadra che era alla sua destra: dammi la borraccia. Ha preso la borraccia, se l'è svuotata rabbiosamente sul coppino e senza neanche berne un sorso l'ha buttata via, come dire non mi serve, devo essere il più leggero possibile per cercare di affrontare questa scalata. Si alza sui pedali adesso l'abruzzese, ancora un minutino di vantaggio nei confronti dei primi inseguitori, segnatamente Giulio Pellizzari e Sepp Kuss. Attenzione a Sepp Kuss, Cristiano.
9: Eh sì, uno che ha vinto una Vuelta e che le montagne le spiace. Visconti.
3: Sì, quando sta bene le spiana, hai detto bene, ed è stato il primo a inseguire Giulio Pellizzari, che anche oggi non ci ha mai fatto capire davvero come stava, perché ha fatto sempre questa sorta di elastico, avanti indietro, adesso è lì però ci sta provando con Sepp Kuss che continua a stare sulle ruote, e se si avvicineranno tanto io credo proprio che sarà lui a scattare per cercare di andare a prendere il nostro Giulio Ciccone.
9: 4 km al traguardo per Ciccone, 55 secondi sul duo Kuss-Pellizzari, la tappa epica conferma tale, Ghiro.
12: Eh sì, e si conferma tale, una prestazione mostruosa di Ciccone, perché in questo momento ha perso solo 9 secondi rispetto a Kuss e Pellizzari, quindi tutto è ancora in gioco.
9: Con dietro i movimenti del gruppo Maglia Rosa, iniziata la salita anche per loro, vai Manuel.
2: Trenata addirittura di Egan Bernal, che si è messo davanti, adesso a dargli il cambio sono stati gli uomini della Decathlon di Felix Gall, che sono in due là davanti, pedala in terza ruota molto bene Jonas Vingegaard, che sembra non fare neanche fatica, ruota di Jonas Vingegaard, ci sono poi Jai Hindley e Timen Aresman, c'è anche Piganzoli, il gregario numero uno da parte del team Jumbo Visma, Visma Lisa Bike, scusate, per Jonas Vingegaard, che gli si mette a fianco, un po' in difficoltà invece Eulalio, che resta ancora attaccato, bravissimo, alle ruote di questo gruppettino, ma è quello che sembra fare più fatica, Cristiano.
9: 3 km 7, Pagarondel nel gruppo dei migliori con Ciccone davanti a 40 secondi, però il duo che insegue Visco.
3: Stanno recuperando in questo momento, non vediamo se sia Giulio Pellizzari a condurre l'inseguimento, ma stanno recuperando e tanto, e ormai siamo vicini allo scatto di Sepp Kuss, ma è anche il gruppo Maglia Rosa che si avvicina tantissimo al gruppo di Derek G, ormai 45 secondi anche per loro.
9: 3 km 6 al traguardo, 38 secondi da difendere per Giulio Ciccone da qui alla fine, Ghiro.
12: Sarà durissima perché dietro la reazione di Pellizzari e Kuss stanno cercando di andarlo a riprendere, ma collaborano veramente i due, sanno che devono dare forza, devono dare tutto quello che serve perché la parte finale spiana, non dico che spiana, però è meno pendente rispetto a quelle che stanno transitando adesso.
9: Rientra anche G con gli occhiali sulla schiena, addirittura Manuel.
2: Ci prova a rientrare, ma è ancora 5-6 metri alle spalle dei due, adesso solo rientra con una grande accelerazione, con la testa che oscilla, tic toc come dicono i fiamminghi, riesce a rientrare, dunque sono in tre alle spalle di Giulio Ciccone, Sepp Kuss, Giulio Pellizzari e Derek G. Derek G rientra, ma non collaborerà, io credo, voglio sperare, per Giulio Ciccone. Invece la collaborazione c'è stata tra Giulio Pellizzari, che è stato l'autore dello scatto iniziale, e da parte di Sepp Kuss, 37 secondi di vantaggio nel gruppo della maglia rosa dopo Rondel ed Eulalio, paga pegno anche Gambernale che si è fatto quella trenata inizio salita per cercare di posizionare Timen Aresman e poi da buon gregario si stacca e sale del suo passo. Sono rimasti in 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è Felix Gall con un compagno di squadra, c'è Piganzoli, c'è Jonas Vingegaard, c'è Hindley e c'è un Aresman che sembra comunque in difficoltà anche lui nel gruppo della maglia rosa. Cristiano?
9: Eh sì, perché l'olandese della Ineos è quello che forse dà più segnali di stanchezza, Visco?
3: Sì, si alza sui pedali, la sua azione un po' contorta in questo momento, e parte Gall con Vingegaard alle sue ruote, rimangono soli
9: con Jay Hindley che prova a reagire. 3 km ancora per Giulio Ciccone a 35 secondi, Kuss, G e Giulio Pellizzari a 1.27, il duo Felix Gall, Jonas Vingegaard. A te Manuel.
2: E allora ci sono Aresman e Piganzoli che sono rimasti leggermente staccati da Felix Gall e Vingegaard. Hindley ha provato a seguire i due ma non è di fatto mai rientrato, mentre negli inseguitori di Giulio Ciccone si stacca Giulio Pellizzari e restano sostanzialmente in due, Sepp Kuss che è partito secco e Derek G che sta cercando di andargli dietro. Radio Corta ci recita che sono ancora 32 i secondi di vantaggio di Giulio Ciccone nei confronti di Sepp Kuss quando mancano 3 chilometri, non è detto che siano sufficienti. Sepp Kuss ha però purtroppo, e lo diciamo agli italiani, la faccia dei giorni migliori in questo momento.
9: 2 km 9 con Giulio Ciccone sempre davanti a 31 secondi, Sepp Kuss, cliente temibilissimo, Ghiro.
12: Temibilissimo, è stato tutto il giorno a ruota, lo ha mandato in fuga Vingegaard, attenzione perché Giulio Ciccone sta attraversando un percorso, un tratto veramente difficile, siamo al 15%, si alza sui pedali, guarda anche indietro per capire se Kuss sta arrivando, ma ancora ci sono 26 secondi di margine.
9: Probabilmente non saranno sufficienti, Cristiano. E speriamo che invece l'incitamento che sentite chiaro da parte di coloro che sono presenti nelle Dolomiti bellunesi per questa tappa, la 19esima del Giro d'Italia, possa aiutare Giulio Ciccone a trovare gli ultimi residui di forze per giungere da solo sul traguardo. Ma Sepp Kuss è lì dietro a 22 secondi, 2 km a 7 ancora da percorrere, ancora di salita a un minuto. La maglia rosa e Felix Gall, Visco.
3: Sta guadagnando tantissimo anche la maglia rosa, o meglio Felix Gall, che ha accelerato dopo la tirata del suo compagno Mühlberger, e purtroppo Giulio Ciccone sta perdendo 18 secondi ora a 2 km e mezzo alla fine, lo avevamo detto. Kuss è quello che ha lavorato meno, è quello che ha la faccia dei giorni migliori e sta facendo davvero bene, sta salendo su davvero forte in questo stadio bellissimo, perché oggi è una tappa stupenda del Giro d'Italia.
9: 2500 metri ancora per Giulio Ciccone, 16 secondi davanti a Sepp Kuss. Manuel Codignoni.
2: Vinci da un tifoso con la maglia dell'Argentina e la bandiera brasiliana, lo sposta anche addirittura Giulio Ciccone, non date fastidio a questi ragazzi, non date fastidio a questi ragazzi, va bene il tifo ma non disturbateli. Addirittura il direttore della giuria dell'UCI in prima persona ha preso a male parole quel tifoso che si stava affiancando a Giulio Ciccone, l'abbiamo visto anche zigzagare l'abruzzese in precedenza, adesso viene superato però dalla macchina della giuria perché sta per arrivare alle sue spalle Sepp Kuss, che lo vede all'uscita di questo tornante, lo ha visto anche Giulio Ciccone che dopo aver, come detto, zigzagato addirittura nel tratto lungo, adesso torna nuovamente a concentrarsi, incassa la testa tra le spalle, ma Sepp Kuss sta per arrivare. Cristiano?
9: 2 km e 4 ormai, lo vede lì davanti Sepp Kuss, Giulio Ciccone che si volta ancora perché ha capito che ormai l'americano è alle sue spalle. Ghiro?
12: Eh sì, l'americano si vede che ha una posizione composta, si vede che ha ancora tanta energia, ormai lo vede là davanti, non ha nulla da pensare, deve solamente raccogliere un po' di forza, di energia e poi sprigionare quell'adrenalina che ti dà una tappa del Giro d'Italia, che ti dà l'ultimo chilometro, che ti dà la Flamme Rouge, come spesso diciamo. Un Sepp Kuss che è ritornato ad essere quello che abbiamo visto quando ha vinto il Giro di Spagna qualche anno fa, e poi lo lascia e parte Sepp Kuss. Ciccone purtroppo non si stacca.
9: È partito Sepp Kuss, Manuel.
2: È partito secco, lo ha raggiunto, ha allungato. Giulio Ciccone non ha provato neanche a resistere allo scatto di Sepp Kuss, che solo adesso si volta. Il californiano ha visto che ha messo già una cinquantina di metri di distacco, di vantaggio nei confronti di Giulio Ciccone, allora rilancia la propria azione, si è tolto gli occhiali, ma ha veramente un passo fenomenale, ha una faccia che sembra quasi che non faccia fatica. Del resto lui non ha speso tanto in questo Giro d'Italia, perché l'ultimo uomo di Jonas Vingegaard dopo il Brockhaus in poi è sempre stato Piganzoli. Sepp Kuss ha mantenuto la gamba probabilmente anche per questa giornata, e ai 2 chilometri adesso ha già un vantaggio importante nei confronti di Giulio Ciccone. Qui la pendenza diventa meno arcigna, Giulio Ciccone può respirare, a questo punto diventa importante per lui anche guardarsi dietro, perché i punti del Gran Premio della Montagna diventano importanti per conseguire la maglia azzurra, e a questo punto, non potendo guardare davanti, deve guardare dietro. Dietro intanto Felix Gall e Jonas Vingegaard hanno raggiunto e stanno staccando anche Jan Hirt, alle loro spalle Jay Hindley che resiste sempre lì dietro a qualche decina di metri, Jay Hindley in compagnia del compagno di squadra Giulio Pellizzari, mentre anche Derek G supera e sorpassa in questo dopo aver raggiunto Giulio Ciccone. Cristiano.
9: Con dunque il canadese che al momento è secondo dietro a Sepp Kuss, 1700 metri dal traguardo, 55 secondi però Gall e la maglia rosa, paga Aresman a una trentina di secondi da Vingegaard, paga Eulalio, resiste Derek G.
3: Bravissimo Derek G, sta facendo il possibile e può ancora guadagnare qualcosa, certamente non quello che stava guadagnando e che si prospettava di poter guadagnare a fine tappa, ma si sono staccati i vari Aresman, i vari Hindley, Piganzoli, quindi sta ancora guadagnando e si sta avvicinando al podio.
9: Con Jonas Vingegaard adesso a ruota di Damiano Caruso, il gruppetto degli inseguitori, c'è ovviamente Pellizzari con Gall, con anche il corridore della Tudor Storer, si vola verso il traguardo Sepp Kuss, 1400 metri, prova Derek G ad arrivare sul corridore della Visma.
12: Sì,
9: Chiro.
12: bravo Derek G, perché sulle montagne, sulla salita, quella più arcigna, ha dettato il ritmo, ha cercato di fare un po' la differenza, l'aveva fatta. E allora ritorniamo all'argomento di prima, questa sera ci sarà da chiarire qualcosa, perché quel minuto che Ciccone ha guadagnato in discesa lo poteva dare, lo poteva offrire al suo compagno di squadra, e adesso sarebbe un minuto più avanti in classifica.
9: Con Jonas Vingegaard dietro Giulio Pellizzari e Jay Hindley, 1200 metri per il compagno della maglia rosa Sepp Kuss, a 15 secondi Derek G, a 56 proprio il gruppetto del leader della generale, Manuel.
2: C'è anche Damiano Caruso nel gruppetto peraltro del leader della classifica generale, mentre sta pagando Timen Aresman, che in questo momento perde 37 secondi nei confronti del gruppo della maglia rosa. Tra due ali di folla invece l'azione di Sepp Kuss, che non sembra accusare la fatica, molto meno composta invece l'azione alle sue spalle di Derek G. Ma questo, signore e signore, è veramente un cagnaccio. Non ci dimentichiamo che nella tappa della caduta che ha messo fuori mezza UAE era finito per terra anche lui, dunque aveva pagato un minuto nella generale in quella giornata, e ovviamente nella prima settimana non era al massimo, ma il canadese si dimostra uomo di fondo, si dimostra uomo da terza settimana, e adesso nella tappa regina del giro è appena 16 secondi da un meraviglioso Sepp Kuss, che non sembra neanche come quello che sia la fatica, e ha appena passato la Flamme Rouge e si invola verso la conquista di questa tappa.
9: Visma dominante in salita, perché alle 4 di Jonas Vingegaard si sta per sommare la quinta sinfonia di Sepp Kuss.
3: Sì, è così, tutti gli arrivi in salita sono stati letteralmente dominati da questa squadra, lo sapevamo che era la più forte sin dal primo giorno, ma io voglio sottolineare di nuovo la prova di orgoglio di Derek G, perché è stato tanto criticato e oggi ancora qualche errore di troppo da parte della sua squadra, ma se tanto mi dà tanto, vedendo come sta pedalando, se avesse cominciato questa salita con 2 minuti e mezzo di vantaggio, davvero potrebbe essere lì sul podio oggi, invece sarà nella top 5, che non è male per come era cominciato questo giro.
9: Lancia il possibile acuto di Jay Hindley, Giulio Pellizzari che ha fatto chiari segni all'australiano di andare avanti lui, Manuel.
2: Adesso sono rimasti in tre, già Hindley che era dietro la maglia rosa, dunque bisogna anche dargli atto di essere rientrato grazie all'aiuto di Giulio Pellizzari. Lo stesso Jonas Vingegaard e Felix Gall. Davanti c'è già Hindley con Vingegaard che lo segue a ruota, non aveva una faccia particolarmente affaticata, quantomeno rispetto a quella degli altri due. La maglia rosa, ma a questo punto può andare bene, benissimo così anche per Jonas Vingegaard questo tipo di situazione, mentre Sepp Kuss oramai anche lui adesso inizia un po' a fare fatica, ma si rialza nuovamente sui pedali, rilancia la propria azione, pronto ad andarsi a prendere il successo davanti al Monte Civetta nelle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, Dolomiti bellunesi, nella tappa regina del Giro d'Italia.
9: 400 metri per Sepp Kuss, 21 secondi c'è Derek G, a un minuto il gruppetto maglia rosa, 1.40 Team Naresman, a oltre 2 minuti Eulalio che potrebbe scendere molto in classifica generale. Ultima rampa per Sepp Kuss, il vincitore di una vuelta, l'uomo forte in salita per Jonas Vingegaard, a cui è stato concesso un giorno di gloria. Chino.
15: Un giorno di gloria, e che gloria, perché vince la tappa regina del Giro d'Italia, delle smorfie, di un sembra quasi un sorriso per lo scaratore fortissimo, compagno di squadra della maglia rosa, e credo che oggi se la sia tutta meritata perché ha vinto in solitaria.
9: Applausi a scena aperta per Sepp Kuss che prende gli ultimi respiri, le ultime boccate di ossigeno prima di arrivare sul traguardo da solo a conquistare la 19ª frazione del Giro d'Italia, il tappone dolomitico. Manca ancora poco, ancora qualche goccia di sudore, ancora qualche pedalata prima di gustarsi la gioia della vittoria, il sorriso per essere il primo davanti a tutti in questa tappa che è quella emblematica, chiave del Giro d'Italia e che riscriverà ancora una volta la classifica, partendo però dal secondo posto, perché il primo è sempre di Jonas Vingegaard.
3: Partendo dal secondo e dal terzo soprattutto, perché Gall rimarrà secondo, ma Hindley sta tirando a tutta perché Aresman si è staccato e salirà nuovamente sul podio, ma intanto grandissima vittoria da parte di Sepp Kuss.
9: Sepp Kuss passa sotto il traguardo, alza le braccia al cielo, la vittoria è sua, con Derek G che è poco lontano e che dunque arriverà secondo, guadagnando in classifica generale. Bravo, bravo il canadese in una tappa dominata dal Nord America, con gli Stati Uniti ovviamente e con il Canada, e arriva adesso Giulio Ciccone che si volta perché vuole capire la distanza rispetto a Hindley, Vingegaard e Gall, ma dovrebbe riuscire a conservare la terza posizione con Hindley, Gall e poi Jonas Vingegaard a gestire il quarto posto, terzo Ciccone, quarto Gall, quinto Vingegaard. Perde qualcosa Hindley, perde qualche secondo, c'è il buco, sarà cronometrato, qualche secondo lo perde Jay Hindley. In casa Visma, come al solito, quando la strada sale si festeggia.
3: Sì, tornando a Ciccone, bellissimo terzo posto alla fine. Ha rimesso un po' in piedi questa tappa perché se ha perso dei punti nel GPM del Passo Falzarego, ne ha guadagnati tantissimi qui e i punti valgono, sono superiori sicuramente in un arrivo di prima categoria, quindi mette quasi al sicuro la sua maglia degli scalatori, la sua maglia azzurra.
9: Settimo da Caruso, ottavo Piganzoli, da sottolineare anche questo, poi sta arrivando Rubio, Storer, insomma arrivano via via tutti gli altri protagonisti della fuga di giornata. Tocca poi a Hirt, paga tantissimo perché è ancora lontano dal traguardo. Timen Aresman, Ghiro.
15: Eh sì, Aresman che diciamo non è che sia propriamente un corridore da grande classifica, lui è alto 1,91 m, quindi sappiamo che è veramente è magro di la verità, però normalmente gli atleti di queste stature ne abbiamo visti pochi essere veramente uomini di classifica, e come diciamo sempre l'ultima settimana è quella più difficile, quando poi è la penultima tappa di grande montagna ancora di più.
9: Giulio Ciccone al traguardo, sfinito Manuel.
2: Giulio Ciccone stremato al traguardo, che cerca di riprendere il controllo di se stesso. Tra l'altro c'è stata volata importante da parte degli inseguitori di Giulio Ciccone, perché ci sono in palio anche gli abbuoni. Giulio Ciccone con il terzo posto oltre ai punti del Cappello della Montagna ha negato anche il possibile abbuono a Felix Gall o Jonas Vingegaard. Arriva adesso Bernal, arriva anche Rondel, arriva Giulio Pellizzari, arriva adesso Eulalio, e bisognerà fare i conti anche per quello che riguarda la maglia bianca, perché a occhio e croce Davide Piganzoli ha guadagnato un altro minutino nei confronti di Eulalio, e dunque si avvicina la maglia bianca per Davide Piganzoli, che domani magari avrà libertà, così come già oggi ha avuto Cusso da parte della Visma, per cercare di guadagnare qualcosa nei confronti di Afonso Eulalio. Vi racconto anche, prima di ridarti la linea, Cristiano Piccinelli, questa scena molto bella. Jonas Vingegaard ha appena tagliato il traguardo, ha subito cercato con lo sguardo Sepp Kuss, lo è andato ad abbracciare, a dirgli bravo, grande armonia di squadra insieme al team Visma Lisa Bike, per quello che una volta lo chiamavamo il suo angelo custode, Sepp Kuss, che oggi invece diventa il custode delle Dolomiti, il custode del Monte Civetta qua davanti a noi. A te.
9: E cambia la classifica generale con Jonas Vingegaard sempre al comando con 4 minuti e 03 su Felix Gall. Terza posizione adesso per Jay Hindley a 5.04, Aresman è quarto a 5.33, G è quinto a 6.31, ottavo Piganzoli, nono Damiano Caruso. Studio.
16: Pubblicità.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
19: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura. Consigliata a chi si vuole bene.
20: Fuori giro, il dopo tappa.
1: Ore 17:30, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Marco Mascia alla console, Giovanni Scaramuzzino in voce, ma soprattutto collegato con noi c'è Michele Bartoli. Buonasera Michele.
21: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Grazie, ti faccio anche pubblicamente gli auguri per il tuo compleanno. Tra l'altro, sai Michele, ho rivisto solo adesso, insomma recentemente, un mesetto fa, su YouTube proprio i chilometri finali del Giro delle Fiandre, che quest'anno sono 30 anni, no? Che l'hai vinto. Io mi ricordo che era la domenica di Pasqua.
21: Esatto,
1: no, io invito, guarda, sarà uno spot, ma io invito, invito tutti a guardare. Ma sembrava volassi su quel pavimento. Cioè, un modo. Ma onestamente, però, io credo che quel modo di stare in bici ce l'abbiano avuto poco. È stata la giornata più importante della tua carriera, questa da un punto di vista proprio di forma.
21: Beh sì, assolutamente, la prima grande vittoria, una vittoria che abbiamo preparato già dall'inverno. Poi credo, forse questa capacità di pedalare sul pavé mi è stata data anche un po' dal ciclocross, no? Che si avvicina molto il fango al pavé, perché comunque la posizione deve assumere più o meno è simile. Probabilmente anche quello è stata una scuola che ho avuto da bambino.
1: Insomma, guarda, io non la ricordavo perfettamente, però sono stati davvero, sono stati dei minuti veramente molto molto gratificanti, insomma. Ecco, parliamo di quello che è successo oggi. Ha vinto Sepp Kuss, no? Io, compagno di squadra quindi di Vingegaard. Ora io immagino, posso sbagliare, tu correggimi se vado fuori strada, che nella riunione ovviamente del team Visma Kuss sia stato mandato in fuga per poter rappresentare un eventuale e magari anche sostanziale appoggio a Vingegaard sulla salita finale. Non ne ha avuto bisogno e quindi Vingegaard, senza compagni nei chilometri conclusivi, ha dimostrato che la sua formazione, oltre al danese a livello di singolo, sta dominando, è un vero e proprio strapotere. Credo che oggi questa tappa lo abbia dimostrato. Ma tu che ne pensi?
21: Ma sì, sono d'accordo con te. Credo che al mattino la tattica che hanno fatto sia stata proprio questa. Mettere Kuss, che veramente oggi ha dimostrato una superiorità impressionante. Io credo che è rientrato su, quando era via Ciccone e Rubio, credo, è rientrato su di loro, sembrava in pianura. Cioè lì ho capito che sarebbe stato difficile per tutti batterlo, se non magari non avesse ricevuto un ordine dall'ammiraglia di aspettare Vingegaard. Così non è stato, e ha dominato, sai, quando uno è così superiore c'è poco da fare. E Vingegaard lo stesso, autorità assoluta nel gestire la situazione alle spalle, ma questo già si sapeva prima della Bulgaria, insomma.
1: Non c'è il muro di Grammont, da quelle parti c'è però una salitella niente male che proietta Michele Bartoli direttamente ad Alleghe in collegamento con Cristiano Piccinelli e gli altri inviati di Radio 1. A voi!
9: Un saluto a Michele Bartoli e ovviamente tanti auguri per il compleanno che è stato un paio di giorni fa. Con la tappa di oggi che... insomma, noi abbiamo provato a commentare cercando di capire quelle che potessero essere anche le indicazioni di un'altra ammiraglia. Se quelle della Visma erano abbastanza chiare, secondo te quelle dell'ammiraglia Lidl Trek, il piano di gara della Lidl Trek, qual è stato? Perché a un certo punto forse conveniva fermare Ciccone per aiutare G a guadagnare qualcosa di più in generale. Che ne pensi?
21: Sì, guardando in TV... è stata una valutazione che anch'io ho fatto. È chiaro che se si attacca con G si attacca per uno scopo, se si attacca con Ciccone si attacca per un altro scopo. Hanno fatto un doppio attacco che probabilmente non ce la sono sentita neanche loro di prendere una decisione univoca, no? Hanno fatto la gara in due e poi sono stati... I due gradini più bassi del podio, ma comunque con un push del genere credo che qualsiasi cosa avessero fatto non avrebbero vinto, però magari avrebbero potuto mettere qualche secondo in più da parte per Derek G, assolutamente sì.
9: Ghirotto per il nostro ospite.
0: Ciao campione, ciao Michele, ben ritrovato.
21: Ciao Ghiro, per Derek G, assolutamente sì.
9: Ghirotto per il nostro ospite.
0: Ciao campione, ciao Michele, ben ritrovato.
21: Ciao, ciao Ghiro.
0: Senti Michele, allora Giovanni Scarpa.

0: sinceramente avere due grandi occasioni. I miei due terzi posti sono stati, ma anche il quarto posto di Ploé, sono state situazioni che potevano essere medaglia d'oro, però sai, è sempre complicato far parte di un team dove ti incontri per la prima volta in un anno, no? Quindi sono mancate in quelle occasioni, sono mancate alcune dinamiche che non mi hanno consentito di potermi giocare fino agli ultimi metri la maglia campione del mondo, però è chiaro, ho avuto le mie possibilità, me le sono giocate male, diciamo così, e grossi rimpianti non ne ho, ecco, piccolini, diciamo piccolini.
1: Ghino, intanto ti dico una cosa brutta, perché aumenta il numero di coloro che hanno conquistato tappe a tutti e tre grandi giri, perché oggi Sepp Kuss, con la tappa che ha vinto al Tour de France una, alla Vuelta una e al Giro una, quindi siete un po' tanti lì in questa classifica con una tappa almeno tutti e tre grandi giri. Ricordiamo ovviamente la vittoria di Sepp Kuss, la prima al Giro d'Italia per il corridore statunitense della Visma Lise Bike. Abbiamo anche ricordato come è cambiata la classifica generale con Vingegaard sempre al comando, Gall secondo, Hindley terzo, però mi piace anche ricordare che nei primi 20 ci sono ottavo Piganzoli, nono Caruso, ma c'è anche Pellizzari 19esimo, Ciccone 20esimo nella classifica generale. Insomma, da sottolineare come questi due ragazzi insomma stanno facendo comunque un giro positivo, e 24esimo Crescioli, ragazzo del Team Polti. Visconti per Bartoli.
2: Ciao Michele, che bello
0: Ciao,
2: sentirti.
0: Disco.
2: Mi ritengo fortunato perché io sono riuscito a fare la mia prima gara da stagista, da professionista, che è stata la tua ultima, la Coppa Sabatini, se non sbaglio, o una delle tue ultime, quindi è stato un onore sicuramente. Detto questo, andiamo alla gara. Io in questi giorni, un po' tutti, forse abbiamo criticato un po' troppo l'atteggiamento della Lidl Trek, però effettivamente se andiamo ad analizzare, non credi che siano venuti a questo giro con un po' troppe punte? Nel senso, c'era il velocista, c'era l'uomo per le fughe e c'era l'uomo per la classifica generale. Così facendo va un po' a discapito di tutti i vari reparti, ossia pochi uomini per la volata, pochi uomini per aiutare l'uomo che deve andare in fuga, pochi uomini per lo scalatore. Non credi che sia un po' chi troppo vuole nulla ottiene poi alla fine?
0: Esatto, Visco, hai fatto un'analisi che farei anch'io, identica proprio. È chiaro, io mi può venire in mente una motivazione. Quando non sei troppo sicuro delle tue pedine, probabilmente cerchi di avere più possibilità. Magari Derek G nelle gare antecedenti il Giro d'Italia è mancato un po', effettivamente si aspettavano probabilmente un rendimento maggiore. Probabilmente questo ha fatto prendere decisioni diverse, anche se sinceramente non credo che poi in corso d'opera sia cambiata la formazione, magari era questo ugualmente. È chiaro che poche squadre hanno un uomo da classifica, un uomo da tappe e un uomo per le volate, no? Quindi l'analisi che hai fatto è giusta, dovranno rivedere un po' le loro decisioni sicuramente per il Tour de France.
1: E allora ricordiamo però anche la classifica della maglia bianca con Eulalio sempre al comando, ma con Piganzoli che si avvicina, perché adesso è a 1:03 dal corridore portoghese della Bahrain. Ricordiamo anche la maglia azzurra che cambia padrone, perché domani la indosserà come oggi, però con il gallone del primo in classifica, Giulio Ciccone, 273 per l'abruzzese, 216 per Jonas Vingegaard. Manuel Codignoni, a te.
3: Saluto e mi ritengo onorato di poter parlare con Michele Bartoli, e vorrei portarlo sul discorso per l'appunto degli italiani, come in un certo senso aveva già annunciato il nostro Cristiano Piccinelli. Piganzoli ottavo, Caruso nono, stiamo parlando di due atleti, se vogliamo, agli antipodi, giovanissimo Piganzoli, Caruso espertissimo, no? Insomma, di Piganzoli si è detto tanto, corridore che può essere il futuro. Ti chiedo se magari dal prossimo Giro d'Italia potrà avere la possibilità in seno al Team Visma di poter fare il capitano. E poi su Damiano Caruso, testimonianza di professionalità assoluta da parte di questo ragazzo, che all'aeroporto, quando tornavamo dalla Bulgaria all'Italia, ci abbiamo scambiato due parole in libertà, ha detto: non so se c'ho voglia di fare classifica, non so, devo vedere se al Blockhaus mi staccano. Te lo ritrovi alla penultima tappa nono, cos'altro possiamo dire di Damiano Caruso? Ecco,
0: ma guarda, con Damiano, parto da Damiano che lo conosco molto bene, prima che

0: terminasse la tappa, gli ho inviato un messaggio perché è veramente eccezionale. Damiano lo conosco abbastanza profondamente e tutto quello che fa se lo merita, perché è un uomo intero, no? Voglio dire, è il classico atleta, è la classica persona che ti dà fiducia. È speciale e lo dimostra tutti i giorni con la serietà che ci mette, con la fidabilità che dà al team. Quando c'è Damiano c'è una garanzia all'interno del gruppo, lo sta dimostrando. 38 anni non sembrano proprio, dobbiamo toglierne 10, assicura, assolutamente. Beh, per quanto riguarda Piganzoli, mi ha sorpreso, devo essere sincero. Mi aspettavo un giovane interessante, ma questo Giro d'Italia non me lo aspettavo così forte, autoritario, affidabile tutti i giorni. Veramente, per noi italiani, oltre a Pellizzari, credo che abbiamo trovato un altro che possa far parlare bene il nostro futuro. Mi ha domandato se per il prossimo anno possa fare il leader Giro d'Italia. Io credo di sì, magari il prossimo anno Vingegaard non sarà probabilmente al Giro d'Italia, e credo che la Visma potrebbe veramente affrontarlo con una piccola garanzia come lo sta diventando.
1: Speriamo che non ci sia Pogacar, perché sennò sarebbe complicata per Piganzoli, ma vedremo. No, ovviamente noi speriamo che magari ci possano essere addirittura tutti e due, no? Tadej Pogacar e Vingegaard, i cannibali di questo periodo storico, perché comunque danno spettacolo sulle salite. E a proposito di Vingegaard, come lo valutiamo il Giro del Danese? Di conserva, oppure insomma lo hai visto pronto magari anche per un Tour de France alla pari con Pogacar?
0: Ma sai, chiaramente io credo che quando, diciamo, quelle 3-4 volte che ha aperto il gas lo ha fatto con serietà e arrivando al massimo. Non riesco ad immaginare che non abbia dato tutto quello che al momento aveva, però magari nell'avvicinamento del Giro d'Italia può essere che è stato un pochino conservativo, ma sicuramente sarà così pensando al Tour de France. Magari questo non è il Vingegaard reale, il Vingegaard al 100%, ma comunque non ha sottovalutato assolutamente il Giro d'Italia e non ha sottovalutato le tappe che ha vinto. Quelle le ha fatte e le ha fatte al 100%, di questo ne sono quasi certo.
1: E allora ricordiamo ancora la vittoria di Sepp Kuss, la quinta per la Visma Lise Bike dopo le 4 di Jonas Vingegaard, con il danese che resta al comando ovviamente della classifica generale. Si stravolge un po' la parte dopo Vingegaard, con Gall che però conferma la seconda posizione. Giro, Gall è molto solido, mi è sembrato solido anche quest'oggi, ha provato anche a attaccare Jonas Vingegaard con un tentativo che però è andato a vuoto. E a questo punto chiedo a Bartoli, il Giro finisce qui, domani la salita, la doppia salita del Piancavallo può ridisegnare forse qualche distacco, no, tra terzo e quarto, visto che ci ballano 30 secondi e poco più?
0: Ma sai, credo che per quanto riguarda il vincitore, poi è vero che fino a che c'è salita, no, tutto è possibile, perché le giornate storte possono capitare a tutti, ma insomma i minuti, il vantaggio che ha messo fra sé il secondo Vingegaard, credo che possa essere sufficiente per ritenere il giro chiuso. Alle sue spalle, io la tappa di domani la vedo molto interessante per poter riaprire qualcosa. Assolutamente sì, perché dietro di lui è vero, come hai detto tu, Gall si è dimostrato superiore a tutti gli altri suoi avversari, però comunque non c'è così tanta differenza. Quindi un giorno sottotono potrebbe far cambiare la composizione del podio. Io me lo potrei aspettare, non sarebbe una sorpresa.
1: Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: Io saluto ovviamente Michele Bartoli. Fra l'altro, Michele, prima di lasciarci, ricordiamo che tu segui anche diversi corridori e puoi ricordare più o meno di chi sei consulente, preparatore, perché in effetti ti tieni aggiornatissimo anche da questo punto di vista, Michele.
0: Beh, bisogna studiare. Il pedalato, diciamo, l'esperienza pedalata l'ho fatta e ora devo informarmi su altre cose. Sì, collaboro con alcuni team, con alcuni atleti. Non piace mai farmi pubblicità alle loro spalle. Io sui miei social non ho mai una foto con un mio atleta, anche se mi piacerebbe, voglio dire, tutti siamo orgogliosi di quello che facciamo e di quello che abbiamo, però mi piace lavorare dietro le quinte, no?
2: sotto traccia.
0: Esatto.
2: Allora, dammi atto sì? Che non ti ho fatto domande sulla Juventus, per cui ci possiamo salutare così. Grazie.
0: Meglio evitare.
2: Da tutti i punti di vista. Mi hai dato due no in questa ultima frase. Grazie davvero a Michele Bartoli e complimenti davvero per la sua grande carriera, non solo in sella. E adesso, appunto, ritorniamo proprio sulle strade del Giro, perché Cristiano è l'ora consueta del riepilogo, no? A beneficio di coloro i quali, e continuate a scriverci, grazie, vorrebbero che tu ricordassi quello che è accaduto nella tappa da Feltre ad Alleghe.
1: Il successo di Sepp Kuss della Visma Lise Bike, arrivo in solitaria per l'americano della formazione di Jonas Vingegaard, con Derek G che è arrivato a 13 secondi e Giulio Ciccone, protagonista comunque della giornata, terzo a 36 secondi dal vincitore di giornata, con la classifica generale che vede al comando sempre Jonas Vingegaard davanti a Felix Galla, 4.03 l'austriaco della Decathlon, diventa terzo Jay Hindley a 5.04, poi Aresman 5.33 con Piganzoli che è ottavo a 8.29, Caruso nono a 9.01 con Egan Bernal che va a chiudere la top 10. Giulio Ciccone però, pur non avendo conquistato il successo di tappa, ha conquistato la maglia azzurra di leader degli scalatori. Manuel Codignoni.
3: È proprio così, un Giulio Ciccone che ha parlato poco fa e siamo in grado di farvi sentire le sue parole. Allora, lui è arrabbiatissimo con Einer Rubio, lo ha definito addirittura un piccolo corridore. Hanno parlato di uno screzio avvenuto in prossimità del chilometro brandizzato, diciamo così, e poi successivamente ha detto: è stata colpa mia, mi sono fidato di lui, invece mi ha scattato avanti, ha preso quei punti che non gli riguardavano facendo una mossa da piccolo corridore. E poi parla proprio di come questa sua arrabbiatura lo abbia portato a fare poi quello che ha fatto, e ascoltiamo appunto le parole di Giulio Ciccone, e quando lui parla dell'arrabbiatura diciamo si riferisce insomma a questa cosa che vi ho appena descritto.
4: Oggi era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Penso che sulla prima salita il passo sia stato fortissimo, ci siamo subito rotti. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo. Devo dire anche che sono stato molto fortunato, che ho trovato nella fuga diversi corridori che, tra virgolette, mi hanno dato una mano, come Giulio Pellizzari, che devo ringraziare tantissimo, anche Bettioli nella prima salita, insomma, penso sia stata, non è stato solo un lavoro mio, oltre che alla mia squadra. Peccato, non volevo innervosirmi, ma non, diciamo che proprio non me l'aspettavo, non l'ho proprio capita. E da lì, diciamo che mi è partita l'idea, il piano era quella di fare la discesa comunque a tutta, perché sapevamo che era un terreno dove potevamo guadagnare, quindi io l'avrei dovuta fare a tutta comunque. Però diciamo che l'arrabbiatura mi ha dato ancora un po' più di grinta per fare qualche curva un po' più spericolata.
1: Un'arrabbiatura, un'ira che però insomma non ha convogliato al massimo il nostro Giulio Ciccone. Insomma, tu l'avevi un po' anticipato, quella sgasata in discesa è stato un po' un errore di squadra e di Ciccone?
5: In questo caso è di Giulio, ci ha svelato il piano era: ok, hai preso la maglia, adesso si tira tutta per cercare di arrivare sotto la salita con un vantaggio il maggiore possibile e poi vedere come va e puntare al podio. Direi che è andata alla fine bene ma non benissimo, oppure possiamo dire male ma non malissimo, perché si sono salvati abbastanza bene. Con il terzo posto Giulio ha guadagnato altri punti importanti, adesso ne ha 57 di vantaggio, ed è stato soprattutto bravissimo Derek G a rimediare un po' all'errore, a guadagnare ancora del terreno per avvicinarsi, è già in top 5, per avvicinarsi anche al podio.
1: Invece come la leggi tu quanto è avvenuto quest'oggi per quanto riguarda ovviamente le scelte lì del track, le scelte di G, le scelte di Ciccone, Ghiro?
6: No, lo ha detto Giulio, dovevo fare la discesa a tutta, però la discesa la dovevi fare a tutta tenendoti a ruota il tuo compagno di squadra, il Derek G. Lo abbiamo detto, lui è arrivato sotto con un minuto di vantaggio, quel minuto lì a Derek G sarebbe stato oro, quindi c'è un errore tattico, c'è poco da fare.
1: Manuel, a te.
3: Allora, in realtà l'arrabbiatura di Giulio Ciccone è ancora più, come dire, genuina, nutritamente, dal fatto che lui ha subito, diciamo, se così vogliamo dire, uno screzio involontario. Perché? Allora, Einar Rubio si è innervosito con Derek G all'inizio e non con Giulio Ciccone, perché in buona sostanza Derek G è andato a prendersi il traguardo del chilometro brandizzato per prendere gli appunti, e Einar Rubio è andato là e dice: ma come? Io ho tirato, ho alimentato questa fuga, e già qui ci sarebbe abbastanza da questionare, diciamo, e tu ti prendi l'abbono? E in realtà Derek G gli ha risposto: sì, ma te che te ne fai di questo abbono? Si parla comunque di questione legata agli uomini di classifica. E a quel punto Einar Rubio ha fatto un dispetto a Giulio Ciccone, perché faceva parte della stessa squadra di Derek G. Insomma, è successo questo sostanzialmente. Lascio a voi ogni possibile commento su questo.
1: No, sono storie che sono successe, l'ha raccontata in parte anche il nostro Ghirotto, insomma, la vicenda Visentini Roche, mi viene in mente anche se lì, insomma, è stato ancora più grave lo sgarbo di Marino Basso a Vitossi, e lì c'era in palio un mondiale, quindi insomma evidentemente sono cose che possono succedere, anche se il ciclismo lo possiamo definire uno sport individuale di squadra, non so come altro definirlo io.
7: No, allora no, è uno sport di squadra, perché un capitano non può avere la squadra che lo appoggia quando serve. Oggi, se Vingegaard o gli altri giorni non avesse quei fantastici compagni di squadra, probabilmente non sarebbe maglia rosa, perché quando c'è da chiudere un buco, c'è da tirare tutto il giorno eccetera eccetera, da solo queste cose non le puoi fare. Però quello che succede a volte in corsa è qualcosa che ha fatto un po' storia. Lo ha detto anche Michele Bartoli prima, se ci ricordiamo le sue parole: potevo vincere un mondiale, ma qualche volta la squadra, in sostanza, ha detto questo, non mi ha appoggiato.
1: Giovanni Scaruzzino, a te.
2: Allora, io intanto do un aggiornamento al volo sul tennis con Djokovic, che sulla terra rossa parigina ha vinto anche il secondo set con il medesimo punteggio, tra l'altro 6-4, ma Fonseca ha strappato il servizio a Djokovic, per cui il punteggio vede Djokovic avanti 2-7-0, 6-4, 6-4, 2-0 per il brasiliano Fonseca, adesso al servizio nel terzo parziale. Insomma, si parla di sgarbi, no? Perché questo è, di dispetti, un pochino, come dire, anche di umanità viene fuori. Volevo chiedere a Visconti, qual è quello che tu hai fatto, che hai ricevuto, che a distanza di tempo ricordi particolarmente? Ce n'è uno?
8: Ma in realtà
2: tu eri bravissimo,
8: forse mi viene in mente. Forse mi
2: tutti
8: viene
2: bravi, se non lo chiediamo a Ghirotto, che vedrai che lì è Ghiro.
8: Ma mi viene in mente, ma non è stato uno sgarbo, ero preso dal nervosismo anch'io, la tappa di Tirano con un grande amico che è Diego Ulissi, praticamente l'avevo spostato nella volata, perché mi aveva un po' chiuso, poi in realtà sono stato squalificato io, lui ha vinto la tappa, ma forse lo sgarbo gliel'ho fatto perché dopo la foto dell'arrivo, purtroppo la foto non è venuta benissimo, c'ero io che passavo primo e Diego che passava secondo.
2: Hai capito?
8: È una cosa simpatica.
2: Certo, però vedi, ecco, lì vi giocavate il primo posto. Qua, da quello che appunto ha raccontato Ciccone, mi sembra, e coinvolgo naturalmente anche gli altri, mi sembra che invece ci sia stata un po' di premeditazione, se si risale alla vicenda che aveva visto qualche chilometro prima protagonista Rubio con l'altro leader track, cioè Darren G.
8: Sì, io secondo me, allora, da fuori è anche bello vedere un po' il carattere sanguigno dei corridori, ritrovare un po' il vecchio ciclismo, però per quanto mi riguarda, secondo me ha fatto una cosa sbagliata, forse sta usando parole un po' troppo forti Giulio Ciccone, perché è davvero tanto nervoso, non gliene va bene una in questo giro, anche se oggi ha rimesso in piedi abbastanza il suo giro, però è una cosa scorretta, non aveva senso quella volata, è terzo in classifica e rimarrà terzo probabilmente, o a meno che non verrà passato anche da qualcun altro. La questione di essere arrabbiato anche con Derek G per gli abbuoni, anche quella la valuto sbagliata, perché Derek G è in fuga per guadagnare il più possibile, anche 6 secondi in più sono qualcosa, perché la lotta dal terzo posto in poi è una lotta serrata e si potrebbe risolvere anche per 6 secondi.
1: Manuel, a te.
3: Vi farei ascoltare anche un rapidissimo estratto delle parole di Davide Picanzoli, che con questo risultato, lo avete detto ma lo ricordiamo ancora una volta, ha guadagnato un altro minutino nei confronti di Eulalio, adesso è secondo nella lotta per la maglia bianca, la maglia di miglior giovane che all'Italia manca dall'anno di Pogacar, dal 2024, con Antonio Tiberi, adesso è appena 1:03. Picanzoli, che ha lavorato tanto anche quest'oggi per Vingegaard, e ha ammesso, lo sentirete, che insomma la gamba è quella dei giorni migliori.
9: Oggi stavo bene, ero un po' stanco, ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata bene. Domani speriamo che vada bene.
3: E quel domani speriamo che vada bene ci fa sperare che la squadra gli dia via libera, come ha fatto oggi con Sepp Kuss, per andare all'attacco e magari cercare di rosicchiare questi 63 secondi e prendersi la maglia bianca. Cristiano?
1: E anche perché insomma finora le arrivi in salita li hanno vinti tutti loro, quelli della Visma, l'Isebike, Ghiro.
7: Hanno monopolizzato gli arrivi in salita, allora a questo punto siamo tutti curiosi di capire cosa succederà, perché ci sarà una doppia scalata a Piancavallo e quindi verranno vincere anche il quinto arrivo in salita. No, speriamo che ci lasciano qualcosa che a noi, noi no, qua sopra, ai corridori intendo.
1: Anche se insomma se vincesse Biganzoli e magari al contempo riuscisse anche a sfilare la maglia bianca a Eulalio, confermerebbe corridore di prospettiva, come insomma ci hanno detto più volte i nostri amici anche della televisione, Francesco Pancani, Davide Cassani, Garzelli, Fabio Genovesi, che sono sempre qui accanto a noi e con cui condividiamo, no, Visco, le impressioni di quello che vediamo durante la giornata.
8: Sì, noi mangiamo e beviamo più spesso, loro se ne sono sempre impegnati in realtà, ma è fantastico vederli lavorare così da vicino. Per quanto riguarda Piganzoli, sì, dimostra davvero che vale tanto, e ce l'ha detto anche Bartoli, il prossimo anno potrebbe tornare al giro e addirittura pensare di essere il capitano di questa squadra.
1: E vedremo ovviamente quello che succederà, non tra tantissimo, tra 12 mesi circa. Vuoi dire qualcosa?
7: No, ho una notizia, hai letto stamattina, pare che la Visma sia interessata a Hindley, attenzione.
1: Quindi si ritroverebbe un altro capitano Piganzoli, esatto, esatto. Vedremo. Ci auguriamo che magari possa anche presto essere lui capitano, come lo è stato in pectore anche Giulio Pellizzari, fino al momento ovviamente della crisi.
2: Accontentiamoci di Evenepoel per il Giro d'Italia, guardate, io la vedo così, non credo che rivedremo più Pogacar alla Sanremo, secondo me non viene più. Verrà in Italia per correre le strade bianche che gli piace molto, in Lombardia. Io non vedo altre, non lo so, poi voi ne sapete molto di più.
1: Io guarda, mi espongo sulla base di sensazioni, avendo sentito più volte Gianetti alla Roubaix e alla Sanremo, io credo che tra 27 e 28 Pogacar voglia provare a fare la tripletta nello stesso anno.
2: E speriamo.
1: Tour e Vuelta, non lo so, è una sensazione, speriamo. La mia.
2: Intanto gli anni passano, ricordo, intanto però
1: esatto, vi ricordo le nostre pagelle con Visconti e Ghirotto tra le 18.40 e 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai, è il momento anche dei saluti. Grazie allora a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Herbert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola e fedata squadra Radio Rai al Giro d'Italia, a domani.
2: Grazie a tutti voi. E ricordo, a proposito, domani, sabato sport a partire dalle 14, il grande ciclismo, il moto mondiale con il Gran Premio del Mugello, tutto in diretta. A proposito di diretta, io partirei stasera dalle ore 20 ricordandovi l'appuntamento con Zona Cesarini, dedicato allo spareggio per la Serie A, il ritorno al Brianteo tra Monza e Catanzaro e a gara 1, semifinale per lo scudetto del basket che metterà di fronte Brescia e Milano. Ma a questo punto diamo anche un ultimo aggiornamento nella nostra trasmissione per ciò che concerne il tennis con Fonseca, che conduce 2-0 dopo aver perso i primi due set contro Djokovic. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, grazie a Umbretta Conti in regia, a Marco Mascia alla console, e adesso restate sulle nostre frequenze, diamo la linea ai colleghi dell'informazione, tra poco il GR1.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, lo stretto di Hormuz tornerà presto operativo, ad annunciarlo è Donald Trump, secondo cui il blocco navale sarà revocato a breve. Il presidente americano ha aggiunto che una decisione definitiva sulla crisi con l'Iran è attesa nelle prossime ore al termine di una riunione nella Situation Room della Casa Bianca. Ho appena sentito la notizia, ma nessuno può stabilire l'origine di un drone, potrebbe anche essere ucraino. Così, pochissimi minuti fa, Vladimir Putin, dopo l'esplosione la notte scorsa di un velivolo senza pilota a Galaz, città orientale della Romania, colpito un condominio di 10 piani, due feriti lievi. Bruxelles al lavoro per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
4: Era un drone Geran 2, era di fabbricazione russa, esploso all'impatto, conferma il Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale, era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sul sud-ovest dell'Ucraina. L'accusa del presidente romeno Dan, che annuncia l'espulsione del console generale russo da Costanza. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia che respinge ogni accusa. Sono infondate, afferma la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. Non è stata presentata alcuna prova che dimostri che il drone fosse russo, sostiene, mentre il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, accusa la presidente della Commissione europea von der Leyen. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Mosca vuole inasprire la situazione, la denuncia del cancelliere tedesco Merz, una grave violazione dello spazio aereo della NATO. Si unisce alle proteste europee il primo ministro britannico Starmer. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania. Difenderemo ogni centimetro dell'alleanza, la promessa del segretario generale Rutte. Enzo Arcieri, GR1.
3: Ha tentato di aggredire con un coltello il professore durante una lezione, ma è stato fermato prima che potesse colpirlo. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Protagonista, un alunno di 11 anni che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe portato due coltelli in classe e ripreso la scena con il cellulare, trasmettendola in diretta su Telegram. Scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, 18 feriti, tra cui 4 bambini, coinvolti anche due insegnanti, gli assistenti del servizio comunale e il conducente della vettura, che non avrebbe rispettato lo stop. È stato sottoposto all'alcotest, si attendono i risultati. Il veicolo non era assicurato e a bordo c'erano la moglie incinta e 5 bambini. Prosegue la caccia agli aggressori del giovane Gianluca Ibarra Silvera, morto martedì in una stazione di Milano.
5: Loro bravissimi, non fanno tarantelle come si dice, capisci? Semplicemente si sono trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato e è successo quello che è successo.
6: Chi conosceva Gianluca Ibarra Silvera non ha dubbi. Il ragazzo di 22 anni, ucciso martedì sera sui binari della stazione Certosa, non aveva niente a che fare con le gang di Latinos. L'ipotesi di uno scambio di persona legato forse allo scontro che, secondo diversi testimoni, sarebbe andato in scena in stazione alcune ore prima dell'omicidio, viene presa in considerazione anche dagli inquirenti, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi di un'aggressione gratuita o di un'esplosione di violenza dopo una precedente provocazione. All'esterno della stazione da pochissimi giorni sono apparse le iniziali dei Latin King, una pandiglia che forse sta cercando di imporsi nella zona. Due i coltelli ritrovati dalla scientifica che li sta analizzando per isolare le impronte, ma anche le immagini delle telecamere potrebbero fornire indicazioni utili per identificare i responsabili. Alcuni sono fuggiti in treno, altri a piedi. Milano, Davide Gangale, GR1.
3: Risultato negativo il test per l'Ebola effettuato sulla dottoressa italiana appena rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo. La donna, che lavora per Medici Senza Frontiere, era entrata in contatto con pazienti rivelatisi poi positivi. Nonostante l'assenza di sintomi, si è sottoposta all'esame allo Spallanzani di Roma, dove ora si trova in quarantena. Non c'è allarme Ebola nel nostro paese, ribadisce il Ministero della Salute. Meteo, breve tregua dal caldo, ma sul ponte del 2 giugno tornerà a splendere il sole. Le previsioni del colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
0: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
3: Ed è tutto, ancora buona serata su Rai Radio 1.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
7: Il rosso e il nero.
8: Oggi una puntata davvero speciale perché voglio preannunciare che avremo un ospite misterioso incredibile, veramente. Sento già addosso delle vibrazioni.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam pam pam pam. Rosso rosso nero nero. Rosso rosso nero nero.
8: Ah, che grande ospiti che avremo oggi.
10: Io invece sono molto triste per un mio amico, perché mi ha raccontato di aver iniziato anche lui una dieta ferrea e quanto hai perso? 2 settimane.
8: Diciamo, non è una dieta efficace, no, in questo senso. No, no. Invece tu quanto hai perso finora?
10: 11.
8: 11 kg?
10: Sì, però mi sono bloccato un po'. Comunque,
8: Vabbè. Vediamo. Allora, siete con il rosso e il nero, Luxuria e Storace, fino alle 19. Potete contattarci con un numero
10: 335-699-2949.
8: E mentre leggiamo qua ultime ore molto preoccupanti sulla situazione internazionale, noi oggi ci occupiamo di cose nostre e cominciamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
10: La cosa più facile da dire di fronte ad una proposta sulla legge elettorale è che agli italiani non interessa. I social, a leggerli, dimostrano il contrario, ad esempio sul tema delle preferenze, che alcuni partiti vogliono o dicono di volere e che altri osteggiano apertamente. Sottovalutano il popolo, che potrebbe disertare le urne se ancora non potesse scegliere deputati e senatori. Anche perché non è, diciamolo, che i nominati siano così fedeli, come dimostra la transumanza anche in questa legislatura.
8: Chissà con chi ce l'hai.
10: No, un po' con tutti, perché ho visto di qua e di là. Poi il premio di maggioranza, senza seggi in più per chi vince, si va al pareggio, alla palude, ai governi tecnici. Mi chiedo, e lo chiederemo, se l'opposizione cerca questo, perché non si siede al tavolo. Infine i tempi. Non è vero che siamo a fine legislatura, manca ancora un anno e mezzo ed è questo il tempo giusto per organizzarsi e non contravvenire alle regole e alla prassi europea. Accordatevi, datevi una mossa, ma sbrigatevi. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
8: Un difetto tutto italiano e di tutti i governi. A fine legislatura, mai all'inizio, in base ai sondaggi e alle alleanze possibili, si cambia la legge elettorale per sperare di ottenere più seggi possibili. Siamo solo all'inizio. La nuova proposta di legge elettorale è calendarizzata il 26 giugno e cannibalizzerà i media dal trattare i reali problemi del paese: aumento tasse, bollette, licenziamenti, con tecnicismi incomprensibili ai più. La destra propone un premierato, ovvero l'indicazione del premier prima ancora di conoscere i risultati, la cui nomina è comunque prerogativa del Presidente della Repubblica. È un listino bloccato di 70 deputati per la Camera e 35 per il Senato per il partito, o più verosimilmente la coalizione, che supera il 42% dei consensi in entrambi i rami del Parlamento. E nel caso in cui nessuno raggiunga l'obiettivo, si torna al proporzionale della Prima Repubblica. Solo se sei fuori dalla coalizione, la soglia di sbarramento è il 3%. Tutto chiaro? Ripetete con me. Adesso vi interrogo. Abbiamo come primo ospite il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Che poi, salve.
11: Buonasera.
8: Buonasera.
10: E poi gli attribuiscono di aver scritto le nuove norme. Lo chiamano il Bignacum, vero?
11: Sì, ho ancora inchiostro fresco sulle dita.
8: Ma che bello il latino, guarda, Rosellatum, Bignacum. Sarà contento Valditara.
10: Allora, chi è, Bignami, chi è che non vuole che si sappia chi vince la sera del voto?
11: Quelli che vogliono apparecchiarsi dopo nei giochini di palazzo, e normalmente la sinistra che non vince mai, ma spera di governare sempre.
10: Ah, sei secco così, eh?
8: Punto, a capo.
11: È una fotografia, non è un'opinione.
8: Però le chiedo, perché ogni volta si propone una legge elettorale a fine mandato? D'altronde voi siete stati eletti con questa legge vigente e siete stati anche stabili al governo, sempre che insomma si arrivi a fine legislatura, no?
11: Ma in realtà noi ne stiamo parlando già da un bel po'. La sinistra ci ha detto parliamone, poi ci ha portato un po' a leggere le carte, non voglio dire a spasso perché non è garbato, non è proprio quel che penso, però alla fine bisogna arrivare al dunque, quindi non è che perché noi un anno e mezzo fa abbiamo iniziato a parlarne, loro sì, però dopo, adesso vediamo, più tardi, sperando che poi dopo, come si dice a Bologna, che la slunga la scampa, bisogna arrivare al dunque, siamo andati al dunque.
10: Insomma, alla fine era la fine della scorsa legislatura, mi pare di capire.
11: Praticamente sì.
10: Chi è che non vuole le preferenze sulla scheda elettorale? Questo a me è un tema molto sensibile.
11: Ma guarda, io poi il direttore Storace lo sa perché conosce, insomma, lui all'albo di tutta la destra italiana, sa che la mia famiglia e io le preferenze le abbiamo sempre prese. Però può essere che magari ci sia chi, anche in buona fede, ritiene che non siano opportune. Ognuno ha la sua opinione. Io personalmente, avendole sempre prese, sono sempre contento di mettermi al confronto con gli elettori.
10: Scusi interruzione, Bignami, però se lo si fa perché i deputati e i senatori devono essere fedeli a chi li ha nominati, non mi pare che l'obiettivo sia stato raggiunto.
11: Esatto, quindi non è sicuramente per quello per il quale non le mettono, insomma.
8: Allora, proporre un premier prima, diciamo, subito, no, con questa proposta di legge elettorale, pensa ad esempio che sia la Meloni, no, in qualche modo Giorgia Meloni, non è che svantaggia gli altri della coalizione, perché comunque magari col fatto che sia già espressa una persona di un certo partito all'interno di quella coalizione, può essere vantaggioso per chi presenta il proprio leader?
11: Vale, mi perdoni, non si risponde alla domanda con la domanda, ma mi permetto, perché quando si candidava, che ne so, Alleanza Nazionale, Lega e Forza Italia, non si sapeva, si sapeva già. Quindi il problema in realtà è per chi non vuole mettersi d'accordo prima, perché spera ad apparecchiarsi, come dicevo, dopo. Però è un problema loro, non può essere. Adesso l'armata Brancaleone, almeno un Brancaleone ce l'aveva, lo trovassero.
10: E riuscirete a varare la legge in tempi brevi o anche questa volta andrà a buca?
11: Definisca brevi perché è opinabile.
10: Allora, definisca è diventata una parola pericolosa, però insomma entro agosto, che ne so, settembre.
11: Guarda, io le posso
10: tempo
11: dire
10: per prepararsi.
11: Secondo me alla Camera per luglio è approvata, io non conosco, battute a parte, come è organizzato diciamo l'ordine dei lavori al Senato, quindi non mi permetto di dirlo io. A occhio alla Camera però per luglio ce la si fa.
8: Nel caso in cui nessuna delle coalizioni raggiunga il 42%, qualcosa che può accadere, come si riesce a assicurare una stabilità di maggioranza con il proporzionale?
11: E questo però fa parte di uno dei principi che la Corte Costituzionale, quando ci fu la sentenza sul Porcellum, definì, ovvero che bisogna garantire la rappresentatività e la governabilità, ma senza che questo costituisca una vulnerazione, come diciamo noi avvocati, del primo principio. Quindi abbiamo messo quella soglia del 42 sia per favorire le aggregazioni sia per garantire appunto il rispetto di questo principio.
10: Ecco, ma c'è qualcosa che l'opposizione chiede e alla fine le potreste dare?
11: Ma in realtà l'opposizione alcune cose le ha già chieste, le abbiamo già date, forse non se l'aspettavano.
10: Anche il 42%
11: mi pare. Esatto, o anche semplicemente l'abbassamento del premio di maggioranza sul lato Camera. Il Senato è un po' diverso, perché adesso col fatto che ci sono 200 senatori, se dai un premio di 5, insomma, non è proprio garanzia di stabilità. E forse non se l'aspettavano, forse speravano che gli dicessimo no, però le abbiamo accolte come richieste.
8: Ci spiega ancora meglio il listino bloccato di 70 deputati per la Camera e 35 per il Senato?
11: Molto semplice, ciò che manca a raggiungere appunto quel quoziente, che poi 55 la Camera, il Senato come dicevo il 60%, proprio per quel ragionamento meramente numerico, e vengono eletti quelli che sono bloccati, molto semplice.
8: Allora, grazie.
11: Come tra l'altro è già nelle regioni.
8: Ecco, grazie anche della sintesi, devo dire.
12: Non sì, è un Bignami.
8: Grazie Galeazzo Bignami, buon lavoro.
12: Grazie.
11: A voi.
12: Buona serata.
8: Poi ascolteremo anche l'altra campana, l'altra parte. Nel frattempo,
12: chi ci sarà?
8: Material Lover, Sienna Spiro, qui.

0: Non la conoscevo questa canzone, ma grazie al nostro consulente musicale Duccio Pasqua la conoscete anche voi adesso. Sienna Spiro, Material Lover. Abbiamo Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico. Salve.
1: Eccoci,
2: buonasera senatore.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Senatore, se dovesse passare questa legge sul premierato, sarete costretti a fare le primarie per indicare prima il candidato premier, appunto?
1: Ma presto per dire. Innanzitutto vediamo se riescono ad arrivare fino in fondo, perché diciamo che di ostacoli ce ne sono. Il testo è stato appena presentato, io continuo a rimanere convinto, siamo convinti che ci siano dei profili di incostituzionalità, dei premi di maggioranza troppo alti, una lenzuolata di liste bloccate, non so se avete visto il facsimile della possibile scheda, nomi di ogni genere, fino a 12 nomi tra listone di maggioranza e liste dei singoli partiti, l'elettore o l'elettrice non ne potrà scegliere neanche uno. Quindi insomma sono tante difficoltà. Prima di arrivare lì vedremo, quando c'è il sistema decideremo che cosa fare. Adesso noi siamo concentrati sul progetto e sul programma.
2: Allora, però una domandina, perché è vero che quello che dice lei, però l'impressione che dà il Partito Democratico, il centro-sinistra in generale, di non volere una legge elettorale che eviti la palude, come se si volesse stare ancora appresso ai governi tecnici.
1: No, no, non penso. Anzi, noi siamo convinti di vincere con l'attuale legge.
2: E vabbè, questo è legittimo.
1: E quindi non è che puntiamo alla palude o al pareggio, anzi, cioè, se ci fosse questa legge, noi siamo convinti.
2: Intanto arrivano tanti messaggi. Intanto, prego, vado avanti.
1: Noi no, perché diversamente dall'altra volta, dove noi ci siamo suicidati andando in tre spezzoni diversi. Questa volta con fatica e in maniera testardamente unitaria, come dice la nostra segretaria nazionale, la coalizione l'abbiamo ricostruita e soprattutto al centro-sud abbiamo recuperato competitività in molti collegi.
2: Anche a Reggio Calabria?
1: No, a Reggio Calabria purtroppo ci sono stati, non abbiamo dato la nostra miglior prova, però già in provincia di Cosenza, in tutta la Campania abbiamo aumentato tantissimo il risultato del Partito Democratico, in Puglia, in alcune aree della Sicilia dove partivamo molto bassi. Quindi insomma, ci sono dei segnali incoraggianti che vengono e saremo convinti di vincere. Quindi no, non ci interessa, noi vogliamo andare a governare dalla porta principale.
2: Però questa legge vigente, scusa Vladi, dicono che favorisca il pareggio adesso.
1: Guardi, io non so se ha letto l'ultimo testo, ma l'ultimo testo di modifica voluto dalla destra.
2: No, parlo di quella che vige, quella in vigore.
1: Prevede anche quella nuova, un ballottaggio, cioè toglie il ballottaggio e prevede che se non si supera il 42% c'è il proporzionale.
2: È quello che diceva Luca.
1: Certo. Peggio del Rosatellum addirittura, nel senso che se c'è un terzo polo minimamente competitivo, a quel punto si torna al proporzionale puro e il terzo polo diventa decisivo. Da
0: lago famoso della bilancia.
1: Esattamente.
0: Senta, prima lei parlava di sospetti, di profili di incostituzionalità. Se può essere un po' più specifico su questo e quali altre modifiche cercherete di apporre a questa legge? Questa proposta.
1: Allora, sul premio di maggioranza, soprattutto al Senato, rimane veramente molto molto alto, perché hanno diminuito solo da 114 a 113 il tetto massimo della possibile maggioranza, ma tenendo fuori il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, gli eletti all'estero. Quindi alla fine tu puoi arrivare, per farla breve, a una maggioranza che si avvicina al 60%. Allora facciamo un esempio molto semplice: se le due coalizioni finiscono 47 a 47,5, uno 0,5% di differenza porta ad avere quasi 60% a chi ha il 47,5 e ampiamente sotto il 40 a chi ha il 47. Vede, la governabilità in questo caso non viene coniugata col principio di rappresentanza, abbiamo bisogno di renderle più coerenti, quindi abbassando i premi. Questo è un tema. L'altro è veramente il trionfo delle liste bloccate. Alle attuali liste bloccate si aggiungono i super bloccati della lista del grande listone di coalizione di maggioranza, e su questo insomma la Corte in passato si era espresso. Io forse in loro non sarei molto tranquillo, ecco
2: Alfieri. Però c'è un tema: quel 60% che lei evoca come limite massimo, no? E però è lo stesso che è in vigore nelle regioni, nei comuni, cioè non è che lì si grida al golpe e poi si risponde tutto insieme.
1: Sì.
2: E poi non si comprende quale sia la posizione dell'opposizione sulle preferenze, ce la spiega?
1: Sì, allora per quanto riguarda il 60%, un conto è i comuni e le regioni, sto parlando a una persona che ha fatto politica, sì, e conosce, un conto è il livello nazionale dove hai una forma di governo parlamentare con degli equilibri, pesi e contrappesi, dove hai la Corte Costituzionale, hai il Presidente della Repubblica, hai il Consiglio Superiore della Magistratura, il potere giudiziario, e tutto ciò deve stare in equilibrio. È chiaro, se ti avvicini ai quorum di garanzia vuol dire che in questo caso, poi con l'indicazione del Premier, l'esecutivo prevale su tutto, perché l'esecutivo si porta dietro il 60% del legislativo, quindi diventa dominus o domina rispetto al potere legislativo, perché lega a sé il futuro della legislatura in modo molto netto, e la stessa cosa si scarica sul potere giudiziario, perché nel momento in cui tu quasi da solo, comunque in maniera molto molto preponderante, puoi definire il principale numero di persone che va dentro il Consiglio Superiore della Magistratura e nella Corte Costituzionale, si altera l'equilibrio dei poteri, è un po' più delicato. E poi insomma il Presidente della Repubblica, che è garante della Costituzione e della coesione sociale del nostro Paese. I padri costituenti ragionarono in termini di quorum garanzia non perché era un capriccio, ma perché si veniva fuori dal dopo la Seconda Guerra Mondiale, bisognava condividere in maniera ampia le scelte sulle figure principali che dovrebbero essere garanti della Costituzione e non solo di parte. Per quanto riguarda la scelta come selezionare le persone, noi siamo per il superamento delle liste bloccate, ci sono due modelli che possono essere avanzati: o i collegi uninominali proporzionali, che sono quelli, diciamo, che sono stati usati per le elezioni delle province e per il Senato fino al 93, che ha ben funzionato, oppure il sistema delle preferenze. C'è un dibattito anche al nostro interno del Partito Democratico su quale sia la soluzione migliore. Sicuramente siamo tutti d'accordo nel superare le liste bloccate.
0: Ecco, abbiamo la sensazione che continuiamo a parlare di questa legge elettorale. Grazie di essere stato con noi, Alessandro Alfieri del Partito Democratico. Buona serata, grazie. Sento veramente delle vibrazioni, perché oggi sono molto felice di avere lui come ospite misterioso. Dai intanto subito il numero di telefono.
2: Sì, 335-699-2949, è un personaggio abbastanza molto intrigante.
0: Sì, ascoltiamo la sua voce.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, tra pochissimo sarò in diretta con voi. Avete capito chi sono, vero?
2: E ti stiamo aspettando.
0: Ti stiamo aspettando, so che in questo momento in uno studio di registrazione a provare appunto il suo nuovo album. Io non voglio dare nessuna indicazione, voglio solo dire che avrete tante vibrazioni, ma tante tante vibrazioni. Ok? Belle le vibrazioni.
2: E poi ha copiato il mio nome di battesimo, vedo.
0: Si chiama Francesco anche lui. Basta, se no si arrabbia il nostro autore. Ci sono le informazioni regionali e torniamo dopo. Diamo adesso pure il codice fiscale, la partita IVA. A dopo.
4: Radio 1. Un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 10, la Genova 20 miglia, ci sono code per 16 km per un incidente avvenuto tra la A26 e Albisolo in direzione della Francia. Sono purtroppo tantissimi gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Sulla 7 il traffico è bloccato per un incidente tra la diramazione per Predosa e Castelnuovo Scrivia, coda a tratti per un altro incidente tra la A26 e Asti Est sulla A21, code per 6 km per incidente tra Trento Centro e San Michele all'Adige sulla Brennero Modena, 7 km tra Ulle e la 12, disagi alla circolazione per una manifestazione oggi a Roma, a Piazza.
4: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale.
6: lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
14: Sì!
13: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Ciao!
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: di Franz Schubert. Avete ascoltato? Sinfonia numero 9 in Do maggiore, D944, La Grande. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.
1: Sub luce.
0: Giulio Caccini, Benché sovra le stelle, per le monache. Ensemble scherzi musicali. Nicolas Achten, direzione.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti.

0: lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
2: Il rosso e il nero.
3: Vabbè, pochi secondi dopo le 18.37 siete con la seconda parte di rosso e il nero con Luxuria e Storace. Allora,
4: credo che ci sia bisogno di far risentire la voce, perché sono troppi quelli che indovinano, aspetto almeno uno che sbaglia.
3: Esatto, sfidiamo, allora ascoltiamo questa voce.
5: Ciao Vladimir e ciao Francesco, tra pochissimo sarò in diretta con voi. Avete capito chi sono, vero?
3: Che voce, guarda, inconfondibile.
4: I primi sono la solita Donatella da Roma che indovina sempre, poi Grosseto, Torino, la mitica Tosca, Castiglion torinese e via via tutto il paese.
3: Beh, veramente bravi.
4: Dai,
3: bravi,
4: diamo
3: il benvenuto a Francesco Sarcina, grazie di essere stato con noi, di essere
4: eccolo,
3: con noi.
4: Eccolo.
3: Ciao.
6: Ciao ragazzi, che meraviglia.
4: Anche tu ragazzi.
3: Ti presento
4: mia.
3: Francesco Storace che è qui accanto a me.
4: Mamma mia, sì ragazzi, è una vita.
6: Sì ragazzi, ma no, ragazzi sei dentro per forza sempre, quella è una cosa indomabile.
3: Dove ti trovi in questo momento? Cosa stavi facendo?
6: Allora, in questo momento sono fuori da uno studio di registratore che sta facendo le prove per una serie di eventi che adesso partiranno con le vibrazioni.
4: Ma qui a Roma?
6: Concerti. Allora, abbiamo dei concerti e poi ci sarà anche un bel evento a Roma che Vlad sa, vero?
3: Lo so. Stavi provando un brano per caso? Come si chiama questo brano nuovo? Perché lo dico subito. Oggi qui a Rosso e il Nero ci sarà un'anticipazione, perché ascolterete per la prima volta qui il nuovo brano delle vibrazioni.
6: Esatto, che si chiama Ambiguità, con un sottotitolo.
3: È dedicato alla politica italiana?
6: È dedicata molto alla politica italiana, così strafatta di coriandoli, perché mi piaceva l'idea del farsi di cose semplici, di
4: piano col farsi,
6: perché...
4: piano col no, farsi, fa, vabbè, che no, già no, l'hai no, detto sui social questo.
6: Vabbè, ma il concetto è come dire che ci si può divertire veramente partendo dalla fantasia, dalla semplicità, e non per forza sempre andando a ricercare. Siamo ormai in un'era dove ci ricerchiamo le cose impossibili, perché un po' ce le inculcano in testa, e invece il concetto è che con poco ci si può veramente divertire. Quindi il coriandolo è un simbolo di semplicità, che però è festa.
3: Vedendo, io ho avuto la fortuna di poter vedere in anticipo, diciamo così, il video legato a questo brano. Lì ho capito ancora il tuo amore per il Rocky Horror Picture Show.
6: È vero, si vede.
3: Ma cavolo!
6: Ma guarda, è stata un'esperienza talmente tanto indelebile. E tuttora quando c'è lo spettacolo io vado a vederlo, quindi insomma l'ho fatto per tanti anni il Rocky Horror a Milano, quindi sì, è un amore grande. Poi anche quello che dice il senso di tutto questo musical meraviglioso è incredibile, no? Quindi il fatto di non sognarlo ma di esserlo.
3: Bravo. E di non giudicare un libro dalla copertina. Don't judge a book by its cover.
6: Esatto. Perché per la canzone è proprio contro il pregiudizio.
4: Io sono un po' più ciociaro di voi, e quindi mi è incuriosito una cosa, perché sono uno che va a navigare sui siti, sui social. Tu a un certo punto a maggio, i primi di maggio, ti sei chiuso e mo sei riemerso sui social a partire da Instagram. Ma che è successo?
6: Ho dovuto preparare un sacco di cose, perché
4: non c'è
6: un
4: mistero?
6: No, il mistero è che sono successe, insomma, un po' di sai, nella vita accadono poi delle difficoltà e degli incidenti di percorso, che sono un po' i management, un po' le discografiche, un po' le distribuzioni, insomma una serie di cose che a volte insomma vanno un po' a bloccare la parte più artistica e bella che dovrebbe essere. Oggi si ragiona molto dell'1% è l'arte, il 99% è il business, e questo io trovo che sia un insulto profondo a tutti quelli che...

0: me e come tante altre fanno. Amano e crescono e sono da una vita che fanno arte nel vero senso del farla. Poi, a prescindere dal poi, so, il gusto è gusto, per carità, però il concetto di fare musica per il piacere di farla e dell'esprimersi è diverso dal doverla fare per forza, per piacere, e di stare nello star system, ecco. E perché questo diseduca anche a livello culturale un po', poi anche soprattutto le nuove leve che sono importanti e al quale non bisogna per forza dare sempre la colpa ai giovani, perché non è vero, è che se non gli si danno degli input, delle cose, come fanno questi giovani anche a capire la varietà di gusti, di sapori e di colori, capito? Quindi è un po' questo il concetto. Quindi mi sono chiuso, mi sono fermato, ho dovuto riorganizzarmi tutto, adesso mi sto
1: Ma
0: producendo da
1: adesso
0: solo.
1: riesplodi fra un po', perché poi parleremo di dove ci ritroveremo noi.
0: Ecco.
1: Però tu sei l'unico, per caso sei l'unico milanese che ha origini pugliesi?
0: In che senso? No, a Milano sono tutti di origine meridionale, perché è una città che si basa, le fondamenta sono state, no, costruite nel dopoguerra da tutti i meridionali che sono venuti su per ricostruirla. Quindi siamo tutti di origine, se non proprio direttamente, ma di origine, cioè il nonno c'è. Poi se fanno i fighetti è un altro discorso, se rinnegano le radici, quello è un
1: Ma
0: altro discorso.
1: hai definito in un tuo video Sanremo un circo. Che rapporti hai col festival?
0: Ma io col festival ho un ottimo rapporto, e ovviamente penso che sia anche un festival molto importante. Vabbè, sappiamo bene che è importante anche perché poi si suona finalmente dal vivo, però è un circo in effetti, perché tu stai dalla mattina alla sera a fare di tutto, quindi a parlare, a ripetere le stesse cose, cioè è veramente complicato. Però il mio lavoro è poi quello di suonare fondamentalmente, quindi per quei 3 minuti scarsi quando finalmente vai su quel palco. E sei contento di stare su quel palco, ecco, tutta la giornata è basata su un circo. Fai a suonare finalmente, ti sale l'adrenalina, il tempo di suonare e subito sei di nuovo, subito dopo l'esibizione, di nuovo a fare il circo fino alla mattina. E così per una settimana.
1: Beh, ecco, anche in politica succedeva questo, perché in politica facevi viaggi di ore per parlare 20 minuti al popolo, cioè, quindi è incredibile.
0: Ah beh, sì, no, soprattutto per le politiche, insomma, abbiamo adesso degli esempi incredibili nell'ultimo periodo, veramente di circensi che riescono a dirti delle cose incredibili senza mai dirti niente. Beh, questo è
1: Beh,
0: bellissimo.
1: bravissimi. Ascolta, mi ha incuriosito un'altra cosa che fa molto bella. Sei andato a fare un concerto nel paese di Paolo, quel povero ragazzo di provincia di Latina, San Cosma e Damiano, vittima del bullismo. È una vicenda che ha colpito tutta Italia, veramente, quella.
0: Sì, molto pesante, anche perché poi ho incontrato i genitori, il
1: La
0: fratello.
1: famiglia era d'accordo a fare il concerto.
0: Guarda, ti dico, noi siamo stati ovviamente, abbiamo alzato le mani dicendo capiamo la situazione, quindi nel caso se volessero non farlo per lutto, cioè condividiamo pienamente, perché poi da papà capisco benissimo.
1: Certo.
0: E invece sono stati proprio loro a volerlo fare, il concerto, perché era un musicista, loro figlio,
1: Sì.
0: Paolo era un musicista, quindi ci hanno proprio tenuto, e quindi ho apprezzato molto. Ovviamente è stato molto difficile, ma ci ha dato anche, sai, quella carica, perché io penso che c'è sofferenza peggiore. Adesso anche nelle ultime notizie sono venute fuori, insomma, accadono che questi giovani purtroppo finiscono in.
2: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: A22 a rischio, paralisi per la protesta ambientalista di domani in Austria. Protezione civile pronta all'emergenza già oggi, lunghe code di camion per anticipare il blocco. 80 anni di ASAT, arriva del Garda, gli albergatori trentini festeggiano ma guardano il futuro, piano pluriennale per la casa e accordi con i paesi africani per reperire dipendenti. Approvato in giunta provinciale a Bolzano il bilancio di assestamento, incassa oltre 1 miliardo per cancellare il debito e investire in mobilità, agricoltura e coesione sociale. Da Cembra all'Etna, più di 1000 km in bici, l'avventura di 6 amici in ricordo della giovane ciclista Sara Piffer, investita e uccisa in strada a gennaio 2025. Buonasera, ben trovati alla terza ed ultima edizione del giornale radio regionale da Cinzia Berardi a Bolzano e da Gianfranco Benincasa in studio a Trento, collaborazione di Massimiliano Malizia e Edi Pleichner. Linea a Bolzano per l'apertura.
5: Sì, in primo piano il blocco totale della circolazione è previsto domani a causa di una manifestazione ambientalista in Austria che interesserà tutto il traffico su gomma lungo l'asse del Brennero. Proteste da molti esponenti del mondo politico. I primi disagi già questa mattina. In serata invece la situazione si è normalizzata.
6: Alla sala operativa Interforze e alla Protezione Civile di Bolzano si attendono con un certo timore e ansia le conseguenze del blocco del Brennero. Già oggi mezzi pesanti in fila per anticipare il blocco totale di domani di un valico dal quale transitano in media 70.000 veicoli al giorno. Dalle 10.30 fino alle 19 l'autostrada a nord di Vipiteno resterà completamente chiusa. Da sud possibilità di una lunga deviazione attraverso Veneto, Friuli e Tarvisio.
7: Noi effettivamente soffriamo il blocco, però come dici giustamente a cascata anche la provincia di Trento, anche regione di Veneto potrebbe soffrire un certo impatto.
6: Protezione Civile pronta anche con le bottiglie d'acqua per assistere gli automobilisti fermi sotto il sole.
7: Ci sarà un minimo di assistenza, certo, certo.
6: Pressoché unanime, Verdi a parte, la condanna delle modalità della manifestazione. Secondo il presidente Compaccer non servirà a nulla, duro il vicepresidente Galateo.
8: Avevo partecipato qualche giorno fa alla manifestazione importantissima di Coldiretti che aveva radunato oltre 10.000 partecipanti senza fermare neanche una macchina, senza fermare neanche un camion.
6: Protestano anche Lega e Forza Italia, ma si distanzia anche Repetto del PD. Prendere in ostaggio le persone non si giustifica nemmeno in nome delle battaglie ambientaliste. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
4: Tanti i temi trattati dalla giunta provinciale trentina nella seduta fuori porta a Spiazza Rendena, ma a tenere banco ancora una volta i servizi sanitari. Sentiamo.
9: Sul tavolo, tra le altre, le delibere sulla riforma della formazione professionale e il piano per l'autosufficienza del sangue. Ma tenere banco a Spiazzo è anche il tema delle liste d'attesa. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali boccia il Trentino. Da gennaio ad aprile 2026, per esempio, quasi metà delle prestazioni urgenti non è stata erogata nei tempi previsti. Criticità legate ai malfunzionamenti del CUP degli scorsi mesi e ora superate, precisa l'assessore Tonina, secondo cui, grazie al nuovo nomenclatore tariffario, crescerà anche il contributo del privato convenzionato. Per l'assessore ai trasporti Gottardi, la giunta è l'occasione per fare un primo bilancio delle richieste di abbonamento scontato ai mezzi pubblici a 20 euro per tutta l'estate, partite ieri.
10: Considerato che da questa misura sono sostanzialmente esclusi gli studenti, che già avevano la circolazione libera con i 20 euro per tutto l'anno, 1.500 domande sono una risposta abbastanza forte.
9: Assente, oltre al vicepresidente Spinelli, l'assessora all'istruzione Gerosa. Tra il suo partito, Fratelli d'Italia e la Lega di Fugatti, ancora non c'è l'accordo per la staffetta in regione. Se a capo del Consiglio regionale il trentino Packer ha lasciato il posto all'alto atesino Nögler, le frizioni nella giunta trentina non hanno ancora consentito il passaggio tra Compaccer e Fugatti, il quale dal canto suo getta acqua sul fuoco.
11: Verrà nei prossimi mesi. Normalmente in modo ordinario, anche in passato non è stato fatto contestualmente ai presidenti del Consiglio, quindi nei prossimi mesi avverrà.
9: Anna Bigano, TGR Trento.
4: PNRR, bilancio positivo in Trentino, dove sono state attivate oltre 125 linee di intervento e più di 11.700 iniziative per un finanziamento di 1 miliardo e 570 milioni. Tutti i traguardi fissati per dicembre 2025 sono stati raggiunti, ha detto il vicepresidente della provincia Achille Spinelli. Sul fronte delle opere per il 2026 risultano completati il 90% degli interventi contro il rischio idrogeologico, due tratti della ciclovia del Gardo e la riqualificazione di alloggi sociali.
5: Oltre 1 miliardo di euro nel bilancio di assestamento della provincia di Bolzano, fondi da usare per abbattere il debito, ma anche per mobilità, spese sociali e agricoltura.
12: È un tesoretto cospicuo quello che arriva dall'avanzo di bilancio dell'anno scorso, arricchito da entrate fiscali oltre le aspettative e dai dividendi di società partecipate come Alperia. Sulla destinazione di questi fondi la Giunta ha già deciso. Sentiamo il presidente Arno Compaccer.
13: Soldi per le famiglie, per il sociale, per la sanità, di nuovo per infrastrutture, ponti che vanno risanati, per treni che vanno aggiornati con il sistema di poter viaggiare anche all'estero. Tutte queste spese sono già contenute nei programmi.
12: 412 milioni verranno impiegati invece per cancellare il debito.
13: Abbiamo ancora qualche mutuo aperto, siccome abbiamo una disponibilità lo estinguiamo anticipatamente, come farebbe anche un privato, perché se posso risparmiarmi gli interessi lo faccio.
12: Altre novità si trovano nel dossier annuale sulla semplificazione appena trasmesso al Consiglio Provinciale. Tra gli obiettivi centrati, le funzionalità della piattaforma MyCivis per accedere ai servizi pubblici. Il direttore generale della provincia, Alexander Steiner.
14: Adesso uno, quando si registra, mette dentro i propri dati e ogni qualvolta quando accede per un servizio, per un contributo all'amministrazione pubblica, adesso il sistema prende automaticamente dal profilo i dati che sono stati inseriti.
12: Già tradotte in pratica quasi un terzo delle 800 proposte dei cittadini per ridurre la burocrazia. Sergio Mucci, TGR Bolzano.
4: Approvato all'alba dopo 12 ore d'aula l'assestamento di bilancio del Comune di Trento, 18 milioni di investimenti, accolti 35 emendamenti su 800 della minoranza per 800.000 euro di interventi, approvata con i soli voti della maggioranza anche una mozione che ribadisce la contrarietà del Comune al CPR e allo smantellamento dell'accoglienza diffusa. Cambiamo argomento. Arriva festa per gli 80 anni dell'Associazione Albergatori Trentini, che guardano al futuro con progetti ad hoc per dipendenti e sulla casa in servizio.
15: Il futuro del turismo trentino in Africa. È lì che ASAT, l'Associazione degli Albergatori del Trentino, che ha celebrato a Riva del Garda i propri 80 anni, vuole trovare e formare lavoratori da assumere stabilmente. Il presidente Gianni Battaiola.
16: Stiamo mettendo a terra proprio un'iniziativa di questi giorni con Ruanda ed Uganda e noi lì vorremmo andare a formarli, dobbiamo insegnargli l'italiano, dobbiamo prepararli e poi promettergli, ma mantenere la promessa con un contratto, una casa, un'accoglienza fatta in una determinata maniera in Trentino.
15: Una necessità rivendicata dall'associazione in un paese che invecchia, con un modello che ricalca quello degli accordi bilaterali già siglati con l'Argentina e che presto saranno estesi al Brasile. Altra priorità, un piano pluriennale per la casa. Gli alloggi sono troppo pochi e costosi, un'emergenza sociale da risolvere, rilancia ancora Battaiola.
16: Bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio, credo che i tempi siano maturi, istituzioni, associazioni, privati, devono rendersi conto che c'è un limite alla sopportazione di un determinato territorio e da lì dobbiamo partire.
15: Temi che Battaiola ha affrontato nella relazione che ha aperto il suo ultimo anno da presidente ASAT. Da gennaio i 1200 associati inizieranno la campagna congressuale per il rinnovo degli organismi dirigenti. Nicola Chiarini, TGR Trento.
5: Violenta aggressione ieri pomeriggio nell'area di servizio di Cardano. Un 55enne ha schiaffeggiato violentemente un suo conoscente di 67 anni che, cadendo a terra, ha sbattuto la testa ed è svenuto. L'aggressore, di Cardano come la vittima, si è allontanato in bicicletta per poi tornare sul posto a piedi dopo essersi cambiato d'abito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Sentiamo come sono andati i fatti dal colonnello Alessandro Derrico, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri.
17: Vi è stata un'aggressione dettata da futili motivi. Uno dei due ha colpito la vittima e questo purtroppo ha provocato la sua caduta sul pavimento e di conseguenza ha battuto la testa. L'aggressore, su indicazione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e associato presso la casa circondariale. La vittima è in prognosi riservata.
5: Ordinanza della sindaca Zellera Merano per risparmiare l'acqua potabile nelle zone di Maia Alta, Merano Centro e Sinigo a causa della riduzione delle riserve idriche. Il provvedimento limita il riempimento di piscine private, il lavaggio dei veicoli e introduce il rigoroso divieto di irrigazione tra le ore 5 e le ore 22.
4: Nella notte del 24 maggio scorso i carabinieri di Sanguinetto, Verona, hanno arrestato 5 uomini residenti in Trentino con l'accusa di tentata rapina. I malviventi hanno forzato l'ingresso di un'azienda agricola con 2 furgoni per rubare 3 quintali di cannabis già confezionata. Scoperti da operai indiani, uno dei quali è stato aggredito con spray urticante, sono stati bloccati dai militari dopo che un altro operaio ha allertato il 112. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere. 1300 chilometri sui pedali da Cembra fino all'Etna nel nome di Sara Piffer. Il servizio.
18: Palù di Giovo, poche centinaia di abitanti, ma una storia che ha scritto il ciclismo. 86 giorni in maglia rosa con Aldo, Enzo e Francesco Moser e Gilberto Simoni. Da qui è partita questa mattina una nuova impresa nel ricordo di Sara Piffer, la giovane ciclista trentina investita e uccisa un anno e mezzo fa. 6 tappe, oltre 1300 chilometri dalla Val di Cembra fino all'Etna, a percorrerli un gruppo di 8 amici, uniti dalla stessa passione. Alla partenza anche Gilberto Simoni, Sebastiano Arman e Amos Mosaner.
19: Da ex ciclista qual è il consiglio?
20: Ma oddio, da ex ciclista loro sicuramente vanno più forti di me. Divertirsi, perché credo sia la parte fondamentale dello sport.
18: Un Giro d'Italia simbolico che fin dalla prima tappa, 300 km da Palù di Giovo a Cervia, vuole richiamare attenzione e responsabilità.
19: Sicuramente lei è un simbolo, è una nostra quasi compaesana, insomma, della nostra valle, quindi ci tenevamo a fare questa iniziativa per sostenere la sua fondazione, però chiaramente è un po' una rappresentanza per tutte le vittime della strada.
18: Alla partenza, accanto agli amici, anche i genitori di Matteo Lorenzi e Sara Piffer. Nel suo nome un viaggio che è anche un appello: la strada è di tutti e il rispetto della vita viene prima di tutto. Silvano Ploner, TGR Trento.
4: Presidio oggi davanti al Dipartimento dell'Istruzione della provincia di Trento da parte del personale delle scuole dell'infanzia. Tra le questioni più urgenti per CGL, CISL, UIL e SATUS, il rinnovo contrattuale, il tema della carenza di personale, tra i problemi anche per le ferie. Gli insegnanti chiedono 15 giorni liberi da fruire nel corso dell'anno. E sempre oggi a Trento lo sciopero generale dei sindacati di base contro guerra e carovita. No alle spese militari, lo Stato dovrebbe investire in sanità, scuola e trasporti. Questo non detto i manifestanti. Sì, invece, al salario minimo di 12 euro l'ora.
5: Il nuovo quartiere Ponte Roma divide la politica a Bolzano. Pur di respingere il progetto, l'opposizione in consiglio comunale annuncia ostruzionismo.
21: Recuperare a uso abitativo il pezzo più a nord della zona industriale di Bolzano è il progetto del quartiere Ponte Roma, promosso dagli imprenditori Hager, Tosolini e Pichler. La SVP guarda con interesse la possibilità di ricavare 1000 alloggi senza toccare un metro di verde. Il vice sindaco con delega all'urbanistica, Stefan Konder.
22: Questa è un'area di circa 6 ettari che è inutilizzata da decenni. È importante trovare una soluzione, cosa fare. Possono nascere una serie di possibilità, però dico, non possiamo aspettare altri decenni.
21: Ma l'opposizione è già sulle barricate. Il capogruppo PD, Stefano Fattor.
23: 1000 alloggi più 25.000 metri quadrati, cioè l'equivalente del 20, in 6 ettari, chiusi tra le acciaierie e l'autostrada. È questa la politica urbanistica dell'SVP? Beh, questo è uno scempio sociale ed urbanistico.
21: Tra i punti critici la coesistenza tra il nuovo quartiere e le attività produttive confinanti, acciaierie in primis. Preoccupazione che unisce Confindustria e sindacati. Intervenga il governo, chiede una nota dei metalmeccanici per evitare la deindustrializzazione del territorio. Ma per condurre un equilibrio è possibile.
22: Qua dobbiamo muoverci nell'interesse di tutti, dell'industria, dei cittadini, di tutta la città.
21: Fattor preannuncia battaglia in aula.
23: E il Partito Democratico garantisce che farà un ostruzionismo all'infinito pur di non permettere questo scempio.
21: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
4: Le previsioni meteo per domani: soleggiato con nubi alte al mattino e nelle ore più calde. Le minime e le massime di oggi a Trento 16 e 29, a Bolzano 19 e 33. È davvero tutto anche per questa terza e ultima edizione del giornale radio regionale. Grazie per essere stati con noi. A voi tutti, buonasera.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
24: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
25: GR1.
26: Hormuz verso la riapertura. Trump annuncia la revoca del blocco navale e convoca una riunione nella Situation Room. Drone russo colpisce un edificio in Romania, la NATO, mossa sconsiderata, Putin indagheremo, per Giorgia Meloni è un atto gravissimo. Bruxelles promuove l'Italia su fisco, banche e mercato del lavoro, l'Istat occupazione record dal 2004, sale l'inflazione. Paura a San Vito Lo Capo, un undicenne tenta di accoltellare il professore in classe, le immagini trasmesse su Telegram. Auto contro scuolabus a Mazara del Vallo, 19 feriti, senza patente e assicurazione il conducente della vettura. Al via il lungo ponte del 2 giugno, 14 milioni in viaggio, traffico intenso in uscita dalle città, meteo incerto fino a domani, poi caldo e sole. Con il cuore nel nome di Francesco, questa sera la maratona di solidarietà condotta da Carlo Conti, diretta su Rai 1 e Rai Radio 1. Il ritorno di Ariana Grande dopo 2 anni di assenza, esce il nuovo singolo, il 31 luglio arriverà l'album Petal. Giro d'Italia, lo statunitense Hus, il tappone dolomitico di Alleghe, il danese Vingegaard rimane sempre in rosa. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla questione Iran, dove potremmo essere di fronte finalmente a una svolta. Un accordo politico con gli Stati Uniti è stato raggiunto, ma non ancora definito nei dettagli. Così poco fa una fonte del governo di Teheran all'agenzia Reuters. E anche Trump spiega che queste sono ore decisive. Da New York la corrispondente.
0: Il presidente Donald Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per prendere una decisione finale sull'accordo con l'Iran. Lo ha annunciato con un lungo post sul suo social Truth, in cui ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, scrive Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump fa sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e verranno distrutte. Non ci sarà alcuno scambio di denaro fino a nuovo avviso, aggiunge Trump, un probabile riferimento ad aiuti finanziari o a scongelamento dei fondi dell'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
26: Sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo sulla città di Galați, in Romania. Colpito un palazzo di 10 piani, 2 i feriti lievi. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, così Ursula von der Leyen. Mosca vuole inasprire la situazione, dice il cancelliere tedesco Merz. Anche il premier britannico Starmer parla di grave violazione dello spazio aereo della NATO.
1: Non ci sono prove che il drone caduto in Romania sia russo. Rilancia la posizione di Mosca il presidente Putin dal Kazakhstan, ma siamo pronti a un'indagine obiettiva, concede. Se ci verranno consegnati i resti, avverte poi. Come prassi al Cremlino, Putin rovescia la responsabilità sull'Ucraina. Potrebbe essere un drone di Kiev, deviato dalle difese elettroniche o da una carenza di dati. Che la Russia stia preparando una guerra con l'Europa è una bugia, si indigna Putin. La Russia non è una minaccia per l'Europa. In Ucraina stiamo avanzando ogni giorno, assicura il leader del Cremlino. Era un drone Geran 2 ed era di fabbricazione russa, la conferma del Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sull'Ucraina. L'accusa del presidente romeno Dan, che ha annunciato l'espulsione del console generale russo. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Mosca, Medvedev, sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio rivolgendosi ai cittadini europei. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania, difenderemo ogni centimetro dell'alleanza, la promessa del segretario generale Rutte. Enzor Ceri, GR1.
26: Una irresponsabile e intollerabile escalation, questo è il commento sul caso del drone da parte del ministro della difesa Guido Crosetto, che esprime solidarietà al popolo romeno. Il responsabile degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Giorgia Meloni, che parla anche degli ultimi dati economici del nostro paese, è a rischio la sicurezza dell'intero continente.
2: Giorgia Meloni condanna l'atto gravissimo, scrive in una nota che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Sull'Ucraina la linea della premier non è cambiata, il conflitto è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia. Il governo italiano lavora per una pace giusta per il popolo ucraino e duratura per il futuro dell'Europa. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Giorgia Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. E sui social la Presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione, 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica. La sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionti. Giunta GR1.
26: I dati sull'occupazione cui ha fatto riferimento la Premier Meloni sono dell'Istat, che ritocca al rialzo anche le stime sul PIL, e la Commissione Europea promuove l'Italia su conti pubblici, banche e mercato del lavoro.
6: Ad aprile gli occupati sono cresciuti di 123.000 unità sul mese e di 269.000 unità sull'anno. L'Istat sottolinea che il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, mentre il tasso di disoccupazione al 5,1% è ai minimi sempre dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede poi al rialzo le stime sul PIL del primo trimestre, in aumento dello 0,3% sui tre mesi precedenti e dello 0,8% sul primo trimestre 2025. Allo stesso tempo però torna a salire l'inflazione, che a maggio sfonda il muro del 3% al 3,2 su base annua dal 2,7 del mese precedente. L'accelerazione risente prevalentemente di quella dei prezzi energetici e dei trasporti, stabile il cosiddetto carrello della spesa a più 2,3%. Intanto la Commissione Europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche, sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. La Commissione invita poi il nostro Paese a favorire la crescita e la fusione delle piccole e medie imprese per favorire la produttività. Giuseppe Di Marco, GR1.
26: I temi economici sono dunque al centro del confronto politico, assieme al caso del drone caduto in Romania.
7: Il centrodestra unito chiede all'Europa più flessibilità contro il caro energia. Da Fratelli d'Italia Marta Schifone rimarca i buoni dati economici raggiunti dal governo.
8: Il lavoro continua a crescere, lo dice Istat. Ad aprile l'occupazione è al suo massimo storico, mentre la disoccupazione è ai minimi di sempre.
7: Nel centrosinistra la leader del PD Elly Schlein sollecita Bruxelles chiedendo un tetto europeo al prezzo del gas e un piano industriale comune. Dal Movimento 5 Stelle Luca Perondini.
9: I fondi di coesione sono destinati alle aree disagiate per infrastrutture, scuola e lavoro. Non è possibile pensare di fare sempre cassa sulle spalle dei cittadini e dei territori.
7: Su quanto accaduto in Romania, Forza Italia ritiene l'attacco russo una minaccia inaccettabile e intollerabile. Noi moderati chiede maggiore sostegno a Kiev e la Lega auspica il coinvolgimento di tutti per la pace. Per Maggi più Europa è un problema politico che il Carroccio faccia il tifo per Mosca. Italia Viva parla di gravissima provocazione russa e anche i Dem chiedono di fermare subito l'escalation e lavorare per il cessate il fuoco. Alessandra Allegra, GR1.
26: Shock energetico, capitale umano e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questi punti centrali delle considerazioni del governatore di Banca Italia, Fabio Panetta.
10: La crisi energetica peggiora la situazione economica globale. Il governatore Panetta mette in guardia. Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente sul benessere delle famiglie. Così, da una parte, la BCE vigilerà sull'inflazione con i tassi e dall'altra, quanto ad aiuti e sostegni per l'economia, Panetta non cita deroghe al patto di stabilità, ma
11: misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
10: Per altro verso, se l'Europa deve fare di più e muoversi con l'unità, l'Italia può contare su diversi punti di forza da potenziare: esportazione, occupazione, risparmi, ma deve anche intervenire sui punti di debolezza, la produttività innanzitutto, che si misura sul capitale umano, 100.000 i giovani laureati e espatriati, e anche sull'innovazione tecnologica, soprattutto l'intelligenza artificiale, una grande opportunità da governare però e accompagnare con un intervento pubblico.
11: La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostare agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove.
10: Fabio Comini, GR1.
26: Rai Radio 1 alle 19:09, la cronaca con l'aggressione in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani a un professore da parte di uno studente undicenne che ha ripreso tutto con il cellulare.
25: Ha persino indossato un casco per non farsi riconoscere. Poi ha tirato fuori un coltellino, pare ne avesse anche un altro, e ha tentato di colpire il professore di tecnologia. Tutto è avvenuto stamani in una scuola media di San Vito Lo Capo, nota località marittima nel Trapanese. L'insegnante ha reagito e ha disarmato lo studente. Per il professore solo un taglio superficiale su una mano. A rendere la vicenda ancora più inquietante è la circostanza che l'undicenne impugnava con l'altra mano un cellulare e avrebbe fatto partire una diretta in un gruppo Telegram durante l'aggressione. Ancora tutti da capire i motivi di quanto accaduto. Non ci sarebbe stata alcuna tensione tra i due e il fatto che il ragazzino fosse in possesso di due coltellini fa pensare a un gesto premeditato. Sul caso, seguito dalla procura per i minorenni di Palermo, indagano i carabinieri. Vista la giovanissima età, lo studente non è comunque imputabile. Fausto Bertuccioli, GR1.
26: A Parma sono indagati a vario titolo per violenza, minacce e lesioni aggravati 3 ragazzi di 15, 16 e 17 anni già sospesi da scuola per una rissa con alcuni docenti in un parco vicino a un istituto tecnico della città. La procura contesta al più giovane l'aggressione a un professore con una cintura e una fibbia di metallo, perquisite le abitazioni dei minorenni e sequestrati i loro cellulari. Lo scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, nessuno dei feriti è in pericolo di vita, ma sulla dinamica dell'incidente emergono importanti particolari. Il conducente non aveva la patente e non era in regola con la RC auto.
12: Senza assicurazione non si sarebbe fermato allo stop passando oltre i 30 km orari consentiti. Sembra essere questa la dinamica che ha provocato un incidente a Mazara del Vallo nel Trapanese in cui sono rimasti feriti alunni e insegnanti a bordo di uno scuolabus. In totale 19 le persone ferite, 5 adulti tra cui 2 insegnanti e 14 bambini. 2 di loro sono stati trasferiti nell'isoccorso all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo. Un bimbo ha una frattura a un polso e un altro un trauma addominale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 all'incrocio tra via Salemi e via Ballatore. Lo scuolabus, ribaltatosi per il forte impatto, trasportava gli alunni dell'istituto Santa Gemma Boscarino Pirandello ed era diretto verso la borgata costiera quando è stato travolto da una Nissan Qashqai. L'uomo alla guida dell'auto è un 51enne. A bordo con lui sembra fossero presenti la moglie incinta e 5 bimbi, oltre il numero consentito dunque. Ricoverato in ospedale, sono in corso gli accertamenti tossicologici e alcolemici per valutare se avesse assunto sostanze prima di mettersi alla guida. Sotto shock anche l'autista dell'autobus, Giuseppe Di Stefano. All'ospedale si è recato anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Da Mazara del Vallo, Valerio Penna per il GR1.
26: Controllo giudiziario per l'azienda americana costruttrice del consolato degli Stati Uniti a Milano. L'accusa dei magistrati è di caporalato nei confronti di operai indiani.
13: Manovali schiavi nei lavori di costruzione del nuovo consolato americano. Ne è convinta la procura di Milano, che ha acceso un faro sui cantieri dell'ex Tirassegno, dove è in fase di realizzazione la sede della rappresentanza diplomatica Stelle e Strisce. Secondo gli accertamenti, gli operai, in prevalenza indiani, venivano pagati pochi euro all'ora, ma soprattutto dovevano versare una sorta di pizzo per essere assunti. 500.000 rupie a testa, circa 5.000 euro per arrivare in Italia e avere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e poi ancora una serie di trattenute obbligatorie su vitto e alloggio. È per questo che è stato attivato il controllo giudiziario nei confronti della società costruttrice, il colosso USA Cadel Construction, e cioè un amministratore che affiancherà i vertici aziendali per sanare la situazione di sfruttamento cui sono stati sottoposti i lavoratori. Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
26: È risultata negativa al test per l'Ebola la dottoressa italiana appena rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo. La donna, che lavora per Medici Senza Frontiere, era entrata in contatto con pazienti positivi. Nonostante l'assenza di sintomi, si è sottoposta all'esame allo Spallanzani di Roma, dove ora si trova in quarantena. Non c'è allarme Ebola nel nostro paese, ribadisce il Ministero della Salute. Tutti in coda per una breve vacanza, prove generali di esodo estivo per questo ultimo weekend di maggio che si allunga fino alla Festa della Repubblica. Sulle strade, traffico intenso.
14: Per il ponte del 2 giugno ANAS stima che saranno complessivamente 45 milioni i veicoli sulle strade e le autostrade in direzione dei luoghi di vacanza, soprattutto verso le località di mare. Possibili criticità sono legate alla chiusura del Brennero, prevista per la giornata di domani, a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Code chilometriche si sono registrate già stamattina perché in vista del blocco del valico molti turisti e autotrasportatori hanno deciso di anticipare la loro partenza. Sul versante italiano nel pomeriggio la circolazione si è progressivamente normalizzata. Sul fronte meteo, ad accompagnare chi è in viaggio, ci sarà ancora il gran caldo, attenuato in parte dai temporali di queste ore. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
15: Il weekend ancora qualche rovescio nelle zone interne e montuose e sulle Alpi centro-orientali, in attenuazione però con le ore serali. Sul resto del paese bel tempo con cielo limpido. Le temperature 32-33 gradi con qualche punta di 34 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne di Toscana e Lazio.
14: Daniele Morgera, GR1.
26: E domani e domenica cantine aperte dal Piemonte alla Sicilia. L'iniziativa è organizzata da oltre 30 anni dal Movimento Turismo del Vino.
5: molto più che un invito a scoprire come nasce il vino, piuttosto un viaggio immersivo che, come i filari di una vigna, intreccia cultura, natura, benessere e tradizioni locali. Un menù di esperienze sempre più vario, quello che Cantine Aperte offre anche quest'anno, spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino.
16: Creare delle esperienze che possano incuriosire non solo gli appassionati di vino, ma anche le persone che vogliono saperne di più, mettendo insieme anche passioni diverse.
5: Dalle ville palladiane del Veneto ai vitigni autoctoni calabresi, più di 600 le cantine che aderiscono all'iniziativa, luoghi da visitare e da vivere, attraverso percorsi tra i filari, a piedi, a cavallo o con i bike, attività per i più piccoli e poi laboratori di pittura, fino alle immancabili degustazioni alla cieca. Filo conduttore, il dialogo intimo con i produttori e la scoperta delle tradizioni locali.
16: Accogliere personalmente il visitatore, condividere la storia di quella cantina, di quella famiglia, del perché viene prodotto un certo vino.
5: Paola Guarnieri, GR1.
26: Un'altra importante acquisizione da parte del Ministero della Cultura arricchisce il patrimonio nazionale. Per 15 milioni di euro ha acquistato un capolavoro della pittura etrusca, il ciclo di affreschi provenienti dalla tomba chiamata François, dal nome dello scopritore, a Bulci. Dal 25 giugno saranno esposte nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Raffigurano scene mitologiche e combattimenti tra etruschi e romani. Furono dipinte tra il 340 e il 320 a.C. La RAI si prepara a raccontare i mondiali di calcio dentro e fuori dal campo, sui canali TV e alla radio. L'annuncio della programmazione stamattina, alla presenza del ministro dello sport Andrea Abodi, che ascoltiamo.
17: Sarà ancora una volta un mondiale diverso, cercheremo disperatamente una maglia azzurra, troveremo i nostri tecnici e faremo il tifo per loro, troveremo i nostri arbitri, cercheremo di sostenerli e ringraziamo Rai per tutto lo spazio che darà, guardando il mondiale da tante prospettive, non soltanto quelle del campo. In ogni caso sarà un richiamo un po' a tutta la nostra giovinezza, il piacere di vedere il mondiale che sarà ancora una volta spettacolare.
26: Con il cuore nel nome di Francesco, ad Assisi torna stasera in diretta su Radio 1 l'appuntamento di beneficenza per raccogliere fondi per le mense francescane, la lunga maratona dalla Basilica Superiore di San Francesco condotta da Carlo Conti, l'inviata.
18: Prove in corso per la 24esima edizione di Con il cuore nel nome di Francesco, in questo momento sul palco Alessandro Greco. Parliamo della maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, ancora una volta padrone di casa, padre Enzo Fortunato.
19: Caso d'eccezione, io penso anche alla felice coincidenza con Sal da Vinci che oggi esce con il suo disco, ma insieme a tutti loro vogliamo rilanciare le SMS solidale, il 45515. Radio Rai 1 farà la sua lunga diretta insieme a Rai 1. È un gioco di squadra.
18: Cast eccezionale, lo diceva padre Enzo: Sal da Vinci, Michele Zarrillo, Rietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta e ovviamente non poteva mancare Pupo.
20: Un ritorno ad Assisi, che è una città che io ho frequentato spesso, che amo, e proprio per il cammino che io sto facendo per trovare davvero un senso alla vita e che a 71 anni ancora sono in cammino.
18: Da Assisi, Marcella Sullo, GR1.
26: Nel venerdì delle uscite discografiche arriva anche il nuovo singolo di Ariana Grande, che anticipa il nuovo album. Il brano si intitola Hate That I Made You Love Me ed è il primo dell'ottavo album della vincitrice di 3 Grammy da alcune stagioni, anche attrice. L'album Petal è atteso per il 31 luglio. Dal 6 giugno in California via anche al tour che la riporta live dopo 2 anni. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
22: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: È il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
21: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
23: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conou, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
24: R1 Sport.
27: In studio Alessio Maldini. Giro d'Italia, oggi era in calendario la terz'ultima tappa, quella più dura, 151 km da Feltre ad Alleghe con ben 6 gran premi della montagna. Sentiamo com'è andata.
28: Il Monte Civetta illumina sullo sfondo la tappa regina, lo splendido scenario delle Dolomiti Bellunesi, ideale anfiteatro dello spettacolo agonistico nella frazione che si inerpica fin su in cima alla cima Coppi del Giro, il Giau, in una tappa d'altri tempi. Vince Sepp Kuss, uomo di fiducia di Vingegaard per un giorno in libera uscita, ma l'eroe di giornata è Giulio Ciccone che va in fuga, scollina in cima al Giau, fa incetta di punti, viene ripreso nel finale ma chiude terzo e si prende la maglia azzurra di leader degli scalatori.
29: Era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
28: La maglia rosa controlla, non attacca, la selezione si fa da dietro, pagano pegno Aresman che da terzo diventa quarto superato da Hindley e Eulalio sesto, con Piganzoli che lo avvicina ancora nella lotta per la maglia di miglior giovane. Ora è a 1.03 dal portoghese.
29: Oggi stavo bene, ero un po' stanco ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata bene, domani speriamo che vada bene.
28: Vingegaard, Gall, Hindley, questo è il podio, Piganzoli ottavo, l'eterno Caruso nono. Domani l'ultimo atto prima della passerella romana, la doppia ascesa a Piancavallo. Alleghe con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
27: E dal Veneto ci spostiamo in Toscana, esattamente al Mugello, per le prequalifiche del Gran Premio d'Italia di MotoGP. In evidenza i piloti italiani.
30: Inizio migliore per i colori italiani era impossibile. Poker azzurro nelle prequalifiche, con 5 Ducati nelle prime 6 posizioni e poi le 2 Aprilia, 7 moto italiane in top 8. Fabio Di Gianantonio, dopo il successo di Barcellona, conferma il suo gran momento di forma.
31: È soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare 3 soltanto nei 10. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole. Quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile.
30: Secondo, un ritrovato Pecco Bagnaia.
32: Siamo partiti bene dalla mattina, mi sono trovato abbastanza bene da subito. Oggi pomeriggio le condizioni erano difficili per il caldo, però siamo riusciti a lavorare bene, a migliorarci.
30: Poi la sorpresa Bastianini con la KTM, quindi Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez davanti al leader iridato Bezzecchi.
33: Un bel venerdì, sono contento, è vero che siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però le sensazioni sono state buone già da stamattina e oggi pomeriggio le abbiamo riconfermate, quindi dai, sono contento.
30: Completano una top 10 raccolta in 3,5 decimi, Martin, Rins e Moreira. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
27: Pochi chilometri più a sud, a Coverciano prosegue il ritiro della nazionale di Baldini che sta preparando le due amichevoli con Lussemburgo e Grecia il 3 e il 7 giugno.
34: Dalla seconda categoria apuana, dai campi in terra alla nazionale, la parabola è stata lunga e inaspettata. A 67 anni Silvio Baldini da Massa parla da commissario tecnico per per due partite, non di più. Con realismo ammette di non avere il curriculum per guidare l'Italia più a lungo. Tornerà all'Under 21 con l'ambizione di portarla all'Europeo e poi alle Olimpiadi del 2028. Magari con Donnarumma da fuori quota, il capitano Eacco Verciano ha chiamato Baldini per dare la sua disponibilità a guidare questo gruppo di giovani, età media 20 anni e mezzo. È stato l'unico dei veterani che hanno giocato in Bosnia a farlo, ricorda Baldini, senza malizia però, perché confida nei ragazzi che ha chiamato, molto meno, eufemismo, nei dirigenti dei club.
2: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani.
34: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
27: Capitolo allenatori per Allegri a Napoli, manca solo la firma, così come per Domenico Tedesco al Bologna, mentre il Frosinone ha confermato Alvini ed ufficiale alla Roma l'addio del direttore sportivo Massara. Per la Serie B alle 20 in fischio d'inizio di Monza Catanzaro, ritorno della finale playoff all'andata 2-0 per i Brianzoli. Alla stessa ora Brescia Olimpia Milano, gara 1 della prima semifinale del campionato di basket. Intanto un gruppo di investitori guidato da Donny Nelson, storico dirigente NBA che comprende anche la stella Luca Doncic e il coach Valerio Banchini, ha annunciato l'acquisizione del titolo della Vanoli Cremona per trasferire la squadra a Roma e inoltre ha presentato anche la candidatura per la NBA Europe. Tennis, Roland Garros approda agli ottavi di finale il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in due set Bambri-Venus. Nel singolare maschile avanti Rublev, Carreño Busta e Hodar. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Verde, viaggiare informati.
13: 19:28, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 10 continuano ad esserci 18 km di coda per un grave incidente avvenuto tra la A26 e Albisoli in direzione della Francia. Ancora sulla 10 code per 16 km in carreggiata opposta sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra la 8 e l'aeroporto della Malpensa. Ed è una giornata nera per quanto riguarda gli incidenti, sono tantissimi da segnalare sulle strade del nostro paese. Sulla A22 code per 4 km per un incidente avvenuto tra San Michele all'Adige e Trento Nord, in carreggiata opposta code per 2 km tra Rovereto Nord e Trento Sud. Sulla 15 code per 9 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Ulle e la 12, e ancora sulla 1 code per incidente tra Magliano Sabina e Orte, sempre per incidente. Code sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta Italia 90 e code per incidente tra San Giorgio a Cremano e Torre del Greco. Sulla 3 la Napoli-Salerno. prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Marco, fuori. Ora!
15: Quando pensi sia finita...
16: Trovami qualcosa, Paolo.
17: Sei mio agente, agisci!
15: Ecco la soluzione.
17: Sono un genio, il carcere.
18: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
19: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
20: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
15: Per il ciclo purché finisca bene...
21: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
22: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
15: In prima visione...
21: Io non voglio lasciarti sola, non questa volta.
15: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
25: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
26: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
35: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
36: Il premier mette a punto in queste ore. The
37: president did what he always would.
38: The Afghan government says they're not surprised.
39: Zapping.
40: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Una puntata molto breve, avremo praticamente un solo ospite, puntata breve dovuta al fatto che poi ci sarà Zona Cesarini con il finale di playoff di Serie B Monza-Catanzaro, e quindi avremo una puntata dedicata all'analisi delle notizie di oggi con Massimiliano Salini, che è l'europarlamentare di Forza Italia, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo e spesso nostro ospite su questioni soprattutto di politica internazionale. Oggi le questioni di politica internazionale sono molti e meritano di essere approfonditi in questo momento mentre vi parliamo qui da Zapping. Donald Trump è riunito nella Situation Room della Casa Bianca per decidere che cosa fare, come far terminare il conflitto in Iran. Cioè, come sapete, una bozza di accordo ancora molto vaga, ma che comunque si concentra sull'idea di continuare a negoziare su molti fronti. Trump su Truth la vende come una grandissima vittoria, dice che lo stretto di Hormuz sarà aperto esattamente nello stesso modo in cui lo era prima che la guerra cominciasse, senza pedaggi e senza controlli da parte dell'Iran. Dice che l'Iran stesso collaborerà a raccogliere quella che lui chiama la polvere nucleare lì dove è sepolta dai bombardamenti americani del giugno scorso, e insomma che tutte le condizioni messe dall'America per non riprendere la guerra l'Iran le avrebbe accettate. Anche nella bozza si dice che non c'è nessun pagamento, almeno per ora nessun risarcimento per i danni di guerra, e non ci sarebbe nemmeno lo scongelamento dei beni iraniani depositati in molti altri paesi, in Kuwait, in Turchia e via discorrendo. Gli iraniani sono meno, diciamo, entusiasti di questa narrazione, dicono che Trump si sta vendendo la sua vittoria in patria. Vedremo, quindi molti sono i dettagli ancora che vanno chiariti. Poi ci sono molte altre cose, sia che riguardano la politica estera italiana, sia quella che riguardano quello che sta accadendo in Europa. C'è un drone russo caduto su una piccola città della Romania, Galati, sono stati feriti due residenti nel palazzo che è stato colpito dal drone, quindi un drone russo caduto in territorio NATO, alza la tensione, fa temere una escalation della guerra, nonostante la NATO dica che queste cose sono inaccettabili, non si devono ripetere e che ogni centimetro, ha detto Rutte, il segretario generale, ogni centimetro della NATO verrà difeso, non si sa bene come, ma verrà difeso. A proposito di difesa, c'è la decisione, a quanto pare ormai confermata, del governo italiano di cambiare idea sull'utilizzo dei prestiti SAFE, cioè quei prestiti destinati a permettere ai paesi di avere, diciamo, risorse a basso costo di prestito, appunto a bassi interessi, per adeguare le proprie politiche di sicurezza e di difesa. L'Italia aveva prenotato quasi 15 miliardi e ha deciso di prenderne forse molti meno, 3-4, solo per garantire i progetti già avviati. Questo ha creato, credo, un certo sconcerto dalle parti del Ministero della Difesa e anche nel mondo militare. C'è poi anche la questione dell'Ucraina nella UE, che ha, a quanto pare, diviso piuttosto radicalmente le posizioni all'interno del governo. Insomma, tante questioni di cui parlare. Ci sarà anche una scheda di Ginevra Leganza che le metterà insieme, e questo è sostanzialmente l'appuntamento che abbiamo oggi con Zapping, con i suoi ospiti, i titoli del TG3, e poi cominciamo. Questo è sostanzialmente l'appuntamento che abbiamo oggi con Zapping, con i suoi ospiti, i titoli del TG3, e poi cominciamo.

0: il blocco navale sarà revocato. Trapani, dodicenne tenta di accoltellare un professore e prova a filmare la scena con il cellulare sul suo casco, anche il nome del ragazzo di Bergamo che ha ferito un insegnante. Operai indiani sfruttati come schiavi per costruire il consolato USA a Milano, controllo giudiziario sul colosso americano Cadel, la procura paghe sotto la soglia di povertà. Lettera di Mattarella agli studenti del liceo Volta di Milano che hanno dedicato un calendario alle madri costituenti il 2 giugno di 80 anni fa all'esame di maturità della nostra Italia.
1: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo. Bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, molti temi alla nostra attenzione. Da che cosa vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare da Trump nella Situation Room, che deve decidere se riprendere i bombardamenti o accettare quello che i negoziatori iraniani e statunitensi hanno messo a punto in queste convulse settimane di trattative? Lei come pensa che andrà a finire?
2: Io escluderei che ricomincino i bombardamenti, perché nessuno se lo può permettere, né politicamente né dal punto di vista della continua riduzione delle dotazioni militari. Quindi il punto è come uscirne, ne abbiamo parlato tante volte, ne avete parlato, e il mondo si domanda dopo la sghemba modalità con la quale gli Stati Uniti sono stati trascinati dentro questa guerra, prevalentemente secondo l'agenda politica di Netanyahu. Non che non ci fosse bisogno, questo è evidente, anche abbastanza retorico ripeterlo, non che non ci fosse bisogno di trovare un modo per fermare la tragedia, dei soprusi perpetrati internamente e non solo, e anche esternamente alla Repubblica Islamica, non dimentichiamolo, cioè la riduzione della libertà interna tragica, le morti, e la riduzione della libertà internazionale con il sostegno alla trama delle relazioni terroristiche che la Repubblica Islamica ha sempre sostenuto, ma questo non ci ha mai impedito di dire che la modalità d'ingresso in questo conflitto degli Stati Uniti è stata pilotata da altri.
1: Tra l'altro, a quanto pare, la situazione della repressione interna è anche peggiorata rispetto a prima della guerra in questa fase. Quindi...
2: Allora abbiamo una riduzione drastica della trasparenza, perché il blocco internet, la impossibilità di avere informazioni aggiornate ci mette nelle condizioni di dare giudizi sospesi, ma è di tutta evidenza che la libertà dei cittadini iraniani non è aumentata in questi mesi, anzi è destinata a peggiorare, perché non è certamente stato decapitato il cuore del potere religioso all'interno della Repubblica Islamica, cioè il potere dei Pasdaran. Quello che oggi però Trump deve ottenere è una fuoriuscita onorevole. Onorevole sarà impossibile, a mio modo di vedere, perché ormai il re è abbastanza nudo e a tutti evidente che questo negoziato non è guidato dagli Stati Uniti, è partecipato dagli Stati Uniti. È curioso immaginare come possano essere variabili i soggetti che avranno un ruolo fondamentale in questa partita. Non è da escludere che, fin troppo semplice dirlo, che la Cina possa giocare un ruolo importante proprio per il fatto che le relazioni che la Cina intrattiene con l'Iran sono certamente più solide di quanto non accada a tutto il resto del mondo, e in qualche misura anche la Russia, perché comunque non dimentichiamo che la Russia di Putin vede nell'Iran uno dei suoi principali fornitori di armamenti, in particolare è il fornitore di droni, e sappiamo quanto in questo momento il tema dei droni sia centrale.
1: Ce n'è caduto uno sulla testa, potremmo dire, in quanto paese nato, no?
2: Esattamente.
1: La notizia di oggi sulla Romania.
2: Tra l'altro di produzione iraniana.
1: Uno Shahed di produzione iraniana, certo.
2: Esattamente, quindi questi temi fanno capire come Trump, appunto, nella Situation Room dovrà trovare una forma di fuoriuscita, ma che il pallino non è in mano solo.
1: Ma vediamo almeno solo due aspetti, secondo lei, come andranno a finire. Io le chiedo queste due cose. La navigazione dello Stretto di Hormuz tornerà alle modalità pre-guerra, cioè completamente aperta, senza dazi e senza controlli, e l'uranio arricchito a disposizione dell'Iran, che è stato uno dei pilastri con cui si è motivato questa guerra, l'Iran sarà disponibile a cedere a un paese terzo? Queste due cose sarebbe interessante riuscire a capire.
2: Guardi, la trasparenza sarà ridotta ai minimi termini. Se dovessi fare una valutazione insieme a lei, ragionando ad alta voce, direi che lo stretto verrà riaperto, perché è interesse di tutti che venga riaperto, a partire dalla Cina.

0: come dicevo poco fa, e mentre invece sul tema dell'uranio arricchito avremo notizie la cui veridicità verrà verificata nel corso degli anni. Temo che su quella partita la pretesa di portare a casa un risultato migliore di quanto non accaduto con i precedenti accordi negoziati in parte dall'Europa, in parte da Obama, ecco, la possibilità di migliorare la condizione non credo verrà raggiunta da Trump, e lo sapremo, e in qualche modo dovremo dirlo, perché questo errore con l'amministrazione americana deve essere pagato in qualche modo, in modo tale che non venga ripetuto in futuro.
1: Veniamo alla questione del drone caduto in Romania, al confine tra la Romania e l'Ucraina. Non è la prima volta che questo succede, questa volta però purtroppo il drone ha anche ferito gravemente due cittadini rumeni che abitavano nella palazzina che è stata colpita dal drone. La NATO come sempre protesta, i politici dicono che è inaccettabile, che non si deve ripetere, che difenderemo ogni singolo centimetro di terreno della NATO. Però poi le cose continuano ad accadere, visto che il generale Vannacci dice che probabilmente questo drone è ucraino perché è agli ucraini che conviene di più alzare il livello dell'allarme e presentarsi come vittime e chiedere aiuto all'Occidente. Lei che ne pensa?
0: Beh, buona che Vannacci non abbia detto che l'ha lanciato Tajani quel drone, ma la logica è abbastanza ripetitiva. Noi siamo sempre al confine tra l'errore che non può non capitare quando ci si trova in condizioni di conflitto come queste, quindi e l'errore capita al confine, o il segnale lanciato in maniera subdola, come tanti ne sono stati, se ne sono verificati nei paesi baltici, in Polonia, in Romania e via discorrendo.
1: Anche perché, diciamo, la retorica antioccidentale, antibaltica soprattutto della Russia in questa fase è piuttosto intensa, un giorno sì e l'altro pure, da Putin e dai vertici russi arrivano minacce al territorio europeo soprattutto, quindi diciamo, se uno unisce i puntini può pensare che anche quel drone può far parte di questi segnali.
0: Esatto, e non si può quindi, diciamo dal mio punto di vista, fare passi indietro rispetto alla costruzione di una strategia che parta dalla consapevolezza che il disegno russo è un disegno di sabotaggio del progetto europeo, non tanto limitato all'Ucraina come non era limitata la Georgia, come non era limitata la Crimea, non è limitata oggi la strategia a quanto accade in Ucraina, ma c'è una prospettiva di medio-lungo termine della quale ci dobbiamo fare carico, a maggior ragione oggi che è una strategia della quale dovremmo farci carico se vogliamo parlare ancora di Occidente alla luce di quanto sta accadendo oltreoceano. L'Europa ha questa responsabilità, per questo in questa filone si inserisce il dibattito sull'eventuale accelerazione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Non è un problema di carattere giuridico, lo sappiamo tutti che il quadro giuridico connesso all'adesione di un paese, abbiamo 10 paesi in fila, quindi è una trafila lunga, ma il fast track per l'Ucraina non è una, diciamo, una questione giuridica, è una questione politica, è il simbolo attraverso il quale segnali che di fianco alla sostegno militare doveroso, garantito in questi anni, vi è un progetto politico che ha al centro il futuro dell'Unione Europea.
1: Questo è interessante perché invece vedo che la Lega, Salvini e molti leghisti anche molto influenti hanno alzato il livello della comunicazione per opporsi drasticamente a questa ipotesi, la argomentano anche, dicono che sarebbe folle far entrare l'Ucraina in Europa perché questo distruggerebbe il settore agricolo europeo, essendo l'Ucraina, diciamo, il granaio d'Europa, quindi creerebbe squilibri economici giganteschi, porterebbe pericoli alla sicurezza perché ancora ci sono dei territori occupati che non sarebbe chiaro come gestire. Quindi la Lega, da Salvini a Borghi a tutti gli altri, dicono assolutamente no, mai l'Ucraina nell'Unione Europea. Ho visto che Fratelli d'Italia è un po' più possibilista, dice sì, l'Ucraina può accedere ma si deve mettere in coda, mentre, come lei diceva, il ministro Tajani, il ministro degli esteri, immagina, credo, un'accelerazione, una fast track. In questo senso il governo insomma è abbastanza diviso.
0: Sì, è una lunga storia, diciamo che per fare una battuta, uniti si vince ma divisi si governa pure benissimo, quindi e siamo andati avanti fino adesso. Peccato che in questo caso la divisione sì, non si è mai tradotta, meglio che non si sia mai tradotta in azioni concrete, in votazioni sghembe, e quindi non si è mai andati oltre la manifestazione, diciamo, via social di volontà un po' così di pronta beva, ecco, che poi non si trasformano in decisioni politiche concrete e soprattutto non sono supportate da votazioni separate sulle partite fondamentali. Ripeto, alla lunga queste debolezze a destra e a sinistra si pagano, perché io ho avvertito anche oggi le dichiarazioni provenienti soprattutto da una parte del Partito Democratico e dalla quasi totalità del Movimento 5 Stelle, che vanno nella stessa direzione delle dichiarazioni di Salvini e di Vannacci, diciamo un paese che nel suo complesso non ci fa una bella figura dividendosi in questo modo su una partita che a mio parere fa la storia.
1: Su no l'Ucraina si è immediatamente riformato, diciamo, l'asse giallo-verde, l'abbiamo visto succedere con il passare dei minuti e delle ore.
0: Che non è un asse politico, è l'asse diciamo della politica che cerca la via facile, quindi non, la non politica, cioè è un non luogo politico quell'incontro di volontà finte, a mio modo di vedere, le rispetto, ma no, è un non luogo politico quello di quell'incontro, perché il luogo politico è sempre il luogo dove si fa fatica, si fa sacrificio e si argomenta, quella è il messaggio che deve arrivare dritto, veloce, senza spiegazioni, è una vecchia storia. Allora il punto fondamentale a mio modo di vedere è questo modo correre il rischio di spiegare agli italiani e agli europei che la fatica che si sta facendo in Ucraina non è una fatica reattiva, è certamente la reazione a un'invasione, ma è figlia di un grande sogno, di un grande progetto, è la fatica che fanno i genitori quando devono fare dei sacrifici per educare i figli e gli devono dire dei no, è quella storia lì che si cerca di raccontare, che molto spesso non si riesce a riferire attraverso la comunicazione, diciamo, attuale e contemporanea. Però la ringrazio perché mi dà il tempo di dirlo.
1: C'è un'altra questione delicata che ha creato, mi sembra, qualche dissapore all'interno del governo, cioè la decisione dell'Italia di fare un po' marcia indietro rispetto all'utilizzo dei fondi SAFE, i fondi che l'Europa ha messo a disposizione degli Stati membri per far fronte alla necessità di aumentare le spese in sicurezza e in difesa. Ed è strano che questa marcia indietro arrivi proprio nel giorno in cui la sicurezza europea, con quel drone di cui parlavamo, balza, diciamo, su le prime pagine dei giornali. Il governo, Giorgio Meloni, ha spiegato che non se la sente di dire agli italiani che si può spendere soltanto in difesa, e quindi ha bloccato quella richiesta di prestito aspettando che l'Unione Europea conceda al governo italiano di poter avere lo stesso trattamento anche per le spese sull'energia. Ho visto che su questo ovviamente ci sono molte polemiche, immagino che il ministro Crosetto lascia trasparire la sua scontentezza, perché si aspettava i 22 miliardi in 3 anni, ne arriveranno molti meno, molti progetti dovranno essere fermati, molte riforme la riforma fondamentale delle nostre forze armate dovrà essere completamente rivista. Immagino in questo momento, diciamo, negli uffici degli alti comandi della difesa si stiano vivendo ore difficili. Ecco, vorrei un po' la sua opinione su tutto questo.
0: Io penso che risparmiare sulla difesa oggi, non sulla difesa tout court, risparmiare sulla difesa per come la si sta concependo, cioè finalmente una difesa coordinata a livello dell'Unione Europea, pur avendo trattati che teoricamente non lo consentirebbero, però questo modello che si sta promuovendo, che non solo da un lato vede il coordinamento tra paesi attraverso il libro bianco, ma dall'altro il tentativo di supportare questi paesi con prestiti a tassi molto bassi come nel progetto SAFE, ecco, l'idea di fare mezzo passo indietro la trovo un'idea fuori misura, un'idea per ridimensionare il contenuto di una sfida che rimane alta e che qualcun altro, nel momento in cui qualcuno ci rinuncia in tutto o in parte, costringe altri ad accettarla in tutto e in parte al tuo posto, perché quella sfida non è una sfida rinviabile, non è una sfida rinunciabile, non c'è dentro la quantità di denaro che dedichi alle armi, c'è dentro la quantità di interesse che tu dedichi al futuro dell'Europa e dell'Occidente. Il tema ormai ripetuto più volte, retorico, secondo la quale in politica bisogna scegliere tra le spese dedicate al sociale e le spese dedicate alla difesa, è un tema fuori dalla politica. In politica si ha il dovere di occuparsi di sociale e di difesa, se si vuole parlare di politica. Se il tema è trasferire messaggi comprensibili, allora è un altro capitolo. Tema la politica, come accade oggi in Italia, dove la spesa sociale è circa 11 volte la spesa dedicata alla difesa, se il ragionamento è questo, non bisogna risparmiare quei 4-5 miliardi anno di cui di fatto si sta parlando, perché non si risolve il problema dal punto di vista della spesa, perché la spesa rimane alta e il debito rimane alto, semplicemente ci si tira fuori dalla sfida.
1: Ma secondo lei l'Europa dovrebbe rispondere positivamente alla richiesta del governo italiano? Giorgia Meloni ha scritto una lettera direttamente a Ursula von der Leyen dicendo: fateci utilizzare anche i soldi per ridurre l'impatto della crisi energetica, sì. con la stessa clausola di salvaguardia che si usa per le spese per la difesa. L'Europa mi sembra non molto intenzionata ad acconsentire. Lei che cosa pensa?
0: Il pacchetto energia è complesso. Da un lato c'era il decreto energia che è stato mandato al vaglio della Commissione Europea, dove già si faceva un intervento molto interessante, molto più interessante di quanto non accada con la retorica intorno agli extra profitti delle grandi compagnie energetiche. Ma perché dico questo? Non perché sia dalla parte di chi guadagna tanto, ma semplicemente perché in quel decreto energia, con lo scorporo dell'ETS dal termoelettrico eccetera, si produce una riduzione importante di introiti per le grandi compagnie di vendita dell'energia, quindi sarebbe una forma molto più intelligente di procedere all'ottenimento del risultato urlato quando si parla di extra profitti. Quel decreto energia va già nella buona direzione, c'è una buona risposta da parte della Commissione Europea. La richiesta di fare ulteriore debito anche sull'energia, secondo me, va trattata con attenzione. Infatti il commissario Fitto ha risposto dicendo: valutiamo ipotesi alternative, i fondi strutturali di coesione eccetera hanno tante finalità, tra cui anche queste, prima percorriamo quelle, poi vediamo se è necessario andare su altro debito. Abbiamo 90 miliardi all'anno di interessi di debito,
1: quello è il vero problema. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie come sempre Massimiliano Salini, Forza Italia, grazie. Europarlamentare, grazie per essere stato con noi. Finisce qui questa breve puntata di Zapping. Io ringrazio tutti e vi lascio adesso con Ascolta si fa sera e Zona Cesarini con finale playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping. Vi ricordo che potete risentire questa su RaiPlaySound.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
6: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
11: Il quarto Vangelo, quello di Giovanni, si chiude al capitolo 20, ma poi è stata aggiunta a questa conclusione una lunga appendice, un 21 capitolo nel quale accadono diversi episodi che da una parte permettono di ripercorrere, di ritracciare, di rileggere le cose che erano già successe nel vissuto di Gesù, o che erano successe ai suoi discepoli, come se l'Evangelista volesse rileggere col senno di poi, cioè alla fine della storia, alcuni elementi che nel mentre della narrazione non si potevano comprendere. Fra questi racconti c'è uno particolarmente toccante. I discepoli sono sul lago di Galilea, sono un po' scoraggiati, non sanno che fare e vanno a pescare, tornano a fare il loro mestiere, quello che era il loro lavoro quotidiano finché Gesù non li aveva chiamati. Mentre stanno a pescare non trovano niente, non riescono a prendere niente. Allora uno sconosciuto dalla riva gli dice di gettare le reti dall'altra parte, che è un comando che Gesù aveva dato a Pietro nel momento in cui l'aveva chiamato a sé, ma questo ce lo racconta Luca, non Giovanni. Dopo questo comando Giovanni si accorge che quello sconosciuto è il Signore. Allora si butta Pietro e nuota, e gli altri tornano con la barca piena di 153 grossi pesci. E intanto Gesù che cosa stava facendo? Aveva preparato la brace per cuocere il pesce. Prepara per i suoi un pasto, come un amico, come una madre, come una sorella, perché era il gesto tipico delle donne. Prepara un pasto ai pescatori stanchi di una notte inutile, e intorno al pasto, al pesce forse tante volte condiviso, restringono l'amicizia, il calore, rinfrancano la speranza, riscoprono i legami per iniziare una nuova fase della vita che ora gli sta davanti.
7: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
12: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
13: Zona Cesarini.
14: Sono le 20 qui su Radio 1, buonasera, ben ritrovati in studio Francesco Albanese per questa nuova puntata di Zona Cesarini, che molto sarà dedicata al calcio e al basket, ma non perderemo di vista l'equitazione con il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Sempre in tema di calcio parleremo naturalmente della nazionale che è radunata a Coverciano, ma adesso subito spazio alla cronaca, agli impegni che stanno per iniziare. Per quanto riguarda il calcio, ci sarà la finale di ritorno del playoff di Serie B Monza-Catanzaro, ce la racconterà Marco Signorelli. Per quanto riguarda invece playoff di basket, gara 1 della semifinale tra Brescia e Milano. Allora andiamo con ordine, partiamo proprio da Monza-Catanzaro. Pronto per noi a raccontarcela c'è Marco Signorelli. Buonasera Signorelli, allora tra poco ripristiniamo il collegamento con lo stadio di Monza. Allora passiamo alla pallacanestro, perché è pronto in postazione per Brescia-Milano Massimo Barchesi. Buonasera Massimo.
15: Ciao Francesco, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. A pochi istanti dalla prima palla 2 della semifinale tra la Germania Brescia e l'Olimpia Milano, quarta sfida ai playoff tra queste squadre. Nei tre precedenti ha sempre vinto Milano 2-1 ai quarti nei playoff del 1982, 3-1 in semifinale nel 2018, 3-0 in semifinale nel 2024. In tutte e tre i casi l'Olimpia vinse poi lo scudetto. Brescia che ha il fattore campo dalla sua per essersi piazzata al secondo posto al termine della stagione regolare con gli stessi punti di Milano, ma con una differenza negli scontri diretti a favore, perché la formazione di Matteo Cotelli ha vinto entrambe le partite nella stagione regolare, 98-92 qui al Palaleonessa e 90-81 al Palalido. Milano invece si è imposta nella finale di Supercoppa, 90-76 nella semifinale di Coppa Italia, 106-102, gara iniziata subito al tiro da tre con l'errore Lidei, rimbalzo per Brescia di Endure, primo possesso per la formazione di Matteo Cotelli che nella passata stagione è stato il vice di Peppe Poeta, attuale tecnico di Milano, Peppe Poeta che portò la Germania in finale un anno fa a sfidare la Virtus Bologna. Sbaglia la tre anche Rivers, ancora 0-0 dopo 30 secondi di gioco. Studio.
14: Vai pure avanti Massimo, ti ridò la linea, ti richiedo la linea non appena saremo pronti anche con Monza.
15: Perfetto Francesco, allora attacca a Milano con Lidei a rischio di violazione di passi, a rischio palla persa e palla persa fu. Palla per Rivers da tre, in ritmo i primi tre punti della partita sono della Germania Brescia con Dimitri Rivers che poco fa aveva fallito dall'arco ma ora ci ha riprovato con esito decisamente migliore. 3-0 Germani, Schitz per Nibo, gran movimento di Josh Nibo, virata con piede perno a far fuori Ivanovic, appoggio a canestro, i primi due per Milano e per Josh Nibo, 3-2 per Brescia che attacca con Ivanovic, grande protagonista di gara 5 contro Trieste, 24 punti per il montenegrino. Della Valle, arresto e tiro dalla media a segno, 5-2 ed è fondamentale per Brescia aver ritrovato Amedeo Della Valle in gara 5 contro Trieste, un Della Valle che ha giocato addirittura 34 minuti e utilizzato a sorpresa così tanto da Matteo Cotelli, scelta da tre, sbaglia ma arriva a prendere il ribalzo Ellis dal lato debole, sfuggito a tutti. Quinn Ellis consegnato ancora per il giocatore britannico che però commette violazione di doppio palleggio e palla persa per Milano, 2 minuti di gioco al Pala Leonessa con la Germania avanti 5-2 sull'Olimpia Milano. Brescia che attacca ora con Ivanovic che è in palleggio nella propria metà campo e viene superato in questo momento, Schiltz in marcatura su di lui, Ivanovic fino in fondo con il cameriere, appoggio in sottomano a segno Ivanovic, 7-2 e prosegue dunque nella scia, nell'onda vincente Nicola Ivanovic di gara 5 contro Trieste. Dall'altra parte lo scarico di Schiltz per Nibo, Nibo in violazione di passi piuttosto evidente.
14: Marchesi.
15: E seconda palla persa consecutiva per Milano. Eccomi,
14: allora,
15: vai.
14: Riprendiamo la linea qui dagli studi di Saxa Rubra. Allora andiamo a Monza per il finale playoff Serie B di ritorno. Monza Catanzaro, Marco Signorelli.
16: Buonasera, buonasera anche da Monza dove si gioca da 1 minuto 20 secondi questa finale di ritorno dei playoff di Serie B, ancora 90 minuti per un sogno, quello di riprendersi subito la Serie A per il Monza, ovviamente per il Catanzaro sarebbe un ritorno dopo più di 40 anni, mentre il Monza arriva dalla retrocessione della stagione scorsa, il Monza che vede l'obiettivo dopo il 2-0 dell'andata, ma il Catanzaro ovviamente non vuole arrendersi senza provarci, anche se alla formazione di Aquilani serve una vera e propria impresa, ossia vincere con 3 gol di scarto. Bisogna dire che la partita è sentitissima, record stasera per lo Power Stadium, sono più di 17.015 per la precisione, ma più di 2.500 sono i tifosi del Catanzaro che occupano il settore ospiti. Allora, intanto diamo la lettura delle formazioni partendo dal Monza, schierato con un 3-4-2-1 con Thiam in porta, in difesa Birindelli, Dellicarri e Carboni, linea mediana con Bacune, Pessina, Colombo e Azzi, davanti Hernani, Dani Mota, dietro Cutrone, attenzione perché attacca però il Monza con un pallone che arriva dalle parti di Azzi che però si fa anticipare, dicevamo invece del Catanzaro schierato con un modulo speculare da Alberto Aquilani, sempre 3-4-2-1 con Pigliacelli tra i pali, Sandro Antonini e Felipe Jack in difesa, centrocampo Favassulli, Pontisso, Petriccione e Di Francesco, davanti i tre sono liberali Iemmello e Pittarello, dirige il signor Davide Massa d'Imperia, temperatura estiva qui a Monza siamo molto vicini ai 30 gradi. Viene allo studio, si gioca da 2 minuti e 50 secondi ovviamente sempre 0-0, a voi.
14: Allora adesso di nuovo basket Barchesi con la partita tra Brescia e Milano.
15: 6 minuti e 8 secondi a termine del primo quarto, Della Valle da lontanissimo scheggia solo il ferro, pallone recuperato da Lidei, 9 Brescia, 4 Milano, partenza sprint da parte della Germania che sarà portata anche sul 9-2, ma c'è Armani Brooks che entra subito in partita, l'MVP della stagione regolare a segno con due canestri consecutivi, ma da due, non da tre, che è la sua specialità. 9-6 per Brescia, che attacca con Della Valle, una serie di palleggi dietro la schiena con Ellis che lo bracca, sfugge però Della Valle, va ad appoggiare, sbaglia, rimbalza in attacco di Bilan. Due punti per Milo Bilan, i primi due del miglior rimbalzista del campionato, che fu MVP la passata stagione. 11-6 per la Germania Brescia, che come detto ha avuto un ottimo inizio, guidata soprattutto da Rivers Shields. Errore, rimbalzo di Bilan che apre il contropiede per Della Valle, vediamo se Brescia vuole correre e invece ragiona con Amedeo Della Valle, il blocco di Rivers, ancora Della Valle, va da Bilan che va via Shields, alza la parabola e segna altri due punti. Miro Bilan, quattro punti di fila per il centrone croato, il totem della Germania, che avanti 13-6, 4 minuti 48 secondi al termine del primo quarto. Monza Calanzaro, Marco Signorelli.
16: Qui a Monza si gioca da 4 minuti 35 secondi, risultato sempre di 0-0 tra Monza e Catanzaro, con il Monza che in questo primo tempo attacca da destra verso la sinistra, divisa tradizionale casalinga per il Monza, quindi divisa rossa con inserti e numeri bianchi, per il Catanzaro invece divisa nera con inserti e numeri verde fluo. Ora è il Monza che spinge da destra a sinistra con Hernani che prova a guadagnare la fascia, ma c'è il contrasto vincente su di lui, il pallone che termina in fallo laterale, palla che carambola anche sui piedi di Hernani, dunque la rimessa con le mani sarà in favore del Catanzaro. Siamo sempre nella metà campo della formazione calabrese, che prova ora a gestire un pallone con i liberali, che prova a liberarsi ma che viene messo giù, e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra di Aquilani. 5 minuti 25 sul cronometro, Monza 0 Catanzaro 0. Brescia Milano Barchesi.
15: Terza palla persa per l'Olimpia, violazione di 24 secondi dall'altra parte, c'è Ivanovic con il ferro, viene beffato però poi non riesce a recuperare il rimbalzo Rivers, beffato Ivanovic, pallone che è rimbalzato due volte sul ferro per poi uscire, rimessa per Milano con Leandro Bolmare, è entrato in campo poco fa Pepe Guaita, dunque vuole più grinta evidentemente dai suoi un po' scarichi all'inizio della partita. Lidei, c'è il taglio di Shields non visto, Shields allora si porta fuori dal lontano dal canestro e va a prendersi il fallo da Ivanovic a 4 minuti e 2 secondi dal termine del primo quarto. 13 Brescia 6 Milano, rimessa in attacco per l'Olimpia con vediamo un po' chi va a rimettere il pallone con le mani, va Leandro Bolmaro in uscita, Giosci Nipo che riceve palla, il consegnato nuovamente all'argentino, sempre Bolmaro in palleggio, blocca Nipo, libera la strada a Bolmaro che scarica per Godoric e c'è un'altra palla persa. Un'altra palla persa per l'Olimpia Milano con Godoric che calpesta la linea di fondo campo. 3:52 al termine del primo quarto, Brescia 13, Milano 6. Torniamo da Marco Signorelli per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Monza, Calanzaro con Ivanovic che regala il massimo vantaggio a Brescia. Time out chiamato da Peppe Poeta, 15 Brescia, 6 Milano, Monza, Calanzaro.
16: Si gioca da poco più di 7 minuti al Lu Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 0. Ora Cutrone sulla tre quarti prova a difendere il pallone con il fisico su di lui, però c'è l'intervento di Petriccione, falloso, messo giù il numero 10 del Monza, scontro tra numeri 10, dunque gioco che riprende con un calcio di punizione in favore della formazione di casa. Vanno a prendere posizione i giocatori di bianco, battuto questo calcio di punizione all'indietro per Colombo nel cerchio di centrocampo, allarga il gioco sulla destra per Grindelli, costretto però a tornare indietro dal pressing dei giocatori del Catanzaro. Poi c'è una buona combinazione con Pessina a campo, Pessina sulla tre quarta, sulle tre quarti Pessina apre il gioco sulla destra per Hernani, il traversore basso con Utrone che controlla poi il colpo di testa di Antonini a mettere fuori, ritrova però il pallone sulla tre quarti ancora Birindelli, va sulla fascia di destra, prova lo scambio con un compagno, non si capiscono però i due. Allora può partire il Catanzaro, 9 minuto del primo tempo, Monza 0 Catanzaro 0. Torniamo alla sfida tra Germania e Olimpia. Barchesi.
15: Squadre che rientrano in campo dopo il time out, 15-6 per Brescia, che ha iniziato davvero alla grande, una Milano un po' distratta con troppe palle perse in questi primi minuti di partita. Sono già 5, ce ne sono state 3 consecutive, ma prima ce n'erano state altre 2, 3 minuti e 43 secondi a termine del primo quarto, 5 palle perse sono davvero un'enormità per l'Olimpia quando sono stati giocati quasi 7 minuti di partita. Gudoric sotto canestro per Bolmaro, sbaglia, vorrebbe un fallo l'argentino, non fischiato dagli arbitri, rimbalzo per Brescia con Della Valle marcato sempre da Shields, palleggio dietro la schiena, scarico per Rivers, linea di fondo, Rivers va a schiacciare, glielo impedisce però Zach Lidey che gli strappa pure il pallone, Lidey in contropiede e eccola la schiacciata, arriva dall'altra parte di Josh Dibbo di prepotenza e vediamo se questo doppio episodio riuscirà un po' a scuotere l'Olimpia in un avvio di gara davvero negativo per gli uomini di Pepe Poeta. 15-8 con Barnelle che è entrato in campo il miglior sesto uomo del campionato. Rivers si libera, attacca il ferro, Rivers appoggio e scanestro da parte di Dimitri Rivers che è un po' il mattatore di questo inizio di partita. 7 punti per lui, 17 Brescia, 8 Milano, 2:40 termine del primo quarto. Monza Catanzaro, signorelli.
16: 9 minuti 35 secondi sul cronometro, Monza 0, Catanzaro 0, calcio di punizione per il Catanzaro nella metà campo del Monza, siamo molto lontani dalla porta, però almeno 35 metri, dunque da lì non ci sarà la possibilità di andare direttamente in porta, ma studiano una possibile combinazione i giocatori di Aquilani con 7 giocatori della Monza sul limite dell'area, con Thiam che va a dare indicazioni ai suoi, alza il braccio al giocatore del Catanzaro sul punto di battuta, c'è anche Petriccione ma non dovrebbe essere lui a battere, l'arbitro fischia e c'è la battuta da parte di Pontizio che però appoggia su un compagno vicino, poi prova a scodellare il pallone in mezzo per Iemmello che però viene anticipato, se la cava bene in questo frangente la difesa del Monza che poi conquista anche una rimessa con le mani facendo carambolare il piede sul pallone di un avversario, si trattava ancora una volta di Pontizio, anzi di Favasuri. Allora rimessa con le mani per il Monza, 10 minuti e 40, sempre 0-0 tra Monza e Catanzaro. Ricordiamo anche il risultato dell'andata con il Monza che è andato a vincere 2-0 a Catanzaro con le reti di Hernani e di Caso che parte dalla panchina questa sera. Hernani invece in campo da titolare, prova a spingere ora il Catanzaro a sinistra con Di Francesco, costretto ancora una volta a tornare indietro mentre inizia il 12° minuto del primo tempo. Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo da Barchesi, Brescia-Milano.
15: 4 punti di fila per Milano, dalla lunetta 2 di Nibo, adesso in cost to cost Leandro Bolmaro, 17-12 per Brescia che attacca con Bilan, bello questo duello con Josh Nibo e la palla entra alla fine, canestro e fallo, 2 punti di Miro Bilan, fallo di Josh Nibo, 2 centri completamente opposti dal punto di vista delle caratteristiche, possiamo dire di vecchio stampo Miro Bilan, mentre Josh Nibo è più un centro moderno, grande fisico, gran rimbalzista come d'altronde Miro Bilan, che è il primo, d'altronde sono i migliori rimbalzisti che stanno affrontando del campionato. Miro Bilan che sbaglia però il tiro libero supplementare e non completa la giocata da 3 punti, 19-12 per Brescia. Gudoric sotto per Diop, altra schiacciata per Milano perché Diop ha preso il posto di Nibo, primi 2 per l'ex centro di Sassari, 19 Brescia, 14 Milano, 90 secondi a termine del primo quarto. Monza Catanzaro,
16: 13° minuto del primo tempo, occasione per il Catanzaro con un calcio di punizione non molto lontano dalla bandierina di destra, la battuta di Pontizio, il colpo di testa che però è terminato centrale direttamente tra le braccia di Thiam, ancora il Catanzaro però ora che attacca con Liberali fermato al limite dell'area, allora rifatto ancora il Monza con Dani Mota che a sua volta perde il pallone, lo riconquista Pessina che prova a servire subito Dani Mota che però non si era accorto che il compagno aveva riconquistato il pallone, dunque viene superato dalla palla e può ripartire il Catanzaro ora con Petriccione che avanza, palla al piede sul tre quarti, prova a farsi vedere Cassandro ma preferisce andare a destra da Favasuli che rientra ancora per per Pontisso al limite dell'area per Iemmello, fermata. Allora il Monza con il tocco di Hernani per Cutrone che è a campo, Cutrone contro Antonini, Cutrone, provano ad entrare il giocatore del Catanzaro, Cutrone va alla conclusione, c'è la deviazione di Antonini e il pallone che termina sul fondo a mezzo metro più o meno dalla porta difesa da Pigliacelli, il buon tentativo di Cutrone con il destro sporcato da Antonini, Pigliacelli in tuffo che ha seguito la traiettoria del pallone, non è intervenuto, palla dunque in calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra con Hernani che va alla battuta, il cronometro dice 13 minuti 50 secondi, Monza 0, Catanzaro 0, e torniamo a Brescia da Marchesi.
15: Primo fallo di Leandro Bolmaro che ha fermato con le cattive Amedeo Della Valle, 22 Brescia, 14 Milano, con l'Olimpia ricacciata indietro dalla tripla di Zaiden Nan, l'ultimo arrivato in casa a Bresciana, arrivato esattamente ad aprile per sopperire l'assenza di CJ Messenburg che persiste. Il giocatore Nan, una guardia giovane, 23enne, uscito all'università di Baylor, esperienza in D-League con gli Austin Spurs ed è un rookie alla sua prima esperienza in Europa. Della Valle attacca ancora Bolmaro, lo scarico per Momondur, scarico ancora per lo stesso Nan che si butta dentro, viene chiuso, Nan ci prova ugualmente, forzatissimo, palla che non arriva nemmeno al ferro, rimbalzo di Godoric sotto per Bolmaro e Milano quando corre è davvero efficace e ha segnato sempre in transizione l'Olimpia dall'inizio della partita, anche se sotto di 6, ultimi 8 secondi, 22-16 Brescia e ultimo possesso Germani per questo primo quarto. Il fallo di Diop, che manda in lunetta Amedeo Della Valle, non una brillantissima idea quella di Usman Diop che si è trovato suo malgrado a marcare, accettando peraltro anche il cambio difensivo Amedeo Della Valle, ma è stato costretto a commettere fallo ADV in lunetta con i tiri liberi a 3 secondi dal termine del primo quarto, 22 Brescia 16 Milano. Della Valle a segno con il primo tiro libero, d'altronde parliamo di uno dei migliori tiratori dalla lunetta, il secondo per l'esattezza, 93,5%, 158 su 169 prima del match di questa sera, primo libero a segno per Della Valle, idem con il secondo, sono 4 punti per Della Valle e 3 secondi da giocare in questo primo quarto, 24 a 16 per la Germani Brescia con Guduric pronto a rimettere il pallone in gioco, lo deve fare anche velocemente, manda nella metà campo, si inserisce in Durr sulla traiettoria del pallone che era destinato a Diop e allora rimessa per Milano con 2 secondi e 6 decimi da giocare in questo primo quarto, ancora Guduric, vedremo un po' se affidare il pallone a Mannion o ancora a Diop che ci prova da lontanissimo, ferro, primo ferro e termina qui il primo quarto dominato dalla Germani Brescia, avanti 24 a 16 sull'Olimpia Milano con 7 punti di Dimitri Rivers e 6 di Miro Bilan, gara 1 della semifinale dei playoff, ricordiamo domani sera gara 1 tra Virtus Bologna e Rayer Venezia, ma torniamo da Marco Signorelli per il match di ritorno della finale dei playoff del campionato di Serie B, Monza Catanzaro.
16: E questa invece è gara 2 della finale playoff, chi la spunterà andrà in Serie A a fare compagnia a Venezia e Frosinone con il Monza ovviamente forte del doppio vantaggio maturato nella gara di andata e Monza che passerebbe anche in caso di parità. Siamo al 18° minuto comunque, sempre Monza 0, Catanzaro 0, i tentativi del Catanzaro che però finora non è mai riuscito a impensierire Chiam, ora un calcio di punizione in favore del Monza, siamo a una decina di metri dal limite dell'area proprio di Chiam con il portiere Brianzolo che va alla battuta lunga presumibilmente perché avanzano tutti i suoi compagni e così il pallone lungo a cercare Cutrone, ci arrivano però prima i difensori del Catanzaro, poi con Petriccione che allarga alla sua sinistra per Favassuri che perde però il pallone, allora prova a ripartire la Monza con Dani Mota, con Pontisso che gli ruba il pallone, poi il retropassaggio per Pigliacelli che si guarda avanti, si avvicina, le compagne provano a chiedere il pallone, però non ci sono giocatori liberi, sono quelli proprio vicini a lui, alla fine sceglie alla sua sinistra Felipe Jack, Catanzaro che prova a sviluppare il suo tema offensivo sulla sinistra, però si chiudono i giocatori della Monza. Monza che comunque mantiene un atteggiamento aggressivo nonostante la situazione di vantaggio di cui abbiamo appena detto. Dunque un Catanzaro che fa fatica a trovare spazi, finora direi portieri quasi inoperosi, a parte un intervento di Thiam, ma su un colpo di testa centrale che non gli ha creato particolari problemi. 18 minuti, 30 secondi, qui allo Power Stadium, Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo a Brescia, Germani, Olimpia, Barchesi.
15: Prontissimi per l'inizio del secondo quarto, Brescia 24, Milano 16, Milano che ha pagato a caro prezzo le troppe palle perse, ben 6 nel primo quarto, un'esagerazione è davvero, e poi a 0 su 3 da 3 punti la formazione di Pepe Poeta. Si riprende con Cuorno in cabina di regia. Consegna il pallone a Nan si butta dentro, scarica per Barnell da 3 punti, cortissimo, pallone recuperato a rimbalzo da Bolmaro, l'intervento è di Nan, la rimessa secondo l'arbitro quarta è di Milano, protesta Nan, non è la prima protesta da parte del giocatore di Brescia, che convince anche il suo allenatore Matteo Cotelli a chiedere l'utilizzo del instant replay. Dunque si gioca il challenge Brescia in questo avvio di secondo quarto. Allora, visto che il gioco è fermo, 20 secondi giocati, con la Germania avanti 24 a 16 su Milano, torniamo a Monza, Monza Catanzaro, Marco Signorelli.
16: A Monza sta per concludersi il 20° del primo tempo, Monza 0, Catanzaro 0. Prova a spingere ora il Monza da destra con un pallone crossato nel mezzo a cercare Dani Mota, che però non può arrivarci. Dunque pallone che sfila sul fondo, il gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Catanzaro. Era stato Birindelli a guadagnare la fascia destra, Birindelli che oggi è stato schierato come braccetto di destra, come si dice ormai, e dunque come terzo difensore centrale, mentre a fare il quinto, l'esterno di destra, c'è Cune. Catanzaro ora con il pallone nella propria metà campo con Petriccione, che viene contrastato da Cutrone, chiedono il fallo ai giocatori calabresi, ma non è d'accordo l'arbitro, il signor Massa, che lascia giocare. Alla fine però ancora la meglio il Catanzaro con Cassandro, che va a riprendersi questo pallone, allora viene gestito ancora una volta da Pietriccione in posizione di playmaker arretrato, il giocatore che forse sta toccando più palloni nella formazione di Aquilani, almeno in questi primi 21 minuti scarsi di gioco di questa prima frazione di gioco. Un'altra azione del Catanzaro che però si spegne sulla tre quarti, allora un altro tentativo di ripartenza del Monza con Colombo che allarga sulla destra per Hernani, poi il pallone all'indietro per Bacune, 21 minuti, 10 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. Marchesi, basket.
15: E ha avuto ragione Nan, perché gli arbitri hanno assegnato la palla a Brescia, che poi è andata a segno con Corno, e c'è massimo vantaggio 26 a 16 per Brescia con i primi due messi a segno da Corno. Dall'altra parte la prima tripla della partita per l'Olimpia Milano la realizza Marco Guduric e riporta a meno 7 l'Olimpia, 26 a 19 per Brescia, primi tre punti per Marco Guduric, ancora Nan per Ndur dalla media, Momo Ndur a segno, gesto elegante di Ndur, bel movimento, grande tecnica, e per Momo Ndur si trattano dei primi due punti. Attenzione a Milano che rischia di perdere un altro pallone. Ora Guduric contro Mobio, entrato in campo poco fa, ancora lo scarico di Guduric per Pippo Ricci da tre, segna Pippo Ricci, seconda tripla di fila per Milano, 28 Brescia, 22 Milano, 8 e 28 all'intervallo lungo, Monza Catanzaro.
16: A Monza invece manca molto più tempo all'intervallo, siamo al 23° minuto, siamo esattamente a metà del primo tempo, 22 minuti 30 secondi, con il risultato che resta inchiodato sullo 0-0, dove con il Catanzaro che attacca da sinistra con Di Francesco sul lato corto dell'area di rigore, il cross con il mancino, ma la palla però sul fondo con Azzi, che ha coperto la traiettoria del pallone dal possibile intervento di Favassuri, che era lì in agguato. Dunque ancora rimessa dal fondo, già battuta da Thiam, che va a sinistra dal capitano Pessina, che però non viene supportato dai compagni, allora ancora all'indietro con Carboni che rilancia in avanti a sua volta con il sinistro, ma riconquista il pallone il Catanzaro che lo gestisce ora con Pavassoli in orizzontale. Pavassoli che centra l'arbitro Massa, l'incolpevole arbitro Massa, ma il pallone carambola comunque dalle parti del Catanzaro, lo riprende in mano l'arbitro e poi lo restituisce ancora una volta ai giocatori di Aquilani, ora con un bel tocco di Pontisso al limite dell'area per l'inserimento di Iembello, con Thiam che esce proprio al limite e si prende anche qualche rischio contando il pallone con le mani, ma era evidentemente dentro la propria area di rigore. Allora gioco che riprende ancora una volta con il portiere del Monza che fa partire l'azione, Brianzola, che questa volta prova a svilupparsi lungo l'autodestra, ma c'è un fallo del Catanzaro, dunque calcio di punizione in favore della Monza quando sta per iniziare il 25esimo minuto allo Power Stadium. Monza 0, Catanzaro 0. Germania Olimpia, Barchesi.
15: 7 minuti e 20 secondi all'intervallo lungo, più 8 Brescia, 30-22 su Milano, in attacco in questo momento con Marco Guduric che cerca di sfruttare il blocco, pick and roll laterale, Guduric da 3, sbaglia, rimbalzo da parte di Nan che va in palleggio nella metà campo dell'Olimpia, ancora Nan, gioco a 2 con Dur, stessa esecuzione di poco fa, un piazzato dalla meta, stavolta errore da parte dell'ala senegalese, ribalzo di Bolmaro che va da Pippo Ricci, Guduric per Bolmaro marcato da Nan, va verso sinistra, Bolmaro arresto e tiro dentro, canestro e fallo. Leandro Bolmaro, potenziale gioco da 3 punti. Bravissimo Bolmaro nel gestire questo possesso, nell'alzarsi dalla media e nel prendere anche il fallo di Indur, primo fallo di Indur. 30-24, Milano che cerca di avvicinarsi dopo che poco fa era sotto di 10 lunghezze all'inizio del secondo quarto sul 26-16. Bolmaro che è il giocatore più in forma dell'Olimpia Milano che si è sbarazzata di Reggio Emilia, 3-0, a segno Bolmaro col libero supplementare, 30-25, ha avuto 4 giorni di riposo in più rispetto a Brescia che invece ha dovuto faticare fino a gara 5 per battere una coriacea Trieste. 7 punti di Bolmaro, 30 Brescia, 25 Milano, 6 minuti e mezzo all'intervallo lungo, Monza Calanzaro.
16: A Monza siamo al 26esimo, Monza 0, Catanzaro 0, c'è un calcio di punizione in favore del Monza, in zona d'attacco sul settore di sinistra con Hernani che va alla battuta, alza un braccio, il numero 8 del Monza, la battuta con il destro in mezzo all'area, cercava il colpo di testa di Carboni probabilmente a fare la torre per un compagno, troppo alta però la traiettoria del pallone calciato da Hernani. Allora gioco già ripreso con la rimessa dal fondo per il Catanzaro, con il Catanzaro che prova ad avanzare da sinistra, c'è però subito il pressing del Monza che si alza, il pressing di Hernani sul portatore di palla, ma è molto molto alta la linea del Monza che fa fatica il Catanzaro. Evidentemente Bianco non ha studiato, non ha preparato una partita assolutamente difensiva, nonostante il vantaggio già confortante, un Monza che vuole provare se possibile ad arricchire ulteriormente il proprio bottino per mettere in ghiaccio definitivamente questa finale. Ora Pessina ai 25 metri, Pessina a destra per Hernani in area da destra, Hernani la palla bassa ribattuta da un difensore del Catanzaro, suma una grande occasione per il Monza. Allora c'è la ripartenza del Catanzaro con Pontisso che supera la linea mediana, palla al piede, poi allarga il gioco sulla sinistra per Di Francesco, una palla in mezzo, c'è l'intervento in scivolata di Birindelli che va a toccare il pallone che termina sul fondo, ma c'è stato evidentemente un fallo in attacco commesso dal Catanzaro, dunque il gioco riprenderà con un calcio di punizione per il Monza nella propria area di rigore con Thiam che va alla battuta. 27 minuti, 20 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo a Brescia, Barchesi.
15: E sta rimontando Milano, 6 minuti e un secondo al termine del primo tempo, ora sono solo 3 punti di vantaggio di Brescia su Milano, 30-27, una Milano che sta andando decisamente meglio al tiro in particolare, ora viaggia con il 64% da 2 la formazione di Peppe Poeta, 33% da 3 ed è avanti anche nel computo dei rimbalzi, 13 contro i 9 di Brescia. Ora fa più fatica a trovare il canestro, vediamo Nanni in cabina di regia a palleggiare a servire in post basso Bilan, marcato da Diop. Ancora Bilan, spalle a canestro, Bilan, a canestro Miro Bilan, rientrato in campo in un momento delicato per la Germania, che ora ritrova 5 punti di vantaggio. Sono 8 i punti di Miro Bilan, gioco a 2 tra Guduric e Diop, che risponde da par suo. Osman Diop, Miro Bilan appoggia a canestro e nuovo meno 3 per Milano, 4 punti per Diop, 32-29 quando siamo in prossimità della metà del primo tempo. Vediamo un pallone gettato dalla Germania Brescia, palla persa, la seconda della formazione di Matteo Cotelli. 32, c'è anche un fallo in attacco fischiato a Miro Bilan ed è il primo fallo per il centro croato. 32-29 per Brescia su Milano, che avrà il possesso del potenziale meno 1 o addirittura del pareggio a 5 minuti e 11 secondi dall'intervallo. Brescia 32, Milano 29. Signorelli per Monza Calanzaro.
16: 29 minuti, 10 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. Poco fa le proteste del Catanzaro per un possibile fallo in area su Pittarello, con Carboni che si è leggermente appoggiato sul attaccante della formazione calabrese. Hanno chiesto il calcio di rigore ai suoi compagni di squadra, non dello stesso avviso il signor Mas. Evidentemente ci sarà stato anche un silent check in sala VAR, collaboratori d'accordo con il signor Massa, e dunque si può continuare a giocare in questo primo tempo, che resta bloccato sullo 0-0. Non abbiamo praticamente visto conclusioni pericolose, una per parte, un colpo di testa del Catanzaro dopo pochi minuti, centrale al 22esimo invece Cutrone per il Monza, provato con il destro dal limite a cercare il secondo palo, ne è uscita però una conclusione debole e centrale bloccata a terra da Pigliacelli. Ancora il Catanzaro che prova a tenere il possesso del pallone, ora con Felipe Jack all'altezza del cerchio di centrocampo. Petriccione, il tocco all'indietro per Antonini, ancora Petriccione con la palla in area, il colpo di testa e poi il quasi autogol di Dani Mota. C'era stato un colpo di testa di Cassandro e poi Dani Mota, che era intervenuto per dare una mano alla difesa, aveva toccato il pallone, è uscito un retropassaggio involontario che per poco non metteva in difficoltà Chiam. Sta per concludersi il 31esimo minuto di gioco allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 0, e torniamo a gara 1 della semifinale tra Olimpia e Germani. Battiesi,
15: Milano meno 1, ma c'è Della Valle in lunetta con 3 tiri liberi dopo il fallo ingenuo commesso da Annibo, ma è stato molto scaltro, molto furbo Amedeo Della Valle a pescare l'intervento di Josh Nibo, che ora dà una pacca sulle spalle all'arbitro Quarta, che ha fischiato poco fa il fallo nei suoi confronti del secondo fallo fischiato a Annibo. Della Valle va a segno col primo, sbaglia il secondo libero. Amedeo Della Valle a disposizione una terza opportunità, 33-31 per Brescia. Ancora Amedeo Della Valle, 5 punti per lui fino a questo momento. Amedeo Della Valle sale a quota 6 e Brescia che avanti 34-31. 3 lunghezze per la Germania, ma Milano sta cercando di completare la rimonta. Era meno 10 all'inizio del secondo quarto. Bolmaro si muove tantissimo, Brooks, Bolmaro va da Schiltz, sotto viene murato letteralmente Schiltz, palla persa numero 8 dall'Olimpia, Ivanovic è da solo, può tirare da 3, sbaglia completamente Ivanovic, non prende nulla, era un tiro ottimo, meglio di così non si poteva davvero tirare, senza avversari addosso, con tutto il canestro davanti, con tutta la visuale soprattutto del canestro davanti a sé. Per il Montenegrino, il play Montenegrino che sbaglia clamorosamente, dall'altra parte c'è fallo prima del tiro da 3 di Schiltz dello stesso Ivanovic. 3 minuti 26 secondi all'intervallo lungo, secondo fallo per Ivanovic. Per quanto riguarda il conteggio dei falli di squadra, Brescia in bonus, Milano invece ha speso solo 2 falli a 3 e 26 dalla chiusura del primo tempo. 34 Brescia, 31 Milano. Torniamo allo Power Stadium, Marco Signorelli, Monza Calanzaro.
16: Dove sta per concludersi il 33esimo minuto del primo tempo e dove il risultato non cambia, sempre Monza 0, Catanzaro 0. Cantano i tifosi del Monza, ma cantano e tanto anche quelli del Catanzaro, l'abbiamo detto in avvio di collegamento, sono più di 2500 i tifosi giallorossi arrivati qui in Brianza, molti presumibilmente vivono anche da queste parti dove ci sono tanti calabresi che vivono e lavorano. Ora c'è una rimessa laterale in zona difensiva per il Monza dal settore di sinistra, già battuta in avanti, non riesce a spizzare il pallone di testa Dani Mota, la tocca ma soltanto per un istante Hernani e poi la palla ancora del Catanzaro con Felipe Jack. Sono bloccati lì però nella propria metà campo i giocatori calabresi, oggi in divisa nera con numeri inserti verdi, allora provano a giocare sulla destra con Castandro di Mota, poi Pietriccione che resiste a sua volta al ritorno di Cutrone, poi Felipe Jack che va a sinistra da Di Francesco, ancora all'indietro per Felipe Jack, al centro per Pietriccione, poi una bella giocata da parte di Francesco, la palla che va a sinistra da Di Francesco, ancora all'indietro per Felipe Jack, al centro per Pietriccione, poi una bella giocata da parte di Francesco, la palla in mezzo per Pontizzo.

0: minuto, Monza 0, Catanzaro 0. Brescia-Milano, Battiesi.
1: E c'è il sorpasso di Milano, primo vantaggio dell'Olimpia, 35-34 sull'asse Brooks-Bolmaro. È stato l'argentino a realizzare il canestro del sorpasso ed arrivare già a quota 11 punti, 8 quelli di Brooks. Poi però c'è stato il fallo dello stesso Bolmaro, il secondo per lui, sul tentativo da 3 Della Valle, un fischio che non è stato accettato di buon grado da Bolmaro e da tutta l'Olimpia Milano. Fatto sta che Della Valle è pronto nuovamente come prima, con 3 tiri liberi, poco fa 2 su 3. Vediamo se adesso farà percorso netto per riportare la Germania avanti, Germania che è stata sempre in vantaggio. E adesso, appunto, come detto, ecco, errore di Della Valle nuovamente, primo errore per Amedeo Della Valle, primo tiro libero sbagliato, secondo errore della partita per Amedeo Della Valle, che venne rincuorato dai suoi tifosi. Ci sono dei fischi nei confronti, vediamo un po' di chi, fischi nei confronti di Bolmaro, fischi nei confronti di Bolmaro. Nel frattempo segna Bolmaro, che continua a protestare e deve fare attenzione perché è in panchina, ma è a rischio fallo tecnico. Della Valle segna il secondo tiro libero e impatta qua da 35, riporta la Germania avanti 36-35 come prima, 2 su 3 dalla lunetta per Della Valle, che sale a quota 8 punti, 36 Brescia, 35 Milano. Attacca l'Olimpia, seguiamolo e poi torneremo a Monza. C'è Armani Brooks in palleggio, step back, Armani Brooks da 3, è corto, rimbalzo lungo di Della Valle, 2 minuti al termine del primo tempo, Brescia 36, Milano 35, finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza Catanzaro. Signorelli,
0: 36 minuti 45 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. Catanzaro che ha il pallone in questa fase, Catanzaro che prova ancora ad aprirsi i varchi da sinistra con Felipe Jack, non trova però spazio, allora si torna in mezzo, si prova a cambiare fronte con il passaggio di Antonini per Cassandro a destra, Cassandro che vorrebbe andare sulla fascia ma poi però decide di scaricare su Favassuri, allora ancora dietro per Petriccione, ennesimo pallone toccato dal numero 10 del Catanzaro, intercettato però da un giocatore del Monza. E allora palla ancora indietro per Antonini, poi per Pontisso. Ora Catanzaro che prova a sfondare la sinistra con Felipe Jack per Di Francesco che con un gioco di gambe prova a lasciare sul posto Baccune, però è buono l'intervento in copertura del giocatore del Monza. Dunque palla in fallo laterale, già rimesso in campo il pallone dal Catanzaro, ancora con Felipe Jack in mezzo per Petriccione a destra per Cassandro ancora prova a cercare la giocata per Favassuri all'indietro, ancora per Cassandro, molto ordinato, molto ben messo in campo questa sera il Monza, che nonostante il 2-0 dell'andata, nonostante per vanificare la posizione dovrebbe perdere 2-3 con 3 gol di scarto, sta giocando veramente una partita attentissima. Siamo nel corso del 39esimo minuto del primo tempo, sempre Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo al basket, Brescia-Milano.
1: 2 su 2 di Nibo dalla lunetta, riporta Milano avanti 37-36, 8 punti per l'ex centro del Maccabi Tel Aviv dello Žalgiris Kaunas. Poco fa fischiato il secondo fallo a Miro Bilan, che è tornato in panchina, aveva sbagliato Bilan da sotto, era andato a rimbalzo ma con una evidente spinta nei confronti di Nibo. Barnell per il tentativo da 3 di Cuorno, errore, rimbalzo di Milano e di Schiltz, ultimo minuto che è già iniziato del primo tempo. Schiltz ancora a 0 punti, pallone per Quinn Ellis, idem, anche Ellis scarica, Ellis palla difficile per l'idea da controllare, ce la fa l'idea, scarico per Armani Brooks che probabilmente cercherà l'isolamento, mancano 5 secondi, ancora Brooks andrà in uno contro uno, Brooks fino in fondo, appoggio, fallo su Armani Brooks, e qui se l'è andato proprio a conquistare il doppio tiro libero Armani Brooks, quando mancavano 8 decimi al termine dell'azione dell'Olimpia Milano. 35 secondi all'intervallo lungo, secondo fallo di David Cuorno, tiri liberi per Brooks con Milano avanti 37-36, Monza Catanzaro.
0: Ha appena segnato il Catanzaro con Felipe Jack, dunque è cambiato il parziale al Lupower Stadium con un calcio

0: di punizione da sinistra, l'inserimento perfetto di Felipe Jack, lo stacco di testa e il pallone che si insacca alla sinistra di Thiam. Dunque cambia il risultato qui a Monza con il Catanzaro che passa in vantaggio e dunque conduce per 1-0. Avrebbe bisogno di altri due gol la formazione di Aquilani per tornare in Serie A dopo 43 anni, dunque la strada è ancora lunga per il Catanzaro, intanto però è diventata ancora più rumorosa la curva dei tifosi calabresi che provano a sospingere i loro beniamini. Ora però è la Monza che prova ad attaccare con un cross da destra di Putrone messo fuori dal Catanzaro. Monza che spinge, che prova a ristabilire subito le distanze ancora con Putrone, con il suggerimento per Bacune sul lato corto dell'area di rigore, il cross pallone che forse era terminato sul fondo, non è così, allora si continua a giocare, però il Catanzaro riesce ad allontanare il pallone dalla propria area di rigore con il colpo di testa ora di Favassuni che però la perde subito a sua volta e la Monza butta via un buon pallone. Allora può ripartire il Catanzaro, Pontisso che va da Pittarello sulla sinistra con il pallone al limite dell'area, il pallone ancora gestito dal Catanzaro al limite dell'area con Liberali, però alla fine c'è un fischio dell'arbitro che assegna un calcio di punizione al limite dell'area al Monza. Siamo al 42esimo e come detto è cambiato il parziale allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 1, il gol di Felipe Jack. Torniamo al basket, Bacchese.
1: 2 su 2 di Brooks dalla lunetta più 3 Milano, 39 a 36 su Brescia, 35 secondi da termine del primo tempo, 11 di Bolmaro, 10 di Brooks. Sull'asse di questi due giocatori Milano ha costruito la rimonta da almeno 10 di inizio secondo quarto per il più 3 della Valle in palleggio. Arriva Barnella a bloccare, a portare via dalla marcatura di Della Valle Shields, Della Valle per Nan, deve tirare Nan da lontanissimo, lungo rimbalzo però in attacco da parte di Rivers, extra possesso per Brescia, ci prova Nan per il pareggio da tre punti a segno Jaden Nan, 39 pari sulla sirena Brooks, sulla sirena Armani Brooks. La specialità della casa, da tre punti, riporta Milano avanti e finisce il primo tempo con l'Olimpia avanti 42 a 39 con 13 punti di Armani Brooks e 11 di Leandro Bolmaro da una parte, dall'altra 8 punti di Della Valle e di Miro Bilan, intervallo lungo al Pala Leonessa con Milano avanti su Brescia 42 a 39, Marco Signorelli, Monza, Catanzaro.
0: A Monza mancano poco più di due minuti più recupero alla fine del primo tempo con il Catanzaro che al 40esimo è riuscito a sbloccare la situazione, a portarsi in vantaggio con Felipe Jack, il calcio di punizione da sinistra e il giocatore, il difensore del Catanzaro che ha scelto il tempo di inserimento in maniera perfetta, sorprendendo tutta la difesa del Monza e andando a battere Thiam che poteva fare ben poco. È ancora il Catanzaro che tiene il pallone con l'entusiasmo riacceso del settore ospiti, con ancora i giocatori di Aquilani che provano a spingere da sinistra con Di Francesco, poi il pallone all'indietro per Pontisso, ancora Di Francesco sul lato corto dell'area di rigore da sinistra, si accentra Di Francesco, la palla per Liberali, il sinistro di Liberali, la parata di Thiam, il Catanzaro vicinissimo al gol del raddoppio, il sinistro di Liberali da centro area, ha cercato l'angolino alla sinistra di Thiam, si è disteso e la portiere della Monza ha messo il pallone in calcio d'angolo. Che occasione proprio di Catanzaro vicinissimo al gol del 2-0 che avrebbe pareggiato la situazione e ci avrebbe regalato sicuramente un secondo tempo ancora più infuocato di quello che comunque vivremo. Allora calcio d'angolo per il Catanzaro dalla bandierina di destra con Pontisso che va a battere con il destro, dunque parabola ad uscire, la battuta di Pontisso, il pallone nel mezzo, un altro colpo di testa ancora di Jack, sì ancora lui, e questa volta blocca senza problemi Thiam con le mani, lunghissimo rilancio per Cutrone a sua volta per Assi contro due giocatori del Catanzaro, può fare ben poco con Favassuli che va a ostacolare Assi, poi ancora per Cutrone in orizzontale per Colombo per l'inserimento di Bacune, la pallone nel mezzo, cerca la giocata acrobatica Cutrone però non può arrivare sulla palla, poi Carboni dal limite dell'area parte un destro debolissimo, però con Pigliaccelli che lo blocca senza problemi. Poi c'è un giocatore del Catanzaro che ha un problema fisico, dovrebbe trattarsi di Favasuri, che è fermo, si è buttato a terra in mezzo all'area e chiede anche l'intervento dello staff medico del Catanzaro, l'arbitro, e dunque il gioco resta fermo mentre sono stati assegnati 2 minuti di recupero. E dunque, quando siamo al 46esimo minuto, 45 minuti 20 secondi per la precisione, con il parziale Monza 0 Catanzaro 1, si continua a giocare, anche se, come detto, ora il gioco è fermo. Ora c'è un giocatore della Monza, si tratta di Azzi, che si avvicina alla sua panchina non per chiedere indicazioni a Bianco, ma a quanto pare per rinfrescarsi, per bere un goccio d'acqua. Si fa passare una borraccia. L'abbiamo detto, è stata una giornata molto calda oggi a Milano e Brianza. Ieri sera a quest'ora c'era un gran temporale, oggi invece giornata soleggiata. Va sicuramente meglio la situazione al momento, ma certamente non è una serata fresca. Resta a terra intanto il giocatore del Catanzaro, quindi la sensazione è che intanto si sta rialzando proprio in questo istante, ma da quando il gioco riprenderà verosimilmente si giocherà per un altro paio di minuti, perché praticamente il gioco è stato interrotto all'inizio dei minuti di recupero e non si è mai giocato. Ora Favassulli riesce comunque a uscire dal campo sulle sue gambe con un compagno, si tratta di Cassandro, che va a sincerarsi delle sue condizioni. Favassulli che esce, ma dovrebbe essere in grado di rientrare in campo a breve. Ora l'arbitro Massa, che si appresta a restituire il pallone al Catanzaro, lo effettua in questo momento la palla per Pigliaccelli, del gioco che riparte ancora una volta da Felipe Jack, l'uomo che sta decidendo fino a questo momento almeno la partita, su il gol che ha sbloccato il risultato al 40esimo, il colpo di testa del numero 6 del Catanzaro che prova ancora a spingere con il Monza, che cerca di chiudere questo primo tempo senza correre rischi inutili. Ora rimessa laterale più o meno all'altezza della linea mediana per il Catanzaro nel settore di destra, già battuto, la palla ora gestita da Antonini nella zona centrale del campo. Intanto sono scaduti da 10 secondi 2 minuti di recupero, ma come detto non si è praticamente giocato per quasi 2 minuti e quindi ci sarà da recuperare un po' di più ancora con il Catanzaro, che ora supera la linea mediana, palla al piede con Pontisso a sinistra per Felipe Jack. C'è un contrasto vincente però di Bacune, poi lo scambio con Colombo, poi Pessina che con una finta si libera di un giocatore, va a destra da Ermani in profondità per Bacune, la sovrapposizione del numero 24 del Monza. Sono 3 giocatori del Monza in area, preferisce andare da solo, però Bacune da Pessina al limite dell'area, sinistro di Pessina, alto non di molto, il pallone che accarezza la parte alta della rete e poi si spegne sul fondo. Occasione anche per il Monza in pieno recupero quando sta per terminare anche il terzo minuto di recupero. Dunque entriamo di fatto nel 49esimo minuto del primo tempo, con il parziale sempre che vede il Catanzaro in vantaggio per 1-0 sul Monza. Dunque Monza 0 Catanzaro 1, vediamo se ci sarà la possibilità almeno di un'altra azione per il Catanzaro, ora con Cassandro che allarga a destra per Favasuri, che è rientrato in campo, sembrerebbe star bene. Poi arrivano i 2 fischi di massa, dunque termina qui il primo tempo. Allora ricordiamo il parziale dallo Power Stadium, dopo la prima frazione di gioco Monza 0 Catanzaro 1, decide per ora la rete al 40esimo di Felipe Jack. La linea può tornare a Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: GR1.
6: Nicole Ramadori in studio. I negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump, poco prima di entrare nella Situation Room, si è detto pronto alla decisione finale. Siamo vicini all'accordo sullo stretto di Hormuz, ha confermato il capo della Casa Bianca, dichiarando di essere disposto a revocare il blocco navale. E su Truth, poi, però, ha puntualizzato: l'Iran deve accettare di non dotarsi mai di armi o bombe nucleari. E arriva la replica del Ministero degli Esteri iraniano: non abbiamo raggiunto alcun accordo definitivo. Il corrispondente da Istanbul.
7: L'Iran prova a ridimensionare subito gli annunci di Trump. L'agenzia di stampa Fars, vicina ai Pasdaran, quindi all'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, cita fonti informate e dichiara che l'accordo è sì nella sua fase finale, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. I commenti del presidente degli Stati Uniti vengono definiti come un misto di verità e falsità e un tentativo di vendere una sua vittoria che non esiste. Il memorandum d'intesa, si specifica, includerebbe il cessate il fuoco anche in Libano e lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi congelati all'estero. L'eventuale distruzione delle scorte di uranio arricchito sarebbe ancora da discutere. Ma se gli Stati Uniti levassero davvero il blocco navale, allora l'Iran riaprirebbe Hormuz, senza rinunciare però a un'opera di monitoraggio. Gli americani evitino richieste eccessive, esorta il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha ridiscusso con l'Oman la gestione dei transiti navali nello stretto. Ma c'è anche chi non ha alcuna fiducia negli Stati Uniti. È il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore Ghalibaf, che ha detto: non otteniamo concessioni con il dialogo, ma soltanto con i missili. Sergio Paini, GR1.
6: Russia sotto accusa dopo la caduta di un drone su un condominio di Galaz nell'est della Romania. Due feriti lievi, è la prima volta in 5 anni di guerra in cui viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile a un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, afferma, di un velivolo ucraino. E condanna per l'accaduto è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Sui social la premier ha poi espresso soddisfazioni per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. Occupazione che cresce, certifica l'Istat. In Italia ad aprile 269.000 unità in più sull'anno, mentre la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8% sull'anno. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa: a maggio l'aumento è del 3,2% su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Siamo alla cronaca. Lo scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, 19 feriti, tra cui 2 insegnanti e 14 bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Il conducente dell'automobile, senza patente, non avrebbe rispettato lo stop. Il 51enne è stato sottoposto all'alcol test, si attendono i risultati. Il veicolo era senza assicurazione, a bordo c'erano la moglie incinta e 5 bambini. Valgono 200 milioni di dollari i lavori per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il termine è previsto nel 2028, ma ora l'azienda appaltatrice è finita nel mirino della magistratura per il presunto sfruttamento degli operai.
8: La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per il colosso americano Cadel Construction, perché avrebbe sfruttato il lavoro degli operai reclutati in India da un'altra società con sede a Delhi. Paghe da 2 euro l'ora, si legge nell'ordinanza. In tutte le testimonianze raccolte nel documento si legge che gli operai lavoravano 6 giorni su 7 per una media di 10 ore al giorno. Guadagnavo circa 1.400-1.500 euro al mese, ha messo verbale un lavoratore, ma poi pagavo 510 euro per la casa e 350 per mangiare. Gli operai, secondo quanto ricostruito dalla procura, venivano agganciati all'estero da intermediari. Per partire dovevano versare una sorta di pizzo di 5.000 euro per il visto, per il permesso di lavoro. Le famiglie erano costrette a indebitarsi. Con il provvedimento della procura, d'ora in poi, a tenere i rapporti con le maestranze sarà un amministratore nominato dalla magistratura.
6: Arianna Garavaglia, GR1. A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite in strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia, ferito in modo grave anche l'aggressore. Esce oggi l'inedita collaborazione tra Gabri Ponte e Salmo. Il singolo si chiama Tic Tac.
5: Siamo pronti, dimmi dove sei, risali i conti tra le fiamme.
6: Il brano ci accompagnerà nelle serate estive e anticipa la San Siro Dance 2026. Sabato 27 giugno Gabri Ponte replicherà l'evento dello scorso anno, quando fece ballare oltre 50.000 persone nello stadio trasformato in una discoteca. E ci fermiamo qui, la linea torna allo sport, buon ascolto.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata, moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi, altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
12: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
13: Io.
12: E la multa dell'altro giorno?
13: Io.
12: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
13: Io.
12: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
13: Io.
14: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
15: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
16: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
0: Ancora in diretta dallo Power Stadium di Monza, siamo nell'intervallo della gara di ritorno della finale playoff di Serie B. Al momento il risultato è il seguente: Monza 0, Catanzaro 1, ma si gioca anche gara 1 della semifinale playoff del campionato di basket, Brescia contro Milano. Massimo Barchesi.
1: È appena ripreso il secondo tempo con l'Olimpia Milano avanti sulla Germania Brescia 42-39. Studio.
18: Bene così, Barchesi e Signorelli ci stanno raccontando quanto accade nella Serie B di calcio e nel playoff scudetto per quanto riguarda invece il massimo campionato del basket, ma ci sono altre notizie che arrivano da altri lidi sportivi, per esempio dal tennis, fuori Djokovic in quel del Roland Garros, che dunque continua a perdere alcuni dei suoi astri dopo l'eliminazione ieri di Jannik Sinner. Saprete tutto naturalmente il malore che lo ha accolto nel match che lo vedeva impegnato contro il più giovane dei Serundolo, dopo che stava vincendo 2-7-0 ed era in vantaggio 5-1 anche nella terza partita. Il KO dovuto al malore dell'Alto Atesino. Ebbene, pochi istanti fa si è conclusa l'avventura parigina anche per il serbo Djokovic, che a questo punto era dato tra i favoriti per la vittoria finale. Si arrende al brasiliano Fonseca. Djokovic aveva vinto i primi due set con un doppio 6-4 e poi ha subito la rimonta di Fonseca 6-3, 7-5, 7-5. Domani, sempre per quel che riguarda Parigi, le speranze azzurre sono rivolte al match di Coboli contro Thien, a quello di Berrettini contro Comesana e ad Arnaldi, che se la dovrà vedere contro il belga Collignon. Ma questo è anche il fine settimana molto importante per quanto riguarda l'Italia del MotoGP, con il Gran Premio del Mugello. Oggi le prequalifiche, davanti a tutti c'è stato Di Giannantonio, lo ha intervistato il nostro inviato Luca Cesaretti.
13: Fabio Di Giannantonio, primo stamattina sull'umido, primo stamattina oggi pomeriggio, prima a Barcellona, ti stai abituando bene? Credo che sia una bella abitudine.
19: No, è soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare 3 soltanto nei 10, poi se facciamo primi ovviamente è una soddisfazione in più, ma sarei contento anche se ero decimo oggi, sinceramente. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista, perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole, quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile, ma col team abbiamo fatto un bel lavoro perché abbiamo calcolato bene i giri da fare e dai, abbiamo portato a casa l'obiettivo che era entrare in Q2.
13: Il ricordo hai di quella pole del 2022 nell'anno da rookie, tu e Marco primo e secondo sul bagnato, l'umido?
19: Ah beh sì, è stato sicuramente un gran momento, però dai, mo stiamo nel 2026, cerchiamo di rifarlo.
18: Così dunque Di Giannantonio dopo le belle prequalifiche che ha messo a segno quest'oggi al Gran Premio del Mugello. Allora torniamo in diretta, torniamo a parlare di basket con Massimo Barchesi per il racconto di Brescia-Milano. Barchesi, poi ti interromperemo qui dallo studio quando sarà ripreso anche il confronto tra Monza e Catanzaro. A te.
1: Perfetto, perfetto Albanese, da 3 punti va a segno Milano con Quinn Ellis, i primi 3 del prossimo giocatore, forse almeno dovrebbe andare a finire così, Quinn Ellis alla St. John's University, alla corte di Rick Pitino. 2 minuti giocati, massimo vantaggio per Milano, 46-39, con Brescia che sbaglia da sotto con Ndur, iniziato malissimo la Germani questo secondo tempo. Schitz per il ribaltamento per Lidei, da 3 pure lui e subito time out, deve chiamare Matteo Cotelli, che facendo con le mani ai suoi giocatori che si avviano alla panchina, calma perché la partita è ancora lunga. E Milano che si era ritrovata sul meno 10 all'inizio del secondo quarto e ora è più 10 all'inizio del terzo quarto, grazie alle due triple di fila che hanno portato, quella di Ellis prima, quella di Lidei dopo, e per entrambi i giocatori si è trattato del primo canestro della partita. 49 Milano, 39 Brescia, 7 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto di questa gara 1 della semifinale dei playoff. Domani gara 1 alla Virtus Arena tra la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica, e l'Umana Reyer Venezia. Le cifre della partita con Milano, che ha messo a posto diverse voci, una su tutte quella delle palle perse, che erano 6 all'inizio nel primo quarto, al termine del primo quarto, e una sola nel secondo, quindi 7 palle perse per Milano. E si sta avvicinando la Germania, che ora è salita a quota 6 palle perse. Milano che sta tirando il 59% da 2 punti, con il 45% da 3, 5 su 11, 8 su 9 dalla lunetta, 19 i rimbalzi. Dall'altra parte 48% da 2 per Brescia, 27% da 3 con 3 su 11. I rimbalzi sono 18-6, come detto, le palle perse. Vediamo come esce dal timeout Brescia, che sta attraversando un momento difficile della partita, sotto di 10 punti. Dimitri Rivers, la marcatura di Armani Brooks, e Milano ha alzato e non di poco la propria intensità difensiva con Brescia, che non riesce ad avere la facilità di inizio partita nell'andare a canestro. Rimessa di Ivanovic per Rivers, sotto per per Bilan che si fa sfuggire il pallone dalle mani, poi per sua fortuna l'ultimo tocco è di Brooks. Allora la rimessa in attacco sarà per Brescia, che ha però solo 3 secondi per chiudere il proprio attacco. Ivanovic non sa chi cedere il pallone, c'è Rivers, c'è la marcatura di Saclidei, palla a 2, l'alternanza premia, vediamo un po', dovrebbe premiare Brescia, l'alternanza premia Brescia.
18: Marchesi,
1: anzi, attenzione, un secondo c'è da giocare, palla ancora in gioco per la Germania, palla ancora in gioco con 1 secondo e 6 decimi prima di chiudere l'attacco. Palla lunga persa, bruttissima rimessa da parte Marchesi. Di Brescia, Milano è già dall'altra parte, 7:23 al termine del terzo quarto, 49 Milano 39 Brescia. Studio.
18: E allora sì, siamo pronti per tornare anche a Monza da Marco Signorelli per il secondo tempo di Monza-Catanzaro, finale di ritorno del playoff di Serie B. Naturalmente chi dovesse passare andrà in Serie A da questo momento in poi. Linea a rimbalzo tra calcio e basket, tra Signorelli e Barchesi. Signorelli.
0: Sta per iniziare il secondo tempo, si riparte dall'1-0 per il Catanzaro, la rete realizzata al 40esimo da Jack, squadre schierate in campo, il pallone pronto ad essere calciato, gioco però che però ancora non riprende, arbitro che guarda l'orologio, attende ancora un attimo, fischio che sta per arrivare, arriva proprio in questo istante. E allora si comincia partito anche il secondo tempo, ci sono state 2 sostituzioni, una per parte. Nel Monza è uscito Dani Mota, è entrato Petagna, dunque un attaccante per un altro attaccante, se vogliamo un po' più di peso in attacco per la formazione Beanzola, mentre è entrato Pompetti al posto di Pontisso per il Catanzaro. Ed è il Catanzaro che tiene il pallone ora in questo avvio di ripresa. Catanzaro che attacca da destra a sinistra con Di Francesco, che prova a cercare la giocata con Petriccione all'indietro, arriva Felipe Jack, il pallone che gli rimbalza sul petto del numero 6. C'è stato però anche un fallo di mano da parte di un giocatore della formazione ospite, il fischio di massa, il calcio di punizione in favore della Monza nella propria metà campo con Birindelli che va sul punto di battuta con Iemmello che prova ad andare a disturbare la battuta del giocatore, del difensore della formazione Brianzola, battuta che arriva ora con il pallone lungo per Bacune, la spallata del 24 su un giocatore del Catanzaro, si trattava di Francesco. Allora, calcio di punizione assegnato ai calabresi, si gioca da 1 minuto e 20 secondi nella ripresa, sempre Monza 0, Catanzaro 1, andiamo al basket, Marchesi.
1: Della Valle cerca di dare la scossa a Brescia che poco fa era sotto di 12, ora la tripla, 53 a 44, 9 di vantaggio per Milano che sta dominando in questo momento la partita. E si è scritto nel tabellino anche Schilz, scarico per Lidei che ci riprova da 3, traiettoria altissima, pallone che non prende il ferro, viene recuperata da Ellis che va in terzo tempo, batte Della Valle e segna 2 preziosissimi punti e anche di pregevole fattura, 55 Milano 44 Brescia, 5 punti per Quinn Ellis. Dall'altra parte Ivanovic che non è lo stesso di gara 5 contro Trieste, ora appoggia al tabellone, 2 punti per lui Ivanovic, sono 6 in totale per il play montenegrino. Vediamo, arriva un cambio fuori Schilz, rientra fischiatissimo Leandro Bolmaro, 5 minuti 14 secondi al termine del terzo quarto, con Milano avanti 55 a 46 su Brescia. Monza Catanzaro
0: 2 minuti 25 secondi, Monza 0 Catanzaro 1, calcio di punizione per il Monza nella propria area di rigore, la battuta lunga con il destro di Thiam, ci arriva prima di tutti però il Catanzaro ora con Petriccione all'indietro per Felipe Jack, il retropassaggio per Pigliacelli con Hernani, è andato a cercare di mettere pressione sul numero 6 del Catanzaro, autore del gol che sta decidendo il match. Continuano a cantare senza soluzione di continuità i tifosi del Catanzaro, c'è il pienone anche ovviamente nella curva della Monza, nella curva Pieri, ma lo abbiamo detto all'inizio della partita, c'è il record storico di presenze oggi allo Power Stadium con oltre 17.000 spettatori. Ora attacca il Monza con Petagna al limite dell'area, palla sinistra per Pessina in mezzo per Cutrone, la girata di Cutrone con il sinistro che non inquadra la porta, la palla sul fondo, occasione per il Monza, buona la combinazione tra Pessina e Cutrone però con il pallone che gli è rimbalzato davanti non è riuscito a tenerla bassa, dunque il pallone che è terminato piuttosto lontano dalla porta, difesa da Pigliacelli ed è proprio l'estremo difensore del Catanzaro. Ora palla al piede che prova a far ripartire l'azione dei calabresi, prendendosi anche qualche rischio. Il colpo di testa di Dellicarri a rimandare subito dall'altra parte la pallone, poi Pompetti che la va a riconquistare all'altezza del cerchio di centrocampo e poi si riparte all'indietro con Antonini. Sta per terminare il quarto minuto di gioco nella ripresa. Monza 0, Catanzaro 1, Barchesi, basket.
1: Più 9 Milano, 57-48, 3 minuti e 54 secondi al termine del terzo quarto. Il fallo di Della Valle, troppa pressione su Marco Guduric, primo fallo di ADV, palla per Milano con Marco Guduric, rimessa da parte del serbo vincitore della passata stagione dell'Eurolega con il Fenerbahce, fischiatissimo, sentite, Polmaro, pallone per Brooks, Brooks marcato da Rivers, ancora Armani Brooks, cambio difensivo, ora va Barnell su Brooks, Brooks raddoppia la marcatura della Valle, gran difesa da parte di Brescia, palla per Milano, vuole l'instant replay Armani Brooks, vediamo un po' se viene, è convinto Brooks, ora si va al tavolo, gli arbitri andranno a rivedere l'azione incriminata, 57-48 per Milano, su Brescia, 3 minuti, 39 secondi al termine del terzo quarto, nuovamente Marco Signorelli per la finale di ritorno del playoff di Serie B, Monza-Catanzaro.
0: Appena iniziato il sesto minuto di gioco, sempre con il Catanzaro in vantaggio per 1-0 sul Monza, la rete al quarantesimo di Felipe Gecca, ha bisogno di altre due reti il Catanzaro per sognare la promozione in Serie A, Monza che può permettersi di amministrare il risultato nonostante la sconfitta che sta maturando davanti al proprio pubblico, ma lo ricordiamo, all'andata è terminata 2-0 per il Monza, mentre la regular season aveva visto il Monza conclude al terzo posto, il Catanzaro al quinto e dunque Catanzaro che ha bisogno di vincere nella somma delle due sfide. Gioco che riprende ora con il Catanzaro nella propria metà campo con Pigliacelli, il pallone lungo a cercare lo scatto di Pittarello, palla che rimbalza al limite dell'area e poi con Thiam che va a prendere il pallone a difenderlo proprio dal ritorno di Pittarello. E gioco che può riprendere con il passaggio con le mani di Thiam per Carboni, allora poi gioco che si sviluppa sulla fascia sinistra ma perde il pallone il Monza, dà la possibilità al Catanzaro allora di organizzarsi e di provare a costruire un'altra azione offensiva ora con Petriccione che scarica a sinistra per Jack e poi Di Francesco che salta Baccone, va Di Francesco, c'è il ritorno di Baccone che gli tocca il pallone, lottano però i due, allora all'indietro per Jack, il pallone sul sinistro, il cross dalla tre quarti, c'è il colpo di testa di Pittarello, forse c'è stato un tocco di un giocatore del Monza, no, non è così, l'ultimo a toccare il pallone è stato l'attaccante del Catanzaro. Allora rimessa dal fondo in favore della formazione Brianzola allenata da Paolo Bianco, quando sta per concludersi anche il settimo minuto della ripresa. Il parziale dice Monza 0, Catanzaro 1. Torniamo a Brescia, Brescia-Milano, Barchesi.
1: Dove non è cambiato il punteggio rispetto al nostro ultimo collegamento, 3 minuti e 2 secondi al termine del terzo quarto, Milano sempre avanti, 57-48 su Brescia, possesso per l'Olimpia dopo il fallo fischiato a corno, rimessa di Guduric, l'uscita di Brooks, consegnato ancora al serbo, il blocco di Josh Nipo, ancora va Guduric, ribalta sulla linea di passaggio, c'era Ivanovic che sporca la traiettoria del pallone indirizzato a Brooks. Milano avrà 4 secondi 8 decimi per concludere il proprio attacco, rimessa come al solito affidata a Guduric, l'uscita di Brooks, pallone lob sotto per Bolmaro, spalla canestro, viene chiuso, Brooks si libera per la tripla sul ferro, vola altissimo Nipo, l'ultimo tocco però è il suo e la palla infatti è per Brescia, palla per la Germani davanti alla nostra postazione, vuole ancora l'instant replay Bolmaro, ma qui esagera, non deve provocare il pubblico che è già particolarmente esagitato nei suoi confronti, qui era evidente il tocco finale di Nipo, palla per Brescia, 2:46 a termine del terzo quarto, clima che si fa sempre più incandescente al Pala Leonessa con Milano avanti 57-48 sulla Germani Brescia. Torniamo a Luparo Stadium per Monza Catanzaro, Signorelli.
0: 8 minuti e 20 secondi nella ripresa, Monza 0 Catanzaro 1, attacca ora il Monza con la conclusione al limite dell'area di assi respinta da un giocatore del Catanzaro. Allora prova a ripartire del Catanzaro, 4 contro 4, seguiamo questa azione del Catanzaro che avanza, chiedono il pallone al limite dell'area sia Iemmello che Pitarello, lo riceve Iemmello, Iemmello prova con un colpo di tacco a liberare Pitarello, la giocata un po' leziosa del capitano del Catanzaro che perde un pallone in ottima posizione mentre non eravamo collegati. C'è stata anche una buona azione del Monza con Petrone che ha trovato Petagna a centro area, Petagna invece di girarsi cercare la conclusione ha appoggiato il pallone all'indietro alla corrente Colombo che però non è riuscito a calciare perché è stato anticipato da un difensore del Catanzaro. Catanzaro che ora effettua la seconda sostituzione di questa partita con Alesi che entra in campo al posto di Francesco, dunque non cambia nulla dal punto di vista tattico. Alesi va a prendere la posizione sull'esterno del centrocampo a sinistra che fino a questo momento era stata occupata proprio da Di Francesco che non ha offerto grandi spunti questa sera. Ora è il Monza che prova a rendersi un po' più aggressivo ma il Catanzaro si difende bene ora con Petriccione ancora all'altezza della propria tre quarti con il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo, ora la palla sulla destra, ancora il Catanzaro che avanza con Cassandro, un pallone morbido in area per Pitarello, Pitarello che fa sportellate con Dell'Icari, la palla nel mezzo, Iemmello, la parata di Thiam, il cross da destra di Pitarello, la deviazione di Iemmello debole però direttamente tra le braccia di Thiam. Catanzaro ancora una volta vicino al gol del raddoppio quando siamo all'11° minuto della ripresa. Monza 0 Catanzaro 1, basket Barchiesi.
1: Time out chiamato da Matteo Codelli, altro momento di difficoltà per la Germania Brescia dopo la splendida tripla di Armani Brooks che ha portato Milano al massimo vantaggio sul più 12, 60-48 a 2 minuti e 8 secondi dal termine del terzo o quarto. Davvero splendida la tecnica, la pulizia di tiro da parte di Armani Brooks, da prendere, da far vedere ai bambini delle scuole basket. Brooks 16 punti, miglior marcatore della partita con 4 su 5 da 2, 2 su 5 da 3, 2 su 2 ai liberi, più due rimbalzi, altrettanti assist, MVP della partita come è stato MVP del campionato giocatore uscito dall'università di Houston. Pallone per Brescia in grande difficoltà, altra palla persa della Germani per violazione di campo, altra palla persa, momento veramente negativo per la formazione di Matteo Codelli. 1:44 al termine del terzo quarto, un terzo quarto che ha visto Brescia segnare soltanto 8 punti, anzi 9 punti fino a questo momento. D'altronde il segno di una difesa di Milano che si è alzata tantissimo di intensità, ma si era già alzata verso la metà del secondo quarto. Vediamo Guduric, seguiamo l'attacco dell'Olimpia e poi torneremo a Monza. Arma di Brooks sotto per Diop, fallo, tiri liberi. In due hanno chiuso Diop, Nan e Ndur, poi era andato anzi erano in tre perché c'era pure Nan, infatti è il fallo di Nan, tiri liberi per Usman Diop a 92 secondi dal termine del terzo quarto con Milano che sta cercando di prendere il largo sulla Germania Brescia. Usman Diop in lunetta con i tiri liberi, lunghissimo il primo, infatti va fuori. Sbaglia di non poco il primo tiro libero Usman Diop, aspettiamo l'esecuzione del secondo libero da parte dell'ex centro della Dinamo Sassari che si prepara a ricevere il pallone dall'arbitro quarta e si concentra, palleggia, guarda il canestro, ancora Usman Diop che va con il secondo tiro libero eppure questo è fuori, 0 su 2 di Diop e quindi punteggio che rimane più 12 Milano, 60-48, 1:25 a termine del terzo quarto, Monza Catanzaro.
0: 12 minuti 50 secondi, sempre Monza 0 Catanzaro 1, ma mentre non eravamo collegati il Monza è andato vicinissimo al gol del pareggio, una cross dalla sinistra, il colpo di testa quasi perfetto di Colombo alla sinistra di Pigliacelli, la portiere del Catanzaro in tuffo a respingere il pallone, a salvare la sua porta, a tenere ancora in vita la formazione calabrese. Pochi secondi dopo il tentativo dal limite con il destro di Hernani, questa volta centrale molto più semplice, l'intervento di Pigliacelli, a una Monza che però dà dei segnali di di risveglio, anche se il Catanzaro comunque ogni volta che ha la possibilità continua a spingere. Ora un pallone in profondità con il numero 30 Alesi, che viene messo giù sulla tre quarti. Siamo a una decina di metri dal limite dell'area della Monza, posizione spostata sulla sinistra, dunque da lì potrebbe andare a calciare una destra, vedremo se direttamente in porta. È rimasto a terra anche un giocatore della Monza, mi pare si tratti di Dell'Icari, niente di grave per lui. Ci sono le proteste del Monza per questo fallo assegnato al Catanzaro, mentre dalla panchina del Catanzaro piovono in campo bottigliette d'acqua per i giocatori alla ricerca di un po' di ristoro in questa serata certamente non particolarmente fresca. Ora c'è Cassandro che guarda i tifosi ospiti nel settore riservato ai sostenitori del Catanzaro e chiede l'incitamento dei tifosi giallorossi presenti in gran numero oggi. Quello Power Stadium, lo abbiamo detto, più di 2500 tifosi del Catanzaro, ma lo stadio è tutto esaurito, stadio pieno in ogni settore. E allora stiamo per assistere a questo calcio di punizione. Sul punto di battuta ci sono sia Lesi che Pompetti, vedremo chi sarà a battere. Potrebbe essere Pompetti con il mancino, si allontana Alesi, allora dovrebbe essere così con Pompetti, la rincorsa breve, il sinistro di Pompetti direttamente in porta, ha provato a sorprendere Thiam, ma il pallone terminato altissimo sopra la porta. Difesa dal portiere del Monza, allora si resta sul risultato di 1-0 per il Catanzaro. Quando siamo entrati nel sedicesimo minuto della ripresa, sarà andato anche un quarto d'ora di questo secondo tempo, Monza 0, Catanzaro 1. Torniamo a Brescia Milano, Barchesi.
1: Pippo Ricci da tre punti, ancora massimo vantaggio per Milano, 65 a 49 su Brescia. Sta scappando l'Olimpia con un terzo quarto davvero notevole. Vediamo Ivanovic disinnescato dalla difesa di Milano fino a questo momento. Ivanovic, Barnell da tre, pesca il jolly da lontanissimo Barnell. 65 a 52 da metà campo Bolmaro, solo tabellone, e si arriva così all'ultimo mini intervallo al Pala Leonessa con Milano che conduce 65 a 52 su Brescia. Brescia che ha segnato solo 13 punti in questo terzo quarto, gli ultimi tre li ha trovati proprio alla fine con una tripla da 8 metri di Barnell. Si sono abbassate notevolmente le percentuali in casa bresciana. Dall'altra parte invece veleggia Milano con un ottimo 63% da 2, 44% da 3, 7 su 16. Ma andiamo a vedere le palle perse, che per l'Olimpia sono esattamente 9, quindi si è passati, c'è un contrasto notevole per quanto riguarda le palle perse di Milano, che era partita male, molto distratta. 7 palle perse nel primo quarto, una sola nel secondo, una sola nel terzo. Le partite si vincono dalla difesa e non è un caso se Milano si trova 65 a 52 passando dal meno 10 del primo mini intervallo, quando il risultato premiava Brescia sul 24 a 16. Adesso è 65 Milano, 52 Brescia. Torniamo da Marco Signorelli, Monza Catanzaro.
0: 18esimo minuto appena iniziato, lo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 1. Attacca il Catanzaro dalla fascia di destra con Pavasuli in mezzo per Iemmello pensa per un attimo al tiro, poi cerca la combinazione, ora Liberali all'indietro per Petriccione, va a sinistra da Alesi rientra sul destro, va Alesi anche lui, prova la conclusione, il destro a fil di palo, il destro di Alesi che esce di non molto alla destra della porta difesa da Thiam che però controllava la situazione, che si è tuffato, ma Alesi che non è riuscito a centrare la porta. Comunque altra insidia per la porta della Monza. Ora c'è un altro cambio nel Catanzaro, si tratta della terza sostituzione. Frosinini entra in campo al posto di Felipe Jack, dunque esce l'autore del gol, Felipe Jack, il gol al 40esimo del primo tempo. Terzo cambio per il Catanzaro, dentro Frosinini, fuori Felipe Jack. Ora è la Monza che gioca un pallone nella propria metà campo soltanto per un istante, lo riconquista il Catanzaro, poi rimessa laterale per la formazione calabrese già battuta da Cassandro all'indietro per Petriccione, che continua a smistare palloni. E poi la bella giocata di Liberali che salta un giocatore con una dribbling da triangolazione con un compagno, ma capisce tutto la difesa della Monza che riesce a liberare, palla che resta lì ancora con Cassandro a sinistra per Alesi, costretto a rientrare perché c'è il pressing su di lui di Bakune. 18 minuti 40 secondi allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 1, Brescia Milano gara 1, semifinale playoff del campionato di basket. Barchesi,
1: si comincia subito con un layup di Marco Guduric, 67 Milano 52 Brescia, con giocati 32 secondi in questo ultimo quarto, rimessa in attacco per la Germania che dovrà compiere un mezzo miracolo sportivo per ribaltare questa partita che l'avete sotto di 15, lunghezza Milano che va su.
18: Scusa Barchesi, ti interrompo dallo studio perché dobbiamo adesso cambiare la nostra frequenza, un avviso dunque anche a chi ci sta ascoltando da casa, perché Zona Cesarini proseguirà su Radio 1 Sport, quindi a sintonizzarvi sul nostro canale sportivo digitale, mentre cederemo il passo su Radio 1 allo speciale Radio 1 Musica con il cuore nel nome di Francesco, quindi questo concerto adesso potrà essere ascoltato su Radio 1. Quindi ci stiamo per fermare, non prima però di aver ricordato la notizia del giorno per quanto riguarda il tennis, ovvero l'eliminazione a Parigi di Djokovic per mano di Fonseca dopo il quinto set, dunque il Roland Garros, dopo Alcaraz che nemmeno aveva partecipato, dopo Sinner escluso ieri per i noti motivi, perde anche il terzo grande protagonista, ovvero Novak Djokovic. Allora ci fermiamo qui su Radio 1 e subito però ripartiamo con calcio e basket su Radio 1 Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Zona Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
20: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
21: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
22: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
25: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
26: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
27: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio 1 Musica.
28: Buonasera Marcella Sullo.
29: Buonasera Duccio Pasqua, che freddo, posso dire?
28: No, dici?
29: Un po' sì,
28: dici?
29: Un po' sì.
28: No, io trovo che si stia molto bene.
29: Siamo qui sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi e come in ogni edizione di Con il cuore nel nome di Francesco un po' la temperatura scende.
28: È
29: oggi
28: vero.
29: C'è stata una bella pioggia pomeridiana che ha rinfrescato l'aria e adesso sta salendo una discreta umidità.
28: Ma d'altronde qui ad Assisi siamo un po' in collina, quindi ci sta anche che sia un po' più fresco dopo la calura di questi giorni su tutta Italia, e noi siamo qui per raccontare la 24esima edizione di questa manifestazione, che è molto importante perché intanto ci fa ascoltare della musica che va bene a tutte le generazioni e poi però fa un servizio utile per chi si dedica agli altri.
29: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora a questo punto ricordiamo in apertura di diretta Duccio Pasqua il numero utile per donare 45515 è un numero a cui potete donare via sms 2 euro e invece da 5 a 10 euro se chiamate da rete fissa.
28: E con queste donazioni aiuterete le mense francescane in Italia e nel mondo, che quindi si dedicano a chi ha bisogno, e aiuterete anche in generale le popolazioni che in questi anni sono state colpite dalle guerre.
29: In particolare in questa 24esima edizione sono in piedi 23 progetti in 14 paesi, però al 2025 sono stati creati 190 progetti in 42 paesi con una raccolta fondi di 17 milioni di euro, quindi un bel successo per questo appuntamento che ormai si ripete da 24 edizioni, di cui 19 condotte da Carlo Conti, ricordiamolo. E infatti, mentre dico questa cosa, che sono 19 anni consecutivi che Carlo Conti conduce con il cuore nel nome di Francesco, entra Carlo Conti in diretta.
28: Si materializza.
3: Va bene?
29: Noi sì. Benissimo, noi
3: avete
29: benissimo.
3: Un orario enorme, 21, 33 e 22, 23, sì. 24, 25.
29: Vogliamo fare un countdown fino alle 21:45
3: no, quando mi sembra un po' tanto, sinceramente.
29: Inizierà la diretta televisiva.
3: State bene, vi vedo in piena forma, ancora una volta insieme.
28: Anche tu in
3: a proposito
28: forma.
3: Di numeri, il più importante stasera lo direte molte volte, il 45515.
28: Lo stavamo giusto ricordando, di quanta solidarietà c'è stata da parte degli italiani in tutte queste ormai 24 edizioni.
3: 24, e la cosa incredibile è che io di queste 24 ne ho fatte 19. Nella mia 19esima volta, quindi non so se
29: ormai cittadino onorario di Assisi.
3: Certo. Due settimane fa ho preso la cittadinanza onoraria di Livorno, adesso mi toccherà
28: piano piano.
3: Prossimamente quella
29: tra
3: di
29: tra l'altro è un anno importante questo per San Francesco, sono 800 anni dalla morte di San Francesco. Oggi pomeriggio padre Enzo Fortunato ci diceva che questo cast eccezionale è anche una celebrazione del nostro santo patrono.
3: Sì, sì, comunque come sempre è una grande festa, una grande occasione di solidarietà, di umanità, per ricordare un po' quello che ci ha sollecitato Papa Leone qualche giorno fa con la sua enciclica, di restare umani, e quindi l'umanità vuol dire essere umani, vuol dire ritrovarsi insieme, ritrovarsi di fronte a questa basilica, formulare un numero di telefono, aiutare gli altri. Questo
29: del resto
3: è stata
29: Assisi è la città della pace, quindi è una parola che dovrebbe essere più di una parola.
3: Più che mai in questo periodo ce n'è tanto tanto bisogno.
28: La musica è sempre protagonista nei tuoi programmi, uno su tutti, il Festival di Sanremo.
3: Ma così
29: uno così. Abbiamo il vincitore questa sera.
28: Abbiamo vari protagonisti di quest'anno. In questa occasione la musica si mette al servizio di uno scopo più grande.
3: È una delle cose belle che sta facendo gli scherzi delle prove, degli scherzi sul palco mentre si riscalda l'ambiente. Beh sì, la musica è sempre al servizio, deve essere al servizio come ciascuno di noi, è un'occasione per mettere il proprio mestiere al servizio di qualcosa di importante. Per me questa serata tra l'altro rappresenta un po' la fine della stagione televisiva, e mi piace che questa serata rappresenti la fine di ogni stagione televisiva, perché la faccio con il cuore ed è qualcosa che nel mio mestiere è al servizio di qualcosa di utile e di importante.
29: Quindi Carlo Conti ogni tanto va in vacanza?
3: No, sempre in vacanza da una vita, come direbbe Giovanni.
29: Come direbbe qualcuno, eh?
3: Sì.
29: Carlo,
3: mi ritengo un ragazzo fortunato.
29: Se ci dovessimo lasciare con una parola che può essere un augurio per
3: umanità. Mettiamoci un po' di umanità in tutto quello che facciamo ogni giorno.
28: Restiamo umani, diceva un altro grande cantautore. Carlo Conti, grazie.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
29: Buon lavoro.
3: 45515.
28: Grazie. Lo ricorderemo spesso stasera. Con il cuore nel nome di Francesco, 24esima edizione. Insomma, l'avete sentito, si sta per cominciare su questo palco bellissimo.
29: Sì, tra circa 9 minuti inizierà la diretta anche su Rai 1. Però voi restate sintonizzati su Rai Radio 1, perché vi racconteremo non solo quello che succede sul palco, ma anche tanto di quello che è stato fatto in questi anni nei vari progetti dei francescani sparsi per il mondo. Lo diceva Carlo Conti, mai come in questo momento storico si sente il bisogno di restare umani. La guerra è imperversa su tanti fronti, ma noi cerchiamo, illuminati da questa basilica meravigliosa in questa città che, lo dicevamo, da sempre la città della pace, cerchiamo, no, di far sì che questa non sia soltanto una parola, ma sia un augurio di resistenza e di umanità per tutti quelli che stanno soffrendo in questo momento. Accennavamo anche a un cast sanremese, Duccio Pasqua.
28: Sì, aggiungo solo a quello che stavi raccontando che per esperienza personale ormai è da qualche anno che raccontiamo questo evento. Siamo noi per primi a essere colpiti da quello che raccontano i testimoni, sì, di tanto lavoro che i francescani fanno nel mondo, no? Toccare con mano queste esperienze, capire quanto è difficile lavorare in certi territori, stimola sicuramente a contribuire, a donare, a dare una mano a chi sì.
29: Eh sì, perché per chi ci segue in radio, in televisione vengono mandati degli RVM che io e Duccio Pasqua cerchiamo di raccontarvi con queste grandi esperienze di solidarietà. Lo sentite in sottofondo, Carlo Conti sta scaldando l'ambiente perché c'è una platea gremita qui ad Assisi.
28: Sì, e dicevi del cast, Marcella, quindi torniamo a raccontare
29: l'ambiente perché c'è una platea gremita qui ad Assisi.
28: Sì, e dicevi del cast, Marcella, quindi torniamo a raccontare un po' chi ci sarà stasera.

0: abbiamo imparato ben poco, però procediamo, andiamo avanti.
1: Intanto vedi, Carlo Conti è sul palco, inizia a scaldare il pubblico, la diretta televisiva inizierà fra qualche minuto, ma allora stasera si alterneranno sul palco il vincitore del Festival di Sanremo.
0: Salda Vinci, applauditissimo nelle prove pomeridiane, tutti hanno cantato a squarciagola Rossetto e Caffè e Per Sempre Sì.
1: Ovviamente.
0: Con coreografia annessa.
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro oggi esce il nuovo album di Salda Vinci, quindi una giornata ricchissima
1: reduce,
0: per Sal.
1: Reduce anche da un'esperienza molto positiva all'Eurovision.
0: All'Eurovision si è classificato quinto, quindi direi una posizione di tutto rispetto.
1: Un altro che oggi pomeriggio ha riscosso grande successo durante le prove è Pupo.
0: Pupo, Su di noi anche cantata a gran voce.
1: A gran voce, coinvolgendo il primo pubblico che già si era affacciato qui su questo piazzale bellissimo.
0: Un inedito Alessandro Greco che ha cantato anche oggi pomeriggio. Noi siamo abituati a vederlo presentatore, conduttore televisivo, conduttore di giochi, invece ha una bella voce.
1: Ha una bellissima voce, anche perché ha cantato una canzone non semplice di Toto Cutugno, magari non svegliamo qual è.
0: No, non lo diciamo.
1: E l'ha cantata benissimo e quindi davvero siamo rimasti colpiti.
0: Abbiamo ballato con Delia e Serena Brancale,
1: che si esibiranno anche singolarmente, credo.
0: Sì.
1: Che insomma sono reduci da un successo condiviso in tre con Levante e vedremo che ci proporranno stasera. Probabilmente Levante è anche il brano che ha proposto a Sanremo. Serena Brancale.
0: Sì. Poi Ermal Meta. Ermal.
1: Ermal è una presenza sempre piacevole. Orietta Berti, che abbiamo già trovato su questo palco,
0: ma anche lei è reduce da un nuovo progetto discografico, c'è un singolo uscito da pochissimo, e Michele Zarrillo,
1: insomma un cast ricchissimo, poi i gemelli di Guidonia, insomma vedremo un po' cosa succederà. E ci sarà anche Paolo Brosio, inviato speciale, a raccontare.
0: Ormai siamo un po' abituati a ascoltare le esperienze mistiche, spirituali di Paolo Brosio. Io ricordo i suoi collegamenti quando raccontava della sua esperienza di grande conversione dopo essere stata a Medjugorje, e verrà interpellato qui da Carlo Conti, perché è andato in diversi luoghi simbolici qui ad Assisi.
1: Bene, così scopriremo anche un po' di cose su questa città bellissima che ormai conosciamo piuttosto bene, ma si fa sempre in tempo
0: e
1: a scoprire cose
0: nuove.
1: Chi
0: ci verrà a trovare in diretta se non il padrone di casa qui, perché continua a coordinare tutto, padre Enzo Fortunato, che gli ascoltatori di Rai Radio 1 conoscono anche per la sua esperienza radiofonica della domenica sulla nostra rete.
1: Ma che è sempre un vulcano,
0: un vulcano.
1: Ci ha promesso che passerà da queste parti più volte durante la serata. Io prima di cominciare, perché ci siamo quasi, ringrazierei la nostra squadra.
0: Assolutamente.
1: Perché ci mandano in onda qui da Assisi Alberto Gaetano e Davide Santimarrocchi.
0: E a Roma c'è Marco Mascia, ma soprattutto ci manda in video il nostro Luca Torrisi, che ci ha ripreso per tutto il pomeriggio.
1: E ci segue, insomma, per i social di Radio 1. Ringraziamo anche Simona Luciano, che ha curato tutta l'organizzazione di questa trasferta ad Assisi. Insomma, ci siamo, 24esima edizione, con il cuore nel nome di Francesco, saremo insieme fin quasi alla mezzanotte.
0: Sì, sì.
1: E ascolteremo appunto tanta musica e ascolteremo storie. Ti ricordi quanti artisti abbiamo incontrato qua negli anni?
0: Tantissimi. Io ricordo I Pooh, Renato Zero,
1: Malika
0: Ayane, tanti, eh?
1: Sì, davvero. Tanti, che con cui abbiamo avuto anche modo di fare quattro chiacchiere proprio per raccontare il loro impegno in questa attività di solidarietà, che è sempre importantissima. Lo dicevamo anche con Carlo Conti, è una di quelle occasioni in cui la musica non è necessariamente protagonista, la musica è al servizio di qualcosa di più grande, e non è sempre scontato che sia così.
0: E ce lo raccontava anche Pupo oggi pomeriggio, no? Che l'abbiamo intercettato dopo le sue prove, e diceva di quanto senta questa città, perché a ben 71 anni ha ancora voglia di cambiamento, di mettersi in gioco, ed è alla ricerca di un senso di quello che sta vivendo in questo momento, e questa città lo può donare, ed è bello mettere al servizio servizio del prossimo anche il proprio talento artistico.
1: Insomma, lo dicevamo, questa poi è un'edizione particolarmente importante anche per la ricorrenza degli 800 anni dalla
0: morte di San Francesco d'Assisi, che è il nostro santo patrono,
1: il patrono d'Italia. E quindi ecco, si mettono insieme tanti appuntamenti e ricorrenze importanti che stasera certamente

0: verranno raccontate ampiamente e adeguatamente e che faranno da contorno a tutto quello che invece succederà di musicale su questo palco. Un palco che abbiamo imparato ad apprezzare anche perché è estremamente semplice e
1: minimale, spoglio. Minimale, sì. Devo dire la verità, in questi anni il palco è rimasto minimale proprio perché diciamo che fa tutto la cornice di questa splendida basilica che i cantanti hanno alle spalle con una illuminazione con questo ocra, è molto molto bello, dà un senso di pace proprio soltanto guardarla, con ovviamente accanto al rosone che troneggia 45515, illuminato il numero delle donazioni. Quello che è cambiato invece in questi anni è la nostra postazione, che diventa sempre più grande.
0: Davvero?
1: Sì, quest'anno abbiamo questo telone alle spalle con blu Rai Radio 1 e devo dire la verità, dà soddisfazione.
0: Ma magari chi ci ascolta, se vuole fare un salto a un certo punto sul Rai 1, potrà vedere che ogni tanto un'inquadratura fugace
1: della nostra postazione, che è diventata, io ricordo le prime edizioni avevamo due seggioline e un banchettino, invece adesso ci siamo allargati.
0: Chissà perché, dove vogliamo arrivare?
1: Sul palco. Siamo accanto al palco, quindi direi che è una posizione di grande prestigio.
0: Possiamo chiedere a Carlo Conti, se riusciamo a intercettarlo di nuovo più tardi, se a un certo punto ci invita a stare sul palco a fianco a lui. No, non serve, noi siamo la radio, ci stiamo bene qui di lato a raccontarvi questa manifestazione. Allora, adesso l'attesa si fa densa, se così si può dire, perché da un momento all'altro inizierà la diretta televisiva.
1: Ma secondo te chi sarà ad avere l'onere e l'onore dell'apertura?
0: Dici artisticamente, musicalmente?
1: Sì, vogliamo dire qualcosa?
0: Non lo so, tu vuoi già svelare?
1: No, non svegliamo. Ci sarà un'anteprima in cui appunto Carlo scalderà ancora di più il pubblico che sta aspettando che inizi la diretta televisiva. E poi
0: insomma ci sarà un brevissimo break, ma insomma queste sono notizie tecniche che magari ai nostri ascoltatori interessano fino a un certo punto, e poi si comincerà davvero davvero con la musica. Questo palco secondo me è perfetto perché non attira troppo l'attenzione sulla struttura, ma la lascia tutta allo sfondo incredibile.
1: È quello che dicevamo, è un bellissimo palco, tutte doghe in legno scure, e poi c'è questa basilica meravigliosa che troneggia alle spalle dei cantanti.
0: E abbiamo avuto il piccolo privilegio di poter fare un salto dentro la Basilica Superiore di San Francesco, che in questo momento ovviamente è vuota perché fa da sfondo alla diretta televisiva, illuminata con il blu incredibile del soffitto, delle volte, e veramente toglie il fiato.
1: L'altro ci sono dei tratti dove c'è stato un restauro molto accurato e quindi il blu ha ritrovato l'intensità di tanti tanti anni fa, di centinaia di anni fa.
0: Anche perché il terremoto delle Marche di qualche anno fa purtroppo danneggiò la volta della Basilica Superiore. Ci sono delle immagini che
1: Marche,
0: credo,
1: Umbria e Lazio hanno sofferto tantissimo.
0: Ci sono quelle immagini terribili che credo in molti ricordino, e poi però è stato fatto un lavoro straordinario di restauro. Avete già sentito un forte applauso?
1: Sì, di riscaldamento,
0: sì,
1: del pubblico.
0: Diciamo così, di riscaldamento, perché forse come dicevi tu, Marcella, visto che il clima è un po' rigido,
1: sì,
0: forse anche applaudire
1: una
0: aiuta.
1: Platea variegata, Duccio Pasqua, se la vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori. Nelle prime file ci sono i frati francescani,
0: per forza,
1: ovviamente,
0: anche perché si alterneranno sul palco a raccontare,
1: e anche
0: un po'
1: qualche sorella, anche qualche suora.
0: E poi c'è il grande pubblico di Assisi, in parte su queste sedie, sul prato antistante alla Basilica Superiore, in parte su dei cuscini.
1: Che secondo me è la posizione più bella, sui cuscinoni, sul prato.
0: Non temi l'umidità?
1: No, anzi. Poi siccome quelli che si sono posizionati sui cuscini sono anche un po' più in collina,
0: sì,
1: vedono meglio.
0: Quindi tu sceglieresti il cuscino? Diciamo
1: io sceglierei così. il cuscino.
0: Magari un anno ci possiamo proporre come pubblico,
1: come figuranti nel pubblico. Ecco, c'è Carlo, questo specifica che non siamo ancora in diretta, no, no, e quindi invita a non applaudire troppo forte. Sì, sta spiegando quelle che sono le dinamiche della diretta, perché c'è stata una breve anteprima per il pubblico televisivo, adesso c'è un passaggio pubblicitario sempre per chi sta seguendo in TV, e tra poco insomma inizieremo il vero cuore della serata, con il cuore, lo ripetiamo, nel nome di Francesco, 45515, le donazioni via SMS 2 euro oppure da rete fissa potete scegliere 5 o 10 euro. Tra l'altro, per chi dice ma stasera non ho tempo, non posso donare, si poteva donare già dal 25 di maggio, il numero era già attivo, e potrete donare fino al 30 di giugno, quindi niente scuse, c'è tempo per un lungo periodo, più di un mese, per dare il vostro contributo a tanti progetti. Ve lo dicevamo, in particolare per questa edizione sono stati individuati 23 progetti che poi vi verranno raccontati nel corso della serata in 14 differenti paesi, molti dei quali in questo momento purtroppo soffrono il dramma della guerra.
0: Tra l'altro la serata televisiva, quella che sta per cominciare, andrà in replica domenica 28 giugno nel pomeriggio circa alle 16, anche perché appunto sarà due giorni prima della fine della raccolta fondi, e quindi sarà anche un modo per ricordare che si può ancora contribuire, si può ancora donare. E adesso praticamente è tutto pronto.
1: È tutto pronto.
0: Carlo Conti è sul palco, gli schermi, i monitor sul palco ricordano a caratteri cubitali che c'è questo numero 45515. Quindi direi che non si aspetta che il via libera dalla regia.
1: Se fosse con noi John Vignola ci inviterebbe a parlare anche delle mise. Come è vestito Carlo Conti? Ha un bellissimo completo blu scuro, eh?
0: Sì, sì.
1: Camicia bianca che fa risaltare la sua tradizionale abbronzatura, molto elegante, molto elegante.
0: Spesso tra l'altro Carlo Conti abbiamo visto che sceglie tutto scuro su scuro, non so se dico.
1: Però c'è sempre la camicia bianca, eh? C'è sempre la camicia chiara.
0: Benissimo, va bene, quindi abbiamo iniziato, aperto anche questa parte del racconto che tornerà,
1: la parte glamour
0: che tornerà anche fra
1: la parte
0: un
1: fashion.
0: Mese più o meno, quando racconteremo da Macerata le finali di Musicultura, e quello è tuo appannaggio insomma, Marcello, no?
1: Assolutamente sì, ricordiamo che ci sarà anche una diretta su Rai Radio 1, vi faremo conoscere i vincitori di Musicultura il 9 di giugno, e poi ci troveremo per la finalissima il 19 e 20 giugno sempre su Rai Radio 1.
0: E adesso si comincia veramente,
1: e adesso si comincia davvero con il cuore, nel nome di Francesco, 45515.
0: Diamo la linea al palco, così sentiamo il saluto iniziale di Carlo Conti e sentiamo l'atmosfera di questa piazza bellissima di Assisi.
2: Signore, signori, buonasera. Queste immagini arrivano da Assisi, guardate che meraviglia. Questa è la Basilica, e come ogni anno ci accoglie Assisi per la serata con il cuore, nel nome di Francesco. Eccoci qua, buonasera a tutti. È la 24esima edizione ed io ho l'onore di condurre questa serata per il 19esimo anno consecutivo. Quasi una roba da record, però lo faccio con il cuore anch'io, con grande onore per me. E allora saluto subito Fra Marco Moroni, che è il custode del Sacro Convento, come sempre dico io, un po' il padrone di casa in qualche modo, e un saluto agli amici di Radio 1 che racconteranno, ai tanti amici che ascoltano in radio, magari sono in viaggio in questo momento, Marcella Sullo e Duccio Pasqua, che racconteranno in qualche modo la nostra serata. Buon lavoro anche a voi. 45515, questo è il numero più importante di questa sera, è il numero della solidarietà, è il numero che ci permetterà di raccogliere fondi, come sempre, per le missioni francescane che sono in Italia e all'estero. Pensate che quest'anno saranno ben 23 i progetti in 14 paesi.
1: Eccoci,
2: diversi.
1: Duccio, allora Carlo Conti giustamente sta introducendo un po' la serata. Vogliamo ricordare che c'è anche lo streaming di Rai Play, eh?
0: Certo, quindi, naturalmente, così potete scegliere la vostra piattaforma preferita per seguire questa serata, e appunto qui c'è un'introduzione di tutto quello che succederà, più o meno quello che vi raccontavamo nella nostra lunga anteprima, anche in compagnia di Carlo Conti, e giustamente ha ricordato quante sono le attività che beneficeranno delle vostre illuminazioni, di voi che ci state ascoltando, se avrete voglia di farlo al 45515, e questo è fondamentale per introdurci nel clima di questa serata. Restare umani, l'ha ripetuto ancora una volta come aveva detto a noi, e questo è per anticipare quello che succederà dal punto di vista musicale.
1: E anche ricordato per chi invece sta seguendo in televisione quanto sono state belle le immagini riprese dai droni dall'alto di tutti quelli che sono i luoghi simbolo qui di Assisi, e di com'è bella questa platea anche ripresa dall'alto. Io e te, Duccio, abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima queste immagini oggi pomeriggio.
0: E si apre,
1: si comincia con la musica. E si comincia con Serena Brancale.
0: E allora andiamo sul palco, eccola che arriva.
1: È sportiva, a parte i tacchi, pantaloni, giubbottino, ve lo anticipavamo con Duccio, diciamo, la serata non consente delle mise particolarmente estive. Ma sentiamo che cosa racconta Serena Brancale, anche lei reduce dal Sanremo di Carlo Conti.
2: Quest'anno in qualche modo hai parlato con il cuore ad un'anima.
3: Sì, quest'anno più essere umano, come dicevi tu, più persona, mi sono spogliata da sovrastrutture, volevo raccontare una cosa veramente importante per me, che è il legame che ho con mia madre, che è infinito e che canto in questo brano che per me è veramente emozionante.
2: La mamma che non c'è più, ma c'è sempre.
3: Assolutamente.
2: Perché è qui con te. Qui con
3: Grazie.
2: Te, Serena Brancale.
3: Grazie mille.
0: E si apre così quindi la serata da Assisi, Serena Brancale sola sul palco, la canzone che ha presentato a Sanremo. Lasciamola, ascoltiamola.
4: C'è una canzone alla radio che suona e che parla di noi.

0: L'applauso è tutto per Serena Brancale qui con me, la canzone che ha portato all'ultimo festival di Sanremo dedicato alla sua mamma che non c'è più.
1: Poi questo acuto finale chiama proprio l'applauso.
0: Sempre la stessa
1: canzone. Sentiamo ancora Carlo Conti e Serena Brancale.
2: Un grande brano. Che ne dite? Arriva proprio. E poi lei lo canta col cuore.
3: Parole troppo importanti.
2: Ci hai portato una sorpresa, un'amica, sì, con la quale fai un detto, però torniamo tra 60 secondi, okay, e proviamo insieme. 60, 59,
4: 58,
1: 57,
0: 56.
1: Facciamo così tutto il minuto.
0: Facciamo tutto il minuto di pubblicità televisiva.
1: Ci ha provato anche lui in apertura, che leggeva il
0: voleva arrivare alle 21:45, sì, sì, facendo, sì, il countdown.
1: Beh, non è una cattiva idea, eh? Non è per niente una cattiva idea. E va bene, il countdown continua effettivamente nella piazza. Nel frattempo è apparsa una luna splendida, un po' velata dalle nuvole lì su.
0: Dall'umidità?
1: Dall'umidità, c'è un po' di foschia. Sì. Il conto alla rovescia sta quasi arrivando alla fine. Quanto siamo?
0: Non riesco a sentire
1: si sono
0: dicono.
1: Un po' persi,
0: si sono persi, ognuno dice un numero a caso.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: qui cantano anime e core.
1: Certo. Giustamente. Ecco, vabbè.
0: Ci voglio sentire.
1: Si rientra così, senti. Siamo. E il pubblico della piazza reagisce a...
5: Ma stanotte ti dedico.
1: Applaudi.
0: La versatilità di Serena Brancale, no? Che ci fa emozionare quando canta con il cuore, una canzone dedicata alla mamma, però chi è che non ha ballato questa canzone?
1: Certo. E insomma, cioè, Carlo Conti già ci ha anticipato che sta per arrivare un altro ospite, l'avevamo detto pure noi.
0: Una sorpresa, eh?
2: Finirà che noi ci stiamo divertendo, eh? Sì, stavamo anche cantando anima e core,
5: anima e core.
1: E non si ferma più,
0: non si ferma più.
5: Anima e core.
2: Ah, beh.
5: Non lo sapevo.
2: Senti, la sorpresa, sì, è che per quest'estate, magari con collaborazioni anche nate lì al festival, fra, sì, con Levante e con Delia.
6: Ciao a tutti.
2: Ciao Delia.
6: Ciao Sere, ciao Carlo.
2: Sì, perché al festival avete fatto nella serata delle cover un
6: pesame muccio,
2: una roba che è passata quasi alla storia, eh?
0: Beh. È arrivata sul palco anche Delia, no? La dicevi che era la terza della canzone che impazza in radio.
1: Vuoi parlare della sua mise?
0: Volevo parlare della sua mise, perché se Serena Brancale, presa dall'umidità, è in scena con pantaloni, maglioncino e un giubbottino di pelle, Delia in tutta la sua col tacco Delia in tutta la sua, nel suo essere sicula, ha un bellissimo vestito nero con un bello spacco e degli stivali.
1: E allora le ascoltiamo in questo duetto che nella versione disco prevede anche Levante. Stasera no, ma sentiamole.

0: Celia e Serena Brancale. Al mio paese con le piazze sempre piene, un po' come questa di Assisi.
1: Ma tu cosa fai quando torni al tuo paese?
0: Ci vivo, quindi, fondamentalmente.
1: Ho capito, quindi niente, non c'è niente da raccontare.
0: Niente.
1: Vabbè. E allora pazienza.
0: Tu cosa fai quando torni all'Aquila, Duccio?
1: Beh, vado a sciare,
0: non riempi le piazze.
1: No, non riesco. Non ho questa forza comunicativa, forse di Delia e di Serena Brancale.
0: E di Levante, che manca questa sera.
1: Comunque 45515, questo numero lo ricorderemo tante volte durante questa serata, perché è il numero che potete utilizzare per supportare il lavoro dei francescani nel mondo. E vediamo un po' che ci racconta Carlo Conti.
2: Fate come 6-7. E qualche settimana fa c'è un sacerdote.
0: Si parla di un gesto che è virale su TikTok.
1: Sì.
0: Tu lo sai, il 6-7 è questo gesto che si fa oscillando un po' le mani, che in realtà è tratto da una canzone di un rapper americano, credo. Però l'hanno fatto a Papa Leone. Sentiamo, ora ci racconta proprio Don Roberto Fischer, che è il sacerdote influencer, perché ha fatto fare questo gesto.
1: Sentiamo.
2: Com'è andata questa cosa meravigliosa?
3: Sì, è stato bello perché i ragazzi hanno sentito il Papa vicino, che parlava la loro lingua, che è la cosa più bella.
2: Certo, rivediamolo un attimo, se abbiamo quelle immagini, queste che poi hai fatto quanti hanno, come si chiama, follower, vero?
3: Sì.
2: Io hai visto che c'ho, ecco, guardate. 6-7. E lì per lì ti sei un po' preoccupato nei giochi?
3: Sì, mi sono un po' preoccupato.
2: Perché è stato un fenomeno incredibile che tutto il mondo ha visto.
3: Ho detto, adesso qualcuno lo chiama, dice: Papa Leone, ma che hai fatto? E allora aspettavo io la chiamata poi. E invece dopo qualche giorno ha incontrato dei ragazzi che lo hanno salutato così e lui ha risposto.
2: Ha risposto così. Senti, non è facile oggi trovare sintonia e parlare con i ragazzi di oggi.
3: No, non è facile, perché a volte noi parliamo troppo dall'alto verso il basso, ma se loro vedono che noi parliamo la loro lingua, loro ci aprono il cuore, così il Vangelo cresciuto a terra.
2: Quindi ci dobbiamo abbassare un po' noi, pensare che si devono alzare
3: loro.
2: No. Tra l'altro sei anche
0: fa impressione, no? Pensare a Papa Leone XIV che fa il 6-7 a ben 600 ragazzi genovesi in attesa di ricevere la cresima.
1: Beh, però vedi, è meno boomer di me, perché l'ho capito un po' dopo questo fatto.
0: Ma lo sai fare, Duccio? Senza microfono lo sai fare?
1: Senza microfono adesso però non posso.
0: Allora
1: dopo
0: ti faccio una ripresa e lo fai anche tu.
1: Lo chiediamo a Carlo Conti di fare il 6-7.
0: Assolutamente.
1: Comunque sì, Don Roberto Fischer raccontava ovviamente l'importanza di avvicinarsi al linguaggio dei giovani, no? È una missione importante per la Chiesa ed è quello che il Papa abbia scelto di giocare, no? In questo modo.
0: Assolutamente.
2: Ci vuole anche una musica in particolare?
3: Sì, se ci fosse.
2: Sentiamo se abbiamo una musica adatta per il 6-7.
4: Vinci, mai vinci, mai vinci, mai vinci.
0: Per chi ci sta soltanto ascoltando e sente soltanto la canzone,
1: devo
0: c'è
1: dire
0: Don Fischer con Carlo Conti che stanno simulando un po' questo 6-7 e ci stanno provando anche i frati francescani che popolano la prima e la seconda fila.
1: Va detto che non è difficilissimo.
0: No, forse non è neanche proprio così. E la fanno un po' tipo un palleggio. In realtà non sarebbe proprio così.
1: Tu conosci
0: però,
1: le origini precise del gesto, quindi
0: sì,
1: di come si dovrebbe fare.
0: Sì, allora l'ho visto su internet,
1: certo,
0: perché io non sono di una generazione molto diversa dalla tua.
1: No,
0: Duccio Pasco,
1: no,
0: abbiamo
1: no,
0: due mesi di differenza,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì.
0: Se non lo sai fare tu, non è che io sia molto
1: tre
0: più
1: mezzo,
0: pronto.
1: Dai,
0: tre mesi e mezzo. Sono giovanissima,
1: sì, sì.
0: Però adesso chi si introduce?
1: Dillo tu.
0: Sal Da Vinci, perché sono stata presa in giro da Luca Torrisi, che oggi mi ha filmato tutto il pomeriggio mentre cantavo i brani di Sal Da Vinci.
1: Sì, diventerà virale questo
0: anche
1: video.
0: Spero proprio di no.
1: Sì, sì.
0: Ed eccolo, vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci.

0: Eh sì, Duccio Pasqua.
1: Per sempre, cosa?
0: Per sempre sì.
1: Che cosa?
0: Niente, noi in radio.
1: Ah, noi in radio, va bene, va bene. Sì, sì, sì. Allora sì, se la metti così ci posso stare. Ah, c'è il disco.
0: C'è il disco che esce oggi, il nuovo album di Salda Vinci.
1: Scusa.
0: Chi ha seguito il giornale radio avrà sentito le interviste di Timisoara Pinto a Salda Vinci.
1: Scusa, l'ha regalato a Carlo Conti e a te no?
0: A me no, perché andate a Timisoara.
1: Ah, ok.
0: Non l'ho avuto io il
1: vabbè,
0: vinile.
1: Sal, lo sa che...
0: Me lo regali tu, Duccio,
1: sì, certo.
0: il nuovo
1: no,
0: vinile
1: no.
0: di Sal.
1: Lui lo sa che sei una grande sua fan?
0: No, non lo sa.
1: Bisogna farglielo sapere, perché poi così arriva un vinile anche a te. Ma comunque, come si chiama questo disco?
0: Non lo so.
1: È un bel titolo, devo dire. Salda Vinci, vabbè, ormai, appunto lo dicevamo in apertura, ha trionfato al Festival di Sanremo, è andato alla grande pure all'Eurovision, quindi è l'anno suo questo.
0: È proprio il suo anno, sì. Meritatissimo, tra l'altro.
1: Sì.
0: Ma tanta gavetta, tanti anni, e finalmente la giusta visibilità, anche se, devo dire la verità, non è che ne avesse bisogno.
1: No, magari dei grandi successi li aveva già ottenuti, però il Festival di Sanremo ti porta sempre a un altro livello. Sentiamo cosa dice Salda Vinci.
2: Ma in questo caso devo ringraziare te, che sei riuscito in qualche modo a farmi arrivare alle persone che non mi conoscevano, a farmi arrivare nel cuore delle persone.
1: Conferma,
2: e se tutto questo
1: conferma.
2: È avvenuto è grazie a quella tua scelta che hai fatto. A volte le persone, come dire, sono dei trasmettitori, no? Noi siamo dei trasmettitori. Si vede che dall'alto ti hanno detto prendi Sal per questo viaggio e quindi grazie a te io sono arrivato addirittura all'Eurovision e nel cuore delle persone.
3: Il merito è tutto tuo, io ho fatto solo il mio dovere, il mio lavoro. Il merito è tutto tuo, è della tua musica. In questo album c'è una canzone che si intitola Poesia.
2: Sì.
0: Vedi, Duccio,
3: molto bella anche questa.
2: Oggi tra l'altro guarda.
0: Però credo che l'album si chiami Per sempre sì. Non siamo andati molto lontano.
1: Giustamente.
2: Miracoloso, che profuma di santità, e oggi debutta il Per sempre sì, che io ho battezzato prima Per sempre Francesco, perché io ho due figli, il primo si chiama Francesco e la seconda si chiama Anna Chiara, un motivo ci sarà.
3: E allora alle 22:14 diamo il benvenuto al nuovo brano di Salda Vinci, Poesia.
0: Coincide anche con il nostro orario.
1: Certo, scopriamo quindi un altro brano incluso in questo album.

0: Tuccio, questo, questo brano poesia ha delle sonorità un po' diverse, no? Un po' esotiche, sì, un po' balletto salsero, un po' latine, un po' latine.
1: Che volevi dirmi con questo?
0: Non ti ho visto ballare.
1: Abbiamo parlato del look di Sal.
0: Ah, bellissimo questo completo, un po' sparkling. Un po' sparkling, brillantinoso.
1: Like a sparkling wine.
0: Tra l'altro, poesia lo troverete nel nuovo album che abbiamo scoperto. Si chiama Semplicemente Per Sempre Sì, da ora ribattezzato Per Sempre Francesco.
1: Certo, sì, sì, sì. Intanto la luna,
0: il luogo magico e sacro in cui ci troviamo.
1: Guarda la luna come è diventata più protagonista.
0: Eh sì, si è fatta strada nella foschia.
1: Strada la foschia.
0: Qui il pubblico però chiede un'altra canzone, a gran voce.
1: Pare che ci sia c'è il caffè di mezzo.
0: La conosco.
1: A proposito di quello che dicevamo prima, che Sal da Vinci già con questa canzone
0: Siamo andati a Sanremo Giovani, dove tutti i big hanno annunciato il titolo della loro canzone a dicembre, quindi prima della vittoria di Sal da Vinci, lo aspettavano tutti fuori al casinò di Sanremo cantando Rossetto e Caffè.
1: Ah, pensavo con un caffè.
0: No, il rossetto.
1: Sì. Va bene, e quindi
0: c'è anche una sorpresa per Sal da Vinci dopo.
1: Però prima deve cantare.
0: Prima la cantiamo tutti, Rossetto e Caffè.
1: Va bene.

0: Grazie
1: Duccio
0: a tutti.
1: Pasqua, posso dire che ho trovato bellissimo i frati francescani che cantavano Rozzetta e Caffè.
2: I frati anche
1: bravissimi,
2: molto
1: bravissimi. C'è un frate in particolare che la sapeva tutta.
2: È vero, era molto preso da
1: molto
2: questo,
1: preso, sì. Molto preso.
2: Ma dobbiamo dire che tutta la platea, tutto il pubblico che c'è qui ad Assisi davanti alla Basilica Superiore di San Francesco in questa serata splendida era decisamente coinvolto.
1: E adesso Carlo Conti sta regalando a Sal da Vinci il famoso foulard che ogni anno io vi chiedo
2: certo,
1: e a Luca Torrisi di regalarmelo.
2: Ci stiamo organizzando dal 2021 circa, ci stiamo organizzando.
1: Sono anni ed è bellissimo perché c'è proprio gli affreschi della Basilica riprodotti sul foulard.
2: Sentiamo che cosa succede adesso, perché ci sono ancora Carlo.
1: Arrivano altri microfoni.
2: Chissà perché, sentiamo.
3: Per sempre
2: sentiamo.
3: Sì, cantata da tanti tuoi colleghi, tutti insieme. Lo faranno i gemelli di Guidonia.
2: Ma pensa un po'.
1: I gemelli di Guidonia che cantano Per sempre sì.
2: Ma in che modo?
1: Lo scopriremo, scopriremo.
2: Perché Carlo Conte diceva come tutti i tuoi colleghi, quindi imiteranno.
1: Quindi faranno varie voci.
2: Non lo so, sono curioso.
3: Sentiamo se va bene.
4: Allora, secondo me poteva omaggiare già subito Franco Califano. Poteva già partire Franco Califano.
3: Fai sentire, come verrebbe?
5: Ecco pisciato tutto quanto dal principio.
4: Sì.
5: E poi anche Tony F, Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, dammi una mano Antonello Venditti. Poi diventa tu re dal cuore innamorato.
4: Continua, E Orietta Berti.
6: Tu una regina, una vestita in bianco sposa, vai Cannavacciuolo.
7: Abbiamo sognato figli in una grande casa, eh? Oh, e dice sì, E chissà Mahmood che pensa, eh?
8: È superato tutte le difficoltà.
7: Chissà Alessandro Borghese come lo...
4: Perché un amore non è amore per la vita. 10 Eros Ramazzotti.
9: Se non affrontato la più ripida salita, dai Giusy Ferreri,
10: E si accenderà alla musica e qui ti aspetta Tiziano Ferro.
4: Come
10: Tiziano Ferro?
11: Il più grande giorno ti regalerò il regalo mio più grande.
4: No, quello. Vai, Giuliano San Giorgio. Giuliano.
12: Saremo io a te.
4: Giuliano.
12: Per sempre.
2: Ti convince Giuliano San Giorgio.
1: Giuliano un po' più di Tiziano Ferro.
4: Sì.
12: Vai a chi la laura.
13: Senza te non vale niente.
1: Simile a Tony F.
2: Un po', sì.

0: Happy Facchinetti!
1: Saremo io! E tu! È così!
2: Vai, Pino Daniele!
3: Sarà per sempre sì!
4: La chiusura di Pino Daniele è bellissima.
5: Sì. Tra l'altro molti degli artisti citati sono passati davvero su questo palco.
0: Pino!
5: Insomma, è sempre di Guidonia in questa versione di Per Sempre Sì, sentiamo, All Inclusive.
4: Sentiamo che cosa ne pensa Saldavinci,
5: sì,
4: però.
5: È rimasto per ora sul palco.
4: Sul palco.
6: Stavo pensando, Gemelli.
0: Sì.
6: Voi avete vinto un'edizione di Tale e Quale,
0: sì, certo,
6: e avete fatto in una puntata, hanno fatto i Bee Gees. Come lo farebbero i Bee Gees?
0: I Bee Gees, pure i Bee Gees, vediamo.
6: Proviamo, dai, i Bee Gees. Pure i Bee Gees, proviamo.

0: Ecco.
1: Devo dire che
0: sì. Che vuoi sì, dire?
1: No,
0: infatti.
1: I BG's.
2: Vorrei sentire, guarda, a questo punto
0: qua continuiamo con le richieste proprio.
2: Vorrei sentire la versione Freddie Mercury.
1: Ho un po'
0: paura, vediamo.

0: allora dice,
1: ragazzi,
0: ricordava un po' solo una sana e consapevole libidi,
2: E comunque insomma i gemelli di Guidonia si sono lanciati, ecco, a Saldavinci sono piaciuti,
0: sono piaciuti quello è
2: l'importante, quello è l'importante. I gemelli tornano più tardi e, salutiamo, congediamo Saldavinci che insomma ci ha regalato un classico recente, una novità freschissima,
0: poesia, ricordiamolo, esatto, del suo ultimo album Per Sempre Sì, uscito oggi.
3: 1-5
1: Sennò meglio che lasciarlo fare.
2: Aiutiamolo, aiutiamolo.
1: Ci vediamo tra poco, eh.
0: Ecco, noi, la televisione va in pausa.
2: Noi non ci ripostiamo mai
0: a raccontare quello che succede.
2: Senti, tu come la vuoi fare Per Sempre Sì? Come Axl Rose?
0: Non ho le doti vocali. No, forse oggi ho le doti vocali dell'Axl Rose di oggi, forse ce la posso fare.
2: Sì, forse sì.
0: Di quello dell'87 no.
2: No, Forever Yes, vabbè, comunque
0: ti è piaciuta la versione dei Queen?
2: Dicevamo, Marcella, questa è la serata con il cuore nel nome di Francesco. 45515 Carlo Conti è venuto a trovarci di nuovo ed è per godersi insomma con noi il successo dei Gemelli,
0: di Guidonia.
2: E adesso si torna tra poco sul palco, insomma ci sono un po' di allestimenti.
0: La verità, ora ci ripensavo, la versione di Califano mi ricordava un po' Max Tortora.
2: Un po' il Califano di Max Tortora. Vabbè, alcune sono riuscite molto bene, dobbiamo dirlo.
0: Giuliano San Giorgi secondo me avrebbe apprezzato.
2: Tra poco, quando si tornerà sul palco,
0: che cosa succederà?
2: Inizieremo ad andare ad ascoltare le testimonianze di chi opera davvero sul territorio, un po' quello che vi raccontavamo in apertura, no? Questa serata, con le donazioni che arriveranno al 45515, servirà a dare un sostegno ai francescani che operano in Italia e in tutto il mondo, con le mense, insomma in tutti i modi in cui riescono a dare sostegno a chi ha bisogno, poveri, uomini e donne, bambini colpiti dalle guerre. E quindi tra poco arriveremo alle testimonianze.
0: Non solo le testimonianze di quelli che sono i progetti portati avanti dai frati francescani in tutto il mondo, ma anche l'anniversario importante, che è quello appunto l'occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, perché qui ad Assisi ci sono tante occasioni per ricordare questo anniversario e secondo me i frati che sono appena saliti sul palco e che stanno attendendo la fine del blocco pubblicitario ci racconteranno anche, per tutti i pellegrini che vorranno venire in questo 2026 ad Assisi, quali sono le occasioni speciali per ricordare gli 800 anni dalla scomparsa del nostro santo patrono, San Francesco.
2: Perché intanto già un paio di mesi fa, dal 22 febbraio al 22 marzo, quindi più o meno alla fine del Festival di Sanremo, c'è stata l'ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco e quindi vedremo un po' come è andata, come è stata questo appuntamento così importante per i fedeli che sono venuti qui ad Assisi. E ci sarà un RVM in cui chi sta seguendo questa serata in televisione potrà, o su Rai Play, potrà appunto vedere cosa è successo in quei giorni. Ovviamente tutto questo sempre in alternanza con la musica. Nel frattempo Carlo Conti
0: raggiunge dei bambini nel pubblico,
2: dei bambini che vogliono un autografo.
0: Stanno sventolando dei fogli di carta per avere un autografo di Carlo Conti. È molto bello, sono dei bambinetti arrivati tra le sedie in prima fila per farsi firmare l'autografo da Carlo Conti e un abbraccio.
2: Dobbiamo dire, in tutti questi anni che abbiamo avuto il piacere di raccontare questa serata, questa manifestazione, che Carlo Conti è sempre molto legato al pubblico, noi possiamo dire di Assisi in questo caso, ma credo in generale, è sempre molto attento, gentile e disponibile.
0: Eh sì, ce lo diceva nell'anteprima quando io scherzando ho detto, dopo 19 edizioni consecutive di Con il cuore nel nome di Francesco arriverà la cittadinanza onoraria di Assisi, e lui ha ricordato che l'ha presa qualche giorno fa a Livorno.
2: Ma perché poi a Livorno?
0: E ce lo dovrà spiegare dopo se torna.
2: Perché a Livorno, vabbè, noi per Livorno citiamo sempre Piero Ciampi, assolutamente, grande grandissimo cantautore, se vogliamo anche Carlo Azeglio Ciampi, omonimo, non parente, e insomma nostro Presidente della Repubblica.
0: Grandi concerti degli Zen Circus in quel di Livorno.
2: Amedeo Modigliani.
0: Modigliani.
2: Tu lo sai che adesso non so perché questa parentesi livornese, ma già che ci siamo.
0: Il Caciucco.
2: Il Caciucco. Lo sai che Piero Ciampi e Amedeo Modigliani sono nati in due case una di fronte all'altra.
0: Ma che bello!
2: Quindi se tu attraversi Livorno c'è una strada in cui a un certo punto...
0: Tu sei andato spesso al premio Ciampi?
2: Qualche volta. Ti trovi sulla destra la targa della casa in cui era nato e cresciuto Amedeo Modigliani e sulla sinistra quella di Piero Ciampi.
0: Due talenti molto, molto diversi, però sicuramente... Due menti particolari.
2: Due artisti straordinari nel loro campo, nell'arte e nella musica, due artisti anche molto complessi umanamente e con vite difficili che però ci hanno lasciato delle meraviglie assolute. Ma torniamo ad Assisi.
0: Sì, perché sta per concludersi lo spazio pubblicitario, quindi qui la voce dall'alto ci dice insomma di risedersi, di tornare a fare silenzio perché sta per riprendere la musica sul palco.
2: 45515, questo numero continuiamo a ricordarlo molto volentieri, è il numero che potete utilizzare per le vostre donazioni via SMS oppure con una chiamata alla rete fissa.
0: 2 euro via SMS, 5 o 10 euro se chiamate da rete fissa. Avete tempo fino alla fine di giugno.
2: Intanto si torna sul palco, Carlo Conti non è da solo, è accompagnato, ce lo dice lui, sentiamo un po'.
3: Fra Marco Moroni e il direttore della comunicazione Fra Giulio Cesareo, questa volta l'ho detto bene con l'accento giusto, e il direttore per la comunicazione del Sacro Convento. E parliamo di un anno importante questo, perché ho detto prima, citando l'affresco di Giotto riportato quest'anno sui foulard del Maestro Cotuli, della morte di San Francesco, 800 anni. E quindi c'è stata l'ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco, un evento straordinario.
4: È stato un evento particolarissimo, partecipatissimo, davvero 370.000 persone in un mese qui in Assisi.
3: 370.000 dal 22 febbraio.
2: Numeri incredibili.
0: Numeri veramente incredibili.
4: Sei preparato?
3: Sì. Vale. Era a Sanremo, non sono potuto venire.
4: Capito, certo. Comunque davvero un momento di grande fede, tante persone arrivate in pellegrinaggio, davvero.
2: Immagino
4: con
2: tutto il mondo.
4: Con
2: poi
4: un senso dell'arrivare a incontrare la persona di Francesco, attraverso le sue ossa, è vero che sono poca cosa, però sono lui, no? E quindi ci dicono, sono quelle ossa che hanno animato la vita di Francesco, che hanno toccato il lebbroso, che hanno incontrato le persone, che hanno vissuto pienamente.
3: Stiamo vedendo tra l'altro delle immagini proprio di quel
0: giorno. Ecco, sta dicendo Carlo Conti che per il pubblico televisivo sta andando l'RVM delle spoglie di San Francesco. Sul palco ci sono padre Marco Moroni, che è il custode del Sacro Convento di Assisi, e Fra Giulio Cesareo, che è il direttore per la comunicazione del Sacro Convento.
2: Abbiamo visto un po' di immagini di questa cerimonia dell'ostensione delle spoglie per l'800 anniversario della morte di San Francesco.
0: Tra l'altro con dei numeri di pellegrini incredibili, oltre 370.000 presenze.
2: In un mese, quindi sono più circa 10.
0: Non lo so, io ho fatto il classico.
2: Sì, no, sono più di 10.000 presenze al giorno.
0: Bravo Duccio, così è l'impronta.
2: Diviso 30 non è difficilissimo, ma comunque torniamo ad ascoltare cose più importanti delle nostre credenze.
3: E poi il mio inviato speciale più tardi avremo, eccolo là, e mi aveva spiegato tutto di questo, perché io ho detto ma basta entrare, e no, ma ha detto devi confessare,
4: no, e poi devi portare avanti con rettitudine tutto.
3: Esatto, così. Quindi mi ha spiegato. Raccolta fondi, come sempre io dico, lo faccio da 19 anni, abbiamo questa garanzia importante dei francescani nel mondo, che ci garantiscono che quello che noi raccogliamo questa sera veramente arrivano in tanti progetti, veramente arrivano nelle mense francescane. Lo abbiamo fatto vedere ogni anno, no? E quest'anno tra l'altro progetti importanti nel mondo, come quello in Burkina Faso, se non ricordo male.
5: Che bello, sì, in Burkina Faso stiamo creando una struttura, una casa che accoglierà i seminaristi che si preparano a diventare sacerdoti, che saranno, come dire, evangelizzatori, ma anche educatori, saranno pastori di queste persone che non hanno bisogno soltanto di pane, ma anche dell'amore di Dio.
3: Ecco,
5: no?
3: Ecco, stiamo vedendo anche qui le immagini,
0: e anche
3: proprio
0: qui
3: di
0: arrivano le immagini del progetto
3: che già è costruita,
2: sono progetti veramente importantissimi, e a volte ascoltare dalla viva voce di chi se ne occupa o vedere qualche immagine per chi appunto sta seguendo in video aiuta a capire quanto è importante e quanto magari anche con un gesto molto piccolo si può fare per sostenere questo impegno.
0: Il progetto in Burkina Faso, e poi giustamente Carlo Conti ricorda che nell'arco della serata avremo modo di scoprire quali sono gli altri progetti che contribuiremo a costruire donando al 45515.
2: Ecco, sentiamo come si fa.
0: Col sito,
4: conilcuore.info. E lì ci sono tutte le indicazioni attraverso la carta di credito, attraverso l'IBAN, attraverso, insomma, donate.
3: Oppure fate tante volte da telefono fisso, dal esatto. telefonino, SMS, il 45515. Grazie Fromaggio, grazie
2: Fra Giulio. Tra l'altro, oltre ai social di Con il cuore nel nome di Francesco, grazie. Sono anche un ottimo punto di approdo per scoprire più nel dettaglio cosa fanno i francescani nel mondo. Perché lì c'è un racconto molto specifico del lavoro di ogni mensa e di ogni attività in giro per il mondo. Ma adesso che succede?
0: Io vedo una cresta.
2: Una cresta?
0: Punk.
2: E di chi è?
0: Quindi suppongo che sia del figlio di Orietta Berti.
2: Ah sì, non sapevo.
0: Vedi, infatti è Orietta. Ma è meravigliosa.
2: E qui ci devi raccontare subito
0: tutta
2: la sua vita.
0: Tutta glitterata, vestita con un completo rosa shocking, tutto glitterato e con dei tacchi che ricordano addirittura i cugini di campagna. Sono
2: altissimi. È vero, è vero.
0: Delle zeppe altissime.
2: Sentiamo Orietta.
0: Sentiamo Orietta.

0: voce, che voce meravigliosa, Orietta Berti, che ha cantato Forse quello, Mille, la discoteca italiana, quando l'amore diventa poesia.
1: Cioè un medley tra classici recenti e classici classici.
0: Classici. Eh sì, che voce.
1: Ma poi con questa Miss Rosa.
0: Rosa Shocking.
1: Adesso l'ha raggiunta Carlo Conti, e così fanno un po' di chiacchiere che adesso ascoltiamo, ma poi resta sul palco.
0: Secondo me canterà il nuovo singolo, quello col rosso.
1: Ma lo vuoi svelare così?
0: No, allora no.
1: Vabbè, sentiamo un po' che dicono.
2: Li salutiamo.
3: Come c'è un matrimonio in arrivo. Il 13 di giugno.
2: Sei pronta?
3: Quindi sì. Era ora. Era ora, perché ho due nipotini, una di 7 e una di 4, insomma, era anche ora che mio figlio si sposasse.
2: Glielo dicevi tu?

0: anni.
1: A tutti. Ho sentito infatti da Fazio che l'hai raccontato. Senti, Orietta, una carriera incredibile, tante canzoni, sempre al passo con i tempi. Anche in questo medley abbiamo sentito delle canzoni del passato, ma anche i successi recenti. E anche per quest'estate, Orietta non si smentisce ed ha preparato per noi un successo fortissimo. Quadri, cuori, picche e fiori. E non lo fa da solo, ma la fa con...
0: il mio amico Rosso.
1: Il tuo amico Rosso. Un grande TikToker, uno fortissimo, sì, che i ragazzi conoscono bene. Allora sentiamolo e poi arriverà anche a sorpresa il Rosso. Okay. Quadri, cuori, picche e fiori.
2: Rosso lo saprà fare, 6 e 7.
3: E il Rosso. Non lo so, non lo so. Io già non mi ricordo più come si fa. Sentiamo Orietta.

0: Grazie a tutti, buonasera a tutti.
1: Ciao, ciao Rosso.
2: Rosso ha ciao, la maglietta Carlo, di Totti
3: dei mondiali di 20
2: anni mondiali,
3: fa.
2: Dai.
3: No, di quella del 2006, di quando abbiamo vinto i mondiali a Berlino.
2: Ci siamo quest'anno? No.
3: No. No.
2: La precedente edizione?
3: No.
2: No.
3: No, no. Quella
4: ora,
3: prima
4: stai qua o torni subito
3: no,
4: a casa?
3: No, no,
5: no. No, io domani vado a Malta.
3: Però
5: perché è un concerto
3: prima
5: là
3: o poi torniamo.
4: Va bene, allora salutiamo.
3: Comunque, senti, Odietta va a Malta a un concerto.
2: Comunque
3: a Malta.
2: I mondiali saranno su Rai Radio 1.
3: Ah no, certo, quello sì, assolutamente.
4: Com'è questo incontro con Odietta?
3: Il tuo foulard.
6: Esotico.
2: Il mio foulard. Lo ruberò a Rosso.
3: Dici che lui non lo userà.
2: Cantando quadri cuori per i fiori.
3: Non lo userà lui.
2: Ma non lo vedo adatto alla mise, ecco.
3: Eh no, vabbè, magari non prevedeva di averlo in regalo, poi adatterà la mise al foulard, certo, per il prossimo live con Orietta Berti.
2: Orietta lo metterà secondo me invece.
3: Sì, sicuramente
2: sono bellissimi, stanno uscendo di scena con lui che le tiene cinte le spalle,
3: sì,
2: il rosso,
3: sì. Spero che abbiano scelto il lato giusto per uscire di scena, sì,
2: sì.
3: Abbiamo ricordato ancora una volta con Carlo Conti il 4-5-5-1-5 e lo faremo tante volte, l'abbiamo già fatto tante volte, ma padre Enzo Fortunato non è ancora mai venuto a trovarci,
2: ancora non ci è venuto a trovare, non è una bella cosa, ma verrà a trovarci. Invece Carlo Conti sta dicendo quello che avevamo già anticipato,
3: sì,
2: ovvero di come è stato inviato Paolo Brosio nei luoghi di culto qui ad Assisi.
3: Ma sentiamo un
2: sentiamo
3: po'
2: che dice.
3: Che succede, ovviamente
2: intanto stanno passando degli RVM
3: delle immagini di Assisi.
2: Eccolo.
7: Tutto è iniziato qui, la regola è stata scritta a Rivo Torto. È da Rivo Torto che parte l'ordine francescano, che viene riconosciuto poi dal Papa Roma. Qui siamo a pochi chilometri da Assisi e questa è la basilica e il santuario mariano intitolato a Maria di Rivotorto. Andiamo.
3: Beh, insomma, quindi è una ricostruzione storica di come nasce l'ordine francescano e da dove parte.
2: Ma soprattutto luoghi che, ad esempio, in tanti anni che veniamo ad Assisi non ho mai visitato questa.
3: Dobbiamo
2: tu sei
3: andare.
2: Stato?
3: No,
2: alle porte di Assisi.
3: Non sono stato, quindi dobbiamo dire grazie a Paolo Brosio.
2: Tra l'altro si sta chiudendo maggio, perché oggi siamo al 29 maggio e maggio è proprio il mese dedicato a Maria, alla Madonna.
3: Vedi. Sono immagini davvero molto belle, posti che ovviamente invogliano ad andare lì a visitare. Sentiamo qualcos'altro del racconto di Brosio.
7: Qui ha dormito San Francesco, non solo, ma qui hanno dormito tutti i suoi compagni, tutti stretti uno accanto all'altro, ed ero in apprensione perché Francesco era andato su dal vescovo Guido e quindi ancora non si sapeva cosa gli avrebbe detto. Allora lui, per non tenerli in apprensione, che cosa ha fatto? Si è messo a volare sopra il cielo di Rivotorto su un carro di fuoco, come il profeta Elia.
3: E lo vediamo Paolo che si aggira in questi ambienti molto piccoli, no?
2: In cui, ad esempio, dove ha dormito appunto San Francesco, sì, con i suoi compagni.
3: Chinandosi in quelle porticine minuscole.
7: Siamo in
3: giardino. E adesso dove si va?
7: Convento di Rivotorto.
3: Quindi, ah, sempre a Rivotorto.
2: Convento di Rivotorto. C'è un chiostro molto bello.
3: Sì.
7: Dei torrenti, dei fiumi. Quando arrivavano i lebbrosi, Francesco usciva dal tumulo, gli andava incontro e gli portava a sollievo la loro sofferenza, perché prendeva l'acqua del fiume, li lavava, li abbracciava e li baciava, e ciò che era amaro, cioè la malattia, diventava dolce per la compassione e la misericordia di Francesco.
2: Continua a passare l'RVM e adesso torniamo da Carlo Conti.
4: Il nostro Paolo, poi lo scopriremo nella seconda tappa. Allora, vi ho detto più volte, li ricordate che il numero è il 45515, ma come ci ha ricordato il custode c'è anche il sito per chi vuole offrire, e speriamo siano molti, qualcosa di più, con il cuore.info. Andate lì e trovate tutte le informazioni per poter offrire di più. Ci vediamo tra poco, pausa brevissima, perché poi la musica continua e le sorprese non finiscono qua. A tra poco.
3: Eravamo preoccupati noi per l'assenza di padre Enzo Fortunato
2: e invece ci ha raggiunto.
3: Noi però,
2: ma noi anche noi andiamo in una breve pausa, c'è il GR1, ma torniamo subito,
3: sì,
2: dopo.
3: Sì, andiamo a Saxa, diamo la linea all'informazione e poi torniamo qui in diretta da Assisi con il cuore nel nome di Francesco.
2: E con padre Enzo Fortunato.
3: Naturalmente, ce lo teniamo qua.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia, la fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, il presidente bielorusso Lukashenko, rivelando ai media i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, avrebbe detto che Giorgia Meloni non sarebbe adatta a trattare con Putin perché donna, lo scrive l'agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha poi escluso di entrare in guerra nel conflitto ucraino. La Russia intanto è sotto accusa dopo la caduta di un drone su un condominio di Galazze nell'est della Romania, due i feriti lievi. È la prima volta in 5 anni di guerra in cui viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario generale Rutte. Putin si dice disponibile a un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, afferma, di un velivolo ucraino. Trattative ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump è stato a colloquio con i suoi consiglieri nella Situation Room ma non c'è per il momento un'intesa.
3: 2 ore di riunione nella Situation Room e ancora nessuna decisione da parte di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Questo quanto riferiscono alcuni funzionari al New York Times. Il presidente americano poco prima aveva detto di essere prossimo alla decisione finale e aveva elencato sul suo social Truth i termini per un'intesa, tra cui riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni e la rinuncia all'uranio arricchito da parte di Teheran. Poco dopo la doccia fredda dal Ministero degli Esteri iraniano. Non c'è alcun accordo finale raggiunto. Le parole di Trump, riporta l'agenzia Fars, un misto di realtà e invenzione. Tra le condizioni poste dall'Iran ci sarebbe lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Per sbloccarli ci vorrà del tempo, fanno sapere dal Tesoro americano. Quanto all'uranio, in caso di accordo, il Kazakistan si dice disponibile a custodire le scorte iraniane, lo ha detto il capo dell'AIEA Rafael Grossi. Alba Arcuri, GR1.
2: E alla luce della situazione in Iran, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale per l'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. A proposito di caro energia, l'industria del cemento punta su decarbonizzazione e riciclo. Al Festival dell'Energia di Lecce, la nostra inviata ha intervistato Nicola Zampella, direttore generale di Federbeton Confindustria.
4: Il rischio è di rallentare il processo di decarbonizzazione in cui sono coinvolti tutte le nostre aziende. Le imprese stanno lavorando sull'utilizzo di combustibili alternativi e l'introduzione di cementi low carbon. Quindi la crisi rischia di minare gli investimenti necessari, che abbiamo stimato in oltre 5 miliardi di euro, con un incremento di costi di oltre 1 miliardo di euro.
5: Come si realizza un cemento a basso impatto?
4: Il percorso è particolarmente complesso perché oltre il 65% delle emissioni sono legate al processo chimico produttivo. Ci sono promettenti investimenti allo studio per introdurre la cattura dello CO2, che è nel nostro caso la leva necessaria per raggiungere la neutralità carbonica.
5: A quali fonti alternative la vostra industria può attingere per portare avanti la decarbonizzazione con costi più contenuti?
4: È una best practice europea l'utilizzo di combustibili alternativi provenienti da frazioni di rifiuto non più riciclabile, con un effetto importante di decarbonizzazione situazione perché hanno molta biomassa contenuta al loro interno e permettono perciò di abbattere l'impronta carbonica dei combustibili.
5: Francesca Capannolo, GR1.
2: La cronaca: in un post su TikTok la notte prima aveva scritto "non datemi la colpa per quel che farò tra 4 ore" l'undicenne che ha tentato di accoltellare un insegnante durante le lezioni in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo gli inquirenti, alla base del gesto ci sarebbe un brutto voto preso in un'interrogazione. Lo studente avrebbe ripreso la scena con il cellulare in diretta su Telegram. A Parma sono indagati 3 ragazzi di 15, 16 e 17 anni già sospesi da scuola per aver aggredito, forse dopo una lite, alcuni docenti in un parco vicino a un istituto tecnico. I reati contestati sono a vario titolo: violenza, minacce e lesioni aggravate. In particolare, il più giovane avrebbe colpito un professore al torace con una cintura, una fibbia di metallo, perquisite le abitazioni dei minorenni e sequestrati i loro cellulari. Le foto dell'americano Robert Mapplethorpe in esposizione a Roma al Museo della Rapacis.
6: È la ricerca della perfezione formale quello che colpisce subito negli scatti di Robert Mapplethorpe, che fotografi un fiore o un corpo nudo, prevalentemente maschile, con un uso accuratissimo della luce e dei contrasti. Lui trasforma il fiore o il corpo in qualcosa di statuario, spesso scolpito sul fondo nero dell'immagine. Il curatore Dennis Curti.
7: Robert Mapplethorpe voleva essere uno scultore e all'inizio lo è, noi ne diamo conto con i primi collage, con i primi montaggi, poi si avvicina alla fotografia in un'idea di classicismo però, e quindi guarda le statue greche, guarda le statue romane.
6: Mapplethorpe ha scattato anche molti ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema: Yoko Ono, Robert Rauschenberg, David Byrne, Richard Gere. Li vediamo in mostra, li scattava nel suo studio e spesso sono solo volti in piena luce. Poi esposti sono gli autoritratti di Mapplethorpe e infine una sezione creata apposta per questa mostra romana,
8: interamente dedicata all'Italia e con la presenza di 2 statue antiche che supportano tutto il percorso espositivo.
6: Federico Pietranera, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
9: Radio 1 Musica.
10: Ben ritrovato Duccio Pasqua.
11: Ciao Marcella Sullo.
10: Ma non siamo soli.
11: No, non siamo soli.
10: C'è un padre Enzo Fortunato molto distratto.
11: No, non è
10: distratto.
11: Sì, qua,
10: sì. Che fa? Che fa? A chi scrive padre Enzo?
11: No, stiamo leggendo quello che avviene con gli sms che stanno arrivando.
10: Arrivano,
11: una bella edizione quest'anno, quindi state ancora in tempo, L'SMS solidale, voi l'avete detto, immagino.
10: Sì,
12: 45515.
11: Imparate memoria. 45515 da telefono fisso, da cellulare, e poi andate anche sul sito quando tornate a casa, se state in viaggio, e trovate conilcuore.info tutte le informazioni per poter donare anche di più.
10: Tra l'altro hanno tempo, no padre Enzo?
11: Certo,
10: perché hanno
11: fino,
10: tempo
11: al 30 giugno, fino al 30
10: quindi,
11: giugno. C'è davvero tanta gente che sta regalando a San Francesco, e San Francesco regala ai poveri.
12: Padre Enzo Fortunato da tanti anni coordina questo evento con il cuore nel nome di Francesco, e dicevamo in apertura delle cifre incredibili che siete riusciti a mettere insieme per sostenere il lavoro delle mense francescane. Quanto è importante per chi ci ascolta in radio, per chi guarda in TV, toccare con mano quello che fate nel mondo per essere ancora più sensibilizzato e contribuire, darvi una mano?
11: Guarda, facciamo un esempio molto semplice. In Ghana in questi anni noi abbiamo aiutato prima a fare dei pozzi, poi tutte le condutture per portare l'acqua nei villaggi, e ancora oggi un nuovo progetto, l'imbottigliamento dell'acqua per poterlo poi portare in altri villaggi. E quindi sono i nostri frati, i nostri frati che con l'aiuto di tanta gente del luogo fanno questo. È una cosa straordinaria, perché poi l'acqua è necessaria, l'acqua è, la chiamano l'oro bianco. Pensate alle madri che devono allattare i bimbi, hanno bisogno di acqua pulita. E il rischio in questi paesi è che l'acqua, a volte deturpata, ferita, inquinata, uccida anche i bambini nascituri. Quindi un lavoro straordinario.
10: Padre Enzo, sentiamo le prime note di pupo. Anche la musica da sempre in questo appuntamento ha un ruolo fondamentale, perché diciamocelo, la finalità è la beneficenza, però spesso la musica fa da traino alla donazione.
11: La musica suscita sentimenti belli, buoni. E quando ci sono dentro la nostra vita sentimenti belli e buoni, e allora si fa anche del bene. Oggi Saldavici mi ha detto una frase bella che da un prete non ho mai sentita, e cioè che quando tu fai del bene ti senti benedetto.
10: È vero,
11: io credo che è straordinario. Tra l'altro, ascoltando Saldavici, abbiamo notato che i frati in prima fila erano preparatissimi su
10: e sapevano
11: canzone.
10: Tutte le canzoni di Saldavici.
11: Allora, adesso io faccio un'altra confidenza.
10: Sì. Tanto non ci ascolta nessuno.
11: Non ci ascolta nessuno. Quando sono arrivato l'altro ieri, è vero che viene Saldavici? Sì, sì.
13: Erano tutti interessatissimi.
11: Erano tutti contenti e interessatissimi.
13: È fantastico.
11: E poi parlavo con dei bimbi di 7-8 anni e facevo, ma lo conoscete Saldavici? E ti facevano il canto per sempre sì, con la mano. Dico, no, non è possibile.
13: Sì, ormai è una star assoluta. Padre Enzo, noi ti ringraziamo, adesso ci ascoltiamo un po' di Pupo insieme.
11: Sì, la musica, e non vi dimenticate, 45515, segniamo un bel gol.
10: E se riusciamo ti aspettiamo prima della chiusura della diretta.
11: Verrò, perché sono in debito con voi che dovevo essere qui all'inizio, in apertura. Ma chi ti tira a destra, chi ti tira a sinistra,
13: lo so.
11: E voi siete fondamentali nell'informazione, poi i nostri radioascoltatori lo sanno, che ogni domenica c'è la rubrica In viaggio con San Francesco e ci teniamo compagnia insieme.
10: L'abbiamo detto anche prima, io e Duccio.
13: Sì. L'anno prossimo conduciamo insieme, a tre voi.
10: È fatta.
11: La vediamo qui stasera.
13: Perfetto. Grazie. Padre Enzo Fortunato.
11: Buona serata.
10: Andiamo sul palco. Dove c'è? Pupo!
13: Firenze Santa Maria Novella, ovviamente.

0: Che bello,
1: che bella chiusura, sfuma la musica cantata a cappella e il pubblico che va dietro a Pupo, eh?
2: Beh, vabbè, ma insomma già nel pomeriggio l'abbiamo detto, Pupo era stato bravissimo a scaldare il pubblico, le prime persone che erano arrivate qua sul piazzale, adesso l'ha raggiunto sul palco Carlo Conti, perché ovviamente mica è finito il set di Pupo.
1: Eh no, no, adesso ci sono quattro chiacchiere ma poi si torna a cantare.
2: Che si diranno?
1: Sentiamo.
3: Esatto, dovresti cantare così, anche se ieri la squadra primavera ha vinto lo scudetto, ha vinto lo scudetto.
2: Parlano di calcio,
1: parleranno di Fiorentina.
3: Allora,
2: vecchi amici loro.
3: È un anno importante per te questo, hai fatto al Festival di Sanremo con D'Argento Amico una performance bellissima della Su di Noi.
4: Grazie a te.
3: Che è diventata
4: la tua idea.
2: C'era anche
1: Fabrizio Bossa. C'era pure il nostro amico Fabrizio Bossa, la tromba.
3: Tutte le guerre. E su quel palco ha cantato questa canzone con D'Argen ed è diventata un inno particolare.
4: Io penso che ci apro tutti gli spettacoli, perché ho appena concluso ieri l'altro a Firenze al Teatro Verdi il tour mondiale che celebra i miei 50 anni di carriera, perché io sono un pupo solo ormai di nome, non di fatto, insomma, e perché ho cominciato 50 anni fa e apro ogni concerto, e ho aperto in tutto il mondo con la performance insieme a D'Argen. Beh, e crea un'emozione pazzesca.
3: Non notevole, notevole. Senti, qualche giorno fa, oggi sei arrivato qua probabilmente con un'emozione in più, perché qualche giorno fa se n'è andata la tua mamma che io ho conosciuto anche il Babbo Fiorello,
4: ho conosciuto anche io la tua mamma.
3: E quindi essere qua è una cosa importante, vogliamo dedicare proprio una canzone,
4: sì,
3: in qualche modo.
4: Io sono qua anche perché la mia mamma era veramente una devota di San Francesco e sono qua anche per lei, per ricordarla, e stasera ho portato una canzone che credo sia in qualche modo molto adatta, che è all'evento, al 4-5-5-1-5, la donazione, perché insieme si possono fare miracoli. Meglio di San Francesco non lo sapeva nessuno, perché lui metteva insieme tutto e tutti.
3: Ecco, quindi, la canzone si intitola proprio insieme ed è un inno a stare insieme, a vivere insieme, vivere, sì, con le persone che si ama, vivere con gli amici, vivere fra di noi insieme, sì, con amore.
4: No, perché sembra una banalità. Sembra una banalità, dice, è chiaro, dice l'insieme fa la forza, capito?
3: L'unione
4: fa la forza, noi siamo tutti forti. Non è una banalità, oggi ce lo dimentichiamo spesso. Insieme davvero si possono fare miracoli. Vi dedico questa canzone a tutti voi, oltre che alla mia mamma, e alla raccolta del 45515. Insieme.
0: E allora ancora Pupo sul palco della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi.
1: Con Insieme.
0: Ascoltiamolo. Siamo

0: insieme Pupo, c'è cioè una bimba in prima fila, Duccio, sì, che è rapita da Pupo, in piedi, che lo guarda estasiata.
1: Sì, con una bella felpa rosa, un po' lo guarda con le mani in tasca perché inizia a essere freschino.
0: Sì, sì, sì.
1: E anche a Pupo viene regalato.
0: A tutti.
1: Mi dispiace, Marcella, mi dispiace. Lo so, non so se lo devi dire forse a padre.
0: Ma senti un po' che cantano.
2: Su di noi.
0: Tutti su di noi,
1: non poteva mancare,
3: ti correggo, ha stonato anche Grosio.
2: Grazie
3: Pupo
2: 4-5-5-1-5, ciao Carlo.
0: Eh no, nulla, non ce la fa, però l'ha cantata il pubblico, anche Brosio l'ha cantata.
1: Sì, sì, sì,
3: io l'ho sentito cantare.
1: Ti ricordi che in una delle prime versioni di Facebook, nelle cose che tu potevi scrivere sul tuo profilo, c'era su di me, e un mio amico scrisse nemmeno una nuvola, e questa cosa mi piace ridere molto.
0: Non so chi fosse questo tuo amico, ma molto spiritoso.
1: Sì, sì, sì, va bene, abbiamo ascoltato anche Pupo, e adesso c'è un'altra tappa di Paolo Brosio, lo sta dicendo Carlo Conti.
0: Andrà all'eremo delle carceri,
1: qui vicino,
0: un altro luogo di culto alle pendici del Monte Subasio.
1: Sentiamo un po', sentiamo Paolo
0: Brosio. Dove San Francesco si ritirava in preghiera.
1: Guarda,
0: sentiamo.
1: Che posto splendido.
0: Ma che bellezza.
1: Sì, incastonato tra le montagne questo eremo.
4: Siamo sul terrazzo della clausura delle suore francescane, le clarisse dell'eremo delle carceri sul Monte Subasio. Siamo 840 metri di quota. Qui ci sono anche i confratelli, i frati minori, sono i discendenti di San Francesco d'Assisi, perché qui San Francesco si è rintanato nelle grotte insieme a Fra Leone, a Fra Bernardo, a tutti gli altri suoi frati che lo circondavano, per stare immerso nella natura ed entrare in relazione stretta con Gesù.
1: Ed è uno di quei posti che tanti turisti che vengono ad Assisi vanno a visitare, facendo una scarpinata per andare in questo luogo.
0: Nei luoghi di pace ci si arriva a fatica. Monte Subasio verdissimo, tra l'altro, Duccio.
1: Monte Subasio è qui proprio alle nostre spalle.
4: Una benedizione in mezzo a questa vegetazione così rigogliosa.
0: Lo dice anche Brosio.
4: Gli animali del bosco venivano e si facevano benedire dal santo insieme a tutti gli altri frati. San Francesco era talmente connesso con la preghiera che la preghiera era entrata dentro la carne del santo. La preghiera era diventata tutt'uno con San Francesco.
0: Ha sempre avuto un rapporto molto stretto San Francesco con la natura e con gli animali.
1: Sì, sì, questa è una delle caratteristiche che più sono note e che più amiamo.
4: San Francesco amava dormire sulla nuda roccia per entrare in intimità, nel silenzio con Dio, attraverso la preghiera con i suoi compagni frati. Ma si pose la domanda se era necessario rintanarsi per sempre qui oppure alternare la meditazione con il rientro nel mondo ad Assisi. Il risultato fu chiaro: si veniva all'eremo delle carceri, luogo ristretto della libertà personale, per poi ricaricare le batterie e scendere nel mondo.
1: Che poi
0: è poi quello che dovremmo fare un po' tutti, no? Ricaricare le batterie in un luogo isolato di pace, per poi portare il nostro contributo quando si torna in società.
1: Insomma, Francesco l'aveva capito molto prima di tanti di noi. È tornato sul palco Carlo Conti, perché adesso ci sarà ancora spazio per la musica e per un altro dei protagonisti del Festival di Sanremo di 3 mesi fa, che è stato condotto proprio da Carlo Conti, prima che poi decidesse di lasciare la direzione artistica per il prossimo anno a Stefano De Martino.
0: E chissà come se la caverà Stefano De Martino.
1: Chi lo sa, però adesso si parla di stelle, di stelline, di stelline. Una canzone, lo sta dicendo Carlo, che parla appunto di... è molto in sintonia con quello che fanno i francescani nel mondo.
0: Eh sì, anche perché tra i vari progetti che sentiremo nel corso della serata ce ne sono tanti che riguardano le zone di guerra, e Stella Stellina è proprio una canzone dedicata ai bimbi che vivono la tragedia della guerra.
1: E arriva Ermal sul palco,
0: stilosissimo di marrone vestito.

0: Grazie.
1: Normalmente
2: l'ho detto grazie, insieme a Carlo Conti, stella stellina, ci eravamo preparati per rientrare insieme.
3: Ermal dirà sicuramente delle cose importanti.
0: Beh,
3: sentiamolo.
0: Sono i nostri tempi ad essere importanti e ogni tanto il nostro sguardo si deve rivolgere proprio verso questi temi, perché insomma è insopportabile la vista di bambini che soffrono a causa di uomini folli, e quindi io mi sento molto toccato da una cosa del genere, e quindi insomma i bambini sono tutto, sono veramente davvero il futuro, perché insomma gli uomini di oggi sono stati i bambini di ieri e i bambini di oggi sono gli uomini di domani, come queste due bambine che sono qui davanti che cantavano questa canzone non conoscendone neanche il significato, e spero che voi non lo conosciate mai davvero.
1: Ermal, grazie di essere stato ancora una volta.
0: Grazie a te Carlo per l'invito,
1: per
0: grazie.
1: Per il foulard in ricordo di questa serata.
0: Grazie, grazie a grazie. Tutti voi, grazie. Buonanotte.
1: Grazie ad Ermal Meta.
2: Ermal Meta ha fatto riferimento alla stessa bimba, qui facciamo riferimento io e te, Duccio.
3: Mi ha detto una cosa molto bella.
2: Spero che non conosca mai quello di cui parla la canzone.
3: Esatto. È davvero. E adesso torniamo alle testimonianze di chi opera in tutto il mondo.
2: Sì, lo diceva Carlo Conti. Lo raggiungono sul palco Fra Diego dalle Carbonare, provinciale superiore missionari comboniani Egitto e Sudan, e suora Elena Rastello, figlia di Maria Ausiliatrice, per parlare di due progetti in Sudan. Sentiamo quali sono questi progetti.
1: Ma delle volte nelle guerre che ci sono in Africa se ne parla molto meno, come mai? Poco o nulla quasi.
4: Purtroppo hai ragione, sì, rispetto alle guerre in Africa la nostra società ricorda un po' quelle tre scimmiette, una si chiude gli occhi, l'altra le orecchie, l'altra la bocca, vogliamo non vedere, vogliamo non accorgercene, però lo sappiamo, ci sono guerre come quella del Sudan, una grandissima crisi umanitaria, parliamo di, ti do due numeri, 20 milioni di persone che in Sudan non stanno mangiando tutti i giorni, parliamo di 7 milioni di bambini che da 3 anni non stanno andando a scuola. Solo questi due numeri ci parlano di qualcosa di enorme, enorme.
1: È una tragedia dell'umanità, proprio dove manca l'umanità.
4: Manca l'umanità, l'abbiamo appena sentito dall'artista. Chi fa le guerre non sta pensando al futuro, perché sta calpestando i diritti e la vita dei bambini e degli innocenti.
1: E a Khartoum voi che cosa fate esattamente?
4: Noi a Khartoum anche con...
1: C'è una scuola, no?
4: Abbiamo una scuola, il Comboni College di Khartoum, con una grande storia, fondato nel 29, quindi stavamo arrivando al centenario, però quando la guerra è scoppiata abbiamo dovuto evacuare, abbandonare la scuola, e la scuola è stata abbandonata ai colpi di razzi, alla devastazione, è stata abbandonata al saccheggio, ci hanno portato via di tutto, e la guerra non è finita, la guerra purtroppo sta continuando, soprattutto in Darfur, un'altra zona tristemente famosa per la violenza, però a Khartoum la gente sta tornando a mettere insieme i pezzi delle loro case, a mettere insieme la loro vita, e anche noi vogliamo tornare a riaprire questa scuola.
1: Quelle immagini com'era?
4: Esatto, questa era la scuola quando mi trovavo lì prima della guerra, le nostre giornate scolastiche fra lezioni e giochi, questo è quello che vogliamo far ripartire.
1: E noi cercheremo di farlo anche con il nostro contributo al 45515. Suora Elena, 25 anni di vita missionaria in Africa.
5: E ci ritorno fra poco. sì. E mi piacerebbe.
1: Ma posso chiederti cosa ti ha spinto ad andare in questa missione, ad andare in Africa?
5: Beh, la gioia di essere del Signore e della gente, quello sicuramente. La gioia di essere appassionata per la vita e rispondere a una chiamata che ho sentito che poteva essere una chiamata per aprire orizzonti vasti. Per me sono stati 25 anni più tutti quelli successivi per un coordinamento più mondiale. Sono stati anni di incontro con tanta gente, di essere ponte tra culture, tra popoli, tra persone. La gioia di vedere che la vita cresce, e ho visto crescere tanta vita nell'Est Africa, nelle nazioni in cui ho vissuto. E mi piace raccontarvi due cosette semplici. appena arrivata in Kenya, a Nairobi, negli anni '80, quindi fate quattro calcoli di quanto sono vecchia, mi portarono dall'aeroporto, mi dissero andiamo un momentino a trovare una famiglia in una baraccopoli a Nairobi, un piattino di ugali, polenta, condiviso. Per me è stato il battesimo più bello di quel momento in cui arrivai in quella nazione alla quale ho regalato, come in Tanzania, tanta vita volentieri e dalla quale mi sono sentita molto amata e molto accolta. E poi una persona anziana che nei primi mesi ha incominciato a insegnarmi un po' di Swahili, raccontandomi la storia della liberazione, della lotta di liberazione del Kenya dal colonialismo. E mi raccontò la passione per essere davvero dentro una lotta non violenta, anche se fu anche violenta, ma di resistenza per il popolo dell'Africa, per il popolo del Kenya in quel caso. La sintesi in tre parole che mi piace insegnarvi. Lo Swahili, una lingua bellissima che ho amato, che ho imparato volentieri, nella quale non esiste il verbo avere. Il verbo avere si coniuga come il verbo essere con. Per me la sintesi della mia vita in Africa è stata essere con.
2: Che belle parole, Duccio, queste di...
3: Sì, di Suor Elena Rastello.
2: Sì.
3: No, è sempre importante, come dicevamo.
2: In Swahili non c'è la parola avere, ma c'è essere con.
3: Come abbiamo detto più volte nel corso di questa serata, è importante ascoltare queste testimonianze, infatti non le abbiamo
2: sporcate,
3: esatto,
2: sì.
3: Le abbiamo lasciate così in primo piano perché arrivassero a tutti, perché permettono di capire più a fondo quanto è difficile fare questo lavoro. E permettono anche di ricordare quanto tendiamo a dimenticarci di tante aree nel mondo colpite da guerre, da situazioni critiche, come il Sudan, il Libano, il Ghana, la Repubblica Democratica del Congo, che sono tra quelle che saranno destinatarie dei fondi raccolti con questa edizione.
2: Purtroppo il Libano è di grande attualità, però come diceva Fra Diego, del Sudan molti si sono dimenticati.
3: Il 45515 serve a questo, anche a ricordare probabilmente, oltre che a sostenere realmente e in modo tangibile il lavoro dei francescani in tutto il mondo. E appunto è bello ascoltare Suor Elena Rastello e Fra Diego Dalle Carbonare che arrivano da quei posti e ci raccontano davvero cosa vedono ogni giorno.
1: Grazie della vostra testimonianza, anche le vostre sorelle hanno un progetto che stanno portando avanti e che porteremo e continueremo con, cercheremo insomma con i fondi di questa sera di contribuire per riportarlo ai fasti di un tempo.
2: Ricordiamoli, sì. Quali sono i progetti, ricostruzione e riapertura di istituti scolastici e borse di studio e un progetto nutrizionale a favore di minori e mamme malnutriti, tutto
3: in
2: questo
3: in Sudan.
2: Tutto questo con il 45515.
1: Anche con il cuore.
3: Ora naturalmente, come succede sempre in questa serata di alternanza tra racconti e tra esibizioni di artisti che sono qui per sostenere questa raccolta di fondi, si torna alla musica.
2: Si torna a breve alla musica. Beh, lo dicevamo prima con Padre Enzo Fortunato, no? La musica è fondamentale in questo appuntamento come traino alla donazione.
3: Sì, sì, assolutamente. È quello che dicevamo anche in apertura con Carlo Conti, che la musica in certi casi si mette a disposizione, gli artisti in qualche modo fanno un passo indietro e diventano di sostegno all'opera di queste persone coraggiose.
2: Adesso arriva Michele Zarrillo e ti canterò Duccio Pasqua in un orecchio 5 giorni per tutta l'esibizione.
3: Quindi devo togliere le cuffie?
2: Togli pure le cuffie.
3: Michele Zarrillo ad Assisi.
6: Giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato.

0: Michele Zarrillo. È un inno, questo è un inno, Michele, questo è un inno. Ma.
1: Ciao, capo.
0: È la canzone di tutti.
1: Che piacere vederti.
2: È un inno, cinque giorni, Duccio Pasqua.
3: È vero che l'hai cantata tutta. Canzone...
2: Ma l'ha cantata anche Padre Enzo? L'ha cantata anche lei, Padre Enzo, cinque giorni?
3: Sì, l'ho canticchiata.
2: Canticchiata.
3: Adesso devo rivelare un segreto. Io sono stonato.
2: Vabbè, che fa? Ci sono canzoni che comunque si possono cantare anche un po' stonati, eh?
3: Sì, sì, sì, non mi scoraggio, eh. Io sono stonatissimo, eh. È Marcella che è molto intonata, quindi vabbè, ce la possiamo fare. Stiamo continuando a raccontare un po' questa serata e dicevamo di quanto è bello ascoltare le testimonianze, no?
4: Ma questa persona. Cosa che ho scoperto adesso, che in Africa non c'è il verbo avere.
2: In Swahili l'abbiamo detto, abbiamo ripetuto quello che ha detto suor Elena,
4: è
2: che
4: vero,
2: c'è essere con, non c'è il verbo avere in Swahili.
4: Ma ci pensate, io dico a chi si ascolta in questo momento, cari amici, una nazione, un continente che non ha il verbo avere, e quindi sti giovani, sti ragazzi nascono bene, eh. E se poi è questo mondo che li rovina, a me questa cosa mi è rimasta impressa stasera,
3: è
4: quello che mi porta a casa da questa serata,
3: è vero,
2: ha colpito
3: molto anche noi, insieme alla cosa che ha detto Sal da Vinci.
4: E poi noi nasciamo imparando un aggettivo possessivo, che addirittura alcune realtà ci hanno fatto dei prodotti, no? Impariamo questo verbo mio, possedere, no? E poi per togliercelo da addosso, questo desiderio di possesso che abbiamo anche, non solo delle cose, a volte anche delle persone, pensiamo
2: sì.
4: A quanti uomini vogliono possedere la loro donna, e se questo non avviene assistiamo spesso a cronache con tragedie inverosimili. Quindi impariamo da San Francesco, che davvero con una libertà straordinaria ci invita ad amare e non possedere le cose.
2: E ritorniamo anche forse a quello che aveva detto Pupo, no? Su insieme. Su come si affrontano
4: quindi
2: le cose.
4: Insieme,
2: quindi forse al posto di mio possiamo dire nostro,
4: perché San Francesco poi del nostro ne ha fatto un po' l'elemento centrale della sua vita, Padre nostro, e da qui ha capito che gli altri sono fratelli, sono nemici. E quindi insieme noi facciamo questo SMS stasera.
2: 4551 5
4: da telefono fisso, da cellulare. E poi se volete fare qualcosa di più, cari amici, andate sul sito conilcuore.info e trovate davvero tante indicazioni, e soprattutto vedranno tutti i progetti che già abbiamo realizzato.
2: E questo lo ricordava anche Duccio Pasqua, no? Di
4: sì.
2: Andare a monitorare sul sito a che cosa si è contribuito e quanto in questi anni il popolo francescano.
4: Grande popolo francescano, è verissimo.
3: Anche perché in un'epoca in cui la società, il marketing ci portano sempre a parlare di io, qui si parla di noi.
4: Di noi, di nostro, di tuo, no? Questo è straordinario. Io vedo che la gente, noi a volte siamo storditi dalle cattive notizie, e invece ci sono tante
3: che a un certo punto non ci colpiscono quasi più, che è gravissimo.
4: Eh sì, perché poi ci giriamo dall'altra parte, facciamo finta di non vedere. San Francesco aveva capito una cosa, e lo dico a chi ci ascolta in questo momento, che in tutti gli uomini c'è un po' di bontà. Lui il primo saluto suo non è pace e bene, il primo saluto suo è buonasera o buongiorno, brava gente, perché aveva capito che le persone possono tirare fuori il meglio che hanno.
3: Padre Enzo, ringraziamolo ancora una volta per essere stato qua con noi. Noi stiamo per finire questa diretta radiofonica,
4: lunghissima diretta.
3: Lunghissima, diciamo ancora una volta insieme.
2: 4-5-5-1-5.
4: Grazie. Francesco ci diceva, finché abbiamo tempo vediamo il bene di un bel gol sulla solidarietà.
2: E sicuramente fino al 30 di giugno, possiamo
4: giugno
2: fare del
4: tempo,
2: bene.
4: Sì.
2: Abbiamo tempo.
4: Mi raccomando, ognuno di voi avvisi un amico.
2: Assolutamente.
3: Grazie Padre Enzo Fortunato,
2: e continua la musica sul palco. Ancora Michele Zarrillo con Ti amo.
3: Michele Zarrillo.

0: Michele Zarrillo, ti amo, viene raggiunto da Carlo Conti per il foulard, che non va dimenticato, il foulard.
1: Il foulard che ogni anno viene realizzato da un artista ispirandosi.
0: Quest'anno bellissimo con gli affreschi di Giotto.
1: Inevitabilmente gli affreschi, il ciclo di affreschi splendido della Basilica Superiore di San Francesco, che è sempre uno spettacolo.
0: Mi starebbe benissimo perché ha anche quel blu intenso che oggi porto anch'io.
1: Certo. Che succede adesso sul palco?
0: Adesso un'altra testimonianza. Duccio, lo diceva Carlo Conti, lo sta dicendo Monica De Angelis, che è la direttrice generale Comunità San Francesco Onlus, che è un punto di riferimento primario in provincia di Padova per l'accoglienza di madri con problemi di tossicodipendenze per i loro figli, e la dottoressa Stefania Sinigaglia, psicoterapeuta, che leggerà anche una breve lettera. Sentiamo prima Monica De Angelis.
2: Santo di Padova, dista pochi chilometri da Padova, Monselice, si occupa da 47 anni ormai di persone, di famiglie e di bambini che purtroppo hanno impattato il mondo della dipendenza patologica da sostanze, da comportamenti di dipendenza.
3: Le loro mamme, quindi
2: le
3: sono...
2: Le loro mamme, certo.
3: E quindi fate quella opera importantissima di non staccare il bambino dalla mamma.
2: Assolutamente, la comunità terapeutica è stata proprio costruita per dare possibilità alle mamme con problemi di tossicodipendenza di non separarsi assolutamente dai loro piccoli, perché sono proprio piccoli. Certo. Alcune mamme entrano che prima di essere mamme sono in stato di gravidanza, pertanto devono scalare con le terapie sostitutive chiaramente la loro dipendenza.
3: E quante persone assiste il vostro centro?
2: Allora, noi abbiamo 5 programmi di trattamento, il servizio mamma bambino che attualmente ha 15 mamme residenziali che rimangono 2 anni con i loro 20 bambini, perché una mamma ha più bambini, 5 mamme che vengono seguite dopo la comunità, perché chiaramente serve anche un percorso di allontanamento progressivo da programmi intensivi. Abbiamo poi 20 ragazzi nel programma tossicodipendenti, 25 nel programma alcolologico, abbiamo 7 frati sacerdoti che hanno problemi di dipendenza, è un programma riservato, e anche alle suore, perché le sostanze sono molto democratiche, colpiscono un po' tutti. E poi
0: questo concetto della democrazia delle sostanze è vero,
1: è cruda questa cosa,
0: sì, che colpiscono un po' tutti,
1: è vero. Beh, anche
0: non è forse la democrazia che vorremmo.
1: No, decisamente no. Queste testimonianze sono molto più vicine a noi, no? Geograficamente a Monselice, in quella zona bellissima dei Colli Euganei vicino Padova. Però sono altrettanto importanti e sicuramente forse colpiscono di più quelle che arrivano da molto lontano, ma anche questo ci fa toccare con mano un problema che è vicinissimo.
0: E soprattutto il fatto che arrivino mamme ancora prima di partorire e poi restino lì con i propri piccoli. È molto bello questo fatto che comunque continuino a stare insieme, non si separi il figlio dalla mamma.
1: È molto bello anche che padre Enzo Fortunato continui

0: scoprire qualcosa, no? Per cui rimanere colpito e ancora più coinvolto in quello che fanno i francescani nel mondo.
1: Beh, credo che sia quello che portiamo a casa. Mancano pochi minuti alla fine della nostra diretta, forse poco più di un minuto, e forse portiamo tutti a casa questo, no? Questa parola bellissima che ci ha insegnato suor Elena, che in Swahili non esiste il verbo avere, ma esiste essere con.
0: È molto bello e veramente ci porta in una realtà completamente diversa dalla nostra, che invece è sempre più incentrata sull'avere.
1: Sull'io, sì.
0: Sull'avere e sul vantarsi in qualche modo.
1: Di quello, no? Che sulla, si ha, sì, certo, sì, sì, sull'apparenza.
0: Sì, e vabbè, e comunque questo ci riporta un po' con i piedi per terra. Manca effettivamente un minuto alla fine della nostra diretta qui da Assisi per questa 24esima edizione di Con il cuore nel nome di Francesco, e ricordiamo ancora una volta il 45515, potete votare,
1: potete donare fino al 30 di giugno, sms 2 euro, da rete fissa 5-10 euro, e poi come vi ha ricordato padre Enzo Fortunato più volte potete anche visitare il sito Con il cuore info per sapere per che cosa state donando e soprattutto tutto quello che è stato costruito in queste 24 edizioni, di cui 19 condotte da Carlo Conti, che è ancora sul palco.
0: Con il cuore.info, segnatevelo. Noi, prima di salutarvi, ringraziamo Alberto Gaidano e Davide Santi Marrocchi alla parte tecnica, Marco Mascia
1: a Roma, a Saxa Rubra, e ovviamente Luca Torrisi che ci ha ripreso per i social, e Simona Luciani per l'organizzazione della trasferta.
0: Marcella Sullo, io ringrazio te per questo racconto, per questo nuovo appuntamento con il racconto di questo bellissimo evento.
1: Grazie Duccio Pasqua per essere stato al mio fianco anche in questa occasione, in questo ennesimo racconto di Con il cuore nel nome di Francesco, e vi continuiamo a chiedere di donare fino alla fine del prossimo mese.
0: 45515, ciao a tutti.
1: Buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
3: Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi parliamo di una professione che viene da lontano, ma che è sempre più attuale. Una realtà che si colloca al centro delle sfide più importanti del nostro tempo: ambiente, sostenibilità e innovazione. Una professione molto richiesta, pensate, tanto che oltre il 90% dei laureati in agraria e scienze forestali oggi in Italia risulta occupato. A raccontarlo è il CONAF, oggi nostra ospite, l'associazione di categoria che rappresenta i professionisti del settore in tutta Italia. Do il benvenuto a Renato Ferretti, vicepresidente CONAF, e a Valentina Marconi, consigliera nazionale CONAF. Buonasera e benvenuti.
4: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
5: Buonasera.
3: Ferretti, partiamo dalle basi. Che cosa fanno oggi concretamente un dottore agronomo e un dottore forestale?
4: Bene, concretamente, partendo dalla storia, ci occupiamo delle aziende agricole. Nelle aziende agricole possiamo fare dalla consulenza di carattere economico, contabile, di assistenza ai contratti, fino alla progettazione dei fabbricati, degli impianti produttivi come frutteti, oliveti, vigneti, serre, impianti di irrigazione. Quindi all'interno dell'azienda agricola tutto quello che è necessario il dottore agronomo è abilitato a farlo. Poi naturalmente queste attività si sono estese nel corso degli anni agli aspetti di carattere, come diceva all'inizio, di carattere ambientale, e quindi la pianificazione territoriale, la pianificazione ecologica, la pianificazione forestale, per cui i piani di gestione dei boschi e tutte le attività di valutazione connesse, come la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica. Quindi tutte queste funzioni che sono connesse all'ambiente e al territorio. E naturalmente da questo punto di vista sono fondamentali anche le competenze in materia economico-estimativa, quindi l'attività di un agronomo è anche quella di fare valutazione di carattere economico-estimativo sui beni immobili, sia privati che pubblici, e anche sui beni, diciamo, intangibili, come possono essere i patrimoni arborei delle città, i verde in generale.
3: Come si diventa dottore agronomo o forestale, Marconi?
5: Per diventare dottore agronomo forestale bisogna conseguire innanzitutto una laurea universitaria, sia triennale che magistrale. Le classi di laurea sono ben definite dal DPR 328. Successivamente al conseguimento della laurea si può accedere all'esame di Stato e una volta superato l'esame di Stato, in base alla laurea di provenienza ci si può iscrivere alla sezione A se si è conseguita una laurea magistrale, oppure alla sezione B se si è conseguita una laurea triennale. Le classi di laurea che permettono l'accesso alla professione sono le classiche scienze agrarie e forestali, ma anche quelle alcune in ambito ingegneristico, architettonico, ambientale, quindi sono molto varie.
3: Abbiamo detto che oltre il 90% dei laureati in agraria e scienze forestali oggi in Italia risulta occupato. Perché un giovane, secondo lei, Marconi, oggi dovrebbe scegliere questo percorso?
5: Un giovane dovrebbe scegliere questo percorso semplicemente perché è una professione veramente molto dinamica, molto multidisciplinare, nel senso che appunto le stesse classi di laurea sono molto variegate, quindi anche le nostre competenze sono molto variegate. Noi oggi ci occupiamo, come dicevate prima, di agricoltura, di ambiente, di territorio, ma anche di cambiamenti climatici, di tutela del paesaggio. Sono quindi argomenti molto attuali e molto vicini alla società, e queste attività richiedono professionisti quindi capaci di governare il cambiamento. Ma noi ci occupiamo anche di progettare ad esempio il verde nelle città, quindi i parchi. Cioè è una professione molto varia e soprattutto molto vicino alla società e alla vita di tutti i giorni, perché ad esempio ci occupiamo anche di tutela agroalimentare.
3: A proposito di questo, Ferretti, quanto incidono le grandi trasformazioni in corso, ambientali e scientifiche, nel rendere questa professione strategica?
4: Ma incidono molto, perché parto dal presupposto di rendere le produzioni sempre più sostenibili vuol dire che c'è bisogno di maggiori competenze e conoscenze di carattere tecnico e scientifico per poter ridurre l'impiego di prodotti chimici, siano essi fertilizzanti che antiparassitari, e naturalmente questo comporta un'applicazione più puntuale dei prodotti che si possono utilizzare, comporta la conoscenza delle tecniche agronomiche che possono consentire di ridurre l'impiego di fertilizzanti. Faccio un esempio, spero comprensibile, c'è una pratica che si chiama sovescio, che vuol dire fare delle colture.
3: Che si chiama, perdoni, abbiamo perduto il nome, si chiama?
4: Sì, sovescio.
3: Sì.
4: Che si tratta sostanzialmente di coltivare delle piante, le leguminose, che fissano l'azoto atmosferico e anziché raccoglierle lasciarle sul terreno lavorandole, cioè trinciandole insieme al terreno, e questa apporta sostanza organica e azoto che anziché essere di sintesi è un azoto organico, sicuramente rendendo i processi più sostenibili. E poi naturalmente anche dal punto di vista della qualità dei prodotti, perché la sostenibilità può andare a danno della qualità dei prodotti, perché siano viceversa prodotti di qualità c'è sempre un maggiore bisogno di seguire i processi produttivi in maniera puntuale, sia durante la fase di produzione ma anche durante la raccolta e il post raccolta. E su queste tematiche il ruolo dei, non solo nostro ma in modo particolare dei dottori agronomi e dottori forestali, è fondamentale.
3: E quello dell'ordine?
4: L'ordine sta lavorando a far sì che con la formazione professionale continua si faccia in modo che i nostri colleghi siano sempre più preparati e sempre più aggiornati su queste tematiche. E inoltre lavoriamo ovviamente come interfaccia politico nei confronti del legislatore per far sì che le norme siano sempre più aderenti a queste necessità.
3: Marconi, ce lo accennava prima, ma che tipo di carriera concretamente può costruire nel tempo un agronomo o un forestale?
5: Un agronomo e un forestale può essere sia libero professionista, e quindi ad esempio un consulente aziendale, che un dipendente di un ente pubblico, può entrare negli organismi di controllo, nelle società di progettazione, e quindi può costituire un STP. Quindi nel corso della carriera professionale il dottore agronomo e il dottore forestale può assumere varie sfaccettature. E il discorso, come diceva prima il dottor Ferretti, è che grazie alla formazione professionale continua la vita professionale dell'agronomo può cambiare nel tempo, nel senso che con questa formazione professionale può prendere specializzazioni diverse rispetto a quelle iniziali, quindi si può sempre di più avvicinare alle realtà che si stanno magari creando in quel momento, oppure avvicinare sempre di più ai propri interessi che nel corso della vita sono magari modificati. Quindi definire un'unica figura per il dottore agronomo e il dottore forestale è molto difficile, perché veramente può ricoprire numerosi incarichi.
3: E quale consiglio Marconi darebbe oggi a un giovane che guarda questa professione?
5: Beh, sicuramente innanzitutto direi di avvicinarsi alla nostra professione, perché non è come solo agricoltura, come purtroppo molto spesso si pensa. È una professione molto contemporanea, perché unisce sia scienza, tecnologia, ma anche ambiente, economia, perché come diceva il dottor Ferretti, l'estimo è pane quotidiano per noi. E quindi offre ai giovani opportunità reali e concrete e vicine alla società. Inoltre, come è stato detto in precedenza, 9 iscritti all'albo su 10 hanno un'occupazione nell'arco di un anno. Quindi è stato dimostrato che ci sono più posti di lavoro rispetto ai professionisti.
3: Bene.
5: E quindi è una garanzia per il futuro.
3: Termina qui questa puntata, che potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio Renato Ferretti e Valentina Marconi del CONAF per essere intervenuti e ricordo il sito dell'associazione conaf.it. Per il coordinamento giornalistico Federica Devizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Fernando Conti, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
2: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti, Iran, ancora stallo. Trump due ore nella Situation Room, ma nessuna decisione sull'accordo. Restano i nodi di Hormuz nucleare. Drone russo su condominio in Romania, condanna di NATO e UE. Putin, non è nostro ma indagheremo. Per Giorgia Meloni un atto gravissimo. Duro affronto del bielorusso Lukashenko alla premier italiana. Non può trattare con Mosca perché donna. Istat, aumentano PIL e occupati, ma cresce anche l'inflazione. L'Europa promuove l'Italia su fisco e mercato del lavoro. Auto contro scuola, bussa Mazara del Vallo, 18 feriti, nessuno grave. Nella vettura erano in 7, il conducente senza patente, senza assicurazione. Ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, in molti verso il mare, all'insegna del bel tempo. Musica al via il tour estivo negli stadi di Tiziano Ferro, da Sono un grande a Perdono, sul palco i suoi 25 anni di successi. Calcio, il Monza torna in Serie A, Giro d'Italia, lo statunitense Kuss si aggiudica il tappone dolomitico. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. Tra Stati Uniti e Iran un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Teheran frena, nessun accordo definitivo. La corrispondente.
3: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa due ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Alla luce della situazione in Iran, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E mentre, come avete sentito, si discute di trattative tra Stati Uniti e Iran, continua incessante l'avanzata di Israele in Libano, oltre il fiume Litani. L'inviato della RAI.
4: Hanno passato il fiume, il Litani alle spalle. Avanzano le truppe verso nord. Sidone ora è solo all'orizzonte. Dietro di sé Israele lascia città evacuate, bombardate, bonificate da Hezbollah e rase al suolo. No Man's Land, una zona cuscinetto che mangia il 7% del Libano. Hezbollah sta indietreggiando, li stiamo sconfiggendo, dice Netanyahu in mezzo ai soldati. Il Libano in ginocchio, 3.324 vittime in tre mesi, un popolo impaurito in fuga, mentre a Washington riprendono i negoziati tra Beirut e Tel Aviv. Impegno a smantellare Hezbollah, ma un cessate il fuoco reale, la richiesta di Beirut. Israele avanza al fronte, ma mostra segni di sfibramento. La contraerea spara e sfiora un volo civile nei cieli della Cisgiordania. Paranoia da droni e traffico aereo stressato dalla guerra. Il velivolo aveva dovuto cambiare rotta, come accade ogni giorno con l'attività militare dei jet sul Libano, e la pista del Ben Gurion di Tel Aviv satura di grandi aerei militari americani. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
2: Il drone che ha colpito un condominio della città di Galaz in Romania. Due i feriti lievi, condanna della NATO. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, ha dichiarato la presidente della Commissione europea von der Leyen, ma Putin nega ogni responsabilità. La corrispondente.
3: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata: Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il presidente bielorusso Lukashenko, rivelando ai media i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, avrebbe detto che Giorgia Meloni non sarebbe adatta a trattare con Putin perché donna. Lo scrive l'agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha poi escluso di entrare in guerra nel conflitto ucraino. L'Italia condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della difesa Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile e intollerabile escalation e solidarizza col popolo romeno. Il ministro degli esteri italiani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Meloni è a rischio la sicurezza dell'intero nostro continente.
0: Quello contro la Romania è un atto gravissimo per Giorgia Meloni, perché Bucarest è un alleato oltre che un paese dell'Unione Europea. La Presidente del Consiglio condanna subito il drone che ha colpito il confine romeno e ribadisce che il conflitto è solo responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che continua ad attaccare i civili. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica: la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
2: I dati sull'occupazione di cui ha fatto riferimento la premier Meloni sono dell'Istat, che ritocca al rialzo anche le stime sul PIL. La Commissione europea promuove l'Italia su conti pubblici, banche e mercato del lavoro.
5: L'aumento degli occupati coinvolge uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8%. Su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa. A trainarla i prezzi dei beni energetici, spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale, e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E sull'economia e sul drone russo in Romania si confrontano le forze politiche.
6: Per Forza Italia i dati Istat certificano il buon lavoro fatto dal governo, è il frutto di scelte giuste ed oculate, conti pubblici in ordine e misure efficaci. Soddisfazione anche da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
7: L'Istat oggi certifica che in Italia non c'erano mai stati così tanti occupati e pochi disoccupati. Numeri da record che premiano il governo Meloni e le scelte di investire su crescita e lavoro.
6: Sbagliate le battaglie di Meloni in Europa, sono altre le cose da chiedere a Bruxelles per Elly Schlein.
8: Chiedere invece un tetto europeo europeo al prezzo del gas, ma quello che serve in Italia sono risposte strutturali, perché abbiamo molto da fare per non continuare ad avere i prezzi delle bollette più care d'Europa.
6: Secondo Angelo Bonelli, AWS, l'inflazione è aumentata e dice gli stipendi italiani sono tra i più bassi d'Europa. Nel confronto politico, anche quanto accaduto in Romania, l'attacco russo è una minaccia inaccettabile, intollerabile, il pensiero di Forza Italia, Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Salvini si augura il coinvolgimento di tutti per arrivare alla pace. Dai Dem arriva la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo e l'inaccettabile violazione dello spazio aereo da parte della Russia. Netta condanna su quanto accaduto anche dal Movimento 5 Stelle, che però dicono no a Kiev in Europa. Alessandro Allegra, GR1.
2: Di fronte alle crisi geopolitiche, l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia, Panetta, le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
9: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
10: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
9: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
10: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare i suoi punti deboli, la produttività prima di tutto, per la quale serve valorizzare il capitale umano, mentre 100.000 giovani laureati sono espatriati, ma anche l'innovazione tecnologica. La sfida è soprattutto l'intelligenza artificiale, con grandi opportunità, ma da governare almeno all'inizio, dice Panetta.
9: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
10: Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere una valutazione personologica, ha spiegato l'avvocato di Borio Catagliotti durante un'intervista televisiva. Sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione.
11: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus, che trasportava 10 alunni e 2 insegnanti, era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
12: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
2: Fausto Bertuccioli, GR1. E restiamo in provincia di Trapani con l'aggressione a San Vitolo Capo di un professore da parte di uno studente undicenne. In un post su TikTok, la notte prima il giovane aveva scritto: non datemi la colpa per quel che farò tra 4 ore.
13: È andato a scuola come tutte le mattine, ma oggi era armato di un coltello da cucina. Uno studente di prima media dell'Istituto Giuseppe Lombardo Radice, Enrico Fermi, di San Vitolo Capo, nel Trapanese, ha ferito un professore che, appena si è accorto del coltello, lo ha disarmato. Secondo le prime ricostruzioni, l'undicenne avrebbe ripreso tutto con il telefonino per una diretta social. Al momento non si conoscono i motivi del gesto, se legato a dissidi con i prof o una cosiddetta challenge, un fenomeno diffuso tra gli adolescenti che li spinge a sfide sempre più estreme fino a comportamenti rischiosi per se stessi e per gli altri, difficili da comprendere. I carabinieri hanno sentito i genitori del ragazzo e si cerca di capire se l'adolescente vivesse qualche disagio. La vicenda ha profondamente scosso la comunità scolastica e il borgo di San Vitolo Capo, considerata l'età del giovane, appena 11 anni, e la premeditazione del gesto. Gli investigatori stanno verificando se l'azione sia stata realmente trasmessa in diretta in un gruppo social e, nel caso, cercheranno di acquisire le immagini bambini che saranno messi al vaglio della Procura dei Minori di Palermo, Orazio Aleppo per il GR1.
14: A Parma sono indagati tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni già sospesi da scuola per aver aggredito, forse dopo una lite, alcuni docenti in un parco vicino a un istituto tecnico. I reati contestati sono a vario titolo violenza, minacce e lesioni aggravate. In particolare il più giovane avrebbe colpito un professore al torace con una cintura e una fibbia di metallo, perquisite le abitazioni dei minorenni e sequestrati i loro cellulari. Ponte del 2 giugno. L'ANAS stima in 45 milioni i veicoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare. A nord-est, possibili disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero prevista per oggi, sabato 30 maggio, a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Sul fronte meteo, ad accompagnare gli automobilisti, sarà ancora il caldo, attenuato solo in alcune zone d'Italia da rovesci e temporali. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
15: Nel weekend avremo sempre annuvolamenti nelle zone interne e montuose e sulle Alpi centro-orientali, con ancora qualche rovescio in attenuazione però con le ore serali. Sul resto del paese bel tempo con cielo limpido. Le temperature 32-33 gradi con qualche punta di 34 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne di Toscana e Lazio.
14: Spray anti-zanzare. Novità sorprendenti arrivano da una ricerca americana.
16: Il dubbio comincia a ronzare anche nella testa degli esperti. È possibile che i repellenti che usiamo per allontanare le zanzare invece le attirino? A suggerire questo effetto boomerang è uno studio condotto da un importante centro di ricerca della Virginia negli Stati Uniti, secondo cui i fastidiosi insetti in molti casi non solo si sarebbero abituati all'odore delle sostanze chimiche presenti negli spray, ma ora lo associerebbero addirittura al cibo. Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
17: Le zanzare sono capaci di apprendere e modificare il proprio comportamento in base all'esperienza. Quando un repellente perde progressivamente efficacia nel tempo e la zanzara riesce comunque a pungere, l'insetto potrebbe associare quell'odore alla possibilità di nutrirsi.
16: Insomma, per difenderci dalle zanzare, potenziali vettori di temibili malattie, spruzzarci addosso repellenti può non bastare.
17: Servono zanzariere, abiti adeguati, eliminazione dei ristagni d'acqua e una sorveglianza sanitaria e ambientale sempre più integrata.
16: Daniele Morgera, GR1.
14: Presentata a Roma nel corso di una conferenza stampa, la programmazione RAI per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
18: La RAI sarà in prima linea nel racconto della FIFA World Cup 2026, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. L'evento sportivo più atteso del mondo del calcio sarà in gran parte trasmesso in chiaro l'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi.
19: Il racconto dello sport la RAI lo fa in quanto servizio pubblico. Parliamo dei mondiali di calcio, sarà un grandissimo evento, noi siamo convinti che saranno ascolti altissimi.
18: Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo una telecronista donna, Tiziana Alla, sarà la voce ufficiale delle partite e su Radio 1, dove il racconto dei mondiali di calcio ha una lunga e storica tradizione, alla FIFA World Cup 2026 sarà dedicata una ricca programmazione. Il direttore del giornale Radio e Radio 1, Nicola Rao.
20: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas. Racconteremo tutte le partite dai quarti in poi, fino alla finale. 56 partite su un totale di 104.
18: Maria Cristina Cusumano, GR1.
14: Vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica i concerti di Kanye West e di Travis Scott, in programma il 17 e il 18 luglio all'Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal prefetto della città emiliana dopo le istanze presentate dal Codacons e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia rispetto a una serie di esternazioni antisemite e pro-nazi del rapper statunitense. Tiziano Ferro scalda i motori per il suo tour negli stadi, che parte oggi da Lignano per chiudere il 12 luglio a Messina. La scaletta si aprirà con Sono un grande, brano tratto dall'ultimo album, e si chiuderà con Perdono, che compie 25 anni, gli stessi anni di carriera dell'artista, che festeggerà il 21 giugno. E Ferro ha anche annunciato che in alcune date porterà con lui sul palco altri artisti come Dito nella Piaga e Giorgia.
21: Regali che tu sai già cosa c'è.
14: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Massimiliano Savino e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
21: Buonasera da Jacopo Barlotti. Cominciamo dal calcio. Il Monza torna in Serie A nella finale playoff, ha superato il Catanzaro che vince 2-0 nella gara di ritorno, ma non basta. I brianzoli festeggiano per il miglior piazzamento in campionato.
22: Catanzaro sfiora l'impresa, ma gioire il Monza che torna in Serie A dopo una sola stagione, nonostante la sconfitta in casa per 2-0 nel ritorno della finale playoff. Il 29 maggio 2022, dopo il successo con il Pisa, arrivava la prima storica promozione dei brianzoli nella massima serie. Nello stesso giorno, 4 anni dopo, la storia si ripete, un dolcissimo déjà vu per i tifosi biancorossi, seppur con qualche brivido. La pratica sembrava quasi chiusa dopo il 2-0 dell'andata che obbligava i calabresi, quinti nella regular season contro il terzo posto della formazione di Bianco, a vincere con 3 gol di scarto. Servirebbe un mezzo miracolo, ma gli uomini di Aquilani non si scoraggiano, sospinti da oltre 2500 tifosi calabresi in uno Power Stadium sold out che fa segnare il record storico di presenze. Con 2 colpi di testa di Felipe Jack nel primo tempo e Frosinini nella ripresa, gli ospiti fanno tremare i tifosi di casa, ma dopo 7 minuti e mezzo di recupero la tensione si scioglie e inizia la festa biancorossa. Adesso la lista delle partecipanti alla prossima Serie A è completa, con il Monza che va a fare compagnia a Venezia e Frosinone. Da Monza, Marco Signorelli per il GR1.
21: E a Coverciano la giovane nazionale di Silvio Baldini prepara le 2 amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. L'inviato.
23: Cambiare tutto per cambiare davvero. Le novità stavolta sono radicali. Gioia giovane nel primo allenamento in una Firenze tropicale. Un temporale a mitigare l'afa. Si corre tanto in campo. C'è Donnarumma che para tutto. Esposito, Palestra e Pisilli, gli altri che già conoscono la nazionale. Quella che verrà, 4 ragazzi di 18 anni, Reggiani, Anor, Camarda e Inazio. Gruppo unito, ha raccontato il commissario tecnico Silvio Baldini, il suo pensiero severo, assoluto, sulle storture dei club.
24: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, puntare sui giovani, ma si punta più a fare mercato con giocatori anziani, quello gli aiuta di più a fare i propri interessi.
23: Lussemburgo e Grecia, opportunità per l'Italia dei giovani, faranno bene, è sicuro Baldini.
24: Oramai il calcio italiano vuol vedere un cambiamento e più cambiamento di così. Abbiamo queste 2 partite e io sono convintissimo che i ragazzi non faranno bene, faranno benissimo.
23: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
21: Ciclismo, al Giro d'Italia lo statunitense Kuss si aggiudica il tappone dolomitico, uno dei nostri inviati.
25: Quando la strada sale vincono sempre loro, i Visma Lisa Bike, ma stavolta non c'è l'attacco della maglia rosa, Vingegaard controlla e allora nella tappa regina del Giro 109 trionfa il suo luogotenente Sepp Kuss per un giorno in libera uscita che stacca tutti e taglia il traguardo ai piani di Pezzè sopra Alleghe a braccia alzate. Ma l'eroe di giornata è Giulio Ciccone che va in fuga, scollina in cima al Giau, fa incetta di punti per la maglia azzurra, viene ripreso nel finale ma chiude terzo e si prende la maglia di leader della classifica degli scalatori.
26: Era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
25: La maglia rosa controlla, non attacca, la selezione si fa da dietro, pagano pegno Aresman che da terzo diventa quarto superato da Hindley e Eulalio sesto, con Piganzoli che lo avvicina ancora nella lotta per la maglia di miglior giovane. Ora è a 1-0-3 dal portoghese.
26: Oggi stavo bene, ero un po' stanco ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata bene, domani speriamo che vada bene.
25: Vingegaard, Gall, Hindley, questo è il podio. Piganzoli ottavo, l'eterno Caruso nono e oggi l'ultimo atto prima della passerella romana, la doppia ascesa a Piancavallo. Alleghe con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
21: MotoGP al Mugello con gli italiani protagonisti nelle prequalifiche. L'inviato.
27: Fabio Di Giannantonio non vuole più fermarsi. Dopo la vittoria di Barcellona fa il miglior tempo al mattino sull'umido e poi svetta anche in prequalifica. Il romano conferma il gran momento di forma.
28: È soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare 3 soltanto nei 10. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scale. quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile.
27: Poker azzurro nelle prequalifiche con 5 Ducati nelle prime 6 posizioni e poi le 2 Aprilia, 7 moto italiane in top 8, secondo Bagnaia, poi a sorpresa Bastianini con la KTM, quindi Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez a precedere il leader iridato Bezzecchi.
0: Un bel venerdì, sono contento, è vero che siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però le sensazioni sono state buone già da stamattina e oggi pomeriggio le abbiamo riconfermate, quindi dai, sono contento.
27: Martin, Rins e Moreira completano la rosa che vola direttamente in Q2. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
21: In chiusura il tennis, terzo turno alla Roland Garros, eliminato Djokovic, in rimonta dal brasiliano Fonseca, oggi in campo tre azzurri, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per un incidente avvenuto tra la Padana Superiore e l'allacciamento con la A4. Sulla A26 altre code tra Ovada e Masone, dove c'è stato un altro incidente. Code poi tra Renzano e la A6 sulla A10. Rallentamenti per lavori tra Vicenza Ovest e Vicenza Est sulla 4, la Brescia-Padova, e code sempre per lavori in corso tra Osoppo e Carnia. Sulla A22 code per 2 km per un incidente avvenuto tra Trento Sud e San Michele all'Adige, un incidente avvenuto alle 18 di quest'oggi. Proprio oggi dalle 10 alle 20 A22 è chiusa in direzione del Brennero per una manifestazione ambientalista in territorio austriaco. L'ultima uscita utile sarà quella di Vipiteno, ma non è escluso che l'uscita obbligatoria venga anticipata a Chiusa o a Bolzano. Dipenderà tutto dal traffico veicolare. Infine, sulla A14 ci sono code per un concerto a Rimini Sud e code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Imola, il tutto in direzione di Ancona. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardi e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. La nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati alla notte del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, la cura amorevole del programma, c'è Cristiano Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a Roberto Di Casimiro, la nostra regista. Grazie a Tommaso Margiotta, il nostro tecnico di Rai Radio 1, che rende il nostro programma e tutti i programmi della rete felicemente tridimensionali. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, soprattutto grazie perché sono venuti a trovarci un drappello di musicisti che attraversano, potrei dire, la canzone, la musica di proprietà, hanno delle storie importanti legati tanto alla musica, io voglio dire, musica tradizionale, non fraintendetemi, la tradizione è qualcosa che si muove, tutt'altro che ferma e riguarda le radici, possiamo dire. E benvenuto Patrizio Trampetti, grazie per essere qui.
7: Ciao.
6: Benvenuto Alfio Antico, grazie. Benvenuto Ienna Romano e benvenuto a Medio Ronga. Allora, sono forze musicali anche diverse che si riuniscono in un album Anime delle Due Sicilie che è appena uscito ed è un incontro, direi, di resistenza musicale. Insomma, intanto c'è la canzone che è il fulcro su cui ruota questo progetto che vi vede insieme, e c'è anche l'idea che la canzone è qualcosa che, parlavo di tradizione, ma potrei parlare di canzone come oralità, no? Come qualcosa che si tramanda che non è un recinto chiuso ma un recinto molto aperto, non so chi vuole. Patrizio, vorrei cominciare da te, proprio con questa idea qua che la canzone è qualcosa, perché noi siamo abituati all'idea industriale della canzone.
2: Noi vogliamo fare un discorso identitario, nel senso che siamo siciliani, napoletani del regno delle due Sicilie, non siamo logicamente neoborbonici, quindi
6: non si può più anche
2: vogliamo ribadire una nostra identità in un mondo che si dice globalizzato, eccetera eccetera, quindi ribadiamo questo concetto di identità.
6: Ecco, il dio del tamburo, scusa se ti chiamo così Alfio, dico però appunto questo unire due anime che sono un territorio che è stato unito per tantissimo tempo e che rappresentano anche un bacino, il mare, insomma, i viaggi, che unisce anche cose completamente differenti, insomma, anime diverse tra di loro, no?
7: Sì, il tamburo per esempio è una pelle che ha un'anima, specialmente quando è messa a tiro, bagnata e poi tira, ha una voce. Io mi immagino già chi potrebbe essere l'animale, perché l'ho avuto di famiglia. Niente, c'è una cinquantina di anni che ci conosciamo con Patrizio, 48, quant'è, che spettacolo, beh, teatro, musica. Sì, quella fine, insomma, tutte cose diverse che abbiamo fatto, c'è questo incontro bellissimo.
2: Eravamo bambini.
7: Eravamo, cioè, come mettere delle radici di anche di digni, di, non so, viene dal cielo questi insieme, messi stare insieme tra di noi.
6: Vabbè, dico così, cioè, è trascendente.
7: Non veniamo da conservatorio, questi sono nemmeno anche la magia qua.
6: Sì, beh, la musica sul campo, no? Poi il conservatorio può anche essere un'ottima formazione, però l'importante è che la musica sia un'esperienza personale.
2: Sì, abbiamo fatto delle tournée insieme, per esempio siamo stati in Olanda e Alfio andava a presso ai coffee shop, questo lo si può dire.
6: Venditori di caffè, possiamo dirlo. Siamo anche, ecco, vorrei aggiungere anche gli altri due atomi di questo progetto, no? Amedeo Ronga, insomma, contrabbassista, non ha bisogno di presentazioni, se non che la sua amicizia anche così professionale, musicale con l'Alcio Antico lo porta fino a qui, e diciamo che la pulsazione, no, fa parte della canzone e in generale della musica orale, insomma, tenere un ritmo o anche espanderlo, cambiarlo continuamente, fa parte del gioco. La stessa parola può essere ritmo.
8: Certo. Noi, come diceva Patrizio, tutto è cominciato un po' di decenni fa, non diciamo date,
6: un paio di anni.
8: E il ritorno da quei giri in centro nord Europa, che facevamo musica tradizionale, Alfio è balenata l'idea di formare un duo, contrabbassi, tamburi e voce.
6: Sì.
8: E da lì abbiamo cominciato questa collaborazione storica che ci ha portato in giro per il mondo.
6: Ecco, io prima di chiamare in casa anche Ina Romano, che è un'altra nostra conoscenza, Letti Sfatti, ma non solo, di nuovo un bilico tra la canzone, diciamo, d'autore, di proprietà, e anche la canzone sul territorio. Vi vorrei far sentire un frammento di questo progetto, se no diciamo tanto, certo, ma poi non arriviamo al nucleo di queste, chiamiamole pure canzoni, per esempio con la voce anche di Natalia Sales, Vite Perse, che racconta bene, perché questo è anche un disco dico politico nel senso, diciamo, alto del termine, un disco civile, meglio, un disco in cui si attraversano queste anime e si fa anche i conti con un periodo che stiamo attraversando, che è desolante, ma come tanti altri periodi, però può essere anche un periodo in cui c'è uno spunto per ritrovarsi, ecco, mettiamola così. Sì. Perché sono un inguaribile ottimista e questa è Vite Perse.

0: tutto il mondo.
1: Vite perse, Ianna Romano. Allora, ritrovarsi in mezzo a questi anche pezzi da 90, no? Della storia della musica in Italia.
2: Sì, vabbè, si conoscono da 50. Io sono il più giovane, mi
1: sì, tu l'hai detto, io.
2: Quindi non li conosco da 50 anni, però ho fatto sì che tutto quello che hanno creato loro diventasse materiale per fare questo disco. Quindi c'è stata una un'idea di sintetizzare la forma canzone con i tamburi, con la tradizione cantata da Patrizio, con il modo di fare musica con gli strumenti in mano con Amedeo. E quindi diciamo che ho cucito un po' tutto questo disco, rendendolo appunto un album di 8 canzoni.
1: Ecco, voi avete sentito in questo caso, abbiamo appena sentito uno dei linguaggi, per esempio il portoghese che si parla in Brasile, no? Ma sono i linguaggi napoletano e siciliano che attraversano questo disco. E a proposito, Ianna, c'è anche l'idea che si possa mettere assieme una cosa come il rock, non so, riferimenti proprio che io ho trovato, sì, direttamente rock, con questa idea di world music. Io poi le categorie a me danno molto fastidio, però le voglio usare, perché se non dobbiamo anche capire.
2: È una cosa molto settaria, usata già in Italia, a distinguere il cantautore delle...
1: Il cantautore ormai secondo me è anche Marrakesh, credo che su questo abbiamo fatto un salto.
2: Un salto
1: di...
2: sì, forse.
1: Sì, sì, anche perché come sai Marrakesh ha vinto la Targa Tenco come miglior album qualche tempo fa con un brano, quindi credo che ci siamo un po' smarcati. La decadenza dei generi è una realtà, grazie al cielo.
2: Certo,
1: però
2: certo.
1: Parliamo di world music per capirci.
2: Sì, sì, per capirci, anche perché poi specie in questa canzone ascoltata abbiamo usato vari dialetti, cioè c'è il napoletano, il siciliano, e c'è Natalia Sales che canta in portoghese, quindi ho cercato di mettere insieme su un solo argomento quello che il testo della canzone, varie voci intese come proprio sia vocalità che contenuto e lingua.
3: Il testo della canzone invece è un insieme di canzone napoletana classica e invece canzone d'autore moderna, perché dice il lucere e il lampare, che è una frase tipica di tante canzoni napoletane ottocentesche, e poi diciamo saranno i droni a mare. Insomma, l'argomento è tosto perché parla delle vite che si perdono in queste guerre che nessuno di noi capisce.
1: Eh sì, e c'è un bacino, quello del Mediterraneo, che nella nostra tradizione, diciamo, classica, viene sempre scritto come un mare estremamente accogliente,
3: sì,
1: e invece
3: sì,
1: nei nostri tempi è diventato un mare di morte.
3: Vabbè,
4: il grande cimitero è il mare Mediterraneo.
1: Sì, ma al contrario di quello che io ho appreso, per esempio, sul Mare Nostrum, il mare in cui i popoli commerciano. È incredibile come si sia ribaltata questa cosa.
3: Sì, certo.
1: In questo disco ci sono molte aperture anche musicali, come ha suggerito, in cui i popoli commerciano. È incredibile come si sia ribaltata questa cosa.
3: Sì, certo.
1: In questo disco ci sono molte aperture anche musicali, come ha suggerito Ianna Romano.

0: E poi il regno delle due Sicilie era forte, insomma, diciamo. Poi non so, l'hanno distrutto, diciamo, però non so in che maniera, appunto per non essere borbonici, comunque non erano mille. E ci sta Alfio che parla come un ragazzo siciliano che dice: io l'Italia non so neanche dove sta, sono arrivato fino a Messina, dove papà mi portava da bambino.
1: E anche se attraverso il mondo non conosco la geografia, è una bellissima frase di un brano di De Gregori per dire che poi ci si trova di fronte agli eventi senza magari nemmeno capire la loro portata. Beh, intanto ascoltiamo questo brano che appunto vede proprio con gli occhi di un ragazzo, di un bambino, quello che sta succedendo, insomma, come si partecipa alla storia nel momento in cui avviene.

0: sole di Massala, mi mangio l'ossa colossale, cacangiano le baciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Non erano mille, l'unità d'Italia attraverso gli occhi di un ragazzo di Marsala. Come ti sei sentito nei panni di questo ragazzo di Marsala? Cioè, tu, un tuo contemporaneo poi alla fine, no? Nel senso
2: un distrutto felice.
3: No, poi si parla pure di Garibaldi, che era dei due mondi, qua diciamo tutti parlavano di Garibaldi, il quale si allisciava la barba con la sciabola e si mangiava la ricotta coi cicoli, che era un nostro prodotto, però nessuno l'ha mai visto, chissà neanche se esiste questo personaggio.
1: Diventa un personaggio. Io ricordo che Garibaldi credo che sia stata la prima nostra rockstar in Italia, faceva i tour, arrivò a Londra in Inghilterra acclamato dai, io credo abbastanza nella buona fede, nelle intenzioni di Garibaldi, che era un personaggio incredibile. Ha fatto il commerciante, sopravvissuto,
3: di tutto,
1: poi andava in quel

0: Qualsiasi posto dove secondo lui c'era bisogno
1: di aiuto.
0: di aiuto, no? Ed è vero anche che fu pure ferito ad una gamba, come sapete.
1: Ah, poi c'è una canzonetta molto irridente su Garibaldi. Però per noi, insomma, eravamo meglio da soli, eravamo più forti, però va bene così, l'Italia l'amiamo.
2: Ma è come dire, cioè, non è nato, neanche è stato allattato, senza essere nato morì. Che cos'è? Garibaldi. Ma tu l'hai visto? No, allora non è nato.
0: Vabbè, allora, capite che c'è anche l'idea proprio popolare, l'ironia del popolo,
2: Certo, è
0: che fa
2: chiaro.
0: parte di queste canzoni che non so se ma le portate anche in
1: Sì,
0: circolazione. Ecco.
1: ieri, per esempio, abbiamo fatto un concerto. Abbiamo fatto sta canzone. A un certo punto abbiamo trovato uno con la barba e la camicia
0: Bianca.
1: rossa.
0: Era Garibaldi, è venuto?
1: No, il quale, diciamo, simpaticamente ha contestato questa canzone. Dice: "Ma no, l'Unità d'Italia, Garibaldi." Ci ha detto: "Ma questa è una canzone così, ironica, insomma, non è una cosa brutta."
0: Sì, no, posso capire che poi l'ironia di questi tempi possa fare anche abbastanza paura.
1: Sì, bisogna stare
0: Bisogna
1: attenti.
0: usarla con molta attenzione. Questo è un progetto, appunto, Patrizio Trampetti, Alfio Antico, Ianna Romano, Amedeo Ronga, Anime delle Due Sicilie, un album che è uscito da poco più di un mese, di inediti, però fatti con l'idea appunto di una canzone popolare, quindi racconta storie, le racconta con dei diversi punti di vista, le racconta grazie anche alla bravura di chi è coinvolto, e ci vediamo in giro, come sapete siamo anche sui
3: Saremo
0: social.
3: poi saremo con i concerti saremo il 29
1: Domani.
3: a
2: Casanave, a Tuscania.
0: Praticamente oggi, sì.
3: Sì, e poi il 31 al Maggio Sermoletano, a
0: Vabbè, comunque,
3: Sermoneta.
0: dopodiché, ovviamente, chiaramente i concerti sono in via di
3: Sì,
0: aggiornamento, quindi siamo tutti sui social, ahimè, o per fortuna. Io non so se Patrizio mi permette di salutarci con un brano che ha segnato la mia miserabile adolescenza, però purtroppo invece ve lo propongo.
1: va bene.
0: È un brano cantato da Edoardo Bennato, si chiama Un giorno
1: È
0: credi.
1: uscito un libro
0: La
1: adesso.
0: cosa è, lo so, lo so.
1: Ah, lo sai.
0: Io però la cosa che voglio dire di questo brano è che molti dei fan di Edoardo Bennato non sanno appunto che si tratta di un testo di Patrizio, e quindi vorrei restituire al suo autore anche così ai nostri ascoltatori la gioia di condividere per tutti quelli che hanno amato, come quelli che pensano che Alleluia sia un pezzo di Jeff Buckley e ignorano che invece l'ha scritto Leonard Cohen. Quindi restituiamo agli autori quello
3: Si
0: che è
3: tratta
0: degli
3: pur
0: autori.
3: sempre di 50 anni fa, giusto?
0: Lo so, quando ci si diverte il tempo vola,
1: Certo,
0: come si
1: grazie,
0: dice.
1: grazie.
0: No, ma grazie, grazie a te, Patrizio, e questa è Un giorno credi.

0: Si avvicina Rino Gaetano Day, siamo alla 16ª edizione, il 2 giugno, quindi siamo a un passo al Parco Arena Rino Gaetano Montesacro, manifestazione che ricorda 45 anni della sua scomparsa, un musicista che chissà quanta altra strada avrebbe fatto. Io intanto ti ringrazio, ci vediamo ogni anno. Ciao.
1: Ben trovato Giovanni, grazie.
0: Gaetano, grazie a te. Anche per l'impegno sociale, poi ne parleremo, che sta dietro a questa manifestazione, legata per esempio a Una Nessuno 100.000, che oltre a essere un baluardo contro la violenza di genere, ci ricorda anche che c'è una floridissima letteratura ormai musicale, grandi cantautrici proprio oggi che attraversano il territorio, no?
1: Rino con i suoi brani tra l'altro ha nominato 30 donne, abbiamo fatto questa abbiamo stilato, sono tantissime
0: sì sì
1: e quindi
0: alcune quali... proprio protagoniste, alcune proprio nomi nelle canzoni, proprio protagoniste delle canzoni,
1: non le ha mai idealizzate, a volte no. Ha cambiato così, magari un pochino le ha stropicciate di nome, però è riuscito sempre a raccontare queste donne in un modo veramente eccellente, secondo me.
0: Ma infatti tra le donne che vedo in questa edizione saranno presenti, non so, parliamo di Giulia May, per
1: Giulia
0: dire,
1: May, che è un personaggio, Diana Tejera, Vanessa Cremaschi, insomma, parliamo di ragazzi anche giovani, Fasma primogenito, e un giovanissimo che viene da una rassegna che si chiama Humanity Festival, Davide De Luca. Perché bisogna riscoprire i giovani, perché i giovani, come, insomma, come diceva Rino e come Rino se n'è andato molto presto, dobbiamo ascoltarli questi giovani.
0: Oltretutto in una situazione del genere ci sarà anche appunto questo spazio dedicato a Una Nessuna 100.000, ma soprattutto Alessandro, l'idea che le canzoni e l'opera di Rino Gaetano siano ancora come quelle di Lucio Dalla e secondo me di pochi altri, transgenerazionali, un punto di riferimento per molti ragazzi. Cosa aveva Rino che oggi è ancora vivo tra un ragazzo di 18-20 anni? Cos'è che lo rende così longevo?
1: È stato si è interrotto troppo presto, quindi è rimasto trasversale. Infatti noi sotto il palco vediamo questi ragazzi dai 6-7 anni fino a, insomma, l'età molto molto adulta.
0: E questo significa che poi tu l'hai nominato, hai detto, non so, una canzone come Gianna al centro anche di una polemica con i primi sostenitori di Rino, perché al Festival di Sanremo, ma pensiamo ad Aida, ma pensiamo anche a Marianne, cioè
1: Berta Filava, Maria, che sì, è mia nonna,
0: tutte queste donne sono, come hai detto tu, donne emancipate o comunque non dentro i cliché di genere, no?
1: Non parlavano d'amore,
0: vivono allegramente, insomma, la notte la gente si sveste, si fa l'amore, insomma, eccetera, eccetera.
1: No? Però non parlava di amore in sé, proprio nel puro sentimento, ma
0: sì,
1: parlava,
0: sì,
1: di queste donne.
0: E
1: facendo appunto, come hai detto te, dentro Gianna c'è, cioè, la distorsione del testo, l'emancipazione femminile, e poi raccontare anche, che ne so, magari di storia attraverso Aida.
0: Sì, attraversare l'Italia con una figura, Aida, che tra le altre cose è stata sì la protagonista. Anche lì fa un po' sorridere, di un melodramma che si svolge ad Alessandria d'Egitto, firmato da Giuseppe Verdi, ma poi in realtà diventa un'eroina nazionale, no? Il paradosso del nostro mondo.
1: È un brano che adoro io, Aida. E tra l'altro quest'anno sono i 50 anni di Mio fratello è figlio unico, e il nome di donna che è più nascosto è proprio dentro il brano Mio fratello è figlio unico, perché molti, quel Mario è Mariù.
0: Sì, è Mariù, vedi. Ecco, hai capito, quindi è Mario,
1: sì,
0: è Mario. E allora, vabbè, Mio fratello è figlio unico, che è un grande pezzo sull'esclusione, sull'empatia, sulla disperazione, come al solito fatto con una drammaturgia che aveva Rino Gaetano nel prendere un brano e poi farlo crescere man mano che va avanti. All'inizio può sembrare un brano anche simpatico, poi si arriva anche alla tragedia che sta dentro, appunto, l'emarginazione.
1: Sì.
0: Chissà, ma oggi Rino, secondo te, di cosa vabbè, di materiale ne avrebbe, a parte che Spendi, Spandi e Fendi
1: è attualissimo.
0: In questo momento è la canzone giusta da ascoltare, no? Però oggi avrebbe tanto spazio.
1: Avrebbe parlato di tante cose, tanta attualità, e di tante cose che probabilmente non vanno tuttora.
0: Non vanno tuttora, con un sorriso, ma anche...
1: Quella è la cosa importante, sì. Dire le cose col sorriso, con lo sberleffo, perché comunque quella era la sua arma.
0: Grazie tantissimo, Alessandro.
1: Grazie a voi, grazie.

0: grande modo per salutare questa manifestazione, ve lo ricordo, il 2 giugno, Rino Gaetano Day, 16esima edizione, Parco Arena Rino Gaetano, Montesacro, una manifestazione musicale che ricorda Rino 45 anni della sua scomparsa, una scomparsa che non è stata una scomparsa perché è più presente che mai. Grazie ancora Alessandro.
1: Grazie a voi.
0: E grazie ancora anche a chi ci ascolta. Adesso lasciamo la linea al GR, poi arriva Stereo Notte, la Giovignola a tutti, una radiosa nottata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 1.
3: GR1.
4: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti e Iran, un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Teheran frena, nessun accordo definitivo, restano i nodi di Hormuz e nucleari. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di fornitura attraverso lo stretto di Hormuz. E sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo nella città di Galazia in Romania, colpito un palazzo di 10 piani, 2 i feriti lievi. Condanna di NATO e Unione Europea, Putin però prende le distanze, non è nostro ma indagheremo, per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo. E sui social la premia ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica che in Italia ad aprile sale l'occupazione di 269.000 unità in più sull'anno, mentre la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. L'Istituto di Statistica rivede anche a rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa, a maggio aumenta del 3,2 su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Anche l'Europa però promuove l'Italia su fisco e mercato del lavoro. Ma arriva anche il monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio, a pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale, una sfida decisiva che deve essere governata. Ponte del 2 giugno, l'ANAS stima in 45 milioni i veicoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare a nord-est, possibili disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Chiudiamo con lo sport e calcio. Il Monza tornerà, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie ai risultati dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2 ore, vi lascio a Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.

Buonanotte da Duccio Pasqua, questa è Stereo Notte, con me c'è sempre, come sempre, Leonardo Patanè in regia, e questa puntata di fine maggio la dedichiamo un po' a quello che c'è in giro di nuovo nel mondo della musica. Qualche canzone la ascoltiamo e ve la presento io, e con qualche artista invece parliamo direttamente perché vengono a trovarci qui in studio. Voglio partire da Peter Gabriel, che come sapete, come vi ho già raccontato, sta pubblicando un nuovo brano al mese, in ogni notte di luna piena, e ormai 29 giorni fa ha pubblicato un brano intitolato Won't Stand Down, che è una canzone che invita un po' all'attivismo, ma all'attivarsi in generale, cioè a prendere una posizione, a fare qualcosa quando vediamo che ci sono cose che non ci convincono, che non ci piacciono. Ecco, Peter Gabriel lo aspettiamo con il nuovo album che si intitolerà OI, che è il seguito di I.O., che è uscito qualche anno fa e che ha funzionato allo stesso modo, cioè un singolo al mese in ogni notte di luna piena, in modo da conoscere il disco via via e poi di averlo integralmente alla fine di questa lunga serie di singoli. One Stand Down con Peter Gabriel, apriamo questa puntata di Stereo Notte. Eccola qua.

0: con One Stand Down abbiamo aperto questa puntata di Stereo Notte. Tra ormai poche ore ci sarà di nuovo la luna piena e quindi uscirà un nuovo singolo di Peter Gabriel. Scopriremo com'è. Intanto abbiamo cominciato con questo brano morbido, come sempre 6 minuti, perché in meno di 6 minuti non ci sta di solito Peter Gabriel, ha bisogno di raccontare molte cose. Un singolo in cui avete sentito anche dei cori di un artista che si chiama Faye Doll, che in realtà è l'ingegnere del suono degli studi di Peter Gabriel, ma lui, come sempre attento ai nuovi talenti, ha scoperto che è anche una brava cantante, quindi l'ha tirata dentro nel suo album. Adesso, come vi promettevo, ci ha raggiunto in studio un ospite che è Valentina Polinori. Buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte a tutti.
0: Benvenuta, anzi bentornata a Stereo
1: Notte. Grazie, grazie mille.
0: Valentina Polinori, esattamente come Peter Gabriel, sta pubblicando un singolo ogni tanto.
1: Eh sì.
0: Che ci porta a far aumentare la curiosità verso un album che arriverà quando?
1: Alla fine chissà, dell'anno? Sì, beh no, dai, autunno io direi.
0: Autunno?
1: Sì.
0: Quindi c'è un lungo teasing.
1: C'è un lungo, lunghissimo.
0: Vabbè, ma ci sta, ci sta.
1: Però sì.
0: In questi tempi di discografia incerta bisogna inventarsi strategie promozionali nuove.
1: Esatto, esatto. Io sto facendo dei piccoli video animati per ogni brano, quindi mi ci vuole un po' di tempo.
0: Vabbè, sì, sì.
1: E quindi sì, sì.
0: Non c'è fretta, direi, cioè, poi c'hai anche modo di vedere come reagisce il pubblico ai singoli via via e di regolarti di conseguenza.
1: Sì, anche se in realtà poi faccio un po' sempre di testa mia, però in effetti è vero.
0: Mi pare giusto anche questo, decisamente. Allora Valentina, noi ci eravamo conosciuti qualche anno fa, eri reduce dal premio Bianca da Ponte, pochi anni fa in realtà, e adesso appunto da un paio di mesi hanno iniziato a uscire questi nuovi singoli. E quindi andiamo incontro a una nuova produzione. Ci hai pensato un po' e adesso è arrivato il momento di far uscire nuova musica.
1: Beh sì, più che altro li ho proprio prodotti io, quindi mi sono presa tutto il tempo per così sperimentare anche a livello musicale, suoni, arrangiamenti. Mi sono proprio messa un po', soprattutto l'anno scorso, a fare questo lavoro di produzione, che comunque avevo sempre un po' fatto ma mai con l'idea di mantenerlo nei brani. E invece quest'anno, insomma, con questo nuovo disco, l'idea è proprio quella di avere un po' un progetto autarchico, cioè
0: controllo totale.
1: Ma che poi nella vita non sono così maniaca del controllo, spero. Però in realtà poi la musica è venuta fuori tutta prodotta, e poi chiaramente, vabbè, in realtà basso e batteria sono stati poi suonati in studio da Dimitri Nicastri e Giacomo Nardelli, però l'idea il pattern, insomma, ritmico era già scritto, quindi sì.
0: Beh, ma ci si deve arrivare per gradi anche a questo controllo, no? Bisogna fare esperienza, capire come funzionano tutte le dinamiche della musica, perché non basta una chitarra e una voce o saper scrivere una canzone, c'è molto altro.
1: Sì, cioè comunque è un processo, ci pensavo proprio in questi giorni in cui sono usciti i brani, che comunque sia ogni disco alla fine raggiungeva un livello di, tra virgolette, consapevolezza, e spero di continuare a farlo, nel senso la musica è così, non arrivi mai poi al, non lo so, cioè
0: no,
1: magari qualcuno sì, però la completezza o la perfezione, cioè è sempre uno step dopo l'altro che ti fa arrivare a nuove soluzioni.
0: La perfezione è un falso e rende pazzi, dicono gli illustriatesi in una canzone,
1: vedi, ecco,
0: quindi
1: esatto,
0: direi
1: sì.
0: Io mi attengo a questa...
1: Ma sì, poi non è neanche una... cioè nel senso la perfezione non sta mai così simpatica.
0: Ma no, è noiosa. E poi ci si evolve sempre, se uno raggiungesse la perfezione poi non avrebbe più nulla da scoprire.
1: Esatto.
0: Invece tu ci dici che non hai alcuna idea.
1: No, in questo pezzo dico proprio che non ho alcuna idea di questo mondo un po'. È un po' critica, quindi è un mondo un po' brutto, così, che ho provato a descrivere. Ho sempre parlato sempre solo delle mie emozioni personali, alla fine la vita personale è sempre una grande fonte di ispirazione per i cantatori, invece forse con questo brano è la prima volta che mi azzardo un po' a fare un discorso
0: più ampio,
1: sì.
0: Ascoltiamolo, è in francese,
1: forse è per quello che è, sì.
0: Partiamo
1: in un'altra lingua,
0: esatto. Allora lo ascoltiamo e poi ce lo racconti un po',
1: certo.
0: Così per chi non è francofono ci aiuti a scendere nel dettaglio della
1: Benissimo.
0: Canzone. Valentina Polinori a Stereo Notte.

0: Adesso io proverò a pronunciarlo questo titolo. Pur non essere, oppure se vuoi presentarlo tu direttamente.
1: Ma no, no, se vuoi lanciarti vai.
0: No, no. Aucune idée.
1: Vabbè, vedi. Sì, c'è la U un po' da francesini.
0: La U l'avevo sbagliata. Che sì, appunto, non ho idea, non so, no, non ho
1: sì,
0: alcuna idea.
1: È tipo boh,
0: sintetizzando.
1: Solo che forse boh era un po' meno poetico, non lo so, però sì.
0: Beh, così è, sicuramente suona meglio. C'è sempre ironia nella tua scrittura, questo è evidente, e l'ironia aiuta sempre a dire cose anche difficili da dire, no?
1: Sì, è vero.
0: Però è una riflessione anche sul fatto che tutto sembra diventato qualcosa da consumare,
1: sì, esatto,
0: nel nostro mondo. Anche le cose più intime, più delicate, sono diventate cose da esporre e da vendere in qualche modo.
1: Sì, sì, è un po' una critica, tra virgolette, comunque un'osservazione di questo mondo un po' consumistico. Ma in generale l'idea è partita da una mia frustrazione, da una mia sensazione di questa velocità, di questa idea che sì, ormai è un po' tutto in vetrina, tutto da vendere, da comprare. E dalla musica a qualsiasi altro aspetto della vita, e quindi un po' l'ho riportata nel brano, e c'è anche un po' chiaramente sempre una riflessione sulle relazioni, sulla difficoltà di vivere le relazioni e su come poi alla fine diventa tutto molto violento, sempre una guerra. Infatti una frase dice proprio: non ho voglia di un'altra guerra, un po' anche perché chiaramente purtroppo il mondo che viviamo è quello che è, e quindi in parte riflettevo sul fatto che in effetti tutti quanti gli uomini, cioè gli esseri umani, forse hanno questa tendenza a doversi sempre relazionare in un modo un po' aggressivo, che è parte di noi, in parte la dobbiamo anche accettare, però chiaramente non è proprio una dimensione in cui mi trovo bene, ecco, sicuramente.
0: Ma in effetti è una parte di mondo che non piace affatto neanche a me. Ci vorrebbe una regola, un'idea, qualcosa per smontarla questa aggressività.
1: Io non ce l'ho, l'ho dichiarato che non ce l'ho un'idea, però no, sì, chiaramente l'idea è anche di ambire ad avere una soluzione. L'unica, forse la frase finale del pezzo dice: se un giorno trovi qualcuno con cui ti trovi bene, non lo gettare via, non lo buttare via, perché in effetti invece un po' anche l'approccio che si ha anche nelle relazioni è quello di dire sì, no, con molta facilità, subito, questa velocità che proprio non mi appartiene, ma in generale che potrebbe essere un modo di provare a capirsi di più, di provare a trovare delle soluzioni un po' più
0: Beh, perché forse pacifiche. rispetto a un'altra epoca, rispetto a qualche generazione fa, è diventato molto più facile trovare storie, no?
1: Sì, sì.
0: E quindi è anche diventato più facile liberarsi di una storia alla minima incomprensione,
1: sì,
0: senza provare,
1: esatto,
0: a lavorarci un po'.
1: Sì, sì, sì. Adesso parlando di questa cosa mi viene in mente che forse è un pezzo, tra virgolette, un po' bacchettone sembrerebbe, però no, nel senso è più l'idea che effettivamente siamo tutti molto individualisti, e quindi di base uno si sente sempre nel giusto e si sente sempre,
0: non si mette in discussione,
1: esatto, e quindi da questo punto di vista forse quella potrebbe essere una soluzione per
0: sarebbe
1: farsi
0: forse
1: la guerra.
0: Potrebbe essere bacchettone, come dici tu, se provasse a offrire delle soluzioni.
1: Ah,
0: cosa
1: no, no, io
0: invece
1: non lo
0: tu
1: faccio,
0: non fai,
1: no,
0: tu crei, offri spunti di riflessione.
1: Solo domande,
0: che mi pare giusto. Allora, come sai, Valentina, tutti gli ospiti di Stereo Notte sono obbligati a scegliere anche canzoni non loro, quelle
1: sì,
0: che amano,
1: sì, sì,
0: quelle
1: sì,
0: che hanno ascoltato magari mentre realizzavano il disco. E visto che siamo partiti da un tuo singolo, dal tuo nuovo singolo, il più recente, che è cantato in francese, andiamo dritti in Francia.
1: È vero, andiamo dritti in Francia con questa cantautrice bravissima, che tra l'altro ho visto che sta ricominciando un po' a suonare. Spero che faccia uscire qualcosa di nuovo, perché in realtà i dischi sono, insomma, sono di qualche anno fa, si chiama Soco.
0: Si è fatta rapire dal cinema un po'.
1: Sì. Poi sì, io la seguo, quindi vedo che fa una vita bellissima, tutta rilassata. Cioè, in parte, sai, il mondo della musica può diventare anche un po' un mondo da cui uno si vuole allontanare, onestamente, quindi
0: ne abbiamo avuti tanti casi negli ultimi anni, no? Gli artisti
1: sì, che dicono
0: voluto,
1: vabbè, basta.
0: Sì.
1: Lei, secondo me, un po' in parte ha iniziato molto giovane, e quindi forse adesso si sta un po' ricalibrando, non so, sì.
0: Questa canzone è di qualche anno fa, di un 10-15 anni fa, e dice: noi potremmo essere morti già domani.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, bellissima. È una canzone che adoro, sia dal punto di vista del testo, perché è proprio un po' dissacrante e un po' triste, ma allo stesso tempo molto forte.
0: C'è l'ironia che piace
1: è
0: anche
1: vero.
0: A te.
1: È vero, sai che non ci avevo mai pensato a questo elemento dell'ironia. E poi lei è minimalissima nel modo di cantare, proprio sussurrata. L'arrangiamento, quando l'avevo sentito tanti anni fa, che poi era un periodo in cui io stavo in Francia tra l'altro, e l'arrangiamento è veramente particolare, che ha queste chitarrine, però poi c'è questa batteria molto noise in parte, quindi non so, anche l'arrangiamento mi ha sempre tanto, tanto colpito.
0: L'ascoltiamo questa canzone, We Might Be Dead by Tomorrow, e poi magari ci ragioniamo, perché anche questo è uno spunto di riflessione,
1: sì,
0: su come comportarsi
1: vero.
0: Nella vita in
1: sì,
0: generale.
1: Sì, sì.
0: Soko o Soko a stereo notte, chissà.

0: Questa canzone che ci ha proposto Valentina Polinori è di una cantautrice francese che si chiama Soko, che prende spunto dall'aver perso il papà in giovanissima età, quando lei aveva appena 5 anni, improvvisamente. E quindi da lì è nata una riflessione sul fatto che la vita sua e di suo fratello è stata ovviamente influenzata da questo evento, ma questo ha portato una piega positiva nella loro vita, cioè quella di dimostrare affetto e amore il più possibile, proprio per non perdere tempo, no? Sì. Perché non sappiamo mai cosa può succederci domani, e quindi nel frattempo proviamo a essere felici e a essere gentili.
1: È un grande insegnamento, in effetti, sì. Perché poi uno se lo scorda molto spesso. Però lei ha sempre questa sorta di malinconia di fondo che ti dà la sensazione che comunque appunto apprezza le cose un po' di più, non so.
0: Sì, sì, è certo. Beh, ma poi voglio dire, non è scontato, no? Perché di fronte a un lutto così drammatico magari puoi anche chiuderti, sì, e virare verso il lato oscuro, ora non per citare Guerre Stellari, ma da un'altra
1: certo,
0: parte.
1: Certo, sì, di lasciarti un po' prendere troppo da questa tristezza. Invece sì, in qualche modo lei ha reagito con questa sorta di senso un po' sempre dissacrante, di senso un po' di... non provocatorio, però è come se fosse sempre un po' underground, non so, un po' critica nei confronti del mondo che la circonda, quindi è forte, molto...
0: Ma l'atteggiamento critico è un'altra delle cose che secondo me in tempi recenti stiamo perdendo e quindi è giusto provare a recuperare. E l'ironia è sempre utile in questo senso, perché come dicevamo prima, si possono dire tante cose con delle sfumature giocose e quindi magari...
1: Sì, con un po' di sarcasmo anche,
0: sì. Allora, dicevamo in apertura di questa chiacchierata che noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, quando una tua canzone era passata dal palco del premio Bianca da Ponte, di cui insomma noi siamo media partner, un festival che noi seguiamo molto attentamente, l'unico premio italiano dedicato alle sole cantautrici. Mm-hmm. E quello era stato un palco, uno dei primi palchi importanti. Già avevi aperto concerti per artisti affermati e conosciuti, ma insomma quella è stata forse una delle prime conferme che quello che stavi facendo
1: funzionava. È vero, è stato un concorso. Allora, io già avevo fatto un disco, insomma ero già un pochino convinta che fare la cantautrice era un lavoro.
0: La strada tua.
1: Esatto, sì. E lì è stato
0: un lavoro.
1: Sì, è un lavoro.
0: Ribadiamo.
1: Sì, è un lavoro.
0: Cosa,
1: è un lavoro. E da questo punto di vista lì è bellissimo, perché ti senti, nonostante magari appunto anche il livello di essere emergente o comunque qualsiasi tipo di livello di, non so, affermazione possa avere il tuo progetto, sei sempre circondato da artisti che sono magari lì per, magari partecipano alla giuria o comunque fanno dei workshop eccetera, ma è un'organizzazione molto orizzontale, è tutto molto familiare, quindi questo dà anche l'opportunità di stringere rapporti, di creare connessioni, collaborazioni. Infatti in realtà il brano di cui stavi parlando è venuto fuori perché io ho vinto un premio lì che si chiama Una Stella. Uh-huh. E mi è stata data l'opportunità di scrivere un brano, di registrare un brano in questo studio che si chiama Virus Studio, e in realtà poi a questo brano ha partecipato Ferruccio Spinetti, che comunque è stata una delle mie, forse una delle mie uniche collaborazioni nella musica, perché in realtà, no vabbè, non è vero, ho fatto dei featuring più che altro magari creando delle canzoni insieme a altri cantautori, però quello è stato proprio il mio primo feat con una persona musicalmente affermata. È stato veramente un onore, questo brano che si chiama Un Buco.
0: Ferruccio Spinetti, per chi non lo conoscesse, è il direttore artistico del premio Bianca, sì, da Ponte, ma è anche il contrabbassista storico, sì, degli Avion Travel,
1: sì, quindi, e di musica nuda,
0: insomma, un artista che ha tanti, sì, progetti, sì, sì, sì, in piedi, un musicista affermato e rispettato, e però allo stesso tempo una persona sempre curiosa di mettersi,
1: sì,
0: in gioco.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Infatti era stata bellissima la collaborazione, perché io gli ho portato questa produzione, diciamo che era molto scarna, voce e chitarra, e poi avevo, diciamo, suonato con un basso delle note che avrei voluto, chiaramente poi lui ha suonato il contrabbasso ed è stato delicatissimo, nel senso, è chiaramente un artista che può fare dei soli, può fare delle linee complicatissime, invece è stato, non lo so, proprio al servizio del brano,
0: quindi ha rispettato,
1: sì,
0: la tua idea
1: tantissimo, e questa cosa mi ha stupito proprio tanto. Infatti poi penso che il brano sia venuto fuori bene, anche perché si sente proprio una fusione tra tutti gli strumenti a livello di arrangiamento, cioè è proprio entrato dentro la dimensione.
0: Beh, allora lo ascoltiamo.
1: Sì,
0: a questo
1: assolutamente.
0: Punto. Eccolo qua, Un buco, Valentina Polinori.
2: Questo lunedì è così freddo, a volte piango nella metro A.

stesso. Se mi impegno, le persone le dimentico. Ora mi concentro e cancello anche te.

0: ci incontriamo più.
1: Stiamo facendo un po' di chiacchiere stanotte a Stereo Notte con Valentina Polinori, che ha pubblicato da poco un paio di singoli. Questo in realtà era di qualche anno fa, era passato anche dal premio Bianca da Ponte ed è una collaborazione con Ferruccio Spinetti degli Avion Travel. Ma come vi raccontavo già, continuiamo ad ascoltare anche musica di altri artisti.
2: Sì, certo.
1: E un altro che negli anni recenti ha fatto tanta strada ed è diventato uno dei cantautori italiani della nuova generazione più affermati è Giorgio Poi.
2: Sì.
1: Che arriva da Novara e ha uno stile di scrittura e di composizione originalissimo.
2: Sì,
1: che
2: stupendo.
1: Sono suoi e basta.
2: Sì, poi è un cantautore che cura molto anche la parte dell'arrangiamento, e io ho avuto modo di parlare con dei suoi musicisti, insomma li conosco, e soprattutto in questo disco da cui abbiamo tratto il brano che ascolteremo penso che sia arrivato al livello, personalmente lo considero uno dei momenti più alti anche a livello di arrangiamento, proprio perché i brani sono molto equilibrati tra testo, melodie e strumenti, quindi cioè quello che fanno gli strumenti è sempre giusto, non so come dire, non è mai troppo, non è mai troppo poco, questa cosa è molto bella.
1: Beh, è una scelta, si chiama Gomma Piuma l'album.
2: Sì, esatto.
1: È già questo, diciamo,
2: sì,
1: ci dà
2: sì,
1: un'idea
2: sì,
1: di morbidezza, ed è lui l'ha raccontato che era stata proprio una scelta ben precisa, perché arrivava da dischi un po' più spigolosi, più elettrici,
2: sì.
1: E invece questo disco, che in qualche modo è influenzato dalla pausa della pandemia, l'ha voluto più morbido, e quindi ci ha messo un quartetto d'archi.
2: Esatto, sì, sì.
1: Quindi è andato proprio a cercare di esplorare un'altra parte di sé, della sua capacità di scrivere.
2: Sì, poi ci sta un altro brano molto bello che è Supermercato, che ha un groove di batteria bellissimo, cioè è tutto proprio musicalmente stupendo, quindi io ho scelto da lì, perché anche se poi sono usciti un altro disco
1: sì.
2: Che è molto bello, però diciamo, non so, questo mi ha proprio toccato.
1: L'anno scorso credo sia uscito il suo disco più recente. In questo Gomma Piuma c'era anche Elisa dentro,
2: certo, sì.
1: A proposito di artisti affermati che sono sempre attenti alle nuove generazioni, lei questo,
2: certo,
1: lo è sicuramente,
2: sì,
1: hai scelto una canzone che si intitola Moai.
2: Sì.
1: E non so se l'hai fatto come omaggio a me, visto che i Moai sono le statue dell'Isola di Pasqua.
2: Oddio, no, non lo so, cioè sì, lo so, ma non ci avevo proprio pensato,
1: ecco,
2: però vedi che collegamento.
1: Ho trovato questo nesso diabolico, così, per vantarmi di niente, in effetti. Chissà perché gli sono venuti in mente i Moai, queste statue incredibili.
2: Perché lui all'inizio dice che la faccia che fai sembra una statua Moai, vabbè, insomma è un riferimento effettivamente estetico, e quindi forse questa canzone mi ha colpito un po' anche per quello, e non so, il ritornello è stupendo, è proprio un disco che in cui ogni brano lo associo a un momento in cui sto facendo qualcosa e quel brano la allietava, non so.
1: Ce lo ascoltiamo questo brano, voi non date retta alle sciocchezze che dico io, date retta alle cose intelligenti che dice la nostra ospite. Lui è Giorgio Poi, questa è Moai.
3: La faccia.

0: proposito di questa canzone Moai di Giorgio Poi, l'artista ha detto che in realtà era il primo pezzo che aveva iniziato a scrivere per il disco, per Gomma Piuma, e poi l'aveva l'aveva un po' lasciato da parte, l'aveva un po' dimenticato. Poi ha comprato un sax, ha iniziato a suonarlo e ha pensato che fosse perfetto per questo brano, che quindi gli è tornato in mente e l'ha finito e l'ha messo a chiusura del disco.
1: Eh sì, perché c'è la coda di sax infatti.
0: Eh sì, sono le storie strane delle canzoni ed è anche lo spunto per chiederti come funziona il tuo processo creativo. Tu come scrivi? Succede anche a te una cosa del genere?
1: Allora, sicuramente mi succede di avere dei brani che magari scrivo, faccio, compongo e poi non mi convincono, gli dico e li metto da parte, però poi magari c'è qualche motivo per cui invece vengono riabilitati in qualche modo. Alla fine è tutta una questione di equilibri, quindi cambi qualcosa e poi quel brano suona, cioè qualcosa di giusto c'era e quindi basta solo farlo emergere un po' di più. Il mio processo creativo in realtà è abbastanza caotico, nel senso che mi viene in mente una melodia, cioè un testo melodico, scrivo delle cose e hanno già dentro una melodia, più o meno è così, e poi dopo cerco di arrangiare sotto il resto. Ci sono dei brani, per esempio, ecco, Occhi un'idea che abbiamo ascoltato prima, in realtà è nata prima con il groove di batteria e basso che avevo in testa, e poi ho pensato che poteva starci un testo in francese e mi è venuto, quindi in realtà forse, ecco, vedi, il caos ritorna, però è così, più o meno è così, parto dal testo melodico e poi arrangio dopo, e poi vabbè, questi brani che stanno uscendo sono stati poi registrati in studio, cioè la voce, la batteria e il basso sono stati registrati da Fabio Grande in studio, se no io sto nella mia, nel mio salottino con il microfono e chiaramente i suoni sono magari meno limpidi, però poi l'idea del brano si forma. Sì,
0: è la storia di tanti artisti, no? Quella di cominciare dalle registrazioni
1: poi alla fine
0: sul mangianastri.
1: Esatto, su certi brani capisci che ci sono dei suoni anche un po' brutti tra virgolette, un po' grezzi, che funzionano lo stesso, quindi infatti molte cose le abbiamo lasciate, qualche voce, cioè i synth alla fine rimangono quelli, però che ne so, ci sono delle registrazioni un po' più grezze che possono restare così, cioè senza pulire troppo, ecco.
0: Un grande produttore discografico della RCA, insomma uno che ha lavorato con Baglioni, Rino Gaetano, Lucio Dalla e via dicendo, che si chiama Foffo Bianchi, mi aveva raccontato che aveva capito a un certo punto che non bisognava trovare il suono perfetto di ogni strumento, ma il suono anche imperfetto che però andasse bene con gli altri suoni imperfetti degli altri strumenti.
1: Esatto,
0: che
1: sì,
0: è una lezione non da poco.
1: Proprio questa la cosa. Ed è assurdo anche perché a volte capita che poi magari riregistri qualcosa e ti rimane che suonava meglio quella un po' bruttina, quindi...
0: È vero.
1: Non è mai detto, cioè effettivamente questo è poi il bello della parte di produzione, anche oltre alla scrittura, che questi equilibri dei suoni sono così un po' casuali anche.
0: È vero,
1: in parte.
0: È vero. Ascoltiamo ancora un'altra tua canzone, Mostri, il primo singolo di questa nuova serie di brani, e poi ce la racconti un po'. Qui siamo proprio sul minimale,
1: minimalissimo.
0: Valentina Polinori, Mostri.

0: case.
1: Chi sono i mostri di Valentina Polinori? Aia.
2: Mi sa che sono tutti dentro.
1: Sì, eh?
2: Sì. Siamo noi sempre. Cioè, l'idea è proprio quella di... Nel senso, sono le robe strane che uno ha in testa e che cerca di pulire, appunto, come dicevamo prima. Però in realtà poi in effetti vanno anche accettate certe storture, certe imperfezioni, chiamiamole così, non
1: quello
2: so.
1: È un grande passo, quello di accettare, sì, i propri difetti, le proprie imperfezioni e dire cercare di migliorarsi, sì, sempre, però fare anche pace con alcune cose che vanno in quel modo.
2: Certo, poi quando ti relazioni agli altri vanno un po'
1: lì ci sono i problemi.
2: Infatti è una canzone anche un po' su quello, sulla difficoltà di tirar fuori questi mostri e così porgerli,
1: sì,
2: a qualcuno e dirgli: senti, questo è...
1: o anche questi
2: ce li avevo nell'armadio,
1: vedi tu se te li puoi prendere.
2: Sì. Esatto.
1: Vabbè, quello è un grande passo, davvero è un grande risultato, cioè riuscire a mettersi a nudo in qualche modo con tutte le proprie imperfezioni.
2: Infatti questo brano, in parte anche per quello, è così minimale, un po' stortarello, mi piaceva questo lo-fi, diciamo, chiamiamolo così, perché in effetti è nata così. L'altro giorno per caso sul computer mi sono trovata la demo che era praticamente uguale, nel senso che poi abbiamo rifatto le voci, ma l'idea era quella.
1: L'idea è scarna e quella è rimasta.
2: Sì, mi piaceva l'idea, cioè mi piaceva lasciare un brano proprio nudissimo.
1: A che punto sei con la scrittura del disco?
2: Ma allora, in realtà sono a buon punto, nel senso che abbiamo quasi tutti i brani. Sto, appunto, come dicevo, facendo dei video per ogni brano che sta uscendo, quindi magari adesso mi sto dedicando più al cercare delle immagini adatte.
1: Non ho ancora approfondito questo tuo aspetto di animatrice illustratrice.
2: Mi sono un po' lanciata, nel senso, io alla fine insegno storia dell'arte e arte e immagini alle scuole, insomma, secondaria, quindi questa parte della mia vita esiste e c'è. E anche il disegno è sempre stata una cosa che ho tenuto un po' nascosta, forse per sindrome dell'impostore, però questo c'è, valutate voi, come dicevamo prima, no?
1: Sì.
2: Quindi in parte mi piaceva l'idea di associare anche le immagini che ho in testa con queste canzoni, e in effetti mi sembra che l'effetto sia buono, perché molti cantautori, comunque, quando scrivi una frase c'hai in testa
1: l'immagine. Alcuni grandi cantautori scrivevano quasi delle piccole sceneggiature, no? Cioè, tu ascoltavi la canzone e vedevi
2: e immaginavi...
1: un film che si apriva davanti ai tuoi occhi.
2: Sì.
1: E poi hai anche degli illustri predecessori, in tal senso, tipo Ivan Graziani, grande cantautore che era anche un illustratore, che fino a un certo punto è stato indeciso tra le due carriere.
2: Quello poi è... non mi sento un'illustratrice, però mi piace illustrare.
1: Disegnare.
2: Sì, è proprio anche una cosa un po' terapeutica, forse. Mi fa stare bene.
1: Beh, quello sì, poi insomma anche scrivere nelle canzoni quello che provi, quello che senti, parlare di te è
2: difficilissimo.
1: È difficilissimo, ma è anche liberatorio.
2: Fa crescere e in parte ti fa anche vedere delle cose che, come dire, ti fa raccontare di più di quanto non ti racconti nella vita quotidiana. In effetti, io poi sono abbastanza introversa. O comunque non abbastanza riservata, ecco, più che introversa, quindi forse certe cose me le tengo all'infinito, invece alla fine ogni tanto escono nelle canzoni.
1: Mi pare giusto, mi pare giusto. Vabbè, allora noi aspettiamo news sul tuo album.
2: Certo.
1: Il titolo immagino sia Top Secret ancora.
2: Ma sì, dai,
1: lasciamolo Top Secret, però ce l'hai in mente.
2: Ce l'ho, sì.

0: Il prossimo singolo? Quando esce?
1: Penso,
0: non voglio sapere.
1: Allora, penso che uscirà il prossimo mese.
0: Ok. Quindi a giugno avremo qualcosa di nuovo.
1: Sì, esatto, assolutamente. Poi ci saranno anche un po' di live, quindi...
0: Bene. Vabbè, poi magari ci risentiamo, così ci aggiorni su quello che farai quest'estate. Valentina Polinori, grazie.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Grazie a te per essere stata a Stereo Notte. Tra le cose più interessanti uscite in tempi recenti c'è anche il nuovo singolo di Father John Misty, cantautore ormai affermato, ma prima ancora batterista dei Fleet Foxes, di tante formazioni importanti. Ormai da qualche anno, da una decina d'anni, pubblica dischi uno più bello dell'altro. Il più recente, della fine del 2024, è Mahesh Mashana. A seguito di questo disco ha pubblicato un po' di canzoni sparse, proprio come sta facendo Valentina Polinori e come sta facendo Peter Gabriel, con un'idea più precisa di lancio di un disco un pezzo alla volta. Il singolo più recente di Father John Misty si intitola The Payoff ed è questo che stiamo proprio ascoltando ora.

The Payoff, il singolo più recente di Father John Misty. Per darvi un'idea di quanto è considerato questo cantautore negli Stati Uniti, ma anche da noi, piano piano diventerà più noto, anche se sono rare le sue apparizioni live in Italia, Variety, che è una rivista molto importante, ha scritto: è uno dei più grandi parolieri della musica contemporanea e anche uno dei melodisti più affascinanti, una combinazione rara capace di generare un effetto euforico anche quando affronta atmosfere più cupe o distopiche. Voglio chiudere questa prima parte di Stereo Notte con un saluto a un grande musicista che se n'è andato. Sto parlando di Ike Willis, che per tanti anni è stato un elemento fondamentale delle band di Frank Zappa come cantante e come chitarrista. Purtroppo è arrivata la notizia della sua scomparsa a metà maggio, a soli 70 anni, per complicazioni purtroppo dovute a un tumore alla prostata, esattamente lo stesso destino di Frank Zappa. E allora, per farvi ascoltare la voce straordinaria di Ike Willis, che tra l'altro ha avuto tante collaborazioni in Italia con gli Ossi Duri, che sono una band di zappiani duri e puri, e con Elio e le Storie Tese, anche loro decisamente molto zappiani, e vado a ripescare un brano da Joe's Garage, straordinario concept album di Frank Zappa della fine degli anni 70, un brano che si intitola Outside Now ed è il mio tributo, il tributo di Stereo Notte alla grande personalità artistica di Ike Willis. Dopo Outside Now arriva il GR1 delle due, e poi nella seconda parte ci dedichiamo ai Tel Kujira, che sono un gruppo, diciamo, jazz ma decisamente sperimentale nel mondo della musica contemporanea. E quindi ancora tra poco da Duccio Pasqua a Stereo Notte.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra Stati Uniti e Iran un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa. Dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room, Teheran frena nessun accordo definitivo. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La corrispondente.
4: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa due ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Alla luce della situazione in Iran, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca